0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Abbiamo una notizia per Bruno. È forse Mars?
1: No! No.
0: È forse April?
1: No! No.
0: September?
1: Ma no. Nemmeno!
0: It's June!
2: Bruno Junior.
3: Bruno Junior. Bruno Junior.
4: Però ha voglia di lavorare perché questo disco è suonato e cantato. È normale.
0: Ma non si fa.
3: Non si fa.
0: Ragazzi, viviamo in un momento difficilissimo da inquadrare. Per diciamo la nostra generazione ci chiedeva tutto baracca e burattini, diciamo verso fine maggio. Cioè non è che uscissero nuovi dischi, no? Quello che il tormentone. Quello che era andato.
4: Stagione televisiva, il cinema. Cioè il cinema arrivava fino a primi di giugno, no, e poi no, c'erano le arene.
3: In estate guardavi film, quelli certo, all'aperto, però le arene,
0: quelli di cowboy, come avrebbe detto mio nonno.
3: Cowboy,
0: c'è un bel film di cowboy. Invece Bruno Mars zitto fa uscire un nuovo singolo, ormai solo chiaramente che fa parte del disco. Vediamo se sei preparato, Patrizio Mattei.
5: Non me lo ricordo.
0: Non se lo ricordo. Ho sbagliato io a domandarlo perché leggo sono notti tropicali, se non si dorme cresce l'aggressività. Sappiate che Patrizio dorme male ed è particolarmente nervosetto.
3: Nervosetto.
6: Comunque, se non me lo ricordo,

0: Non me lo ricordo.
1: Avevamo capito. Oggi è arrivato, ha fatto un'entrata in redazione, ragazzi, sì, scenografica, sì, proprio.
2: Ah, vi ricordo che abita a 200 metri dall'ingresso.
3: L'ultima ad arrivare, parliamo di Patrizio Mattei, il regista di questo programma, abita a 200 metri, noi eravamo concentrati a preparare 2 ore di programma, lui arriva, tomo, non fa un cazzo, tutto il giorno.
2: Tutto il giorno.
3: E cosa, con che notizia hai esordito? Sono che arrivati gli alieni a
0: Mostacciano.
3: Beh,
0: zona sud di Roma.
3: Se vi state domandando, per esempio, quando, cioè, tutti noi ci domandiamo: ma come fa questa persona a ragionare così, certo, a pensare così? Dove si informa? Dove l'hai letta la notizia?
0: Su Facebook.
3: Sei proprio, tu sei Maccio Capatonda.
0: Ma c'è un video.
3: Ma tu sei Maccio Capatonda, certo, vero? Sei Maccio Capatonda.
0: Allora, poi quando vabbè, verranno tutti questi che ridono, certo, così, certo, quando, certo, verranno, poi se fanno due risate.
2: Che vengono da Roma Sud.
1: Quindi occhio, amici di Mostacciano. Beh, da un lato c'è una buona notizia, certo, valore, certo, immobiliare delle vostre case, certo, potrebbe schizzare.
2: Ricordate di rispondere yes, yes, la dubbia, se li incontrate.
3: Altrimenti ricordiamo che l'alieno
2: taglia pale.
3: Alla domanda, ma chi lo dice, cosa hai risposto? No, c'è il video, ma
0: c'è il video. Ragazzi, il video non mente.
3: Patrizio, per le prossime 2 ore non ti vogliamo sentire. Due minuti e 31 ti abbiamo dato anche troppa luce. 342 00 00 700. Dobbiamo invece mettere al nostro posto al sole voi che lanciate la sigla.
4: Mai scordare.
3: Dov'è?
2: Dove è andato?
3: Ecco.
2: Ah, eccolo, è tornato.
4: L'attimo, sì, furio che scorreggiò, l'aria si incendiò,
2: me l'immagino.
4: E poi, certo, silenzio.
2: Vai con la sigla.
0: Sigla.
3: Mercoledì 24 giugno 2026, questa è Radio DJ.
5: Canta la patria.
3: No,

0: Buongiorno, ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele. Buongiorno anche a Veronica. Vero, hai riposato o sei aggressiva?
1: Già, non funziona
2: no,
1: più.
2: No, sai, riposata.
0: Sì, perfetto, sì. Ok. Se no, notti tropicali. Notti tropicali, che era un aggettivo suggerito dall'ottimo Enrico. Lo hanno adottato tutti. Molto bello.
1: Beh, è un modo di. È proprio indica la notte nella quale la temperatura non scende sotto i 20 gradi.
0: Ragazzi, titolo tutto in rosso: ostaggi del caldo. E allora, le 8:12 di questo mercoledì, ultima settimana di Chiamate Roma 3131, fateci rosicare. Quanto caldo fa innanzitutto, Patrizio? Dice.
3: Caldo,
4: 20.000 caldo.
0: 20.000 caldo oggi.
1: Io li percepisco 52.000.
0: Fateci rosicare, dicevamo, c'è Gianni pronto a leggere i messaggi al 342 00 00 700. Qualcuno che ha deciso di partire oggi. È stato talmente lungimirante.
1: O comunque questi giorni è già in vacanza. Bello, perché avete visto, è uscita anche la classifica delle città più vivibili, no?
0: Certo.
1: Città di costa.
0: Sì, quelle diciamo dove le temperature
1: dure, dove, come diceva Enrico, c'è la brezza.
0: C'è la brezza
1: marina. Brezza. Noto però che solo sull'Adriatico,
0: c'è la brezza.
1: Il terreno
0: c'è
1: lì, poca roba, o le isole.
0: E lì c'è la brezza e qui si attacca al gazzo.
1: Al gazzo.
0: Capita,
1: al gazzometro, sì.
0: È andata così.
1: O
0: ragazzi,
1: anche località di montagna.
0: Bravo, infatti mi domandavo, pensa quello che è stato talmente bravo, talmente oculato da dire col caldo che fa, me ne vado in montagna.
1: Certo.
0: Insomma, ci ascoltate magari in una bella baita, ma
1: con la copertina, con la copertina addosso,
0: no,
1: perché fa freddo la sera.
0: C'è un posto dove c'è un posto felpetta la sera. Beh, lì
1: io credo che neanche più San Cesario abbia la felpetta.
0: Canotta. 342 00 00 700. Dicevamo, attenzione se andate in giro per l'Europa, perché per il caldo tante attrazioni in Francia sta facendo dei disastri.
1: Sì, disastri.
0: 40 morti addirittura per gente che si tuffa nei canali e chiaramente non conoscendo bene le dinamiche, no? Cioè le correnti.
1: Sì, un canale, un fiume non è uno specchio d'acqua ferma.
0: Però
1: fate
0: Louvre chiuso in anticipo, Tour Eiffel chiuso in anticipo. Ma la domanda che ci facevamo, chiudono cioè alle 4 del pomeriggio, prima chiudeva a 00:45.
1: Ma non è
0: meglio
1: al spostare. Contrario. Cioè, aprirla alle 4:30.
5: Esatto, chiudi a mezzanotte.
1: Vabbè, questo è un

0: l'organizzazione francese.
1: E questa, non, è questa è la Francia, mon ami, mon ami,
0: mon ami, mon ami.
1: Poi vabbè, chiaramente
0: beh, hanno vietato intanto tutti i maxi schermi in Spagna
1: per le partite.
2: Poi immaginate qui se avessimo avuto una nazionale mondiale.
0: La domanda che mi faccio anche in questo caso, ma giocano di notte? Cioè, e il problema è anche la notte?
1: Sì, addirittura no, sai di che cosa hanno paura? Hanno paura dei fuochi sparati vicino, in prossimità magari di foreste, hanno paura degli incendi, hanno paura, diciamo, del
2: della
1: post,
2: gestione del
0: della gestione del festeggiamento.
1: Festeggiamento. Okay. Questo riporta il giornale, inteso come il giornale, non nel titolo, ma un quotidiano a casa. E ristoranti chiusi in molte parti del nord.
0: In Veneto ho letto che Veneto, ci sono delle ordinanze, e soprattutto chi lavora all'aperto a pranzo deve rivedere proprio tutto il suo business plan, come si dice.
1: 342 00 00 700, vi ripetiamo il numero, stiamo vedendo tanta gente. Garantiamo che non vi insultiamo, se siete già in vacanza non vi insultiamo.
0: Ce la spiegano quella della Torre Eiffel, perché è di ferro, quindi si scalda, ma il calore poi lo butta fuori dopo.
1: Ah, tu dici che addirittura
0: sì.
1: Ma se tu apri dalle 7 di sera fino all'una di notte, scusa, si sarà
0: ti tieni il caldo, hai il caldo che ha accumulato prima e che poi ributta fuori.
1: Vabbè, ma lì ragazzi il trucco è sempre quello, lo fai prendere a tua mamma, tua mamma che non sente il caldo.
2: Vai, prende la padella,
1: senza presina. Vacanze, ci tuffiamo nel 1983. In questo momento Vita da Roma è un po' impegnativo, però il disco di Mattia Bazzar è un capolavoro.

0: capolavoro del 1983 alle 8:19 su Radio DJ, difficilissima da cantare. O la canta Antonella Ruggero, no, o la canta un'altra Antonella. Benissimo, Antonella Lococo, ricordate la cantante di Forget the Lyrics?
1: Certo.
0: Se sei all'ascolto ti mando un bacio. Attenzione a cimentarsi anche al karaoke in un brano così difficile, perché il rischio è sempre questo,
2: Fuoco e l'argento risale. Le vacanze romane.
1: Va bene, grazie.
0: Grazie. 342 00 00 700. Qualcuno ci segnala che oltre i luoghi citati, cioè quelli di costa, ci sono altre città in cui non si sta così male.
3: Buongiorno trio, vorrei farvi rosicare un po'. A casa mia, a Vicenza, in zona di Castelvecchio, ci sono 23 gradi alle ore 8:12. Buona giornata, Davide.
1: Sono le 8:12,
4: aspetta da paio d'ore, tre.
1: Ti possiamo richiamare alle 13:20? Fai il fenomeno.
0: Allora, Davide, a casa mia ci sono 14 gradi con l'aria condizionata. Dentro il frigo 8 gradi.
1: Dentro casa, che temperatura 22, adesso riuscite? 22, no, io ho 28 e 8 in posto, 8, ma ero arrivato. Ho fatto proprio una legge. Era arrivato a 30 e 03 la famiglia.

0: ma ancora cominciato a barcolare, no.
1: Ma con 28 io ormai sento fresco, perché vieni dal terrazzo, che ce ne saranno 45, c'è lo starnuto.
2: Vabbè, è come quello che si fa la doccia
0: per poi dire
2: però fresco, freddo, freddo. Chi altri, Veronica?
3: Buongiorno trio.
2: Buongiorno.
3: Io per sconfiggere il caldo me ne vado una settimana ad Addis Abeba. Minima 13, massima 20. Perfetto. Ciao, Ale da Torino.
2: Allora, sono stato ad Addis Abeba, loro la chiamano addirittura, che è come arare una città dal tu pensi Africa.
0: Okay,
2: no,
0: esatto.
2: Pensi...
0: Invece, stai in alto.
2: Invece è molto alta e si sta benissimo. La sera si sta da Dio. È un po' fuori mano, leggermente fuori
0: ti
2: mano.
0: Ti porta un po' fuori,
2: però,
0: diciamo, però...
2: Però se hai la possibilità, perché no?
1: Se sei furbo, dici, come è nordafricano, no? Questo anticiclone, io vado proprio in Africa, sulla catena dell'Atlante, non starai fresco lì.
2: Alle Maldive, come si sta? Lo chiediamo a Roberto da Rieti. Buongiorno, Roberto.
4: Buongiorno a voi, Cozzoni, Iesesladu.
2: Allora, innanzitutto, che ore sono alle Maldive?
0: Esatto.
4: Le Maldive del Salento,
0: sì.
2: Vabbè,
0: anche lì, ma incredibile. Pensavo ci fosse uno switch.
4: Ragazzi, posso dire però nulla da invidiare alle Maldive vere. Io non ci sono mai stato, ma qui è un posto meraviglioso, fantastico.
0: Specialmente adesso.
1: Allora dici dove, perché io ho sentito parlare delle Maldive, del Salento, almeno di 16 posti.
2: Esatto.
1: Secondo te dov'è? A?
4: Allora, io sono a Torre Mozza, nel Basso Salento, a pochi chilometri da Santa Maria di Leuca.
2: Ah, beh, bellissimo, spettacolare. Domanda:
4: sì, perché è una zona molto ampia.
2: Alle 8:21 ci sarà poca gente in spiaggia, supponiamo, soprattutto il 26 giugno, o è già murato?
4: No, onestamente non tantissima, e il clima è fantastico, fanno 28 gradi e mezzo. Posto veramente fotonico, meraviglioso.
1: Ma 28
4: clima,
1: adesso?
0: Adesso, cioè, ma adesso.
4: 28 e mezzo, però anche durante il giorno c'è un po' di vento, quindi si sta.
2: 28 gradi e mezzo alle 8:22.
1: Però, sai, leggevamo però che la Puglia è una delle zone più temperate, capito?
4: Certo,
1: quindi
4: sì,
1: forse.
4: Esatto, anche durante il giorno è caldo, ma c'è un po' di vento, si stabilisce. Poi l'acqua è veramente perfetta come temperatura e come bellezza.
2: Roberto, in quanti siete? Sei da solo, con la famiglia, con amici?
4: No, io sono 2+2. Sono io, mia moglie e più 2 bambini. Quindi sono 3 anni che già fanno i tuffi in piscina.
2: E come mai hai scelto di andare in vacanza a giugno? Sei stato particolarmente preveggente per quello che riguarda le temperature o per motivi economici? Pure fa il gesto classico di indice pollice, no,
0: che adesso coincidono, cioè adesso è la scelta più furba,
4: la tombo,
2: quindi adesso tutto sommato hai risparmiato, no, qualcosa?
4: Sì, perché comunque secondo noi giugno non è così caldo, soprattutto per i bambini di agosto, magari se possiamo andiamo qualche giorno in montagna, perché fa veramente troppo caldo. Giugno poi è perfetto. Invece la scelta della Puglia è perché ci siamo stati già una volta e ci siamo innamorati, è un posto meraviglioso, posti a mare veramente ai livelli di Maldive, gente ospitalissima, si spende il giusto, si mangia stra bene.
1: Perfetto. È evidente che ti piace in maniera particolare.
0: Diciamo che ci tornerai.
1: E che a giugno, perché poi
0: giugno,
1: i racconti
0: giugno,
1: di luglio
2: sì,
1: agosto
2: sono
1: altri. Statene certi, da qua
4: faccio uno spot italiano, cioè veramente, restiamo in Italia perché è veramente un po'.
1: No, ma quello si andrà.
2: È tanto bello in
0: Italia, signora mia.
1: Ma statene certi.
2: Quarto piano, già che ci siamo, perdono.
1: Da qua a qualche anno l'alta stagione sarà giugno.
0: Sì,
1: Roberto,
2: ti salutiamo, ti ringraziamo con un po' di invidia, un abbraccio, buone vacanze, grazie.
4: Ciao.

0: 8.39, Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola. All'interno del brano dice sbagliano spessissimo quelli del meteo, quelli delle ferrovie, con gli orari dei treni. Che ti importa se fai qualche errore? Giustamente Enrico aveva citato, avevamo dimenticato questo
1: un capolavoro.
0: Questo incipit straordinario.
2: Questo grazie alla preparazione che ci permette l'aeronautica militare, grazie alla nostra esperienza e anche grazie alle mie due lauree in ingegneria e scienze della comunicazione, conseguite entrambe con la lode, che mi permettono di avere una comunicazione efficace anche senza il touchscreen. Ma passiamo ora
0: Danilo da Fiumicino.
3: Il prossimo intervento verrà fatto grazie al mio diploma di terza media, al mio diploma di ragioneria e al diploma della strada.
0: Ma soprattutto grazie a Danilo. Questo senza un touchscreen.
3: No, è vero, però c'ho il portatile.
0: Allora, Danilo, qualche giorno che arriva qui con il portatile, perché? Sembra un businessman, a parte vestito come un poveraccio, ma perché ti porti dietro il computer?
3: Perché devo scrivere io, ragazzi?
1: Ma non è vero che
3: scrivi. Devo scrivere il mio prossimo.
1: Su carta riciclata, e questo ti fa onore, devo dire la verità. Ma poi scrivi malissimo, a penna.
0: Ma che ti porti a fare dietro il computer? E poi mi ha detto, so usare solo Word.
3: Potrei avere un foglio e ma a proposito di caldo, c'ho questo problema io ho l'aria condizionata a casa solo in camera da letto, quindi ormai a casa mia ci siamo trasferiti totalmente, abbiamo casa abbastanza grande ma facciamo tutto in camera da letto, tra un po' ci cuciniamo anche. Però l'altra cosa è che Arianna, mia moglie, c'ha il pieno potere del telecomando del condizionatore. Quindi la notte io a una certa sento proprio la bocca, l'arsura, perché lei lo spenge e non riesco a trovare, lo nasconde di notte, poi mi dispiace svegliarla e quindi sta cosa al buio che cerco il telecomando ma non si può risolvere questa situazione. Arianna,
0: io questa mattina mi sono svegliata a letto e avevo il sopra della tuta, ti dico solo questo perché mia moglie rientra molto tardi quando chiude il giornale e accende l'aria a -7.
3: Ma che bello,
0: ma com'è che bello, ma
1: no,
3: però quando ero piccolo, come facevamo un tempo, quando ero piccola e avevo caldo, non facevano queste temperature, a mia mamma diceva, mamma ho caldo, lei mi diceva, mettete da piedi. Quindi io mi giravo, ma non cambiava niente, era fatta, quello era la soluzione. Quindi andiamo con la sigla.

0: Danilo, partiamo con il CM Fatto Caso. Caronici, ultimo appuntamento della stagione. Attenzione.
1: Diciamo fatto caso. Sì, ricordiamo, sì, ultimo appuntamento, quindi un po' questo, un po' amazzama.
2: Ma no, vabbè, dice, ma che fai? Come, dovresti finire up.
1: Io che sono di Fiumicino, la mazzama è il pesce, quello diciamo di scarto, che però è più buono. Quello che costa di meno, ma è quello
0: se
1: più buono.
0: Se non l'avessi detto, nessuno.
1: Il primo originale, perché mi sta succedendo questi giorni. A proposito di caldo, ma ci ha mai fatto caso che le selle dei motorini, ma perché le fanno nere attrattive?
2: Cioè,
1: non esiste nel 2026, non esiste un materiale antisole,
0: magari. Cioè, forse anche il colore, ma forse.
2: Ma pure infatti le manopole. Ma perché dobbiamo farle nere?
1: Ma il sedile raggiunge delle temperature che poi tu dici, tu lo sai, dici, metti e fa. Così credo. E soprattutto se hai i pantaloncini che ti si tirano un po' su, sapete, io li porto corti
0: perché ti stanno bene, ti stanno bene,
2: che hai delle belle gambe,
1: ti bruciano dietro, è una roba, è una roba, e questo era originale, quindi, questo non mi, secondo me già l'ho fatto, però ci hanno fatto caso, le zanzare ti pungono, però è la verità, ti pungono sempre nel posto più scomodo del corpo, sempre, sempre, allora che so, l'interno delle dita,
0: ti ha detto bene,
1: come fanno, cioè come fanno, tu magari c'è sempre, io ho le mani chiuse a paletta così, ma loro riescono
2: la notte, ancora peggio, in mezzo alle dita dei piedi, lì è allucinante.
0: Ma anche, anche su un testicolo, non mi è capitato.
1: No. Cioè,
2: tu lì è terribile. Ah, perché te proprio completamente.
0: No, forse ero disordinato, non lo so.
2: Eri disordinato. Poco organizzato. Allora,
0: è brutto perché poi fai quel classico gesto che mettiamo in tasca.
1: No, allora, in che momento, io vorrei sapere in che momento di appunto quella zanzara.
0: E cioè, non lo so, nella notte non lo so, non è che mi ha svegliato, mi ha detto scusa, ti sto per svegliare.
1: Vabbè, sì. C'è ancora tempo?
2: Sì,
1: c'è tempo?
2: Sì.
1: Mannaggia.
2: L'ultimo,
1: questa è una cosa che ho fatto caso in questi giorni. Ci hanno fatto caso sulle scatole delle uova, c'è la dicitura galline allevate a terra. Cioè significa che gli danno la terra, gli danno da mangiare a terra. Cioè,
3: no, a me più che altro mi ha pensato, ma perché, ma dove le vuoi mettere le galline?
0: Le ha terzo piano,
1: no, quelle perché le tengono in gabbia, invece, certo. Però no, a terra sembra che gli danno la terra,
2: sì,
1: cioè,
2: dice, che vanno,
1: se mangiano la terra,
0: vabbè.
1: Mi sembrava geniale,
2: mi sembrava proprio, non ci ha fatto caso,
1: no, sì, questa è dimmi che è,
0: questa è un battutone, ma attenzione, che cosa
1: arriva, Vin Rubrica, ragazzi.
0: Chi la fa con te?
1: Veronica,
0: ragazzi. Con Danilo e Veronica, la rubrica supersonica. Chi l'ha scritta sta cagata?
1: Io. Chiamatelo.
4: Radio. DJ. One Nation. One
5: Station. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io.
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

0: Unbelievable. Unbelievable, 8:47 su Radio DJ, è abbastanza incredibile quello che sta per avvenire. Stiamo riprendendo il tutto, lo pubblicheremo sui nostri socials, mi raccomando, non perdeteli tra poco, Veronica e Danilo.
1: Ma è la seconda, questa è la seconda puntata, già l'avevamo fatta, però in mancanza questi giorni del Previ, sostituiamo la B rubrica con la V rubrica.
0: Molto, molto romanorda.
2: Beh, lei se ne intende di vino,
1: lei se ne intende di vino, soprattutto bollicini. Bollicine o più vino fermo?
3: No, fermo. Perché le bollicine fanno un po' di gastrite.
0: Reflussente.
1: Bollicine solo champagne o anche.
3: No, vabbè, dipende.
1: Però anche abbiamo, la sigla di Vin Rubrica cantata a cappella da Patrizio. ce l'ha promessa, e quindi. No. Andiamo con la sigla!
4: Vi rubrica, la rubrica più figa che si è mai sentita. Vi rubrica, la rubrica con Danilo e Veronica, la rubrica supersonica.
1: Chi non salta una stella?
4: Chi non salta una
3: stella?
2: Faccio una domanda ai miei due colleghi. Voi siete convinti di voler far vedere questa roba?
0: Beh, lo taglio. Comunque volevo semplicemente dire che possiamo finire anche una settimana prima, se no dobbiamo rovinare le giornate di chi ascolta Radio DJ.
1: Ci hai rovinato la rubrica, Patrizio.
0: No, ecco.
4: Lui.
1: Ma andiamo alla prima notizia.
0: Oh, vai.
3: Virrubrica è tornata. Virrubrica, la rubrica che ti tiene informato sulle curiosità del mondo vinicolo. Virrubrica, la rubrica più inebriante del momento. Con Virrubrica sarai sempre informato e avvinazzato.
1: Bravissima, e soprattutto bravo a chi scrive i testi.
0: Sì, veramente.
1: Prima notizia.
3: Berremo meno vino se avessimo bicchieri più piccoli?
0: Una bella domanda.
1: Allora, secondo me no.
0: Cazzo, anche quesito.
1: Che cazzo di cosa?
0: Certo.
1: Una bella domanda.
2: Filosofica.
1: Una ricerca condotta dall'Università di Cambridge, dimostrano che ridurre la capacità di un calice del 10-20% porterebbe a un calo del consumo del vino di circa del 6%. Non so perché.
0: Cioè, più piccolo

0: Il 20%,
1: però le, diciamo, le dimensioni dei calici sono aumentate di 7 volte negli ultimi 300 anni.
0: Ah,
1: perché infatti, se non so se andate ancora oggi nelle osterie, c'è il bicchiere da vino,
2: che
1: era piccolo. Cioè. Mo' invece, se vai in queste enoteche fighe, te danno ste brocche del vino che so
2: delle... Ma quanto ce ne mettono dentro?
1: Poco. Però io
0: non so se in altre parti d'Italia si chiama così. A Roma si chiamava la foglietta, il bicchiere piccolino, ricordate, una foglietta di vino, fogliettino piccolino.
1: Le altre parti non so, poco vino. Ma andiamo allo spot, mi piaceva la notizia.
3: Bella. Corri in edicola. Questa settimana, insieme al numero di Vin Rubrica, in regalo avrai la crema solare alla fragranza vino rosso. Potrai proteggerti dai raggi UV e allo stesso tempo profumare come un avvinazzato alle 8 di mattina, senza aver bevuto nulla. Barcolla in edicola, ti aspettiamo.
1: La fa troppo bene.
4: Ti metti in onda.
1: È troppo brava. Seconda notizia.
3: Ok. Il vino Mariani, l'antenato della Coca-Cola che in pochi conoscono.
4: Questo è interessante.
0: Bello.
2: Siamo emozionati.
1: Ma voi lo sapevate che la Coca-Cola, cioè praticamente io mi ricordavo che era
2: uno sciroppo.
1: Sì. Invece no, dicono che la Coca-Cola è stata ideata dal chimico Angelo Mariani e la formula era del vino bianco e dentro ci metteva qualche altra cosa.
4: Però sicuro, se non era vino bianco.
1: Sì, dovevo leggerlo prima. Allora, ci metteva del vino bianco e delle foglie di coca importate dal Perù. Pensavo che ci metteva uno sciroppo dentro. Invece no, lo faceva lui lo sciroppo, mettendoci del vino. Però all'inizio era bianca, non era nera.
0: Poi la Coca-Cola è arrivata e l'ha fatta rossa.
4: No, è arrivato Babbo Natale. Secondo me è arrivato Coca-Cola per la rossa.
1: È finita Birubrica, ragazzi. No. Però ricordatevi questa cosa: vino Mariani, diciamo, vedi oggi, raccontatelo agli amici, anche se non la sapete.
2: Con qualche notizia migliore la potresti anche raccontare.
1: Birubrica è finita.
4: No.
3: Che cazzo, però.
0: Veronica.
4: Lei legge.
0: Veronica. Veronica. Ti richiamo formalmente.
2: È scritto tutto in maiuscolo.
3: La rifaccio perché mi sento.
0: Scusate.
3: Che cazzo, però. Vin Rubrica è finita. E mo, purtroppo, quando tornerà il Previ, questa rubrica non si farà più.
0: No.
3: O forse sì. Chi lo sa? Lo scopriremo solo bevendo.
0: Bravissima.
4: Bravissima.
1: È teatro.

0: 9.08, mercoledì 24 giugno, chiamate Roma 3131 per i prossimi 50 minuti. La temperatura esterna, almeno nella capitale, segna 28 gradi. Tanto di questo oggi si parlerà, bene o male, fondamentalmente.
1: Per forza, cioè, sì.
2: Pensavo peggio.
0: Al momento.
2: Ricordiamo che sono le 9, no, quindi 9.08, vedrai, esatto, che poi salirà.
0: C'è tempo per salire. 342-00-00700, abbiamo ironizzato sul fatto che se dormi male diventi un po' più nervoso. Si spostano gli orari verso, diciamo, appuntamenti serali, certo, notturni.
2: Annullano le cose a mezzogiorno.
0: Certo,
2: annullate.
0: Ma non solo, però, per esempio, poi le partite del mondiale sono di notte, tu le guardi, che fai? Le guardi col volume basso?
1: No.
0: E se quello vuole riposare, abbiamo parlato ieri già di Vicini da Incubo. Ci sono dei posti, in realtà, dove uno non potrebbe proprio fare nulla, ragazzi.
3: Guarda che qui noi, per regolamento, non si potrebbe né muovisi e né parlare.
0: Tu mi turbi, grandissimo Roberto, bellissimo film, episodi straordinari. Era all'altare della patria, loro facevano praticamente la guardia all'altare della patria, e non si può,
1: non si può né
0: parlare. E ci sono tanti altri posti dove in realtà non si potrebbe parlare. Argomento che ha toccato Linus, perché è tornato con il vagone silenzio. Lui l'ha definito il vagone degli scontrosi. Temo di avere un brutto carattere, io scelgo sempre solo ed esclusivamente il vagone silenzio.
2: Lo scegli, ma poi non è che lo pratichi, perché tanto
0: io lo pratico, il problema è gli altri che non lo praticano.
2: Ormai videochiamate a gogo, non telefonate, videochiamate a gogo, visti in presa diretta.
0: Videochiamate con la dottoressa. Io ho visto una ragazza che parlava con la ginecologa di un suo problema intimo, e a un certo punto dico: guardi, le consiglio il detergente io, ma la faccia finita qui. E tanti sistemi, vabbè, ci sono le cuffie. Io ho visto qualcuno che gira con le cuffie antirumore.
1: Sì.
0: Proprio quelle grosse, non quelle le cuffie, le noise reduction.
1: Proprio quelle che non senti suoni.
2: Esatto, certo, però esatto, molto pericolosa, sì, perché sapete che a noi l'udito serve anche proprio per localizzare il pericolo.
0: Se sei sul treno, magari.
1: Sul treno,

0: Suggerisco una cosa che a New York hanno in tantissimi. Sono delle cuffiette che trovate, varie marche, ce ne sono anche sui siti online. Sono delle cosine di acciaio che si mettono nell'orecchio per aiutare il timpano verso i rumori, diciamo, insomma, urbani.
1: A riposare un pochino. Sì,
0: concerti.
1: Si usano anche per i concerti. Esatto, ci stanno, concerti. Io ne ho che tagliano delle frequenze,
0: esatto,
1: fastidiose
0: dentro,
1: e senti meglio la musica.
0: Attutisco leggermente.
2: Anche per mixare.
0: Ci sono dei luoghi invece poi dove in realtà proprio è vietato, dovrebbe essere vietato appunto fare rumore. Allora a noi viene in mente, poi ci aiutate al 342 00 00 700, la carrozza silenzio sicuramente.
2: Vabbè, sicuro.
1: Biblioteca. Spero che in biblioteca ancora si rispetti questo.
3: Ho scoperto che non è così cinema, cioè
1: al cinema
3: c'è il dibattito in contemporanea.
1: Sì, ma perché c'è il volume alto e pensi che quindi puoi fare come
3: ti
1: pare.
3: Il problema è stato il film di Spielberg, che probabilmente un po' ti spinge a chiacchierare.
1: Spielberg, ma
3: chiacchierare.
0: In realtà anche ai musei, perché è vero che adesso tante guide tu le puoi sentire con il cellulare,
1: certo,
0: ma dovresti metterlo all'orecchio, non è che mi
1: fa
0: sentire,
1: esatto,
0: diciamo, urbi e torbi. A proposito di guide, ci sono dei regolamenti comunali, per esempio nelle Cinque Terre è stato sanzionato una guida che non utilizzava il microfono e gli auricolari, cioè talmente problema dell'overtourism, gruppi numerosissimi, gruppi, diciamo,
1: e se
0: insomma,
1: sono tanti e non hai tanti, le cuffie devi gridare, no,
0: quelli
1: per farti
0: poverini
1: sentire.
0: Gli H24
3: perché
0: si sentono sotto qualcuno
3: un
0: che
3: un modo per far rispettare l'overtourism è a tua la guida ne dai, che ne so, 20, dici tu ne puoi avere 20, 20. E gliene dai 20 di cuffie, dopodiché
0: poi basta. E altri problemi durante l'estate, per esempio chi abita nelle zone centrali dove ci sono attività tipo cantanti di strada,
1: sì, basket, è vero, sì, sì. Che sono regolamentate, cioè uno deve, non deve pensare che dovrebbero, però in teoria sono regolamentati.
0: Dubito che la sfinge brutta che sta a Piazza Navona sia regolamentata.
1: Però non fa rumore.
0: No, almeno quello non
1: fa rumore.
3: Io credo che se tu oggi vai a Piazza Navona intorno alle 4 non la trovi.
0: Dici?
1: Se la trovi dagli qualcosa.
0: Mi si squaglia il trucco d'oro.
3: Vi dico sempre che il caldo ha fatto anche cose buone.
0: Allora a Palermo le attività di strada, diciamo gli spettacoli di strada si possono fare dalle 16 alle 24. Non è male. 60 minuti. 60 minuti continuati, poi devi fare una pausa almeno di 30 minuti e spostarti di 150 metri. Questo perché c'è qualcuno che ha esagerato, per esempio citavano nell'articolo un cantante lirico che ha fatto 4 ore di spettacolo.
3: Cioè, consecutive. Nello stesso posto.
1: Sì, con un amplificatore, attenzione.
3: E se
1: pure
3: tu abiti sopra, dopo un po'. Anche perché sarà stato bravo.
0: E che ne so, Il problema è quello, perché ci sono dei cantanti bravi, altri...

0: Domenico Bini, Domenico Bini. Ha fatto anche la sigla della rubrica di Nino Frassica, Che tempo che fa, è una collaborazione con Elio.
1: Con Elio e questo brano qui è insieme a Elio e Mangoni.
0: Certo, il timbre è quello. 342 00 00 700. Beh certo, in tanti ci dicono in chiesa, ma è ancora così?
2: In chiesa, sì.
0: Dovresti, però è
1: più... A meno che lì pure becchi quelli in visita con la guida che chiacchiera.
0: O che telefono.
2: Immagino nei cimiteri sia così.
0: Dovrebbe essere
2: così. C'è poco da ridere.
0: Riso. Ora noi facciamo un rumore, facciamo un lavoro che emettiamo rumore, mettiamo musica. Togli tutto. Adesso le 9:14. Ci godiamo 4 minuti del suono, del silenzio.

0: Beh, ci possiamo stare, no,
1: sì,
0: ragazzi?
1: Sì,
0: ci
1: sì.
0: possiamo stare.
1: A Central Park.
0: A Central Park.
1: Loro due che fanno il mega concerto.
0: Mi
1: bellissimo.
0: Sembra che ci siano delle zone di Central Park in cui è vietato sì. l'utilizzo dei cellulari e delle casse, chiaramente Bluetooth. Una volta ho detto USB, Patrizio mi ha preso in giro per una settimana. Mi ha detto boomerone che non sei altro. Ma io, è l'unico difetto che ho. Tu pensa ai tuoi 100.000. Così, offese gratuite. A proposito di parchi, c'è un parco a Roma molto bello. Che si chiama Caffarella, dove hanno istituito un divieto anche in quel caso, appunto, di
2: una zona silenzio anche lì. Lì la finalità non è solo la tutela, diciamo, degli abitanti, degli abitanti del parco
1: degli animali,
2: specie animali che avrebbero bisogno di un po' di silenzio.
0: Addirittura nelle oasi abbiamo scoperto il WWF, è giusto, bisogna stare in
3: riserve
0: silenzio.
3: Naturali, riserve naturali, oasi dove ci sono dei percorsi di solito isolati o capanni di osservazione in cui ovviamente vige il silenzio per non disturbare la fauna.
0: È la fauna, perché è così bella sentire la fauna. Senti la fauna.
4: E state zitti!
0: Vabbè, io la volevo sentire la fauna, non l'hai fatta sentire.
2: Perché anche la fauna dopo un po'.
0: Sì. E cos'altro avevi trovato, Veronica?
3: Allora, oltre ai treni ad alta velocità, ci sono anche i voli aerei.
1: Mocco.
3: Quelli a lungo raggio, ci sono delle zone della cabina che si chiamano Quiet Zone e sono appunto delle sezioni con limitazione di rumore.
0: Ma bello,
1: ma dai,
0: lo scopro adesso.
2: Beh, sarà un business, non ti credere.
0: Tu dici che semplicemente...
2: una parte della business sarà così.
0: In realtà tu potresti. Ah, però è vero pure che nei anche adesso sui voli brevi c'è qualcuno sempre che guarda la serie senza.
1: Sì, perché si porta l'iPad e se la guarda. E tu, senza
0: cosa
1: cuffie.
0: Ti costa mettere quelle cazzo di cuffie?
2: Ma anche perché come fai a sentire? Io sarà che sono sordo.
0: Alzi.
2: Ah, per quello alza
1: tutti.
3: Poi aree termali. Ad esempio, ce n'è una vicino Bologna che offre delle zone di silenzio e dei percorsi meditativi lontano dal caos e dalle piscine più grandi, quindi sono proprio delle zone della
1: scegli quel tipo di esperienza, insomma.
0: Tra poco entra il professor Luca Manzi, gli chiediamo com'è andata la sua esperienza, che è andato una volta in un ritiro buddista per una settimana, non si poteva parlare,
1: secondo me
0: lì io butta male.
1: Sì.
0: Angelo da Napoli, buongiorno Angelo.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno. In maniera silenziosa, però vi seguo sempre.
1: Grande Angelo.
0: A noi piacciono questi ascoltatori silenti che a un certo punto sentono l'esigenza di dire qualcosa. Allora Angelo, ci hanno segnalato in tantissimi il problema di vivere vicino a un luogo magari estivo, discoteca all'aperto, karaoke. Perché karaoke, c'è gente che canta male pure, giusto?
5: Sì, allora il discorso è questo, io abito vicino ad una sala ricevimenti barra ristorante, no? Che chiaramente con l'avvento dell'estate, diciamo del bel tempo, chiaramente che cosa succede? Avvengono comunque

0: matrimoni, tutto diciamo in maniera un poco colorita, no? Allora tu la sera, magari abitando vicino, diciamo in linea d'aria su 200-300 metri, e allora senti il cantante, diciamo, dal microfono che dice: un grosso saluto a Mariarca e Gennaro per il nuovo matrimonio, un augurio agli sposi, oppure al piccolo Lucio che ha fatto la comunione. E arrivano queste ordate di suoni, capito, che tu dici: mezzanotte e un quarto, ma quando è che se ne vanno a dormire sostanzialmente? Insomma, quello è il discorso fondamentale.
1: Ma tutte le sere, però, Angelo? Senti, tutte le sere?
2: In questo periodo sì.
0: Sì, in questo periodo sì, diciamo, non tutte le sere, però che ti voglio dire, in una settimana almeno 4 giorni ci stanno.
2: Ma sai cosa lo salva, secondo me? Angelo, conferma questa cosa. Ti salva solo quando gioca il Napoli.
1: Esatto.
2: Se gioca il Napoli, forse.
0: Sì,
3: il matrimonio
0: in silenzio.
1: Certo,
3: il matrimonio della nostra Sabrina, sì. Io ho fatto la silent disco per questo motivo, perché vicino ci sono delle case che dopo la mezzanotte non
1: con le cuffie
3: e non c'era la diffusione, era solo in cuffia.
1: Questa è una cosa molto bella anche per ragazzi che so, tipo che hanno difficoltà, per esempio i nostri amici di Pizza Out, sapete che soffrono,
2: i
1: no?
2: rumori forti.
1: I rumori forti, e quindi la silent disco è una cosa. In molti stadi stanno facendo delle zone
2: riservate
1: appunto per ragazzi autisti che possono utilizzare le cuffie e guardare la partita senza subire, diciamo, quest'onda sonora. Angelo, io credo che tu possa proporre di fare le sale in disco, ma non credo che accetteranno.
2: Non credo.
1: A occhio.
2: Se vuoi un consiglio, unisciti a loro.
1: Esatto.
2: Queste quattro giornate scendi e vai da loro.
1: Grazie.
0: Allora, un abbraccio, una presta libertà per tutti.
1: Grazie, Angelo, che bel messaggio, bellissimo. Ci vediamo bene. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao ragazzi, grazie.

0: 342 00 00 700. Veronica ha alzato il ditino. Perché? Chi c'è che vuoi farci
1: Buongiorno,
0: sentire?
1: Buongiorno trio. Buongiorno. Qualche anno fa in Norvegia mi sono imbattuto in un vagone dove si deve stare completamente in silenzio. Io pensavo

0: pensavo fosse, nel senso, quiet, che parli a bassa voce, invece ero in viaggio di lavoro con dei colleghi e il controllore ci ha redarguiti perché stavamo parlando a bassa voce, mentre invece in quel vagone era totalmente muti, proprio a bocca chiusa, si parla solo a gesti o via WhatsApp. È abbastanza strano, insomma, per le nostre abitudini.
1: Però,
2: e c'è scritto silenzio,
3: a basso
4: tu
3: volume.
4: Che hai scelto quei posti, insomma.
1: Lì non potrei, lui non potresti né muoversi.
5: Guarda che qui noi per regolamento non si potrebbe né muovisi e né parlare.
6: Né muovisi e né parlare.
1: Questo è l'italiano.
7: Chiamatelo.
8: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: ho ancora in testa quella all'incirca così.
1: Anch'io, ma tutti quelli che hanno ascoltato questa canzone hanno pensato prima alla nostra versione e poi a quella.
0: Cioè, che strano risentire il sax quando in testa c'ho ancora il casù che fa parararara,
2: parararara. Ciao ragazzi,
1: ciao.
2: Capolavoro rock di Frey.
1: Il Frey, da non confondere con Sebastian Frey, quello.
0: Me lo ricordi quelle?
1: Avrei i capellini, Frey, quanta figa avrei. Faceva il portiere.
0: Uno
1: quello.
0: Dei cori da stadio più belli, sì, di quelli sì. A favore, no?
1: A favore, sì, sì. Lui ringraziava sempre, anche con il centravanti davanti a lui. Comunque trovava sempre modo di ringraziare la curva.
0: Che bello.
3: Wow, colonna sonora di Beverly Hills Cup. Grandissimo.
4: Beverly Hills Cup, come quella che c'è sulla pianura padana.
0: Vabbè, diciamo. Poi The Heat is on, sì. No? Anche quello. Se The Heat, cioè il calore, diciamo, sì. Di cui si parla nel titolo di questa canzone, è un altro tipo di calore. Cioè, non è che
1: il Niño.
0: Non è che Glenn Frey voleva dire, che caldo che fa qui a Beverly Hills Cup. No. E il calore, hai presente anche il film quello famoso dove per la prima volta è andato in crisi è andata in crisi la grande squadra del doppiaggio italiano, no? La
1: sì.
0: Cosiddetta
1: sì, sì.
0: Perché c'erano sia Al Pacino sia Robert De Niro e che erano entrambi doppiati dall'immenso
1: il film, certo.
0: E quindi lì per la prima volta come facciamo? Non possono parlare con la stessa voce, però quel hit era
1: esatto.
0: Un altro tipo di calore, no? Una tensione, no? Tra i due protagonisti che stanno insomma da
1: grande film tra l'altro
0: grande film. Bene ragazzi, The Heat is on, Glenn Frey, The Heat is on anche qui al Summer Case. Ci fermiamo per un minuto e poi c'è la nostra sigla.
5: Summer

0: Come se non bastasse la scomparsa delle chitarre dalla musica pop contemporanea, adesso togliamo le chitarre anche dalla sigla di Summer Camp. Vabbè.
1: Questo scherzetto, lo scherzetto con le diavolerie elettroniche del DJ Aladdin.
0: No, bello, però era tanto che non facevo caso al giro di basso, no, del bassista di Summer Camp.
1: Cioè tu, cioè te.
0: Vabbè, creiamo un po' di mistero.
1: Quando
0: dai.
1: Fai il bassista, facci caso, è come quando siamo felici, facciamoci caso.
0: Ma le ricordo comunque le session della sigla di Summer Camp, faceva caldo, anche se non caldo, sì, così, perché era ancora il 2020, era... Sì. Beh, verso, noi abbiamo iniziato inizio giugno 2020.
1: Quindi sarà stato maggio.
0: Erano anni. Metà maggio.
1: Sì, sì, 6 anni fa.
2: Oh, io di Frey comunque ancora un paio di stivali. Fine anni 80, primi anni 90, direi. Punta squadrata, sì, fibbia a lato.
1: È un marchio vero, anche molto costoso e molto pregiato di stivali, quelli proprio. Gli stivali quelli,
0: beh,
1: da,
0: erano
1: da
0: quelli
1: cowboy,
0: che
1: no?
0: Aveva la, non avevano proprio la punta, aveva una puntina. Squadrata.
1: Punta squadrata, punta un po' squadrata.
0: Poi,
1: sì,
0: tra l'altro, negli anni 80, quelli marroni li mettevano sempre i paninari, no? E, sì, e piacevano, avevano molte ragazze, no? Che figo, hai visto con i Frey. Però poi fu sdoganato l'utilizzo dei Frey anche non marchi originali, anzi meglio se non originali, neri, per chi invece ascoltava il metal, l'hard rock.
1: Ah, okay,
0: e io dissi,
1: okay,
0: ma ti dirò, che... guarda, jeans dentro, sei stivale, e devo dire, quella mattina arrivando a scuola, yeah, ho sentito altri occhi,
1: sentito
0: addosso,
1: gli occhi addosso.
0: No, ma guarda, come hai visto, fare, si è messo il freddo.
1: Se sentiva che rida presenza.
0: Fa la differenza. Bene, a volte.
3: Oh Fede, ma quando se lo fanno fatti, magnifico messeri.
1: Magari
3: si comincia a fare una petizione, ti si va a vedere il magnifico messeri.
1: Allora, il magnifico messere,
0: un po'
1: spiego,
0: come la mugnaia nel carnevale,
1: sì,
0: di Ivrea,
1: sì, cioè un ruolo molto importante di colui che officia, diciamo, gli inizi, cioè, della finale del calcio storico, fatto da, non so, sempre personaggi, mi ricordo Pierfrancesco Favino, quest'anno, cioè, c'è Flavio Cbolli, che è il numero 10 del
0: Doc.
1: Beh, no. non necessariamente, anzi, okay, molto spesso no, perché sono proprio, come dire, degli ospiti, no, cioè, un po' della cultura italiana, che vengono a fare il magnifico messere.
0: Quindi io non posso farlo.
1: Perché no?
0: E beh, adesso che sono...
1: Adesso che sei proprio fiorentino. Sì, sì, sì. Beh, mi piacerebbe molto. C'è anche il ruolo femminile, che adesso vi fa ridere, che, sì, è la leggiadra Madonna. Che quest'anno è Jennifer Maremma Boldini, che è una pallavolista.
0: Cosa fa la leggiadra Madonna?
1: Adesso cosa fa nello specifico non lo so, però partecipa, insomma, alla cerimonia iniziale della
0: non
1: finale.
0: Non è contro il messere, comunque. No, lavorano per la stessa
1: non
0: casa.
1: Non fanno tutti a botte, no, soltanto i calcianti, gli atleti, no?
0: A calcianti,
1: i calcianti sono gli atleti, perché ricordiamo che stasera alle 18, quindi oggi pomeriggio, in Piazza Santa Croce, c'è la finale del calcio storico, come in ogni San Giovanni.
4: Abbiamo un pronostico.
0: Meno male che è andata a finire poi alla
1: credo
0: fine.
1: Credo abbiano vinto gli azzurri. No, tra l'altro gli azzurri giocano veramente, con i rossi in finale, sì.
5: Oh, non vedo l'ora che torniate ad essere Summer Camp, ma col nome sbagliato, fuori stagione, perché qua di Summer io non ho già più i coglioni.
0: Ci prendevate in giro, ma adesso vi mancano quei tempi, in cui, ma come mai vi con questo freddo che fa vi
1: adesso,
0: chiamate? Va bene, mettiamo una canzone tra le nuove, una delle poche che non ha ceduto, diciamo, al ritmo caraibico tipico, no, delle canzoni dell'estate. Sì. Anzi, è una bella canzone per sotto Halloween, secondo me.
1: È,
0: no?
1: Un po' dark, sì, sì.
0: La nuova di Francesca Michelin. Sono una

0: Sì, senti come rinfresca. Sarà che oggi, dai, a me sembra meglio, mi sembra bene.
1: Ma non sono d'accordo con te.
0: Io sono un inguaribile ottimista. Oggi sono sceso, ho fatto tutta la scalinata. Aperto, ho detto, boh, dai.
1: Ma
0: non lo so.
2: Ti dico solo che mi scrivono i miei amici della Sicilia, ok? Perché non solo DJ Aladdin ha degli amici in giro per il mondo.
1: No, anche te,
2: anche
1: te.
2: In Sicilia, e mi dicono: ma come fate lì in pianura padana con questo caldo? Perché fa più fresco in Sicilia che qua.
0: Beh, ovvio.
2: A Milano,
0: cioè, sì, adesso a Palermo, Catania, Enna, Siracusa, quanti gradi ci sono? Boh, è che è un altro tipo di caldo, guarda, no?
2: In pianura padana fa schifo.
0: Lo so. Appunto,
2: perché è pieno di umidità, smog, è una merda.
0: Vabbè, grazie dell'empatia e dell'affetto. Però, insomma, si è un po' ribaltata la situazione.
3: Stasera alle 6 c'è la finale azzurri contro rossi. L'azzurri 4 giocatori squalificati più l'allenatore e in più il messere.
2: È stanco anche Fabio, sentite che
1: perché fa caldo, ragazzi. A Firenze fa caldo, Firenze in una
2: caldo
1: conca.
2: Pensa stasera alle 6,
1: pensa a giocare nel sabbione di Piazza Santa Croce e soprattutto a giocare a calcio storico.
0: Io voglio
1: non a
0: sapere
1: biliardino.
0: Se al calcio storico c'è comunque prevista la pausa per la hydration.
1: Beh, lì qualche pausa c'è, ma non proprio per idratarsi, per medicarsi a volte, perché gli scontri sono molto fisici.
0: Bello lo speaker che interrompe la finale di calcio storico.
1: Ora c'è l'hydration.
0: Hydration.
4: Ciao Summer Camp, sono Michele da Monza, tassista sempre in giro. Aggiornamenti sulla temperatura di oggi: siamo a 37 gradi, mentre ieri alla stessa esatta ora eravamo a 39. Quindi oggi
0: vedi?
4: Sono 2 gradi in meno, probabilmente dovuti a un po' di nuvole che ci sono che coprono il sole. Ma comunque si schiata, guarda.
1: Prendiamo e partiamo a casa. Allora,
0: però scusate, mi state mettendo in bocca delle parole che non ho detto. Non è che sono uscito e ho detto: uè, che bel freschino che c'è oggi. Ho detto: mi sembra leggermente.
5: Guarda le foglie, guarda come si muovono.
1: Sì, sì, è vero, allora, c'è un sacco di
0: vento. Te ne dico un'altra. Io ho un davanzale dove insomma ci sono gli scuri della finestra, dove spesso appoggio la mug del caffè okay. Rigorosamente della moca, però io la ficco tutta nella mug e, vabbè,
1: sì
0: e lo so, sono consapevole del rischio, no? Perché dovesse arrivare un colpo di vento mi sbatterebbe via la mug.
1: L'importante è che cada all'interno però la mug e non
0: esatto, no. Se mi faccio male io, però okay. La tengo sempre e dico: tanto a Milano il vento.
1: Ma figurati,
0: non ci crederete, oggi è arrivato uno,
2: era Facugno,
0: un singolo colpetto di vento caldo. Non ti dico, mug distrutta in mille pezzi, caffè ovunque.
1: Quello lì non è vento vero, sono tanto le macchine che passano che fanno un po' vento e fanno girare l'aria.
0: No, ma
1: e
0: è lontano lì dalla strada, non
1: sono
0: so.
1: Gli sfiati dei condizionatori dei palazzi sparano aria calda.
0: Non
1: e
0: arriva
1: fanno un
0: il colpetto singolo.
6: Nicky, devi seguire il consiglio di Linus, mettere i calzini in frigo.
1: È vero,
6: già
1: l'ho
6: che
1: visto,
6: ci sei,
1: l'ho
6: anche
0: sentito.
6: Le mutande.
1: È vero, l'ho
0: sentito
1: anch'io. Devi andare a pedalare e mettere i calzini in frigo puliti.
0: Ma secondo me anche prima di uscire.
1: Sì, sì,
0: infatti,
1: mutanda in frigo, calzini in frigo.
0: Domani, perché li voglio far stare. Ora che l'ho sentito, era troppo tardi per farli.
1: Sì. non congelava.
0: No, dai, domani.
1: Come quando fai il ghiaccio in frigo, devi comunque avere 3-4 ore.
5: Sì.

0: questione particolarmente fresca, i colleghi mi prendono in giro, ma intanto guardate le foglie degli alberi di via Massena.
1: Ma proprio gli alberi proprio quasi piegati dal vento.
0: Non esagero, non è che elabora, però qualcosa si sta muovendo.
1: C'è gente che sta facendo kitesurf in Corso Sempione.
2: Ciao Summer Camp, allora io sto andando a casa perché con questo caldo si molla prima, noi che lavoriamo fuori.
1: Sì.
2: Comunque a Padova gradi 38, adesso appena arrivo a casa metto giù il furgone e ci penso io all'hydration break nel bar dietro casa. E sai che hydration che faccio? Ciao Max Arrivo.
0: Come vi idratate nel nord-est? Perché adesso mi sfugge, che non vado.
1: Mi piace proprio la minaccia, ci penso io all'hydration break.
3: E che poi adesso vanno i mocktail, avete sentito questa roba dei mocktail?
0: Cioè, tanto che vanno. Beh, ma anche per esempio il mocktail, perché mock vuol dire anche scherzare, ironizzare su una... Il documentario finto si chiama mockumentary perché... fa finta di essere un documentario e il mocktail fa finta di essere un cocktail.
3: Che delusione, no? Però quando arriva,
1: cioè, fa finta di essere alcolico, poi è un cocktail.
3: È un alcolico, ma sembra anche nel, diciamo così, negli ingredienti, così anche da vedere un cocktail di quello
0: normale. Poi te lo vabbè, però per esempio in tanti paesi dove c'è prevalentemente una cultura musulmana, che ne so, anche sulle spiagge del Marocco, dove sei lì con queste dune, sembra veramente di essere in California, è molto simile, no, geograficamente, però quando vai a farti un cocktail quasi sempre si tratta di un mocktail. E ti dirò, con un po' di immaginazione, alla fine e qualche caloria in meno.
3: Beh, sicuramente quando fa molto caldo è meglio un mocktail.
1: Tu non, poi, lo produci, non lo produci, Quarna, no, il mock vino di Quarna di Gemme.
3: Non mi avrete mai.
1: Pensaci, no?
0: Due parole sulla prossima canzone, che è sicuramente un classico. A giudicare dal nome.
1: Ciao a tutti, sono Ale Lippi, sono contento che anche oggi la quota dance splende al Summer Camp, perché questo era Roger Sanchez and Other Chance del 2001, quando suonava al Divino di Ibiza. È vero, lunedì sera era Resident.

0: ragazzi, qui a Savigliano, provincia di Cuneo, sto tornando a casa dalle Langhe e una bella pioggerellina temporalesca. Miki, fa più fresco, almeno adesso fa un po' più fresco, quindi non ci lamentiamo, tra poche ore torneranno i 39 gradi, ma non ci lamentiamo di questo momento speciale.
1: Ma vedi che alla fine ci avevi ragione,
2: Ma senti, chiedo a Francesco Quarna che ha controllato. Avevo ragione che Roger Sanchez suonava il divino di Ibiza.
3: Sembrerebbe di sì, mi sa che questo è il divino. Adesso sono degli appartamenti.
2: Sì, che Roger Sanchez si sarà comprato con le serate del 2001, secondo me.

0: Un'altra giovane nuova cantante bravissima, un periodo in cui nel mondo le ragazze, le donne stanno spaccando tutto, anche alcuni maschi, ma meno.
1: È vero,
0: se posso dire la mia.
2: Sì, buongiorno, sì.
0: Questa è Sienna Spyro.
2: Non so il toro, ma con tutti questi blackout a Torino, io e i miei colleghi siamo quelli che lavorano nelle buche per riparare i cavi. Vi posso dire dove sono caduti i miei...
1: dove sono caduti? Grazie. Verso Porta Nuova?
3: Sì.
1: Dove? E che cosa vuol dire?
0: Bellissimo.
1: A seconda di dove cadono.
4: Tanti blackout a Torino, leggero.
5: Ah, sì. Ciao ragazzi, da oggi in poi mi raccomando, controllare le ciliegie, perché hanno il Janin da San Giovanni, da dopo San Giovanni, San Giovanni, le ciliegie l'hanno al Janin.
4: Quel cos'è? Vermetto, il giovannino, quel vermetto che appunto si trova e si
0: che
4: forma.
0: Che fa bene. No,
1: non credo, non credo.
4: Però
1: almeno le fa costare meno, spero, almeno sì, quello.
0: Ma
1: dai.
0: Non si vede.
1: Non lo vedi.
4: Cioè, non è tipo, come si chiama, il gusanito lì, quello della tequila.
1: Il gusano,
4: no?
1: Il gusano, quello che sta in fondo al tequila.
4: Al mescalfo.
0: Sì, sì, sì. Com'era no, invece la faccenda dei cachi, la forchetta, il cucchiaio? Quello, vabbè, ma siamo
4: quello,
0: fuori stagione,
4: ma
0: dai.
4: In autunno,
0: ci pensi,
4: sì, vabbè, che arriva, però
0: era una cosa come un'altra per portarci con l'immaginazione quando ci sarà fresco, no?
4: Tu hai fame, Nicchi.
6: Sì. Fate mangiare Nicchi, così vede l'alice in fondo al tunnel.
1: Esatto. Sì. Sì.
4: Una bella panzanella.
0: Ho mangiato un tarallo che si è disintegrato nel, vabbè, adesso.
7: È vero, è caldo, si mangia un po' meno. Però una panzanellina fresca che va fuori dal frigo. E se forchettare se le fa dare, secondo me è importante. Fai la panzanella.
1: Posso risentirlo? Lo so, sì, che sì. Magari che può sembrare troppo perché no, è lungo. No, lo voglio risentire troppo. Perché
4: sentite che meraviglia, sentite.
7: È vero, è caldo, si mangia un po' meno. Però una panzanellina fresca che va fuori dal frigo, e se forchettare se le fa dare, secondo me è importante. Fai la panzanella.
0: È importante,
1: la panzanella è importante, che va fuori dal frigo tu forchettare.
4: Cos'è la panzanella? Spiegatemi.
1: La panzanella è fatta con il pane raffermo e dei pomodori, cetrioli, basilico, insomma, ci metti quello che vuoi, è come se fosse una ribollita fredda, dai, diciamo.
0: Odino, ma ce l'hai uno stuzzicadenti di Odino.
1: Odino.
0: Cioè, questo tarallo che
8: ce l'ho lì quando vuoi.
0: Sì, dai. Allora dai, ripassiamo la canzone.
4: Hai un bastone fra i denti, hai bisogno di un bastoncino.
1: E invece guarda, ce n'è uno da mettere tra le ruote adesso, sì, che arriva come sempre.
0: Viene giù tutto col bastone tra le ruote. Tra poco, Radio DJ Summer Camp.

0: una canzone che Vasco ha inserito in scaletta qualche anno fa, non ti dico quella tournée lì in cui tornava ti immagini da paura.
1: Occhio.
2: No, ma voi avete le cimici in casa mia. Ieri la Silvia fantasticava di andare a vedere il 50° di Vasco l'anno prossimo. Stasera il Vale va a casa e gli giura che la porta. Vai al camion, Sonderon!
0: Vai, Vale! Mamma mia, è tornato carichissimo!
3: Sì, è vero, ammolla proprio.
4: Bene, ragazzuoli, io sono qua che friggo. Sto aspettando martedì per il concerto di Vasco, l'ultimo della stagione. Non so niente sulla scaletta, ho sentito solo qualche piccolo spoiler, ma mi sono tenuta all'oscuro di tutto. Quindi, spoiler.
0: Brava.
4: Grazie.
0: Brava.
3: Fatti stupire, fatti stupire.
0: 10 stadi olimpici di Roma?
3: Sì, esatto, l'anno prossimo, a giugno.
0: Mamma mia, ragazzi.
5: Ma il bastone tra le ruote, anche lì a seconda di dove cade, poi una sua valenza o
3: valenza pop,
5: come viene via
3: esatto, valenza pop, Vibo Valenza. Vabbè, va bene, oggi vogliamo fare degli auguri ad un grande che spesso mangiamo, lo abbiamo già fatto in passato, e lui è Renzo Arbore. Noi gli vogliamo tanto bene per tutto quello che ha fatto e fa.
0: Cioè, secondo me la canzone che stiamo per fare del grande Renzo, che poi è di Foggia, poi si è trasferita a Napoli,
3: esatto.
0: E tutti credono che sono napoletano ma sono di Foggia, e
3: ti viene bene
0: perché sono di Foggia anch'io. E la è la canzone forse più famosa tra le canzoni esistenti al mondo che non abbiamo mai fatto a Summer Camp.
3: È vero.
0: Allora, è anche vero che non abbiamo mai rifatto Stairway to Heaven delle Zeppelin, no. Bohemian Rhapsody.
3: Ma neanche nel blu, dipinto di blu, per esempio, abbiamo mai fatto.
0: Allora, qualche altra canzone famosa c'è.
3: Ma
0: che
3: sono rimaste poche.
0: Però, insomma, con quella di oggi, secondo me, è un altro grande classico.
3: Mi dispiacerà poi averla fatta perché non la possiamo fare. Ragazzi, però, prima aggiornamento meteo da Milano. Ok.
6: Ragazzi, comunque qua, Piazza Sant'Agostino, zona Sant'Ambrogio, non lontanissimo da via Massena. C'è la nuvoletta, un bel venticello, quindi secondo me mi pare, non mi voglio sbagliare, ma già ho visto anche i primi addobbi natalizi.
3: È finita l'estate, è vero, sono d'accordo con te.
7: Natale che si arrampica.
3: Sì, esatto, manca poco.
0: Andiamo, eh.

0: Un capolavoro assoluto. Bravissimi.
1: In questo momento mi sto immaginando il DJ Alandin come l'Andy Luotto e il Guarna come la Silvia Nicchiarico. Mi vedo il Guarna che fa: Gianna, mi disturbi così.
2: Beh, un'altra grande caratteristica di Quelli della Notte era Miss Nord e Miss Sud, sì, interpretate sì, per sì. questa puntata da Fosca e Charlotte.
3: Esattamente. Il DJ Aladdin, se lo volete sapere, stava suonando, ma suonava per la prima volta degli stuzzicadenti.
1: Senti come suono.
3: Sì, sì.
2: Allora,
3: sì.
2: tutti tranne uno, perché l'altro è quello che mi è servito per sconfiggere il tarallo.
3: Suona bene, però, quel samurai lì suona bene.
2: Tanti auguri, Renzo!
3: Renzo!

0: E la vita ti sorride, ragazzi, con
1: sempre.
0: Il Lemon Twigs. È proprio il lieto fine di un film americano tradotto a canzone.
1: È vero,
0: no?
1: Ma anche la sigla di un programma tipo. Potrebbe essere quasi un
0: sì,
1: pranzo e servito.
0: Oppure,
1: no?
0: Sai, tipo anche quei programmi tipo Ora comincia Summer.
1: Sì,
0: esatto. Che non so se è presente,
1: sì,
0: quella sigla famosa.
1: Sì, ma quella non la fanno i Lemon Twigs. Quella è fatta da
0: no,

0: Sì, ma sì,
1: no, c'erano le poltrone blu e le poltrone rosse. Una era la squadra del sud e una la squadra del nord. Me lo ricordo perché
0: quindi
1: da bambino...
0: Miss Nord e Miss Sud non è quelli della notte, ma indietro tutta.
1: Mi sa che è indietro tutta.
2: Attenzione qua.
0: No, non
2: così
0: senso...
2: bene fino a un attimo
0: sembra,
2: fa.
0: Mi sembra così strano. Cioè anche... No, ma oh, ci sta.
1: Io la vedevo indietro tutta perché avevo tipo, non so, 7-8 anni e chiedevo ai miei di star sveglio.
0: No, io ero già grande, vedevo anche... vedevo anche quelli della notte in diretta. Vabbè, o si vede che mi ricordo.
2: Attenzione, sei... buoni grazie contro tutti.
1: Una puntata eccezionale di L'Almazzate.
0: Vabbè, programmi bellissimi tutti e due.
1: Puntata di L'Almazzate dedicata alla TV, alla storia della TV italiana. Grazie,
0: Non è che tutte e due, sei tipo Eye of the Tiger.
1: Può essere, può anche
0: vabbè,
1: essere.
0: Vabbè, comunque non cambia.
1: Se te lo ricordi te, io comunque credo che sia vero.
0: No. Vai, insomma,
1: perché insomma, la memoria
0: di...
1: non ti inganna praticamente mai.
0: È una roba di 40 anni fa.
1: Sì.
0: Vabbè. Senti, chiudiamo questo filotto, anche qui un po' si va verso la...
2: Io avrei preferito il limone e sal, però vabbè, dai, insomma, diciamo che...
0: Ah, come la tequila!
1: Invece
2: solo zucchero, no, zucchero,
0: Vabbè, però nella tequila tu mi insegni, vabbè, dai, no?
1: Sì, insomma, sì.

0: Quanta dolcezza tutta concentrata, e Aini di qua e Sugar di là.
1: Quanta bellezza, perché abbiamo omaggiato forse il programma più bello della storia della TV italiana. Questo è la canzone, questa è la canzone che apre il film più bello secondo me del cinema italiano, cioè Compagni di scuola di Carlo Verdone.
0: Ah, è vero.
2: No, Nicky, niente l'ho ammazzata, lo so perché me lo ricordavo già e poi la sto riguardando su RaiPlay.
1: È vero, sì, è vero, cioè, su RaiPlay c'è
0: Indietro bello.
1: Tutta.
0: Ma dite, su RaiPlay c'è sia Indietro Tutta sia Quelli della Notte?
1: Indietro tutta c'è, sì. Magari anche quelli della notte, ci sta.
3: Adesso lo verifichiamo.
1: Verifichiamo subito adesso in tempo reale, perché siamo in diretta, grazie, buoni, grazie.
0: No, è che se poteva essere anche una cosa ripresa da...
3: Sì, capito? C'è anche Quelli della Notte.
0: Sì, oh, sì, sì, sì, bellissimo. Sì, sì, che bello per questa sera d'estate.
1: E gli highlights dei mondiali. Che bello.
0: Sì, poi tra l'altro è un periodo che su quelle altre piattaforme tutte famose americane continui a scannare, dicendo, vabbè, visto.
1: Prima
0: basta.
1: Le piattaforme italiane.
3: Io ieri cercavo Vieni Avanti Cretino su una di quelle piattaforme. Non l'ho trovata, ragazzi.
0: Però c'è stato.
3: Ma sai il lettore DVD.
1: Sai quanti bei film trovi su RaiPlay? A parte tutto, sì. Non voglio fare.
0: Sai che è, capa-

0: c'è che lo trovi lì,
1: esatto, vedere, esatto. Specialmente di quei film un
2: ma
1: po'
2: non c'è un aggregatore
1: che
2: ti dice, a parte Google, che ti dice dove si trovano i film sulle varie piattaforme.
0: Cioè, a un certo punto c'era,
1: c'è.
0: Cioè che ti dice, poi ovviamente sì. non
1: comunque
0: non
1: tanti film cult vecchi un po' che ci piacciono a noi li trovi su quella piattaforma italiana lì.
2: Okay.
1: Prima le piattaforme italiane.
2: Salutiamo Mamma Rai allora.
0: Beh, qui vicino, qui qua, almeno vicino la casa, sua sede milanese è veramente vicinissima a noi. E parliamo ancora di concerti, ragazzi, l'incredibile festival No Borders Music Festival. Non è un festival che si tiene tutto in uno, due, tre giorni adiacenti, c'è l'11 luglio, 12 luglio, 18 luglio, 19 luglio, 25 26, suonano tantissime persone. C'è Coez, ma c'è Manu Chao, c'è Mannarino, ma c'è Elvis Costello, c'è Tom Smith degli Editors, ma c'è anche LP. Quindi insomma ognuno sceglierà, ognuno dei vincitori del premio Fedeltà sceglierà l'artista che vuole andare a vedere di più. Come si fa?
1: Beh, abbiamo un numero.
3: Come si fa?
1: Facilissimo, prenotatevi o provate a prenotarvi al 347 342 5220.
0: Ci sentiamo tra poco al Summer Camp.
4: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: esco. Ma insomma, come si intitola questa canzone? Non l'abbiamo detto.
1: Si intitola Senza vestiti.
2: No, ma lì è il bello, no? Che tu, conoscendo la canzone, dici: ah, vuoi vedere che parlava di quella piattaforma?
0: Però ce ne sarebbe stata meglio un'altra.
3: Pensavo fosse la nuova delle bambole di pezza.
1: Anche quella, anche quella ha a che fare con quella piattaforma, volendo.
0: Occhio che ci ascoltano anche i bambini.
4: Ciao Summer Camp, figlio 2 ci tiene a farvi sapere che questa mattina ha perso un cingolo della sua ruspa, ma la mamma, che sa tutto, è riuscita a ritrovare il cingolo e quindi oggi siamo finalmente tornati felici e sereni perché la ruspa è tornata ad avere 2 cingoli funzionanti.
0: Meno male, ruspa. Bambini che lavorano. Sì.
1: Non è la ruspa giocattolo, una ruspa video che ho mandato. No.
2: Ma bene, io voglio dire, va bene insomma far lavorare dei bimbi così piccoli nei campi con questo caldo?
1: Guarda, ti ringrazio per la domanda. Va bene, sono la dottoressa Andreoli. Perché ricordiamoci sempre che questi bimbi sono stati chiusi in casa.
2: Vabbè, ma è il 2026,
1: 7 anni fa. Vabbè. È giusto che lavorino e si paghino le vacanze con le loro ruspe nei campi.
0: Oh, no, era un giocattolo.
2: Andiamo col premio.
5: Questa settimana in regalo i biglietti per No Borders Music Festival 2026.
2: Ambitissimi! Un po' per la splendida cornice, un po' per il cast del No Borders Music Festival. Immagino contenta Sonia che cercava i biglietti per la... Se la puntata, stavo dicendo, per la serata con Manu. Ciao!
6: ciao
1: Sonia! Ciao!
6: Ciao ragazzi!
2: Allora...
1: Ciao!
2: Come si sta? Come si sta in quel di Reggio Emilia?
6: Mamma mia, c'è super caldo.
2: Però tu...
6: Fa molto caldo.
2: Però tu sei in casa, smart working.
6: Sì, in smart working, sì. Io anche da prima del Covid.
2: Una old school, diciamo.
1: Sì.
6: Sì.
1: Pioniera dello smart working. Senti, tu hai un'amica con cui andate, insomma, a vedere concerti molto spesso,
6: Ai concerti, sì. È la mia migliore amica qua

0: almeno una volta l'anno, perché tutte e due siamo sposate e mamme.
1: Okay.
0: E ci concediamo un concerto.
1: Dai, dici,
0: allora, abbiamo fatto Metallica, abbiamo fatto i Pearl Jam, abbiamo fatto gli AC/DC. Abbiamo fatto l'anno scorso, che si è unita anche sua figlia, il Radiohead a Bologna.
2: Ma grande, concertoni.
0: Abbiamo fatto anche, ma a maggio eravamo andati a Roma a vedere Fermin Muguruza con la banda Bassotti.
1: Okay.
0: Fermin Muguruza fa 50 anni. Mm-hmm. Sì.
1: Beh,
0: così.
1: Beh, insomma, dai, tanto rock comunque, tanto
2: sì,
1: rock.
2: Sì.
1: Beh, Metallica, Pearl Jam, AC/DC,
2: Radiohead,
1: varie sfumature, sì, diciamo, di questo universo. Poi per molti è strano, no? Quando senti un rocker che ama Manu Chao, magari il concerto di Manu Chao c'ha un'energia che è devastante proprio. Tu l'hai mai visto dal vivo?
0: E io il mio primo concerto della vita ero andata con mio fratello, io sono di Pamplona.
1: Ok.
0: E eravamo andati in una piccola discoteca che c'è a Puente la Reina, vicino a Pamplona, che suonava con Mano Negra.
1: Ah, ok.
0: Ricordo Manu Chao sulle, tipo, i faretti sopra, saliva, scendeva.
1: No, vabbè, ma
0: carico come una molla.
1: È sempre così.
0: Quando è stato il mio primo concerto, l'unico concerto che sono andata con mio fratello.
1: Che bello.
2: Si chiude il cerchio se torni a vedere Manu Chao a No Borders, magari con la tua amica Bianca.
0: Sì, sì.
1: Beh, la Mano Negra era la band precedente di Manu Chao. Per la cronaca, è presente Listen to the beat of the sun, keep buzzing in my head like a bomb, now listen to the beat me. Cioè, sono stati tra i primi a fare crossover tra i generi. Entrava la chitarra distorta alla Faith No More, Metallica, però c'era tanto latino. C'era un po', c'erano i semi di quello che poi avrebbe...
2: Sì.
3: Quelli che hai piantato tu qui sotto la radio.
2: Semi che poi sono però sbocciati, sono fioriti, germogliati, come si dice, dei semi.
1: God.
2: Vabbè, senti, Sonia, sarà una figata. Allora, sto giro porti l'amica Bianca, immagino.
0: Sì, sì, sì.
1: Vai.
0: Anche perché sono anni che proviamo a trovare i biglietti per Manu Chao.
1: Ma van via subito, van via subito. Dai,
0: l'ultima volta è stato Torino, lì, quasi.
1: Perché
0: quando ti va bene a te, quando ti va bene a me. Io ero tutto a Pamplona in ferie, lei era qua in Italia, perciò abbiamo fatto tutto lì in fretta e furia, però per quando ci siamo decise non ce l'hanno più.
2: Adesso
1: abbiamo trovato la quadra. Buon concerto, Sonia.
2: Ciao Sonia.
1: Bianca, 25 luglio per la cronaca, Manu Chao al No Borders Music Festival. Ciao
2: Sonia,
1: serata.
2: Grazie, ciao.

0: Ciao ragazzi, di solito con questa canzone di Puglia nei matrimoni arriva sempre il pesce.
1: Arrivano i libri, arrivano. Questa era la sigla della mezz'ora d'aria di Arrabbiarsi.
2: Esatto, sì. Certo. Beh, però insomma è anche una grande canzone, un grande classico di Elvis Costello, che sarà tra i protagonisti del No Borders, un po' come Manu Chao, ma in un'altra serata. Elvis Costello con Tom Smith degli Editors inaugurerà.
1: Esatto.
2: Il No Borders l'11 luglio.
3: Con questa canzone i ragazzi Gen Z di là stanno facendo un book club, tra l'altro.
2: Adesso si usa. Poi in realtà è un'usanza piuttosto antica, no?
1: Infatti,
2: cosa consiste il book club?
1: Con un gruppo di amici ci si dà un libro.
2: Ma poi soprattutto esiste anche il piccolo book
3: club. A Napoli lo fanno.
1: E lì è Shatafanu book club.
2: No, allora,
1: se il Napoli vince lo scudetto, i tifosi della Juve gli fai Shatafanu book club. Vabbè, tutti insieme si legge un libro durante la settimana e poi ci si ritrova.
3: Però ognuno a casa propria,
1: ognuno per i fatti suoi, e poi ci si ritrova per commentarlo.
2: È lì o al paragrafo 3 del capitolo 2.
1: È come guardare un film o una serie TV e parlarne il giorno dopo.
2: Bello.
3: Sì, molto di tendenza, e ci va anche chi poi magari non l'ha letto effettivamente.
2: Fa
1: finta che ha letto.
3: Lascia fare, che fa molto figo, tra l'altro.
1: Ha letto la quarta di copertina. Dice sì, no, come leggo qua.
3: Sì, esatto,
4: ciao Fede, ciao Nini, ciao

0: filo di vento, niente, cioè non c'è niente. Una foglia
1: tornato
0: che si muove
1: il sole,
0: fuori,
1: va che roba.
0: Niente,
2: vabbè, vediamo, dai, io ci credo ancora.
0: Non ce l'abbiamo fatta.
3: Oh ragazzi, sembravano le 3 un minuto fa, sono già le 5. Vabbè, a domani. Bella raga, ciao. Un mondo di bene.
1: Anche noi,
2: ragazzi, ma dove lo trovate un programma che parla per un'ora di falò senza mai citare quel programma telefonico dove, sì, il programma telefonico.
0: Beh, anche lì si guarda Temptation Island, il giorno dopo si commenta,
2: se cazzi il falò delle varietà, no, come si chiama? Il falò di confronto. Cioè, a nessuno di noi è venuto a parlare il falò di San Giovanni, il falò è il fuoco,
1: la luna, il falò di Pavese, parlando di
2: Book
1: Club,
2: a nessuno di noi è venuto in mente il falò di confronto.
0: Dulcis in fundo, sul finale ci è venuto in mente,
1: in realtà ce l'hanno segnalato,
2: no, ce l'hanno segnalati in tanti, ma insomma era una cosa che mi sembrava giusto, è doveroso, vero, far notare.
1: Bisogna chiedere all'Ale Patitucci per questo.
2: Mamma mia, una preparazione. A me sembra di averlo già visto, tanto è vero che non lo guarderò perché mi sembra di sapere già tutto.
0: L'ho sentita pronta stamattina. Mamma mia. Chiama Italia. Sì, sì.
2: Bene ragazzi, buona visione, se lo guarderete.
4: Ricetta? Una bella licetta.
2: Adesso capiamo.
1: Hai visto la lice?
5: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto.
0: A domani.
2: Buonasera. Fammi

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo su

0: tocca. È ballerino oggi.
1: Beh, preso bene.
0: Hai preso bene, ma perché dentro questa stanza ci sono meno 12 gradi.
1: Una pelle d'occa.
0: Anch'io. Anch'io, ragazzi, guarda, i peli dritti.
2: Qua è altissima, purissima. Siamo in vetta.
0: Va bene, sigla.

0: Buonasera Diego, buonasera. Valentina, buonasera. Ciocca, Manuel e Marta. Questo è Pinocchio.
1: Evviva!
2: Eccoci.
0: Auguri a Diego. Grazie. E Pier Mario. Quanti anni di...
2: Nove.
0: Nove anni di matrimonio,
2: sì,
0: oggi.
2: Sì.
0: Bravi.
2: Che si contano come quelli dei gatti, però, secondo me.
1: Il triplo.
0: Sì, è vero.
2: No, sette anni.
0: I nanni
2: anni
0: gay
2: sette
0: quanti anni sono?
2: I nanni gay sono tantissimi.
0: No, quindi insomma tanti auguri. Grazie. È un periodo, anche io e Amy settimana scorsa, lo scorso weekend abbiamo anche noi festeggiato, insomma è periodo di matrimonio, la Vale
1: sì,
0: infatti è in subbuglio.
1: Certo.
0: Ieri tu non c'eri, abbiamo parlato lungamente, è già stufa di Dua Lipa, non la può più vedere.
1: Sì, basta.
2: Noi lo sappiamo,
0: certo,
2: già.
0: Certo, ma io infatti l'ho voluta interrogare fitto fitto su quello.
2: Dua Lipa è la nuova stella di Natale, quella che ti è riportata
1: sì,
2: come migliore
1: no,
2: amica
1: basta,
2: riccione
1: basta,
2: che hai buttato in corsa.
1: Ma vi dico, quella, la peggio di tutte, che infatti ieri non l'ho voluta neanche nominare, Zendaya.
2: Non passare
0: no,
2: di qua.
0: Ma, guarda, ma tanto oggi ci occupiamo d'altro.
1: Sì.
0: Oggi è una di quelle puntate che per noi è un po' tra le preferite,
2: sì,
0: che è il ma succede.

0: Succede solo a me. Sì. Allora, il succede solo a me è quella situazione per cui magari avete delle strane reazioni agli input, delle curiose percezioni in particolari situazioni, sentire cose che pensate di sentire o di vedere solo voi.
1: Sì.
0: Allora, è rimasto storico il sentire nei tordi, no,
1: piccioni?
2: Piccioni.
0: No, non erano i piccioni, raga.
2: I piccioni, colombi, piccioni.
0: I colombi, tortore, bravo Ciocca. Le tortore che gli diceva resisti, resisti.
1: Sì.
0: Ti ricordi?
2: Sì, sì, sì.
0: Che quella è rimasta, quando sente tubare le tortore.
1: Certo.
0: Sentiva dentro un messaggio per lui.
2: Resisti. Resisti. È chiarissimo.
0: Per dire, sì, questo era sì, un esempio, sì. Per farvi un esempio di quello che può essere. Però ecco, quello che avviene in questa puntata è intanto che difficilmente le persone rimangono sole. Cioè, quando tu hai appunto cose strane, pensieri, abbiamo detto sentire, vedere, avere delle reazioni agli input speciali, ecco, difficilmente si rimane da soli. Cioè c'è sempre chi ce l'ha uguale o anche peggio. Un filino peggio, peggino.
2: Per cui
0: approfittatene, il centralone è dispiegato. Prenderemo tanti messaggi, tante telefonate. Ovviamente per i messaggi ormai lo sapete, ma lo dico giusto perché proprio perché fa caldo. Se registrate il vocale, abbassate il volume della radio, lo registrate bello pulito, magari chiudete anche il finestrino che col ventone, perché sennò poi non capiamo cosa dite.
1: Vero, a volte è vero.
0: Okay? Succede. E qui invece c'è bisogno di...
1: Aggiungo anche, non lunghi due minuti i messaggi,
0: esatto.
1: Ma a vostra discrezione.
0: Noi poi siamo qui per servirvi.
1: Sì.
0: Il numero ve lo do, ok? È il 347-342-5220. Ok?
2: Benissimo.
0: Quindi, ma succede solo a me?

0: 17:14 minuti, Radio DJ. A Pinocchio c'è la puntata, ma succede solo a me? E stanno arrivando ovviamente una pioggia di messaggi. Li smistiamo veloci, sì. Vai.
1: Ciao Pinocchi, quando piove sono in macchina e sono alla guida, io sento le gocce sulla mano sinistra, quando okay. sono appunto al volante.
2: Sì, è successo anche a me.
0: Veramente?
2: Più di una volta. Sì, che dici, ma piove dentro? No, ma senti le gocce.
0: Wow. Incredibile. Sì, sì. Vedi? E già siamo due. Sì. Poi Giovanni ogni mattina in auto nello stesso posto, sulla strada, alza gli occhi al cielo e saluta la sua mamma. Puntualmente in quell'istante passa una rondine. E questa cosa lo rasserena molto.
2: Caro.
3: Che bello.
0: Bellissimo. Bellissimo.
4: Buonasera Pinocchi. Io presumo che succeda sicuramente soltanto a me. Avete presente la canzone di Raff, Cosa resterà degli anni Ottanta?
0: Certo.
4: Okay. Proprio nella parte finale, nell'ultimo tipo 30, 20, 30 secondi, c'è mia sorella che dice distintamente Christian, ma è la voce di mia sorella però.
0: Ah, che chiama te.
3: Io ho sentito anch'io. Due Cristian.
0: Due l'ho sentito, sì. Anch'io.
2: Però non ti fai mai trovare, cioè, comunque ha ragione.
0: E poi è solo per lui, per questo può succedere solo a lui, perché sì. è sua sorella.
3: Oh, quindi. Mio fratello.
0: Beh, esatto. Però cos'è? Sua sorella cerca tuo fratello? Mi sembra strano. Tuo fratello ha avuto una storia con la sorella di...
3: Non ne ho idea. Può essere.
2: Tutto può essere.
0: Vabbè, succede solo a me che quando passo in macchina faccio spegnere spesso e volentieri i lampioni. Questa è una roba che succede
3: a tantissime persone.
0: Non chiedeteci di spiegarla.
2: No, per carità.
3: Sia in macchina che a piedi.
0: Sì, ma è una roba che non ci
2: poi
0: sarà una spiegazione. Puoi cercarla su.
2: Dicono che la statistica, dicono che succede spesso, ma è una cosa che noti e quindi c'è quel bias cognitivo per cui fai più caso quando si spegne.
0: Ha detto
2: quando
0: bias cognitivo.
2: Ragazzi, hai chiesto.
0: Ieri la Vale ha detto pezzo grosso.
2: Non è vero.
3: E caputo.
0: E caputo.
2: Caputo.
0: Ha detto caputo. Mancava solo che dicesse andare in tilt e poi veniva sbattuta fuori.
3: Vado avanti.
2: Sì.
5: Pagoda. Ciao Pinocchi. E personalmente, da quando sono entrato in fase adolescenziale fino ad ora,
0: sì,
5: ho questa sensazione di riuscire a percepire ogni volta che una qualsiasi donna in età fertile, comunque si parla, entra nella fase del suo ciclo mestruale. Io mi rendo conto che quella persona che conosco, quindi deve essere una donna che già conosco, ho presente qual è il suo odore, in quel periodo ha un odore completamente diverso.
0: Questa
5: ma lo
0: è una
5: sento
0: categoria
5: talmente forte da percepirlo un po' come se fosse un segnale che mi viene,
0: ecco,
5: spedito direttamente nel cervello.
3: Che un po' funziona così, a livello animale.
0: Però non mi sentirei però... di dirti che è proprio per te quel messaggio.
2: No, non è per
0: cioè,
2: te.
0: Non è prima che fraintendi delle intenzioni.
2: Il messaggio per te è questo.

0: Succede solo a me di voler a tutti i costi toccare i monumenti antichi quando sono in gita? Però mi raccomando, con piano, grazia, con tantissima grazia.
1: Allora, io sono 22 anni con ristrutturata casa e ho nel bagno un aspiratore e che tutte le volte che attacco, che accendo, insomma che aziono,
0: sì,
1: mi sembra di sentire un'ambulanza proprio sotto casa e tutte le volte devo spegnerlo per capire se
2: questo cos'era
0: l'ambulanza. Qualcuno sente il rumore delle stelle cadenti, dice Lorenzo, tra l'altro col nome Lorenzo, io una volta sola mi è capitato, lui evidentemente molto spesso se non sempre.
3: Ma rumore tipo fruscio?
2: Bello.
3: Tipo così. No.
0: Quella che ho sentito io, quella che sente Lorenzo non lo so, eh.
3: Bello. Però,
4: allora, succede solo a me? Sì. La mattina mi sveglio e puntualmente il mio occhio destro, preciso quello destro, cigola. Nel senso che se io premo sul dutto lacrimale anche solo per strofinarmi gli occhi, quello destro fa gnacchi gnacchi gnacchi gnacchi.
0: Vale, cosa, sì.
2: No, dico sì perché abbiamo sentito in precedenti puntate ascoltatori cui occhi cigolavano.
0: Ah, ok, sì. Senti, a proposito di tortore, che è agosto, dicono, è agosto.
3: Anche
2: anche Roberta.
0: Cosa?
3: Dicono.
0: Ah, Roberta, sì. Sì, anche Roberta.
3: Roberta.
0: I pavoni invece chiamano un ex compagno di classe di Ghigo, Caravello. Però in Veneto. Caraveo. Caraveo. Ok? Quindi se sentite un pavone sta chiamando un compagno di classe
3: di Ghigo.
5: Ma succede solo a me che dopo aver mangiato i carciofi e bevo l'acqua, l'acqua sembra dolcissima.
0: Ah,
2: allora, i carciofi provare. Sono molto ferrosi,
0: sì.
2: Quindi condizionano anche il gusto, per esempio, del vino. Io sul vino te lo posso dire. Cambia molto.
0: In meglio o in peggio?
2: In peggio.
0: Ah,
2: dipende, devi chi ti, cioè, quando mangi i carciofi devi prendere del vino speciale.
0: Ah, ok. Interessante.

0: volta che entro in un negozio o bar o comunque un posto pubblico ed è vuoto, tempo un paio di minuti si riempie. Un bel dono.
1: Bello. Mamma
0: mia, dovresti essere noleggiato dai commercianti.
2: Per le inaugurazioni, per esempio.
0: Tra l'altro, Chiara ci segnala che una volta, per la questione dei lampioni che si spengono al passaggio, avevamo chiamato anche il CICA.
3: Me lo ricordo. Ricordo. Sì, ma non ricordiamo cosa ci ha detto. No.
2: Beh, però più o meno ci ha detto: non è niente di quello che credete.
0: Anche ieri, non ti dico, è partita una polemica a fine puntata.
2: Oh, che paura.
0: Sì, non mi ricordo.
3: Ah, su puntare il ventilatore contro la finestra, sì, o dandogli le spalle.
0: Capito? Non puoi capire. Cioè, ma poi tutti, ma ragazze, ognuno diceva una cosa diversa. Ah. Ho chiuso la puntata così, 30 messaggi così. Andiamo avanti.
4: Ma succede solo a me che quando guardo l'orario sono sempre le 21:11? Tra l'altro io sono nato il 21 novembre.
2: Probabilmente
0: questo è, secondo me è molto specifico. C'è Gianni, lo unisco perché il genere è lo stesso. Mi capita sempre di andare in bagno la notte alle 2:22, alle 3:33 oppure alle 4:44.
3: Che precisione!
0: Fateci sapere,
2: da
0: casa.
2: La prostata svizzera.
5: Ciao Pinocchi. Allora, a me succede questa cosa che ogni giorno alle 2:30 del pomeriggio faccio almeno 3 starnuti.
0: Questa è bella.
3: Molto.
0: E questa l'abbiamo
3: molto
0: anche già sentita, anche questa. Magari non era quell'orario lì,
3: Okay.
0: Però un orario X,
3: c'è sternuto. Ci sono anche quelli che fanno un numero preciso di sternuti, cioè che non ne fanno uno. Quando comincia ne fanno sette.
6: Ma succede solo a me di non riuscire più a usare la forchetta con cui tolgo il tonno dalla scatoletta? Cioè, poi io ci sento un sapore metallico incredibile, cioè la devo proprio mettere da lavare. Per me diventa assolutamente inutilizzabile
2: la forchetta.
0: Sì. Questo è interessante.
2: Molto.
0: Sempre sulle pulizie, Francesco dice: quando devo partire, anche se sto via un solo giorno, non, la sera prima, finché non ho pulito tutto come una sala operatoria, non posso, cioè non riesce a partire. Ha perso 2 aerei per sta storia.
2: No. Non è vero, non è vero.
0: Sì,
2: però
0: sì, li ha persi, ragazzi.
2: Io, niente.
3: Chiudo con questo.
7: Buongiorno Pinocchi. Capita anche a voi quando riponete il carrello della spesa, togliete il gancio e riprendete la moneta, il gettone, quello che è, di spingere tutti i carrelli verso il fondo che rimangano belli compattati?
2: Bene.
7: È una cosa che io faccio sempre.
2: Brava.
0: Ma infatti poi succede solo a me, ci sono piccoli anche atteggiamenti rituali, per esempio la CRI. Dice: non so se è inerente, come se ci fossero delle cose inerenti al programma, ma vai serena. Sono solo io che quando mangio qualsiasi tipo di raviolo, immagino quindi pasta ripiena in generale, separo la pasta dal ripieno? E questo sin da quando ero piccola, ora ho 56 anni. È proprio... aggiunge: devo vergognarmi?
2: No,
0: direi di no.
2: Vergognarmi?
0: No.
2: No,
0: direi di no. Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: Non è solo.
1: Però l'Elisa se mangia la pasta tipo fusilli, penne, farfalle, pasta corta la deve mangiare sempre per forza due per volta.
2: C'è un fratello e una sorella che sfogliano la lasagna e un altro ascoltatore che mangia la pizza mangiando prima tutta la cornice, poi il condimento e in ultima la pasta della pizza.
1: Ok.
2: D'accordo?
1: Okay. Sì. Al telefono c'è Andrea da Campi Bisenzio. Ciao Andrea.
3: Ciao.
4: Ciao.
0: Ciao. Ciao.
1: Allora, lui adesso è in vacanza, va in terza media a settembre.
0: Bene.
1: Com'è andato l'anno? Bene.
4: Bene, bene. Ah, okay. Sono passato.
1: No, bene. Senti, allora te ti capita questa cosa strana? Puoi descrivere te, perché non vorrei sbagliarmi.
4: Che tipo quando le persone si allontanano, no? Immagino che sia la voce per due.
1: Allora, quando lo brontolano, cioè quando lo sgridano, lui gli sembra che parlino al doppio della velocità. Ah, ti capita spesso che ti brontolano, Andrea?
4: No.
1: No, capita poche volte, quindi quelle volte ci fai caso.
4: Sì.
1: Quali possono essere delle motivazioni per cui vieni brontolato?
4: Non lo so, disturbo mia sorella.
1: Per esempio, facciamo degli esempi.
0: Sì.
1: E tra l'altro hai sempre ragione te, ma questo è un altro discorso. Poi, quindi dare noia alla sorella, poi.
4: Sì, poi non fare i compiti.
1: Anche questo, però anche lì uno è stanco.
2: Ma sì,
1: c'è da giocare. Già uno è andato a scuola la mattina, cara grazia. Pure poi, i compiti. Poi.
0: Sì.
4: Poi quando prendo i brutti voti.
2: Che fa di pari passo, cioè, è conseguenza.
0: No, perché poi è peggio, perché già non volevi fare i compiti, poi prendi i brutti voti, sai come lo brontolano.
1: È quella roba là. In quei casi ti senti la doppia velocità, in questi casi di cui abbiamo parlato?
4: Sì.
1: Ok. Beh, se per esempio devi mettere a posto la stanza, che perché oppure capito, devi un po' sistemare, anche in quel caso?
4: No, in quel caso no.
1: Ah, ecco, okay. Vedi? Quindi questa cosa. Noi intanto però l'appello lo facciamo. Sentite mai le persone che vi sgridano parlare al doppio della velocità?
0: Vediamo.
1: Marta? Vieni. Oh, aspetta, la nostra Marta. Questa è una cosa incredibile.
2: E Marta la sgridano tanto.
1: Sì,
2: eh?
1: Noi continuamente.
0: Noi la brontoliamo.

0: eccola.
1: Sì, non mi ricordo se mi capitava quando ero più piccolina, non mi ricordo se quando mi sgridavano, ma ogni tanto quando mi tipo dissocio un pochettino da quello che mi stanno dicendo, sento, cioè mi immagino che stanno parlando più velocemente. Non so come mai.
0: È interessante. Ti capita anche in altre situazioni, Andrea, o solo quando ti sgridano?
2: Solo quando mi sgridano.
0: Okay. Anche in classe, tipo gli insegnanti o così, ti capita?
2: No, non mi è mai capitato in classe.
0: Cioè,
3: no, in classe per ora
0: solo
3: no.
0: A casa questa roba dei compiti di tua sorella.
2: Sì.
0: Ok.
3: Vabbè,
0: no, intanto però abbiamo trovato la Marta.
1: Quindi a me capitava anche più lentamente poi. Cioè, o per due o per 0,5.
4: Che quello è peggio però, perché è più lenta la sgridata.
1: Comunque io non solo nella sgridata. Cioè, in mezzo a dei discorsi dove magari a un certo punto mi sto perdendo, sento che si modifica la velocità.
0: Ok. Vabbè, molto interessante. Intanto, Andrea, grazie. Complimenti per essere stato promosso.
3: Buone vacanze.
0: Grazie. Buone vacanze. Noi non ti sgridiamo, quindi a noi ci senti sempre alla velocità giusta.
2: Mi posso chiedere un piacere?
0: Certo.
2: Mia sorella vorrebbe tanto mettere una canzone.
0: Che canzone è? Vediamo se ce l'abbiamo.
2: Ve la passo.
0: Ok. Sì.
2: Ciao. Come sono Silvia, la sorella di Andrea.
0: Quanti anni hai, Silvia?
2: 15.
0: Ah, te sei grande, ok.
2: Sì, sì.
0: Che cosa volevi sentire, te?
2: Sogni appesi di Ultimo.
0: Non ho capito, scusa, è andata via la linea.
2: Sogni appesi di Ultimo.
0: Ok, adesso vediamo se riusciamo a farlo. Nel caso è tutta per te. Se no facciamo
2: grazie
0: come
2: mille.
0: Sei. Figurati. Non litigare con Andrea, che poi sente la velocità doppia.
3: È più grande però.
2: Certo.
3: Okay. Ecco il fratellino.
0: Dai, un bacio. Ciao, bella.

0: due, allora, ma succede solo a me il tema della puntata, si cerca di fare il paio per non lasciare nessuno da solo. Allora, dicevamo che in tanti hanno quella sensazione di vedersi dall'alto.
1: Sì, sì.
0: Arrivano due segnalazioni, una solo quando pattina.
1: Ok, che
2: bello, bello. Fortuna.
0: E invece Sandra dice: mi succede, o meglio, mi succedeva quando mi fermavo a parlare con qualcuno, vedevo la scena dall'alto, praticamente uscivo dal corpo, sì. Mi dava fastidio. Ma ora che non mi succede più, un po' mi manca.
1: Ah, perché è così. Ci credo.
2: Sì, è così. Sì.
0: E poi, scusami, vai altri vai. Due. Solo a me chiede, questo è strano, succede solo a me che quando devo fare i pacchetti regalo mi commuovo, mi vengono i brividi e stringo gli occhi con quel sorrisino malcelando una punta di commozione.
2: Quante cose succedono per fare i pacchettini?
1: Commuove.
0: E poi succede solo a me che quando sono fuori casa, vado in bagno, devo fare 3 strappi di carta igienica, se non lo faccio... appena uscita dalla porta inciampo, non c'è scampo.
2: Non è vero.
1: Ok, sugli sì. strappi ho qualcosa anch'io qua, okay. Adesso arriverà. Sì.
3: Ma succede solo a me che quando metto l'infradito, il filo che va in mezzo alle dita me lo sento anche tra i denti, anche se dirla.
1: Solo a fastidio.
2: Sì. Bello, bellissimo.
4: Ma capita solo a me che quando devo prendere la carta igienica,
1: eccola.
4: Comincio a contare mentalmente 7, 8, 9 e poi posso strappare.
2: Comunque sono 3, 7, 8, 9.
0: Cioè, non ho capito.
1: Prima di strappare la carta igienica deve dire mentalmente 7, 8, 9, strap.
0: Ok, interessante.
2: E...
0: chiede Emanuela, capita solo a me che dopo il caffè mi partono 2 starnuti super rumorosi da anziano di quelli che non ha più i...

0: inibizioni sociali.
1: No, che le cose che...
2: È bello due. L'anziano che non ha più inibizioni sociali.
1: Che generalmente gli parte anche qualcosa da dietro, sì. Con quegli starnuti.
3: Però quello non è colpa degli

0: un'ora dopo.
1: Mamma, ah, che bello, voglio venire anche a fare i pisolini da te in quella campagna.
2: Lorenzo chiede: succede solo a me che quando sono al mercato, a prescindere dal banchetto, arriva qualcuno e mi chiede il prezzo della merce?
1: Hai la faccia da venditore.
3: Ma a Pinocchi capita solo a me che quando guardo il sole oppure mangio una cicca alla menta, devo assolutamente starnutire
2: sì,
3: tre volte.
2: Sì,
4: tantissimi,
2: sì,
4: e tantissime proprio.
2: Sì, sì, sì.
5: Buonasera Pinocchi, quello che succede a me da che ho memoria è che quando mangio il pezzo di grana, solo il pezzo di grana, mi diventano le guance fredde.
2: Ah,
4: questa è una bella reazione.
1: Molto.
2: Guance fredde, interessante, nuova. Se...
6: Ciao Pinocchi, io quando mangio la carne, se trovo sotto i denti inavvertitamente un callino o un nervetto, ho un conato di vomito.
1: Perché?
6: Riflesso
1: sì, scomodo,
6: istantaneo
1: poi,
6: e sicuro di conato di vomito.
1: Mangia solo il filettino.
2: Sì. Capita solo a me che quando faccio le pulizie sono con la testa molto vicina a un pensile, inevitabilmente gli mollo una testata inconsapevole, ma bella forte.
4: Ah, anche stare. A mio marito.
1: Anch'io.
2: Ah sì,
1: Ternoccolo.
7: Ciao Pinocchi, io quando prendo il caffè al ristorante, a un bar, alla fine quella bustina di zucchero la riduco in 1000 pezzettini minuscoli. Ciao Claudia da Roma.
2: Ciao. Questo è interessante.
8: Sì. Ciao Pinocchi, ma capita solo a me che quando mi guardo i polsi, o anche solo quando penso di guardarmi i polsi, mi fa così senso,
2: oddio,
8: così specie, che devo piegare i polsi all'indentro per evitare di farlo, cioè
1: non guardarli.
4: Ogni tanto l'occhio ci cade.
1: Non decidi di guardarti i polsi, non guardarli. Poi.
9: Ciao Pinocchi, a proposito della stampante che parla, la mia bestemmia.
2: No!
9: Non lo so, sarà che è una stampante veneta.
1: Come vorrei sapere quale, però.
9: Bestemmia, io non riesco a restare lì ad ascoltare quando stampa.
2: Certo.
9: Devo
4: andare fuori dalla stanza.
2: Esce. Ma scusami, allora. Ma dai, no, la stampante che bestemmia.
1: Troppo.
4: Sarà che veneta.
10: You used to, yeah.

0: fare la, proprio arrivati verso quest'ora, se il tema della puntata appunto è succede solo a me, le cose più strane arrivano adesso. Allora Marco, è un po' un disagio questo, dice: quando mi emoziono, soprattutto ascoltando canzoni, mi suda la testa dove c'è il,
1: la chierica,
2: la fontanella.
0: Dice, ma di brutto però, per cui dice, se sono da solo,
1: certo,
0: pace, ma se sono con gente mi tocca cambiare canale, insomma una bella sbatta. Sempre per commozione, la Simona, se, quando vede un'opera d'arte bella piange a singhiozzi, ha detto a Firenze è stato un inferno.
2: Ma certo.
0: E la Marta, se assiste alle gare podistiche,
2: piange?
0: Quando vede la gente che arriva di corsa, si le viene da piangere tantissimo, le si gonfiano tutti gli occhi, un nodo in gola, come se fosse anche lei tra quelle persone al termine della gara, sente la loro emozione.
1: Mamma mia!
0: Sì.
3: Allora, a me capita che se mangio una cosa fritta, fredda, tipo la cotoletta del giorno prima, buona, una polpetta del giorno prima, quelle cose lì che escono dal frigo, e ne mangio un pezzo, e niente, tossisco, ma non so il perché.
0: Brava sta cosa.
2: Sì,
0: E invece Alessandra dice: quando bevo qualcosa di caldo, tipo tè o brodo, sento il caldo irradiarsi fino al polso destro.
1: Ok, sinistro è libero.
0: Mentre Maurizio dice: quando esco dalla doccia d'inverno e vedo o penso a un maglione di lana, che però perché devi pensarci, un fastidio
2: perché sei bagnato
0: dietro il collo, tutti dei brividi, sì, perché è bagnato.
2: Sì.
4: Ciao Pinocchi, io invece se mi dimentico di togliermi i calzini e mi addormento a letto, mi posso svegliare durante la notte con un dolore allucinante agli alluci.
2: Ma come?
1: Solo agli alluci.
0: Dolore. Sì. Vai avanti, dai, che chiudo io con uno.
5: Ciao Pinocchio, succede solo a me, non lo so se c'è, cioè dirvelo, perché solo dirlo mi dà fastidio.
2: Orca.
5: Quando tiro il cordino che esce dai cappucci, oddio, mi si staccano i denti, non riesco proprio.
2: Ma io non ho
5: lo tiro di là e senti i denti come si staccano.
2: Ma quale
1: il cordino del cappuccio delle felpe.
0: Ne ho tre, una filotta.
2: Dai,
0: piango quando canto.
1: Ok.
0: No, ti dico, guarda, piango quando canto e io al mattino appena sveglia, prima di alzarmi, devo dire tre parole in latino.
2: Oh.
0: Che devi fare?

0: partita una roba di tutti quelli che piangono per le cose. Verso delle balene. Piango quando sento gli applausi dal vivo.
1: Tanti.
0: Sì. Opere d'arte tantissimi. Sentono tanto l'arte. Gli
2: sì, sì, è un paese di estimatori.
1: Nessuno mentre fai pacchetti regalo, però. Adora.
0: No, per ora no. Per ora no.
2: Nessun altro, no.
3: Agora Pinocchi, non so se succede a tutti, ma quando starnutisco mi prude la pianta del piede sinistro.
1: Ah, dai. Non a tutti, no. Perché tipo a noi no.
0: No.
2: No.
4: Ciao Pinocchi, a me capita da quando sono piccola che se mangio formaggi spalmabili, tipo vabbè, formaggi spalmabili, sì. Philadelphia, così mi, non so, mi vibra il mento.
2: Ah. Però è fastidioso poi mangiare quel mento che vi...
0: La Francesca nel periodo natalizio sente i nanetti pupazzo sul davanzale fischiettare. Esattamente così.
5: Ma succede solo a me che quando verso l'olio conto fino a 6?
1: È tanto olio, però
0: magari contano altri numeri. Fino a 6 non lo so. Paolo, però, se si tocca il mento, singhiozzo. Subito.
2: Dai.
0: Se...
6: Ma succede solo a me che quando sto facendo le cose, le pulizie, mi viene di soffiare?
2: No. Ah. No, anche a mia zia. Faceva la polvere, faceva.
0: Cioè, sempre per i pianti, banda del paese, fuochi d'artificio.
1: Certo. Io ne ho ancora uno. Vai. Cioè, ne avrei tantissimi, ma non ho fatto tempo a sentirli.
7: Sono Gabriele da Torino e non so, però è stranissimo. E quando qualcuno mi fa vedere che si è fatto male, mi viene male nello stesso
0: amore.
7: Punto dove mi ha detto che gli fa male.
0: Perché
7: ciao.
0: Sei empatico.
2: Ma sì, che carino.
0: Molto,
2: sì.
0: Molto. La Stefania invece, sempre per empatia, ogni volta che ha un compleanno di qualsiasi persona soffiano le candeline, piange come fossero per lei. Però non è che chi... Cioè...
2: Grazie.
0: Guarda che... Ma poi non è che chi compie gli anni piange, però...
1: La commuove.
0: Poi chi piace, cioè, Gaetano piange per Giorgia, le canzoni di Giorgia,
1: sì.
0: I cori allo stadio,
1: sì.
0: E la gente che canta ai concerti.
1: Ok.
2: Ci sta.
0: Poi aspetta.
2: Ce n'è.
0: Capita anche a voi, quando mi faccio il bidet sento caldo freddo ai piedi in base alla temperatura usata.
2: Adesso, guarda,
1: un collegamento diretto,
2: vado,
1: capito?
2: Un attimo di là che c'è un bidet, faccio una prova, poi ti dico.
0: Conta, magari sei proprio tu quello che stiamo cercando.
2: Corro.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Hate That I Made You Love Me, cioè odio averti fatto innamorare di me.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, no, stavo
0: riflettendo. Una roba di questo genere.
1: Sì, sì, sì, sì, stavo riflettendo.
0: Potrei chiedere al pinguino, ai Teletubbies di Matteo che...
1: Perché i Teletubbies...
0: Sai che lui, guarda, sta imparando l'inglese attraverso i cartoni animati.
2: Lo
0: sta
2: grande umiltà.
0: Lo sta cominciando a parlare bene, il problema è che lo parla con la voce dei cartoni animati.
1: Come? Ciao piccolino.
3: We are going to the monkey tree.
1: Ciao, ciao. Senti, cosa vuol dire?
0: C'è una piccola controindicazione.
1: Cosa vuol dire I hate that I make you love me?
0: I made you.
1: I made you love.
2: Odio il fatto
1: no,
2: che...
1: No, me lo dovresti ripetere con la tua voce.
3: Odio il fatto che tu mi hai fatto innamorare.
1: I made you love me.
2: Ah.
1: Io ti ho fatto innamorare di me. Parliamo tutto il tempo così fino a mezzogiorno.
3: Anche no, grazie.
1: Okay,
3: perché ho paura che poi non torno più indietro come Sandro Ciotti.
1: È vero, in effetti sì. Ti volevo dire, Linus, che Ariana Grande, e non lo sapevo,
3: sta diventando grande.
1: A parte che dopo domani è il suo compleanno.
3: E quanti cazzo ne fa?
1: 33, ah, dopo domani.
3: Gli anni di Cristo.
1: Gli anni di Cristo, esatto.
3: Si diceva una volta.
1: Anche se sembra già mia zia, questi sono i ritocchini.
3: Sono i ritocchini perché lei si vuole sentire più grande di quello che è. Perché è piccolina.
1: Arianna,
3: la natura
1: è
3: l'ha
1: grande.
3: Fatta piccolina.
1: No, e poi è stata sposata.
0: Dai, basta con sta roba.
1: No, l'ultima, prima dai, siamo ancora nella presigla.
0: Capito, ma
1: è stata sposata dal 21 al 24 con tale Dalton Gomez.
0: Di giugno?
1: No. Bravo, lì.
0: Che bella, eh.
1: È molto bella.
0: Ho fatto in tempo anche a fare i conti che oggi è il 24 di giugno.
1: Mi sorprendi
0: quindi
1: sempre.
0: Quindi si è sposata domenica e oggi.
1: Incredibile.
0: Che velocità, ragazzi. Esatto. Buongiorno.
4: DJ chiama Italia
0: ovunque.

0: buongiorno ragazzi, e come è successo nell'ultima settimana e come succederà per i prossimi 10 giorni, perché pare che il termine, la scadenza, quella che è stampigliata nel cielo, no? Se tu guardi il sole e si vede in basso, SCAD 40726.
1: Cioè il 4 di luglio, mentre gli americani sono lì a fare il barbecue, il nostro barbecue finirà.
0: Dovrebbe essere la fine di
2: questa. Fa un cazzo di caldo.
0: Lo farà ancora per una decina di giorni. Si chiama Blocco Omega, alla faccia dell'anticiclone africano, dei vari nomi che davano certi siti. Tecnicamente gli esperti di clima, insomma, lo chiamano Blocco Omega,
1: perché ha la forma dell'omega, la lettera greca omega, insomma, è una specie di semicerchio, un cerchio,
0: una
1: un
0: marca
1: corridoio.
0: Di orologi.
1: Una
0: marca di orologi.
1: Sì, proprio lei.
0: Un ferro
1: lei.
0: Di cavallo.
1: Io preferivo il blocco Rolex, dovendo scegliere, ma comunque
0: forse costava troppo,
1: sì.
0: Siamo 10/12 gradi sopra la media,
1: è un po' tanto, ecco.
0: Più che altro autorizzerà il fatto che ci possiamo anche lamentare, no? Perché sì, è già

0: Adattata alla corrente di quelli. Ma insomma, è estate, è normale che faccia caldo? Sì, ma non così tanto. Poi lo ha fatto già una ventina di giorni fa e dicono lo rifarà ancora prima che arrivi il mese di agosto. No, stavo guardando un po' gli altri paesi europei, no? Che cosa stanno provando. In Spagna ho visto che hanno eliminato tutti i maxi schermi che erano previsti nelle piazze per evitare che ci siano gli assembramenti e poi la gente appunto...
1: I malori
0: di conseguenza, no?
1: Sai, poi è il costo sociale,
0: sì.
1: Il costo, cioè il pronto soccorso, tutta quella roba lì,
0: tra l'altro, sono
1: tutte
0: tra
1: cose
0: l'altro.
1: Che paghiamo noi.
0: Beh,
1: no?
0: In Francia quindi... 40 morti per annegamento.
1: Certo.
0: Che è abbastanza sorprendente anche, no? Come da cosa deriva tutto questo? Dalla voglia di buttarsi in acqua per il per cercare il fresco senza avere confidenza con...
1: Sì, non vorrei nuoto, dire qualcosa, no?
0: Ci
1: di...
0: Ci sono tanti ragazzini italiani di seconda generazione.
1: Bravissimo.
0: Che non sanno nuotare.
1: Bravissimo. Ma è un po' quello che
0: io
1: accade...
0: Io sono un milanese di seconda generazione e quando ero piccolo non sapevo nuotare e ho rischiato di annegare.
1: E ti è successo,
0: porca,
1: no?
0: Miseria, se me lo
1: è
0: ricordo.
1: È un grave problema, per esempio, sul nostro lago di Como, no?
0: E io ero sul lago Maggiore.
1: Sul invece. Nostro lago di Como ci sono degli italiani di seconda generazione, per lo più sono magrebini, che si buttano perché
0: sì.
1: Giustamente hanno caldo, poi il
0: poi
1: lago...
0: l'istinto adolescenziale,
1: è
0: no?
1: Quello.
0: Per non fare brutta
1: sì,
0: figura
1: vai.
0: Con gli altri mi butti e...
1: vai raga no, boom
0: brutta vai roba giù, brutta roba ieri in questi giorni in Inghilterra a Londra c'è un incontro, un panel come si dice in questi casi,
1: sì.
0: Proprio centrato sul cambiamento climatico e il segretario delle Nazioni Unite, che è credo messicano, si chiama Antonio Gutierrez, nel suo inglese degno di quello di Matteo,
2: quindi comprensibilissimo.
1: No, lo è, posso
2: certo
1: dire
2: che lo è,
0: si capisce
2: lo
0: bene, si capisce bene, poi parlava spiegato come diceva mia mamma.
1: Bello farla spiegata.
0: Ha fatto una citazione molto, molto raffinata e se vogliamo anche abbastanza giovanile, che poi giovanile,
2: la giovanile dei suoi
1: di
2: tempi.
1: 40 anni fa.
0: La canzone a cui ha fatto riferimento è del 1980, quindi non è proprio giovanile.
3: London isn't just calling, it's cooking.

0: London Cooking, si sta cuocendo.
1: Si capisce che non è inglese perché ha detto is cooking.
0: Sì, sì, vabbè.
1: Cioè proprio con la G finale.
0: È la base latina.
1: Assolutamente.
0: Insomma. No, è complicato difendersi, è complicato difendersi. Ci sono dei miei amici che hanno escogitato degli stratagemmi, tipo quelli con le calze da montagna.
1: Eccolo.
0: Ma sai che c'è gente con la calza da montagna?
2: Guarda che la calza lana da Everest.
1: Guarda che la calza da montagna ieri è stato un trionfo.
0: Quindi oggi c'è la calzamaglia oggi sotto.
1: No, l'ho ripetuta, è abbastanza corta ma è abbastanza spessa.
0: Madonna, sempre, io quella lì le metto se vado...
1: Sai cosa? Sempre non fidandomi di me stesso, quindi ho lo zaino con il backup.
0: Pronto a intervenire in caso di caldo.
1: Ma non arriva,
0: tu
1: è
0: farai
1: perfetto
0: la fine di quello con gli scarponi verdi, che è una cosa seria e triste. Però visto che Matteo ha nominato l'Everest, questo è il periodo in cui gli alpinisti, quelli un po' improvvisati, quelli col grano diciamo, non tanto con l'esperienza, sono in coda in cima alla montagna per cercare di arrivare e potersi fare la fotografia.
1: Stiamo
0: dicendo ho scalato l'Everest.
1: Degli 8000, ok.
0: Sì, sì, sì, sull'Everest in particolare. Se tu scali l'Everest da uno dei tanti versanti, c'è il cadavere di uno con gli scarponi verdi.
1: Che si vede.
0: Che si vede.
2: Sì, sì, è quello indiano.
0: Sì, sì, famoso.
2: Che non si capisce.
0: È lì da 30 anni. Sì. Adesso forse si sono decisi a portarlo giù, ma non è facilissimo.
2: Anche perché il luogo è non identificato con precisione.
0: Certo, cioè... eccolo lì. Sembra che stia dormendo. È così da 30 anni e lo chiamano l'uomo con gli scarponi verdi.
1: Certo, certo. Tremendo. No, non voglio fare quella fine. Magari i miei piedi potrebbero fare quella fine, ma spero di no.
0: Va bene. Un abbraccio a tutti quelli che hanno dormito male, cioè tutti noi.
1: Tutti.
0: Alzi la mano chi ha dormito male.
1: Eccoci.
0: Male, malino, malone, malone, post malone, Moses malone, tutto quello che volete. Home alone, dreams.

0: l'ombra lì è Stevie Nicks, quella della felpa di Taylor Swift Knicks, a vedere
1: sì.
0: I Knicks, no?
1: Knicks,
0: che
1: Stevie
0: però lei
1: Knicks.
0: L'ha scritto con la K,
1: certo.
0: Stevie Knicks,
1: gioco
0: era un gioco di
1: gioco
0: parole.
1: Di parole.
0: Anche lei piccolina come Ariana Grande,
1: esatto.
0: Però grandissima come artista, visto che nonostante sia più vicina all'ottantina che ai 70, è ancora in giro a cantare.
1: Sì, è stata sposata anche lei dal 21 al 24, però
0: dell'Ottocento.
1: Dell'Ottocento, esatto.
0: Avendo una certa. Dreams, che poi i sogni sono strettamente collegati al modo in cui dormi, no?
1: Certo.
0: Cioè, se sei agitato mentre stai cercando di dormire, probabilmente i sogni, anche quelli, sono un po'...
2: Anche al modo in cui mangi.
0: Sì, anche molto. Il modo in cui mangi.
1: E anche se bevi, sì. Se bevi, fai l'errore ferale di bere un alcolico con questo caldo.
0: No, non si fa.
1: Insopportabile.
0: Cioè, sarebbe meglio evitare.
1: No, perché poi...
0: Sarebbe meglio evitare sempre, ma in particolare se volete dormire.
1: Se per caso vai al ristorante, il ristoratore furbo, cioè mette l'aria condizionata, giustamente,
0: certo,
1: per farti
0: ti
1: mangiare.
0: Ti dimentichi che fa caldo.
1: Ti dimentichi che fa caldo, bevi due bicchieri di vino e poi sono
0: cacchi. Ristoratori.
1: Ristoratore.
0: Ristoratore sognato Amadeus. Pensavo ai sogni. No, ho fatto un sacco di sogni, tutti molto strani. Ho cercato di ricordarmeli. L'unico che mi ricordo è Amadeus, ma mi ricordo solo questo particolare. Sono dal benzinaio,
1: sì.
0: Il portinaio di via, di Corso Sempione,
1: sì,
0: Alessandro,
1: sì, sì,
0: che saluto. Che faccio benzina con la Vespa, arriva Ama, che anche lui fa benzina spesso
1: qua,
0: lì perché
1: lui.
0: Abita lì vicino,
1: sì.
0: ci veniamo incontro reciprocamente, io faccio per dargli la mano ma lui mi dà il pugno.
1: Urca.
0: Come i giocatori di basket,
1: sì, o come si faceva nel 2021
0: col Covid, e poi il sogno finisce.
1: Ah, okay.
3: sono io.
1: Ciao Ama.
0: Dicono che dormire male porta a un comportamento aggressivo nel giorno successivo,
2: l'ho capito,
0: perché
2: certo.
0: Sei nervoso.
1: Non è vero niente!
0: Vabbè, i bambini, basta guardare i bambini.
1: Sì,
0: dormito
1: sì,
0: poco, aggressivi, sì, cioè quantomeno agitati, insomma.
2: Sì, no, diventi intrattabile.
1: No, comunque,
2: io proprio...
1: stamattina è arrivato male, Matteo.
2: Ma
1: certo,
2: sì, perché ho dormito
1: 10
2: minuti.
1: Ma
2: in tutta la notte.
1: Minuti?
2: È perché non riuscivo a trovare pace col condizionatore, o troppo caldo o troppo freddo.
0: E
2: poi mi sono svegliato.
0: E le gambe,
2: e poi la sete.
1: Ti ho visto contrariato prima quando ti chiedevo conto dei cerchietti di Instagram. Di quelli che seguivi, questo chi è? Questo?
2: No, quello.
1: No, ti ho visto, ti ho visto.
0: Perché quali cerchietti? Di cosa
1: perché
0: state parlando?
1: Instagram.
0: Che io non lo so.
1: Allora,
0: sì.
1: Ti spiego: quando tu apri Instagram,
0: sì?
1: No? Se apri la cosa. Tu c'hai ancora c'hai la faccia?
0: No, c'ho anche la faccia, ma se vede la tua si protegge.
1: Certo, ci credo. Ok, Instagram, benissimo. Tu c'hai tuo figlio e c'hai quest'altro individuo.
0: Sì, che è che è Sara Galimberti,
1: okay,
0: che è una corridora che saluto, che conosco.
1: Benissimo, okay. Poi il terzo è Matteo. Verosimilmente, quando io come primo vedo un sentimento, un affare,
0: okay.
1: E come secondo vedo una bella ragazza, subito,
0: subito
1: la domanda
0: ma
1: è...
0: perché la segui?
1: Chi è questa? E non ho detto l'aggettivo perché Sara Galimberti è una sua amica e non mi posso permettere, però l'ho sgamato in questa roba qua e ho visto che si è molto
0: se io facessi lo stesso giochino con i miei amici spietati con cui vado in bicicletta, il cerchietto lo vedrei intorno a questa ragazza, credo dominicana, che
1: sì.
0: Però gira per la Sardegna,
1: sì,
0: mi pare di capire.
1: Anche Alghero, sì, sì.
0: Sì.
1: Non so se
0: che
1: dominicana...
0: noi speriamo di incontrare quando andremo tra 20 giorni.
1: Hai dei tratti lievemente asiatici. Non so se questo si può dire, Matteo, nel
2: credo
1: walk.
2: Di no.
1: No.
2: Sei pazzo? Vuoi identificare
0: vabbè,
2: i tratti asiatici?
0: Tutti i gaioli che stanno ascoltando...
1: Sì, chi sono i gaioli?
0: I sei gaioli.
1: Ah!
0: Sicuramente avranno capito di chi sto parlando. È una ragazza giovane, piccolina, molto carina... che ovviamente prende in giro noi ciclisti andando in giro in bicicletta con un'aria anche abbastanza competitiva su una bella bicicletta,
1: sì.
0: Però molto poco vestita,
1: sì, vabbè,
0: e sono sicuro che se facessi lo stesso giochino con
1: sarebbero
0: tutti
1: loro,
0: cerchiati
1: subito loro,
0: però
1: subito.
0: Non so neanche come si chiami lei, tanto la incontriamo ad Alghero.
1: Senti,
0: sicuramente
1: che rimedi mi puoi dare
0: calzini gelati l'ho letto ieri, è fantastico, stasera lo provo,
1: cioè?
0: È un consiglio della Croce Rossa, tra l'altro, non è un consiglio inventato da Daniele del bar qui sotto,
1: sì, giusto per infamare uno a caso,
0: per dire uno
1: un povero pirla,
0: no,
1: ecco.
0: Dai, no, è simpatico, no, Daniele, cioè mettete un paio di calzini, non importa che siano di lana, anche di cotone, in frigorifero, non nel freezer, nel
1: in
0: frigorifero.
1: Frigo, in frigo,
0: cioè, non devono essere surgelati, sì. Non è un baccalà, sì. Deve essere un calzino fresco, 5 sì. gradi, una roba sì. di questo genere.
1: Naturalmente lavato, ecco, se no facciamo come nella canzone, senti qua, Magnifico di Fedez e Francesca Michelin, in cui lui dice devo smettere di mettere le scarpe nel frigorifero. No, i calzini nel frigorifero sì. si possono mettere
0: a patto che siano puliti. Quando state per andare a dormire li indossate, vi infilate nel letto con questi calzini freschi, non ghiacciati insomma, e questa cosa abbassa tutta la temperatura corporea e vi aiuta in quei minuti fondamentali che sono quelli dell'addormentamento. Se riuscite ad addormentarvi è fatta, a signore
1: è fatta. Se no una doccia, però
0: una doccia freschina, non calda, ecco, anche questo
1: fredda
0: è un po' più complicato, richiede sì. un po' di tempo, però tanto ti si asciuga subito
1: ieri addosso. Sera l'ho fatto doccia sì. fredda, solo che ti sveglia
0: ora

0: approfitto per salutare anche Iacula, che era parente di Dracula, ma era la protagonista di un fumetto appena appena spinto dei miei primi anni adolescenziali.
1: Sì, un'altra Italia, diciamo, ecco, erano le prime.
0: Ci bastava quella roba lì.
1: Ma ci avanzava anche.
0: Matteo, mi devi aiutare a rispondere, non a rispondere, a chiarire un piccolo dubbio, insomma. Miriam ci manda un messaggio molto carino, è bello che lei pensi a noi mentre sta facendo tutt'altro ed è anche molto molto lontana, è in vacanza, cioè una va in vacanza
2: e continua,
0: e continua a mantenere un collegamento.
2: È come telefonare
0: con
2: agli amici.
0: Eh sì, evidentemente siamo parte della sua famiglia. Dice, vi sto ascoltando in nave, stiamo facendo una crociera sul Nilo, direzione Abu Simbel.
2: Abu Simbel.
0: Abu Simbel, ah vedi, ci che già stato. Lo sai, caldo infernale ma secco, sì. Abu Simbel.
2: Sì.
0: Dov'è, in mezzo alle piramidi?
2: È vicino Luxor, è in fondo, cioè il Nilo si percorre ovviamente dal, si comincia dal da sotto e si va verso il Mediterraneo, no?
1: Ok.
0: Ah, okay. E si parte da Suez, quindi.
2: No, no, parte
0: Suez non è parte sotto.
1: Da, no, no, Suez è Suez il è canale che va verso
0: il canale, che stupido, sì, sì.
2: E si comincia da sotto, da Luxor, mi pare che sia l'inizio, poi dipende dalla crociera, si risale, si passa da varie parti note per ragioni storiche e poi si arriva fino al Cairo. E io quella crociera l'ho fatta, ne ho un bellissimo
0: perché
2: ricordo.
0: Perché avete tutti le mani sotto la scrivania?
1: Io ci ho subito appena siete arrivati, immediatamente.
0: Dai.
1: Basta, basta, basta. Basta di fare la vittima, basta, sono piena. No, no, ho capito, dai.
2: E lì si vedono, allora Abu Simbel credo, mi ricordo che è bella perché c'è una specie di grotta, un anfratto dove
1: girati,
2: si entra.
1: Girati.
2: Ecco, bravo, questo qui, con delle enormi statue ricavate dal pieno, molto belle,
0: sì,
2: e
0: sì.
2: Sedute, sono, boh, saranno dei
0: che ci sono
2: delle divinità.
1: Che ci sono delle divinità, bravo, delle divinità.
2: Delle divinità.
0: No, quello che voglio dire è che hanno tutti una specie di pizzetto molto lungo.
2: Quello lì è un affare che loro applicavano, credo, di legno, per testimoniare il lignaggio. E vicino a questo monumento che si visita regolarmente ci sono anche i colossi di Memnon, se non ricordo male, poi magari qualcuno più pratico lo dirà meglio, e sono strutturati in modo che il vento ci passi dentro e di notte sembra che si lamentino.
1: Come
2: che
1: si chiama questa?
2: Un ululato.
1: Sì, sì, sì. Beh, è bello.
0: Abu Simbel.
1: No, lei che ha scritto.
0: Miriam Abu Simbel.
1: Cara Miriam Abu Simbel, sappi che è vero, fa caldo, ma mai quanto qua.
0: Sì, cioè, no, poi dice, ma molto caldo, ma è secco.
1: Capito.
0: Perché
1: no?
0: Non è il caldo.
2: È l'umidità.
1: È l'umidità.
2: Mi ricordo che quando siamo andati nella Valle delle Regine, in particolare
0: che erano quelli di Reggio Calabria.
1: Esattamente.
2: E quello che ci accompagnava, aveva i sali per metterli sotto al naso di chi sveniva ed era previsto che qualcuno svenisse ed era aprile, quindi immagina
1: pensa
2: un po'.
1: Pensa te, pensa che roba.
0: È girato il mondo tu.

0: Sì, sono andato sì,
1: di quattro anni in giro per il mondo,
0: sì, sì,
1: un bel giorno
0: mi imbarcai
1: su un cargo.
2: Allora, stanno scrivendo tutte le città nelle quali oggi si festeggia San Giovanni. Per non fare torto a nessuno, auguri a tutti.
3: Sappiate che uno tra questi quattro che parlano in DJ Chiama Italia ha fatto l'acqua di San Giovanni questa mattina.
2: E chi è?
3: E chi è? Eccolo!
2: Ma c'avevi i fiori?
3: Tutto! L'ha fatto la mano ieri sera. L'ha fatto tutto la mano ieri sera.
2: E l'ha fatto perché ha sentito noi ieri mattina che ne parlavamo?
3: Anche perché ieri mattina. Okay. A un certo punto mi fa, però Nick ci vuole una rosa. Gli ho detto, sì, ma vai a comprare una rosa.
2: No, non è indispensabile
3: la
2: rosa.
3: Invece no, la cosa bella è prendere cespuglietti, cose, fiori anche, però
2: sai
3: quelli
2: dove
3: che
2: dovete
3: trovi
2: andare
3: in casa
2: la prossima volta? A parte
3: quello tu, come se l'avessi detto
2: tu, è un po' locale, al Parco delle Cave. C'è questa tendenza adesso in molti posti permettere alla vegetazione di crescere in maniera autonoma,
3: sì,
2: ma non soltanto di diventare lunga, di crescere. È quel tipo di verde che sembra quasi casuale, ma in realtà capisci che è stato curato.
3: Sì.
2: All'ingresso del Parco delle Cave di Milano c'è un pezzo di prato molto molto grande con fiori di tutti i tipi mischiati fra di loro.
3: La stessa cosa c'è sullo spigolo.
2: Si vede che
3: qualcuno
2: ci ha pensato.
3: Sullo spigolo del Parco Sempione c'è una rotonda che dà sul grattacielo.
2: Sì, però l'avete filtrata poi l'acqua?
3: L'abbiamo. No, io l'ho voluta fare.
2: Filtrato ieri sera al ristorante.
3: No, bravo. Io l'ho voluta fare duro e puro e ho preso come Heidi l'acqua. Qua mi sono spalmata in faccia tutta erbata. Hai visto che
2: Anzi,
3: bello?
2: Senti che gioco di parole.
3: Sì?
2: Sei ringiovannito. Perché oggi è San Giovanni.
4: Gli auguri a mia mamma oggi. 24
2: mamma, tanti
4: giugno.
2: Auguri!
4: Auguri, mamma.
2: E auguri anche al discepolo.
4: Al discepolo al San Giovanni discepolo. Torino. Quindi il
2: ci ricordiamo di tutti.
3: Mauro,
2: a tra
3: bravo.
2: Poco.
5: Ciao. DJ, Chiama Italia.
6: Radio. DJ.
7: One Nation, One Station. Corridatroni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.

0: Allora, tempo impiegato per scrivere gli accordi, le parole, il testo di questa canzone, un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Dal casello di Melegnano al casello di Lodi.
0: Sì, probabilmente hanno preso la New Jersey Turnpike.
2: Turnpike, sì, esattamente. Esattamente.
0: Però poi la fai cantare a Michael Jackson e a Paul McCartney e diventa una cosa
2: devastante,
0: meravigliosa.
2: Devastante. Quando hanno finito di battibeccare su questa ragazza, sai, alla fine
0: c'è un dialogo.
2: Così. Ah, ok, allora facciamo che mi compro le canzoni dei Beatles. Sì, figurati se...
1: Non believe,
2: si è comprato il catalogo dei
0: davvero.
2: Beatles.
0: Avevano comunque 20 anni di differenza.
2: Loro sì.
0: Nel senso che sì. Paul adesso ne ha tipo 84 e Michael ne avrebbe avuti 67 o 68.
2: Sì.
0: Era del 58 Michael Jackson.
2: Ok, perfetto.
0: Quindi c'erano sempre un ventello di differenza.
2: Sì, sì.
0: Che però, insomma, quando ne hai tipo 30 e 50, beh, no, faceva già un po'. No, era di meno forse la differenza.
2: Vabbè, comunque erano la differenza.
0: Michael era del 58, nell'82 ne aveva 24.
2: 24, lui comunque ne aveva 44. Sei 40... un vecchio decrepito.
0: Tu sei un vecchio.
2: No, agli occhi di un 24enne sei un vecchio decrepito.
0: The Girl Is Mine su Radio DJ.
3: 342 522 1012.
0: Forza iscriviti
2: sì, anche se c'è
0: forse ci sono non so, Milano d'agosto.
2: Sì, sì.
0: Sai che in molti posti ci sono quei centri dove vengono tenuti i bambini, no? Ieri abbiamo sentito Fabio Volo che era disperato perché non avendo nonni a disposizione, insomma, doveva
2: centro estivo
0: scambiarsi con le mamme.
2: La parola d'ordine è centro estivo.
0: Però solo Fabio, quante mamme hai conosciuto grazie a questo trucco, eh?
2: Ragazzi.
0: Vabbè, state ascoltando Radio DJ, c'è un messaggio molto tenero.
4: Ciao Linus e Nicola. Ehi. Io sono Andrea Summer e anche noi abbiamo fatto l'acqua di San Giovanni. Siamo in montagna in vacanza e abbiamo raccolto tante erbe e fiorellini. Ciao!
2: Ciao!
0: Ma Andrea Sumner come Gordon Sumner,
5: come,
0: cioè
5: come Andy Summer.
0: Come Andy Summer,
5: quindi i genitori fan dei Police.
0: Sì, sì.
2: Esatto. Evidentemente.
0: Beh, il cognome, non è il nome.
5: No, Andrea Summer.
0: Andrea Andy, dici.
5: Andrea Summer di nome.
0: Il cognome non è che gliel'ha messo i genitori, no?
2: Ma magari è...
5: Lui si chiama Francesco Dotti, tutta una parola.
2: Potrebbe essere Andrea Summer.
0: Che stupido.
5: Andy Summer Brambilla.
2: Però facevo una riflessione che non c'entra veramente nulla. Andy Summer è un bambino d'oro, fantastico,
0: certo.
2: È pieno d'amore. Ecco, com'è che poi dopo potrebbe, non succederà a lui, diventare un adulto spietato? La vita.
0: Mi fermerei qui, guarda,
2: la vita,
0: perché poi
2: vita.
0: Diventerei troppo sincero.
2: No, certo, per carità.
0: Vabbè, a proposito di fiorellini e di San Giovanni e di posti dove andare eventualmente a coglierli.
6: L'entrata da via Caldera del Parco delle Cave, i fiori che ci sono lì, fiordaliso, partenite, girasoli, tulipani, vengono seminati.

0: fatti tutti gli anni per l'abbellimento del parco. Ciao da chi vi ha seminati.
1: Ah, ecco,
0: ciao,
1: mi sembrava ciao. Che foste troppo preparato. Bravo!
2: Vedete, cari radioascoltatori di Radio DJ, se avete seguito ieri il racconto di DJ Chiamentale, abbiamo lungamente parlato di come si rende il caldo in cinematografia. Ecco, questo audiomessaggio trasmetteva calore.
1: Calore e lavoro, anche, calore perché si capiva lavoro. Che stava facendo anche altre cose. Però mentre faceva queste cose ascoltava anche
2: grande.
1: Quello che sta facendo Dario da Torino, che approfittando del fatto che oggi a Torino sia festa e quindi la gente non lavora.
2: Non tutti, qualcuno evidentemente sta lavorando e sono Piero Pierotto, con me c'è Fabio Vercellone. Siamo, grazie. Allora, il tappetino rinfrescante, un tappetino che Vercellone...
1: Ah, tipo le Geox,
2: bravissimo.
1: Il tappetino che respira.
2: Bravissimo, tappetino. Il tappetino viene tenuto nottetempo.
1: Come i calzini.
2: Viene tenuto nel frigorifero, viene messo nell'automobile, naturalmente bisogna guidare a piedi nudi, come l'Alessandro Patitucci oggi, e il rendimento.
3: Senti,
2: è assicurato.
1: Scusate. Senti Piero, prima che ci
2: è
1: lasci,
2: luglio per tutti,
1: prima
2: eh.
1: che schiatti, che ti vedo nervoso, che hai dormito poco.
2: Ho dormito male.
1: Volevo sapere, non si parla di Torino in questi giorni per via del caldo, ho come la sensazione che a Torino faccia un po' meno caldo che da queste
2: naturalmente
1: parti. Perché avete le montagne.
2: Tu mi insegni come si chiama la nostra regione.
1: Monte.
2: Ai piedi delle montagne.
1: Sì, avete due fiumi che attraversano la città.
2: Questo non ce lo potete copiare,
1: no,
2: maledetti
1: carità.
2: Figli di...
1: Quali sono i fiumi?
2: La Dora Baltea e il Po. Scusate, ma oggi va così. Forse mi sto prendendo lo stesso virus di Vercellona.
3: Forse star vicino.
1: No, perché il messaggio di Dario da Torino diceva: vado a correre i miei 10 km al parco della Certosa di Collegno in vostra compagnia. Ok?
2: Va bene.
1: E quindi se va a correre a quest'ora del mattino, significa che non fa così caldo come magari fa qui.
2: Ho imparato
1: pianura.
2: Anche a essere spiritoso. Non mi ricordo più dove va a correre. Non mi ricordo più. Eh?
1: Al par- alla Certosa di Collegno.
2: Non mi ricordo
1: sei
2: più
1: smemorato.
2: Dove. Bravo. Come?
4: Mezz'ora. Io corro.
1: Però sta cominciando a mettere insieme dei concetti.
2: Ma perché?
3: Corre una mezz'oretta.
2: Perché? Caspita. Perché va dal logopedista, il dottor Mauro Di Marco.
1: Senti.
2: Vado fuori.
1: In che anno sei andato sul Nilo?
3: L'85.
1: Sono passati 41 anni.
3: Sì.
1: Il tuo ricordo era un po' approssimativo. Hanno scritto in tanti, ci scusiamo.
3: Preso un po' alla sprovvista e ho fatto casino. E
1: la cosa interessante che è venuta fuori dai 1000 messaggi che sono arrivati è che Abu Simbel, il
3: tempio.
1: Il sito archeologico, sì. È stato spostato completamente dagli italiani negli anni 50 o 60.
3: Perché hanno fatto la diga di Aswan e quindi
1: rischiava di essere sommerso.
3: Sì.
1: È il tempio di Ramses II, il più grande faraone della storia dell'Egitto.
3: Ecco che si è ammazzato.
1: E viene interpretato tutto. Come un gesto nei confronti dei suoi fedeli.
2: La luce va via in 3, 2, 1.
5: Ed è un po' di.

0: caldo.
1: Si muore.
0: Come si muore?
1: Come si muore?
2: Si muore.
1: Alfa. Ciao.
0: Buon vento.
2: Quindi erano Jovanotti e AFA, giusto?
0: No, Alfa, ma cosa dice?
2: no, oggi abbiamo tolto la L d'autorità, Alfa. Insomma. Su Radio DJ, buon vento. Saluto Sara da Firenze che scrive: ragazzi, ve lo dico, io sto stirando.
0: Nel senso, cioè, un modo per dire stirare, tirare
2: stirare.
0: Le cuore.
2: No, stirare nel senso di fare quella cosa che una volta alla settimana almeno andrebbe fatta, a meno che non siete uno studente Erasmus.
0: Sì, certo.
2: Peraltro qualcuno mi faceva notare stamattina che la mia maglietta c'ha la riga dell'Appendino. Non è la riga dell'Appendino quella che vedete, ma è la riga che odio, quella di troppa buona volontà.
0: Ah, ok.
2: Quando vengono stirate le magliette, vengono piegate come se fossero in un negozio e poi gli viene data una botta finale per far sì che si impacchettino, e quella roba lì, quel quadrato lì, ti rimane, io lo odio.
0: Sì, beh, certo.
2: Ci sono problemi più grandi nella vita, mi rendo conto.
0: Certo.
2: Però insomma, senti, non possiamo stare qua 2 ore tutte le mattine in questo periodo, visto che poi andrà avanti fino al 4 di luglio.
3: A parlare di caldo.
2: A parlare di caldo.
3: Un'ultima precisazione.
4: Vai. Arrivo ora da Torino.
2: Sì.
4: Vado verso Milano. Il caldo che c'è a Torino è lo stesso che c'è a Milano.
2: Ah,
4: ciao,
2: okay.
4: Ciao.
2: Grazie per la flemma soprattutto.
0: Ma, perfetto.
2: No, però vorrei chiedere agli ascoltatori che cosa preferiscono, perché adesso nella prossima mezz'ora sicuramente parleremo un pochino dei mondiali di calcio,
0: sì.
2: Ma non nel senso tecnico, nel senso del costume, insomma, no? Delle
0: certo.
2: cose che succedono a margine. Però poi ci avanza anche un'ultima mezz'ora. Volete che la dedichiamo all'NBA? Perché ci sono alcune notizie interessanti.
0: Tipo il draft?
2: Tipo Antetokounmpo, che dopo 13 anni ha mollato Milwaukee per andare a giocare a Miami.
0: Caspita.
2: Questa è una notizia importante.
0: Caspita.
2: Oppure se volete possiamo parlare del draft che c'è stato
0: il
2: questa
0: draft.
2: Notte. E la prima scelta è stata una che si chiama Aniceto.
0: Un ragazzo
2: di 19 anni che si chiama AJ Di Banza Junior.
0: Quindi da una parte abbiamo
2: AJ Di Banza Junior, ma quella A sta per Aniceto.
0: Ok, vabbè, come dice Aniceto. Da una parte abbiamo il
2: di
0: basket,
2: questo. Oppure potremmo parlare di Temptation Island.
5: Just gonna stand there.
0: Che io parte stasera?
2: Chiedo al Vox Populi, insomma, cosa preferite, no? Pollice giù, pollice su.
0: Quindi basket NBA con i draft, la scelta, la prima scelta.
2: Bagatta, Gazzoli. I tre più importanti d'Italia.
0: Oppure Temptation Island. Che casualmente parte stasera. Chiedimi, Linus, qual è la partita dei mondiali che farà concorrenza a Temptation Island di Maria De Filippi?
2: Cosa
0: questa
2: c'è stasera?
0: Sera?
4: La Svizzera.
0: Canada.
2: Gli va sempre di culo a Maria.
0: Non è che gli va sempre di culo, lei va
2: la
0: sempre di culo.
2: Lei?
0: La scelta lei.
2: È stata a guardare il calendario.
0: Sì. Ma
2: arrivano a questo punto.
0: Beh, anche di più.
2: Giusto per sapere, sapete anche dove l'hanno girato?
0: È sempre
2: in Sardegna,
0: immagino.
2: No, in Calabria.
0: Attenzione,
3: mi ricordo
0: Calabria.
3: Che quella dello scorso anno era l'ultima versione,
0: sì.
3: In Sardegna.
0: Calabria.
3: Poi,
2: come si chiama quello che presenta?
0: Filippo Bisciglia,
2: Pasquale di Molfitta. Così siamo parenti pugliesi.
0: Esatto.
2: Ha deciso che va bene. Fra una mezz'oretta parliamo anche di Temptation Island. Però voglio un po' di qualcosa da dire, insomma. Perché non basta.
0: Ci vogliono. No, delle
2: è
0: partito un Eminem.
4: Ma è la stessa canzone, eh? Rihanna.
0: È vero. Però questa parte non la fanno
2: mai
0: sentire.
2: Non la fanno mai sentire. Cioè, hanno già presentato i concorrenti?
4: No.
2: E che io ho visto qualcosa.
4: Beh,
0: il
4: sì,
0: promo.
2: Perché tu segui.
4: Beh, ovviamente.
2: Ah, scusa, no.
0: No, allora, Temptation Island ha un pubblico che non è quello classico che può guardare i reality.
2: Uomini e donne.
0: No.
2: Isola dei famosi?
0: No, nemmeno. Temptation Island ha anche classi sociali.
2: I soliti certo stronzi che guardano i poveri.
0: Esattamente. È proprio quello che
4: io sono povero che guarda
0: poveri.

0: assist, dici calcio alla fine, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Molto, molto.
0: Cioè, dici anche tante altre cose, dici birra.
2: Sì. Dici anche Stadio Olimpico 2027.
0: Sì,
2: hai
0: sì, se ne dici forse.
2: No, sono iniziate le trattative, ho visto che...
0: È un anno che sono iniziate,
2: No,
0: insomma.
2: Adesso sono arrivato.
1: Anche il tuo Instagram bussa molto.
2: Il mio pompa per farmi
1: molto.
2: Andare lì.
0: Bene. Dici mondiali di calcio, quindi, di conseguenza. Grazie, Alex, per la sigla. E la canzone che avete appena sentito degli Oasis è una sigla a sua volta.
1: Sì, perché immagino sia la sigla non ufficiale dei tifosi inglesi.
0: Sì, è la canzone che i tifosi cantano appunto per sentirsi tutti quanti vicini.
1: Posso chiedere una cosa ai nostri radioascoltatori?
0: Perdonami soltanto, Matteo, mi recuperi il ritornello di Chase the Sun?
2: Sì.
1: Okay. Ok, nel frattempo io chiedo questa cosa ai radioascoltatori. Ho visto che i tifosi inglesi evidentemente sono arrivati negli Stati Uniti.

0: Ti credo a Boston, in
1: sì,
0: particolare.
1: Sì, hanno spazzato via tutta la birra, tant'è che i pub hanno chiuso prima.
0: Benissimo, proprio dentro un pub sì. Ho visto questa scena che mi ha molto colpito e non ne capisco il senso.
1: Okay, vai.
0: Tutti i tifosi hooligan inglesi, devo dire abbastanza...
1: Ah, quella della scarpa?
0: Sì, tutti con la loro scarpa in mano.
1: Una sola?
0: Una scarpa in mano e verso il bancone del bar, quasi come a dire, boh, riempimi la scarpa. Non ne capisco il
1: significato.
0: Facciamo
1: la scarpetta, non credo.
0: È quello, per bene. Perché forse avevano finito i boccali?
2: Bravo.
0: Ah, è per quello! Caspita!
1: Ah, infatti, più che la birra hanno finito. Perché in realtà a Boston sono passati prima gli scozzesi.
0: Figurati.
1: Poi sono arrivati gli inglesi e hanno spazzato via praticamente
0: Figurati.
1: Tutto.
0: Bello.
1: No, c'è. Ai mondiali precedenti, quelli di 4 anni fa, quelli in Qatar, erano,
0: sì,
1: credo.
0: Sì.
1: Ogni volta che si segnava un gol partiva Freed from Desire.
0: Sì. Na na na na na na na na.
1: Cazzo, figata.
0: Non male, sei molella, figa.
1: Allora, siccome tutti gli altri DJ producer sono rimasti male perché i soldi andavano soltanto a Mugio.
0: A Mugio e a Moroldo, devo dire, e a Carmeni.
1: Allora hanno chiesto alle varie nazionali che gol volevano, che gol vogliono venga suonata, suonato. A parte il fatto, avete visto che c'è countdown?
3: Il countdown per cosa?
0: Ah sì, per l'inizio.
1: Siamo molto,
0: molto
1: distratti
0: bella,
1: nei confronti di questi mondiali,
0: no,
1: però ogni tanto ci capita di guardare qualcosa e di realizzare che c'è qualcosa di nuovo.
0: Sì.
1: A volte fastidioso, a volte bello.
0: Bello.
1: Il countdown non è male.
0: Bello, bello.
1: È un po' svizzero, nel senso che non è molto preciso.
0: No, però è figo.
1: Però c'è un grande schermo che dice start the game start in 10, 9, 8, 7
0: e poi inizia. Quando arrivi fanno 5, 4, 3
1: sì.
0: 2, 1
1: e poi non parto.
0: Sì, vabbè, come ieri però sera. Comunque è figo.
1: E quindi ha chiesto a ogni nazionale quale fosse la musica che volevano trasformare in un jingle da far sentire nello stadio
3: a mo' di gol.
1: Quella dei Planet Funk, Chase the Sun, che ti ho appena chiesto, è proprio quella che viene suonata quando l'Inghilterra vince. Sì.

0: produzione italiana.
1: Ricordiamo, produzione italiana, così come
0: sì,
1: Gala.
0: Sì, sì. Alex Neri, ragazzi.
2: Alex Neri.
0: Ragazzi.
1: Però ieri sera contro il Ghana
0: non è suonata.
1: Niente, mica se sono grossi quelli del Ghana.
0: Molto, molto.
1: Porca miseria, buttali giù quelli.
0: Molto,
1: lì.
0: Molto. Ricordo ancora una partita, non so, Montari di che origine abbia Montari, uh-huh. Che poi nel frattempo ha anche smesso.
1: Beh, che rispetto a quelli che ho visto ieri sera era un nanetto.
0: Era un nanetto, ma ricordo questa espressione di Montari.
3: Ghana, pure lui.
0: È ghanese. Pensa a te. Ricordo Montari alla fine di un contrasto entra male su un avversario. L'avversario lo guarda negli occhi, come dire.
1: E lui?
0: Che cazzo guardi, faccia di merda. Che cazzo guardi, faccia di merda.
3: In italiano glielo dice?
0: Sì, sì, sì, l'ho sentito io con le mie orecchie, ce l'avevo davanti.
3: Bravo.
0: E mi ha veramente spaventato moltissimo.
1: Comunque,
0: Montari, scusa.
3: La moglie di Montari si chiama Menaie. Menaie Doncor.
0: Ma noi ti vogliamo tanto bene, chiediamo scusa, perché dopo quella cosa lì io ho molta paura di te.
1: Era lui che aveva lasciato la Lamborghini in strada.
0: Sì,
1: tipo
0: ma
1: per
0: ha fatto bene Linus. Lascia stare, vai avanti, che io ho più paura di lui.
1: Dai, un piccolo bigino sulle canzoni che vengono suonate in caso di gol. La Francia ha chiesto i Daft Punk.
0: One more time. Poi è bello anche un bello. Ancora una volta. One more bello. Time, ancora una volta.
1: La Scozia ha chiesto una canzone in inglese e scozzese molto famosa che si intitola I'm Gonna Be.

0: Guido Pagatta.
1: Guido Pagatta!
2: Guido Pagatta!
1: Guido Pagatta!
3: Vi lascio 2 secondi per immaginare che gruppo ha scelto l'Australia.
0: Vabbè, I come from the land down under.
3: No, hanno scelto gli AC/DC. Ah!
0: Santa! Santa!
3: La più curiosa, almeno per noi...
0: Ma non mi fai quando canta?
3: Se te lo faccio poi finisce la trasmissione.
0: Capisce la mia voce.
3: No, la scelta tedesca è curiosa e peraltro ha portato anche bene perché finora non segnava.

fatto già tipo 7 gol. Beh, no, 7 gol li hanno fatti soltanto nella prima partita. È una canzone tedesca che suonava tantissimo su Radio DJ negli anni 82-83, di cui ho anche il 45 giri a casa. Lui si chiamava Peter Schilling e la canzone si intitolava Major Tom.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 40 secondi dopo le 6. Giovedì 25 giugno, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Un forte terremoto ha colpito nelle scorse ore il Venezuela. È probabile che il disastro sia di vasta portata, fanno sapere le autorità. Numerose vittime, danni ingenti segnalati, edifici crollati a Caracas con persone sotto le macerie. Crollava tutto, sembrava un film dell'orrore, ha detto una testimone. L'epicentro della seconda scossa, quella più violenta di magnitudo 7.5, è stato registrato a 23 km a sud-est di Yumare, un centro di circa 20.000 abitanti vicino alla costa, a circa 300 km a ovest di Caracas. Bufera sulle parole di Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era a sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Donald Trump. Ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni, che chiedono alla premier Giorgia Meloni di chiarire subito in Parlamento. Preso il Ministero della Difesa, messaggio fallace, autorizzati solamente voli tecnici e logistici come da accordi. Dopo un anno e cinque mesi è uscito dal carcere di Rebibbia Gianni Alemanno, che era stato condannato per traffico di influenze illecite e abuso di ufficio nell'inchiesta Mondo di Mezzo. Esco da innocente, ha detto, parlando del sovraffollamento delle carceri come di una vergogna della Repubblica per cui il governo Meloni non ha fatto nulla. L'ex leader del Fronte della Gioventù ha rilanciato poi il patto con Vannacci e dice è una speranza che apre una prospettiva diversa. Ora la cronaca. Pieve di Camaiore in Versilia, un uomo di 63 anni ha ucciso a fucilate il figlio 24enne e la moglie. Una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto il killer, che è ancora armato e poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri. Voltiamo pagina. Il caldo non dà tregua e miete vittime. 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Garlasco. Oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Schillaci. Siamo ai mondiali di calcio, terza

0: Giornata, il Brasile batte 3-0 la Scozia, doppietta di Vinicius e chiude il girone C al primo posto con 7 punti, gli stessi del Marocco che ha sconfitto Haiti 4-2, ma i verde oro hanno una miglior differenza reti. Nel gruppo A, Sudafrica vince 1-0 contro la Corea del Sud e per la prima volta supera la fase a gironi. Il Messico invece, grazie al 3-0 rifilato alla Repubblica Ceca, passa come prima a punteggio pieno.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, altre notizie tra un'ora.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Buongiorno Umberto e Damiano. 006.
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
7: Buongiorno per tutto il giorno. Su Radio

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Si chiama Canto d'Amore e loro sono ovviamente Angelina Mango, come l'avete riconosciuta, è una voce nuova che
2: sì,
1: canta con Angelina
2: certo,
1: Mango.
2: Marco Mengoni, molto bravo
1: questo ragazzo che canta con Angelina Mango.
2: Farà successo, secondo me.
1: Secondo me può vincere pure due volte Sanremo. Se ti dico mi sbilancio, lo può vincere due volte, non consecutive.
2: Sì.
1: Passeranno
2: sì,
1: tipo 10 anni tra un'edizione e l'altra, ma secondo me
2: detto
1: ce
2: da
1: la può
2: te
1: fare.
2: Non passa nemmeno il provino, guarda, secondo me.
1: Bello, se lo dico.

0: dopo che è successo.
1: Con De Martino che ascolta il brano e si butta a mare praticamente.
0: Se lo dico dopo che è successo, ci può stare. Oh, a proposito di De Martino, stanno uscendo le fotografie di lui in vacanza su uno yacht.
1: Non so dove siano,
0: mi sono messo a leggere tutto, mi sono fermato al titolo. Però ci sono queste foto di lui sullo yacht con le cuffie, il portatile che ascolta le oltre 500 canzoni che stanno inviando per partecipare al prossimo Festival di Sanremo.
1: Beh,
0: essendo lui direttore artistico, le deve sentire tutte e capire tra queste quante sono, 20, 23, 25 al massimo,
1: sì,
0: non so quanti
1: quello,
0: concorrenti.
1: Quelli sono i numeri, sono quelli là.
0: Ha confermato, però deve trovare una ventina di canzoni tra 500.
1: Sì.
0: Allora, conoscendo la situazione della musica attuale, non deve essere poi così complesso trovarne quella ventina di belle canzoni.
1: Ma fammi
0: essere un po' più cattivo.
1: Ma per tanto lo
0: non
1: sei sempre.
0: Ma non ti possono arrivare 500 canzoni tutte bellissime. Secondo me la metà se ne vanno via da sole.
1: Sicuramente diverse, dai. Sono 500, cioè avrai dei generi sicuramente diversi. Ma è troppo presto adesso per parlare di Sanremo. Anche perché...
0: Domandina, esistono 500 cantanti in Italia? Cioè 500 canzoni sono tante, vuol dire che forse uno ne ha mandata. Cioè io non so, nomino Marco Mengoni che l'abbiamo appena sentito.
1: Sì.
0: Stefano, te ne mando 4-5 che mi piacciono.
1: No, una canzone.
0: Vuol dire che sono 500 cantanti diversi.
1: Tutta Italia ce l'hai, certo.
0: Ma abbiamo 500 cantanti da Festival di Sanremo?
1: Ma sicuramente no.
0: Cioè, devi avere un minimo di.
2: Si stima che ci siano 8000 cantanti professionisti
1: in Italia.
0: E cantano sempre gli stessi 7. Ma perché?
1: Mi cerchi un attimo De Martino di dov'è? Dove è nato De Martino? Proprio in che.
0: Torre Annunziata, non lo so. Napoli proprio, mo vediamo, Gianni ce lo verifica.
2: Un attimo.
1: Sì, veloce che abbiamo da lavorare qua.
0: Gianni sta con i due indici.
2: Torre del Greco.
1: Torre del Greco sono 6000 cantanti, solo a Torre del Greco, quindi... Quindi
0: è difficile
1: evitare di fare favoritismo.
0: È difficile. Quindi, ma perché parliamo di Sanremo? Perché c'è a febbraio e fa fresco in quel periodo.
1: Quindi
0: la testa ci porta a ricordi.
1: Veramente. Cioè, già stamattina ci stanno arrivando già in tempo reale tante temperature. Siamo a 27 gradi a Como, dico solo questo.
0: Ieri si parlava degli asfaltisti, ma ci siamo dimenticati di un lavoro che io effettivamente non penso mai quando uno pensa alle professioni al caldo. Salutiamo Anna Maria che sta andando nella stireria.
1: Quindi
0: lei come lavoro? Stira.
1: Stira, sì.
0: Quindi altro lavoro fresco da aggiungere alla lista. La stireria tra i lavori più belli da fare in questo periodo.
1: E tra l'altro quelli che lavorano all'interno della stireria o magari molte volte anche nella lavanderia non solo lavorano al caldo ma anche al buio. Non so se ci avete mai fatto caso.
0: Che sennò salta la corrente.
1: No, quando tu passi davanti ai negozi di stireria stanno sempre al buio.
0: E perché
1: le luci non sono mai accese.
0: La luce quella in fronte del minatore.
1: Non ce l'ha, stanno al buio.
0: Non ci ho mai fatto caso, ci devo fare caso.
1: Facci caso.
0: Che la lavanderia, a volte il negozio ha un bancone all'ingresso e poi c'è un muro tu non vedi
1: dietro.
0: E non
1: si sa quello che succede dietro.
0: C'è quel macchinario che intravedi che porta tutti i vestiti in alto.
1: Sono tipo 17 bambini che stirano tutti quanti.
0: Ma dove abiti? Scusa, dove passi tu come lavanderia?
1: A Pio Latino
0: c'è questa situazione? Dobbiamo andare a verificare.
3: Amo e mio mi sintonizzo.
4: Signore e signori, Umberto e Damiano.
3: Pesco la

0: oggi è giovedì.
1: Sì.
0: Ma ci sono i film attraversati.
2: L'ultima volta.
1: Sì. Buon giovedì 25 giugno 2026, sono 12 minuti dopo le 6, inizia 006.
2: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a Gianni Faluomo in redazione.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno anche a tutti gli amici del 3514 006730. Stanno arrivando un sacco di messaggi a quest'ora, oltre il giro di temperature. Sono curioso di sentire cosa si dice. Prego maestro.
5: Ragazzi, i panettieri, il pane, cioè le focacce, anche il pane, cioè, la mattina forno acceso, fresco, dici di notte. Che fa fresco, ci sono 30 gradi quella di notte.
1: Questo è vero, anche di notte stanno 30 gradi, niente
2: quello,
1: fresco.
2: Sì.
1: Allora, panettieri sì, c'è da dire che anche il panettiere, come le lavanderie, lavora nel retrobottega, non sta davanti dove viene poi venduto il pane.
2: Al
1: quindi
2: buio e al caldo.
1: Ogni tanto vedi uscire questa persona che con i polsi si asciuga la fronte e consegna il pane nuovo sul bancone.
2: La ricetta per mantenere vivo il lievito madre, no? Le goccioline che servono.
1: Il pane
2: per,
1: sciapo si fa così perché il condimento lo dai dopo che ti asciughi
2: con
1: la fronte.
2: Quello, sì.
1: Simile al panettiere mi viene in mente il pizzaiolo, ma è più facile perché lo vedi.

0: Vedi, sì, la bocca del forno sta in sala, poi, quindi tu lo vedi sudare, lo vedi lavorare.
1: Pizzaiolo a quest'ora è troppo presto, difficilmente.
0: Beh, quelli dei supermercati so che iniziano molto presto, che devono fare tutta la pizza bianca, il banco pizza, che tra poco passa l'operaio che si compra il pranzo che deve portarsi in cantiere.
1: Silvia ci dice anche di salutare e ringraziare gli agricoltori.
0: Agricoltori.
1: Non vengono mai menzionati, che iniziano a lavorare alle 4 di mattina.
0: È vero, ieri ho letto di grossi problemi nelle vigne, quindi un grande abbraccio anche agli agricoltori. Ma attenzione, chi abbiamo?
2: Vabbè ragazzi, ma avete parlato delle aziende metalmeccaniche,
0: vabbè,
2: vero?
0: Non è che possiamo fare la lista, però
1: siete tanti, tutta Italia. Ringraziamo tutta l'Italia.
3: Pensa chi lavora in fonderia.
0: Ecco. Allora, oggi abbiamo nominato questi, domani ne nomineremo altri, quindi fatevi venire in mente la lista, anche perché dopo domani
1: è finita ragazzi,
0: domani è l'ultima puntata.
1: Questa oggi è la penultima puntata
0: di questa stagione, alle 6 del mattino. Poi per risentirci a quest'ora dobbiamo aspettare, non posso dire settembre, ma il 31 di agosto, perché lunedì cade malissimo di 31 di agosto. Quindi godiamoci queste ultime due puntate di stagione prima di salutarci per l'estate. Direi di iniziare con un amico di 006.
1: Beh, un amico, abbiamo pure piazzato i biglietti, quindi stiamo tranquilli.
0: Gli avevamo inizialmente dato 600 euro per andarlo a vedere a Milano, esatto. Poi abbiamo avuto dei piccolissimi problemi economici e ci siamo rivenduti i biglietti. Bruno Mars.

0: farà ridere, però uno dei lavori dove stai più al caldo è il cantante ultimamente. Cioè, i concerti, questi stanno mega vestiti anche se è luglio.
1: Sì.
0: Stanno in mezzo delle luci che faranno 200 gradi. Poi sì. Ieri sera Vasco Rossi, non so quante fiammate ha avuto sul palco, che lo sentivo io da 100 metri. Il cantante è il lavoro peggiore.
2: È vero, è vero.
1: Sì,
2: anche il calciatore, sì, aggiungerei. Hai visto quanto sudano, poveri?
3: Calciatore.
2: 90 minuti a correre. Infatti si devono fermare per bere ogni quarto d'ora, c'è, cioè, il cooling break.
1: Sì.
2: Proprio per questo motivo, poveri, fa
1: non
2: caldissimo.
1: Non per gli sponsor,
2: no,
1: per,
2: che
1: per questo motivo.
2: Perché i poveri corrono, cioè, 90 minuti. Anche il cantante magari fa due ore, tipo Vasco, chi ha il repertorio per reggere due ore. Sì. Beh, che molti potrebbero andare avanti anche sei ore, però poi il fisico dopo un po' molla. Però due ore a cantare, a muoversi, a fare, tipo Harry Styles, lo citiamo sempre, lui ha questa passerella come struttura di palco che fa tutto il perimetro, sì, del campo di calcio.
1: Sì.
2: Quindi lui, tipo corridore d'atletica, corre,
1: deve correre,
2: corre, corre,
1: sì,
2: corre, corre, quindi suda. Quindi ha ragione, sì, lui, poverino.
1: Anche
2: il cantante.
1: Se...

0: Voi non lo vedete, ma ci sono nei palchi quelli grandi i ventilatori giganti nascosti praticamente.
1: Sì, ma sono più per gli effetti del fumo.
0: No, ma l'aria ti arriva un pochino d'aria al cantante arriva.
1: Però effettivamente l'immagine del concerto, sarà pure che li fanno in estate, è sempre di questo cantante super sudato, camicie super pezzate. Non pezzali,
0: no,
1: ma
0: no,
1: pezzate.
0: Sta per facendo anche lui concerti.
2: Max
0: però.
2: Pezzato.
1: Per quanto Max Pezzato, pure lui ieri stava a Roma, mi sa, si sta esibendo qui a Roma.
0: Un paio di giorni, sì.
1: Grande, grande, ovviamente successo anche per lui. 3514006730, come sentite dai tanti messaggi che ci arrivano, potete farlo anche voi, mandate il vostro messaggio tipo l'amico, sentiamo.
3: Buongiorno, avete dimenticato una categoria insospettabile.
1: Chi è adesso?
3: Di cui avete parlato pochi giorni fa. Studenti che stanno facendo l'esame di Stato.
1: Ah.
3: Le scuole non sono non hanno l'aria condizionata, i gradi sono sempre 30 anche lì dentro, la loro temperatura percepita arriva intorno ai 50 gradi però. Ciao a tutti da Simone.
1: Ciao
3: presidente
0: Simone,
3: della commissione degli esami di Stato.
0: Presidente,
1: in mezzo i ragazzi, questi ragazzi che sudano, ma lui presidente di commissione sta lì con i ragazzi e suda pure
0: e
1: lui.
0: Suda
1: ma
0: anche lui,
1: mette
0: avanti
1: loro per non sembrare uno che si lamenta.
0: Anche se dipende poi ieri in quale parte d'Italia vi trovavate.
1: Sì.
0: Ad esempio su Roma ieri pomeriggio è stata piacevole la sensazione perché ha fatto una bomba d'acqua con tanto di grandine, ragazzi.
1: I sassi,
0: di ghiaccio. È stato piacevole, veramente piacevole, molto bello.
1: Piacevole andare a coprire la macchina di corsa con la paura che si bozzasse.
0: Con l'assicurazione, chi se ne frega.
1: È sempre una rogna, però, stare lì a dover metterla in moto.
0: No, piacevole per
1: l'aria
0: fresca.
1: Allora, esatto. Ho notato che è diventata una sorta di trend di almeno questa settimana, cioè questa super ondata di calore che più o meno arriva intorno alle 5 del pomeriggio, si annuvola tutto in un attimo, si alza la bufera di vento, piove forte mezz'ora.
0: Sì.
1: E poi se ne va e ritorna
0: il
1: sole come se niente fosse. Abbiamo
2: quello
1: notato
2: che nei paesi tropicali viene chiamato il ciclonito.
1: Il ciclonito.
0: È arrivato il ciclonito.
1: Il figlio di El Niño. È il ciclonito che arriva. No, effettivamente siamo almeno al terzo o quarto giorno consecutivo che accade. Vedo storie di amici un po' sparsi per l'Italia che effettivamente vivono la stessa situazione, dove a volte è un fenomeno magari di acqua molto più copiosa.
0: Sì.
1: Altre volte è semplicemente quella terra fastidiosissima,
0: che
1: quella che citavamo,
0: macchine,
1: la terra del Sahara che ti sporca tutto, tavoli in balcone, macchine e tutto il resto.
0: E poi ritorna come era
1: prima. E aiuta solo le zanzare a essere ancora più cattive quando ti riavvicini a loro. Quindi quello magari non è poi così piacevole come il resto. Dipende in che città siete. Ad esempio qui a Roma ogni volta che passa questo il ciclonito, casca qualche albero, si spacca qualche macchina e non è mai
0: però
1: piacevole.
0: Ieri non ci sono stati danni.
1: Ieri niente danni.
0: Per fortuna.
1: Ecco. Forse, ti ripeto, ho visto qualche video di bozzetti sui tettucci delle macchine perché la grandine è stata molto
0: forte. Quelle cose lì.
1: C'è stato un video invece molto bello che ieri girava in giro per i giornali e per i social che riguarda Pompei. Questo video dell'acquazzone, chiamiamolo anche qui, bomba d'acqua che colpisce gli scavi di Pompei e improvvisamente il sistema fognario e di scolo costruito dai romani ai tempi di Pompei era ancora in funzione.
0: Ha funzionato.
1: E ancora faceva dei fluire l'acqua in un modo emozionante per chi è andato in gita a Pompei. La prima cosa che ti spiegano quando cammini lì per gli scavi è quell'attraversamento pedonale molto alto che tu fai su questi grandi massi.
0: Sì.
1: Sono proprio delle strisce pedonali fatte di roccia. Alte, almeno un 50 centimetri
0: più o meno,
1: da terra.
0: Sì, siamo dai sui 50 centimetri.
1: Altezza del marciapiede. E quindi diciamo come mai i romani facevano i marciapiedi e questo attraversamento così alto.
0: Perché quando si allagava potevi passare.
1: Non avendo le fogne avevano utilizzato le strade a cielo aperto come scolo dell'acqua. E quindi c'è questo video della gente che cammina sull'attraversamento
0: tipo
1: pedonale
0: esatto,
1: degli antichi romani mentre c'è il fiume d'acqua che scorre sotto i piedi.
0: Anche se ci sono dovuto tornare a Pompei per capirlo, perché quando ci portarono in gita alle medie pensavo ad altro, quindi non ascoltavo minimamente la spiegazione, la guida, quindi no ci sono dovuto tornare e poi ho apprezzato. Tra l'altro il video è fatto veramente bene, cercatelo sui social perché si capisce proprio l'effetto.
1: È bello notare come quella roba che sta lì da migliaia di anni ancora in funzione.
0: Sì,
1: strade costruite l'altro ieri che sono sempre allagate invece non funzionano poi così
0: tanto.
1: Anni
0: fa non c'erano le gare d'appalto. Anni fa
1: lavorava solo chi era bravo.
0: L'azienda lavorava solo quello.
1: Funzionava più o meno in questo modo.
0: Esatto.
1: E quindi tu sei bravo? Sì, allora tu lavori.
0: Esatto.
1: Sono 2000 anni che lo scolo sta ancora là, sotto casa mia. 3 anni fa ci hanno messo mano. Non si è mai aggiustato.

0: Se mi lasci non vale, dal 1976, uno dei grandi classici del disco karaoke
1: molto
0: di
1: bene,
0: 006, non solo, anche dei peggiori baretti di provincia.
1: No,
0: questo
1: vabbè,
0: è il grande
1: dai.
0: Classico. No, non me ne voglia Julio Iglesias, però la canzone viene cantata.
2: Però il prossimo
0: a fine
2: anno
0: serata.
2: Mettiamo Sono un pirata, sono un signore.
1: Vabbè, poi
2: una delle mie canzoni
0: prossimo
2: preferite.
0: Anno questo momento prende fuoco.
2: Ah, non
1: cioè,
2: c'è.
1: No, non
2: ah, domani.
1: Più, non ci
2: mettiamolo
0: ho
2: domani.
0: Ho comprato un trita documenti, ho comprato il migliore che c'è per bruciare questo momento e buttarlo lì.
2: No, sparisce il disco karaoke.
0: Sparisce. Oh, e quindi vuol dire che oggi è il penultimo disco karaoke.
1: Penultimo disco karaoke, esattamente. E poi a tema, perché la valigia sul letto, molti italiani in questo momento la stanno preparando per andare in vacanza.
0: Si sta
1: a tema.
0: Si sta lì con la valigia aperta, magari non sul letto perché già se sei dentro casa che è sporca, già non ti puoi mettere col jeans. Figurati il trolley aperto, per terra, quindi chinati per terra a fare il trolley. Sentiamo il cantante di oggi.
3: Non eri più qua, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Caro, il prezzo che adesso io sto per pagare.
1: Sì.
3: Se mi lasci non vale,
1: capito,
3: se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, mi lasci non vale. Questa valigia, tutto il nostro impastato non ci può stare.
1: Brava,
0: il nostro,
1: brava.
0: Ciao, il nostro impastato.
1: È un po' impastata, sì.
0: Hanno fatto l'impasto a casa, se lo portano in vacanza, così alla casa al mare possono infornare le pizze già impastate da casa.
1: Vedi, è comodo, bravo. Bravi
0: tutti gli amici che hanno partecipato al disco karaoke. Sono le 6:27, state lì, torniamo subito.
4: DJ 006
5: 006 su Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Copri di più su Sprite.it.
9: Dottore, telefono per mio marito.
10: Mi dica, che succede?
9: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
10: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
11: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt.

0: Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della Camera 622 di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.

0: Safe su Radio DJ 6:33. Buongiorno, buon giovedì 25 giugno per l'esattezza.
1: Sì, sì, buon giovedì amici. Salutiamo chi sta andando al lavoro, chi sta rientrando e chi è in partenza. È in partenza, è in viaggio.
0: Anche perché abbiamo citato poco fa, grazie al disco karaoke, grazie

0: Grazie alla canzone di Julio Iglesias, Se mi lasci non vale, la famosa valigia sul letto che sì, nel caso della canzone quella valigia sul letto è quella di una coppia che si lascia e quindi te ne devi andare di casa.
1: Vai, veloce, chi se ne frega che la metti sul letto, sbrigati.
0: Prenditi quei quattro stracci e vattene via, anzi già è tanto che te li sto facendo prendere perché sennò trovavi sta valigetta direttamente sul pianerottolo fuori la porta. Almeno queste sono le storie che la commedia all'italiana ci racconta, poi non sappiamo se nella vita quotidiana esistono realmente
1: poi,
0: queste
1: aspetta,
0: scene.
1: Il trolley se ti vuole bene, perché se ti vuole male ti lancia direttamente i panni dal balcone e te li ritrovi per terra in strada. Quindi...
0: le buste della spesa, esatto. Quelle bucate dell'umido, probabilmente. Le troviamo lì dentro. Ma a proposito di valigia sul letto, abbiamo fatto riferimento a chi sta partendo, a chi almeno più che partendo sta preparando la valigia, quella del lungo viaggio, perché le ferie possono durare una settimana, 10 giorni o addirittura 2 settimane. Devi metterci dentro un po' tutto.
1: Dove
0: la poggi questa valigia? Sul letto?
1: Sul letto no.
0: È sporca la valigia, devi poggiare a terra. Eppure sentiamo.
2: Ah, non cominciamo adesso come la mia compagna che non vuole che metto la valigia sul letto quando la preparo. E che palle, per terra.
0: Salute.
2: Scusate. Per terra io non riesco a fare la valigia per terra, che cazzo. Metto l'asciugamano sul letto e la metto sul letto.
1: Ah, vedi, vabbè, mette però un telo, certo. Vedi questo però.
0: Mette l'asciugamano.
1: Un telo, sì, un asciugamano.
0: Come in albergo c'è quel coso sporchissimo ai piedi del letto, quella specie di runner con quel materiale di tenda là, che è la prima cosa che viene presa con due dita e lanciata via quando arrivi in albergo.
1: Esatto.
0: Ecco, per fare la stessa cosa prendi un asciugamano, fai un telo di quelli grossi tipo della doccia.
1: L'accappatoio di lei, lo metti
0: e parti per il lungo viaggio da solo. Potresti fare in questo modo qua. No, ultimamente io capisco l'amico che fa lo starnuto perché l'aria condizionata è molto alta. Valigia a terra, aperta, piegato, schiena rotta, e faccio la valigia da lì.
1: Siamo abituati.
0: Chi ha i gatti sa che deve combattere per non farlo entrare, perché altrimenti ti porti in viaggio
1: dentro,
0: tutti i peli del gatto. Dunque, auguri a voi se state facendo questa valigia. Intanto abbiamo un bellissimo aggiornamento. Oddio, bellissimo. È un aggiornamento. Poi se è bello o meno lo capiremo nel corso della mattinata. Avete presente il grande concerto di Ultimo che ci sarà a Roma il 4 di luglio, se non sbaglio?
1: 4 di luglio, sì.
0: 4 di luglio, zona di Tor Vergata. È la prima volta che quella zona viene utilizzata per un grande concerto. 250.000 presenze, record italiano sarà per un concerto. Dunque c'è grande attesa, non tanto per Ultimo, ma anche per chi non è fan del cantante, di vedere
1: per
0: come
1: capire,
0: viene gestito l'evento.
1: Esatto, gestito, allestito.
0: Perché sentivo le parole dell'assessore onorato qui di Roma che si occupa dei grandi eventi e diceva: se dovesse andare bene, come immaginiamo che andrà bene l'organizzazione, noi abbiamo una location che fa gola a tutto il mondo.
1: Perché
0: 250.000 persone in uno spazio aperto non è molto comune da trovare.
1: È un attimo che ti ritrovi Bad Bunny qui
0: a Roma. L'ha detto.
1: Il sogno
0: è Bad Bunny, l'ha detto. Poi hai visto mai che inizia tutti i grossi, tipo Harry Styles a Roma non viene perché dice l'Olimpico è piccolo, non mi posso fare
1: anche
0: 20 date all'Olimpico, me ne sto facendo 12 a Wembley. Datemi uno spazio più grosso.
1: Molto grande, quello, 250.000 posti. Hai visto mai, magari, che ne so, tipo l'anno prossimo lo prendono in considerazione anche i tifosi della Roma per festeggiare lo scudetto?
0: Possibile.
1: Vanno direttamente lì.
0: Non si va più al Circo Massimo e si
1: festa,
0: va a Tor Vergata.
1: Non sono di più, non c'è bisogno.
0: Però Tor Vergata
1: già vinto.
0: Fammi entrare nello sfottò calcistico. Tor Vergata è fuori Roma, ci vanno i burini.
1: No,
0: e quindi magari
1: vanno,
0: lo scudetto della Lazio potrebbe essere festeggiato
1: non
0: lì.
1: Non ci vanno.
0: Stiamo scherzando, amici tifosi. Allora, perché si parla di Ultimo? Perché da ieri ci sono già le prime persone in fila con 10 giorni d'anticipo, con le tende, accampati fuori da quest'area, per entrare per primi e mettersi sotto la transenna.
1: Anche se l'emergenza caldo però si fa sentire, cioè la preoccupazione non è per i ragazzi che sono già lì 10 giorni prima, ma proprio perché devono stare là e combattere contro il caldo.
0: L'organizzazione, ma lo stesso cantante, ha condiviso sul suo profilo Instagram nelle storie un messaggio, un annuncio, come a dire: fa caldo, è pericoloso, non lo fate, tornate a casa. Avranno ascoltato il messaggio di Ultimo? No, sono ancora
1: stanno lì,
0: in fila. E purtroppo qual è il problema? Quando inizia questa, chiamerei psicosi, da devo essere il primo, a catena si uniscono tante altre persone. Oddio, già stanno lì, andiamo anche noi.
1: Certo.
0: E quindi comincia ad aumentare in queste giornate caldissime la gente che si mette con la tenda, la coperta termica lì nel prato.
1: Stanno lì,
0: mentre stanno montando il palco, perché poi non è ancora pronto, lo stanno allestendo in questi giorni. Mi viene in mente 2 anni fa, quando ci fu il tour di Taylor Swift, che ci ha abituato a queste scene. Addirittura mi ricordo che con settimane di anticipo andavano i fan fuori lo stadio con il regolamento, cose da fare per poter garantire il tuo posto qui, che non è che vieni poi te ne vai, ci vediamo tra una settimana al mare, lascio l'asciugamano e me ne vado.
1: Ma una domanda però: i fan accaniti, perché poi alla fine se,

0: Se tu vai lì 10 giorni prima sei un super fan,
1: certo.
0: Ma non lavorano. Cioè tu per stare lì 10 giorni prima, no? Per assicurarti il posto in prima
1: questo
0: fila
1: è un
0: vuol dire
1: tema.
0: Che devi comunicare alla tua azienda: guardi, io per i prossimi 20 giorni non ci sto perché devo andare a vedere il concerto di Roy Paci.
1: Molti dicono Vabbè, ci può stare.
0: Certo che ci
1: Molti dicono, beati voi che non avete niente da fare. Altri dicono, vabbè, magari sono ragazzi, hanno finito la scuola,
0: anche questo è
1: si
0: vero,
1: sono già messi lì.

0: ma senti che ritmo stamani,
1: Sì.
0: Julio Iglesias, Roy Pace, Umberto e Damiano,
2: state,
0: se ci lasciate non vale.
3: No,
2: ci siamo.
3: Noi la valigia sul letto del lungo viaggio non ce l'abbiamo. Oggi e domani
2: ci siamo.
3: Poi finisce la stagione di 006, quindi a luglio in onda non ci sentiremo perché ci possiamo vedere al Beach Like a DJ, quindi tutti i weekend ci trovate nelle varie tappe del tour.
2: Facciamo un recap veloce per gli amici, partiremo da Jesolo.
3: Jesolo il primo weekend di luglio, poi il secondo weekend ci spostiamo a Viareggio,
2: poi
3: terzo weekend
2: Alghero e chiudiamo con Barletta.
3: Okay, ecco. Quindi queste sono le quattro tappe, una per ogni weekend. Ci saremo a tutte e quattro le tappe, quindi dal venerdì al sabato non avete scuse. Se siete in zona passate, anche perché è tutto gratuito.
2: Esatto,
3: sia in spiaggia, il village allestito con le attività sportive e l'animazione, la musica e gadget di Radio DJ. E poi la sera ci sono i concerti. Il venerdì il DJ set cura di M2O, mentre il sabato sera c'è il concerto. Un po' come il Party Like a DJ, ma in versione spiaggia.
2: Versione estiva.
3: Dunque avete tutte le informazioni.
2: E non c'è bisogno di venire lì una settimana prima e mettere le tende.
3: Da noi no.

0: Ma venite pure 10 minuti dopo che è iniziato. Cioè, venite con molta calma. Nessuno vi mette fretta quando volete. Poi, certo, a meno che non siete grandi fan di Radio DJ, come i grandi fan di Ultimo, che sono già lì 10 giorni prima,
1: sì,
0: l'inizio del

0: la fila per niente praticamente.
1: Ah, si spostano.
2: Spostano.
1: Cioè,
2: Io mi sono infigurato il rotolo di carta igienica accanto a lui mentre mandava il messaggio vocale, le piastrelle del bagno, le ho sentite tutte, lo specchio. Mi sono proprio figurato tutto il suo bagno e lui da seduto con
1: Esatto,
2: le caviglie legate dal pantaloncino del
1: e
2: pigiama
1: manda il
2: e manda il
1: vocale.
2: vocale.
1: Però non ha tutti i torti, cioè
2: Però,
1: te lo riassumo
2: ma
1: se
2: perché? No,
1: vuoi.
2: no, l'ho capito.
1: Dice,
2: Si
1: pensa se
2: spostano.
1: spostano all'ultimo
2: Ma perché?
1: l'ingresso del concerto e quelli sono stati lì una settimana a fare la fila e si ritrovano ultimi al concerto di
2: Signori,
1: Ultimo.
2: questo è il cancello per la balconata, dovete
1: Esatto, no,
2: andare
1: come?
2: dall'altro
1: Aspetta, no,
2: lato. No, non
1: aspetta
2: ce
1: un
2: l'ha
1: attimo
2: detto
1: che iniziano a
2: nessuno.
1: correre.
2: Dovete andare. Ma ti porta, che fai la tenda? La lasci lì?
1: E da là,
2: Ok. E poi la
1: certo,
2: recupero poi all'uscita.
1: ma ovvio,
2: Come
1: ovvio.
2: quando devi andare in un qualsiasi concerto che ti fanno lasciare, se hai per caso il power bank
1: Sì.
2: o lo spray per le zanzare. Ho visto che ti fanno lasciare lo spray per le zanzare
1: Spray per
2: fuori.
1: le zanzare,
2: Non puoi
1: certo.
2: portarlo dentro e ti dicono no, poi all'uscita lo ritrova. Ma l'uscita non è da dove sono entrato. Mi fate
1: Sì,
2: defluire da
1: sì,
2: un'altra
1: sì.
2: parte. Io devo fare tutto il giro per recuperare il mio spray
1: Uno spray. Però fallo perché
2: antizanzare.
1: costano parecchio, quindi
2: Costava
1: fallo,
2: parecchio. Sì.
1: fallo perché
2: No, me lo spruzzo a casa
1: ti
2: e ho
1: fanno
2: risolto.
1: pagare,
2: E
1: quindi
2: non me lo porto, almeno
1: recupera.
2: andiamo bene così.
3: Give me five.
2: Oh! Attenzione, abbiamo il Gimme 5. Vi stiamo per dare 5 indizi e vi chiediamo di indovinare il titolo del film.
1: Attenzione, penultimo appuntamento con il Gimme 5. Che cosa si vince? La possibilità di venire in diretta e pubblicizzare tutto quello che volete,
2: Bello,
1: ragazzi. E non è
2: bello.
1: poco, è una bella vetrina.
2: Siamo al 25 di giugno, come sentite, molti stanno pubblicizzando la struttura alberghiera,
1: Beh,
2: la
1: sì,
2: casa
1: la casa al
2: vacanze
1: mare,
2: e dunque di conseguenza anche la località turistica dove si trova questa struttura. Ma
1: Affitti regolari,
2: sì,
1: lo.
2: ovvio. Ovvio. Se vengo non ho bisogno di fattura,
1: No, no,
2: ma
1: no, no,
2: se
1: no, no, no.
2: pago lì in contanti c'è uno
1: Regolare,
2: sconto.
1: regolare,
2: No,
1: regolare.
2: questa scena da noi non vale. Dunque, ecco i 5 indizi pronti ad indovinare il titolo del film.
1: Robbie Williams.
2: Collegio.
1: Poeti.
2: Capitano.
1: Carpe diem.
2: Ok. Vi abbiamo dato questi 5 indizi, 3514 006 730, è il più veloce che indovina il titolo del film, vince!
4: Stare con te.

0: Buon giovedì, stiamo giocando al Gimme 5, ossia vi abbiamo dato 5 indizi e vi abbiamo chiesto di indovinare il titolo del
1: oggi
0: film.
1: Oggi il titolo del film che risponde a questi 5 indizi: Robbie Williams, collegio, poeti, capitano e carpe diem.
0: Molto bene, direi di andare subito a Catania dove c'è Cristina la più veloce, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Ciao Catania.
0: Che sei? Damiano è al concerto, stava per dire ciao Catania, invece no, ciao Cristina.
1: Invece ciao Cristina.
2: Catania, siete bravissimi.
0: Brava, sulle mani Catania.
1: Temperature, Cristina, quanto fa adesso?
2: È caldo.
1: Tipo
2: che la mattina presto è un piacere camminare in macchina o comunque viaggiare perché c'è fresco, ma durante il giorno fa caldo. Sì.
0: Fa molto caldo, quindi siamo tutti settati sulla stessa situazione.
1: Sì.
0: Tu da che ora sei sveglia, Cristina?
2: 6 meno un quarto.
1: Prestino, okay.
0: Sai che ti fa alzare alle 5:45? Che devi andare a fare?
2: Io lavoro un po' lontanuccio da casa, un'oretta e mezza da casa, quindi non devi dare la confusione.
1: E il caldo, certo.
2: Alzarmi presto e quindi
0: così eviti il traffico,
2: fare la strada
0: un po' più
2: con calma, esatto,
0: vai con calma, te la fai tutta a 20.
2: Soprattutto il traffico.
0: Non metti mai la terza, rimani in seconda, piano piano.
2: Capito? Perfetto, è tipo il viaggio della vita.
1: Certo. Senti, ma questa comodità ce l'hai solo all'andata o anche al ritorno?
2: No,
1: quando...
2: purtroppo al ritorno no, mannaggia.
1: Quante ore ti fai di macchina?
2: Un'ora e mezza di media.
0: Poi c'è sta, quindi vuol dire che il giorno che riesci a arrivare prima
2: è giorno. Incidenti, salvo incidenti, diciamo che un'ora e mezza di base.
0: Molto bene. Ma di che ti occupi tu, così ci conosciamo
2: io
0: meglio?
2: Io sono ingegnere.
0: Ingegnere di che cosa?
2: Ingegnere edile, però in realtà in questo momento mi occupo di tutto quello che riguarda la permessistica per gli allacci nuovi di un grosso ente energetico.
1: È sempre, abbiamo capito.
0: Guarda, quel momento di quando uno chiede il lavoro è sempre bello, perché mo come lo spiego? Faccio un lavoro complesso. Sì. È facile dire che faccio? Faccio il pompiere. Facile,
1: invece
0: bello,
1: no,
0: capito?
1: No,
0: invece no, mi occupo di burocrazia con gli enti. Quindi una cosa complessa che ti tiene concentrata tutto il giorno. Molto bene.
2: Sì, abbastanza.
0: Cristina, qual è il titolo del film di oggi?
2: L'attimo fuggente.
0: Lele, abbiamo tempo per verificare perché.
1: C'è.
0: Robin Williams, come lo associ?
2: Perché era il professore
1: protagonista
2: della scuola.
0: Collegio.
2: Ero in un collegio, appunto, ad insegnare.
0: Sì.
1: Poeti.
2: Perché erano il club dei poeti.
1: Sì. Poeti Sting.
0: Sting.
2: Suggerimenti.
0: Poi abbiamo capitano.
2: Capitano,
0: tutti in piedi sulle sedie o sul tavolo. E poi infine carpe diem.
2: Era il motto, diciamo,
0: pensavo al tatuaggio sulla clavicola di Robin Williams, ma non ce l'aveva.
1: Quelli a Ostia lo fanno.
0: Fanno solo sulla spiaggia di Ostia quel tatuaggio, quindi no.
1: Brava,
0: complimenti!
1: Brava Cristina!
2: Grazie.
0: Allora, dal momento che hai vinto a pieni voti il Gimme 5, accedi alla vetrina, puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi.
2: Ma una cosa semplice, la pagina Instagram della mia mamma.
1: Sì.
0: Che bello.
2: Le creazioni di Mamma Jo.
1: Le creazioni di Mamma Jo.
0: Che cosa crea?
2: È un po' tutto ciò che è manuale, quindi uncinetto, lana, punto croce, tutto quello che è un po' classico delle mamme.
1: Ok, quindi fa anche cose, immagino, personalizzate, cioè se
2: ovviamente
1: chiedi un qualcosa, colori, ok, scritte, cose varie, molto bene.
2: Sì, sì.
0: E
2: esatto.
0: Diciamo, per contattarla si può andare sul profilo Instagram e magari richiedere.
2: Nei DM contattarla e lei risponde tranquillamente.
0: Ma Mamma Jo è scritta con la G di Genova o con la J?
2: Con la G di Genova.
0: Ok, quindi le creazioni
1: di Mamma Jo. Tra l'altro una mamma moderna che sa usare i DM, perché c'è mia mamma che invece commenta. Cioè quando mi deve dire qualcosa su Instagram commenta le foto.
2: Ottimo.
0: Ma commenta tipo tira dentro lo stendino che piove,
1: esatto,
0: cioè i commenti.
1: Esatto, roba così.
2: Mi ricordo
1: quindi...
2: che ai tempi dell'università addirittura le facevo mandare tutta la documentazione che mi serviva alle volte e i miei colleghi dicevano: "Ma veramente tua mamma lo fa?"
1: Brava, vedi, ci fa piacere, mamma sveglia.
0: Complimenti.
2: È una mamma moderna.
0: Dunque, le creazioni di Mamma Jo, potete fare un giro sul profilo Instagram e contattarla. Noi Cristina ti ringraziamo, ti mandiamo un grande
2: abbraccio. Grazie a voi, un abbraccio
1: ciao.
2: Grande e un salutone.
1: Buon'estate.

0: che ricordo mi avete sbloccato con questa canzone.
1: Bello.
0: Che belli gli anni 90.
1: Sì. Anche se uno dice anni 90 non pensa a questo genere, no, però no, era no. Anche questo gli anni 90. Canzone attualissima perché si chiama No Rain, quindi no, no pioggia, infatti, e lo capiamo non benissimo. Non c'è. E anche il nome della band, Blind Melon, siamo in piena stagione.
2: Ci sono
1: Meloni,
2: Meloni,
1: cocomeri,
2: sì,
1: uff,
2: sì, sì.
1: Uff, ieri vedevo le scene di...
2: Gente che bussa.
1: Così, per battere sul cocomero e capire se è buono.
2: Hanno risposto poi.
1: Non, nessuno risponde, ma continua a non capire quale deve essere il suono di risposta per capire
2: bello,
1: se è buono.
2: Bello, bello pieno, bello,
1: pieno,
2: bello
1: sordo,
2: corposo, corposo.
1: Ma fatemi un esempio, tipo come?
2: Tipo...
1: ma così è legno.
2: Bene,
1: vuol dire che è duro, lo lascio lì se mi risponde
2: clof,
1: questo suono
2: clof, deve fare.
1: Lo capiamo, ci sono le news e poi torniamo. 006
3: interagisci con noi, invia il tuo messaggio vocale al 3514-006-730
4: su Radio DJ.
3: Movie Time.
5: I Minion sono tornati.
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
3: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Radio DJ.
11: One Nation, One Station.
12: Corri da Troni, dal 25 giugno al

0: Compri 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: No,
2: sì.
1: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa, vince la prima edizione il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi dopo le 7.
3: Ancora buongiorno dalla redazione. Cominciamo dalle violente scosse di terremoto, due delle quali oltre magnitudo 7, che hanno colpito nelle scorse ore il Venezuela. Non si ha ancora un numero preciso delle vittime né dei feriti. Il sisma ha avuto come epicentro la zona a ridosso della città di Morón, nello stato di Carabobo, a circa 300 km da Caracas.
4: Diversi gli edifici crollati nella capitale, dove si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate sotto i calcinacci.
3: Ingenti i danni, chiuso l'aeroporto internazionale. Il ministro degli interni ha invitato la popolazione a non rientrare nelle proprie abitazioni per il timore di nuove scosse. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza.
4: Il terremoto è stato avvertito anche in Colombia. Gli Stati Uniti hanno attivato l'allarme tsunami, poi rientrato per Porto Rico, le isole Vergini americane e le isole Vergini britanniche.
3: E trema la terra anche ai Campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata durante la notte a una profondità di 3 km con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto ai piani alti e nei quartieri che confinano con l'area flegrea. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.
4: Voltiamo pagina. Le opposizioni chiedono alla premier Giorgia Meloni di riferire in Parlamento dopo le parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha rivelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare la guerra di Washington contro l'Iran.
3: Sorpreso il ministero della difesa, che ribatte: messaggio fallace, autorizzati solamente voli tecnici e logistici come da accordo.
4: La cronaca: mi sono liberato di loro. Queste le prime parole pronunciate dal 63enne che ieri a Pieve di Camaiore in Versilia ha ucciso a fucilate il figlio 24enne e la moglie. L'uomo è ora detenuto nel carcere di Lucca. Una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Non ne poteva più, il figlio beveva e gli davano noia, dice un parente.
3: Proprio il figlio, una passione per la musica e il sogno di fare il cantante, aveva scritto sui social: brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay.
4: Siamo allo sport. I mondiali di calcio: nel gruppo C il Brasile batte 3-0 la Scozia e si qualifica da primo ai sedicesimi di finale. Il Marocco ha avuto la meglio su Haiti per 4-2 e chiude con gli stessi punti dei verde oro, ma con una peggiore differenza rete.
3: Qualificate anche Messico e Sudafrica nel girone A. Cammino trionfale quello dei padroni di casa, che allo stadio Azzeca hanno rifilato un 3-0 alla Repubblica Ceca. I Bafana Bafana vincono 1-0 contro la Corea del Sud e fanno la storia, superando per la prima volta la fase a gironi in un campionato del mondo.
4: Nel gruppo B la Svizzera chiude in testa a 7 punti dopo il successo 2-1 sul Canada, che comunque passa come seconda. Con il 3-1 sul Qatar, la Bosnia termina al terzo posto, però con ottime chance di ripescaggio.
5: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
3: Ancora sole caldo africano sull'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove. E tutte le previsioni di Ilmeteo.it tornano questa sera alle 20.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
7: Radio DJ One Nation.

0: One Station.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: passerà.
1: C'è di peggio, c'è di peggio.
0: Passerà, passerà. Leggevo che prima era stato stimato la fine nei primi di luglio, ora sta slittando poco poco, quindi passerà sì, ma con molta molta calma. Rimane per un po' questa ondata di caldo che stiamo vivendo in questi giorni. State ascoltando Radio DJ, buongiorno. 9 minuti dopo le 7, ancora 006 per un'altra ora.
1: Senti, non possiamo nemmeno citare un qualcosa che poi gli ascoltatori ci vengono subito dietro.
0: Beh, però è giusto, perché prima per un attimo, grazie a una canzone, siamo entrati nel discorso dei cocomeri, dei meloni, delle angurie, che poi bisogna fare una differenza, ma non è questo,
1: no,
0: il giorno
1: non è
0: in
1: questo,
0: cui faremo
1: non è questo,
0: le
1: no,
0: distinzioni,
1: no, no.
0: Ma ci eravamo soffermati vedendo queste scene nei supermercati e nei chioschi che vendono a bordo strada i cocomeri, le scene di gente con le orecchie poggiate e bussa.
1: Per capire com'è buono, se non è buono, se c'è una tecnica, ecco, c'è arrivata una valanga di esperti praticamente che ci dicono la loro, però il problema è che ognuno c'ha una teoria diversa.
0: Quindi non troveremo la quadra. No, la troviamo, mi fido, sentiamo.
2: Buongiorno Berto e Damiano, allora definitivo per tutti quanti.
0: Vai.
2: Anguria o cocomero, che dir si voglia.
0: Bravo.
2: Le strisce, se è striato, verde chiaro e verde scuro, devono essere ben distinte.
0: Okay.
2: Macchia gialla, bella intensa, e picciolo che è rinsecchito, comunque color grigio argento.
1: Okay.
2: Melone, picciolo con la cicatrice, è bello maturo.
0: Okay.
2: Le linee tra una fetta e l'altra, se è arretato, devono essere grigie o quasi arranciate, non verde intenso, perché vuol dire che è acerbo.
1: Sì.
2: E qualcuno gli tocca un po' il culo per vedere se il culo è mollo. Però se è tanto mollo,
0: tocca
2: vuol dire già molto avanti di maturazione. Buona giornata, Radio 78 agronomo.
0: Ciao agronomo. Cioè, si è affaticato per fare sto vocale, è venuto fiatone nel finale.
1: La tecnica, bisogna fare un'autopsia praticamente all'anguria per capire.
0: Quindi quella storia, mettete i guanti, non toccate la frutta e poi stai là a toccare il culo, il picciolo estriato e la striscia. L'altro messaggio tra i tanti che ci è arrivato, però quello che era stato selezionato dice più o meno le stesse cose o smentisce tutto adesso?
3: È semplice, io non sbaglio mai un melone. Cocomero.
0: Vai.
3: Dopo che suoni, devi sentire che vibra. Se è sordo, non è buono.
1: Quindi deve vibrare.
0: Allora, beh, in realtà non è che va contro l'altra tesi, perché prima non si parlava della tecnica di bussare sul cocomero.
1: Sì, no,
0: lui aggiunge
1: una descrizione
0: lui
1: di
0: estetico.
1: Come deve essere
0: l'estetico. Tuo occhio è un po' col tatto, capisci se è buono. Lui invece torna sulla cosa di bussare.
1: Quindi lui è un maleducato, quindi, perché tocca. No, l'altro guarda.
0: Tocca violentemente. Dunque, se vibra è buono. Se il rumore è sordo non va bene.
1: Non va bene,
0: se vibra perché è pieno d'acqua, mi immagino. Con la vibrazione,
1: forse
0: deve vibrare. Avete capito? Avete le idee più chiare?
1: Viva la Macedonia!
0: Abbastanza. Dai, forse più o meno abbiamo capito. Intanto abbiamo un aggiornamento incredibile. Vi ricordate poche settimane fa vi avevamo detto che Villa Certosa, la villa di Berlusconi in Sardegna, era in vendita?
1: Sì, puoi chiamarla villa, è riduttivo.
0: Beh,
1: è
0: uno
1: una
0: stato.
1: Reggia praticamente.
0: Ricordiamo qualche piccolo dato. È più grande in metri quadri della città del Vaticano.
1: Sì.
0: Lo Stato Vaticano è più piccolo di Villa Certosa. In Sardegna era stata messa in vendita difatti a mezzo miliardo di euro, parliamo di 500 milioni, e tutti dicevamo vabbè, mo perché milione più milione meno, mo vedo se ci arrivo,
1: se avanza qualcosa la prendo.
0: 35 camere da letto, me ne servirebbero 36, 11 bagni, me ne servirebbero 12, un attimo dai, le faremo sapere.
1: E invece l'hanno venduta
0: alla metà del prezzo quasi, e parliamo di 350 milioni rispetto ai 500 che chiedeva il venditore
1: perché
0: all'inizio.
1: Là se te li porto cash mi fai lo sconto.
0: Vabbè,
1: quindi
0: sono 200 milioni di sconto.
1: Ma io arrivo con i soldi in mano, quindi.
0: Anche perché a proposito di soldi in mano, chi l'ha comprata questa casa? La famiglia reale del Qatar.
1: Lo vedi.
0: Arrivati i qatarioti con la valigetta legata con la manetta al polso.
1: Sì.
0: Quanto deve essere grossa però per
1: parecchio.
0: 350 milioni in contanti, molto grossa, più di una valigetta. E si sono comprati la casa.
1: È stata venduta.
0: Giusto in tempo per l'estate, perché siamo al 25 di giugno, vuol dire che posso venire a fare agosto qua.
1: Sì, si preparano
0: a meno
1: per
0: che
1: il ferragosto.
0: Ora, aspetta, quando compri casa devi fare l'imbiancata.
1: Ma no, sta messa bene.
0: Il vecchio proprietario si è portato via i quadri, no? Mo' hanno tolto i chiodi.
1: I chiodini
0: sulla parete, quindi devi stare lì a stuccare col dito e a ridipingere.
1: Sì.
0: È grossa, è più grossa del Vaticano,
1: quindi
0: forse la stagione è saltata.
1: Beh, dipende come la vivi, perché molti magari dicono vabbè, poi i lavori li faccio a settembre, intanto me la
0: tanto
1: godo
0: entro.
1: Intanto io devo andare al mare, mi devo solo fare la doccia e dormire. Poi a settembre faccio entrare la ditta.
0: Il mobilio, vai al volo a comprare, sai, te lo regalo se te lo vieni a prendere, perché ho speso 3-5

0: 50 per comprare esatto. casa, non mila, ma milioni di euro. Mi serve un letto al volo, me lo vengo a prendere. Con la station wagon, col cofano aperto, me lo leggo esatto. dietro, mi vengo a prendere il letto e almeno posso farmi la stagione lì. Molto bene, dunque, aggiornamento dato: la villa è stata venduta. Se avete aspettato troppo e volevate
1: purtroppo
0: trattare sul
1: soffiata,
0: prezzo,
1: ragazzi,
0: ve l'hanno soffiata. Mi dispiace. Sono le 7:14 minuti e oggi abbiamo l'ultimo appuntamento di.

0: dal film dei Goonies, la canzone. No, no, vai, era l'ultima. Me la volevo giocare, dai, l'ultima
1: Topolino,
0: puntata.
1: No,
0: Topolino. Così almeno Gianni lavora. L'ultima puntata dei film travisati. Almeno Gianni riceve un po' di messaggi. Ma no,
1: ma
0: ragazzi,
1: già, guarda, già siamo sommersi da meloni, angurie e la villa che è stata venduta di Berlusconi. Quindi non c'è bisogno di mettere altra carne.
0: Non mettiamo altra carne,
1: altra
0: al
1: benzina
0: fuoco.
1: Sul fuoco.
0: Allora, prima di spostarci al gioco dei film travisati, con il quale assegneremo una DJ box, abbiamo una serie di aggiornamenti su Villa Certosa, venduta a 350 milioni di euro su un prezzo pubblicitario di vendita di 500. Quindi un grande ribasso, sentiamo.
2: Lo sapevo io che andava a finire così. Questi qui sono i raccomandati. Io ne avevo offerti 450, certo. E mi ha mandato via come un pezzente. Certo. Poi arriva lui, quello lì, che non si sa neanche chi è, da dove arriva.
0: Catariota. La famiglia reale del Qatar, è perché conoscevano il proprietario, sono passati avanti.
1: Probabile, sì.
0: Hanno preso quelli dell'agenzia una percentuale più alta, con tutto che il prezzo è più basso.
1: Le conoscenze ci sono ovunque, ragazzi.
0: Dinamiche di mercato. Poi, se non sbaglio, facevamo il conto dicendo 350 milioni, non ti faccio il bonifico, fammi uno sconto perché te li porto cash.
1: Sì.
0: Non credo che si possa fare, non credo che sulle case sia fattibile, però qualcuno si è messo lì a elaborare la logistica di 350 milioni in contanti.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Per fare un calcolo veloce, fatto dall'intelligenza artificiale,
0: sì,
3: ci vorrebbero 60.

0: valigette per un peso totale di 780 kg, solo di banconote, escluso le valigette, contando che il taglio sia da 500.
1: E non c'è più.
0: Ciao Andrea da Brescia.
1: No,
2: ciao
1: vedi,
2: Andrea.
1: vedi, lo diceva Gratteri che i narcotrafficanti utilizzano la banconota
2: Sì.
1: da 500 perché sposti più soldi in meno peso.
2: Meno
1: Non vale
2: peso.
1: più quella da 500.
2: Purtroppo no.
1: Se vai a prelevare ti dà solo quelle da 50 adesso il bancomat. Rifai il conteggio calcolando che
2: Aumentano
1: nelle valigette
2: le valigette.
1: ci sono solo tagli da 50
2: Sì.
1: euro. E vediamo.
2: E metti a conto anche le valigette che
1: Eh sì.
2: le dovrai
1: Le dovrai
2: pagare.
1: sia comprare che trasportare.
2: Esatto,
1: E
2: quindi.
1: poi chiedi all'intelligenza artificiale di farlo sul prezzo di 70 euro a valigia, che è quanto costa l'imbarco su un aereo di linea. E dici
2: Esattamente.
1: quanto ci costa così
2: Ti
1: l'acquisto.
2: aspettiamo. Nel
1: Grazie.
2: mentre, per l'ultima volta, la sigla dei film.
3: Dagli
2: Vai.
3: studi di Radio DJ, Umberto e Damiano presentano
4: Sound Production Take 2.
3: I film travisati.
4: Azione.
3: Le regole del gioco sono tre. Scegli il titolo di un film, cambia una lettera, inventa una trama.
5: Allora, signori, dov'è il ciacchista? Io ho un lato motore!
1: E allora via con i messaggi vocali. Il nostro numero rimane lo stesso, 3514-006-730. Qui potete giocare per vincere la DJ Box.
2: Esattamente, partiamo con il primo film di oggi. Lui è Alessandro.
6: Due fratelli, ormai maggiorenni, si recano in un'agenzia interinale alla ricerca di un lavoro. Viene proposto loro un primo possibile incarico.
2: Sì.
6: Il naso, o maître parfumier, è creatore delle fragranze. Questa figura fonde la competenza chimica all'ispirazione artistica per miscelare materie prime naturali e molecole sintetiche.
2: Sì.
6: Per dare vita a capolavori olfattivi unici. Vi piace? No, grazie.
1: No,
6: Qualcos'altro? Allora, c'è questo lavoro come tester di scivoli d'acqua. Lavoratori assunti da parchi acquatici per testare gli scivoli, valutando
2: Sì.
6: il divertimento, velocità e sicurezza. Ve la
2: Sì.
6: sentite?
2: No,
6: no, grazie.
2: anche questo.
6: Qualcos'altro? Dopo altre proposte, puntualmente rifiutate dai fratelli, l'incaricato si spazientisce. Ma insomma, cosa sapete fare voi due? Passare o sfiorare ripetutamente la lingua su un corpo per pulirlo e inumidirlo, percepirne il sapore.
1: Ah.
6: I leccatori.
1: Vabbè, molto bene. Esiste come lavoro il leccatore?
2: Ma secondo me sì, di gelato. Di
1: Forse
2: gelato.
1: O il tester di gelati o negli uffici postali per i francobolli.
2: Sì,
1: stai
2: una
1: lì,
2: volta,
1: stai
2: sì.
1: lì seduto accanto all'operatore
2: a
1: che ti passa il francobollo
2: ogni
1: sulla lingua ogni volta che deve spedire qualcosa. O a
2: Bravo.
1: Chiudere la busta, magari. Bravo, bravo,
2: bravo,
1: bravo,
2: Alessandro.
1: Bravo Alessandro. Andiamo avanti con Paolo.
7: Questa è la storia di una donna che, dopo essere sopravvissuta miracolosamente a vari tentativi di uccisione,
2: no,
7: cerca la sua vendetta.
2: Ah.
7: La sua caratteristica principale: indossa sempre un gonnellino scozzese. Kilt Bill.
1: Che fai? Non te lo guardi Kilt Bill, anziché dell'iconica tuta gialla e nera, c'ha il kilt.
2: È moderna, moderna, dai.
1: Moderno, moderno.
2: Chiave moderna.
1: A proposito di Scozia, è stata eliminata dai mondiali. Un abbraccio a tutti gli amici scozzesi che avevano fatto addirittura la festa nazionale per
2: vabbè.
1: Poter guardare le partite.
2: Succede, succede.
1: Ma succede anche questo. Prossimo film arriva a Katie.
8: La vegetazione ha preso il sopravvento su New York. La grande mela è diventata una giungla. Nonostante zanzare e fango, Kerry, Miranda, Charlotte e Samantha non rinunciano a shopping, tacchi alti e il loro cosmopolitan. Tra pettegolezzi e nuovi amori nasce una nuova inaspettata amicizia. Sex and the Cheetah.
1: Beh, Sex and the Cheetah, se è diventata una giungla.
2: Cioè, che
1: scimmie adesso che girano.
2: Lasci
1: per
2: fuori, città.
1: Complimenti, Katie, per esserti messa alla base.
2: Sì.
1: Quindi vuol dire che hai usato due telefoni, uno per mettere YouTube con la base e l'altro per registrare il vocale.
2: Brava.
1: Brava, complimenti. La gara continua, chi arriva?
2: Antonio.
9: Enzo, pronto Enzo? Ciao. Senti, domani sera vogliamo uscire. Siamo 15-16 di noi, vuoi venire? Andiamo al pub, mangiamo un panino.
1: Dai.
9: Dai, perché no? Dai, vieni.
2: Oh,
9: senti, che vuoi fare? La settimana prossima facciamo una partita a calcetto.
1: Oh.
9: Siamo sempre 10 di noi, se vieni pure tu.
1: Dai, vieni.
9: Dai, Enzo.
1: Dai,
9: senti,
1: Enzo.
9: E vuoi venire e fare una gita fuori porta? Senti, ti capisco, la gente è stupida, non la sopporto. Però dai, fai uno sforzo. Sono 12 anni che stai chiuso in casa, e dici tutti quanti. 12 anni schivo.
2: Non vuole andare.
1: Per 12 anni sono tanti. Complimenti agli amici che dopo 12 anni non mollano.
2: Esatto,
1: e
2: è
1: insistono.
2: L'amicizia vera, quella è l'amicizia vera.
1: Eia, vieni a giocare, Enzo. E niente, Enzo rimane chiuso a casa anche quest'anno. Attenzione, c'è l'ultimo film in gara, lui è Rolando.
10: Nello stagno del porto di Los Angeles, da qualche tempo si verificano efferati delitti fra i pesci presenti.
1: No.
10: L'ispettore capo, il pesce gatto Kuyan, brancola nel buio, nessun testimone. Testimone dei delitti. L'unico che forse è riuscito a vedere qualcosa è Lucio Sandor, che prima di esalare l'ultimo respiro traccia un identikit di quello che potrebbe essere forse un piccolo rospo.
1: Certo.
10: Il pesce avvocato Kobayashi rastrella 6 piccoli rospi,
1: sì.
10: ma nessuno assomiglia all'identikit.
1: Nessuno.
10: Tutti i rospi vengono liberati e

0: Uno di loro se ne va zoppicando e come niente, puff, sparisce.
1: Via!
0: I soliti rospetti.
2: Questo è bello. Io l'ho visto il finale del rospetto che nel finale zoppica e all'improvviso smette di zoppicare e cammina come se niente fosse. Bravo, bravo, bravo Rolando. Allora, avete sentito quali sono i 5 film di oggi? Apriamo il televoto. Siete voi a scegliere quale di questi merita di vincere la DJ Box. Grande responsabilità perché è l'ultima DJ Box di stagione.

0: Irama su Radio DJ, 7:26 minuti, ancora buongiorno, buon giovedì. Stiamo giocando ai film travisati, ne abbiamo sentiti 5 in gara e abbiamo aperto il televoto, quindi Gianni sta elaborando
1: tutti i voti. Sì, lo sta elaborando. Tranquilli per tutti coloro che hanno mandato il film e non si sono sentiti, c'è sempre tempo a settembre, state tranquilli. Lo so, ci sarà anche l'estate di mezzo, però è tipo un debito formativo, siete rimandati a settembre.
0: A scuola, in ufficio, se devi fare un preventivo, la frase più comune in questi giorni è vabbè, a settembre. Anche per i film travisati vi rimandiamo a settembre, in precisione per essere esatti 3 di settembre.
1: Oh, vedi, abbiamo già dato la data, ecco.
0: O lo spostiamo al venerdì?
1: No, io
0: così non facciamo niente.
1: Io voto venerdì.
0: Così il venerdì è pesante.
1: Io pure. Voto venerdì.
0: E allora al 4 settembre. 4 settembre vi sentirete con i film che avete mandato e oggi non sono finiti in gara.
1: Ti mancheranno, Lele?
2: Beh, di che state parlando?
0: Siamo su Radio DJ, questo è 006 fino alle 8. Fino a domani, che poi finisce la
2: fino
0: stagione.
2: Fino alle 20?
1: Sì,
2: alle
1: 20, esatto. Lascia stare.
0: Non scherzare, che mo arrivano i doppi turni estivi. Quindi fino alle 20 lo fai veramente. Attenzione, il fuori gara di oggi abbiamo deciso di premiare uno storico vincitore di questo gioco. Lui che ha sempre fatto la Champions League dei film travisati.
1: Sì.
0: Oggi ascoltiamo Antonio.
3: Vetro perfetta.
4: Vai, seccia, sta bene così, stop.
3: Porca miseria, stanno dappertutto.
4: Buonasera, dottore, qualcosa a piacere?
3: No, guarda, non ho nulla, mi spiace.
4: Dai, dottore, un'offerta libera.
3: Ho capito, ma non ho nulla.
5: Dai, amore, 2 spicci. No, ma non tengo niente.
4: Dottore, io però invece tengo famiglia.
3: Ho capito, ma non...
4: Dai, dottore.
3: Sì, ho capito, ma non...
5: Dai, Lillo.
3: Lillo e Spicci.
0: Lillo e Spicci.
1: Giustamente.
0: Bravo.
1: Bravo Antonio,
0: bravo,
1: complimenti.
0: Bravo Antonio, fa la Champions League. Non è che gli possiamo dare una DJ box a settimana.
1: No, non si può.
0: Quindi
1: non si può.
0: Gioca il campionato a parte. Intanto stop al televoto. C'è una grande sorpresa, grande ribaltone nel finale. Il sorpasso. Andiamo a scoprire chi ha vinto.
6: Questa è la storia di una donna che, dopo essere sopravvissuta miracolosamente a vari tentativi di uccisione, cerca la sua vendetta, la sua caratteristica.

0: caratteristica principale, indossa sempre un gonnellino
1: No, un
0: scozzese.
1: gonnellino, sì.
0: Kilt Bill.
2: Complimenti, complimenti Paolo che vince la DJ Box e i complimenti vanno fatti anche a 12 anni Schivo che è arrivato
1: sì,
2: subito
1: sì,
2: dietro
1: ha preso
2: a Kilt Bill.
1: Una valanga di voti.
2: Complimenti, dunque grazie a tutti, ci sentiamo l'anno prossimo.
1: No, con i film travisati.
2: L'idea dell'ultima stagione settembre mi aveva un attimo illuso, allora torniamo per un'altra mezz'ora, tra poco. 006
3: su Radio DJ. Radio DJ One Nation One
4: Station. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui, questo weekend. Il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 27 giugno alle 15, la Sprint Race. E domenica 28 giugno alle 14, la gara con il Gran Premio Tissot dell'Olanda. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente!
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Parola di Antonino.
14: Una storia.
15: Tra i panorami mozzafiato delle grandi montagne a nord, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più.
16: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ehi tu, sì, dico proprio a te. Ciao, io sono Bebe Vio. Grazie al tuo 5 per 1000 con la fondazione Art for Sport forniamo protesi, stampelle e tutto quello che serve a un ragazzo amputato per divertirsi e per tornare a vivere attraverso lo sport. Sì, vabbè, lo so, a te non costa niente, però sappi che stai cambiando la vita di tantissimi ragazzi. Quindi destina anche tu il tuo 5 per 1000 alla fondazione Art for Sport e contribuisci a rendere lo sport accessibile per tutti quanti i ragazzi. Inserisci il codice fiscale della fondazione Art for Sport nella tua dichiarazione dei redditi.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale
7: anche su mezzo non tuo.

0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria. E a casa.
0: Esatto, Moby. Perché ACE
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACE, il modo italiano di dire mobilità.
2: Have fun with
3: Ipanema. Energia, colore e originalità. A Beach Like a DJ.
4: Radio DJ c'è sempre e ovunque. Anche in TV.
5: Se te quiere divertir.
4: Canale 69 del digitale terrestre.

0: Bel groove.
1: Bello, bravo Jungle.
0: Si chiama The Wave, la canzone che state ascoltando su Radio DJ 737. The Wave sarebbe l'onda di calore?
2: Sì, infatti,
0: tutto collegato.
2: Guarda, io mi sto rendendo conto che forse sta già arrivando l'andropausa, non lo so, ma queste canzoni estive mi fanno caldo, non lo so perché.
0: Si chiama Cerberus.
2: Che lavoriamo in un ambiente con l'aria condizionata.
0: Climatizzato, è vero, sì. Però siamo quattro cristiani dentro questa stanzetta. Il climatizzatore a volte non basta.
2: Non tiene.
0: Potrebbe non tenere. E poi, come voi amici ci insegnate, in ufficio o al lavoro è difficilissimo gestire l'aria condizionata.
2: Parecchio. È un 9000? 9000 questo? Oh, è troppo piccolo. No, lo rende più grande. 12 serve, questo che ci fai?
0: E non è detto che te basta 12, eh. Parliamo di BTU, amici che installate i condizionatori, sono tutti fissati che il 9000 non basta.
2: Non basta, 12000 dipende dai metri quadri.
0: Quando ho provato a fare un preventivo e poi ho detto va bene, guardando il prezzo, morirò di caldo anche quest'anno.
2: No,
0: ma che qua, vedi sta vetrata, qua devi far meno 18000 BTU. Ho fatto,
2: amico mio.
0: Non ho la galleria degli Uffizi che mi devo montare chissà che cosa, me ne basta uno piccolo per respirare.
2: E poi anche là leggevamo stamattina che stanno avendo problemi anche agli Uffizi, quindi...

0: grandi problemi a Firenze, Galleria degli Uffizi, proprio per questa ondata di caldo che sta colpendo tutta Europa, in particolare l'Italia, i condizionatori all'interno del museo non bastavano contro il caldo che c'era fuori.
1: E quindi la soluzione qual è stata?
0: E quindi è stata quella di contingentare le persone, proprio perché facevamo l'esempio, comunque se siamo in tanti in una stanza facciamo calore, per evitare di surriscaldare ulteriormente, okay, che stavano tipo a 33 gradi dentro, sì, con tutti i condizionatori accesi, quindi molto alta la temperatura, hanno detto ieri stop alle vendite dei biglietti. Okay. Chi aveva la prenotazione è potuto entrare, chi invece è andato lì in fila che posso entrare
1: purtroppo
0: al museo, no, mi dispiace, fa troppo
1: non
0: caldo.
1: C'è, però comunque rimangono aperti.
0: Rimangono aperti.
1: Perché ci sono tantissime cose che invece, tipo se leggevo la Torre Eiffel, viene chiusa la sera.
0: Si scioglie,
1: la sera viene chiusa. Quindi
0: quella si piega da un lato, se c'è troppa gente, che il caldo, si sa che con le alte temperature il ferro può cedere poco poco. Quindi quella la chiudono. Sì, sono tanti i posti che chiudono. Leggo di tante battaglie in tanti comuni italiani contro le fontane, che la gente si va a fare i bagni nelle fontane. E a quel punto la polizia locale non riesce a limitare i tuffi.
1: Togliamo l'acqua, se no potrebbe essere
0: asciugate le fontane.
1: Asciugate le fontane per i mesi, visto che tanto c'è siccità. Via
0: così,
1: l'acqua, la rimettiamo a settembre.
0: Tuffo, vai di testa sul cemento
1: e si fanno male,
0: ti fai male e non riesci più a farti il bagno. C'è adesso un nuovo termine che sta girando, che è il cooling poverty.
1: Sì.
0: Che sembra quasi una cosa figa. Ah, bello, sono
1: che i poveri
0: cool
1: se poverty. La. Cioè,
0: no,
1: nel senso,
2: una... poveri sono cool.
0: Poveri sono cool, potrebbe essere. No, e invece è la povertà da raffrescamento. Se vogliamo tradurla letteralmente.
1: Aria condizionata, ecco.
0: Ossia che chi è più povero soffre di più il caldo. Cioè, mi direi, grazie al cazzo. Nel senso,
1: non,
0: qualcuno a Roma mi potrebbe dire questo.
1: Non si possono permettere, diciamo, di comprare un condizionatore.
0: E quello è. Quindi le disparità sociali con il caldo si fanno sentire maggiormente. Ma questo termine viene anche associato a chi magari ha speso tanto per installarsi i condizionatori, ma poi per paura di spendere tanto in bolletta non li accende.
1: Ah, ecco.
0: E quindi si fa parte del cooling poverty.
1: Molto bene.
0: Scene che secondo me si vive in qualsiasi casa di nonni e genitori.
1: Sì.
0: Quando li vai a trovare che stanno con la finestra aperta.
1: Più i nonni che i genitori.
0: Il ventilatore, no, da me anche i genitori. E il ventilatore o il ventaglio, sì, stanno lì a sventolarsi. Sì. Dico, ma scusa, ma ieri avete, l'anno scorso avete montato i condizionatori, una testa così, il 9.000, il 18.000.
1: Pesa sulla bolletta, non li possiamo accendere.
0: Ma costa tanto.
1: Ma ha fatto installare un 18.000 e non posso.
0: Io, per esempio, ho fatto una figlia apposta, perché adesso con la bambina, mamma, per lei accendiamolo. E
1: allora
0: te cuore di nonna
1: accende, certo,
0: accende,
1: certo,
0: il condizionatore, ma è solo per andare a mangiare
1: mia
0: fresco
1: a casa
0: sua.
1: Mamma lo accende anche al cane, quindi figuriamoci.
0: Lo vedi. Sono diverse, diciamo, tipologie di utilizzo del condizionatore. Però sono tantissimi quelli che per paura di spendere soffrono un po' il caldo. Oppure lo accendo solo poco.
1: Una mezz'oretta,
0: giusto per togliere l'umidità.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: riapro le finestre e passa un po' tale. Siete dei cooling poverty.

0: E Self Control nella versione di Laura Branigan su Radio DJ, canzone che era contenuta nella colonna sonora dello storico videogame GTA Vice City.
1: Aspetta che devo parcheggiare l'elicottero, parcheggio. Un attimo, fammi
0: questo
1: scendere,
0: era il faggio.
1: Fammi scendere.
0: Ma parcheggia il motorino, fai scendere Tommy Versetti e così almeno vai a camminare lungo la Miami rifatta all'interno del videogame. Bello. Oggi aprono le prevendite, anzi sono già aperte, ho controllato stamattina appena sveglio, di GTA 6.
1: Esatto.
0: E si ritorna a Vice City. Non credo ci sia di nuovo questa canzone.
1: Quanti anni, perché lo diciamo anche per chi non capisce nulla di videogiochi,
2: me, sì.
1: Ma anche chi è proprio disinteressato all'argomento videogiochi, ma da 13 anni che aspettiamo,
0: allora,
1: questo gioco.
0: Allora, GTA 5, che era il titolo precedente della saga, è uscito 13 anni fa. Quindi in 13 anni hanno prodotto questo nuovo gioco. 13 anni sono tanti,
1: ragazzi.
0: Pensate che hanno investito 2 miliardi di dollari sulla produzione di questo gioco e oggi, con l'apertura delle prevendite, sperano di recuperarli tutti.
1: Sì.
0: Solo con le prevendite.
1: Ma non può finire. Cioè, te lo chiedo.
0: Allora, mi sono informato.
1: Cioè, non possono finire le prevendite.
0: Poi vi diciamo anche le conseguenze nel mondo reale del lancio di questo gioco. Le prevendite sono aperte. Qual è la cosa strana? È una prevendita digitale. Quindi tu acquisti quello che poi sarà il codice che ti arriva e ti scarichi il gioco nella PlayStation.
1: Non può finire.
0: Faranno anche la versione fisica, quindi c'è la custodia e uno si immagina con il disco dentro. No, c'è la custodia ma con
1: il codice
0: stampato dentro.
1: Sì,
0: così il disco ormai non serve
1: basta,
0: più.
1: Non serve
0: però
1: più.
0: Se vuoi avere la confezione riesci comunque ad avere.
1: È pure meglio che non fanno più il disco, perché i bambini poi quando crescerà tua figlia me lo saprai dire. Mio figlio mi ha spaccato un disco qualche settimana fa per toglierlo da dentro, ma mi prendi? Me l'ha rotto. Quindi.
0: Allora, sostanzialmente la differenza con l'abolizione del disco fisico è che addio al mercato dell'usato. Questo è perché in digitale non ti puoi rivendere il gioco. Col disco invece c'è il mercato dell'usato che è molto forte. Finisco di giocare, lo vendo.
1: Vabbè,
0: un altro
1: però
0: gioco.
1: Magari per questo
0: addio
1: gioco,
0: all'usato.
1: Per i giochi più vecchi.
0: Ma vedi che poi questi sono giochi che fanno da apripista al futuro. Quindi prepariamoci a dire addio definitivamente ai dischi fisici. Conseguenze nel mondo reale, perché si parla dell'uscita di questo grande gioco, a parte l'investimento miliardario che vi abbiamo raccontato, ma è così atteso da gente che ci gioca da quando era piccola che ormai l'anno prossimo fa 50 anni. Dico bene, Lele, anche tu ci giocavi a GTA.
1: Ma qua la data c'è, abbiamo la data d'uscita.
0: 19 novembre.
1: Che
0: giorno è? Tipo un giovedì.
1: Giovedì, quindi poi ci organizziamo per registrare la puntata del
0: esatto, 19. Bravo, e questo è il problema.
3: Posso venire a giocare da voi?
1: Bene,
0: vieni. Nel mondo è successo questo. Siccome il gioco raccoglie un'ampia fascia d'età, quindi dai 50 fino ai 20 anni e 16 anni, ci sono state talmente tante richieste di ferie per la data del 19 novembre per giocare a questo gioco che molte aziende, soprattutto negli Stati Uniti, hanno già organizzato la chiusura.
1: Pensa te.
0: Saranno chiusi quel giorno, perché sennò la gente, tu non mi dai le ferie, mi do malato.
1: Certo.
0: E quindi tu comunque quel giorno sei chiuso. Quindi aspettatevi da qui a novembre che ci sarà una giornata che andrete a fare spesa, al supermercato è chiuso, perché che lo scaffalista sta giocando alla PlayStation.
1: Mamma, ma tu pensa se quel giorno viene a mancare la connessione internet
0: problema.
1: In tutto il mondo.
0: Grande, grandissimo problema.
1: Visto che si parla anche di blackout
0: alla... Nel periodo del famoso lockdown tutti giocavano alla PlayStation, tutti guardavano i film, ci furono problemi di sovraccarico delle linee internet, stavano sciogliendo i fili di rame, non si poteva più reggere tutto il peso dell'HD. Comunque, chiusa parentesi videoludica, sappiate che da oggi, se siete grandi fan, è aperta
1: la prevendita
0: di GTA 6.
2: Cioè, devo pagare oggi e ci gioco a novembre. Esatto.
0: Tra l'altro, sai qual è la polemica, Gianni? Che cazzo mi precompro?
2: Perché
0: neanche me lo dai questo combo? Poi queste prevendite chiuderanno prima o poi? No, sono aperte fino al 18 di novembre. E allora perché? Perché serve fare cassa, Gianni. 2 miliardi di investimento sono tanti. Bisogna recuperare qualcosina. Bisogna pagare gli stipendi anche in Rockstar. Comunque si parlava, a proposito di soldi e povertà, del cooling poverty. Questa cosa che se soffri il caldo è perché evidentemente sei povero. Così dicono chi ha coniato questo termine. Sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno.

0: 006, io faccio parte della categoria dei poveracci
1: Sì.
0: del riscaldamento, ma in un altro modo, nel senso che io potrei mettere i nuovi condizionatori, ma non
1: Sì.
0: essendo casa mia, perché sono in affitto, la proprietaria di casa me li farebbe portare via, oppure dovrei lasciarli lì, ma una volta
1: Doppia
0: montati che
1: spesa.
0: faccio, li smonto, li porto via, faccio un
1: Cioè,
0: lavoro due
1: vabbè, si
0: volte,
1: rovinano.
0: te capì?
1: Hai
0: Potrebbe
1: capito?
0: contribuire, invece no. E quindi
1: Soluzione?
0: si rimane così, a
1: Si rimane così
0: caldo,
1: al caldo, al
0: potendo, ma
1: caldo.
0: non potendo.
1: La
0: Però,
1: sorella darebbe la
0: sì,
1: soluzione, Pierrone. Te la
0: sì.
1: Vinder
0: No, però
1: caldo,
0: scusa
1: Inter
0: un attimo,
1: caldo.
0: amico. Giustamente non fa una piega perché dice la casa è nuova, devo mettere i nuovi condizionatori. Metti i
1: Comprali
0: vecchi
1: usati.
0: condizionatori, così almeno li lasci.
2: Comunque la sorellella direbbe te la Pinder cooling.
1: Esatto,
2: Bravissimo
1: bravo
2: Gianni.
1: Gianni,
2: Al volo,
1: bravo.
2: un altro chi abbiamo?
3: Io a questo punto non sono un cooling povero, perché avendo i pannelli fotovoltaici,
1: Sì.
3: attivo l'aria condizionata alle 10 del
2: È
3: mattino e
2: arrivato,
3: la spengo alle 3 di notte,
2: è
3: avendo
2: arrivato.
3: anche la batteria da bungalow.
1: Pura batteria.
0: Bravo,
1: Vabbè,
0: bravo,
1: che solo grande invidia. Non mi ha soddisfatto
0: complimenti.
1: questo Gianni, ne vorrei un altro di vocale,
4: A Bologna,
1: gentilmente.
4: nella casa dello
1: Perché? Oh,
4: suocero, hanno
1: attenzione! No, oh,
4: montato
1: no, no, no, no!
4: l'ascensore, ma
1: Aspetta!
4: poi non.
1: Aiuto! Metti pa, sembrava una pubblicità, ma che roba è?
2: Sembrava un film
1: Ma chi
2: travisato.
1: è?
2: Mi sta venendo voglia di investire in criptovalute. Che cos'è questo spot? Ricominciamo, sentiamo.
4: A Bologna, nella casa dello suocero, hanno montato l'ascensore, ma poi, non volendo fare la manutenzione, eccetera, non l'hanno mai fatto funzionare. Elevating poverty.
1: Elevating
0: Mi vado
1: poverty,
0: a
1: ha
0: comprare un
2: ragione.
0: ascensore, mi ha fatto venire voglia, mi ha convinto, mi ha convinto.
1: Ascensore però orizzontale che si muove a destra e a sinistra
0: Esatto.
1: dentro casa. Questo è un problema, se si rompe poi lo devo pagare io, e
0: Quello,
1: allora non
0: quello.
1: usarlo.

0: Fan e amanti della Vespa, sì. Vi ricordiamo che noi oggi e fino a domenica siamo allo Stadio dei Marmi proprio per gli 80 anni di Vespa.
1: Esattamente.
0: Quindi vi aspettiamo.
1: A Roma Stadio dei Marmi. Quindi se vi trovate a passare per Roma o magari siete proprio di Roma, ci vediamo oggi.
0: Vabbè, domani, fino a domenica. Ovunque voi siate, se partite adesso anche su una Vespa,
1: entro domenica arrivate. Sicuramente.
0: A meno che non partite da Brisbane in Australia, ma tutto il resto d'Italia ce l'abbiamo, perciò tutto il resto ce la può fare. Vediamo appuntamento a domani per l'ultima puntata di stagione e quindi buona giornata a tutti.
1: Arriva il trio, a domani, ciao!
2: DJ 006 su Radio DJ
3: Radio DJ
4: One Nation, One Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare!
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
9: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
10: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
11: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
12: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
10: Bene, parliamo della casa al mare.
11: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
12: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
13: Sigma, il tuo risultato vale.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
16: Arredissima. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
17: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
18: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
19: L'amo, che tu ci credo mo.
17: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
20: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
17: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
21: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla,

0: L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 8.
3: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Di almeno 32 vittime e 700 feriti, il primo bilancio del terremoto in Venezuela lo ha reso noto la presidente ad interim Delcy Rodriguez, che ha proclamato lo stato d'emergenza. Due forti scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza ravvicinata, seguite da numerose altre di assestamento, hanno colpito il nord del paese con epicentro vicino a Morón, nello stato di Carabobo.
4: La città costiera di La Guaira, principale porto del Venezuela, a poche decine di chilometri da Caracas, è una delle località maggiormente danneggiate dal terremoto. Decine gli edifici crollati anche nella capitale, dove si scava tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate. Danni anche all'aeroporto internazionale Simón Bolívar, che è stato chiuso.
3: L'evento risulta paragonabile per intensità allo storico sisma di magnitudo 7.7 registrato in Venezuela nell'ottobre 1900, tanto che le scosse si sono sentite fino alla Colombia. Rientrato invece l'allarme tsunami lanciato dagli Stati Uniti per Porto Rico e le Isole Vergini.
4: Il ministro degli esteri italiani è in contatto con l'ambasciatore a Caracas, De Vito, per avere informazioni sulla situazione dei numerosi italiani che si trovano in Venezuela. Per il momento non risultano nostri connazionali tra le vittime.
3: La terra trema anche in Giappone, dove nella notte almeno 4 persone sono rimaste ferite a causa della scossa di magnitudo 6.9 che ha colpito il nord dell'arcipelago con epicentro al largo dell'isola di Honshu. Non è stata emessa l'allerta tsunami.
4: E non si ferma lo sciame sismico ai Campi Flegrei. Una nuova scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata all'alba con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il terremoto è stato avvertito anche a Napoli, ma non si segnalano danni.
3: L'ondata di calore non dà tregua all'Europa e all'Italia, dove oggi salgono a 17 le città con il bollino rosso per i rischi legati all'afa. Il picco è previsto nel weekend. Almeno 5 intanto le persone morte per il caldo. Oggi è prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con il ministro Schillaci.
4: Il presidente brasiliano Lula ha firmato un decreto che consente il blocco dei telefoni cellulari rubati nell'ambito di una nuova strategia per contrastare un fenomeno che nel paese sudamericano genera quasi 1 milione di denunce all'anno. Il programma prevede la creazione di una banca dati nazionale con oltre 3 milioni di numeri identificativi dei dispositivi risultati rubati dal 2020.
3: Se hai acquistato un cellulare senza sapere che fosse rubato, devi consegnarlo alla polizia, non sarai arrestato, ha dichiarato Lula durante la cerimonia della firma del provvedimento.
4: E il Brasile di Ancelotti, con il successo per 3-0 sulla Scozia, approda come primo del girone C ai sedicesimi di finale ai mondiali di calcio, qualificato anche il Marocco, che batte Haiti per 4-2.
3: I padroni di casa del Messico travolgono la Repubblica Ceca 3-0 e chiudono il gruppo A, punteggio pieno davanti a Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e per la prima volta nella storia supera la fase a gironi.
4: Nel girone B la Svizzera è prima dopo la vittoria per 2-1 sul Canada, che comunque passa come seconda. Con il 3-1 sul Qatar, la Bosnia termina al terzo posto con ottime chance di ripescaggio.
3: Stasera tornano in campo la Germania, che affronta l'Ecuador, e l'Olanda, che sfida la Tunisia. Si giocano anche Curaçao, Costa d'Avorio, Giappone, Svezia, e domani all'alba Turchia, Stati Uniti e Paraguay, Australia.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: E noi ci risentiamo tra un'ora.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfitta

0: scontare subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: Gaia che mischia la cachaça con il bianco. Finalmente ho trovato un significato che mi soddisfa. Mischio tristezza e quindi pianto a, diciamo, non proprio allegria, ma sorrisi, dolcezza, cachaça, diciamo
1: Beh,
0: dolcezza, dove è bellissimo.
1: poi
0: Poesia.
1: proprio è
0: Poesia.
1: l'indole brasilera,
0: Brasile,
1: cioè, paulista, anzi no, più di Rio de Janeiro, paulista giapponese.
0: Ogni volta che dici paulista, il mio pensiero torna a una pubblicità, ricordate,
1: Oh,
0: famosissima,
1: caffè
0: Caffè
1: paulista.
0: Paulista, Caffè Paulista, Pippo Baudo, possibile?
1: No, aspetta, no, secondo me ancora prima,
0: Sì.
1: paulista.
0: Credo che sia stato uno dei primi caffè pubblicizzato in Italia, il Caffè Paulista. Forse esiste ancora, quindi abbiamo fatto uno spot gratuito, fate voi,
2: Boh,
0: insomma.
2: ma forse era la tipologia, no?
0: Sì.
2: Era la marca, no?
3: Allora,
2: No,
3: è della Lavazza.
0: Lavazza.
3: Gran
0: Lavazza.
3: Caffè Paulista.
0: Paulista.
3: Sì, è una collezione della Lavazza.
0: Io però ti dico.

0: gergo che veniva utilizzata all'oratorio per dire attenzione, attenzione a Paulista, perché era anche... si faceva il catechista di solito.
1: Ah, Paulista è quello che
2: catechista, la canzone di
1: Elio, a prima vista,
0: il catechista a prima vista.
3: E c'era Carmencita.
0: Carmencita.
2: E Caballero, come no, Caballero.
0: Le 8:10 in questo istante Umberto e Damiano li abbiamo scartavetrati dallo studio, erano convinti che oggi fosse venerdì, devo dire che io ieri ero convinto che fosse giovedì. Allora, oggi è giovedì.
1: Oggi è giovedì. Abbiamo ancora davanti due puntate.
0: Due puntate. 4 ore,
2: ma non siamo soli poi.
0: Posso dire una roba, ma che senso ha finire a giugno?
2: Certo, certo.
0: Continuiamo almeno per tutto luglio, dai.
1: Ma almeno iniziamo, cioè giugno poverino lasciamo così. Allora, 29, allora,
0: c'è 30. C'è un numero di WhatsApp, 342 00 00 700 001, andate in vacanza.
2: Certo.
0: 14/7 derivata di 9.
2: Certo.
0: Radice quadrata di 3, ok. Potete continuare per tutto giugno, facilissimo. Codice 01, vacanza
2: e l'altro.
1: E farei anche l'integrale. Però.
0: Esatto.
1: Già che ci siamo,
0: certo. Non c'è bisogno che ve lo ricordiamo, tanto l'avete registrato. Buongiorno, Danilone.
4: Buongiorno, Zozzoni. Buongiorno. A proposito di mischiare la risata con il pianto, io ho mia mamma che ha una risata. Io ogni volta riesco a capire, ma sta piagne o sta ride? Cioè,
0: è vero, c'ho, c'è quel genere di
4: versione. C'ho sempre sto dubbio.
2: Dubbio.
4: Quindi ogni tanto, se faccio una battuta, dico, Madonna, era così de merda. Ma cioè, invece ride.
0: No, piange. Piange,
2: tranquillo.
0: Pronti per il lancio sigla? È strepito. Oh, oggi e domani, eh?
2: Super.
3: Allora, non so perché, ma anche oggi si rivolge a Furio.
2: Così,
3: il trend è questo. Lanci sigla per Furio.
0: È l'alimentazione estiva.
1: È roba che alimentate voi.
0: Sentiamo.
5: Il trio si presenta sempre in questo modo. Buongiorno da Giorgio, Gabriele e Furio. È come dire che in vacanza ci andiamo io, mia moglie e il cane. O a giocare a calcetto ci andiamo io, Giovanni e Coso. A Furio, ma non ti dà fastidio che ti mettono sempre per ultimo? Intanto mandiamo la sigla.
2: Sigla!

0: Allora, lo avete richiesto voi, eh? Se puoi prenderci il fondo.
1: Quindi
0: Medusa l'ascolto, bentornate da parte di
1: Furio,
2: Giorgio
0: e Gabriele.
1: Così va meglio.
2: È impazzito da Dio.
1: Gli abbiamo
0: incrociato i flussi. Sta scomparendo la foto di mio papà. Guarda, non c'è più.
1: No, spieghiamole una cosa, facciamo da quando abbiamo iniziato. È un ordine che avevamo nel primo studio radiofonico.
0: E qua, siccome quando una cosa porta bene, perché dovremmo cambiare? Adesso, amico ascoltatore, abbiamo il nome, quindi prendetevela con lui, se adesso succede qualche cosa.
3: Nicola.
0: Di... Nicola. Se in questo 25
1: la
0: giugno,
1: butto là. Sarebbe bello un giorno fare uno spettacolo nel quale si spieghino queste cose.
0: Tutte queste robe qua.
1: Sarebbe bello.
0: Ma voi paghereste codice 01? 01. Per vedere qualcosa.
1: No, 7/6, certo.
4: Che poi l'ordine, come hai visto quei pupazzetti, non so se li mettono più, quelle figurine, quei pupazzetti che mettono dietro alle macchine. Su come è composta la famiglia. Cioè lì come li metto.
1: L'adesivo.
4: Sì, dietro.
0: Allora, in realtà volevamo parlare di altro, però vi invito, vi chiedo se c'è gente che ha, diciamo, forse qualche problema come il sottoscritto. Giorgio sa benissimo che quando io arrivo nella nostra palestra devo mettere a posto tutti i pesi, non riesco a vederli disordinati, devono essere messi in ordine. Mi dà fastidio quella roba una sopra l'altra, così le rastrelliere per pesi.
1: Fatti li apposta, devo mettere a posto. Io ti capisco. Io i libri sulla libreria.
4: Aspetta, li metti tutti in ordine, pure quelli da 60 kg. Metti.
1: No, no, no, sono da 4 e da 6.
0: Da 4 e da 6 ce la facciamo. Ci sono quelle robe lì che proprio ti mandano completamente ai matti. 342 00 00 700. Buongiorno Patrizio, pure ti sta dicendo questo disco magari lo mettiamo dopo, ma lo possiamo mettere anche su.
1: C'è un'alternativa, secondo me torna.
0: Qual è l'alternativa?
1: Fagli anche Annie.

0: Ah, fai anche Hannibal? Beh, ma sì, ma tanto.
1: Cioè, invece di quello, esatto, che non è che c'era proprio convinto come disco. Sì, sì, sì. Abbiamo messo per l'argomento.
2: In effetti, ripensandoci, forse fai anche Hannibal sono meglio.
0: Fai anche Hannibal.
1: Johnny Come On.
0: Diciamo che è il più famoso. No, in realtà, abbiamo detto apriamo con la grandine, ma questa cosa ci ha portato.
3: C'era subito.
0: Vedi, Nicola, cosa hai fatto. Guarda,
1: Nicola ha scordinato tutto. Nicola, senti questo suono, è colpa tua.
0: Cioè, ieri.
1: 15 minuti dopo le 800, sbaglio pure il segnale orario.
0: C'era tutta la cosa, la grandina da Roma, avete visto, i danni, no, niente, tutto brucia. Nicola ha deciso che oggi così è. Cosa vi dà fastidio?
1: Sì, cos'è che vi manda il cervello in tilt?
0: A te, vabbè, Danilo,
4: no,
0: il fatto che siamo...
4: Io c'ho mia moglie che fa, non mette mai il tappeto sopra allo spazzolino. Adesso c'è il coprispazzolino. Lei lo usa e lascia il tappino sul lavandino. È una roba che io poi vado lì e lo rimetto a posto.
1: Sì e no, perché io capisco, Gabriele, a te da quelle cose estetiche nell'ordine. Sì, cioè, questo è disordine piccolo.
0: Anche se però pure questa cosa effettivamente...
1: Certo. Certo. Ma il giacchetto sulla sedia, cioè certo, tu vedi il giacchetto sulla sedia, è fuori di testa.
0: Vado fuori di testa. Ma no, anche a me piace molto quando le cose sono separate. Appunto, mia moglie ha 16 paia di scarpe all'entrata. Se ci sono due, le puoi mettere a posto? Allora, 16 diciamo matematica.
1: Sto per sfondare una porta aperta. Facile. Dentro la doccia, i prodotti.
0: Vabbè,
1: quando
0: vabbè,
1: finiscono, vabbè, io credo che vadano buttati.
3: Vanno buttati. Sì.
1: No, funziona così,
4: vanno,
1: no?
4: Vanno,
1: li controlli.
4: Sciacquati.
1: Esatto, no. Ma poi uguali 1, 2, 3.
0: No, poi aspetta, ci sono 160 prodotti femminili. Tu metti un millilitro di cosa? Puoi metterla a posto questo, per favore? Ma è un millilitro di roba, ragazzi.
4: Io ho un sapone che ci faccio tutto e dà sempre fastidio.
0: Chi ha scritto discorsi over 45? Patrizio? Va bene, sei fuori di qui. Dai,
3: vai fuori.
5: Ma poi lui ne ha 42.
4: Appunto,
1: si sta preparando.
0: Veronica, dove fai anche Hannibal? Hai diritto a dirci una cosa che ti cosa ti urta?
5: Ci penso.
0: Ci pensa.
5: Sono tante.
0: Pensateci anche voi, il contatto telefonico lo sapete.

0: 7:20, questa è Radio DJ 342 00 00 700. Simone giustamente mi dice: quando hai finito di mettere a posto tutti i pesi, di fatto hai concluso la tua sessione in palestra.
1: Hai fatto attività.
0: Niente, mi urta vederli spostati, soprattutto per dimensione, oppure siccome sono due le rastrelliere, vederli tutti
1: da una parte e l'altra ce ne stanno quattro. Io vado matto per la biblioteca piccola dei ragazzini, ma è facile facile, sono sette libri, dalla più alto al più basso, che ci vuole?
0: Ricorda l'età?
1: 4 anni, devi imparare. Devi imparare.
0: Noi abbiamo iscritti generalmente dai 18 anni in su, e quindi su. Veronica, hai pensato a cosa ti urta tantissimo?
2: Hanno passato tantissime cose, tantissime. Ma la cosa più banale è con chi si asciuga le mani, sì, in bagno, e l'asciugamano non lo rimette dritto, cioè lo lascia così,
1: sì,
2: un po' lasciato.
1: L'asciugamano, anche l'accappatoio, non ci vuole tanto a togliere le due maniche e non lasciarle dentro, che non si asciugano. Le maniche le tiri via, che ci vuole?
0: Togli la base, la notizia di ieri: si dorme male, la gente è un po' nervosa.
1: Sì.
0: Ah, io sono nervoso! Ah, io sono ho dormito male io? Ah, qui ho dormito male io? Forse. Vabbè, perché forse
1: serve un po' di riposo,
2: un po' ossessivo compulsivo,
1: un po' tutti,
2: un modo per tenere a bada l'ansia, lo stress, ma le cose così banali vanno anche bene.
0: Banali, sentiamo.
3: Buongiorno trio.
0: Buongiorno.
3: Ma vogliamo parlare di chi suona il campanello e ha le chiavi della porta sulle mani? Che pur di non aprire la porta suona. È una cosa fastidiosissima.
0: Eccolo, mi autodenuncio.
4: Io delle volte non me ne rendo conto. Mentre suono, ho la chiave. Addirittura suono con la chiave, capito?
1: No, per me è il contrario. Cioè, io se suono è perché sono in difficoltà, cioè sono carico di roba, e allora non mi vengono ad aprire. Io devo cercare le chiavi.
0: Però è vero, però questa è la cosa che faccio. Questa ce l'ho, vedi. Beh,
1: come nella pallacanestro, fallo.
0: Poi ce ne sono anche altre.
3: Allora, mi urta. Sciacqui il piatto, sciacqui la forchetta, sciacqui il coltello e lo lasci nel lavandino. Sì. Non puoi metterlo dentro la lavastoviglie, già l'hai sciacquato. No, lo lasci nel lavandino. Mi urta.
1: Chi è che prende fallo qua?
0: Io ce l'ho.
1: Stai già al secondo fallo.
0: Non so perché lo faccio. Pulisco tutto e poi lo lascio nel lavandino, ma tutte le volte, ma non puoi mettere la lavastoviglie.
1: Io faccio la cosa peggiore, cioè sparecchio, ma lascio tutto dentro il lavandino. Oh.
5: Però questo ha più senso, perché leggendo le istruzioni della lavastoviglie, non bisogna sciacquare i piatti prima quando li metti in lavastoviglie, se no la lavastoviglie lavora male, perché la lavastoviglie lavora in base allo sporco che rileva.
0: Vabbè, però un po' lo devi togliere, se no poi
5: con la carta, conviene con la carta togliere la parte in più.
0: È così. La carta, Giorgio del Tiromedusa si mette caga. Carta,
5: un fazzolettino per la pulire tutti i piatti.
1: Voglio vedere. Oggi voglio riaccendere a tali.
0: Col goniometro, toglie le molliche col goniometro, è arrivato. L'ultimo, Veronica, vai.
2: Posso mandare quello?
1: Quale?
0: Fai te, se poi ci urtiamo la colpa è tua.
5: Non lo so, dopo quello che ha detto ieri con Danilo, puoi fare quello che te pare.
6: Buongiorno trio, a me quello che mi dà fastidio è quando stai a tavola e magari quello di fronte a te ha finito di mangiare e si scaccola.
1: Veronica, fallo tecnico.
4: Vabbè, ma
2: perché si mette a scaccolarsi?
0: Scusate, sono autore del messaggio. La cosa peggiore è se te scaccoli, scoreggi e te metti pure nudo a fare elicottero. A me è una cosa,
1: dipende dalle giornate. A me
0: poi generalmente questo tipo di persone non mettono mai mano al portafoglio. Facci caso, se scappano
1: e poi te salutano e ti danno la mano. Capito?
0: Sono solo io.
1: Posso dire, il mondo è bello perché
5: vai.
1: A chi dà fastidio, certo. E a chi
2: dà
1: fastidio.
2: Mi fa tanto piacere vedere la gente che si scacca.
0: Veronica, ma cosa ti sta succedendo?
4: Ma poi dove va a pranzo questo?
0: Vabbè, ragazzi, è il momento di andare in vacanza.
7: Da un po' di tempo.

0: 8:27, questa è Radio DJ. Tutta l'Italia è ferma immobile perché vuole sapere cosa urti Enrico il Bagnino, la persona più buona del mondo. C'è qualcosa che ti urta, Enrico? Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, cioè, mia moglie, anch'io sono pieno di difetti, però fra i difetti di mia moglie è quello che lascia aperti gli armadi, i cassetti, cioè io non ce la posso fare.
2: E ci sbatti contro poi, sì, capisco. Certo, certo. E le mannaggette sono lì dietro l'angolo.
0: Perché Enrico sembra tanto, ma poi nel privato dice delle mannaggette. Tipo i pescetti, no?
3: Sì. Ma io invece volevo chiedere, Enrico, riguardo l'ordine della spiaggia, cioè tu ti piace vedere le persone che mettono, diciamo, gli indumenti sotto l'ombrellone, appeso all'ombrellone, cioè una cosa che, cioè per me, per me è obbligatorio, cioè
0: certo,
3: io proprio,
0: perché c'è qualcuno che si urta?
3: Io lo, sì, dicono che è maleducato.
2: Ma
3: che
2: come
3: è...
2: ci sono i ganci? Ha fatto
3: no, io li metto proprio, cioè io prendo l'ombrellone solo per appenderci le cose. mi piace proprio.
2: Scopro che è maleducazione, sì. Ma io,
0: Enrico, non credo che sia una cosa che
1: ma no,
0: urti, no,
1: cioè, certo, quello certo. È appunto, ci sono i ganci apposta, quindi certo. No, è giusto così. Poi ci sono anche quelli precisi che poi la sera prima di andare via sistemano tutto come trovano la mattina.
0: Che bravo,
1: sono rari,
0: però bello. Senti, Enrico, c'è un messaggio privato prima di parlare di previsioni di tempo. Siamo un team di baseball, potete chiedere ad Enrico se ci passa a trovare presso il campo stasera alle 20:20. Il Riccione Baseball, ce la fai a fare un salto? Dai, sarebbe bello se tu passassi a salutarli.
1: È vicino alla statale, non so se avete presente dov'è, non è mica tanto vicino.
2: Quanto sarà?
1: Saranno quei 2,5 km.
0: Scusa se te l'abbiamo chiesto. Capiranno sicuramente.
2: Certo. Magari chiedi se ti pagano un taxi.
1: sì. No, effettivamente no, ma comunque è lontano dalla spiaggia.
0: Ma non c'è un cacchio da fare.
3: Ma non è pericoloso il campo del baseball vicino alla statale?
0: Pochi fuori campo. Enrico, hai visto per caso il video che ho postato?

0: postato sulla mia pagina Instagram. Hai visto cosa ha fatto a Roma ieri? Una grandinata di tutto rispetto, veramente.
1: Ho visto, mi sono anche fischiato un po' le orecchie, perché forse molti romani avranno pensato a me, magari maledicendomi. Comunque sì, effettivamente è arrivato, prima o poi doveva arrivare il temporaluccio a Roma, e quindi insomma
2: è stata una tempesta di sassi di ghiaccio,
3: ma poi non dura tanto, cioè sono 5 minuti di
4: era una grattachecca a cielo aperto, visto gente mentre c'è lo sciroppo sopra,
0: siccome dei romani abbiamo questa caratteristica, se ci avete fatto caso, hai mai fatto caso che i romani esagerano? Ieri ho sentito dei cocomeri, palline da golf,
3: sono grosse,
0: però sono grosse. E invece oggi cosa ci attende?
1: Oggi è già un po' meno probabile, perché comunque il fiato caldo dell'estate si propaga ancora, si rinforza. Infatti oggi avremo l'ennesima calda giornata, ma potenzialmente parzialmente rinfrescata da qualche temporale che oggi, un po' meno di ieri, ci sarà sulle Alpi, le Prealpi e l'Appennino centro-meridionale. Qualche sconfinamento verso le pianure, verso le coste tirreniche, ci potrà essere un po' random così, però ci sono meno probabilità appunto rispetto a ieri. Le temperature ovviamente sempre elevate e il caldo maggiore si avrà sull'Europa occidentale, ma poi nel weekend questo caldo ripiegherà verso l'Italia, che quindi ha margini di peggioramento da questo punto di vista. Potrebbe anche fare un po' più caldo.
2: Un altro po'. Ci eravamo illusi che oggi doveva essere il picco, non è così.
1: Non è ancora il picco, dovrebbe essere proprio durante il weekend il picco. Tra il weekend e l'inizio della settimana, poi potrebbe esserci questo famoso cambiamento da metà settimana prossima.
0: Biella, mi stai dicendo. Ovviamente. Biella, ci confermi bel tempo, molto caldo, vestitevi leggeri.
1: Biella, sì, bella. A parte che poi comunque Biella è anche abbastanza nord, per cui caldo, sì, una cosa comunque, dai, sopportabile.
0: Fattibile.
1: Assolutamente.
0: Va bene. Grazie Enrico, ci sentiamo domani per l'ultimo appuntamento canonico con Chiamate Roma, poi tu continui tutta l'estate, chiaramente.
1: Io penso di sì, dovrebbe esserci il Dick e Marisa, se non sbaglio.
0: E allora!
2: Ottime mani, dai!
0: Grazie Enrico, un abbraccio!
2: Ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Dottore, telefono per mio marito.
2: Mi dica, che succede?
1: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come 2 confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Sienna Spyro, tra l'altro Sienna certificato balneabile, adesso balneabile, sì. Ovviamente sì.
1: È lo stabilimento più gettonato d'Europa.
0: Sì. Material Lover alle 8.39, questa è Radio DJ. Tanti messaggi al 342 00 00 700 dagli amici di Biella, grazie ragazzi. Approfitto per ricordarvi un appuntamento, oltre

0: Concertozzo, se volete venerdì pomeriggio alle 18.30 vi attendo alla Feltrinelli di Biella, in via Italia, quindi centralissimo, per un firmacopie. Ci dicono, attenzione, fa molto caldo e tante zanzare, sì. Quindi portarsi...
1: Enrico ha detto protezione. Che si stava bene a Biella. Ci sono arrivati 200 messaggi.
2: La Biella proprio. 36 ragazzi, mi mette la battutaccia per le zanzare, Biella di Padiella.
0: Biella di Padiella. Ti dico solamente che ho scoperto che c'è una canzone che si chiama Biella sei bella, l'ho usata per un reel, beh, così. E, chissà se qualcuno ha avuto l'idea di organizzare il matrimonio questo fine settimana. Biella, ci sarà sicuramente qualcuno si sposa,
3: sicuro.
0: E secondo me qualcosina, qualche mannaggetta nei nostri confronti la manderà. Mm-hmm. È perché effettivamente tu pensi una data e vai a sapere che c'è concertozzo, 11.000 persone, tantissimi artisti, Tony Hadley, Mario Rondini, Carlo Ambreto, Tony Pitonzo.
2: Però poi ti dicono la temperatura sarà, siamo sinceri, 38.
0: Umido. Quindi bene,
3: tutto bene, no?
2: Grazie Enrico.
0: Quindi bene. Perché parliamo di matrimoni, Danilo?
1: Perché? Lo sapete, il giovedì ora a giugno mi trasformo in Danilo da Prevignano e quindi faccio l'approfondimento giornalistico. È uscito pochi giorni fa un articolo che dice che praticamente i gruppi WhatsApp, quelli che erano diciamo predisposti per organizzare il matrimonio con tutti gli invitati, secondo me una certa cacciano via gli sposi dal gruppo WhatsApp, quindi e il gruppo WhatsApp resta e iniziano a parlare male del matrimonio. Perché l'invitato va al matrimonio non va per piacere, ma va per criticare.
0: È un po' sì.
2: È l'idea di quattro matrimoni, no? Sì, alla fine quello è lo spirito.
1: A me il programma di quattro matrimoni mi piace tantissimo, ma io non lo farei mai al mio matrimonio.
3: Ma
1: cioè, io
3: rendo
1: pubblico i drammi del mio matrimonio, ma assolutamente no. Cioè, perché poi è una roba che resta.
0: Allora, tra poco parliamo le cose, diciamo, che urtano di più.
1: Le cose che danno proprio più fastidio.
0: Veronica, tu sabato hai un matrimonio?
4: Sì.
0: E distanza da Roma, dove devi andare?
4: 40 minuti.
0: 40 minuti.
4: Sì,
0: sai quanti
4: vicino.
0: Invitati siete? Matrimonio piccolo, grande?
4: Ma forse un centinaio.
1: Madonna, perché?
4: No, sto ipotizzando.
1: Centinaio è proprio un compleanno, cioè nel senso.
4: Vabbè, mazza.
2: Persone sagge.
0: Beh, 100 persone, però effettivamente.
4: Credo, poi magari mi trovo 300 persone.
1: Da Roma in giù 100 persone è proprio una cenetta tra amici, cioè perché se vai giù sopra 300 anche. Cioè, io vorrei sapere dai nostri ascoltatori il matrimonio quello con più persone.
0: Ah, bene,
1: cioè
0: bene.
1: Il record adesso tra un po' ci sarà il concerto di Ultimo. Io vorrei sapere che sarà uno dei vorrei sapere il matrimonio con più persone in Italia, se c'è.
0: Sai anche cosa chiedeva l'ottimo Gianni Faluomo, se c'è una wedding planner che ci racconta la richiesta più strana che gli hanno fatto.
1: A
0: lui piaceva tantissimo l'idea tipo della fontana di ghiaccio bizzarra.
1: Perché comunque sto caso
2: fatta ad eccezione questi giorni.
3: Adesso la sta in piedi.
0: C'è la fontana di cioccolato che la puoi anche non alimentare.
1: Certo. Comunque, a proposito, tra le cose che danno fastidio, Veronica ha detto che andrà a un matrimonio che sta a 40 minuti.
0: Esatto.
1: È proprio la distanza, però non la distanza del matrimonio, la distanza che tu vai alla chiesa, magari del tuo paese, poi il ristorante sta a 120 km. Cioè, ma non la potevi fare qua. A Roma spesso si fa che c'hai il matrimonio a San Pietro, a San Giovanni, e poi il ristorante. Ai Castelli.
2: Quello grande classico, con traffico clamoroso.
1: Sì, poi di sabato vai sulla Pontina, dici ma tu sei un folle.
0: Qualcuno organizza dei pullman, io li ho visti sotto casa mia sposarsi e poi caricare tutti gli invitati sul pullman, così eviti lo sbattimento
3: dell'auto, il parcheggio.
2: E anche il ritorno, hai un po' esagerato.
0: Mi sembra perfetto, giusto.
1: A me piacciono tantissimo quelli che lo fanno nei borghi e c'è la chiesa e ristorante vicini, cioè a piedi, è lì proprio,
0: dormi addirittura lì.
1: Io lì inizio a bere dalla comunione in chiesa, perché tanto è tutto a piedi.
2: Tanto sì, non devi guidare.
0: Quello non è l'open bar, è la comunione.
1: Poi l'altra cosa che dà molto fastidio è l'attesa del cibo, che tu inizi. Inizi
2: e dici adesso?
1: L'antipasto lo inizi alle 11:30, mezzogiorno.
0: In attesa degli sposi.
1: E poi la sella quella dei vitello. Adesso c'è il secondo che ha sella dei vitello. Ma... Che poi. Cioè, il cavallo c'ha la sella, perché
0: è vero.
1: Però c'è la sella di vitello che ti arriva a l'una di notte e tu stai lì che vorresti solo andare a dormire. Al massimo cornetto e cappuccino.
0: Credo, corrigetemi se sbaglio, che sia un po' andato in disuso fortunatamente il servizio fotografico. Cioè tu devi aspettare 2 ore gli sposi che andavano al Colosseo a fare

0: le foto,
1: ah, non, certo. Lo so. No, non lo so, chiederemo
2: due,
1: poi a Veronica.
2: Ai due che ho fatto, nessuno ha fatto il servizio fotografico,
3: calcolate che al mio matrimonio avevamo pagato il fotografo una fracca di soldi proprio, e alla fine del matrimonio all'1:30 io ero sfasciato, il fotografo è venuto e ha detto: ragazzi, io ho pochissime foto, perché noi abbiamo preso il fotografo ma poi c'avevamo da fare, e le foto ne abbiamo fatte, e lui all'1:30 mi ha fatto rivestire.

0: invadenti, cioè nel senso che sì. Alcuni c'è, sì, c'è prima c'è, non so se mo c'è ancora, c'era la moda del cameriere finto, non so, quello, quello che arrivava, cascava, quello che ne so, veniva e ti tagliava la cravatta, e tu dicevi ma cosa ridi?
1: No, queste sono le cose che impazzire. Comunque la sposa da cui che si sposa ci sta ascoltando, quindi adesso mi dirà se ce l'ha o non ce l'ha.
2: No,
1: non credo, conoscendola non credo ci sarà il cameriere.
0: L'ultimo è le bomboniere. Vengono criticate. Vengono criticate la bellezza, la bruttezza delle bomboniere. Secondo me, una delle cose più belle da fare è quella che tu, cioè, metti il codice e puoi donare.
2: Sì,
0: cioè,
2: oppure, sì, esatto. Fai le cose dell'Unicef.
0: Quella roba lì è diciamo, la più, secondo me, è più carina e elegante. Anche,
2: siamo quindi tutti d'accordo. La cosa più importante è che una volta che ti sei sposato, tu non abbia nessun rimpianto.

0: Max Pezzali alle 8.50, reduce da una due giorni trionfante qui all'Olimpico di Roma. C'è un altro Max che scrive al 342 00 00 700: piuttosto di un matrimonio a giugno, luglio mi taglio con un ferro arrugginito e mi faccio ricoverare. Ma come ti sei fatto?
1: Guardate,
0: male? Da solo.
2: Sei stato fortunato se l'hai sbancata fino adesso, perché è praticamente impossibile.
1: Sì, esatto.
2: Da maggio a settembre è tutta una tirata.
0: Tranne il sottoscritto che per non vedere gente sudata si è sposato il 20 dicembre. Ah, io 20 dicembre col freddo, tutto col freddo. Tanta gente ha qualcosa che, come dire, vuole recriminare sui matrimoni. Sentiamo.
3: Ciao, sempre Tiziana da Torino. Quello che mi dà fastidio dei matrimoni ultimamente è che il lancio del bouquet c'è sempre qualcuno che fa la sorpresa alla fidanzata e si mette in ginocchio e gli dà l'anello. Basta, basta, siete monotoni, banali, basta. Ciao.
2: Non è ancora successo, no?
4: Non è
2: evidente che lei è ancora.
0: No, cioè, sai che c'è?
5: C'ha il dente avvelenato.
0: No, qualcuno sottolinea che è anche un modo un po' per rubare la
1: rubi
0: scena.
1: Rubi un po' la scena, sì.
0: Non è proprio
1: una dichiarazione
0: massimo.
1: La devi fare.
6: Ma
1: un po'.
6: Devi fare la proposta. Ti organizzi. Cioè, fai tu una cosa tua, non che rubi è la location. Tutti eleganti, tutti carini.
2: Va bene.
6: A me guarda, non mi chiedete niente.
2: Messaggio arrivato.
0: Queste sono quelle cose che tu torni a casa e poi la tua compagna e moglie ti fa: mai visto com'era vestita?
1: Mai visto.
0: Ma ti pare che uno ruba la scena così? Dico, ma che cazzo ne so? Cioè, così sei pure. Cioè, non si fa, cioè, tutti a guardare, nessuno guarda la sposa. Cioè. Ma non lo so. Sì. Cioè. Ma poi gonna bianca? Al matrimonio di un altro,
1: No, infatti.
0: Non sei d'accordo? No, ammazza. Domani in radio, sì, due ore.
2: No.
0: Sta roba.
2: Noi ricordiamo il nome degli sposi.
0: Sì e no. Io appena entro faccio solo questa cosa. I sigari? Dai. Perché c'è la novità che mettono i sigari. Dai, è fatta. Giusy è una calabrese che vive in Piemonte. Buongiorno, Giusy.
7: Ciao a tutti. Allora, è bellissimo sentirvi.
1: Anche per noi, perché sei sopravvissuta.
0: Esatto.
1: Leggo.
0: Allacciate le cinture, perché noi pensavamo che Gianni avesse fatto un errore scrivendo a monitor il diciamo l'assunto della tua telefonata. Tu
7: no.
0: Hai fatto la cameriera?
7: Sì, io alle superiori, primi anni di università, facevo la cameriera.
0: Ok.
7: E un giorno di agosto, quindi molto...
0: Agosto! Dove?
7: La zona del Crotonese.
0: Ah, lì è fresco ad agosto.
2: Sì, sei in alto forse. Comunque.
7: Mi sono imbattuta in un matrimonio di gente comunque abbastanza, con i soldi. Un matrimonio di 1290 invitati, 90 solo bambini.
0: Scusa, aspetta, 1290 invitati, 90 bambini.
7: È la cosa assurda,
5: 90 bambini, cioè, 90 bambini. 90 la paura.
1: Un centro estivo.
7: Una scuola.
2: Villaggio turistico, ragazzi. Sì. Pieno.
0: 1200.
7: No, ma la cosa assurda è che non potevano entrare tutti in una sala.
0: Certo.
7: Quindi erano divisi in più sale e gli sposi dovevano fare un primo in una sala, un primo in una sala, un primo in una sala, il secondo, perché altrimenti gli invitati si offendevano.
1: Certo. E dovevano mangiare tutto.
0: Esatto.
7: Io sono arrivata lì alle 8 del mattino, alle 3 di notte, non ero ancora tornata.
1: No!
7: Mio padre mi chiamava, mi chiedeva dove fossi, proprio scene.
2: Fidatevi, non è il record.
0: Io conosco gente famosa di quelle parti.
2: Si è sposata di nascosto per evitare questo.
5: 1290 mila c'erano i tornelli all'entrata.
0: Gente ha mangiato in macchina. Sì, scusa.
7: I due matrimoni sono ancora molto numerosi. Ovviamente non così. Questo è stato proprio un caso. Però meno di 250. A parte che Giusy festeggia anche la promessa. Io non so se voi sappiate cos'è la promessa.
0: Certo.
7: Festeggia anche quella.
0: Guarda, non abbiamo molto tempo. Ne parliamo quando torniamo in diretta. Abbiamo detto a novembre.
7: Va bene. Va bene, grazie.
0: Sono felice
7: di avervi sentito.
0: Piacere tutto nostro. Danilo, ci sentiamo domani per l'ultima puntata.
1: Domani.
0: Grazie, ciao.

0: Station.
1: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
2: Jerry Calà per Seat, prima!
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
9: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
11: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
12: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: Scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
15: Only goal.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
17: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
18: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
19: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
20: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
21: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
22: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 900, torniamo con Sceffiro. DJ!
3: Ancora buongiorno dalla redazione. Si scava senza sosta in queste ore tra le macerie in Venezuela per salvare le persone rimaste intrappolate sotto i calcinacci dopo le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno colpito la zona settentrionale del paese.
4: Almeno 32 i morti e 700 i feriti, ma il bilancio è provvisorio ed è destinato ad aggravarsi. Dichiarato lo stato d'emergenza, chiuso l'aeroporto internazionale di Caracas, dove sono crollate diverse palazzine, il governo ha invitato i cittadini a lasciare immediatamente gli edifici danneggiati.
3: L'epicentro è stato registrato a una ventina di chilometri dalla costa, dalla città costiera di Yumaré. Le scosse sono state avvertite in gran parte del paese, nella vicina Colombia, mentre è rientrato l'allarme tsunami. Il ministro degli esteri italiani ha fatto sapere che al momento non si hanno notizie di vittime italiane.
4: La presidente venezuelana d'interim Delcy Rodriguez ha annunciato l'arrivo nelle prossime ore di squadre di soccorso provenienti da diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Repubblica Dominicana, El Salvador, Messico e Qatar, che contribuiranno alle operazioni di ricerca e assistenza nelle aree colpite.
3: E sono almeno 5 le persone rimaste ferite nel terremoto di magnitudo 6.9 che nelle scorse ore ha colpito il nord del Giappone. Il sisma si è verificato al largo della regione settentrionale di Iwate, con l'epicentro a una profondità di 50 km. Al momento non si registrano vittime né danni ingenti.
4: Torna a tremare la terra anche nell'area dei Campi Flegrei. Nella notte si è registrata infatti una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 a una profondità di 2 km con epicentro presso il vulcano Monte Nuovo tra Pozzuoli e Baccoli.
3: La scossa è stata avvertita anche nei quartieri occidentali di Napoli, come Pianura, Fuorigrotta, fino al Vomero.
4: È atteso tra il weekend e lunedì prossimo in Italia il picco dell'ondata di calore, la seconda dell'anno, che ha investito l'Europa. Oggi saranno 17 le città da bollino rosso. Il ministro Schillaci ha convocato una riunione tecnica al Ministero della Salute. Blackout in diverse città dovuti all'aumento di consumi energetici per le temperature record.
3: In Francia ieri è stata la giornata più calda di sempre, con una media di 30 gradi tra temperature diurne e notturne. Oltre 40 persone sono morte annegate nel paese dopo essersi tuffate in acque vietate alla balneazione, come laghi, fiumi e canali non sorvegliati. In alcune zone della Spagna sono stati toccati 45 gradi, caldo record anche in Belgio, Gran Bretagna e Germania.
4: Siamo ai mondiali di calcio. Il Brasile batte 3-0 la Scozia e chiude il girone C al primo posto con 7 punti, gli stessi del Marocco, che ha sconfitto 4-2 Haiti, ma i verdeoro la spuntano grazie a una migliore differenza reti. Ora la squadra di Ancelotti sfiderà la seconda classificata del gruppo F, che sarà una tra Olanda, Giappone e Svezia.
3: Nel girone A avanzano il Messico, che termina la prima fase a punteggio pieno, e per la prima volta nella sua storia il Sudafrica, dopo l'1-0 inflitto alla Corea del Sud. Nel girone B strappano il pass per i sedicesimi Svizzera e Canada.
4: Stasera tornano in campo la Germania, che affronta l'Ecuadore, e l'Olanda, che sfida la Tunisia. Si giocano anche Curaçao, Costa d'Avorio, Giappone, Svezia, e domani all'alba Turchia, Stati Uniti e Paraguay, Australia.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Appuntamento tra un'ora.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Ah! E se non carica lo streaming?
9: Ah! Cop Voce e un super 5G.
10: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
11: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
14: You are listening to Treo Medusa on Radio DJ.

0: 908, dito nella piaga, businessman, ancora un'ora di chiamate Roma e questa prima mezz'ora la passiamo con Letizia e Sceffiro. Bentornati amici,
1: ciao, buongiorno.
0: Allora, ci stava dicendo Iro durante la canzone dito nella piaga che c'è un nuovo, una nuova tendenza in Giappone.
2: In Giappone sì, quello è di moderno, vintage moderno, canzone.
0: Vintage moderno.
2: Sì, okay. Stile un po' passato, come posso dire, un po' vintage.
3: Ma passato giapponese?
2: Giapponese, stile,
3: quindi
2: sì.
3: Stile,
2: stile giapponese del passato una volta, ma ovviamente
3: fatto moderno.
2: Moderno, il testo è eccezionale, divertente. Uno dei ultimi canzoni è successo, mega successo.
3: Ah, parliamo di musica.
2: Che
0: bello, questa diciamo è per colorare la
2: bellissimo
0: cosa.
2: Ultima, ultima tendenza, ma anche su TikTok, anche sul mondo social, mega successo. Moshi Moshi.
0: Riesci a cercarlo, Veronica? È scritto così,
2: Sasane Miro. Si chiama M-O-S- cantante Sasane Moshi Moshi,
3: prima della
2: cantatrice è Sasane, 18 anni.
0: Sassane
2: è okay. Ovviamente modella della moda, cioè eccezionale carriera.
0: Hai visto Letizia? Adesso
3: me la vado Sassane. A vedere.
2: No, carino proprio. Ma veramente vestito classico, vintage, canzone, mo carino.
0: Trovato
2: carino.
0: Qualcosa, Veronica?
1: Sì, Sassane. Cosa volete
3: moshi
1: sapere?
3: Moshi di Sassane.
0: Moshi Moshi.
1: Okay. Sì, Moshi è il la canzone. Ok, la cantante si chiama Chiari.
0: No, se ce la fai sentire.
1: Ve la faccio sentire.
3: C'è un po' di pubblicità, va bene.
2: E poi Moshi Moshi è interessante. Pronto, telefono, pronto.
0: Sì,
2: no?
0: Sì. Moshi Moshi significa pronto.
3: Sì, pronto, sì, così risponde al telefono.
2: Sì, questa canzone veramente sta comunicando con universo. Lei sta comunicando universo, ma la verità significato tanto dietro, no? Quando fai il telefono chiamiamo ragazzina 18 anni, ovviamente c'è dentro amore, c'è dentro sofferenza, però metafora raccontando, parlando dell'universo, quello che non si può arrivare, cioè amore che non realizza.

0: puoi immaginare mille modi. Per questo motivo tutto il mondo sta succedendo, fenomenale questa canzone.
1: Sentiamo un pezzettino, sentiamo un po'. È questa? È questa, Airo?
2: No, no, non è questa.
3: No.
4: Potevi dire
2: questo
4: sì,
2: è un altro Moshi Moshi.
0: Allora, dopo pubblichiamo il nostro social, pubblichiamo questa canzone Moshi Moshi.
1: Ma questa è Sasane, comunque lei che tu no. Sì.
0: La voce è simile, però è diverso.
1: Ah, ok.
2: Secondo me non abbiamo capito come si scrive.
1: Infatti,
2: puoi provare a scriverlo lì
0: moshi
2: sul
0: moshi,
2: monitor.
0: Moshi
2: Moshi,
1: Moshi,
2: no, Moshi Moshi, Moshi Moshi, M-O-S-H-I.
0: Dove devo scrivere
1: questa? Vabbè, comunque poi adesso la cerchiamo e capiamo.
0: Cerchiamo, ovviamente.
1: La cosa che è preoccupante per te è che l'ha cercata anche Letizia. Com'è questa Sasane? Vabbè.
4: Una vischellina.
1: Una vischellina.
2: Ah, vabbè. Temevo.
1: Senti, abbiamo parlato di matrimoni. La ragazza che abbiamo sentito al telefono, Giusy, ci raccontava di un matrimonio con 1290 invitati. In Giappone come funziona? Perché ci, se ho capito bene, è molto simile all'Italia.
0: Sì, molto simile all'Italia. Mo cerimonia, passaggio, procedura è tutto uguale. Fino alla fine anche festività. Un po' leggermente noi siamo intimi, cioè intimi, okay, amici, stretti amici.
1: Però si
0: amici,
1: fa la cerimonia, allora, tre tipi di religioni.
0: La religione, sì. Quindi può scegliere. Sì. Quale tipo di cerimonia volete fare? Classico tradizionale, se tutti vanno santuario, tempio, fanno cerimonia classica e poi convivialità, grande brindisi e poi gran finale matrimonio completo, tipo così cerimonia.
2: Però chi invitate, più parenti o più amici?
0: Ma parenti. Principalmente parenti. E poi dopo cerimonia, dopo, ovviamente come in Italia, tutti vanno a locale. Locale significa ristorante.
1: Quindi cena, più cena che pranzo.
0: Ma dipende, chi sceglie pranzo, chi sceglie cena. Non c'è regolamento, non c'è, libero di essere. Per esempio, in caso mia sorella ha fatto intimi, veramente due famiglie, basta, ma solo due famiglie.
4: Essenzialità.
0: Essenziale. Beh, però molto carino, così. A volte provatelo, ma non lo fate due volte.
2: A volte provatelo, come a dire, che faccio oggi? Magari faccio un matrimonio. Ti sposi.
0: Allora, ufficiale, fatelo un matrimonio così, fenomeno, va benissimo. Certo. Mille persone, va benissimo. E poi fate secondario.
2: Una,
0: cioè,
2: è una cerimonia.
0: Una cerimonia
4: con la stessa moglie.
1: Sì,
2: con la stessa persona, si spera.
0: Ma
2: certo,
0: veramente.
1: Senti, Iro, e si fa la lista di nozze come da noi? O
2: per
1: si
2: i regali.
1: Può
0: certo,
1: i regali.
0: Ah, sì, certo. Okay. Tanta roba. Quindi, anche in Italia, Giappone, ovviamente, è un po' problema, no? A bordo, chi ha tanti amici. Problema è portafoglio, economia.
2: Certo.
0: Perché quando colpisce giugno, quando arriva adesso stagione di matrimonio, che succede? Chi lavora ufficio, chi lavora impiegati, tutti svuota portafoglio, giusto? Come se fosse una bolletta di invernale, cioè gas e elettricità.
2: È una quattordicesima al contrario, cioè, che invece di riceverla.
0: Per questo motivo adesso l'ultima tendenza politico italiano sta inventando del bonus per coprire matrimonio al popolo, dare un pochino di sostegno.
1: Mi sembra una cosa,
0: buona idea proprio.
1: Senti, Iro, la nostra Sabrina è in viaggio di nozze in Giappone.
0: Bello.
1: Gli italiani, bene o male, molto, mi spingo a dire il 30-40% va da quelle parti. Per voi la metà classica del viaggio di esiste il viaggio di nozze, chiaramente la luna di miele la fate, e dove si fa?
0: Italia,
1: davvero?
0: Certo, paese d'amore. Che devo dire? Niente da fare. Tutti, ovviamente. E poi anche Italia intelligente. Italia già pronto, fotografo già pronto. Quindi quando arriva una coppia matrimonio luna e miele, mo già fotografo italiano già pronto. Bah, scatta, bam, davanti Colosseo.
4: Un tempo era il contrario.
2: E te giapponese, infatti, io sono cresciuti con il mito che il Giappone arrivava.
1: Fotografa tu.
0: Quindi questo è un servizio italiano, è mo fenomenale. Proprio. Quindi per questo motivo.
1: Dai, mettiamo un disco e poi ci racconti invece come funzionano le vacanze da voi, cioè scuole, dove andate, appunto, quando è che si va in vacanza, quando è che si ferma il lavoro. Intanto arriva Mika su Radio DJ.

0: 19:17, mica Grace Kelly. Ricordate forse la genesi di questa canzone, nata fondamentalmente sui social all'epoca, forse addirittura
1: MySpace.
0: Esatto, sì, bravo. Beh, esplose perché chiaramente mica è un artista straordinario, non è mica l'ultimo dei però questa canzone nacque così, un po' come il successo di quest'artista che ci raccontava Iro. Di questa hai detto
1: Moshi,
0: lei si chiama
1: Sassane,
0: che è una ragazza giovanissima
1: Poi modella. Principalmente era una modella della moda, cioè un campo veramente serio. Sì. E nel frattempo lei ha creato questa cara.
0: Perché la musica non lo è, cioè tu dici la moda.
2: Sì, è il suo primo lavoro, diciamo, è modella.
1: Dice, modella.
0: Esatto, sì.
1: Però genio, questa genialità, freschezza della canzone che.
0: E deve molto anche lei ai social, no?
1: Cioè sì,
0: molto. Ecco, abbiamo trovato la canzone e qui Iro s'accende.

0: pingolino, capito? È perfetta, social.
1: Ma che dice, scusa Iro, questa canzone? Cosa dice? Che
2: semplicemente lei sta comunicando universo. Chiama
3: telefono
2: a casa, universo. Quindi qui è metafora, sicuramente. Certo. Universo vuol dire il futuro, e parenti, amore. Copre tutto dell'universo, della vita. Che sta, quindi è una poesia, potrebbe essere una poesia, però molto pop fresco. Comunicazione, 18 anni.
4: Io ti ricordo che hai quasi 50 anni.
3: Certo.
2: Allora, ballo. Allora, presentiamo ballo insieme con Dottor Io Medusa, quindi seguiteli.
1: Sì, sì. Assolutamente, cioè, assolutamente. Senti, a proposito di giovani, da noi le scuole sono chiuse da qualche giorno, a parte gli studenti che devono fare esami di terza media o di maturità. Come funziona in Giappone quando si va in vacanza? Quando vanno, cioè, quando terminano le scuole?
2: Il termine di solito finisce fine luglio, quindi da 1 agosto e fino al 31 agosto. Un mese completo.
0: Un mese solo.
2: Un mese.
0: Il sogno dei genitori.
3: Però non è la fine della scuola, perché la scuola invece ad aprile inizia.
2: Infatti chiude marzo, infatti. Quindi come si dice, una pausetta, estiva. Ovviamente i giapponesi partecipano a tante attività estive, a cosa, anche durante estate, durante vacanza studiano tantissimo giapponese, tranne Shefiro.
3: Lui lo studiava.
2: Io andai a pescare, casa del mio zio è pescatore, quindi andavo a pescare insieme con lui per un mese ogni giorno. Quando ero piccolo, questo pescareggio piccolo di prefettura di Kyoto oggi è diventato patrimonio UNESCO mondiale.
1: Addirittura, bello.
3: Oh, che bello.
2: E sono stato sempre.
1: Ci sono esami tipo il nostro esame di maturità, ce ne hai già parlato una volta, c'è un esame
2: sempre,

0: bellissimo.
1: Ma difficile come quello cinese, sappiamo che in Cina è proprio un problema quasi sociale.
2: Sì, sì, in Cina passano il 2%, ok? Quindi, perché però è un esame che serve per andare all'università. Se no la scuola l'hai finita, l'hai finita. Cioè, se vai a lavorare non serve.
0: Ammazza, crudele!
2: No, quello
0: più difficile. Giappone è un po' leggermente dolce. Giapponesi inseriscono come far uscire dalla scuola, cioè esplorare l'università, studio. Quindi per questo motivo Giappone fanno uscire. Ma il più importante è competenza per entrare a scuola. Quindi in una scuola 100 studenti invitano, ovviamente partecipano 300 studenti, 200 squalificato per motivo di esame. Quindi qui competizione Giappone è molto così. Invece ma Giappone è a disposizione tantissima scuola, quindi non c'è nessun tipo di problema. Certo. Tutti vanno comunque all'università, tutta scuola.
2: Dipende, però ovviamente è come anche negli Stati Uniti, il livello dell'università ti dice poi chi sarai.
0: Infatti.
3: A scuola avete dei programmi specifici? Cioè come da noi ci sono dei licei orientati più verso...
0: Sì,
4: ovviamente sì.
0: E poi anche scuola gestita dallo Stato, gestita dalla privato, sì, ovviamente dipende. E poi scuola è 3 anni di media, 3 anni di superiore e 4 anni di università. Per questo motivo i giapponesi, di solito in generale, quando ha 21 anni, mo già tutti già hanno trovato il lavoro e vanno un percorso del lavoro.
1: Quindi ci si diploma da minorenni, perché se sono solo tre anni.
0: Sì. Quindi in Giappone maturano tanto, bambini, giovani maturano subito, poi un campo lavorativo, entro tempo.
3: Senti, abbiamo un altro intervento che come al solito dedichiamo alle vostre domande, 342 00 00 700, ma dopo il disco di Maria Antonietta e Colombre.

Riesco. Senza vestiti, beh, visto il caldo, non è una un'ottima idea. Alle 9:25 Radio DJ, chiamate Roma 3131. Tante domande, in realtà prima c'è una cosa.

0: Molto poetica. Mio papà è stato per molti anni fotografo al Colosseo. Che bello sentire Chef Hiro parlare di questo. E a casa abbiamo tanti regali portati dal Giappone dalle guide turistiche, che certo, evidentemente li portano lì per fare le foto e per sdebitarsi.
1: Danno il regalino.
2: Che bello!
0: Allora, questa cosa del regalo, Chef Hiro non si è mai presentato a mani vuote in diretta. Anche oggi un origami splendido. Che cos'è questo?
2: Il Remetto Samurai.
3: Fatto da lui, perché la cosa importante che ci ha insegnato Chef Hiro è dedicare del tempo alla persona,
1: una piccola cosa, ma che devi fare tu.
0: E pensate che cosa vuol dire fare una spremuta di
2: succo di fico.
1: Succo di fico.
2: Ammazza fico. Cioè fico veramente tosto. Ma veramente eccezionale.
0: Buonissimo, eccezionale.
2: Buonissimo.
0: C'è una domanda invece che è scritta, te la fa Veronica.
4: Italo da Chieti chiede: quanto c'è di vero nella storia che in Giappone molto difficilmente si va in ferie?
0: Cioè, noi siamo cresciuti con i giapponesi fanno tante foto perché vanno in ferie una volta
3: nella vita. Questa era la leggenda che girava negli anni Ottanta.
0: È così.
2: Allora, sì, le ferie, la mia generazione, fino alla mia generazione, avevamo un po' in difficoltà di prendere le ferie così liberamente. Oggi si può prendere tranquillamente in le ferie quando vogliamo, no?
1: Il lavoratore, certo.
2: Però, anzi, contrario, perché oggi è libero di prendere le ferie. La mia generazione non poteva prendere le ferie, quindi andare a Roma, andare a Colosseo, erano occasioni micidiale, sì.
0: È ho unica. Capito, andare a Grosseto.
3: Grosseto con due R.
0: Niente contro Grosseto.
3: Mi viene da pensare che al tempo non rinunciavi ai soldi. Adesso se vai in ferie però rinunci a una parte dello stipendio.
2: Quindi per questo motivo è quella memoria, esperienza di visitare Colosseo che rimane tutta la vita. Quindi a volte anche così un pochino di visibilità anche ci sta per godere la vita.
0: Anche perché spesso ti ciurano il portafoglio e quindi te lo ricordi. Pickpocket.
4: Okay. È vero.
0: Allora Letizia e Hiro, vi ringraziamo per questo anno meraviglioso.
2: Grazie.
0: Speriamo di incontrarvi, cioè ci incontreremo sicuramente il prossimo anno. Sappiamo che avete un calendario fittissimo di appuntamenti, quindi non perdete sui social di Chef Hiro e di Letizia le prossime date. Sapete già dove andrete, che so, tipo questo fine settimana siete già, avete un workshop oppure siete in qualche posto? No?
4: Come eventi da settembre. Adesso ci dedichiamo al nostro studio con i nostri corsi, quindi
1: e al mondiale ovviamente. Perché Chef Hiro una squadra ce l'ha che gioca al mondiale.
3: La nostra preferita.
1: Bravissima.
0: Come si dice forza Giappone in giapponese?
2: Gambare.
0: Gambare. Grazie ragazzi, ci vediamo bene. Ciao.
5: Herkese merhaba. Bu Trio Medusa. And you're listening to Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
8: Radio DJ consiglia.
10: Torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
12: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
13: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone!

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
6: Sono Andrea Dovizioso e vi presento il mio nuovo podcast, 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio, una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecniche e protagonisti. Insieme a me l'esperienza di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
7: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
7: Una produzione One Podcast.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Have fun with
8: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
11: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.
12: Let's go!

0: signor Mamborreccio, che vero, mi aiuta!
1: Sei così un po' in banca,
2: po,
1: vabbè,
2: sì.
1: Vabbè.
2: Sì, non finisce mai, secondo me, se vai avanti.
1: Allora, c'era sicuramente la travisata sulla Juve, ma a un certo punto ho sentito Bad Bunny domandare anche te lo chiedo col conero, non so perché c'è il conero.
2: Col conero, così.
1: Lui col conero, Previ, torna presto, che qui tu sarai sommerso da segnalazioni.
3: Sembra la posta di Bim Bum Bam.
1: Sì,
3: cioè, abbiamo letterine di segnalazioni.
2: Letterine di Sonia.
1: Cioè. Fondazioni, soldi dentro. Le 8, le 9.37, oh mazza, è già passato un'ora. Ma quando ci si diverte, ragazzi. Che poi noi oggi ridiamo e scherziamo, ma sappiamo che per tanti sarà una giornata tristissima, ma veramente triste.
2: Beh, ieri quando è arrivata la notizia,
1: mamma mia,
2: era la più discussa dopo la grandine a casa nostra.
1: Sì,
2: la seconda era questa.
1: Tanti occhi lucidi per i Killavisters.
2: Killavisters.
4: La fan base di
1: chi l'ha visto. Beh, chi l'ha visto?
4: Allora, posso fare una piccolissima premessa? Io non sono fan del programma, quindi dovessi per caso dire un'inesattezza, sì, ho paura che possa essere...
2: Perdonatemi.
1: Allora...
4: Ma perché non mi piace il crime a me.
1: Tu, uomo 35 anni, visto l'ultima volta dalle parti di Piazza Bologna a Roma, che hai visto tutte le puntate di Chi l'ha visto.
2: Sì, sì.
1: Segnalacelo al 342 00 00 700. C'è Gianni Faluomo, il nostro capoautori, pronto a valutare se sei veramente un Chi l'ha visto.
2: Cioè, le deve aver viste tutte, perché sono 1511 a oggi.
4: Esatto.
2: 1511.
1: Cioè, ci sarà
2: qualcuno che l'ha viste.
4: 38 edizioni in onda da domenica 30 aprile 1989, 20 e 30.
1: Quindi quando i programmi iniziavano alle 20 e 30.
4: Esatto,
1: okay,
4: ora si è spostato al mercoledì alle 21.15.
1: Spero
4: sia giusto.
1: Con ascolti sempre straordinari. Il
4: 10% dello share.
2: È l'unico programma che non risente della Champions League.
3: Ma no, di
2: proprio
3: nulla,
2: non gliene frega niente.
3: Nulla.
1: Anche perché, per dire, io e te da tifosi laziali, meglio chi l'ha visto.
2: Chi l'ha
1: visto? Che si guardavo?
4: Terzo programma più longevo di Rai 3 dopo Un giorno in pretura e Blob, che sono in realtà iniziati poco prima, quindi è una storia lunghissima.
2: È la Rai 3 di Angelo Guglielmi, cioè quella Rai 3 lì era un po' un visionario,
1: leggermente. Io ero sicuro che fosse un format internazionale. No, format
4: scritto,
1: originale,
4: prodotto e trasmesso solo in Italia.
2: Okay. Immagina che è una costola di Portobello. C'era una rubrica che si chiamava Dove sei?
1: Sì.
2: E quella rubrica lì Guglielmi ha voluto portarla su Rai 3.
1: Credo che anche la televisione romana avesse una costola, ma no, era forse quando cazzo stai era mi sa la parodia. La grafica era quella, ma parliamo anche lì degli anni 80, ok.
4: Storico numero di telefono.
1: Cioè, sempre
4: 06 8262. C'è stato un momento in cui lo stesso numero di telefono era per altri programmi di Rai 3, poi evidentemente si sono resi conto della mole di telefonate che arrivavano.
1: Il programma
4: hanno...
1: funziona, che c'è qualcuno che vuole segnare la scomparsa ed è preoccupato e quindi cerca questa persona.
3: Si cerca con l'aiuto delle

0: persone.
1: Esatto, infatti ci sono diversi, cioè si può intervenire come, come pubblico da casa. C'è un pubblico anche in studio, ma è silenzioso.
2: Non può solo assistere.
1: Esatto, certo, possono solo assistere. Lasciarelli ha condotto il programma dal 2004, quindi la conduzione più
0: dal 2004 più sono tanti
2: 22
0: anni.
2: Anni.
1: E nella, diciamo, le primissime puntate condotte da Donatella Raffai, e in realtà dopo che lei ha lasciato nel 92 c'è stato un periodo in cui ha avuto un calo di ascolti. Lei poi è tornata, e quindi insomma c'è stato un momento in cui era meno seguito.
0: Ieri ho letto qualcosa tipo siamo le vedove di Lasciarelli, ma madonna.
1: Esatto, e questo rischia di essere il secondo momento più buio di questo.
3: Vediamo chi sarà. Pensate che uno dei primi conduttori è stato Paolo Guzzanti.
1: Ma sì,
3: incredibile.
1: Insieme appunto a Donatella Raffai.
0: E sulla sostituzione tante voci
2: vero.
0: Eleonora Daniele, poi sembra anche la Fagnani, però la Fagnani sembra che abbia già declinato per una sovrapposizione con Belve, perché effettivamente sono due programmi impegnativi.
3: Pare che uno dei motivi per il quale Lasciarelli abbia anche deciso di lasciare il programma è che dice ci stanno un po' troppi cloni in giro.
0: Cioè tante piattaforme parlano di cronaca,
2: utilizzano
0: di
2: lo stesso format all'interno di altri format,
0: però non usano lo stesso linguaggio.
2: Esatto,
0: perché forse ricordate Lasciarelli che in questo caso cosa faceva? Leggeva una chat, giusto?
1: Leggeva una chat di commenti su Facebook.
0: Su Facebook.
1: La leggeva letteralmente.
0: Leggeva letteralmente.
4: Allora, ti smerderemo per tutto il mondo. Tutti sapranno che merda sei, stato.
2: No.
4: Spero tu ti sia divertito. Sì. Maestro di questo grandissimo ceppo di casa, toccherò nessun tuo familiare, solo te vogliamo. Solo te.
0: Vabbè.
3: Ci mancherà tantissimo.
0: Ma lei è bella impassibile,
2: impassibile
0: tranquilla. Ceppo mi piace tantissimo. Maestro di questo ceppo, ok. No.

Temper City Self Aware 9:45, chiamate Roma 3131 al 342 00 00 700. Tantissimi Kila Visters, gente che veramente noi abbiamo ironizzato. No, no, no, no, no. C'è gente

0: 10%.
1: Ma il
0: mercoledì non esce.
1: Ho capito, anche io ho dei programmi che guardo, però non è che se c'è una cosa più importante esco. No, in questo caso non c'è niente di più importante di chi l'ha visto.
2: Allora, bimbi belli, io è da quando ho 6 anni che guardo Chi l'ha visto. La guardavo con mia zia e mi ha tramandato questa voglia, questa malattia di guardare.

0: La prima puntata.
1: Allora, abbiamo al telefono quella che si definisce la massima esperta di Chi l'ha visto, ed è Roberta da Roma. Buongiorno Roberta.
2: Buongiorno ragazzi, ma siamo da Nettuno.
1: Da Nettuno, ecco, perché, perché Chi l'ha visto è un po'
3: preciso.
0: C'ha ragione, se fai una segnalazione da Nettuno cambia se è da Roma. Certo, l'ho visto a
3: Nettuno, è un altro posto.
1: Pensate che Roberta non ha scritto al 342 00 00 700, ha chiamato proprio lo 02, come era il numero
4: 0262.
0: Ah, 02 06
4: 8262.
1: Roberta, tu da quanti anni è che lo segui?
2: Allora, io non sono bravissima con la matematica, però io mi ricordo la prima puntata con Guzzanti e non ricordo l'altro nome, e quindi direi penso dall'inizio, lo vedevo con mamma, quindi lei era...
0: Donatella Maffai,
3: quindi sì. Con la Maffai, sì.
1: No, ha detto Guzzanti, quindi...
0: erano tutte e due,
1: la prima puntata in coppia. È una coppia, ok. Roberta, cosa trovi di irresistibile in Chi l'ha visto?
2: Allora, innanzitutto, a prescindere che è una trasmissione utile, se vogliamo metterla fra virgolette, di cronaca, è molto importante, e poi la signora Federica è penso una professionista che non ne abbiamo in televisione, proprio non ne abbiamo, è una giornalista seria, competente, attenta, empatica, insomma.
1: Roberta,
2: è un lutto.
1: Indipendente, è un lutto,
3: sì, è una perdita per lei, sì.
1: Senti Roberta, indipendentemente da chi la sostituirà, secondo te cambierà la percezione del programma?
2: Assolutamente sì, perché cambiò dalla Donatella Raffai, che era un'altra professionista, e cambiò poi con la Milella, insomma ce ne sono stati, c'è stata la Gracchettina che era meglio che stava zitta, quindi sì, assolutamente sì, era imbarazzante, la ricordo, era molto imbarazzante, però è cambiato intanto tantissimo, quindi all'inizio abituarsi è stato complicato, ma io credo che la Federica nostra non
1: Federica nostra neanche per Federica cognome Federica no. Federica
2: no,
1: lei è Federica.
2: Lei è Federica nostra,
1: ma tu sei una che commenta sui social,
2: poi sì, assolutamente.
3: Cioè,
2: sì,
3: c'è un gruppo, vi sentite, cioè fate anche i gruppi d'ascolto?
1: No
2: oddio, magari no, quello no. Ci saranno, io non so, così social, però su Facebook comunque la pagina di Chi l'ha visto
1: è seguitissima,
2: è molto seguita, comunque le persone danno anche degli aiuti, degli indizi importanti che magari non riesco a vedere.
0: Allora, questo è vero, abbia una sua utilità il programma, è indiscutibile. Ora mi voglio mettere nei panni della povera Eleonora Daniele, perché se le premesse sono queste,
1: datele una chance, non si giudica a prescindere, no? Cioè...
2: ragazzi, con tutto il rispetto per...
1: Va bene, grazie Roberta, non ci parli di che proprio, non ci parli di che.
0: Lei però è una Schallerlers.
1: Esatto, se metti la scusa, Roberta, ma supponiamo che tu di mercoledì abbia un impegno bellissimo, cioè ti invitano a vedere il concerto più bello del mondo, tu non vai?
2: Allora, questa è una domanda difficile, nel senso sì, poco però, cioè è raro che lo faccio,
0: poco,
2: però poi me la rivedo su Rai Play.
1: Esatto, perché il Chi l'ha vista la vuole vedere in diretta, non la vuole vedere registrata.
0: Come il calcio,
2: vi dico un'altra cosa, io mercoledì certe volte magari dopo il lavoro eccetera, mi metto a letto, me la vedo nel letto, siccome poi mi addormento, allora evito, rimango seduta sulla sedia scomoda a morire per guardarla fino alla fine
1: con una cosa che tiene aperto gli occhi appositamente come l'arancia
3: meccanica.
1: Senti, metti la base tensiva, perché qui tu hai scatenato Chi l'ha vista e tutti avete chiamato, io ne so di più, ti fanno questa domanda: cosa significa mi viene chienti?
2: Non ho capito cosa significa
1: mi viene chienti.
2: Chionti?
1: chienti. Credo che sia qualcosa che è diventato virale sui social.
0: Sì, una sorta di tormentone venuto fuori in qualche collegamento. E vedi che qua si era addormentata, Roberta.
4: Do la risposta.
2: Come vi dicevo, non sono social.
1: Allora, aspetta la risposta.
4: Allora, è il lapsus del figlio di Renata Rapposelli. Durante la trasmissione del novembre 2017, il giovane nominò il fiume Chienti nei giorni in cui la madre risultava scomparsa, anticipando inavvertitamente il luogo esatto in cui il corpo senza vita poi fu ritrovato.
0: Quindi un caso. caso nato e risolto da un lapsus.
4: Esatto.
1: Ammazza, incredibile.
2: Questo qualcuno molto precisetti, impressionante.
1: Però Roberta, però, per dire, però, io la sapevo, perché non

0: questa. Perché la sapevo. Perché
1: ho staccato il telefono per te.
0: La sapevo. Io sono un Kill Avisters, un Affari Tuoyers, un Mortacci de Pippers. Sono tutto io. Grazie Roberto, un bacio. Ciao,
2: ciao, grazie. Roberto, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: 9.55, Emma, chiamate Roma 3131, hai tagliato un pezzo, sappi. Beh, che qui ti fan di Inno Nazionale.
1: Le Emmers.
0: Perché Emma durante il concerto dice adesso cantiamo l'inno e tutti la sanno questa canzone. Come tutti guardano chi l'ha visto e addirittura ci sono quelli che guardano il pre chi l'ha visto, che è il telefono giallo.
2: Telefono giallo.
0: Pensate.
3: Di Augias.
0: Che
3: ha anticipato poi chi l'ha visto. Fate voi.
0: E tutto questo, ragazzi, per dire che abbiamo finito.
3: Finita.
0: E quindi...
3: No.
0: A domani c'è ancora.
4: Domani. Sì, anche domani.
0: Grazie a tutti, a domani.

0: DJ One Nation One
1: Station. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni.

0: porzioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
2: No! Sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
10: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 10. DJ!
4: Di nuovo buongiorno dalla redazione. La città costiera di La Guaira, a poche decine di chilometri a nord di Caracas, la zona più colpita dalle due forti scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 che intorno alla mezzanotte ora italiana hanno fatto tremare il Venezuela, causando, secondo una prima stima, almeno 32 vittime e 700 feriti. Il bilancio è stato fornito dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez, che ha parlato di una vera tragedia e ha proclamato lo stato d'emergenza.
5: Ma i numeri del disastro potrebbero essere molto più gravi dal

0: momento che non comprendono proprio la zona di La Guaira, dove numerosi palazzi sono stati letteralmente sventrati dal sisma, decine gli edifici crollati anche a Caracas, dove si scava tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate, danni anche all'aeroporto internazionale Simón Bolívar, che è stato chiuso.
1: Il sisma di stanotte, paragonabile per intensità allo storico terremoto di magnitudo 7.7 registrato il 29 ottobre 1900 in Venezuela. A Caracas sono in arrivo squadre di soccorso provenienti da diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Repubblica Dominicana, El Salvador, Messico e Qatar, che contribuiranno alle operazioni di ricerca e assistenza nelle aree colpite.
0: Anche l'Italia è pronta a inviare aiuti al Venezuela, come ha annunciato il ministro degli esteri italiani, che sta monitorando la situazione degli italiani nel paese sudamericano. Per il momento non risultano vittime tra i nostri connazionali.
1: E la terra nelle ultime ore ha tremato anche in Giappone, dove almeno 5 persone sono rimaste ferite a causa della scossa di magnitudo 6.9 che ha colpito il nord-est dell'arcipelago con epicentro al largo dell'isola di Honshu. Il sisma è stato avvertito anche a Tokyo.
0: In attesa della ripresa dei colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran, che riprenderanno la prossima settimana, i Pasdaran hanno avvertito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza l'autorizzazione di Teheran e hanno minacciato di adottare misure appropriate contro chiunque violi questa disposizione.
1: Il futuro del passaggio marittimo strategico per il commercio mondiale di idrocarburi rappresenta uno dei punti più controversi del negoziato. L'Iran sta valutando l'introduzione di pedaggi per il transito, una prospettiva respinta però dagli Stati Uniti, che considerano Hormuz una via navigabile internazionale.
0: L'ondata di calore non dà tregua all'Europa e all'Italia, dove oggi sono 17 le città con il bollino rosso per i rischi legati all'afa e che ieri ha ucciso 5 persone. Oggi è prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con il ministro Schillaci.
1: E siamo ai mondiali di calcio. Messico, Sudafrica, Brasile e Marocco sono le squadre qualificate ai sedicesimi uscite dalle partite della notte. I padroni di casa hanno travolto la Repubblica Ceca per 3-0, chiudendo al punteggio pieno il gruppo A e festeggiando il portiere leggenda Ochoa, entrato in campo al posto del titolare per giocare il suo sesto mondiale. Al secondo posto del girone i Bafana, che per la prima volta nella storia hanno superato la fase a gironi battendo la Corea del Sud per 1-0.
0: Il Brasile ha sconfitto la Scozia per 3-0 e si è preso il primo posto del gruppo C davanti al Marocco, che si è imposto su Haiti per 4-2. Nel girone B, primato per la Svizzera, che supera per 2-1 il Canada, che passa comunque come seconda davanti alla Bosnia.
1: Stasera tornano in campo la Germania, che affronta l'Ecuador, e l'Olanda, che sfida la Tunisia. In programma anche Curaçao, Costa d'Avorio, Turchia, Stati Uniti e due partite che sono veri e propri spareggi per la qualificazione: Giappone, Svezia e Paraguay, Australia.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: In redazione Andrea Sessi e Alessandro Lettieri, le notizie tornano a mezzogiorno.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Have fun with RV Roncato. Go for the pleasure. Scegliete la vostra valigia in store o su roncato.com.
10: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del digitale terrestre e YouTube.

0: allora, questa canzone che c'ha già l'età di vostra figlia che fa la seconda media.
1: Sì, bravo.
0: L'avevo già detto prima, ma non si è sentito, l'ho ripetuto.
1: Ok, ok.
0: C'è troppa gente che usa questi microfoni.
1: Bravo.
0: Da settembre dobbiamo fare un po' di pulizia etnica. Summer Camp, via WAD,
1: via
0: che tornino nei loro altipiani.
1: Celofan sui microfoni, come nella sala della vostra nonna.
0: Sì, beh.
1: Non entrare, quella
0: come
1: roba lì.
0: Le sedie del salotto di casa mia.
1: Esattamente.
0: Quello di cui mia mamma era molto orgogliosa, quello che il prete, quando venne a benedire, guardandolo, secondo mia mamma, si guardò intorno e disse: Cazzo, che sala.
1: Cazzo, che sala. Chissà cosa avrà pensato.
0: La storia di questa canzone è la storia di un americano che ha un sacco di soldi, che si massacra, nel senso che fa una vita, è sempre molto high, come dicono loro, sempre un pochino fuori. Un po' sopra le righe, va in macchina forte, beve tanto, va a Ibiza per vedere Avicii, guarda lo show, gli piace molto.
1: E si prende una pillola.
0: Sono passati nel frattempo 12 anni, lui va ancora a Ibiza, ma la pillola che prende è per la pressione.
1: Sì, bravo, è un sartano da un milione. Grammo.
0: Cos'è
1: è una delle pastiglie, una delle possibilità per chi ha la pressione, e poi ne prende un'altra da 5 milligrammi.
2: È azzurrina,
1: bravissimo.
2: Quella lì.
0: Come azzurrina,
2: aiuta.
0: Quella del castello.
1: Bravo, come la
0: castella.
1: Esattamente,
0: azzurrina.
1: Esattamente. Proprio così, caro Linus.
0: Vabbè, caro Alex, oggi è il 25 di giugno. So che l'argomento principale è che fa tanto caldo, ma io ve lo voglio smontare questo argomento, ricordandovi, anzi sottolineandovi, che fra 6 mesi è Natale.
2: Già abbiamo visto un piccolo, una durata inferiore delle ore di luce.
0: Sono già calate.
2: Dal 21, 4 giorni.
1: È normale.
0: Sì, roba di secondi.
2: Io
0: però
2: me ne accorgo.
1: Allora,
0: sei sensibile.
1: Se amate il Natale, è una bella notizia. Se non amate il Natale, comunque è una bella
0: perché
1: notizia.
0: Questo è il giorno più lontano.
1: Più lontano dallo scorso e più
0: da
1: lontano dal prossimo.
0: Sì.
1: Quindi è la festa del brutto carattere
0: tutto
1: oggi.
0: Tutto questo perché oggi è giovedì 25 di giugno. Buongiorno, sigla Radio.

0: Italia.
1: Rapido sondaggio, in quanto rappresentativi della popolazione italiana, noi quattro siamo praticamente il campione che viene usato per capire come sta il paese.
2: L'indagine demoscopica.
1: L'indagine demoscopica. Io partirei con lo statistico, con Matteo Curti. Qualità della notte appena terminata?
2: Direi un 60% di soddisfazione.
1: Ok, voto 6.
2: Sì, voto è un 6. Voto 6, ieri era voto 3, quindi ho raddoppiato la qualità.
1: Molto bene, molto bene. Alex, la tua notte com'è stata?
3: Direi buona, sono riuscito a dormire, sono riuscito a bilanciare bene l'aria.
4: La mia, Linus, voto 10. 10.
1: Quando sei arrivato stamattina non l'avrei detto.
4: Ma adesso mi è passato tutto, voto 10.
1: Hai preso la pillola per abbassare la pressione.
4: C'hai
1: gli occhi spiritati.
4: Linus, hai tu che pill... Senti questa. Hai tu che pill in Milano... To show Linus our school. Come avvici quello lì di prima.
1: Bene. Anche tu, Linus. Tutto bene. Ottimo. Dormito bene stanotte. Fatto. Sono riuscito a modulare esattamente.
2: È tutto lì, è una questione di fochismo.
1: Sì, molto contento.
4: Fochismo.
1: Bene. No, comunque il caldo è ancora molto forte. I vari esperti di meteo è scattata la gara per chi azzeccherà il giorno del picco. Mm. Avevo letto che era stamattina, che era oggi, e invece no, adesso il picco si è spostato tra domenica e lunedì.
2: Sì,
1: fine
2: ma nel frattempo
1: inizio della prossima.
2: Ci sono dei casini. Ieri i miei amici di Roma mi hanno mandato tantissimi video di una grandinata con sassi grossi come palle da golf che hanno.
1: Quelli di Matera erano forse.
4: Esatto. Sì.
2: Che hanno rovinato le macchine, gli alberi, i tetti delle case. È durata 10 minuti, ma è stata violentissima.
1: Certo. Il modo per consolarsi, è un po' anche vigliacco, è guardare chi sta peggio, no? I giornali, insomma, i siti pubblicano queste fotografie o queste grafiche, insomma, che cercano di illustrare con delle immagini, con le figure, perché ormai non siamo più abituati neanche a leggere, come siamo messi in Europa. E la bolla rossa scura, quasi viola, è tutta sulla Francia. Perché se mediamente bravo, ma mi piace.
4: Sì, ma poi non solo sulla Francia, uno dice vabbè, Marsiglia sono abituati. No!
1: Ma Marsiglia ci avrebbe anche il mare.
4: Bravissimo, la parte nord della Francia.
1: Sì, perché c'è tutto un grande vuoto nel centro della Francia, le montagne sono un po' lontane e se da noi la temperatura media è che ne so 35, 36, 37, che è comunque molto molto calda, lì è abbondantemente e costantemente sopra i 40 gradi. Ed in particolare stanno soffrendo molto gli inquilini di quegli appartamenti bohemien molto romantici, tipicamente parigini. Mm-hmm. Un mio amico 2 anni fa per le Olimpiadi è andato a Parigi.
4: Ah, lo conosciamo.
2: Grande, sì.
4: Lo conosciamo, dice, io vado a Parigi, l'Olimpiadi. Ma sai che bello, Parigi mi piace, è una bella città romantica. Vado, prendo una casetta.
2: Che
4: sto
2: non
4: lì,
2: guarda.
4: Tanto è tranquillo.
1: Ha detto, Non vado in albergo.
4: Non vado in albergo.
1: Voglio proprio uno di quegli appartamenti da Ratatouille.
4: Voglio vivere la vita da parigino.
1: Sì,
4: poi piano.
1: E ha preso quell'appartamento. Era un sottotetto, mi ha detto, molto bello, proprio con la vista quella classica.
4: Bravo, fammi dire anche che mentre si avvicinava a Parigi, perché è andato in macchina il nostro amico, mentre si avvicinava,
1: per fortuna, perché poi da lì mi ha detto che è riuscito a scappare, andare.
4: Esatto, vedeva orde di parigini che scappavano a gambe levate dalle Olimpiadi.
1: Ma quello è un altro
4: discorso. Ma che strano, scappano tutti. Poi se ne è reso conto.
1: No, si è reso conto anche che questi appartamenti bellissimi, questi sottotetti tipicamente parigini, sono invece una fornace e sono anche molto pericolosi. Perché? Perché sono stati costruiti nell'Ottocento. Nell'Ottocento non c'era ancora il riscaldamento globale, insomma,
4: certo.
1: Le temperature che si raggiungono negli ultimi 10, 15, 20 anni. E anzi, al contrario, quella era una zona molto molto fredda. Quindi l'intenzione era trattenere il caldo più che disperderlo. Di conseguenza questi sottotetti, che sono appunto molto carini, no? Attualmente sono gli appartamenti preferiti da giovani, studenti, perché fa molto appunto...
4: Fa figo, insomma, sono anche belli, no?
1: Bohemien, è la parola. Sono anche belli perché da lì vedi gli altri tetti del centro di Parigi.
4: Chiedo, per un amico, sono Liberty? Definibile
1: la maggior parte, siamo fine 800, inizio 900, con i balconi col ferro battuto, insomma. E il problema è che non sono assolutamente isolati dal punto di vista termico.
4: Cappotto, non abbiamo fatto il 110%.
1: Non c'è nessun tipo di cappotto.
2: No, diventa un supplizio di San Lorenzo.
1: Il tetto, lo stiamo vedendo adesso. Il tetto non è in lamiera, è in zinco. Lo zinco non solo trattiene il calore, ma si surriscalda. Quando ci sono, come in questi giorni, 40

0: 90 gradi. Se tu metti una mano su
1: e lì ci cuoci le uova.
0: Sono a 90 gradi. Sì. E anche quelli che abitano lì sono a 90 gradi. Sì.
2: Perché ha voglia a pompa di raffreddamento. Insomma,
0: Oltretutto sono una specie di patrimonio storico. Quindi... E non puoi fare nessuna modifica. Non puoi mettere condizionatori, non puoi modificare le finestre, non si può fare niente. Quindi è veramente una specie di camera a gas, se permettete il parallelo. E c'è il 40% in più, moltiplica per 4 il rischio di mortalità. In uno di quegli appartamenti.
1: Come abitare in un forno.
0: Sì, caldissimo. Vabbè.
2: Tremendo, mamma mia.
0: Per fortuna siamo qua.
2: In un ambiente climatizzato, che vi giunga la climatizzazione.
0: Che vi giunga un po' d'aria condizionata anche attraverso l'etere.
2: Esattamente.
0: Aria e etere sono parenti stretti. Insomma, nel caso

0: Cioè praticamente lei per dispetto gli agita la bottiglietta, la lattina,
1: Coca-Cola,
0: che è ancora chiusa,
1: sì,
0: e se ne va e la lascia nel frigorifero. Lui apre il frigorifero, prende la Coca-Cola e si fa la doccia.
2: È quello che faceva il DJ Angelo tutte le volte che qui in radio girava una lattina di Coca-Cola.
1: Davvero?
2: E le agitava e le lasciava sul tavolo quando ci sono i buffet. Oggi si festeggia il compleanno di
0: qualcuno.
2: E lui e aspettava che qualcosa succedesse.
0: Tommaso Paradiso, a proposito di paradiso, venduto il paradiso di Silvio Berlusconi.
1: Ah,
0: è andato via un po' a meno, eh?
1: È andato via meno, ma la valutazione era importante,
0: era
1: perché va bene che era una proprietà molto importante, però 500 milioni non si trovano dietro l'angolo.
0: Poi secondo me lo sapevano che non l'avrebbero venduta a quella cifra.
1: L'hanno sparato
0: alto per dare la sensazione a chi spende quei soldi
2: di aver fatto un affare.
0: Sì.
2: Comunque da 500 milioni
0: così, no?
2: A
3: 600 mila euro.
0: No,
3: in contanti.
0: No, quello era per il box, era un'altra cosa.
2: Ah, il box.
3: No, 600 mila euro.
1: 350, 320.
0: 350, l'ha preso

0: Emiro Catariota, per consolarsi del fatto che il Qatar sia una delle prime squadre eliminate dal mondiale di calcio, quarta su quattro. L'avremmo avuta nel nostro girone se ci fossimo qualificati.
1: Ma hanno di che consolarsi,
2: sì, perché oltre al danno alla beffa, quel girone lì era anche abbastanza facilino, sì. Diciamo. Sì,
0: beh, insomma, c'era Messico, Canada, Bosnia, no Messico, cos'è che c'era? Con chi ha giocato il Canada ieri sera?
2: Contro la Svizzera.
0: Cioè, Svizzera, Canada, Bosnia e Qatar, sì. Si sono qualificate in 3 su 4 perché la Bosnia è arrivata diciamo tra le migliori terze, ma questo è un argomento di dopo.
2: Sì.
0: No, 350 milioni, ho letto che, come si chiama, quello che l'ha comprato...
2: L'Emiro, sì, l'Emiro, sì, del Qatar.
0: Altani. Come se fosse Altani. Come
2: diciamo.
0: Se fosse Altani, come la supercazzo. Sì, amici miei, e non si sa neanche lui sa quanti soldi ha. Beh, anche perché insomma sono soldi mobili, no? Che un giorno sono tanti, un giorno sono un po' di meno, un giorno sono tantissimi.
1: Legati alle vicende politiche.
0: Esatto, beh, vicende politiche, economiche.
3: Ma sai, lo capisco, è difficile stargli dietro, cioè voglio
0: perché
3: dire...
0: Perché quando ne hai pochi li puoi contare.
3: Inizi ad avere un po' tanti, è così.
0: No, stamattina il nostro amico, talmente amico che non mi ricordo... Giornalista del Corriere che è venuto qua, il caffè Gramellini sì. Sul suo articolo di prima pagina del Corriere ha ribattezzato Villa Certosa Neverland ed è per questo che ne parliamo stamattina anche, no? Perché alla fine era un po' la casa dei sogni,
2: il
0: no?
2: Parco giochi,
0: il parco
2: lui
0: bravissimo,
2: non aveva
0: bravissimo.
2: Che ne so, gli animali in libertà come Michael Jackson, ma aveva una giostrina, aveva un vulcano,
0: sì insomma, cose aveva, magari
1: il sottomarino
0: più
2: aveva il sottomarino. Quello serviva come approdo, diciamo.
0: Beh, c'era anche la stanza con la tavola rotonda di Re Artù,
1: sì, certo.
0: La zona
1: dove suonava Picella,
0: vabbè, mille cose,
1: l'eruzione faccia con i fuochi d'artificio, ma quel vulcano che effettivamente funzionava,
0: l'approdo tipo quello dei sommergibili di James Bond, no? Nascosto sottoterra, tutte queste cose che sembravano e allora leggendo questo articolo mi sono chiesto, ma chissà Neverland, no? Ultimamente Michael Jackson è molto presente per via del successo che sta avendo il film e anche altri documentari che sono usciti, sì. Di conseguenza a rimorchio. Allora, c'è un po' di confusione perché sono due le case di Michael Jackson storiche. Una è quella del film, praticamente, che è Encino. Non con la Z, Encino scritta.
2: Esattamente. E io non lo sapevo questo, ma l'internet mi dice che è comunemente nota come Havenhurst. Vai a sapere.
0: Beh,
2: perché
0: sarà il nome della
2: è
0: zona.
2: Via Havern,
0: okay. Ed è okay. la casa che si vede nel film, è la casa in cui Michael Jackson ha inciso il suo primo album solista ed è ancora della famiglia Jackson.
2: Sì.
0: È ancora della famiglia Jackson, ci vivono due dei fratelli, adesso non so quanti, erano in sette, insomma due di
2: sì,
0: loro,
2: sì.
0: Sette, otto anni.
2: L'avevano comprata, avevano rogitato Linus nel 71.
0: Sì.
2: Nel 71 Joe Jackson immagino fosse il padre, insomma, boh,
0: credo,
2: non lo so.
0: Sì,
2: comunque.
0: Sì, Joe lo chiama anche... Esatto. Ma anche Michael lo chiama già.
2: Esatto, hanno rogitato nel 71 e lì dal 71 e questo
0: per
2: è.
0: Fare il film hanno ricostruito alcune giostre esattamente come c'erano allora, però sono state ricostruite.
2: Ma qui stai parlando di Neverland?
0: No, sto parlando appunto di quella dove abitano i Jackson, che è stata usata per girarci il film.
2: Okay.
0: Neverland è quella in cui è andato a vivere Michael quando ha deciso che non voleva più avere niente a che fare con la famiglia o quantomeno con il papà, insomma, ed è quella famosa per gli animali, per le giostre, per i trenini, c'erano due linee ferroviarie, c'erano,
2: sì,
0: dentro.
2: Cioè lì un po' ha sbarellato
0: leggermente, c'era lo scimpanzé che è passato a miglior vita, no, c'è ancora, in uno zoo in Florida,
1: sì,
0: sono altri animali che se ne sono andati, gli unici che sono rimasti sono i lama.
2: Ok, sì, perché aveva preso un lama a un certo punto.
0: Nel frattempo
2: lama.
0: Si sono riprodotti e quelli ci sono ancora. L'ha comprata Ron Barkle, che era il consulente finanziario dello stesso Michael Jackson, pagandola neanche tanto, nel 2015 22 milioni di dollari, cioè
2: regalata.
0: Beh, adottore, regalazioni. Cioè.
2: Sì, sto vedendo delle immagini dall'alto, non è tenuta, almeno i giardini non sono proprio tenuti in maniera esemplare.
0: La stanno ristrutturando da parecchio tempo, perché poi insomma farle assumere un aspetto normale non deve essere stato semplicissimo.
3: Cioè, diciamo 22 il prezzo all'inizio, cioè la rogiti per 22, dopodiché se chiami l'architetto giusto è un attimo che arrivi a 70.
0: Sì, beh, se vuoi sistemarla come merita. Ci hanno messo tantissimo a, come dire, liberarsi di tutti gli animali che erano presenti, no? E sono stati mandati nei vari zoo in giro per gli Stati Uniti.

0: hanno smontato tutte le altalene, insomma un lavoro abbastanza complicato, sì. In una zona che è abbastanza brulla, devo dire.
1: È quello che sto dicendo, sì. Cioè non è esattamente rigogliosa.
0: Sì, sì, non è Villa Certosa dove Berlusconi aveva grande attenzione per il verde.
1: Tantissimo, come sempre.
0: Ognuno ha le attenzioni per quello che crede.
1: Esatto.
0: Allora, quelle case bellissime francesi, molto romantiche, si chiamano Chambre de Bonne. C'è poco di liberty, anche se in realtà ce n'è un pochino. Lo stile, tecnicamente, è lo stile haussmanniano, che era, se non sbaglio, il sindaco di Parigi nell'Ottocento, ed è lui che ha voluto questo tipo di cose.
1: Okay,
0: salutiamo tutti gli italiani parigini che stanno ascoltando.
1: Ok, quindi Linus, prendi nota di questo termine haussmanniano, lo conoscevi già?
0: L'avevo letto prima facendo una piccola ricerca.
1: No, è per l'architetto che c'è in te, che
0: per la mia prossima
1: la
0: vita.
1: Seconda laurea naturalmente, anzi la seconda, la prima.
0: C'è una bella canzone che si intitola Our House, un po' diversa come case da quelle di Berlusconi e di Michael Jackson.

0: accende il fuoco, lei mette i fiori nel vaso e nel frattempo ci sono i gatti che girano per il cortile. Com'è romantica
1: molto
0: questa canzone.
1: Romantico. Ma
0: stamattina quando ho mandato la scaletta ad Alex con le canzoni ho pensato, adesso non gli scrivo Crosby, Stills, Nash & Young, voglio vedere.
1: E mette quella.
0: CSNY.
1: Ah, ok, perché ce n'è anche un'altra.
0: Bellissima dei Madness.
1: Bravissimo.
0: Bellissima anche tu. House. Sì, un po' minore, non che questa fosse famosissima, però. A proposito di case, cronologia dei tetti a mansarda parigini, così, okay, gratis,
1: beh,
0: per l'architetto che sarà.
1: Per l'architetto che sarai.
0: L'origine nel XVII secolo, barocco. L'esplosione nell'Ottocento, il famoso periodo haussmanniano, okay. Il periodo Liberty Art Nouveau, fine Ottocento, inizio Novecento, quindi c'era
1: perfetto.
0: Un po' di tutto.
1: Okay.
0: Da due anni mia figlia Chiara vive in uno di quegli appartamenti a Parigi, nel secondo arrondissement. Ieri la temperatura in casa ha raggiunto i 37 gradi, in casa. Casa mia stamattina, in cucina, ho guardato il termostato, io ovviamente di notte tengo spenta l'aria condizionata,
1: certo.
0: In salotto così, e 29,5.
1: Sì, anche da me sempre 28, 29, quella roba lì.
0: Sì.

0: Sì, tremendo.
1: Abbastanza.
0: Cioè, abbastanza tremendo.
2: A proposito di consolarsi guardando chi sta peggio, ho un parcheggio all'aperto e di fronte al parcheggio c'è un girarrosto. Quando voglio consolarmi guardo il tizio che lavora allo spiedo dei polli.
0: E in effetti,
2: coperto da Ischia,
0: certo.
2: E a proposito di modi per rinfrescarsi, ieri ne abbiamo consigliato uno.
3: Buongiorno ragazzi, ma così giusto per sapere, ma sono stato l'unico pirla che ieri ha messo i calzini in frigo. Così, da sapere. Ciao.
2: Allora, non so se sei stato l'unico, però sarebbe interessante sapere se ha funzionato.
4: Sì, perché poi a un certo punto i calzini, da freddi che sono, si riscaldano.
0: Diventano caldi.
4: E quindi tu rimani coi piedi caldi per il resto della notte.
0: Con i calzini.
2: Se sono di cotone non è che ti riscaldano.
4: No,
2: dai.
4: non puoi dormire con i calzini.
0: Più che altro devi toglierli dopo un po', perché comunque... Cioè,
4: certo, una volta che sono caldi non puoi tenerli.
0: Sì. Esattamente, capito.
2: Oppure fai piedino.
0: Io proseguo con la mia bella calzaturana. Oggi c'è un azzurro. Lana Merinos e va bene comunque, sì. Ma ti dico, sai, molto bene però le ho finite adesso, quindi devo sperare che sia pronto quello dell'altro ieri.
4: Fa talmente caldo che li puoi lavare al volo.
0: Sì, in effetti.
2: Poi secondo me se le vai a comprare oggi non le paghi tanto.
0: No, secondo me
2: ci deve essere la fila per venderle.
0: Come dicono in Svizzera, sono in azione, sono in azione. DJ Roma Italia.
2: Quest'estate come viaggerà la vostra valigia RV Roncato? Partite leggeri o vi portate dietro mezzo armadio? Pianificate ogni dettaglio o improvvisate? O ancora, siete fra quelli che cambiano destinazione all'ultimo ma lo stile resta sempre lo stesso? Qualunque sia il vostro modo di viaggiare, fatelo con piacere.
5: RV Roncato, go for the pleasure.
6: Radio DJ
7: One Nation, One Station.
8: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
9: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Salone, hai visto cucina?
13: Ringiovanita.
12: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
13: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
11: Smalti Max Meyer. All'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
14: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
15: Ma cosa dici?
14: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
15: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
16: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
17: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
18: Ci sta.
17: Su una grande nave.
18: Ci sta.
17: A un prezzo piccolo.
18: Ci sta anche quello.
19: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
20: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49€ al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
21: La spesa intelligente.
22: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti, anche a rate.
23: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
24: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
25: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
24: Voglio, ascolta Antonino.

0: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
1: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
2: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
0: Bene, parliamo della casa al mare.
1: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
2: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
3: Sigma, il tuo risultato vale.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Drop Dead.
1: Nella canzone lei nomina di sognare di essere a Versailles e ha detto: sarebbe bello però poterci girare lì il video.
2: Tac.
1: Ma i suoi produttori hanno detto: amore, sei Olivia Rodrigo.
2: Detto fatto.
1: Ogni tuo desiderio è un ordine.
2: Top. Adoro.
1: Se vuoi te la compriamo.
2: La
1: anche.
2: Facciamoli bene, non esageriamo, amo.
1: Amo.
2: Amo, non esageriamo.
1: Con il baby doll, mi piace sì, molto questo termine, sì, molto sì, vintage. Chissà sì, se qualche ascoltatore o qualche ascoltatrice ancora nel guardaroba c'ha un baby doll.
2: Da non indossare, diciamo, nottetempo in queste giornate calde, queste nottate calde.
3: Sì, sì. Almeno di non metterlo nel frigorifero.
1: Non funziona. Ti leggo un po' di messaggi. I calzini dopo pochi secondi erano già caldi. Calzini tolti subito, dopo 3 secondi l'effetto è sparito. Calzini in frigo non funzionano.
3: Niente. Avete sbagliato qualcosa, perché lui invece è di un altro avviso.
4: No, ragazzi, ho provato anch'io a mettere i calzini in frigo. A dire vero, li ho messi ieri sera, arrivato a casa dal lavoro, sono stati solo mezz'ora in frigo, ma hanno funzionato. Quindi stasera si replica e i calzini sono in frigo già da stamattina.
1: Hai capito? A Torino bello, funzionano.
2: A Torino va molto bene, certo.
1: Perché l'accento era quello lì.
2: Quello.
1: Qualche
2: quello,
1: vocale l'abbiamo sgamata.
2: Non a caso, non a caso, cazzo, non a caso.
5: Ma loro sono sempre collegati.
2: È in arrivo.
1: Ho capito.
3: C'hanno la macchinetta.
2: È in arrivo, sì, non a caso, il tappetino refrigerato. Per l'automobile
1: ieri,
2: è arrivato, mantiene una temperatura di meno 10 gradi centigradi per un'ora, un'ora e mezza. Insomma, potete tranquillamente fare casa
1: lavoro. Due cose su Olivia Rodrigo. Ce l'hanno secondo te con il corso d'inglese che stai vivendo, caro Matteo?
3: Oggi, la nuova lezione è oggi.
1: Perché ieri ti ho fatto tradurre la canzone di Ariana Grande che sì, si intitolava I Hate That I Made You Love Me.
3: Okay.
1: Che è un po' articolata, ma insomma significa odio averti fatto innamorare di me.
2: Sì.
1: L'album di Olivia Rodrigo, che è numero uno praticamente in tutto il mondo, si intitola You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.
3: Mi sembri un po' triste per essere così innamorata.
1: Per essere una ragazza innamorata.
2: Beh, ragazzi, beh, ma ci sei.
1: Però dimmelo con l'inglese, con la pronuncia.
3: Mi sembri un po' triste.
1: Perché,
3: per essere così innamorata.
1: Perché Nicola, Matteo sta imparando l'inglese da?
3: Da Peppa Pig.
2: O da Peppa Pig o da Zero Calcare.
1: Peppa Pirla comunque.
2: Anche, sì, anche Zero Calcare fa queste vocine,
1: sì, fa le
2: qua.
1: Vocine.
2: Fa le vocine.
3: Ma i figli di Peppa Pig, insomma la famiglia di Peppa Pig parla sempre di testa.
2: Sì, mamma Pig.
3: Anche gli interlocutori, cioè le scimmie, gli altri animali che incontro, tutti così
2: in inglese.
3: Certo.
2: You are listening in English, but do they have a British accent or American accent?
3: I can recognize the accent.
2: Neutral. No, it's not, I think it's not neutral, it's very British.
3: British.
2: Very British.
3: Are you sure?
2: Yes, I am. Because I heard.
1: A proposito di idoli delle ragazze di adesso, saluto Paolo che, parlando di notti complicate, che abbiamo aperto facendo un attimino un censimento su come è andata la nottata, questa nottata da passare.
2: Da passare nottata.
1: No? Paolo dice: ho passato una notte bruttissima in giro per Milano a recuperare, però poi ce l'ha fatta, la figlia che non trovavo più dopo il concerto di Tedua. Abbiamo fatto tardissimo, ma Nina era felice. Non la Manina, ma
2: no,
1: Nina,
2: Nina,
1: il nome della figlia, era molto felice. Concerto di Tedua con un San Siro strapieno ieri sera, di cui ho visto il pubblico.
2: Okay.
1: Perché comunque ero in giro fra le 7 e le 8 andando a recuperare il mio di figlio, e ho visto questo avanti e indietro di la formazione tipica era Scooter, lui, 18 anni, un po' Maranza, ma insomma un diciottenne,
2: sì,
1: di adesso, insomma Maranza per noi che siamo vecchi, insomma,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì, un giovane, diciamo, dai,
3: un giovinastro.
2: Un giovinastro, bravissimo.
1: Dietro Nina, la figlia di Paolo,
2: certo,
1: con tutte le nine di Milano,
2: sì,
1: e intorno.
2: Sì.
3: Accaldata.
1: Accaldata, praticamente nuda, molto carina, molto magrolina, al telefono mentre lui impennava.
2: Sì, perché
1: tendenzialmente,
2: allora,
1: insomma, come fa sta tranquilli i genitori.
2: Bravissimo, un rapper sentimentale, un rapper femminile, un rapper che canta anche il sentimento, quindi è più proiettato verso l'universo femminile.
1: Certo.
2: Può piace alla ragazza.
1: Sì. Dal mio osservatorio privilegiato, 70% femmine.
2: Caspita.
1: Mi viene in mente il saggio Jovanotti.
2: Sì.
1: Che i primi anni, quando faceva le serate in discoteca, insomma, sì, dove c'era tanta gente, il locale strapieno, diceva:

0: bellissimo. Non ce la ricordiamo in 6, 7, forse arriviamo a 10.
1: 10, 12, 12.
0: Ditemi che ve la ricordate, amici anziani.
1: Guarda, se fossimo a Mille Vinilli ci sarebbe un'alzata.
0: Mille Vinilli,
1: ci sarebbe un'alzata di mano.
0: Sì.
1: Di valorosi che alzano la mano.
0: Quelli
1: con la
0: lacrimuccia. Quelli che riescono ad alzarla perché la Prosi glielo consente.
1: Sì, bravissimo, bravissimo.
0: Perché c'è che c'è anche sto problema.
1: Avremmo potuto cacciarvi un Broken Land degli Adventures.
0: Sì, no, ma questa è quella meravigliosa.
1: Questa,
0: nel
1: devo
0: mio,
1: dire.
0: Questa è qui, qua
1: nel nostro
0: cuore.
1: Quell'altra è un po' più zarra.
0: Il Baby Doll posso metterlo tanto, il mio compagno con sto caldo potrei anche girare nuda per casa che non se ne accorgerebbe. La diligenza viaggia tranquilla tutta la settimana. Però quando passerà l'ondata di caldo quando ne arriverà un'altra di ondata.
1: Esattamente. La intravedo
0: un'ondata
1: da laggiù.
0: Di ca? Un'ondata di ca?
1: Un'ondata di cazzo, proprio così. La intravedo la diligenza nonostante l'effetto
2: Morgana.
1: L'effetto Morgana, infatti la vedo al contrario la diligenza.
2: Sotto sopra.
1: La vedo sotto
2: che
1: sopra.
2: Corre sul tetto.
1: Bravo, perfetto.
0: Buongiorno amici, certo che si usano ancora i Baby Doll. Io ne ho tanti, in diverse fogge e segretuccio. Un paio li ho in macchina. Nella borsina da combattimento, perché bisogna essere pronti sempre.
1: Caspiterina, Linus, che ne diresti di scendere a Foggia da Daniela? Che ne ha diverse fogge.
0: A San Severo.
1: Andiamo a San Severo da Daniela.
0: La porca miseria. Avete già parlato della giacca di Sinner refrigerante? No, però c'è un po' dappertutto. Ieri conferenza stampa pre-Wimbledon e lui si è presentato con un gilet refrigerante, perché fa molto caldo anche in Inghilterra, e ha detto che a Parigi, vedi che torna ancora la Francia, il caldo parigino, hanno un po' sottovalutato la temperatura e forse insomma un po' di stanchezza e un po' di calore l'hanno costretto alla resa, come si dice.
1: Per giustificare quello che gli
0: per
1: è successo,
0: giustificare giustamente, quello che è successo.
1: Giustamente.
0: Poi c'è un altro messaggio interessante: piccoli rimedi per combattere la temperatura qui a Parigi e comunque in Francia in generale. Si dice che se hai troppo caldo è sufficiente passarsi un cotton fioc bagnato con acqua freschissima nelle orecchie e il freddo da lì arriva tutto il corpo. Ho provato e funziona.
2: Perfetto.
0: Qualche volta
2: facile.
0: I francesi hanno idee semplici e
1: perfetto, vedi,
0: che vanno
1: cotton
0: considerate.
1: Fioc, anche se dovete stare attenti a non infilarlo tanto.
0: Sì, per carità,
1: perché è molto pericoloso. Cioè,
0: cotton fioc può essere utile, ma non spingete, non perché poi quello che spingete non torna più fuori.
2: Se il principio è rinfrescare le orecchie, tu non puoi prendere un po' d'acqua fresca e metterla senza il cotton.
0: Però evidentemente arriva un po' più dentro.
1: È meno invadente.
0: Non troppo, che poi dopo avete l'effetto tomare.
1: Esattamente.
0: Che non è simpaticissimo.
1: Gli otoliti vi partono.
0: Curioso, l'ascoltatore che ci ha scritto questo messaggio da Parigi proprio, si chiama Claudio.

0: di nome, sì. E Baglioni di cognome.
1: Davvero?
0: Omonimo di quello famoso.
1: Esatto.
0: Però ci avevo Parigi.
1: In Francia, scusa.
0: Queste ci avevo. Accontentati. Cioè, già che mettiamo la...
1: È vicino, in effetti è vicino. Giusto, se prendi il treno, quello che va sotto la manica.
0: Che poi, se vogliamo essere precisi, viva l'Inghilterra con le cornamuse.
1: Tra l'altro.
0: Che sono scozzesi, si saranno pure risentiti, no? Però era molto bello quel disco lì di Baglioni, perché si sentiva proprio l'adolescenza che era appena terminata, cioè era un po' cazzone.
1: Ah, ok, ok.
0: Cioè c'erano tanti riferimenti da, insomma, da diciottenne.
1: Lì c'era
0: porta... di allora.
1: Lì c'era Porta Portese? Chi lo sa, però comunque anche Porta Portese.
0: Era quella, no, questa è la canzone in cui lui dava il passaggio alle due ragazze straniere.
1: Sì, può essere, può essere. Viva l'Inghilterra.
0: Quella che tu, a me, che tu hai messo.
2: Non lo so se
0: la storia è quella, dopo magari la approfondiamo. Adesso mettiamo un po' di pubblicità.
3: DJ, DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One Nation, One Station. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
11: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. E la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
15: Jerry Calà per Seat, prima.
16: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
15: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia libidine.
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
15: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
16: Libidine coi fiocchi!
17: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi. Ci basta il nostro suono per

0: Ferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un minuto alle 11.

0: bene per meritarmi tutto questo.
1: Posso resistere a tutto tranne che ai Temptation.
0: Qui Massimo Dani back on radio.
1: Mi sembrava giusto omaggiare gli ascoltatori di Radio DJ dopo aver parlato ieri di Temptation Island con una canzone dei Temptation, forse la loro canzone più bella, che è una canzone drammatica, no? Che racconta una storia molto molto toccante, però è bellissima la figura materna, perché è il figlio che parla con la mamma e lui non ha mai conosciuto il papà. E dice: papà, mamma, ma com'era papà che ci ha mollato qua come dei disgraziati? Papà era un po' in sceso, ma era una pietra rotolante quello lì, però insomma
2: quello era un disgraziato,
1: però lo difende un pochino, perché è giusto insomma, no?
2: Anche nelle famiglie separate continuano sotto. Adesso sentendo la sfumata, okay.
1: Le 11:03, Radio DJ, ci siamo lasciati con una citazione di Maglioni di una canzone che era Viva Viva Vive all'Inghilterra. Quella canzone era su un disco che si intitolava per l'esattezza
2: Gira che ti rigira amore bello, perché a quei tempi, lo abbiamo ricordato molte volte a questi microfoni di Radio DJ,
1: nel 73,
2: esatto, era appena iniziata forse l'abitudine degli album, degli LP, cioè l'LP veniva negli anni 60 vissuto come una raccolta di 45,
1: era quasi una compilation dello stesso cantante,
2: esattamente, perché il vero pezzo forte era il 45
1: giri, e quindi i primi dischi, i primi album spesso avevano anche una traccia comune, no? In questo caso racconta le avventure, questo disco Gira che ti rigira amore bello.
2: No, Gira che ti rigira Viva l'Inghilterra.
1: Viva l'Inghilterra.
2: Viva l'Inghilterra era amore bello, Viva l'Inghilterra, i 45 giri.
1: Ok. L'album racconta le avventure di questo ragazzo che gira il mondo, gira l'Europa, va fino in Inghilterra e lo fa con la sua due cavalli, con la sua Diane gialla.
2: Bravissimo.
1: Che lui ha battezzato Camilla,
2: gialla e nera coi parafanghi neri.
1: Camilla si faceva a quei tempi, un'altra delle usanze così moderne.
2: Dudu il, il maggiolino tutto matto
1: più
2: dopo,
1: o meno, più
2: dopo.
1: O meno però in particolare questa canzone racconta di lui che fa che raccoglie una ragazza che sta facendo l'autostop.
3: Prego, sali, sali pure, no, non mastico l'inglese, I don't speak, so solo giusto.

0: fraca.
1: Allora, facciamo un po' di esegesi. Prego, sali, sali pure. Please, come here.
0: Certo.
1: Però lei parla in inglese. Sorry, non mastico l'inglese. I don't speak. So solo qualche frase.
0: Sì, sì.
1: È carina da morire, pensa fra sé, se quanta roba porca loca.
0: Quanta roba porca loca? Cosa.
1: Porca miseria, quanta roba.
0: Sì, sì, sì.
2: Si è accorto che lei è.
0: È carrozzata almeno tanto quanto
2: è
0: la Camilla. Bene.
1: La Camilla, yes, my car, qui mi si sbraca. C'è anche la macchina.
2: Ah, quindi.
0: È questa che mi interessa.
1: Anche la sua macchina si emoziona per avere a bordo un passeggero come
2: questo.
1: O forse
2: si rompe per il troppo peso.
1: Ma no, che capica.
2: Cioè, si sbraca, no. Questo vuol dire.
1: No, ma lei è bella.
2: Ha sbracato la macchina.
0: per quel, cioè,
1: sì, o importanti. Forse lui si sta già facendo un viaggio di quando si potrebbero fermare, tipo assalto alla diligenza, che
0: certo.
1: In questo caso è a motore,
0: in quel caso
1: la macchina ne potrebbe soffrire.
0: Chiaro, insomma, la macchina,
1: no?
0: Chiaro.
1: Comunque il viaggio continua e a un certo punto lui le chiede se gli regge il volante e le si avvicina e dice: le do un bacio sulla guancia, la mia mano sotto la sua camicetta. Lei mi guarda, poi non mi sorride più, mi fa gesto di fermare, prende tutte le sue cose, quindi un gesto come dire: vacci solo a quel paese. Ho sbagliato qualche cosa? Boh, forse un pelo di etichetta, ma non era mica la regina Elisabetta. Perché nel
0: Caspita.
1: 73 già c'era, sì. E
0: Caspita.
1: Credo che nel 73 la regina Elisabetta fosse regina già da 20 anni, perché se non sbaglio nel 53 lo
0: ma
1: era
0: certo,
1: diventata.
0: Ma certo,
1: minchia.
0: No, no, permettete. accidenti, sì. Sono cambiati leggermente i tempi, ecco,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, sì, però ci sono alcune cose che di allora si possono recuperare che sono molto belle. Questa canzone stava su un 45 giri, da una parte c'era questa, la copertina era lui disegnato
0: sì.
1: con la macchina
0: sì.
1: e sul retro

0: messaggio di Alan. Mi viene da piangere, mi deve essere entrata una due cavalli gialla nell'occhio.
1: Chi è che è? Quello è un grande personaggio nostro.
2: Non me la dovevi fare.
0: Cosa è successo?
2: Non me la dovevi fare. Era la nostra canzone.
0: Ma scusami, questa canzone è del 73. Tu di che anno sei? Sei del 73 anche tu?
2: No, io sono dell'80.
0: E quindi come fa questa canzone che è di qualche anno prima a essere così importante?
2: Era preferita di Mamadou.
0: Ma se Mamadou non è neanche italiano?
2: Mamadou non è italiano, ma Amore Bello è un suo cavallo di battaglia per stendere le tipe. E con me c'è riuscito.
0: Ah, perché hai imparato tutti i trucchi del mestiere.
2: Sì, vero. Mi ricorda di una sera. Quella sera giunsi non una.
0: Come giunsi?
2: Giunsi non due.
0: Venisti?
2: Giunsi non tre. Linus, siamo in doppia cifra.
0: Mi sarei accontentato di un triplete.
2: 15. 15. Tutte le notti.
0: Tutta la notte.
2: Mamadou, due, tre, non di più. Io 15.
0: Sensibilona, Giunsi, eh? O arretrati?
2: Arretrati, e poi
0: basta!
2: Comunque la magia di Baglioni.
0: Sì, ci volevano gli Zabaglioni però per riprenderci.
2: Per lui,
0: è che bel
2: lui.
0: Gioco di parole.
2: Bravo Linus, mi fai sempre ridere.
0: Io e mio marito... Io e mio marito abbiamo ascoltato Amore Bello insieme, anche se lontani. Io sono a casa a stirare, lui è al lavoro. Appena l'avete annunciata ci siamo chiamati.
3: Che carini.
0: E l'abbiamo sentita.
3: Ma
0: Alessandra da Bergamo. Vedi che miracoli che fa la radio.
3: Vai,
0: mi viene da piangere.
3: Vai coi podcast, vai.
4: Vuoi la freddezza? La troverai lì con la mano stessa.
5: Non certo noi a fermarti.
4: Vai, alle 11:14 sta succedendo adesso, in questo momento. E invece no, col podcast... Che l'hanno registrata a Ferragosto di 2 anni fa. Vaffanculo.
3: Scusate, ma oggi i freni li ho rotti. Sono in provincia di Piacenza.
0: Stamattina è la mattinata di Baglioni, rotto freno.
3: Bravo.
0: Mezz'ora fa da Tigo Tacera La vita è adesso, cantata da Gianni Morandi. Top. E adesso quest'altra canzone.
3: Perché
0: Marina,
3: vi ricordo, ma lo sapete, che Gianni signora. Morandi ha fatto un tour con Claudio Baglioni.
0: Sì, ma con chi non l'ha fatto già?
3: Sì,
0: cioè,
3: però
0: 800 anni di carriera,
3: sì.
0: Si è tolto qualunque sfizio. Che poi Baglioni non è esattamente il mio cantante di riferimento, però massimissimo rispetto per lui.
3: Sì.
0: Io ho avuto un trauma quando ero adolescente, anzi anche prima, nel 75, quando uscì Sabato Pomeriggio. Io avevo 17 anni, erano appena nate le radio, quindi la mia testa dal punto di vista musicale era sintonizzata su altri suoni, su altri
3: Papa was a Rolling Stone,
0: quelle con Barry White, insomma.
3: Certo.
0: E a casa mia invece si sentiva soltanto Passerotto non andare via.
6: Passerotto non andare via.
0: Però devi riprodurre l'effetto Maggia Dischi. No, perché mia sorella aveva il 45 giri di Passerotto non andare via, che partiva così proprio,
3: intro,
0: senza perdere tempo. E questa canzone gli ricordava un amore che però era finito male.
3: Ma cos'è stato,
0: no?
3: Di un amore?
0: Esattamente. E quindi lei, tristissima, tutto il giorno, tatac.
6: Passerotto non andare via.
0: Finiva la canzone di nuovo. Tatac.
6: Passerotto non andare
0: via. Passerotto è stato abbattuto.
3: Esattamente. E qua la sentite pulita, digitale. La verità vera è che
0: dopo un po' si consumava.
3: No, c'era un pre che non era della canzone, ma era della plastichina del 45 giri. Che era così.
5: E dopo quello passerotto. Riproviamo, aspetta, vai.
6: Passerotto non andare via.
0: Tra l'altro Baglioni avrebbe dovuto essere in tournée in questo periodo, ma pochi giorni fa ha annunciato che per un piccolo problema fisico il tutto è rinviato di un anno, mi pare, al 2027. Curioso che contemporaneamente, in questo momento, mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, sono in giro a suonare personaggi che in qualche modo devono qualcosa a lui, o meglio, l'ho detta male, settimana prossima c'è il concerto.

0: Morto di Ultimo.
1: Ok.
0: Ok, sì. A Tor Vergata, che è un po' un Baglioni.
2: Avete visto
0: dei giorni
2: già
0: nostri.
2: C'è gente accampata.
0: C'è già gente lì.
2: E
0: accampata.
2: Lui attraverso il profilo ha detto: ragazzi, datevi una regolata perché fa caldo, non vi voglio avere sulla coscienza.
0: Quando si cerca di capire la chiave dell'enorme successo di Peter Pan Ultimo, lo si paragona sempre a questi monumenti della musica italiana.
1: Eros
0: un pochino.
1: Claudio Baglioni.
0: Sì. Riccardo Cocciante.
1: Anche
0: Riccardo Cocciante che suona stasera a Venezia in piazza San Marco.
1: Bellissimo.
2: C'è qualcosa di Venditti anche.
0: Un po' di Venditti, un po' anche di Tiziano Ferro, secondo me, che è in giro a suonare anche lui.
1: Come no, fino a
0: Claudio,
1: metà luglio.
0: Sono tutti in giro a suonare.
1: Poverino.

0: 15:20, state ascoltando Radio DJ, un fidanzamento fra Piero Pierotto e la Rosalba, ma Piero Pierotto è sposato.
1: No. È Fabio Barcellone
0: che non è sposato. Cerco
2: una fidanzata.
1: Sta cercando.
0: Chiede.
1: Scusa Linus, sono Gigi D'Alessio. Ma cosa ho fatto di male? Perché tu non... Quando si parla di Claudio Baglioni, tu devi sapere che io ho chiamato il figlio Claudio.
0: Sì, ma io parlavo di Ultimo, non parlavo di Claudio Baglioni. Dicevo che Ultimo assomiglia, ricorda un po' anche Claudio Baglioni.
1: Ma per me Claudio Baglioni è come la stella cometa.
0: La stella cometa.
1: Hai detto che mancano 6 mesi a Natale.
0: Ho capito, ma se tu mi fai quel riferimento lì, stai cercando una direzione.
1: Ma io sono il Re Maggio e lui è la stella cometa, hai capito?
0: Come stai? Tutto a posto?
1: Tutto a posto, mo so 18 consecutivi alla Reggia di Caserta.
0: Poi, e 44 piazze 40 del Plebiscito.
1: Piazza del Plebiscito c'ho la residenza.
3: Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero.
4: Senti proprio Claudio
3: Baglioni.
0: Ragazzi, c'è troppo romanticismo questa mattina. Dai, parliamo un pochino dei mondiali di calcio. Appena.

0: appena appena. I buchi, sai che se c'è una cosa che mi sta sul cazzo quando leggo sui giornali i buchi.
1: I bookies, cioè i bookmaker.
0: I bookmakers. Già il concetto di scommessa non mi piace in assoluto.
1: Per nulla.
0: Ma soprattutto i buchi.
1: Hanno un nome in italiano che è un po' più inquietante.
0: Gli alliberatori. Che sembrano gli alligatori.
1: Ma non è bello.
0: Beh, magari fa la stessa cosa.
1: Se
0: mangiano.
1: Assolutamente.
0: Comunque i bookies, caro Matteo, danno per strafavorita la Francia.
2: Beh,
0: l'abbiamo detto pure noi, non è che ci volesse tantissimo, insomma. No? E pian piano si sta esaurendo questa prima fase a gironi, anche se in realtà ci vuole ancora qualche giorno, mi pare che finisca domenica. Poi rimarranno ben altre 32 squadre.
1: Caspita.
0: Per cui ci aspetta ancora un periodo molto lungo. Comunque la Francia favorita, domani sera partitone, anche in un bel orario per noi italiani, nel caso siate a casa, alle 21 domani sera c'è Francia-Norvegia.
1: Ah, che bello.
0: Con la Norvegia che noi abbiamo snobbato tantissimo all'inizio, quando l'abbiamo avuta in sorte, no, nelle eliminatorie. Poi abbiamo scoperto che tanto scarsa non era, e non solo non è scarsa, ma è destinata probabilmente a fare anche molta strada nel mondiale.
1: Nonostante,
0: no?
1: Le insolite dichiarazioni di Haaland, che ha detto ci batteranno.
0: Beh, prima o poi sì, non
1: ha
0: è
1: detto,
0: che possono
1: ci batteranno.
0: Pensare di vincere.
1: Lo so, infatti. Però ha detto ci batteranno, e quindi c'è molto così dibattito nell'opinione pubblica norvegese.
0: Sì, diciamo che loro non si vogliono caricare di troppe responsabilità. Invece il popolo, bravo, come dici tu, dietro sta spingendo tantissimo.
1: Certo.
0: A Bergen.
1: No, non sta spingendo, sta vogando tantissimo.
0: Adesso ci arriviamo. A Bergen, che è la città, quella di Checco Zalone anche del film.
1: Certo.
0: No? Una città famosa della Norvegia che non sia la capitale. Hanno registrato delle oscillazioni sismiche ogni volta che la Norvegia segna un gol. Perché pare che...
1: Sì.
0: Sai perché? Perché poi i norvegesi
2: sono grossi,
0: quelli quando saltano in piedi
2: spostano
1: tutti insieme,
0: in contemporanea,
1: l'asse terrestre. Quando segna la Norvegia, quando segna Haaland, perché poi
0: soprattutto
1: quello è,
0: quasi sempre segna lui.
1: Esatto.
0: Però c'è una cosa curiosa proprio su questa cosa della voga. Row, dicono loro,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Se avete visto le immagini, non soltanto allo stadio, ma anche quando erano a Times Square l'altro giorno. Si sono messi sulla scalinata quella di Alicia Keys e hanno fatto la regata
1: lì.
0: Beh, adesso allo stadio le telecamere vanno a cercare, vedrete che lo farà anche domani sera, un tifoso norvegese che ha comprato i biglietti appunto per questa fase e che però si mette in mezzo a tutti i suoi colleghi che fanno il tifo, ma lui sta fermo e si rifiuta di fare la vogata.
1: Okay.
0: Perché dice è una stupidaggine storicamente inaccurata. I vichinghi veri usavano le vele, non avevano bisogno di vogare come i fenici, per intenderci.
1: Certo.
0: E ha promesso di continuare la sua protesta personale per tutto il torneo.
1: Sì, ce ne sono diverse di inesattezze. Una è questa e l'altra parrebbe.
0: Eccolo lì, guarda, se guardi bene lo vedi.
1: Che c'è
0: nell'immagine
1: uno
0: precedente, uno grosso con la testa un po' con la barba
1: che
0: pochi capelli,
1: che
0: eccolo lì,
1: fermo,
0: al centro leggermente
1: sì.
0: A destra.
1: Sì.
0: Tac, lo vedi?
1: Eccolo lì.
0: Vedi?
1: Ah, fermo!
0: Lui immobile.
1: Grande l'ortodosso.
0: E nessuno gli dice niente
1: perché è molto grosso. Volevo dire, l'altra inesattezza è che non avevano le corna. Avevano quel casco con le corna. È una roba che è un'invenzione.
0: È una delusione. Secondo me è colpa della Disney. Perché quando c'è un falso storico,
1: certo, c'è
0: sempre colpa
1: la
0: Disney. DJ, Roma Italia.
3: Radio, DJ. One Nation, One Station. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica

0: metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Have fun with Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: Senti Alex, adesso possiamo esprimerci in maniera più libera. Il tempo è passato, l'ufficio stampa di Diavolo Veste Prada 2 non sta neanche ascoltando. Il voto tuo definitivo, dai.
1: Aia.
0: Da 1 a 10.
2: Sono generoso, un 6.
3: La sufficienza, allora, dopo la generosità.
2: È un bello spot per la città di Milano. Mettiamola così.
0: Quindi va bene per quello, dai.
1: Una sufficienza proprio con stiracchiata, diciamo, col ferro da stiro.
2: Moda in crisi.
0: Beh, ma anche perché dopo il capolavoro del primo era difficile fare una cosa che fosse all'altezza. Devo andare uno di questi giorni, appena riesco a radunare la famiglia, a vedere Toy Story 5. So già che non mi piacerà, perché comunque non potrà mai raggiungere i livelli dei primi.
1: Però è un rito.
3: Secondo me.
0: No, magari poi mi piace anche. No? Nel favore... Sono rimasto scottato dal 4, che onestamente non mi è piaciuto per niente.
1: Ah, ok. Però nel favore delle tenebre del cinema, puoi lasciarti andare a. Sto facendo uno che piange.
0: La famosa bruschetta dell'occhio.
1: Alla bruschetta, scusa, mi è entrato un Woody nell'occhio.
0: Oggi pomeriggio prendo un treno da Treviso e vengo a Milano a trovare un amico. E sto qui fino a domenica. Sto lì fino a domenica, insomma, dipende dai punti di vista. Domani avevo idea di girare un po' la città, visto che è la prima volta che ci vengo. Cosa faccio? Rimango chiusa in casa o rischio?
1: Matteo, un suggerimento per questo o questa?
0: Ragazza, Serena da Treviso.
3: Serena chiusa in casa, non rischiamo.
0: No, vieni a Milano e stai chiusa in casa.
1: Serena.
0: Devo dire che il centro di Milano è molto ombreggiato, a differenza delle periferie che, come in tutti i casi, sono fatte di palazzoni e purtroppo le zone sono più cementificate.
3: Sì.
0: Più,
3: no? Esci però tardi.
0: Vabbè, esci nelle ore più tardi. Sì.
3: Quando il sole
0: come
3: sta...
0: Come deve vestirsi?
3: Leggera.
0: Cosa deve mangiare?
3: La frutta. Deve bere molta acqua e non deve fare l'amore, come ci ha insegnato quel signore l'altro giorno al TG1.
0: Ma quello perché era tempo scaduto.
3: Bravo. No, beh, però comunque anche se fosse stato virile ancora, non avrebbe sprecato le forze per quello.
0: A proposito di abbigliamenti, prima abbiamo citato un capo d'abbigliamento che pensavamo ormai estinto, e invece esiste, solo che magari se ne parla un pochino meno, cioè il baby doll. Titti di Cuneo.
1: Titti me pregunto, c'ha novia?
0: Dice, io alle 5 del mattino qualche giorno fa sono stata fermata dai carabinieri. Ero in baby doll e senza documenti. Si è già eccitato.
3: Scusate, questo c'è una fidanzata.
1: Questo è un argomento.
3: Una di Cuneo.
0: Guidare senza, cioè guidare col baby doll non è un reato fino a prova
3: per
0: contraria,
3: carità.
0: Per carità.
1: Alle 5 di mattina.
0: Magari
1: alle
0: sì,
1: 5 di
0: alle
1: mattina.
0: 5 di mattina.
1: Cosa ci faceva alle
0: ma
1: 5
0: che
1: di
0: ne so. Pensa ai carabinieri, Cuneo. Si sono detti, cosa facciamo? La portiamo al fresco? Ma questa è così poco vestita, ci vorrà una coperta.
1: È già al fresco, bravissimo, è già al fresco, ragazzi. Stava tornando
0: a casa.
1: Stava tornando a casa dopo una noce
0: a domicilio.
1: Una noce scabrosa, caro Linus, una noce scabrosa, molto, molto scabrosa.
0: E d'altronde col baby doll dove lo metti il documento?
1: Ah no,
0: non
1: no,
0: non è che
1: nessuna...
0: abbia delle tasche.
1: Un'idea ce l'avrei, però...
0: Era occupata.
1: Bravo.
0: Matteo, tu che sei il saggio della famiglia, rispondi a Giampi.
3: No?
0: È una domanda molto drammatica, in verità, e Giampi è rappresentativo di tutti i papà di adolescenti di adesso. Buongiorno ragazzi, solitamente vi scrivo cazzate, oggi però sono veramente preso male. Ho 50 anni, due figli, il più grande 15 anni, trascorre le giornate sul cellulare. Ieri, cronometrate, 9 ore. Non so più cosa dirgli per farlo uscire da questo tunnel. Guarda Giampi, non so nemmeno io che cosa dirti, hai tutta la comprensione, ma...
3: Ah no, ma è un dramma, c'è veramente un problema sociale enorme.
1: C'è!

0: Non è che tu puoi dire adesso ti prendo per un braccio, andiamo a fare qualcosa, ci inventiamo.
1: No.
0: Non lo so.
1: Però,
0: poi...
1: Può essere anche una fase che poi passa. Cioè, nel senso, non
2: sì,
1: è...
2: Sì, però...
0: Sì, beh, però 9 ore è una fase molto acuta.
1: 9 ore è molto acuta, ma non è così poco diffuso. Non è così poco diffuso, 9 ore.
2: Però magari... non lo rende meno drammatico,
1: no,
2: credo,
1: non c'è dubbio. Non sono 9, sono 5 e mezzo. Ma questa è la realtà degli adolescenti, certo, dei ragazzi, certo, di adesso. Quindi questo è.
2: Vabbè,
1: che
2: portalo a un concerto. No, davvero, è una cosa che mi ha preso male anche a me.
1: Sì.
2: Portalo a un concerto nel caso ce ne fosse uno che gli può interessare. Questo sicuramente che sto per citare non è fra i suoi, perché è di una band che ormai è in giro da più di 20 anni. Stasera a Milano, i Maroon 5.

0: gran giallì ieri sera, voglio dirti così, è che magari non c'era Adam Levine, però gli altri c'erano e provavano.
1: Maroon 5.
0: Maroon 5, sì, sì, anche perché provano nell'ippodromo, non la Maura e neanche lo stadio. Lo stadio secondo me c'ha un settaggio per cui i cantanti arrivano 5 minuti prima.
1: Sì,
0: ormai,
1: è già tutto cablato.
0: Sì, ormai, ma sicuramente, sicuramente. Sì, avranno fatto un accordo fra i grossi tour manager. La Maura fa pochi concerti e anche quelli sono molto attrezzati. I concerti leggermente più piccoli che si fanno all'interno finora non c'erano stati e quindi già ieri sera provavano.

0: erano i Maroon 5, questa sera a San Siro. Questa canzone è quella legata tra l'altro al famoso video che non si è mai capito quanto ci fosse di vero e quanto ci fosse di falso.
1: E adesso con la malizia che è sopraggiunta con l'età mi sembra abbastanza pettinato.
0: Sono andato a cercare un po' di informazioni, metà e metà.
2: A chi l'hai chiesto? ChatGPT? Gemini.
0: Su queste cose Gemini.
1: Ma parla o scrive il tuo Gemini?
0: Scrive perché io scrivo.
1: Ah, ok, perfetto. Sì, ah, perché non ha, ti vergogna a parlare, è vero che lì non
3: c'è questa cosa qua che non gli vuole parlare.
1: Non manda vocali.
0: Però abbiamo un buon rapporto. Poi sulle cose più serie chiamo Claudio invece.
2: Chi è?
0: Vabbè, Claude, insomma.
2: Ah, Claude.
0: Sì,
2: Claude.
0: Se è una cosa seria, chiamo...
2: È un'altra... Quindi ChatGPT, noi con quella non ci parliamo.
0: Io non ho frequentazioni, ma i miei figli la usano invece. Okay, poi per quello che la uso io, insomma.
2: Beh, insomma, morale della favola ti ha detto...
0: Metà e metà. Per ragioni di regia, alcune cose erano state un po' artefatte, mentre gli sposi erano gli unici che non sapevano niente.
2: Okay,
0: infatti lo si vede dalle reazioni.
2: Ho
0: che
2: il sospetto
0: sono,
2: che...
0: O sono grandi attori o sono molto spontanei.
2: No, ho il sospetto che quando passano per le cucine il cuoco fa wow,
0: quello è
2: finto come una moneta da 7 euro.
0: Però ci sono tante storie di imbucati VIP, no?
2: Sì.
0: Le abbiamo messe insieme, di molte si è molto parlato, per esempio quella di Keanu Reeves che era in Inghilterra per lavoro e in albergo aveva incontrato lo sposo che doveva ancora sposarsi,
2: okay.
0: No? E scherzando questo qua gli ha detto
2: vieni al mio matrimonio,
0: dai, vieni al mio matrimonio, tipo domani e stasera qua di fronte,
2: sì.
0: Non mi ricordo, insomma, e Keanu Reeves è andato davvero
2: bello, però
0: e non è male,
2: bello, non è male.
0: Potendoselo
2: tanti permettere
0: punti.
2: Cioè se sai di essere molto molto molto famoso mi presento,
0: sì,
2: al tuo matrimonio.
0: Sì, se poi magari la persona con cui hai fatto amicizia bevendo qualcosa ti è sembrata particolarmente simpatica,
2: sì.
0: Magari era un matrimonio senza quattro, non era una sala trattenimento.
2: No, certo.
0: Che a sud si chiamano così, no? Sale trattenimento, perché ti trattengono lì per due giorni.
2: Naturalmente sì, e lo ricordo ancora, c'è un sacco di posto a sedere.
0: Sì, sì.
2: E poi a un certo punto ho visto una specie di palco con un tavolo sul palco. E dice, ma questo
0: dove
2: cos'è?
0: Era questo?
2: Questo è in Puglia.
0: Ok.
2: Questo è il tavolo degli sposi.
0: Perché certo,
2: il tavolo
0: certo.
2: degli sposi è più in alto rispetto a un altro, una specie di,
0: sì,
2: di
0: sì.
2: stage regale.
0: Comunque ce ne sono tanti. Tom Hanks una volta si è imbucato a un matrimonio in California, lo stesso ha fatto Ed Sheeran in un'altra occasione, magari sono piccoli pretesti. Il più bello è quello dello scorso anno di Elijah Wood. Elijah Wood è l'attore che ha fatto il protagonista Frodo, il protagonista del Signore degli Anelli.
2: Sì, sì.
0: Era in Nuova Zelanda per i fatti suoi e c'era un matrimonio che si stava svolgendo in un posto che si chiama Matamata, dove hanno girato proprio le scene, il villaggio degli Hobbit, e il matrimonio era tutto a tema Signore degli Anelli, cioè gli invitati,
2: sì.
0: gli sposi, tutti
3: è arrivato il protagonista
0: e lui era lì in giro, ha detto dai facciamogli la sorpresa.
2: Beh, bello,
0: potete
2: bello.
0: Immaginare
3: ed è andato vestito?
0: No, lui era normale, lo spero, almeno quello.
2: Allora, tutta questa cosa che ha detto Linus, quindi Keanu Reeves, facciamo il riepilogo, Keanu Reeves,
0: sì, Ed Sheeran, Tom Hanks.
2: La vedrete a studio aperto delle 12:25, faranno un bel servizio.
3: Però loro non diranno
2: aggiungi
3: che...
2: un posto a tavola che c'è un amico in più. Cosa succederebbe se al vostro matrimonio venisse anche Keanu Reeves?
3: Loro non vorranno dire che in Italia molto spesso Pio Amedeo si sono presentati
2: bello,
3: al matrimonio
2: davvero.
3: Di qualcuno ma senza lo stesso successo.
2: Ah, davvero?
3: Perché non erano attesi,
2: ah, okay. erano... poi chiedevano soldi
3: mangiavano, insomma,
2: sì, sì, sì.
3: Non lo facevano
0: soltanto per scroccare il pranzo.
2: Un pochino. Di questo parlerà il servizio a studio aperto delle 12:25.
0: Senti, nel frattempo butto un'occhiata ai messaggi, minchia, stanno arrivando soltanto messaggi di genitori disperati per i figli che passano la giornata al cellulare.
3: Quella è considerata una dipendenza come la cocaina,
0: certo.
3: come le droghe pesanti, quindi non è che uno va dal figlio e cerca di convincerlo.
0: Questa è la vera emergenza, chi se ne frega dello stretto di Hormuz, questa è la vera emergenza dei nostri tempi, e il fatto che non la si affronti è veramente
2: gravissimo,
0: l'ipocrisia dell'epoca che stiamo vivendo.
3: È come se vedesse uno che psicologicamente sta morendo e gli dici dai mettiti, cioè, guarda dalla finestra,
0: esci con i tuoi amici. Dell'eroina è molto peggio del fentanyl,
3: perché almeno quella è evidentemente pericolosa. Questa qui è una cosa più subdola che va trattata,
0: che poi,
3: però
0: che
3: con
0: poi
3: gli
0: non
3: stessi
0: tocca
3: metodi.
0: Soltanto gli adolescenti, perché in piccola misura tocca anche i grandi.
2: Cioè,
0: perché

0: anche
1: tu
0: noi
1: dici,
0: un
1: la dipendenza.
0: La dipendenza,
1: sì,
0: da cellulare, beh, certo, da sì, guardare le, beh, stronzate, perché, da sapere cosa pubblicare. Insomma.
2: Perché, certo, la ricompensa che avviene a livello, certo, chimico è la stessa.
0: È la stessa cosa, è la stessa, sì, cosa. Mettiamo una bella canzone, va.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura. Perché siamo tutti dei grandi attori. Per non scomparire.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni hanno appena eseguito per noi Canto d'amore. Sei contento?
2: Molto, Linus, moltissimo. Non si poteva sentire quel Mengo e Mango. Sembrano Fabio e Mingo.
1: Io ridevo tra me e me.
2: Ma no!
1: Il cretino che in me rideva,
2: esatto,
1: sempre.
2: Esatto.
1: Oh ragazzi, 100 miliardi di messaggi che appunto fanno sentire meno solo il papà di prima, nel senso che comunque è un problema di tutti quanti i genitori di adolescenti. L'unica cosa che posso estrapolare da tutti i messaggi di qualcuno che dà un piccolo segnale di speranza,
2: sì,
1: è maniere forti, che non vuol dire cattiveria, però trovare il modo per... stiamo parlando di minorenni, quindi
2: sì,
1: tu hai la patria potestà e hai il diritto di dirgli: no, io il cellulare te lo tolgo
2: per 8 ore,
1: o quantomeno
2: no,
1: te lo tolgo per X ore.
2: Certo, per 8 ore è troppo.
1: Guarda,
2: poi dico una cosa controcorrente adesso, dai, mandami al diavolo, Linus. D'altronde è vero che è la loro società, cioè noi avevamo il cortile e loro hanno quel cortile,
1: certo,
2: lì.
1: Ma il problema è non togliergli il cortile, perché sennò poi diventano frustrati perché si sentono inferiori agli,
2: certo,
1: altri. Imparare a gestirlo.
2: Esatto.
1: Quindi non c'è bisogno di levarglielo completamente, ma neanche di farci passare sopra 10 ore. Per esempio Matteo da Milano dice: anch'io stesso problema, figlia, 12 anni, addirittura l'ho sequestrato fino a settembre, ma qui stiamo parlando di una bambina, non di una ragazzina, ha cambiato umore da un giorno all'altro, siamo tornati a parlare e a vedere dei film insieme. Se si tratta di adolescenti, chiaramente questo magari non ci si può arrivare, però quantomeno lo si può ridurre. Ci sono delle app che permettono di interrompere l'uso del,
2: sì,
1: cellulare,
2: certo,
1: con una scadenza abbastanza,
2: sì,
1: regolare,
2: certo.
1: È un compromesso che si può tentare di avere.
2: Assolutamente.
1: Si passa attraverso delle furibonde litigate,
2: sì,
1: e quindi la gente non c'ha voglia di litigare.
2: Perché
1: non c'ha voglia di fare
2: per
1: fatica.
2: Il quieto vivere.
1: Però ragazzi, per il quieto vivere bisogna anche soffrire.
2: Sì, assolutamente, assolutamente.
1: Per diminuire le ore di mio figlio, 15 anni al cellulare, gli ho dato da studiare per la patente della moto, così sfrutta l'estate per studiare e poter fare l'esame. Ieri mio figlio, che è appena tornato, mi ha detto una cosa bellissima, per la quale ho preso tempo prima di rispondere.
2: Sì.
1: Ieri sera Michi, che è tornato appunto, sta 2 mesi in Italia, a Milano, mi ha detto:

0: Papà, in questi 2 mesi cosa potrei imparare?
1: Bello, una bella
0: Mi dai
1: frase.
0: una cosa, mi dici una cosa che potrei imparare per riempire anche il tempo?
1: Ma guarda il cellulare, non rompermi i coglioni!

0: DJ One Nation
1: One Station. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Storia.
7: Tra i panorami mozzafiato delle grandi montagne a nord, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più.
8: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
9: Jerry Calà per Seat, prima!
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: Attenzione, grande promo da Teddy!
12: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
13: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
15: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo

0: cerchiamo.
1: Li troviamo.
2: Li suoniamo.
1: Perché? Perché siamo Radio DJ.
2: Il vostro DJ personale.
3: Radio DJ. Comincia tutto qui.
4: Manca un minuto a mezzogiorno. DJ!
5: E di nuovo il momento delle notizie. Di almeno 32 vittime e 700 feriti, il primo bilancio assolutamente provvisorio delle violente scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 che intorno alla mezzanotte ora italiana hanno sconvolto il Venezuela. Decine gli edifici crollati a La Guaira, una cittadina costiera a una ventina di chilometri da Caracas, si scava tra le macerie e tre fratellini sono stati estratti vivi. Gravissimi i danni anche nella capitale. La presidente ad interim Delcy Rodriguez, che ha dichiarato lo stato d'emergenza, ha ricevuto la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia sta valutando un sostegno immediato alla popolazione. E la terra trema anche in Giappone, dove 4 persone sono rimaste ferite a causa della scossa di magnitudo 7.2 che ha colpito il nord-est dell'arcipelago, con epicentro al largo dell'isola di Honshu. Il sisma ha provocato la sospensione temporanea dei treni ad alta velocità Shinkansen e la chiusura di decine di scuole. Il grande caldo continua a mietere vittime in Europa. Un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in un'auto nella regione dell'Île-de-France. Sempre in Francia, circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse e 10.000 hanno modificato gli orari concentrandoli al mattino. In Spagna l'ondata di caldo è collegabile a 212 decessi avvenuti tra domenica e mercoledì. In Italia sono 17 le città con il bollino rosso. Il picco dell'ondata di calore è atteso però tra il fine settimana e lunedì. In piena estate gli aeroporti di Roma potrebbero essere costretti a sospendere i controlli biometrici previsti dal nuovo sistema europeo per evitare il caos. Per l'amministratore delegato Troncone il processo si sta dimostrando incompatibile con i volumi di picco che gli scali della capitale dovranno affrontare. Siamo al calcio. Ai mondiali il Messico travolge la Repubblica Ceca per 3-0, chiudendo a punteggio pieno il gruppo A. Al secondo posto in Sudafrica, che per la prima volta nella storia ha superato la fase a gironi, battendo la Corea del Sud 1-0. Il Brasile ha sconfitto la Scozia 3-0 ed è primo nel gruppo C, davanti al Marocco che si è imposto su Haiti per 4-2. Nel girone B, primato per la Svizzera, che supera per 2-1 il Canada, che passa comunque come seconda davanti alla Bosnia, che ha battuto il Qatar 3-1. Stasera si giocano Germania, Ecuador e Olanda, Tunisia. In programma anche Curaçao, Costa d'Avorio, Turchia, Stati Uniti e 2 partite che sono veri e propri spareggi, Giappone, Svezia e Paraguay, Australia. Infine la MotoGP, il cielo è azzurro sopra Noale, così l'Aprilia ha ufficializzato oggi l'arrivo di Francesco Bagnaia, che dal 2027 si unirà al team italiano. Dopo l'addio alla Ducati, per il pilota torinese arriva la conferma del contratto che sarà di 4 anni. Bagnaia farà coppia con il leader del mondiale, Marco Bezzecchi.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: In redazione Andrea Sessa, buona giornata su DJ.
7: Radio DJ. One nation, one
8: station. Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
11: Ciao Vic e Mari.
12: Ciao Vic, ciao Mari.
13: Ciao Vic, ciao Mari.
14: Buongiorno Vic e Mari.
15: Vic e Mari, dai su che tardi, su cominciamo?
16: Ma tra un attimo.
17: Tempo un disco e arriviamo.

0: Il disco di Harry Styles che si titola Dance No More è la canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ.
1: E Dani ti ha detto Vic, il disco finisce bene. Per forza Harry Styles, cosa vuoi che faccia una cosa? Vic devi abbassare, o io. Tu Vic devi abbassarti l'audio.
0: Sono al minimo proprio. Meno di così non mi sento. Meno di così non mi sento, devo dirla.
2: Così va bene.
1: Così va bene. Okay. Allora, va bene. Io sono, diciamo, il corvo Rockefeller in pratica, in braccio su Daniele. Quindi qualsiasi indicazione, Vic,
0: se tu la ripeterai.
1: Non sono
0: certo
1: parole mie, perché la tecnologia, come ben sai, mi sfugge. Questo perché io sono a Milano, mentre il Vic è a Roma.
0: Che bella Roma, Marisa, ma perché noi viviamo a Milano? È la domanda che
1: sempre
0: ci facciamo. Ma hai ragione, io t'ho pensata questa mattina per due motivi. Uno, perché venendo dall'albergo alla radio qui, alla sede romana di Radio DJ, vedi proprio tutta la bellezza della città, di una parte della città, quindi e tutte le volte ti sorprende. L'altro motivo, molto più pratico in questi giorni, è che si fa caldo, ma non è la stessa cosa.
1: Non è la stessa cosa.
0: Cioè, qui giustamente si lamentano, ma perché hanno la percezione romana del caldo. E dico a tutti, ragazzi, fate un salto, che ne so, alla stazione centrale in questo momento,
1: ma
0: di
1: nessuno
0: fronte
1: vuole fare scambio casa. Cioè, Milano non vi attira, carissimi romani. Che verrà immediatamente lì, bello. Vic, bravo, sei felice.
0: Sono felice, adesso però ti dirò una cosa che ti dispiacerà. Ieri sera dalla fretta, il trio che è andato a cena ieri sera era composto da me, Walter e Michele Maiolo, e dalla fretta abbiamo prenotato, però non è colpa mia, giuro,
1: posto sbagliato.
0: Anche lì t'ho pensato, ho detto qui la Mari non avrebbe approvato.
1: Ma ragazzi, me lo dovevate dire, basta che mi diciate dove siete collocati e io vi
0: ci
1: dico almeno tre ristoranti buoni.
0: Lo farò per questa sera, ma non è detto, guarda, sarà una lunga giornata, poi ti racconterò con calma. Tu come vai? Che ho visto che facevi tutti quegli esercizi del collo.
1: No.
0: Sai, come pugili prima di salire sul ring, però piano.
1: Esattamente,
0: però molto piano.
1: Così, non so il numero di occhi già consumati. Pazienza Vic, migliorerà, dice che ci sarà un miglioramento la settimana prossima.
0: Con calma, amici, con estrema calma. No, però ho visto che tu parli del miglioramento del tuo collo o del meteo?
1: No, perché vanno di pari passo. Io sono come quelle statue, sai, tipo del David, capito?
0: Sì, certo.
1: E così che cambia colore con il

0: tempo, certo. La stessa cosa fa la mia cervicale. Per adesso siamo in un'umidità folle.
1: Totale, certo. Senti, la mia domanda è: nessuno ci citofona oggi perché tu non puoi andare ad aprire che c'è mal
0: perché
1: di collo e io sono qua?
0: No, esatto. Dani, qualcuno citofona, sì.
1: Vai
0: ma
1: a aprire
0: così
1: tu,
0: si
1: Daniel.
0: Scopre che non è proprio vero che le persone vengono a citofonare. Ragazzi, se roviniamo tutti i trucchi, chi è? Chi è? Vado io, Vittorio.
2: Ciao Vic, ciao Mari. Ciao, mai mi tenete in braccio e mi coccolate da praticamente, non so, 20 giorni, 30, 40?
1: Sì.
2: Diciamo da una vita. Vi voglio tanto bene.
0: Ma tanto.
2: Mi date tanta... tanta forza.
1: Ma mi sto commuovendo.
2: Piamo. Ciao.
1: Anche noi.
0: Ma sai che io piango davvero?
1: Sia.
0: Sono distrutta, non mi potete mandare un messaggio così. Che
1: guarda
0: cara.
1: Che siamo tutti affaticati, amica mia. Ti prego, no, che mi viene da piangere. Vabbè, dai.
0: Stai qua, stai in braccio e dormiamo. Però ci deve essere l'aria condizionata, altrimenti è un inferno.
1: Dai, metti alla sigla che si parte.

0: Gara Uvi Canari su DJ.
1: Allora, potenti mezzi Roma Milano. Siccome abbiamo, non so nemmeno dove siano delle webcam che ci inquadrano, per cui io vedo il Vic vede me. Allora, sì, invece che parlarmi, ha deciso di mettere la notizia, sì, con la quale vuole partire direttamente contro
0: la webcam.
1: Contro la webcam. Ma io non sapevo, sono riuscita a leggerla.
0: A capire, vedi, perché mi piaceva il collega. Adesso si è spento tutto, Pat. Io qua ho una specie di angelo custode che mi accende e mi spegne le cose, e ti dico che invece, Mario, io ti vedevo, adesso non ti, ma tra poco verrà ripristinato il collegamento. Ti vedo attraverso un monitor che è appoggiato a, non so, una specie di minivan. Ok, una riproduzione, no, che cos'è quello, Pat?
1: Ma perché quando
2: anni 70.
0: Un camper anni 70.
1: Scusa, puoi chiedere a Pat se, sì, quando io vengo a Roma, che vengo a Roma, sì, più spesso di te, faccio il macello, sì, che stai facendo tu?
0: No,
1: dillo, Pat, che io vado agilissima.
2: Non sento.
0: Non sento, perché non ha le cuffie. Chiede Marisa, io faccio più o meno casino rispetto a lei quando vengo qua?
2: Molto di più.
0: Molto di più, bastardi.
1: E te l'ho detto, grande. Io entro, non voglio saper niente, accendetemi il microfono e via.
0: Ma c'è dell'altra roba da gestire. E volevo dire questo: il foglio che ti ho fatto vedere era perché io ti sto parlando da Roma, tu stai parlando da Milano, e noi di queste due città adesso vi parliamo velocemente per un problema che probabilmente avrete notato tutti, e cioè che le macchine che stiamo comprando sono sempre più grandi, e direte, sì, e quindi
1: il dato è bellissimo, Vic. L'analisi statistica dal 2000 a oggi ha rivelato che la lunghezza media delle vetture cresce di 1,2 centimetri all'anno, mentre la larghezza e l'altezza aumentano di mezzo centimetro l'anno. Ma che cosa sono? Tipo il naso e le orecchie per gli anziani? Non riesco a capire, continuano a crescere.
0: Che poi, amici, sta funzionando al contrario, cioè ci sono sempre più persone, quindi sempre più macchine, e dovrebbero diminuire di grandezza, dato che siamo sempre di più, e invece aumentano di grandezza, e questo comporta due cose. Una, diciamo, che ha a che fare con il pubblico, e cioè che gli spazi pubblici per parcheggiare la macchina saranno molti meno, perché inevitabilmente in quelle righe, diciamo, colorate nelle quali fa star la macchina, non ci sta più il SUVone.
1: Certo.
0: E quindi piano piano si sta mangiando dei parcheggi.
1: Pensate al vostro box, scusa, io dico sempre questa, io
0: e poi
1: un box,
0: quell'altro, esatto.
1: E nel box non ci sta la macchina di mio marito. Io non me ne preoccupo, perché tanto non è la mia, però non ci sta. Allora, perché esistono dei box che uno affitta dove le macchine non entrano?
0: Perché li avevano fatti anni fa, quando mio
1: per
0: papà
1: la
0: mia mamma,
1: Simca l'avevano per fatti.
0: Brava. Quando mia mamma e mio papà si sono separati, mio papà ha preso una casa in affitto, aveva un box, diciamo, vecchio, e quello di fianco a lui ha preso uno dei primi SUV, e per metterlo via scendeva dalla macchina, chiudeva gli sportelli, lasciava la macchina in folle e la spingeva da dietro. La mattina doveva tirarla dal paraurti. Capisci che c'è qualcosa che non va. Vabbè, dai, iniziamo la puntata di oggi ricordando il nostro numero, ma molto velocemente: 347 342 5220.

0: Il disco di Adele dal 2011 si chiama Set Fire to the Rain su Radio
1: Però
0: DJ.
1: Però detta all'elefante, ovviamente.
0: All'elefante,
1: sì.
0: Certo.
1: Infatti ho detto, ah, bella!
0: La famosa all'elefante.
1: Senti Vic, sì. C'è subito un messaggio per te. Mi state dicendo che in questo momento il Vic è a meno di 3 km da me. Ok, wow. Prendo il resto della giornata di ferie. Arrivo Vic, Desi da Roma Euro, è attaccata.
0: È attaccata, ti aspetto qui, sulla Cristoforo Colombo.
1: Esatto, se no quando finisci vai tu all'Euro e poi andate insieme a Fregene
0: fai magari
1: a conoscervi meglio
0: davanti a un frittino. Allora senti, prima di andare oltre c'era un messaggio tra i tanti che si rifà a quello che abbiamo detto noi, anzi in realtà che abbiamo detto attraverso una ricerca che dice che le macchine crescono di un centimetro un poco più ogni anno. Sentite
1: Dani, però se
2: ne parlavo messaggi, proprio ieri con la mia famiglia che siamo andati in montagna e guardavamo il parcheggio della nostra casa in montagna dove ci sono stati a malapena una macchina e mezza. E una volta ci mettevamo il 112, l'Otemez e il Simca di mio zio.
1: Vedi
0: che c'era la Simca.
1: Io
0: e
1: la dico perché mia madre aveva la Simca, macchina che non ho mai sentito più nominare nella vita. Poi dopo,
0: no, è vero, non so se esiste ancora. Adesso qualcuno ce lo dirà, ma dubito che la Simca sia andata avanti.

0: avanti. Va bene, senti, allora cambiamo argomento, o meglio, così tocchiamo, facciamo proprio sponda sull'argomento di questi giorni che ha a che fare con il caldo. Avrete sentito che in Francia stanno messo il peggio di noi, anche in questo programma l'avrete sentito perché l'abbiamo detto più volte che i dannati francesi stanno messi peggio di noi.
1: Ma io comunque non mi convincono, perché penso che la notte stiano meglio, perché
0: che
1: ritengo
0: di più.
1: Sì, la pianura padana essere il posto peggiore del mondo, e non sono io a dirlo, ma tutte le carte geografiche, per esempio quelle
0: Vero.
1: Dell'inquinamento, oppure che tu guardi sul tuo telefono, la danno sempre come posto peggiore al mondo.
0: Sì, sì, sì, la strisciata rossa, o anzi viola ormai.
1: Adesso è
0: nera, è sempre qua. Vabbè, stiamo per parlare del ministro del lavoro francese. Vuoi dire tu il nome, Mari?
1: Sì, che lo Jean-Pierre pronunci? Farandou. Siamo
0: bravissimo.
1: Amici di famiglia, no,
0: esatto.
1: Non lo so. Farandou, facile da leggere.
0: Sì, Farandou è facile.
1: Ovviamente ha espresso un parere favorevole riguardo sì. all'abbigliamento che deve essere consono da tenere in un ufficio.
0: Esatto, e ha dato ufficialmente il via libera ai Bermuda.
1: Sì.
0: Perché ovviamente negli uffici.
1: Che loro
0: soprattutto...
1: chiameranno Bermuda. A sto
0: Bermuda,
1: punto, no?
0: Esatto, sicuramente il calzoncin. No, sì, Bermuda. E allora, ovviamente è un'apertura per via della situazione climatica in Francia in questo momento, quindi temperature altissime, e dice potete mettere anche Bermuda, o meglio, lui dice per quel che mi riguarda si può fare. Poi è chiaro che ogni posto di lavoro ha delle sue regole.
1: Beh, il codice
0: anche perché...
1: del lavoro in Francia non contiene nessuna disposizione specifica che vieti l'uso dei Bermuda negli ambienti professionali, ma questo è chiaro.
0: Questo è chiaro, non c'è nessuna legge.
1: Certo. Ah no, non potete mettervi la gonna.
0: Sì, esatto, quindi non c'è nessuna legge che lo vieti. Poi chiaramente è un po' una questione anche molto personale. Per esempio,
1: di decoro,
0: tu sai
1: sì.
0: di decoro, tu sai che io non, anche d'estate non vengo mai con i pantaloni corti.
1: Ma non
0: in
1: capisco
0: radio.
1: perché
0: nemmeno
1: devi
0: io,
1: vedere
0: ti posso
1: come
0: dire.
1: Si vestono le persone qui dentro, io per prima. Cioè, per me potresti venire in perizomavic, non ci sarebbe nessun problema.
0: Cosa ne sai che oggi qui a Roma non sono in
1: perizomavic? Magari sì, non lo so, da poco chiamo Pat. Comunque, ovviamente Il ministro dice purché si rispecchino una sorta di decoro.
0: Esatto, quindi lui dice il Bermuda va bene, cioè deve essere però di buona fattura.
1: Vabbè, lì dipende dagli stipendi anche.
0: Già,
1: e soprattutto, io sono venuto con dei Bermuda Hermes. No,
0: certo. E però un bel Bermuda, che non vuol dire appunto di marca, vuol dire per esempio evitare, lo stavamo dicendo questa mattina quando molto presto ci siamo collegati Milano-Roma per la redazione, e dice dicevamo, magari ecco, quello floreale o quello con le palme e pappagalli colorati fluo.
1: Sì, diventa un po' macello.
0: Eccolo, lì è meglio evitarlo. Se invece avete un tinta unita, così un po' più elegante si può fare. Per cui pensateci.
1: Quindi cosa vuoi proporre? Look da ufficio, no?
0: Sì,
1: restrizioni
0: sì.
1: che riguardino il look. Secondo me a Radio DJ dovrebbero metterne alcune.
0: Lo stai dicendo contro il tuo stesso interesse?
1: Contro il mio stesso interesse. Quella è Radio DJ, ma come vanno vestiti?
0: Ma perché la radio non si vede, questa è la magia.

0: I pinguini tattici nucleari, le 12:24 minuti, Vichemari fino alle 14. E stiamo parlando. Dimmi,
1: no,
0: Mari.
1: Mi fa ridere te. Non so perché ho citato la SIM, che era una parola che non dicevo da quando avevo 8 anni, credo.
0: Sì,
1: però
0: sì,
1: tra
0: sì,
1: le vecchie macchine mi è venuta in mente quella che era quella di mia madre. E ci scrivono: purtroppo non esiste più. È stata la prima auto di mio nonno Felice, classe 1903. Ho fatto la patente nel 1982 guidando la sua ennesima Simca senza servo sterzo. Ancora oggi potrei guidare un tir di vecchia generazione.
0: È vero, io me lo ricordo. Anche mia mamma aveva una macchina che non esiste più, che è la A112.
1: Ah sì?
0: Non so se te la ricordi. Sembrava un po' una Mini, diciamo, più o meno. E mi ricordo questa cosa.
1: Qualcuno ce l'aveva tipo Abarth.
0: Abarth,
1: so
0: certo, bravissima. Esatto, no, lei l'aveva normale blu, anzi blè, come diceva. E la cosa che mi piaceva è che quando girava il volante era proprio uno sforzo fisico pazzesco. Doveva fare, e come aprire, hai presente quando nei sommergibili vedi che aprono quelle cose lì, quelle chiuse pazzesche, quella specie di volante stagno? Allo stesso modo lei girava il volante. Va bene, allora senti, a proposito sempre della questione caldo, c'è c'è un effetto collaterale tra i mille che dobbiamo sopportare, e cioè che c'è sempre più una richiesta di condizionatori installati dentro le case per stare ovviamente più al fresco, ma dall'altra parte questi assorbono molta energia, per cui spesso e volentieri salta la corrente. Io stavo leggendo che qui ci sono state, tipo negli ultimi giorni, 16 volte in 96 ore ci sono stati dei blackout a Milano, Bergamo e Monza. Ed è vero, perché io ero a casa e sono saltate più volte.
1: Ah, vedi, io sarei come impazzita. Per fortuna da me no. Forse si preparano per il The Big One.
0: Arriverà tutto all'improvviso.
1: Sicuramente. Mi ha molto impressionato, no, il fatto che ovviamente le case hanno i condizionatori, i cavi elettrici, eccetera. I cavi stanno sottoterra e la terra sta bollendo come la pentola degli spaghetti, così scrive Repubblica. E quindi il calore abnorme fa fondere questi cavi, che devono essere sostituiti al volo, ed è quindi un grande rattoppo progressivo. Che ansia!
0: E quindi piano piano alcune zone perdono la corrente per un po' di tempo, poi tendenzialmente abbastanza veloce riescono a ricollegare tutto in fretta, altre volte invece ci vuole un po' di tempo. Ed ecco perché noi, dato che il caldo almeno per i prossimi giorni e probabilmente per i prossimi anni non diminuirà, vi diamo in caso di blackout dei suggerimenti. Io buona parte di quello che c'è scritto in questo elenco non so cosa sia.
1: Io ce ne ho una. Vabbè, la prima cosa in caso di blackout è avere a portata di mano una torcia elettrica. Questo è chiaro. La migliore è quella che si mettono, che metti sulla fronte. Magari mettono quelli che vanno in bici, o gli speleologi. Non riesco a parlare. Io per esempio ce l'ho. Non so perché, ma ce le ho. Ne ho due.
0: Non ti fa. Allora no, è molto comoda perché hai le mani libere. La usano tanto anche gli alpinisti che partono la mattina presto e quindi c'è buio, in modo che tu veda bene davanti. Ecco, non ti fa proprio un'espressione intelligente quando
1: tanto non ti vede nessuno.
0: Poi una power bank, e anche questo so che cos'è, perché chiaramente magari è andata via la corrente e il telefono

0: il cellulare scarico, almeno hai la power bank per ricaricarlo. Poi c'è scritto una radio d'emergenza multifunzione.
1: Beh, questo è proprio per, non so, The Walking Dead, no?
0: Che devi chiamare?
1: Un po' estremo.
0: Bracco, non abbiamo la corrente. Cioè, chi è che si parla così? No, ci sono i radioamatori,
1: magari,
0: ma non mi pare che...
1: se la corrente sparisce completamente dal mondo, allora...
0: Allora, esatto.
1: Poi, batterie ricaricabili e caricabatterie intelligenti. Giustamente, ma io sai che sono un po' scottata dalle batterie del mio motorino. Io le batterie le lascio lì, che già pesano un marnocco. Kit di sopravvivenza e pronto soccorso.
0: Esatto, sì. Questo per quanto riguarda, diciamo, l'indispensabile del blackout. Poi vedo che Daniele ci sta salutando, quindi credo si debba mettere un disco.
1: Ma
0: eventualmente,
1: già.
0: Eventualmente il resto, cioè come affrontare il blackout in condominio. Tutti d'accordo insieme sul fare questa cosa e come prepararsi al meglio se vivi in una casa da solo. Magari lo diciamo tra poco. Prima mettiamo una canzone di un po' di anni fa, bellissima, 1983, non so se vi ricordate. Yes! Si chiamava Owen on a Lonely Heart, che è più difficile da dire che da cantare.

0: 183, yes, su Radio DJ, mezzogiorno e 31. Prima della pubblicità, un paio di messaggi sulle cose che abbiamo detto fino adesso. Prego, Mari.
1: Grazie Vittorio per aver ti ho detto adesso facciamo la seconda parte velocissima di quello, poi chiudiamo con i messaggi, e cioè dell'articolo che stavamo concludendo, e tu me l'hai detto in un altro modo. Comunque
0: è perché non mi è arrivata la comunicazione, Mari, non sempre riesco a sentire quello che dite a Milano.
1: E allora perché fai sì con la testa? Vabbè, a bollate sono senza acqua e luce da ieri alle 14, ti informano, Vic, solo te informano.
0: Come solo me, certo.
1: Come se a me non interessasse.
0: Perché bollate è vicino.
1: Aiuto, e tu nel caso correresti in aiuto e io no, potrei mandare solo un bacio. Poi
0: io, guarda, bermuda blu, per parlare invece di Luca, ho bermuda blu, camicia bianca o celeste con maniche rigirate. Questo è un look, diciamo, che fa un po' moda mare Portofino, però in ufficio alla fine è sempre elegante.
1: Allora, concludo con questo. Il padre del mio amico Massi è venuto alla recita di chiusura dell'asilo in canottiera giallina, pantaloncini corti anni 80 e ciabatte. Lo prendiamo in giro ancora ora, a distanza di 40 anni. Domani, domenica ha fatto la recita all'asilo mio figlio, tralasciamo come erano vestiti gli altri genitori.

0: fuori, perché il suo modello comunque è quello del padre del suo amico Massi.
1: La canottiera spacca sempre. Allora ci fermiamo per un istante, c'è la pubblicità e tra poco ritorniamo.
2: Gian Vittorio,
3: sì.
4: Ritornano dopo la pubblicità.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
13: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
6: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
7: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
8: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.

0: Bruno Mars su Radio DJ, ritorniamo insieme alle 12:40 minuti, Vic e Mari fino alle 14 e non perdiamo tempo perché al telefono dalla provincia di Como c'è Melissa che ci aspetta.
1: Buongiorno.
2: Ciao.
1: Buongiorno.
3: Ciao, lei è
0: come
3: un
0: sono
3: insegnante.
0: Contento di sentire Melissa perché ha una storia incredibile.
3: Allora, partiamo da tuo marito. Tuo marito si chiama?
1: Mio marito si chiama Joseph. Che Joseph, però è italiano,
3: È di Messina,
1: di Messina, bravissimo.
3: E perché l'hanno chiamato così?
1: Perché tutti in famiglia si chiamavano Giuseppe come il nonno e per differenziarlo Joseph, quindi ogni volta certo. Ma sei straniero? No, sono di Messina.
0: No, sono di Messina. Stupendo. A me già potrebbe bastare così l'immagine di loro tutti a Natale. Giuseppe si gira tutta la famiglia,
3: tranne
0: Joseph, perché è salvo. Vabbè.
3: Allora, tuo marito Joseph, diciamo, è un po' fissato con le catastrofi.
0: Sì,
1: sì, esatto. Sì.
0: Ok.
3: E quindi è pronto a tutto.
1: Sì.
0: Quasi pronto. Allora aspetta, io voglio sapere, lui è fissato, quindi si è fatto tutto uno studio, per dire, gli piace anche vedere, sai, quelle serie TV, quei film dove arriva l'invasione degli zombie.
1: Anche, però certo. Gli piace proprio il fatto di, se dovesse succedere qualcosa nel mondo, lui deve essere
0: pronto. È pronto,
1: sì,
0: ok.
1: Pronto, sì.
0: Allora, sta costruendo anche il bunker?
1: Quello ancora no.
0: Okay.
1: Quello ancora no, però. No, ancora no.
0: Forse.
3: Allora, spieghiamo che cosa significa per Joseph essere pronto.
1: Allora, essere pronto è avere uno zaino, un po' quelli per andare in montagna, però molto, molto grande.
3: Sì,
1: con
3: sì.
1: Dentro la qualsiasi cosa per la sorrenza, quindi il filtro per inserire l'acqua del fiume che la depura.
0: Bravo.
1: E avere il coltellino, quello per i truccioli, per accendere il legno, e l'altra cosa per fare le scintille. Quindi ci ho messo tutti al lavoro, facciamo un paio di giorni al mese che dobbiamo imparare a fare queste cose. Quindi...
0: Ah, ci sono le lezioni, certo.
1: Sì,
0: è perché
1: certo, e non lo possiamo essere impreparati, no.
0: Cioè, se hai il coltellino per fare i trucciolini di legno, ma non lo sai usare, capisci che
1: esatto,
0: in caso di necessità non serve a niente,
1: esatto,
0: certo.
1: Esatto. Quindi c'è che magari mi lascia a casa che non sono capace, quindi imparo, certo. Così porta pure me.
0: Certo, mentre lui è fuori a cacciare la selvaggina.

0: L'immagine un po' questa.
1: Stupendo, stupendo, mi piace molto. Però lui, diciamo, la risolve con fuoco e acqua principalmente. Cioè, da un lato vuole accendere un fuoco per scaldare, dall'altra depurare l'acqua per bere.
0: Sì, esatto. Diciamo che la sopravvivenza è il caldo e il bere.
1: Certo, certo, parte tutto da lì. Però quando avrà un bunker con tutte le scatolette e la possibilità di avere provviste per i prossimi 20 anni sottoterra, lì sarà un uomo felice.
0: Sì, esatto, forse sì.
1: È stupendo. Vabbè, mi piace che ride Melissa in tutto questo.
0: Sì, assolutamente. Sono consapevole di questa situazione, quindi rido.
2: E poi ormai ha acquisito delle abilità che anche senza di lui ci potrebbe tornare utile. Quindi io il numero lo tengo.
1: Non si
2: perché
1: sa mai.
2: In caso di catastrofe mi rivolgo direttamente a te.
0: Perfetto. Eventualmente, comunque, per aggiungere e chiudere la parentesi, abbiamo anche un posto dove dovesse succedere qualcosa ci ritroviamo.
2: Va bene.
0: Come io lavoro a Milano, allora abbiamo anche un punto di ritrovo.
2: Diamocelo. Sì. Poi adesso parli con la Jennifer e stabiliamo le coordinate.
0: Perfetto.

Dal 1993 i Duran Duran su Radio DJ con una canzone bellissima, appunto, di un po' di anni fa. Nel frattempo però arrivano anche messaggi bellissimi degli ascoltatori,

0: lì uno dice: ma come sopravviviamo, cioè, in condominio?
1: Brava,
0: in caso di blackout.
1: Allora, in condominio dovete intanto fare una riunione, trovarvi l'assemblea condominiale e mettervi d'accordo sul installare generatori elettrici silenziosi.
0: Figurati.
1: Figurati. Non so perché dello specifico silenziosi, forse per non dar fastidio a tutti.
0: Beh, perché altrimenti quello che abita sopra i generatori elettrici vive una vita non serenissima.
1: Certo.
0: Poi pannelli solari portatili da balcone, quelli possono essere utili. Nel mio condominio si chiede sempre a mio marito, che è un ingegnere ambientale, dicono: ma allora li mettiamo questi pannelli? Lui: ma dico, scusa, sempre. Ma è il tuo lavoro, ma sei tu che non riesco a capire. Vabbè.
1: Non c'ha voglia.
0: No, dice: ma funziona il giusto. Dico: ma se è il tuo lavoro. Vabbè.
1: Certo. Poi le prese intelligenti con batteria di backup, che non so cosa voglia dire, che cosa siano, ma mi fido. Mi piace molto anche il mini frigo a basso consumo.
0: Io ce l'ho, mini. Io ce l'ho in box un mini frigo, però temo che il consumo non sia basso. Sono di quelle cose che non so, capito, azzera il fabbisogno energetico di un intero quartiere. E poi lampade di emergenza automatiche per chi proprio non gli basta la torcia, ma vuole avere proprio le lampade,
1: certo, le lampade
0: lungo certo, magari le scale, no?
1: Sì, giusto. Se invece abitate in una casa indipendente, per cui siete da soli, che ne so, una villetta, una bifamiliare col giardino, dovete fare l'impianto fotovoltaico con accumulo.
0: E lì vedo il numero di mio marito che vi dice:
1: ma non so, funziona, ma anche no.
0: Ma dico, scusa. Poi generatori di corrente a benzina.
1: Sì, che sono quelli anche che vedi nelle bancarelle.
0: Sì.
1: Che di fianco, sai, quelli che fanno tanto rumore. Poi i pannelli solari rigidi per installazioni fisse, ma io qui chiederei a Filippo.
0: Sì, ma sì, guarda, ha tanto lavoro e anche per l'inverter solare con funzione di backup. Ecco.
1: Esatto, va bene. Senti, invece ritorniamo ai messaggi, ce ne sono di bellissimi, molti appunto sulla sopravvivenza in caso di blackout. Non so se hai visto quello di Marcella.
0: Sì,
1: che
0: è stupendo.
1: È bellissimo. Dai, leggilo tu allora, vai.
0: Allora, io ho visto tutte le puntate di Vado a vivere nel bosco. Dovesse succedere qualcosa, so fare un pozzo per prendere acqua potabile, so fare una casa, un pollaio, un recinto, una serra. Queste sono le sue abilità.
1: Anche per lei teniamo il numero, che nel caso ci venga voglia di avere un pollaio nostro personale.
0: È bellissimo.
1: Bravo.
0: Poi mi tengo il numero anche della Concetta, perché non è escluso che io la vada a trovare, e dice: vi scrivo in ritardo perché stavo avviando un risotto. Cioè,
1: quella,
0: già che stai avviando un risotto significa
1: male,
0: che le temperature te lo consentono, perché altrimenti non ci penseresti mai. Vi volevo dire: venite qui da me in Calabria, la massima è 28, la minima 20.
1: Ma ragazzi, com'è possibile?
0: Perfetto.
1: Perfetto, quasi come le Azzorre, Mari.
0: Sì, sì.
1: Poi, che ne so, sentendo l'elenco delle cose indispensabili, ci scrivono anche: praticamente a sentire questo elenco sono tutte le cose che ho nel furgone. Lavorando in trasferta ho una mezza farmacia, il caricabatteria di qualsiasi tipo, due power bank, manca soltanto quella radio, quella per comunicare a distanza. Com'è che si chiamava? La radio d'emergenza multifunzione, quella purtroppo non ce l'ha.
0: Allora ti spiegano, Vic, i generatori devono essere silenziosi, perché altrimenti gli zombie li sentono.
1: Ah, e vengono
0: Vedi
1: attirati.
0: Che non guardi abbastanza serie.
1: Hai ragione. Comunque a me gli zombie piacciono quelli che van piano. Purtroppo ultimamente li fanno che corrono veloce.
0: Sì,
1: quelli
0: che sembrano
1: mi fanno molto
0: lenti e poi
1: e poi invece arrivano in un attimo. Va bene, mettiamo un'altra canzone, il disco nuovo di Madame su Radio DJ.

0: Torniamo tra poco dopo la pubblicità.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: No!
6: Sì!
5: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
11: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
12: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
13: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
15: Dottore, telefono per mio marito.
16: Mi dica, che succede?
15: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
16: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
17: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo

0: al letto.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 13, vicchiamari.
4: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
5: C'è confusione.
4: C'è molta confusione.
5: Sì.
6: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
7: Che mari, che mari, che mari.
8: Ciao, che mari.

0: Material Lover, il disco di Sienna Spyro su Radio DJ. Sono le 13:02, inizia la seconda ora di Vic e Mari. Però lo sai che inizia, Mari, ma che ci dobbiamo fermare subito.
1: Sì, però prima ti do un menù, senti questo. Io sto mangiando in ufficio frittata fredda, riso bianco basmati, pomodorini e basilico. Troppo caldo per andare a casa a pranzo. Crai Vicenza, crai.
0: Crai con la
1: c'è
0: Y.
1: C'è da piangere.
0: C'è da piangere, esatto. C'è anche la pubblicità veloce e poi ritorniamo.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione il primo mese

0: gratuiti, meno pensieri, più capovoce.
1: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Gara, eccoci qua, Vic e Mari su DJ. Ho degli automatismi che apro anche il microfono tipo di Furio, che però non serve a niente perché la Mari a me, però ormai sono, vado in automatico. Va bene, allora ripartiamo la seconda ora, apriamo una piccola parentesi. Noi siamo molto fan di tutti questi aggiornamenti che non capiamo mai, perché parliamo di aggiornamenti di WhatsApp credo una volta al mese, perché non sta mai fermi, dai, diciamolo. Quelli di WhatsApp c'hanno un da fare in quell'ufficio, una novità dobbiamo fare. E
3: ma
2: sono tutte
3: sì, spesso ci sono anche delle nuove emoji, cose del genere, sì, che poi di fatto non vedi applicate alla realtà.
2: Mai,
3: la realtà
2: mai.
3: Rimane sempre tipo braccio, forza, sì, mani giunta, preghiera, cuore e al massimo il fuoco se vuoi fare il moderno.
2: Bravissima. Oppure quelli che non usi mai, la faccia del dragone, forse in Cina lo usano molto, non lo so, non ho idea, i tre bambù. C'è ancora i tre bambù?
3: Sì, ci sarà.
2: Certo, vabbè. E poi ci sono altri aggiornamenti, invece, sai, tutta quella questione anche legata un po' alla privacy. Cioè, a WhatsApp piace far sapere che tu ci sei, che sei un po' online, le spunte blu, poi le tolgo, poi però le rimetto, se le tolgo non posso vedere gli altri, eccetera. In questo caso si parla di una novità che riguarda il pallino verde.
3: Sì, cos'è il pallino verde? E il pallino verde, vabbè, si è visto già su Facebook. Io però ho smesso di, uso Facebook in caso di emergenza proprio.
2: In caso di attacco zombie.
3: Sì, no, se devo andare a controllare, metti un compleanno che non mi ricordo, però avverto che è nell'aria. Altrimenti no, perché personalmente ne ho terrore. E detto questo, lì risultavi online e appena sei online le persone ti scrivono.
2: Sei online? Sì, perché cosa c'era? Una specie di semaforino che ti faceva vedere che eri online.
3: Sì, cioè arriva la tua icona con un pallino verde.
2: Allora uguale, perché anche su WhatsApp vogliono fare, adesso hanno testato come sempre, c'è un gruppo di esperti che testano queste cose beta, poi chissà, magari un giorno arriverà, spesso succede. Insomma, c'è questa versione beta che permette, e quindi permetterà anche agli altri, di avere un pallino, tu puoi anche disabilitarlo, però di fatto avere un pallino verde che quando entri, cioè tu non lo sai, sei online e sei pallinato verde, per tutti gli altri, sotto la tua foto, vicino alla tua foto profilo, ci sarà appunto questo segnale verde che farà sapere a tutti che
3: sei, disponibile.
4: Ragazzi,
3: disponibile.
4: Sta venendo l'ancia, qua non si sta capendo più una mazza, ve lo dico.
3: No,
4: aiuto.
3: Più che altro, già, allora io ho grande sospetto delle persone che tipo hanno tolto le spunte blu, no?
2: Anch'io.
3: Perché dico, ma che problemi ci avete, no? Per me, per quanto mi riguarda, puoi aver letto anche qualcosa e non rispondermi, perché immagino che puoi averlo letto, ma nel frattempo sei impegnato.
2: E magari è successo qualcosa, mi risponderai, oppure hai preso coscienza di quello che ti ho detto e finisce
3: basta,
2: lì.
3: Basta, e ti sta bene così, non hai intenzione di discuterne.
2: Brava. In questo caso invece sapere di essere online crea per quelli che hanno invece un po' tutta questa paranoia dell'essere un po' più coperti, un po' più all'oscuro, e lì c'è proprio l'evidenza che per esempio ho mandato un messaggio, se io che te lo mando, per esempio io lo mando a te Mari, ora non è il tuo caso perché tu sei molto serena da questo punto di vista, però io ti mando un messaggio, poi vedo che sei col pallino verde, quindi online, e non mi hai risposto,
3: dici,
2: dico,
3: ma allora chi preferisce? Riferisce a me.
2: Perché online con chi sta chattando invece di rispondermi, di rispondere al mio messaggio? E addirittura sai che la cronologia dei messaggi, se tu vai nelle chat quelle già fatte, no? Quelle, come dire, con i messaggi che sono già stati inviati, l'ordine di apparizione è quella cronologica. Quindi se io mando un messaggio a te adesso sarai la prima in alto e via via gli altri a scendere.
3: Certo, questo è il motivo per cui mia madre mi dice, mi metti il Vic, non ce l'ho più. Non è che non ce l'hai più, è che magari l'hai lasciato in pace 3 giorni
2: e quindi scendo di graduatoria. Esatto, scendo in classifica. Invece potrai con questo pallino verde scegliere di mettere in ordine quelli che sono online, per cui tu vedrai per primi solo quelli che sono in quel momento disponibili.
3: Ma quindi le persone non hanno da comunicare qualcosa a qualcuno, hanno semplicemente
2: da
3: del
2: spiare.
3: Tempo da perdere e spiare gli altri.
2: Brava, esatto, è esattamente così. Che fatica. Sai come la risolviamo questa cosa, Mari?
3: Come?
2: Mettendo una delle tue canzoni preferite e forse una delle mie canzoni preferite.
3: Per fortuna.

0: Una canzone meravigliosa, Marvin Gaye 1967, che dura troppo poco. Io la rimetterei da capo,
1: a
0: se
1: me
0: fosse
1: lo
0: possibile.
1: Dice, stupenda. Tra l'altro è perfetta per introdurre l'argomento di cui stiamo per parlare.
0: Già.
1: Come si cambia? Di fatto io, non, tra mare e montagna, avrei sempre scelto il mare, perché mi sento una di mare.
0: Sì.
1: Totalmente proprio.
0: Sì,
1: ma adesso, complice il caldo, complice 100.000 magagne, non vedo l'ora di andare in montagna. Cioè, sogno la montagna. È completamente cambiata la mia prospettiva. Perché
0: vero,
1: sono cambiate le cose che mi fanno stare bene.
0: Sì, hai perfettamente ragione. Tra le cose che tendenzialmente fanno stare bene la gente in vacanza, perché la vacanza dovrebbe essere, l'equazione dovrebbe essere vacanza uguale relax. Cioè, questa è un po' l'idea, no? Cioè, vado, stacco tutto, stacco la testa, mi riposo. Se invece vacanza uguale macello totale di gente, di casino, che devi pensare prima ancora di partire di prenotare il ristorante dell'ultimo giorno.
1: Allora meglio lavorare, che se non altro.
0: Almeno tu dici, guadagno e non mi stresso ulteriormente. Per cui tutto questo per dire che stanno cambiando. C'è una grande indagine della piattaforma Airbnb che affitta, che lo sapete che cos'è, dai, si affittano case private, che ovviamente ha una mole di dati importante, nel senso che loro possono vedere un po' le tendenze, mentre prima, che ne so, c'erano e continuano ad esserci, ci mancherebbe, dei posti classici dove andare in vacanza e magari altre case private in altre zone non venivano affittate, adesso c'è invece un cambiamento, la gente si sposta.
1: Perché prima, diciamo, bastava il nome di una località a dare il senso della vacanza, cioè tutti volevano essere in quel posto e diventava magari un posti ovviamente privilegiati nei quali potevi stare meno tempo, però lo status significava essere lì. Adesso invece si sta via via modificando, perché la gente è stramazzata, te lo dico io, Vic.
0: Sì, non ha voglia.
1: E non ha nessuna voglia di pagare di più per essere in un posto iper affollato, e quindi ci sono delle nuove destinazioni che vengono chiamate dupe destinations. Sai cos'è dupe? Tipo, non so, per esempio ci sono i profumi, che è un'altra grande passione di quest'epoca, che sono spesso carissimi, e la versione dupe è una versione farlocca che ricorda un po' il profumo,
0: la fragranza,
1: e quindi
0: non
1: costa,
0: so se
1: meno.
0: Così. Esatto, è la stessa cosa, però non proprio l'originale, ecco, diciamo così. In questo caso ci sono dei posti che sono altrettanto originali, che però non vengono scelti e che invece adesso vengono preferiti rispetto a quelli più canonici.

0: Facciamo degli esempi. Allora, la Sardegna, bella tutta, ci sono delle zone chiaramente dove è un po' più difficile stare sereni. Quest'anno va molto, andrà molto forte San Teodoro, siamo in provincia di Sassari, ha avuto un aumento del 163%.
1: Nelle ricerche, sì, perché comunque, il mare è sempre stupendo, sì. E puoi trovare anche dei posti un pochino più defilati.
0: Esattamente, quindi con meno gente.
1: Io da dove parto il mio primo giorno di vacanza?
0: Da San Teodoro.
1: Sì, perché
0: davvero?
1: Sì, perché
0: vedi?
1: Dormo dalla Stefi. Va bene.
0: Che salutiamo.
1: Poi, e ringraziamo.
0: Perché ti ospita.
1: Sì.
0: Poi vuoi andare in Toscana? E allora San Vincenzo, che è tra tutte le mete, diciamo così, alternative, quella che ha avuto maggior aumento in percentuale. C'è stata una crescita del 545%. Non so neanche cosa voglia dire. Con te il 545%. 5%, non so, va bene. Poi fammi vedere, c'è Bellari e Egea Marina, se invece volete stare dall'altra parte, quindi sull'altro versante, in Emilia Romagna.
1: C'è rispetto a Rimini, a Riccione, così.
0: Esatto,
1: ma
0: esatto.
1: Perché secondo me parte, comunque non è che la vedo così tanto meno affollata delle altre questa.
0: Anch'io, non so adesso se fida. Cioè, perché poi questo aumento...
1: Vabbè,
0: del,
1: da una parte la questione è il risparmio, Vic, ovviamente,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: è una località meno famosa, costa meno. No, è chiaro.
0: Sì, sì, certo. E poi c'è anche il fatto di dire risparmio e trovo meno gente. Ma se quest'anno c'è più 545%, mi torna difficile pensare. Ti ricordi, Mari, come l'altro giorno che c'era quell'altra bellissima notizia che diceva basta comprare le case sul mare, nei posti, prendetela con la regola dei 30 minuti, cioè minimo 30, cioè case che stanno 30 minuti di macchina dal posto di destinazione ultima, che pagate molto meno.
1: Certo, ci credo, però poi 30 altri minuti per parcheggiare se ti va bene, se è il tuo giorno,
0: esatto.
1: Fortunato. Un'altra tendenza che evidenza sempre Airbnb è il fatto che in molti cerchino una casa grande, non di lusso, ma dignitosa,
0: sì.
1: Ecco, diciamo, da questo punto di vista, per avere spazi comuni e fare le vacanze tutti insieme, un ritorno alla vacanza di famiglia, che è il mio sogno da sempre.
0: Bellissimo.
1: Però dovrei andare a farlo dove? A 30 chilometri dalla Spezia. Vediamo.
0: E poi il colpo di scena con il quale chiudiamo: l'estate meno instagrammabile, cioè chiaramente se non vai nel passo, non ci vediamo giù al forte, e allora poi magari lo instagrammi meno, e ti dirò tutto
1: meglio
0: sommato
1: così,
0: meglio così. Va bene, mettiamo una canzone, poi tra poco ritorniamo, ricordiamo il numero 347 342 5220, siamo qua.

0: Il disco di Anna su Radio DJ, le 13 e 18 minuti, Vic e Mari fino alle 14. Allora, prima davamo suggerimenti, Mari, su come fare in caso di blackout. Adesso che ci siamo spostati invece alle vacanze, dopo aver dato dei suggerimenti su luoghi alternativi, anche se stavo leggendo i messaggi e ci dicono che non sono tanto alternativi questi posti che abbiamo detto.
1: Beh, ma certo, certo, però sono non magari la località di punta. Scusa, devo leggerti, sì. Gabriele, perché fa molto ridere, dice: vai. Vedo già la gente che abita nei posti nominati dalla ricerca con l'orecchio a terra come gli indiani nel Far West che si dicono con orrore: i turisti stanno arrivando. Ma in quelle località ci sono già.
0: Sono già arrivati, esatto. Però per arrivare, diciamo, al mare più sereni, ecco che come tutti gli anni affrontiamo quella vecchia questione del kit da portare in questo caso per evitare problematiche quando sei in vacanza. Perché uno parte spensierato, pensa, immagina, si augura che tutto vada bene, poi ci può essere il piccolo intoppo, no? Soprattutto fisico, ti succede che ti scotti, magari non ti senti bene, per cui ci vuole il kit, il farmaco in valigia,
1: sì. E
0: con il kit personalizzato, leggevo, perché ognuno giustamente a seconda poi del luogo dove andrà a fare le vacanze porta un kit adeguato, cioè che cambia da zona a zona.
1: Certo, a me dispiace molto non fare le vacanze con questi miei due amici che si chiamano Stefano e Fede, che prima le facevo sempre con loro, poi adesso per motivi anche di indecisione sempre di mio marito lasciavo per comunque non le faccio con loro, ma era stupendo perché loro avevano una farmacia.
0: Ci sono quelli,
1: tutto.
0: Sì, sì. E adesso io lo dico pubblicamente, ora mi porto una piccola farmacia, ma sai che per anni io non ci ho mai pensato?
1: È perché eri giovine.
0: Ero giovine e per fortuna non mi è mai successo niente, cosa che adesso invece ultimamente... Però prima...
1: Infatti non dirlo forte, Vic, perché cerchiamo di far passare indenni quest'estate. Ecco.
0: Brava. Va bene, allora, qual è il kit, diciamo, il kit di automedicazione, no? Per le vacanze la stragrande maggioranza degli italiani lo porta, tipo il 90%, 9 su 10 partono con il kit e guai, devono avere quelle che si chiamano medicine da banco, no? Le cose non proprio specifiche per alcune cose, ma facilmente reperibili, ecco. E quasi un italiano su tre lo personalizza, quindi ognuno ha il suo kit personalizzato.
1: Per forza, perché ognuno ha la sua magagna.
0: Brava,
1: cioè io per esempio che soffro, vabbè, lo dico sempre, di emicrania, di cervicale, così ho un kit di antidolorifici che potrei portare con le rotelle.
0: C'è un trolley a parte. Diciamo. Certo. No, ma qua si parla di cose un po' più facili, però che possono succedere. Tipo, la prima cosa che deve avere è il kit, nel kit deve avere qualcosa per le scottature e i colpi di sole.
1: E sì, e le meduse, aggiungo.
0: Brava, che t'han preso l'altra volta. Allora, la scottatura, il colpo di sole, qui va bene sempre, perché se vai al mare può essere che ti scotti o prendi il colpo di sole, ma anche se vai in montagna succede, no? Perché lì, anzi, il sole pesta fortissimo.
1: Noi in montagna non ce l'abbiamo mai, abbiamo quelle creme tipo campioncini, vero Vic?
0: Brava,
1: tipo,
0: esatto.
1: Ce l'hai quelle guance viola e il naso viola.
0: Perché io ce l'ho del beauty, quello che porta quando vado in viaggio, c'ho sempre una bustina, ma sarà vecchissimo ormai, quelle
1: non
0: bustine
1: funzionerà
0: che
1: più.
0: Funziona più, esatto. Poi ci vuole una cosa per la disidratazione, perché qua c'è scritto è il nemico silenzioso dell'estate.
1: E tra l'altro questo nemico ha già iniziato a combattere adesso, ogni tre secondi vado di là, bevo, dico, perché dice devi bere anche quando non hai sete. E allora faccio avanti e indietro.
0: Brava. Poi un altro disturbo è quello per le punture di insetti e per i piccoli problemi della pelle, e qui però c'è anche la questione meduse che già citavi prima, seconda di dove vai chiaramente. E poi c'è quello che, vabbè, adesso sono le 13:22, però ci sono problemi.
1: È il classico disturbo,
0: dai.
1: Da vacanza.
0: Sì, esatto. Quello che ti parte, diciamo che può partire già col viaggio perché c'è l'aria condizionata forte in aereo.
1: Sì,
0: per dire.
1: Sì, per dire. Delle volte invece assurge addirittura a maledizione di un dio, di una mitologia sudamericana. Ecco.
0: Si dice che alcuni, esatto, non abbiano pietà per il turista. Va bene, dai, cosa facciamo? Ci sta un altro disco?
1: Certo.
0: E allora mettiamo.

0: All About the Bass dal 2014 su Radio DJ, le 13:26 minuti. Allora, prima di fermarci per la pubblicità, prima parlavamo di questa indagine di Airbnb che dice e che può monitorare molto bene attraverso la sua piattaforma, ha notato questo spostamento dai luoghi più classici ad altri altrettanto belli però un po' meno affollati. E a tal proposito
1: si presenta per Chioggia Fabio da Chioggia per l'appunto. Buongiorno,
2: vi chiamare.
1: Ciao, allora, ciao, tu Fabio. Hai una tabaccheria, no? Però nel tempo libero, sono ormai 5 anni che fai il content creator per Chioggia.
2: Esatto.
0: Bello.
2: Diverto a raccontare la mia città sul web.
0: Ah, bravissimo. Qual è l'ultimo content che hai creator?
1: Creator.
2: Allora, io attualmente sono in fissa con una serie che racconta i nomi delle calli, perché noi siamo vicino a Venezia.
1: Sì. Certo.
2: E allora anche noi, come la Venezia, le strade si chiamano calli. E ogni calli ha un nome. E allora, perché ha quel nome, vado a raccontare la toponomastica. Dalla toponomastica arrivo a cosa c'è dentro, quindi non so, c'è la chiesa, c'è una cosa da visitare, in maniera che ogni calle pratica diventa una piccola vetrina da raccontare, certo. Così chi ci abita, soprattutto perché io lavoro molto anche con le persone che abitano a Chioggia, scoprono la propria città.
0: Bello,
1: ma
0: bravo.
1: Che meraviglia, ma bravissimo. Tra l'altro Chioggia è poco più a sud, no, di Venezia, e Venezia ha un tipo di turismo, cioè quando tu devi immaginare il turismo intasato e molto fastidioso è quello di Venezia, no? Perché essendo una città così meravigliosa tutti vogliono andare lì, ma è anche faticoso starci. Invece Chioggia, io ti dirò che varie volte ho pensato, complici anche delle serie che sono state state girate a Chioggia, ho pensato, ma io voglio vivere a Chioggia, ma è un posto meraviglioso.
2: Sì,

0: bellissima, è molto bella, è alla portata, ecco, molto alla portata, e ha proprio un modo un po' più lento, più tranquillo, che praticamente rende la città vivibile anche, è un turismo un po' più vivibile anche per chi ci abita. Io ci abito,
1: La Mari, poi, di abitarci, cioè.
2: Poi la Mari, che sai che ci sei tu, che fai il tabaccaio, è anche serena.
0: Perché... è tutto collegato.
1: Tutto collegato.
2: Tutto collegato, per venire a comprare le sigarette lì.
0: Diventa lo suo spacciatore.
2: Esatto. Quindi senti, tu confermi quello che abbiamo detto, cioè dall'altra parte stai vedendo che piano piano aumenta il turismo a Chioggia?
0: Sì, la città sta sviluppando molto il turismo, si sta svegliando, si sta rendendo conto, ah ma caspita, ma guarda che bella che sono, e si sta un po' migliorando anche la sua pubblicità, e magari sta cercando anche di scardinare la sua la stagionalità, ecco, diciamo che negli ultimi tempi, negli ultimi decenni erano molto abituati a vivere l'estate, dopo l'inverno il turismo... come i balocchi di Natale rimangono nel cassetto e dopo li tiro fuori all'estate, invece in questo caso no, sta cominciando a vivere un turismo tutto l'anno ma molto più tranquillo.
1: Senti, dove possiamo vedere i tuoi contenuti?
0: Allora, i miei contenuti sono disponibili in tutti i social, io ho ricoperto tutti i social disponibili, dai più anziani, diciamo, dai più anziani ai più smart, ai più freschi, e si chiama Chioggiapedia, è il mio profilo, ed è lì a disposizione per scoprire la città in un modo diverso e più fresco.
1: Okay, grazie, sei caro, bravo.
2: Mi piace molto. Bravo Fabio, adesso mi sto interrogando.
0: Ragazzi, ci fate tanta compagnia, siete sempre accesi nella casa nostra.
2: Bello, bello. Va bene, adesso ti vediamo a controllare sia sui social anziani che su quelli più freschi, che mi interrogavo su quello. Ciao Fabio.
1: Ciao, ciao Fabio.
0: Ciao ragazzi.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno. Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
6: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
7: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
8: L'amo che tu ci credo.
6: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
9: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
6: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
10: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Ehi tu, sì, dico proprio a te. Ciao, io sono Bebe Vio. Grazie al tuo 5 per 1000 con la fondazione Art for Squat forniamo protesi, stampelle e tutto quello che serve a un ragazzo amputato per divertirsi e per tornare a vivere attraverso lo sport. Sì, vabbè, lo so, a te non costa niente, però sappi che stai cambiando la vita di tantissimi ragazzi. Quindi destina anche tu il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Art for Sport e contribuisci a rendere lo sport accessibile per tutti quanti i ragazzi. Inserisci il codice fiscale della Fondazione Art for Sport nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Eccolo, Exquisa. È per te che

0: Il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, exquisa. La bontà va condivisa.
1: Dottore, telefono per mio marito.
2: Mi dica, che succede?
1: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Have fun with
6: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
7: Buongiorno, consiglio a tutti i pazienti, prima dei pasti, una bella dose di Dick e Mari, prolungatela per un bel periodo, almeno 2-3 mesi, sempre prima dei pasti, va bene?

0: Il disco di Sombra su Radio DJ, le 13:38 minuti, l'ultima parte di Vic e Mari. È arrivato nel frattempo un messaggio, Mari, che potresti aver mandato tu se avessi dei figli. Allora, dice Paola, avendo tre figlie e un marito, in macchina il kit va dal disinfettante ai cerotti alla macchinetta del caffè droga di mio marito.
1: Vedi?
0: Vedi che sì. È condivisa questa cosa.
1: Ma io non me ne occupo, non la tiro neanche su, la lascio per terra, poi se la ricorda bene.
0: Anche perché è un trumone pesantissimo. Senti, e poi c'è un vocale che è arrivato, sentiamo.
2: Anche mia moglie si porta dietro tutta la farmacia, ma io ci combatto perché basta portarsi dietro 3-4 pastigliette, ritagli il bisterino, un po' per tipo e te le porti dietro. Mia moglie no, la scatola deve essere intera, intonsa, completa, appena comprata e messa dentro.
0: Ecco.
1: Ma, è giusto perché magari devi fare un ciclo più lungo, no?
0: Brava, esatto.
1: Che dice, mal di testa una volta, un giorno, magari.
0: È il momento del premio fedeltà.
3: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: E il premio fedeltà, cioè la DJ Box, la regaliamo a Sonia, che è al telefono, che fa la parrucchiera ma nella vita è una copertura. Sonia, pronto?
4: Pronto, ciao ragazzi.
1: Ciao. Cara. Appunto,
4: che
1: come
4: bello, sono felicissima.
0: Noi felici di sentirti,
1: di conoscerti,
0: Sonia.
1: Ti vorremmo più vicino. Allora, tu fai la parrucchiera, no? Per cui
4: certo.
1: Ovviamente hai tutte le abilità connesse al tuo lavoro, ma
4: certo.
1: Ce n'è una segreta che della quale poi approfittano tutti, cioè il fatto che sei una farmacista, hai un medicinale
4: sì.
1: Per ogni occasione.
4: Certo, tutti i principi attivi conosco.
0: Brava.
4: So cosa serve, a chi serve, quando serve, le posologie. Insomma è una cosa che mi piace proprio, quindi mi prendono tutti in giro, poi però Sonia, ma ho mal di testa,
0: cosa
4: Sonia,
0: prendo?
4: Ho finito col medicinale.
1: Per esempio io adesso che ho mal di testa, che è dovuta alla cervicale, all'aria condizionata, all'umidità e tutto questo, ho preso l'occhi, non mi ha fatto niente, per cui
4: un po' poco sì,
1: e cosa devo prendere?
4: Il Brufen.
1: Adesso torno a casa
4: però.
1: Lo prendo. Sì, ce l'ho.
4: Quello da 600 se no non basta, se ha dovuto alla cervicale io prenderei quello. Poi.
1: Ok, adesso torno a casa e lo prendo subito perché...
0: Stupenda, la Sonia
4: però
0: è stupenda.
4: Marisa, mi raccomando, protettore termico.
1: Gastrico.
4: Scusate,
0: anche termico in questo periodo. No, anche termico in questo periodo.
1: C'ho anche il protettore gastrico, ovviamente.
4: Gastrico, assolutamente, col Brufen sì, ci vuole.
0: Senti,
4: e poi
0: Sonia...
4: non deve mai mancare.
0: Ti faccio una domanda a proposito di cose che non mancano in casa. È un po' scontata, a casa tua c'è tutto ovviamente.
4: Ah, tutto, di più. Siamo appena stati in vacanza da poco a Monte Isola. Avete presente?
0: Come no.
4: Esatto, Viseo. Lì dentro sì. Sappiamo benissimo che non c'era la farmacia. Non vi dico cosa avevo dietro. Avevo di tutto.
0: Certo.
4: Cioè la farmacia era minuscola, quindi nel dubbio i blister interi. Era impossibile non avere il blister intero.
1: Ma
4: dai.
1: Infatti, ma...
0: Scusa. Scusa, c'è una cosa bellissima. In tempo reale è arrivato il messaggio di tuo marito, che si chiama Francesco, è vero? So. Che ha detto sono suo marito, confermo. Bravo.
1: Senti, ci sono altre conferme sempre in ambito familiare, perché tu hai una nipote figlia di due infermieri, no?
4: Esatto, una bambina di 10 anni, esatto. E mi ha, quando è capitato che appunto capita che è qui da noi, le ho fatto vedere, ah vado a prendere quella medicina, Giulia ti do, non ricordo cos'era, e allora non so se era una crema, insomma una cosa così, ho tirato fuori il mio scatolone delle medicine e è rimasto con gli occhi aperti, ma è una bambina che insomma non lì per lì non ha tirato fuori molte parole. Dopo con la sua mamma appena l'ha vista, mamma devi vedere che scatola che ha la zia dei medicinali. E il fatto che loro sono infermieri, hanno meno roba di me, mi ha fatto tanto ridere, ecco.
0: Ma certo, perché tu sei una professionista, Sonia.
4: Certo.
0: Senti, ma fai un'ultima cosa, voglio chiederti. Fai quel controllo periodico per vedere se sono scadute?
4: Ovviamente, ho anche la scatola dei medicinali scaduti che porto in farmacia regolarmente.
1: Certo. È la miglior cliente.
0: No, è stupendo.
4: Certo, ma scusa, sei in negozio, capita che in negozio non si possono somministrare, però parli sempre con qualcuno, quindi quello ha preso quell'altro, un po' come Carlo Verdone.
0: Sì, sei uguale, brava. Vabbè Sonia, stupendo. Ti meriti il premio fedeltà, che è la DJ Box. Poi puoi togliere quello che
1: e
0: c'è dentro
1: e metti quello che vuoi.
4: Ma no, la

0: The Rhythm is Magic, Mary Claire Dubaldo dal 1994.
1: Mary Claire Dubaldo. Me l'immagino inventata dal DJ Angelo.
0: Certo, la Mary Claire Dubaldo. Ed è subito tappami Levante, tappami. Citazione degli ascoltatori. Però noi non dobbiamo perdere tempo perché è arrivato il momento di Annalia Venezia che ci sta aspettando al telefono chissà da dove.
1: È una
0: pronto?
1: Che lo sa che Rhythm is Magic. Ciao Anna, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi. Allora,
0: ciao.
2: Sono a Roma.
1: Sì.
2: Momento. E ieri sera sono stata al concerto di Max Pezzali.
0: Certo.
2: E ho cantato con tutta la voce che avevo. E
0: sì.
2: Niente, quindi adesso invece sono. Ma mi sentite voi?
1: Benissimo,
0: perfettamente.
2: Perfetto,
0: sì.
2: Ero dentro. Allora, oggi ero da Bulgari a pranzo in questo momento. Così, quindi è un fortino, evidentemente, perché non si riesce. Qualcuno

0: qualcuno mi chiamava e non, si, non venivo raggiunta.
1: E quindi certo. Non so.
0: Sì, perché sì. Qui comunque si tengono tutti, capito, tutti i grandi segreti. Qua i segreti romani sono qua dentro, custoditi. Ho visto cose che voi umani.
1: Ma Vic, ma... perché ma non vai a controllare? Che
2: vado anch'io da Bulgari. Sono qua anch'io a Roma, però da Bulgari non sono ancora passato.
1: Sulla Cristoforo Colombo.
0: Anch'io all'inizio ero un po' preoccupata. Invece adesso mi sono ambientata. Devo

0: eravamo un po' più giovani. Sì. E l'ho vista al fianco, attenzione, attenzione, del fisioterapista che era stato di della Michelle Hunziker, Alessandro Carollo. Tra l'altro, ho avuto modo di notare che un bel ragazzo, cioè mi sento di dirlo, mi sento di dire che Michelle Hunziker non aveva sbagliato. Erano solo in chiacchiere, però teniamo d'occhio.
1: Teniamo d'occhio. E i fisioterapisti in generale, che spero che un giorno tu dia una notizia di gossip che mi sono sposata con un fisioterapista.
0: Comunque, guarda che ho preso il contatto, te lo voglio dire. Cioè, comunque, perché lui mi ha detto che viene anche a Milano. Quindi, comunque, io mi sono portata avanti. Per ora ho il mio, però comunque gli ho detto, guarda, in caso sentiamoci, vediamo.
2: Certo.
0: E poi, invece, volevo dirvi che Andrew Garfield, che è stato un po' uno Spider-Man, che lo dico così, giusto per darti un riferimento,
2: ho presente.
0: Però adesso ha fatto anche altri film impegnati, invece è stato beccato a limonare fortissimo qua nelle coste italiane con Monica Barbaro, che uno dice ma chi è Monica Barbaro?
2: Ecco,
0: è un'attrice super famosa a Los Angeles, il padre italiano, e adesso lei sta spaccando, quindi Monica la sentiremo nominare, ve lo dico già. Molto carina, molto carina. Però appunto da lui non me l'aspettavo, perché mi ricordavo che era single, impenitente, si è praticamente limonato mezzo a Hollywood, adesso pare che sia legato a lei, quindi niente, anche Andrew è andato. L'hai guardata?
2: Sì, lei è molto bella, e stavo guardando che Monica Barbaro ha fatto una parte in Top Gun Maverick, quindi
0: questi sono i riferimenti che piacciono a te, certamente.
2: Sì. E anche Crime 101, che è un film diciamo un po' sottovalutato, che invece consiglio di andare a recuperare a quelli che gli piace tanto lo spara-spara. Chiudo la parentesi.
0: Benissimo. Comunque farà anche, secondo me, cose premiate, quelle robe là che piacciono molto
1: a noi.
0: A noi, soprattutto, perché gli americani quelle robe là non piacciono.
1: Okay. Non se ne filano.
0: Invece volevo dirvi che anche Shakira sembra che abbia una liaison. È stata beccata in un hotel, non credo bulgari, ma da un'altra parte. Comunque con questo Manuel Rulfo Garcia, che ai messicani piace da morire. Vi ricordo, appunto, i messicani, secondo me, cioè, stanno facendo cose, ve lo dico, buttiamo un occhio sugli americani, sui messicani, perché è tanta roba. Comunque, insomma, sembra che lei, poi non lo so se lei l'ha fatto per farsi vedere, perché comunque Shakira è un po' particolare dopo la fine della sua relazione, insomma, non si sa, però magari si è fatta fotografare, sapete che io ho sempre il dubbio, no, quando ci sono quelle foto un po' così. Però, insomma, io glielo auguro di trovare un amore.
2: Brava,
1: io ho visto, conosco la sua faccia, ma non so chi sia questo Rulfo Garcia.
0: Perché lui ha fatto una serie su Netflix molto famosa.
1: L'ho vista allora.
0: Messicano, quindi a lei piacerà per quello, però secondo me vediamo, perché Shakira è un po' complicata, così mi dicono, quindi non lo so, io riporto così in segreto a voi.
2: Chissà se gliel'hanno detto lì da Bulgari. Ah no, ce n'hai un altro? Velocissimo, Anna.
0: Velocissima. Allora, invece Kamiok con Kamiok ha festeggiato compleanno, grande limone con Tananai, però si è visto appena, ecco, così volevo dirvi che stanno
1: hanno fatto la prima foto ufficiale,
0: esatto. Comunque anche l'ex di Cami Hawk si è fidanzato, ve l'avevo detto, con la Carolina Puccinelli, che comunque voglio dire anche lui è andato a star bene.
2: Certo, mi piace sempre che Anna guarda gli ex,
0: perché mi spiace, ve l'avevo detto, era il mio cuore,
2: ti conosciamo,
1: grazie Annalia, un bacio,
2: ti salutiamo Anna, un bacione.

0: Summer Funk, il disco di Francesco Gabbani, l'ultima canzone, ce ne andiamo di corsa. Io accendo.
1: Trapanato Summer Funk, proprio l'ultima parte del cervello che era compatto. Dobbiamo andarcene, baci.
0: A domani.
2: Ciao a tutti.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
10: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
11: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
15: Buone, fresche, crocchette, Cennamo!
16: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
17: Ma che felicità scodinzolare.
16: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
18: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprire

0: Dirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 2, in punto.

0: Paolo, guarda i miei canini, occhio perché mi chiamano Dracula. Stanno in pala, sono DJ.
1: Bravo, lo cantano anche da casa.
0: Bello.
2: Mai not to know.
0: Canta una parola grossa,
1: stupendo.
3: Ciao belli, alla fine gli alieni non sono riusciti a raggiungere la partita Brasile-Scozia per colpa del traffico.
1: Tra poco inizia, ciao belli. Manda un

0: Radio DJ One Nation
1: One Station. Muro del salone, con quel colore nuovo vai al Max.
2: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
1: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.

0: Cominci su DJ.
1: Hai preso il magnesio, Roby?
2: Già preso.
1: Bravo.
0: DJ Angelo e Roberto
1: Ferrari.
3: Ci siamo. Ciao talent, c'è Souls con Il mio amico assomiglia a Shrek.
1: Ah, bene.
4: Il mio amico non va a scuola perché va sempre al CERT.
1: Sì.
4: È ciccione, è pelato, assomiglia a Shrek.
1: Ok.
4: Io perdo le giornate con la super con stile.
1: Molto dilettante.
4: C'ho
1: però
4: stile. Io bevo e fumo finché non vado in trip.
1: Oh no,
4: il tuo amico fa la trap, il mio amico c'ha i tic.
1: Sì,
4: non ha smesso con il crack, neanche quando stava per
1: Addito, stava andando
4: con la super

0: stile, stile.
1: C'ho stile.
2: Va bene, va bene.
3: La puntata odierna si è aperta sulle note di una giovane promessa con DJ Angelo e Roberto Ferrari a fare gli onori di casa. Il cuore del programma batte ora al ritmo di un nuovo segmento tutto al femminile, curato da Cinzia Scatoloni. Al centro della discussione un tema tanto attuale quanto pungente, gli uomini da evitare. E per comprenderne le dinamiche avremo l'analisi del nostro esperto in studio, Federico Picchianti.
4: Vai a frequentare uomini poveri, frequenta uomini che sono ricchi e che hanno i soldi e che possono spendere soldi per te. Se frequenti un poveraccio o un uomo che non ha i soldi, questi problemi economici si porteranno all'interno della relazione. Il vostro rapporto peggiorerà sempre di più, la vostra relazione tenderà a crollare per motivi e problemi finanziari. Nella società di oggi è importante avere i soldi per poter prima di tutto investire e coltivare il rapporto con l'altra persona. Seconda battuta, poter preservare il nucleo familiare. Se non ci sono i soldi all'interno della relazione, vaffanculo, trovati un altro che possa davvero darti quello che vuoi.
5: Ma parliamo di amore.
3: E nel ricco flusso di brani e segnalazioni che il nostro pubblico ci invia sul nostro WhatsApp, spicca la proposta della giovane Silvia Capizzi. Sì, con grande sensibilità musicale ci ha fatto riscoprire il lato B del successo estivo di Serena Brancale, una traccia che trasforma un semplice ascolto in una vera e propria scoperta.
6: Se vuoi lavorare al tuo paese a 400 euro al mese, manca l'acqua andai cisterne quando torno al mio paese, pigli un treno Palermo-Catania, arrivi a fine mese.
3: E per i più esigenti arriva il nuovo appuntamento con il corso di Galateo della mitica Sofia.
7: Bene, oggi
3: si parla di un classico intramontabile, il menù al ristorante. Quante volte vi siete sentiti in imbarazzo nell'aprirlo? Oggi scopriremo insieme le regole d'oro per non sbagliare un colpo. Siete pronti a imparare come si sta al mondo?
8: Mai aprire il menù nel momento in cui ti siedi al ristorante. Nel secondo in cui i tuoi occhi cadono su quella pagina, hai già perso il tavolo. Questo è qualcosa che le famiglie facoltose hanno capito generazioni fa. E una volta che lo noti, non riuscirai più a non vederlo. La maggior parte delle persone crede che prendere il menù immediatamente sia normale. Ed è esattamente per questo che svaniscono sullo sfondo. Perché nelle sale di alto livello il menù non è mai la cosa più importante del tavolo. Lo è la persona che hai di fronte. Nel momento in cui seppellisci il viso nel menù, dici silenziosamente a tutti quelli che ti circondano che sei

0: Venuta qui per il cibo.
1: E tu come ti approcciavi con il menù fino a qualche secondo fa? Faccelo sapere al 344-037-0050. E con gli amici dello Sclero Matto andremo finalmente ad aprire uno spazio dedicato a quella categoria di amici che trova sempre una scusa per fare un brindisi.
2: Ah, ti innamori e bevi per festeggiare, certo. Ti lascia e bevi per dimenticare, sì. Ti manca e bevi per non pensarci, certo. Non sei innamorato, sei alcolizzato, strunz.

0: corretto e automatico, eh. Prezioso Tell Me Why 1999 su Radio DJ.
1: Ma dici che si cantava in discoteca? Si cantava?
0: Certo che si cantava, caspita.
1: Ti ho messo troppo veloce, ti ho messo troppo
0: anche
1: veloce.
0: Let Me Stay.
2: Angelone, con questa di Prezioso, tu 20 anni fa, sì, aprivi le serate il venerdì all'Alcatraz.
1: Bravo, che leggenda, vero, leggenda. Vero.

0: puntata di oggi, spazio al mondiale, certo, so che lo segui molto Roby,
1: ma
0: con tutte le formazioni e le partite di oggi, mentre per le grandi serie torna Lost in Munich, la storia di una ragazza italiana che va a vivere a Monaco dove sposa il giovane Rudolf.
2: CBS Video presenta Lost in Munich, la serie dal premio Oscar Robert Chandler. Sharon ha 24 anni, un'anima mediterranea e una valigia piena di sogni quando atterra a Monaco di Baviera. Lì trova Rudolf, gentile, affidabile, prevedibile. Lo sposa, ha tutto ciò che dovrebbe volere. Ma dentro di lei c'è ancora Francesco, il ragazzo che amava e che aveva convinto se stessa di non poter avere. E quando il destino li mette faccia a faccia, Sharon capisce che la vita vera non si trova nelle scelte sicure, ma in quelle che ci spaventa fare. Ma entriamo nel salotto di casa Alzheimer, dove i neosposini stanno scegliendo un film da seguire su Netflix.
3: Rudolf, sono due giorni che non mangi.
4: Forse perché?
3: Forse non ti è piaciuta la pasta patate pro.
5: Klar, dass mir Sharon nicht gefallen hat. Du weißt doch, dass unsere Klimaanlage kaputt ist und du kochst weiterhin Gerichte aus Süditalien, die echte Hitzebomben sind.
3: Rudolf, a me la pasta patate provola me l'ha insegnata mia madre di farla.
5: Ich werde mich mit den Nudeln und dem Provola zufrieden geben. Hauptsache, du bist im Bett treu. Denn wir haben schon eine...
3: Vabbè, Rudolf, ti prego, non andiamo in crisi per un piatto di pasta.
0: Meno male.
3: Dobbiamo trovare un compromesso, Rudolf. Non dobbiamo litigare. Ma io lo so che tu sei arrabbiato da sabato scorso.
0: Perché? Che
3: da
0: successo?
3: Quando mi hai trovato nel cellulare la foto di Francesco Guai.
5: Und natürlich, Sharon, in deinem Portemonnaie solltest du mein Foto haben und nicht das von Francesco Quarla. Sharon, wenn du dich wie eine Schlampe benimmst.
3: Ma dormiamo, Rudolf, stati sereno. Buonanotte, sogni d'oro.
5: Sì. Gute Nacht, Sharon. Wir sehen uns morgen früh. Ich liebe dich.
0: Che bello, ha fatto la pace.
3: Ma io a questo lo devo lasciare seduta stante.
0: Direi.
6: Ha detto una bella frase.
3: Io voglio tornare con Francesco Quan. Sì. Io lo voglio chiamare.
6: Ma no, ma mi ha appena detto che cancellavi la foto.
3: Francesco, non me ne frego un c***o da petto.
7: Sì, pronto?
3: Francesco.
0: Eccolo.
7: Ciao.
3: Ciao. A te piace la pasta con la provola?
7: Sì, molto.
3: Mio marito sì. Dice che è un piatto troppo caldo per l'estate.
7: Infatti ha ragione. Sì.
3: Due giorni che va a letto senza la cena per polo testa.
6: Qualcosa di più fresco, magari.
7: Sì.
3: Senti, Francesco.
7: Sì, mi caro.
3: Tu come te la passi lì in Italia?
7: Bene, a parte il caldo che c'è a Milano, però tutto bene.
3: No, volevo sapere, lì nell'ufficio c'è sempre la pianta grande che copre la tua postazione.
7: Sì, il ficus.
3: Io sono a mo' e il ficus la guardi dentro al computer, il ficus. Io sono qui a Monaco di Baviera.
7: Ah, che
3: e
7: bello.
3: E sono triste che mio marito Rudolf mi ha trovato la foto tua nel cellulare.
7: No.
3: E mi ha scamacciato il cellulare sotto ai piedi. La tua foto è tutta schiacciata. Nella foto ti manca un occhio, che Rudolf l'ha cancellato. Anche se sono in Germania, io ti seguo di nascosto.
7: Perché
3: ascolti il programma tuo.
0: Ah, brava.
3: Summercamp.
0: Summercamp
3: a me mi piace, io mi reputo una summercampista.
0: Summercampista.
3: Io ho saputo che usi il palo santo.
0: Il palo santo?
3: È ovvero. È ovvero.
7: Ogni tanto lo accendiamo anche in ufficio.
3: Ah, sì. Per mandare le vie al mio. Allora ti faccio conoscere a mia zia Ninè. Zia Ninè, che pure lei usi il palo santo per far uscire il male dalle stanze.
7: Quello è.
3: Francesco. Prima che ti faccio conoscere a mia zia, ti voglio dire che tu il palo santo te lo tieni, lo tieni in mezzo alle cose.
6: No, non lo sapevo.
3: Senti, mia zia la vuoi sentire?
6: Certo, sentiamola.
0: Eccola qua. Il palo santo.
8: Ragazzi, ma oggi facciamo un bel rito per l'abbondanza.
0: Sì, vai,
8: siete
0: vai,
8: pronti?
0: Tutti prontissimi.
8: Vediamo il

0: piaciuta, Francesco?
1: Dai, carina, insomma.
0: Senti, secondo te quello che lavora con te, quello col brutto carattere, Miki? Miki non lo vuole sentito?
1: No, secondo me lui non piace.
0: Non gli piace? Mancano un po'
1: di... No, devi mettere un po' di chitarra.
0: Ti amo, non vedo l'ora di...

0: delle bambole di pezza con porno su Radio DJ. Bravi, bravi, bravi. Queste suonano bene.
1: Sharon potrebbe chiedere a Francesco Quarna come si dice basta con la provola in tedesco.
0: Duretta.
1: Ovviamente si dice.
0: No, lasciamo perdere.
2: Quella roba.
3: Ciao Angelo, sono Raimondo. Ma mi avete già fatto il funerale.
4: Lo imiti bene, bravo.
3: Perché? Io sono piccolo e ho tanta paura.
4: Siamo Albertino.
0: Ciao Raimondo.
5: Ciao
0: Alba.
5: Ciao belli, un saluto dal Salento. Sì, qua brucia, brucia. Bellissimo. Salento, l'usule, l'umare, l'uiento.
4: Certo che bello.
6: E Kevin, what's up?

0: finestra sul mondiale di calcio, certo, con Oggi Mondiale, lo spazio condotto dal mitico Gianni Papogna.
1: Ciao Gianni, io lo conosco bene il Papogna.
0: Le partite di oggi sono Colombia, vabbè, no, niente. Allora vai, Gianni Papogna. Vai.

0: tutto sulle partite di questa sera. Ma prima ci occupiamo di quelle persone che, e per fortuna sono poche, che non seguono il mondiale. Anzi, non lo sono poncero
1: mai. Ah, ok.
0: È il caso dell'opinionista nerazzurro Luca Bastagna.
1: Luca Bastagna.
0: Con il quale ci sgoneghiamo subito. Vai, Beghia.
2: Prima cosa, però, amici di Gazzetta e Corriere dello Sport, okay. Io non è che tutte le mattine posso prendere i giornali e andare a pagina 20, 22, 23 per trovare Inter Milan e Juve. E per 20 pagine mi parli del Marocco, di Haiti, della Nuova Zelanda. A me non ce ne frega un cazzo. Del Marocco, di Haiti, di Panama, della Nuova Zelanda. Cioè, questa roba qui la devi mettere da pagina 20 in poi. Io quando apro la Gazzetta devo avere Inter Milan e Juve. Devo avere al posto un pregiornetto e mi devo consumare la lingua nel dito a Panama, Haiti, Nuova Zelanda, e Marocco, e Burkina Faso, ma che cazzo mi interessa? Cioè, dai ragazzi, cioè, va bene tutto, però questo mondiale senza l'Italia, ho capito che la Rai ha comprato i diritti, qualcuno
1: guarda
2: a casa che non sa cosa fare, cosa guardare, se lo guarda. Però a noi non ce ne frega un cazzo, non ce ne frega. Quindi il mondiale lo mettete in fondo ai giornali.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station. Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice 8 Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
3: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
4: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
5: Radio DJ consiglia...
6: Torna Trento Live Fest! Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 27 giugno alle 15 la sprint race e domenica 28 giugno alle 14 la gara con il Gran Premio Tissot dell'Olanda. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente!
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
13: Grandi Scuole!
14: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 20

0: 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero. This is true.

0: Ti hai capito?
1: D'accordo con lei.
2: Hai ragione. Chiamate con il 54 Ultra Talk to You su Radio DJ.
3: 14:32, un amico.
4: Angelo, sì. Angelo, dimmi una cosa. Qual è il palo santo che utilizza la zia di Sharon per essere così felice nella vita? Non ho capito.
3: Il palo santo, no, il palo santo che esiste, lo compri nell'erboristeria, sì. È un bastoncino di legno, lo accendi.
5: E ti emana una.
3: Sì, profuma la stanza,
5: buona,
3: sì, e manda via tutte le cose brutte.
5: Anche
3: il palo santo, palo santo.
6: Posto scrivi a Giovelli 344-0370-050. Posto scrivi a Giovelli.
3: Parliamo di libri.
5: Certo.
3: Il nostro consiglio è quello sempre: meno TV, tanta radio e soprattutto tanti
5: libri. I libri fanno sempre.
3: E qual è il podcast più seguito? Si chiama Parlarne tra amici.
5: Andare a Bignano.
7: Avete presente quella sensazione che proviamo quando chiudiamo un libro e niente, non siamo più gli stessi di prima. Parlarne tra amici è condividere pensieri su storie, autori, passioni e su quello che i libri ci dicono di noi.
8: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi.
9: Nuovo appuntamento con il podcast Parlarne tra amici.
3: Buongiorno.
9: Io sono Daria Bignardi.
3: Ciao,
9: e siamo pronti per la recensione dell'ultimo lavoro di Ambrogio Beretta dal titolo Astuminga tant ben, sperem che aleminga un infarto. Buongiorno Ambrogio, come mai questo titolo?
10: Perché figa ne scelti men, Astuminga sto ben. Allora, avevo pensato di fare un libro perché sto lì a chi. Ed è una roba strana, perché mi sento sai i gialli. Mi sa, tutto gialli. E ho dovuto fermare a fare introspezione.

0: Perché after you said he just scoot for up out, també maca bicchia, se ali si mia c'è passanzia. E dormi minga che riparare mi libero.
1: Grazie Ambrogio, tra poco ci leggerai un passaggio del tuo libro. Nel frattempo accogliamo il secondo amico di oggi che sta diventando un ospite fisso. Lui è Rocco Pillittoni, lavora alle Poste di Cosenza e oggi ci presenta il suo libro dal titolo L'importanza della sedia ergonomica.
2: Buongiorno a tutti, saluto anche chi che parlava prima, Ambrogio Beretta, il collega. Non ho capito una funcia quando parla, niente proprio, non ho capito una parola. Ho letto qualche suo libro in passato.
3: Veramente?
2: Mi ricordo quello dove l'ispettore Giacomoni uccide la madre, mendendoci la varuchina nel dentifricio. Ma la madre ritorna dall'inferno e ci mangia i piedi nel sonno. E insomma, devo dire che pure io, leggendo quel libro, ho fatto fatica ad addormentarmi.
1: Ambrogio, tu conosci Rocco Pillittoni?
0: Ma scusa, mi sei capito bene. Sono lui lì che è venuto da acqua a cioppare quel
3: coso. Se
0: non magari mi turvolta, ciò a Twitch, sono io di Italia e a partire un che lavora in la posta di Cosenza.
4: No, ma non mi sembra
0: che... Io spero che su mi chiesa le fanno in fatto.
1: E allora salutiamo il nostro amico Ambrogio, che si sente poco bene, e continuiamo questa puntata con lo scrittore Rocco Pillittoni. Rocco, sai che sei diventato la star di questo programma?
2: Dario, ti ringrazio Dario Zaccara. Voglio fare la mia solidarietà al collega Beretta, che l'avevo visto molto stressato. Secondo me si è visto a divenire a lavorare alle Poste di Cosenza. Alle Poste di Cosenza facevano un cazzo dalla mattina alla sera.
4: Non è vero.
2: Infatti nel mio libro parlo della mia nuova sedia ergonomica, che l'ho fatta fare da una tappezzeria di Grisolia, che ci ha messo tutto doppio poliuretano espanso. Perché io nel weekend salgo sulla sila, ho un pollaio pieno di gaini che non ho dovuto uccidere più di 50. Così ci mendo i pinni dei gallini dentro la seggia, capito?
1: Sono sempre molto interessanti i tuoi racconti, soprattutto quelli riguardanti la sila. Che rapporto hai con questo monte?
2: Galline, innanzitutto non è un monte solo, ma è un altopiano, Darius. Ho iniziato a venire da ragazzino con un bravo piaggio salendo da Cosenza. Partivo da Cosenza con certi amici miei. E salivamo su a Camigliatello Silano.
1: E se non sbaglio mi dicevi che una volta tu e i tuoi amici siete stati al centro di un avvistamento UFO.
2: Sì, ma io di quell'episodio, Dariuzza, non ne vorrei parlare. Prima cosa perché la gente non mi crede, e secondo perché non ne esco tanto bene come reputazione. Perché diciamo che all'interno dell'UFO insomma ho dovuto sottostare ad alcune richieste.
4: No, vabbè, allora non parliamone, che è meglio.
2: Ferrari, ci hai fatto. Ci hanno portato con il disco volante ai confini della terra. Ci hanno fatto vedere che la terra è piatta, che la terra continua all'infinito e non gira mai. Da quel giorno l'ho raccontata alla scuola, a scuola. Sono stato minacciato dall'FBI americana, che se non mi stai queto uno poco mi tagliano le palle.
1: Sono Daria Bignardi, questo è Parlarne tra amici. Siamo con lo scrittore Rocco Pillittoni. Rocco, dimmi almeno una cosina in più.
2: Dai, ma tu sei pazza, Dario. Ma sta fissiando, Dario? No, assolutamente no. Rischieresti la vita pure tu.
3: Veramente, addirittura.
2: Io sono presidente della Proloco di Camigliatello Silano.
4: Bene,
3: questo è bello.
2: A parte che in agosto prendiamo a DJ Angelo, che viene per 300 euro.
3: Volevo
2: parlare degli eventi che si stanno svolgendo si sera proprio su Pasilo, no?
3: Bene.
2: Ieri sera c'era Pino Gigliotti, che è simpaticissimo.
3: Pino Gigliotti.
2: Sì, e Gianluca Vercesi, per una serata di grande stile.
4: Ok.
1: E siccome so che hai portato la registrazione, io andrei subito da Pino Gigliotti.
5: Signore e signori,
3: eccolo qua.
5: Un altro TikTok caro che va bene sui TikTok, lui è
6: Gianluca Vercesi.
3: Gianluca Vercesi.
5: Che cante stasera?
6: Una mia canzone.
3: Sì.

0: insieme a Nicky Jam, insieme soprattutto al bellissimo e bravissimo Enrique Iglesias.
1: Grande, anche bello.
0: Certo.
2: 14.
0: Mica come noi che solo il bello ce l'abbiamo nel nome del
2: programma. Noi la poi la tagliamo, dai. Esatto. Dobbiamo fare una roba.
3: Ciao belli, il nostro amico Rocco partiva in motorino col viaggio da Cosenza con alcuni amici. Non arrivavano tutti poi sulla Sila.
2: Ah, ok. Ciao.
4: Era un po' dura. Oh, Angelo, se vieni via per 300 euro, io ad agosto mi sposo,
2: Ah, va bene, va bene.
4: Questo è il numero, ricontattami.
2: Se sei vicino a Milano,
5: 5G. Ciao, belli. Fra 6 mesi è Natale.
2: Ok.
0: Vabbè, c'è te.
2: Ciao. Sei incalato tutto.
6: Paglio, scusatemi un attimo, ma non è Caroc no... DJ Cardillo, sì. Questo è solo per i veri temerari.
7: Ciao Ferro, so che sei sempre la canna del gas.
2: Ma va,
7: vieni
2: ma
7: qui al bar La Biga.

0: ti offriamo un bel caffè.
1: Ok, grazie, non bevo caffè.
2: Io sono Iva e vi ascolto.
1: Ciao, ciao bella, ciao, ciao. Mega Blob, vai. Parliamo dei rave che non si fermano nonostante il caldo.
3: Decorali, Mi raccomando, bevete tanto.
4: Da Tune Talks, gli ultra cinquantenni e i rave. Dai sempre carta bianca, lo yacht di lusso esclusivo.
1: Saliamo!
4: Da Fuori di Cabello, Sabrina Salerno e le tette di Vittoria Cabello.
1: Ciao,
4: da
1: Vittoria.
4: Alice come prima, il chihuahua della discordia. Red Ronnie e le origini pelle rossa.
3: Vai!
1: Grande Red!
3: Vai Red!
5: Gli ultra cinquantenni ai rave.
6: Le persone sopra i 50 anni stanno diventando una componente importante e fondamentale della cultura rave. Ebbene sì, per anni si è pensato che la cultura rave fosse ovviamente solo per giovani, ma oggi le cose stanno cambiando. Sempre più persone over 50 stanno entrando nel mondo dei festival e della musica elettronica, non per nostalgia, ma per vivere un po' il presente. La loro presenza porta energia, esperienza e autenticità. E dimostra una cosa semplice: la voglia di ballare, divertirsi e connettersi non ha età.
1: Bella.
5: Lo yacht di lusso esclusivo.
7: Saliamo a bordo di uno degli yacht più ricchi.
8: Questa è la barca, è un'Itama 54, possiamo considerarla una Ferrari del mare, molto molto elegante, molto molto bella, infatti ha un sacco di richieste.
7: Quanto costa noleggiarla?
8: Sono barche che si aggirano intorno ai 4-5 mila euro per giornata, extra fuel e cambusa. Può succedere che richiedono l'imbarcazione per un periodo lungo, non utilizzandola magari tutti i giorni.
7: Hanno senza utilizzarla?
8: Loro prendono la disponibilità all'imbarcazione, sanno di poterla avere anche se non la usano.
7: Ma allora magari per una settimana arriviamo anche a 30.000 euro.
8: Loro l'importante è averla.
5: Sabrina Salerno e le tette di Vittoria Cabello.
9: Allora, prima io mi sono cambiata in camerino da te, poi tu ti sei cambiata e mi hai fatto vedere le tette. E mi fa vedere le tette e mi dice: guarda, dice, hai visto io come sono piccole le mie tette? Che tra l'altro per me sono delle tette bellissime.
10: Ma io ti ringrazio, Sabri.
9: No, sono stupende,
10: era una
9: perché
10: gag...
9: io ti ho detto: stanno in una coppa di champagne, sono perfette.
10: Va bene.
9: Non
10: detto
9: sono
10: da te,
9: no, sono,
10: guarda,
9: sono bellissime, bellissime.
10: Posso dire che le tue, ho visto le tue tette per la prima volta.
9: Ti vuoi che ti faccia vedere le mie? E mi sono tolta la maglia e le ho fatto vedere le mie.
1: Ho fatto mezz'ora sulle tette.
5: Il chihuahua della discordia.
11: Qual è la sua razza di cane preferita in assoluto?
12: A me piace i popì.
13: Ma che è un
1: chihuahua?
11: Le piace il chihuahua messicano?
13: Sì. Sono mia cognata, è piccolino, è bello.
12: No, un chihuahua è bello.
13: Piccolino.
14: No, mi piacciono i topi a questo punto.
10: A parte che è troppo piccolino, dai mostri di
12: dare capite, non mi piace. Sono piccolino. Ehi, sono aggressivo.
1: Non litighiamo anche per i cani,
3: No, per carità.
12: Tu non sei aggressivo.
14: Come un baratacco si vende.
12: Ma un chihuahua è bello proprio.
1: Siamo al vivo, siamo all'intervista.
5: Red Ronnie e le origini pelle rossa.
15: Vai. Allora, praticamente negli anni 90 ci fu questa conferenza che i CU organizzarono nella cittadina di Wagner, nel Sud Dakota, alle quali abbiamo partecipato. Tra l'altro io ebbi un sogno, credo di essere stato in un'altra vita perlomeno un pelle rossa. Quindi fu per me
16: benvenuto tra noi, anch'io questa.
1: Io avevo il
16: poi uno può crederci o no, ma quando la Bata Vissarione venne qui a casa mia e fece una meditazione e disse che c'era un anziano capo pelle rossa che lo vide e gli disse: sto proteggendolo io. E
1: avevo il puntino del dick
16: fantascienza, io ci credo perché so com'era la situazione con Sonia Benassi quando ho parlato con Jimi Hendrix. Lui era aveva delle origini di nativo americano, dice che io e lui eravamo in una tribù, eravamo insieme.
1: Grazie,

0: Mark and Cremon, Serena, i The Colors, questa era Partenope su Radio DJ. Sono un bel gruppo loro. Bravi, bella comunque, bravi, la canzone è molto
1: e ora suona bravi. Ciao belli, sì, il più grande programma, certo. Angelo e Porchera, solo su DJ.
2: Ben tornati i nostri amici da casa.
3: Red Ronnie, non uscire di casa con questo caldo, no, per favore, no, no, per favore!
2: Stai tranquillo, anche Calia, sono numeri uno.
0: Una coppia fantastica.
2: Angela da Turbigo ci chiede un brano di Isabel Parker.
0: Vai, Isabel Parker.
2: Lei è brava, eh?
4: Concordo con lei.
0: Sembra Suspiria,
2: un po' pessimista, però brava.
5: Siete una banda di cretini, grazie, siete una banda di cretini,
2: grazie,
5: ve lo dico,
2: signorina,
5: eh?
2: Sempre.

0: Nella puntata di domani torna il nostro segmento Tutto al femminile, curato da Cinzia Scatoloni. Al centro della discussione un tema tanto attuale quanto pungente: gli uomini da evitare. E per comprenderne le dinamiche sarà ancora con noi l'esperto Federico Picchianti.
1: Non frequentare uomini poveri, frequenta uomini che sono ricchi e che hanno i soldi e che possono spendere soldi.
2: Parliamo di sentimenti,
1: se
2: non di soldi.
1: Poveraccio, o un uomo che non ha i soldi, questi problemi economici si porteranno all'interno della relazione. Il vostro rapporto peggiorerà sempre di più, la vostra relazione tenderà a crollare per motivi e problemi finanziari. Nella società di oggi è importante avere i soldi per poter prima di tutto investire e coltivare il rapporto con l'altra persona. Seconda battuta, poter preservare il nucleo familiare. Se non ci sono i soldi all'interno della relazione, vaffanculo, trovati un altro che possa davvero darti.
3: Non siamo d'accordo,
4: penso così.
3: Ciao.
0: Se vuoi commentare la teoria del Picchianti, mandaci un vocale al nostro numero magico e lo sentirai nel corso della puntata di domani.
3: Certo, domani, domani.
0: 0 E con gli amici dello Sclero Matto torneremo a parlare anche domani di quella categoria di amici che trova sempre una scusa per fare un brindisi.
5: Ti innamori e bevi per festeggiare. Ti lascia e bevi.

0: Sì, ce lo abbiamo.
1: A domani.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Sono Andrea De Vizioso e vi presento il mio nuovo podcast, 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio, una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecniche e protagonisti. Insieme a me le esperienze di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
6: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
6: Una produzione, One Podcast.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.
11: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
12: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
13: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
14: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
12: Bene, parliamo della casa al mare.
13: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
14: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
15: Sigma, il tuo risultato vale.
16: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
17: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
18: Arredissima.
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99€ e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: Ciao ragazzi, di solito con questa canzone di Puglia nei matrimoni arriva sempre il pesce. Ciao.
1: Non è più i matrimoni di Lipsia.
2: Sì, probabilmente sì.
1: O di Dresda, sì. Non lo so. Esiste
2: di
1: Dresda?
2: Di Dortmund. Dresda. Sì, sì, sì.
1: Perché se non ricordo male loro sono tedeschi.
2: Sì, loro sono tedeschi. Mi piace che nella canzone dicono Mary J, che è oggi con noi. Sono quelle coincidenze che fanno rabbrividire.
1: Coincidenze. Quindi niente al caso a Summer Camp. Erano i Liquido, scoperti dal nostro Franco Russo, tra l'altro, quasi 30 anni fa.
2: Ma sì, uno di quei CD che gli arrivano e non butta. Finalmente uno che tiene.
1: Io lo ricordo sempre, perché tante canzoni non sarebbero diventate dei successi, almeno a Radio DJ, di conseguenza sì. In Italia, perché tante volte poi la DJ è un po'... Dai, insomma, adesso basta con questa finta umiltà. Spesso, no, è la prima radio che inizia a suonare una canzone e poi tutti a ruota. Certo. È così è andata, no, con i Liquido.
2: Il vostro DJ personale.
1: E in questo caso è stato Franco. Grande, che è arrivato e ha detto: oh, ma questa, raga, bella. Video invecchiato male, secondo me. Molto male.
2: Un po', sì,
1: ma
2: vabbè,
1: la canzone,
2: ragazzi,
1: secondo me, boccia sempre la sua.
3: Linea alla Donati.
0: È vero che questo cazzo di caldo di Liquido ne perdiamo tanto. Però pensate a fra 6 mesi che sarà Natale, farà un cazzo di freddo, ragazzi.
1: No, sì,
2: 25 giugno, sì, manca poco.

0: a Natale, sì.
1: Mamma mia, ragazzi, come è partito sto vocale, eh?
2: È partito bene, ma è brava, ragazzi, la Fosca è brava.
3: A posto,
2: la Fosca...
3: posso andare?
2: No, è brava, sa fare tutto, sa fare.
1: Ma infatti tanti ci hanno chiesto: ma scusate, ma se c'è la Mary Jane di là, con la Charlotte nella sala redazione, ma chi c'è al centro messaggio? La Fosca dove è andata?
0: È qua,
1: eccolo qua.
0: Ciao Foschi!
1: Oh, ciao! Finalmente una quota femminile in questo studio, è un po' meno spogliatoio, sì, del calcetto oggi, lo studio di Summer Camp.
2: Tra l'altro chiedo alla Fosca, che solitamente di là c'ha 58 gradi con 100% di umidità,
1: oggi
2: si trova qua?
1: Oggi si succa, mi sa.
3: Sì,
1: no.
3: Bene?
1: Sì.
3: Bene?
1: No, ma guarda che...
4: Mettiamo il camino. Il camino di Netflix.
1: Sai perché? Perché dietro al cosiddetto golfo mistico, no? Sì, dove c'è appunto sia il centro messaggi sia la regia occupata da DJ Aladdin, c'è uno schermo non di quelli nuovi.
2: No, caldo.
1: Sì,
2: proprio caldo.
1: È uno schermo vecchio. Sì. A noi piacciono le tinte calde, quindi vogliamo uno schermo d'altri tempi, no?
2: Di quelli che se ci avvicini le dita fa... Trrr, trrr.
1: Beh, che è ottimo perché uccide anche le zanzare, no? Appena si posano sopra.
2: È vero, è vero, è vero.
3: Ti sta bene.
2: Quindi oggi i vostri messaggi verranno suonati dalla Fosca.
1: Forza ragazzi, fra poco un'altra puntata di Summer Camp. Piccolo spot.
5: Summer Camp.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: No, sì!
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Have fun with
15: Creativity Modon con Opel.

0: sai che mi piace? Anche mi sembrano dei un po' film horror in questo castello con la luna piena, questi monaci incappucciati, tutti incappucciati che fanno questo rito tutti intorno, una specie di ossario, e fanno la sigla di San Vero Camp.
1: Stanno cucinando gli spaghetti alla San Giovannino.
2: Sì, ecco che cosa stanno facendo. Mentre ascoltano la radio, perché poi di fianco c'è la radio, anzi c'è il canale 69 del digitale terrestre.
0: Nel pentolone delle streghe, esatto. Dentro ci sono gli spaghetti alla San Giovannino.
2: Sì.
3: Nicky, Fede, complimenti per l'all'incirca così. Vi mando già il messaggio, perché so che quando c'è la fosca al centro messaggi vengono liberati un po' dopo.
2: E invece no, invece brutto affronto questo, brutto affronto. Ma grande cosa? L'umiltà della Fosca che ti sceglie per mandarti in onda, sì, dimostrandoti che c'ha il tempismo.
4: Sì, sì, perché voglio ricordare a tutti che Fra è il king in questa cosa ed è imbattibile.
0: Vabbè, Fra è diventato veramente il Messi del centro messaggio, vero, no? Record. Lo chiamano anche dai centri messaggio delle altre anni. Ma come fai?
1: A settembre partono i corsi.
2: Ha vinto il messaggione d'oro, ha vinto per il sesto anno consecutivo.
0: Beh, ragazzi, non è facile perché Francesco, che oggi non c'è, dai, facciamo quella cosa che si fanno i complimenti quando uno non c'è.
2: Sì, esatto. Perché... anche perché sennò si imbarazza se glieli fa in faccia.
0: Ma no, ma poi scusa, si parla sempre male delle persone quando non ci sono, perché non se ne può parlare anche bene.
2: A noi
0: dire.
2: Piace parlare male delle persone quando ci sono, quando non ci sono, ci piace parlarne bene.
0: No, ma lui deve ascoltare. Comunque Summer Camp, perché poi comunque dice la sua, quindi ha un occhio al presente, ma anche uno al passato prossimo, perché ascolta costantemente i messaggi, e anche al futuro anteriore.
2: Li seleziona, li mette in onda a tempo, a volte
0: al doppio della velocità, quando magari siete un po' più lenti nello spiegare le cose. Comunque, uno e mezzo, via, dai. Non...
2: Francesco ha il suo stile, come in tutti gli sport e in tutte le arti, Fosca il suo. Giusto?
4: Sì, sì,
0: quindi. E già ci piace questo stile.
2: Ci piace moltissimo, che stile.
0: Allora,

0: Vedo che non ha la mano alzata, quindi potremmo.
1: No, gli ho detto. Sì. Ti ha spiegato il linguaggio del corpo.
2: No, lei, ognuno c'ha la. Lei alza la mano alla Francobaresi, chiama il fuorigioco, chiama. Esatto. Alza la mano significa che c'è il messaggio. No mano alzata, niente.
0: Dai, oggi iniziamo con questa canzone che mi piace molto. Sempre parlando in questo caso, ma né bene né male, però dicendo una cosa un po' alle spalle. L'altro giorno dicevo a Francesco: oh, ma che bella quella canzone di quella lì, con la voce bella. Anche lei è una figlia di papà, adesso ce ne sono tante,
2: esatto,
0: no?
2: In questo, sì, sì,
0: figlia d'arte, diciamo, adesso sì. Figlia di papà sembra un po',
2: vabbè, guarda,
0: derogatorio,
2: caso,
0: no?
2: Il cognome non fa russo.
0: No, vabbè, no, però nel senso c'è, cioè, in questo periodo mettiamo sempre la
2: Gracie Abrams, per
0: esatto,
2: esempio.
0: Gracie,
2: sì,
0: Abrams, sì, comunque bravissima. C'è anche la Violet, la figlia di Dave Grohl.
2: Esatto, sì,
0: no?
2: Sì, sì, sì.
0: E poi c'è quest'altra di cui non mi veniva il nome, che è poi in realtà non è che fa di cognome Groupon, però
2: no.
0: Si dice spesso lei è la figlia di quello che ha inventato Groupon.
2: Esatto,
0: che,
2: esatto.
0: Tra l'altro, boh, c'è ancora Groupon?
2: Credo di sì.
0: È non stata la fase Groupon,
2: cioè,
0: no?
2: Cioè, non ne sono un grande utilizzatore, ma credo ci sia ancora.
0: Mai,
2: sì,
0: usato in vita mia, ma mi piace molto, bravo, perché che bella e brava ragazza che hai
2: sicuramente
0: messo,
2: sì,
0: messo al mondo.
2: Sì.
0: Lei si chiama Stella Lefty e la canzone è Boston. Senti che voce, senti che mamma.

0: effettivamente Stella Lefty, figlia d'arte di Tiro Mancino.
1: Sì.
2: Lefty.
1: Questo era velocizzato, Mancino. Però la tecnica Quarna.
3: No, mi sono dimenticata di togliere il mezzo.
2: No, ma ci stava, ci stava. Fai vedere che non abbiamo tempo. Ci sta, ci sta.
1: Vabbè, giusto. Lefty, che è il cognome, adesso non so se d'arte, ovvero della cantante che abbiamo appena ascoltato, cioè la Stella, vuol dire sia Mancino, però anche chi ha delle tendenze politiche progressiste, no? Tendenzialmente, se sei una persona tollerante, se per esempio pensi che un bambino nato nel tuo paese abbia diritto alla cittadinanza, uno che da tanti anni, uno che supporta, che ne so, la comunità LGBT, sì, anche senza farne parte, che ne so, vicino all'ambiente, no, che vuole fermare, insomma, un po' più progressista, un po' più verso sinistra, e sei anche un lefty. Poi puoi essere tutte e due, tipo me, che sono, insomma,
2: sì,
1: sia lefty un po' in tutte e due le, sì, accezioni.
2: Sei Mancino, certo.
1: Sono Mancino e anche quell'altra cosa, certo, lì.
4: Fosca, scusa, ma io di solito faccio il bonifico a Francesco per farmi mandare messaggi in onda. Mi giri tu, Ivan, così faccio il bonifico.
2: Allora, il primo gratis. Poi, siccome
1: poi
2: ti
1: devi
2: prendi
1: iscrivere,
2: bene,
1: ti poi devi iscrivere. Devi iscrivere al Substack della Fosca.
2: Esatto, qua c'è un gran parlare di sub, perché la Fosca è anche molto brava a scrivere. C'ha

0: Substack.
1: Sì, però sono un po' pigra.
0: È un po' pigro, sono il momento Sabra Substack. Adesso gli diamo un twist. Dai.
2: Guarda, come si va a scaldare le mani.
0: Sì, abbiamo un camino grandissimo alle spalle del Golfo Mistico che funziona.
1: Sì, sì. Io ero portata la bandana che ho detto non si sa mai, invece si sta benissimo.
0: Si sta bene, sì. Vero?
2: Fularino, giubbottino, mamma mia. Sono gli unici giubbotti usati in questo momento in Italia.
0: Sembri scesa appena scesa dalla moto.
2: Sì. Ma scusate, ma sta foto è un fotomontaggio.
1: Sì, è un
0: è un fotomontaggio, sono i pinguini dei piumoni addosso.
2: Allora,
0: loro,
2: una volta si diceva fotomontaggio, adesso è ciao GPT, mi fai che Fosca e Aladdin sono vestiti.
3: Ma che caldo sono.
1: Ma che bella è?
0: È molto bella.
2: Bella, dai. Dai, così abbiamo fatto lavorare un po' questi data center.
0: Ma
2: che
0: infatti,
2: stanno
0: scaldando ancora di più.
2: Cerchiamo di fare il più possibile videini buffi con l'intelligenza artificiale, così scaldiamo un po' i data center.
0: Ne è valsa la pena per una bella risata insieme, sì o no?

0: Ragazzi, certo che esiste ancora Groupon. L'anno scorso ti ho comprato Spectropia spontato.
1: C'hai ancora il velocizzatore, secondo me. Beh, giusto, perché qui le cose succedono, non c'è tempo. Due ore volano in fretta, giusto.
2: L'ho tolto.
1: Boschi.
3: Il filotto di Summer Camp oggi comincia con la nuova dei Jungle. La canzone si chiama The Wave. Effettivamente ha questo potere rinfrescante, ma mai come un mixaggio di DJ Aladdin. Che a proposito di quel non so se avete visto il remix del tipico di incredulità, no?
1: Perché sì, quello certo, sta... sì questo è bellissimo.
4: Allora gli mando un messaggio a Nicola nel weekend, faccio: Nico, faccio una roba, mandami il video del che lo screccio. Ma adesso non riesco, mi manda una foto, era in spiaggia in Calabria
1: a Roccella Ionica, certo. Beh, perché il video dalla spiaggia è brutto adesso, sarebbe stato bellissimo.
3: Secondo me lui lo voleva mandare con qualità audio importante. Infatti, visto che lavoro gli ha fatto su

0: Ciao ragazzi, questa canzone di Disclosure è una delle più belle degli ultimi 20 anni a livello elettronico.
1: C'è un cartello fuori con scritto
2: Com'è che si scrive Cioè, qual è la vocale? La O? La O con la U?
0: Sì.
2: La O con la dieresi? Com'è? La O con la dieresi forse?
3: La O come i Motorhead, con la umlaut.
2: Umlaut. State ascoltando Summer Camp in diretta fino alle 17, come ogni giorno dal lunedì al venerdì. 347 è il prefisso per scriverci, per mandare

0: Summer Camp.
1: Oh ragazzi, io sto ristrutturando casa e ho passato tre giorni infernali, una fatica allucinante. Sentite a me, tenetevi la casa vecchia. Mamma mia.

0: motion. Ogni genere musicale è nato perché qualcuno ha deciso di ignorare un po' le regole ed è esattamente questo tipo di creatività che Opel sostiene alla Stardust Academy.
1: Qui i giovani creator possono imparare dagli esperti e lavorare su veri progetti Opel per lanciare la propria carriera. Se volete saperne di più trovate tutte le info sulla sezione Mondo Opel del sito opel.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare.

0: Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
2: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
1: Beh, dovresti proteggerti di più.
3: Corridoio, io uso Max Meyer.
4: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
9: La spesa intelligente!
10: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
11: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dottore, telefono per mio marito.
2: Mi dica, che succede?
1: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Have fun with Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
7: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: maledetto me.
1: Bentornati, ciao, ragazzi, way.
2: Camp con tutta la famiglia, stiamo andando in direzione Bologna perché il piccolino della famiglia si laurea e domani discute la tesi in antropologia. In bocca al lupo, Luca.
1: Ma
2: ciao,
1: che grande.
2: Da Dani, cosa, da Sago.
1: 7-8 anni,
3: no? 9, dai, 9-10. No. Sì, si laurea antropologia.
1: Che bello,
3: sì.
1: Che bello. Ancora prima di entrare in doppia cifra, già laureato.
3: Sì, sì, sì.
4: Ragazzi, ho un appello serio.
1: Sì,
3: serio?
1: Sì. Beh, okay. Insomma, dai, siamo un programma ritenuto da tutti. Comunque,
3: guarda, io se dovessi fare un appello serio da ascoltatore, sceglierei proprio Summer Camp.
4: Io me lo mando.
1: Vai.
5: Ciao, ragazzi. Non so se qualcuno mi ascolterà, però sì, volevo fare un piccolo appello.
3: Sì.
5: Magari se riuscite a mettere fuori casa dei contenitori d'acqua, perché ci sono gli animali tutti che sono morti di sete.
3: Certo.
5: Quindi, magari dai gatti agli uccellini, ai piccioni, a chi. Chiunque hanno una sete, le lucertole. Ho visto una rondine che sbatteva e non aveva una sete enorme. Non
1: Ci sta.
3: Tra l'altro, non è più primavera, quindi anche la rondine fa fatica a fare estate.
1: Però attenzione, mettere fuori dove? Perché
3: su un balcone, magari per gli uccellini.
1: Facile parlare quando si hanno i balconi.
3: Sull'avanzale. Dove metti la tazza che ti è caduta?
1: Esatto. E se poi arriva il colpo di vento come ieri, no, non arriverà mai più. È stato l'unico colpo di vento dell'anno.
3: Tu lasci la tazza del caffè della Moca lì, no? Sai quanti piccioni sono eccitatissimi in zona tua perché vengono a bere pensando.
1: E zona 8 erano belli su di giri ieri.
3: Sì. I piccioni in zona invece dove sta Quarna, adesso non c'è, però lo raccontiamo, lo diciamo, bevono invece il caffè trasparente che lui lascia sul balcone.
1: Barcollanti. No, però mi sembra. Ma poi in realtà dove bevono gli animali? Cioè gli animali domestici ovviamente vengono.
3: Sì. Fontanelle, laghetti, pozzanghere.
1: Famosi laghi di Milano, voglio dire.
3: Beh,
1: no?
3: I laghetti dei parchi.
1: No, dei parchi, certo,
3: cioè,
1: certo.
3: Non importa avere il lago maggiore, cioè
1: infatti
3: pozze
1: infatti
3: d'acqua che si trovano, fontane eccetera.
6: Oggi ho chiuso prima, si va all'asilo a prendere il mio Dante e via in piscina.
1: Alla.
3: Ecco, diciamo anche ai piccioni all'ascolto, agli uccelli.
1: Anche le piscine sono un'ottima idea.
3: Certo, c'è un po' di cloro, magari vi potrà dar fastidio, ma è acqua.
1: No, è vero, però ottimo appello. Fame non ne hanno. Io mi sono sempre chiesto che cosa bisogna lasciare invece per gli uccellini.
4: Beh, però in questo
1: i semi di chia?
4: Ci sono tanti alberi anche un po' con sui frutti. Io vedo fuori da casa mia ci sono delle nespoline, sono tutti lì a mangiare.
1: Ma ci credo, la nespola, ragazzi, sì, è l'unico frutto che proprio c'ha un gusto. Io proprio. Piuttosto niente, cioè.
3: Lasciate il panino nel dubbio.
1: Allora, l'altro giorno stavo parlando in stazione proprio nella mia Firenze, insomma.
3: Firenze, chiaro. Purtroppo sono anche un po' geloso io di questa cosa.
1: No, stavo parlando con le.

0: Mio amico Nick stava facendo la fila per il bar ed è venuto fuori il discorso semidichia, no?
1: Sì.
0: Di cui si parla tanto, sono in tanti quelli che li prendono, poi li mangiano perché pare siano molto nutrienti. Però anch'io faccio sempre la stessa cosa, quindi non mi sono offeso quando questo frequentatore della stessa fila dove ero io ha attaccato il bottone e ha detto: "Scusate ragazzi, stavo ascoltando quello che dicevate. Io sono uno chef, non serve a niente mangiare i semidichia a temperatura ambientale. Il seme
1: Sì.
0: di chia deve essere lasciato a mollo per 30 ore." Vedi, Aladdin lo sapeva perché
1: Ah, vabbè,
0: è un grande stimatore dei
1: certo.
0: semi in generale, no?
2: Lupini, semi di chia.
1: Semi di zucca,
0: Però
1: quelli lì da
0: secondo
1: cinema.
0: lui, parlo per sentito dire,
1: Sì.
0: però mi sembrava uno chef che sapeva il fatto suo, i semi di chia vanno lasciati in acqua e poi scolati e solo dopo mezz'ora rilasciano tutto quello che, tutte le cose buone che fanno. Adesso
1: Ok, sì.
0: non mi state lì a chiedere,
1: No, ma
0: però
1: ci fidiamo,
0: insomma.
1: però.
3: A casa mia sono arrivati pipistrelli senza le ali. Ho messo una ciotola d'acqua in balcone.
1: Hai fatto bene, fateli bere, hai fatto bene.

0: Ragazzi, è appena arrivato il mister sul davanzale della finestra di casa mia. Gli ho dato delle birrette, a lui piacciono.
1: Hai fatto bene, lasciate sempre una birretta sul davanzale per il mister.
2: Ma che swag, ragazzi. Wet leg, munch tut. Ti ricordi quel periodo in cui si parlava tantissimo di Maneskin e spesso le riviste, soprattutto per persone così un po' più grandi, le riviste quelle un po' più trasversali, parlavano spesso della grande carica erotica di Damiano.
1: Sì.
2: Questa frase l'ho vista mille volte.
1: Sì.
2: Ma perché nessuno parla della grande carica erotica di Rian delle Wet Leg?
1: Rian Teasdale.
2: Mamma mia, ragazzi.
1: Ammazza,
2: cioè, ormai il resto della band è un contorno lì di... Anche quando vedi Reel, sai, concerto a Glastonbury.

0: Il concerto al Primavera Sound, sì. Vedi un'immagine, vedi loro dietro piccolini, no, che suonano, fanno i cori, e poi c'è lei, mamma mia,
1: ci sa stare sul palco. Ma magari le riviste inglesi lo dicono, erotic charge, com'è che dicono carica erotica,
0: the great erotic charge
1: of Rian.
0: Tu stai guardando lì magari i tuoi reel tutti da nerd di chitarre, poi arriva quello delle wet leg e ti vengono le gambe molli, ragazzi.
1: È vero.
2: Sì, però la Kia è coreana, quindi prima i semi italiani.
0: Bravo,
1: bravo, bravo.
0: Io penso che non sapevo
1: lupini,
0: neanche.
1: Quindi torniamo ai lupini.

0: Adivido.
1: Foschi, ma il piccione di Summer Camp che cosa beve? Solo acqua o non so, anche birra o qualcosa del genere?
2: Lo chiede alla
3: piccione
2: Fosca
3: di Summer Camp.
2: Lo chiede alla Fosca, quindi farei rispondere lei.
3: Non so se è mai stato detto, ma quando George Ezra dice Alivino, che sembra un po' di quelle cose presente ieri quando facevamo Mallanot Baribo, Mallanot sì. Baribo, sembra un po' quelle cose che non voglio dire niente e che metti soltanto perché hanno una certa musica. Invece Alivino, cioè lascerei tutto per
4: Io pensavo hai il livido.
5: Comunque ragazzi, io gli do 10 euro se vanno a comprare quello che vogliono, comunque di solito
4: agli animali che vengono a cercare acqua.
3: Ma sì, alla fine i soldi sono la cosa migliore. Ma... quante volte l'hai sentita dire questa frase?
4: E sono sempre d'accordo.
3: Ma cosa hai regalato? Ma guarda, abbiamo fatto la botte. Alla fine poi i soldi sono comunque...
4: sono sempre d'accordo. Ho 45 anni e mezzo, tra l'altro, da pochi giorni e mezzo, e sono sempre d'accordo con questa teoria.
6: Abbiamo anche qualche messaggino sui semi di chia, che
3: sì. Sentiamo, è vera quella teoria?
7: Però se i semi sono macinati non dovrebbe servire così tanto tempo. A me mi hanno detto

0: semi di chia macinati 30 minuti, anche 20. Io non aspetto neanche 5 minuti comunque.
1: La mia domanda è invece a Chia, splendida località in provincia di Cagliari. Sì. I semi sono i semi di
2: Chia Laguna?
1: Sono i semi, sì. Certo. Sono semplicemente i semi, no?
3: Alla Baia. La Baia di Chia.
1: Certo, bellissimo.
4: C'è una lamentela, eh?
1: Aia, veramente?
5: Una volta.
4: Ieri è andato alle 9 ma non ha piovuto.
1: Ma perché? Perché alle 9 c'era lo spettacolo al Castello Sforzesco. La pioggia sarebbe stata veramente. C'era il Comedy Club, bellissimo, tra l'altro. Vorrei salutare Francesco Fanucchi, il mio comico forse preferito. Non avevo mai visto un suo spettacolo dal vivo e avevo le lacrime proprio male.
5: Bello, no? Quando tanti comici fanno soltanto 10 minuti e un quarto d'ora,
1: sì,
5: no?
1: Esatto, erano 7 comici che si alternavano, 10 minuti e un quarto d'ora e... veramente bello, tutto molto bello. Sono stato proprio felice di averci assistito, nonostante il caldo, che però in quell'oretta e mezzo non si è sentito.
4: Non hai fatto piovere.
1: No, e quindi c'è un modo, tipo sì, ponti levatoi, un modo proprio lasciato dagli Sforza per non far piovere.
5: No, ma poi secondo me i comici, quando fanno spettacoli estivi, concentrano il loro repertorio sulle freddure che,
1: bravo,
5: secondo
1: esatto,
5: me aiutano molto il pubblico.
1: Esatto, specialmente Rapone va di freddure.
6: No, vabbè, quindi... ragazzi, con le wet leg si è già rinfrescata l'estate. Fantastico, grande, un abbraccione,
5: insomma,
6: a tutti.
5: Caldo, freddo, non capisco più niente.
6: Venerdì è il mio ultimo giorno di lavoro e poi ferie. Ciao!
5: Wow! Domani è venerdì. Ma scusa, allora oggi è giovedì. Allora fra poco con noi c'è Guido Bagatta.
1: Ma certo, vedi che tutto torna.
5: Vabbè. Non possiamo mettere una canzone di qualcuno che piace
7: anni che non
5: a Guido?
1: Quindi Sepoltura.
6: Certo.
5: Sai, la nuova
1: Iron
5: cosa.
1: Maiden. Iron Maiden, i nuovi gusti scoperti.
5: No, ragazzi, con Karol G vai sempre tranquillo. La biciota, sì, qui con sì, Manu, sì. Ciao!

0: Comunque, se dice da un bicchiere d'acqua a un piccione e lo disseterai per un giorno, insegnagli a costruire un pozzo e lo disseterai per tutta la vita. Quindi insegniamo ai piccioni a costruire i pozzi.
1: Bravo, hai ragione.
2: Vabbè, ma nel dubbio lasciamo anche un po' di acqua. E poi che preferenze hanno i,
1: cioè,

0: frizzante, gasata. Quello, beh, sai, cioè, gasata naturale.
1: Sì, poi sì, d'estate, sì, sai che dicono, quella gasata ci sono più sali minerali.
0: Io c'ho un piccione che viene sempre e chiede sempre una e una. Quando, quando chiedo,
1: come quando si
0: gasata o naturale, lui fa sempre una e una. Così sono sicuro di non sbagliare.
2: Ah, sì, poi quelli romani vogliono solo l'effervescente.
3: Certo.
4: Sì, qui 40 gradi sulla Ruspa.

0: Allora, bene così comunque, perché per un attimo ho pensato, e i miei tre gemelli che mi danno una mano, li faccio lavorare al posto mio e soffrono per questo caldo, invece no, per fortuna sono al lago a festeggiare, speriamo tu li possa raggiungere al più presto,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Va bene, beh, direi che il sound di Summer Camp cambia radicalmente, arrivano dal mondo dell'hardcore, i loro concerti sono carichissimi, quel tipo di concerto in cui a un certo punto si poga, però loro sono bravissimi a creare questi momenti di grandissima pace, no?
2: quasi ambiente.
0: Quindi tu prendi fiato, loro stessi prendono fiato e poi di nuovo una bella mazzata, sono il capocollo. Stiamo parlando dei Turnstile, Never Enough.

0: Certi, è sempre bello il momento in cui tutto si tranquillizza, no? Dopo una canzone violenta si crea il tipico cerchio, no? Dove si fa un pochino spazio, tutti respirano, anche loro, li vedi che comunque
1: distribuiscono i semi di chia, sì. Il cerchio così, ok, adesso
0: dai, no. E poi quando arriva il pezzo dove ciao. Parte, insomma, ci si scontra, ma sempre con affetto. Belli da vedere, belli da ascoltare. Turnstile.
2: Che bello sentire questi giorni, quelli che dicono è il mio ultimo giorno di lavoro, vado in ferie. Io il 28 agosto è il mio ultimo giorno di lavoro e vado in pensione.
0: Quella,
2: dai, che manca ragazzi, poco. Enrico, 59 anni.
0: Dai,
2: pensione anticipata,
3: bello, 59
0: l'ultima
3: anni,
0: estate,
3: sì.
0: Me ne andrò. Poi insomma inizia una
3: semicit,
0: mamma mia,
4: va bene.
0: Tempo di fermarci per qualche minuto, tra poco bastoni tra le ruote, la canzone di circa così, anche
5: c'è un cartello fuori così
0: viene, sì, Guido Bagatta, ci sono i biglietti per il No Borders Music Festival, anche oggi il regalo al premio,
3: sì, ma soprattutto c'è una splendida pubblicità da ascoltare tutti insieme.
0: Bella, questa è buona, questa è buona,
3: rito collettivo,
1: vai. Televisioni, dai. Bibite, macchine.
0: Dai, non spoilerare, è anche bello scoprirle.
6: La sua band preferita.

0: Summer Camp!
1: Radio! DJ!
2: One Nation, One Station.
3: Sun in the sky, you know how I feel.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
3: And I'm feeling good.
4: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
8: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemount, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemount, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemount.it.
9: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
10: Jerry Calà per Seat, prima!
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
12: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
16: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
17: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 4!

0: va bene ovunque.
1: Vabbè, insomma, sai che ci sono quelle canzoni che ti conquistano tipo al decimo ascolto, no?
2: Io invece, convinto dall'inizio.
1: A me questa proprio da subito, tantissimo. Cioè al primo ritornello mi aveva già preso e non mi ha ancora stufato, anzi mi piace sempre di
2: mi
1: più.
2: Mi ha già convinto al ciao, per citare un film.
3: Ciao Summer Camp, dalle bellissime spiagge della Maremma.
1: Wow.
3: Sentite il rumore delle onde. Mm. Ah, dite che non sono onde.
1: Sembrava strano.
3: Ebbene sì, sono nel capannone a lavorare a 38 gradi.
2: Ecco.
1: Vabbè, però
2: non aggiungere intercalari, grazie.
1: Però a giudicare dall'accento, secondo me non sei distante dalle spiagge della Maremma.
2: No, infatti. Quindi,
1: alta o bassa?
2: Questa mi sembrava un po' più alta.
1: Più alta.
2: Come Maremma.
1: Cecina, Marina,
2: sì,
1: di Bibbona.
2: Dall'accento mi sembrava una Maremma più alta.
1: Castagneto Carduto, Donoratico.
2: Potrei sbagliarmi, però sì.
4: Volevo trasferirvi il trucchetto di un ascoltatore per i semi di chia.
5: Io di solito metto un cucchiaino di semi di chia in un bicchiere d'acqua.
2: Sì.
5: Il bicchiere d'acqua poi lo metto in microonde,
2: sì,
5: un minuto e mezzo. Dopodiché aspetto una decina di minuti e i semi di chia sono pronti.
1: Oh. Invece che a farli stare per mezz'ora,
2: sì.
1: Vabbè, ma d'altronde è un'era in cui cerchiamo sempre di velocizzare,
2: sì,
1: no?
2: Te, te l'aveva consigliato lo chef la cosa della mezz'ora. Gli chef non sono proprio amicissimi del microonde, solitamente, quindi
1: infatti,
2: magari ti ha detto di aspettare.
1: Sì. Comunque, insomma, la faccenda è che questi semi fanno bene quando hanno il tempo di rilasciare tutto quello che c'è dentro. Se li prendi crudi così non fanno. Mi è stato detto e riferisco.
2: Sì.
4: Prima dicevamo che oggi è giovedì.
2: Sì.
1: Però... Beh, è una grande verità. Dai.
2: Era uno degli argomenti di oggi del Summer Camp.
1: Sono tanti quelli, sì, che si sono sintonizzati per sapere che giorno
2: oggi,
1: fosse.
2: Cioè, oggi parliamo di che oggi parliamo del fatto che oggi è giovedì.
1: Te ne dico un altro.
4: Sì, sì, sì.
1: Volete sapere che ore sono?
2: Vai.
1: 16.05.
2: Stupendo.
1: Trovalo un altro programma che così...
2: Aspetta.
1: Un attimo, ti ha detto che giorno è, che ore sono e che è il 25 giugno 2023.
0: E quanti gradi ci sono?
2: Mamma mia,
1: questo...
2: 33 secondo me.
4: No, perché se Barbara ci avesse sentito prima,
1: sì,
4: non avrebbe sbagliato tutto. Sentite qua.
6: Ciao ragazzi,
2: ciao.
6: Che bello sentirvi. Sì, oggi è giovedì, anche se io ho sbagliato tranquillamente e siccome lavoro in

0: ufficio postale e salto di ufficio in ufficio, oggi ero convintissima che fosse venerdì e mi sono recata in un altro luogo.
1: Aia.
0: Sono sfasata, è il caldo.
1: Vabbè. Meno male che ci siamo noi a rinfasarti.
2: Si spera, insomma. Che sì. Ti hanno detto lì quando sei arrivata? Ma no, era domani che doveva venire.
1: No, hanno detto, signorina, non ascolta il summer camp. Oh. Oggi è giovedì. Ci hanno fatto una puntata. Insomma, signorina, l'ascolti il suo programma preferito.
2: Dai, continuate ad ascoltarci, ragazzi, e supportateci, perché fra poco ci sarà una canzone, vabbè, di quelle pazzesche, no? Della canzone, la cosietta...
1: Sì.
2: Come si chiama già?
1: All'incirca così.
2: No,
1: il bastone fra le ruote. Perché non è che manca Quarna e non c'è il bastone fra le ruote, ce lo lascia sospeso.
2: Anzi, ha lasciato uno.

0: DJ
1: One Nation One Station. In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Attenzione, grande promo da Teddy.
6: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: l'avete trovato, ragazzi. Si chiama Summer Camp. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Radio DJ, dalle 3 alle 5. Oh, può essere, hai trovato anche un altro.
1: Però qualcuno, qualcosa da amare. Intanto noi ve lo consigliamo e siamo noi.
0: Wow.
2: Beh, ma ragazzi, questo non è un bastone fra le ruote. Questo è il re di bastoni fra le ruote.
1: È vero. È vero, ce ne siamo resi conto anche noi.
3: Vi ricordate quella faccenda che oggi è giovedì?
0: Sì, sì, sì, sì, che l'abbiamo detto bello. Quasi in anteprima, poi se vogliamo.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, la gente ci ascolta proprio per questo anche.
3: Però
1: questo
3: paziente no.
0: Ah, yeah. Ah, no.
4: Ma la signorina non è l'unica, eh. Io sono fisioterapista e oggi è giovedì ed è arrivato un paziente che aveva l'appuntamento domani, però pensava fosse venerdì e quindi è arrivato oggi. Poi gli è andata bene che ero libero in quel momento, che è arrivato lui, quindi comunque è riuscito a stare lì a fare la prestazione.
1: Ma io dico, ma sta gente perché non ascolta Summer Camp? Perché ci ascolta distratta?
0: Il mondo perché sarebbe molto più inquadrato se tutti ascoltassero Summer Camp, secondo
1: insomma,
0: me.
1: Una cosa abbiamo detto oggi, che è giovedì. Ma insomma, ascoltateci, no?
0: Chissà se un giorno succederà che veniamo qua di sabato. Oh, raga, ma dove sono tutti? Ma no, ma oggi è sabato. E poi succederà magari la cosa che tipo, oh, lunedì pensavo fosse domenica. E per il momento invece sempre qui, puntuali,
1: precisi, sì,
0: anche
1: sì,
0: la
1: sì.
0: Canzone all'incirca così, bene o male, sempre a quest'ora.
1: Sì,
0: oggi facciamo gli auguri a un personaggio che adesso vi diciamo il nome, e il 99,99% di lei, che sì, è John McCree,
1: esatto,
0: che fa gli anni oggi.
1: Perché a Tommaso Paradiso li abbiamo già fatti tante volte gli auguri e quindi abbiamo
0: due
1: già
0: volte,
1: celebrato,
0: dai,
1: Tommy con le sue canzoni. George Michael l'abbiamo già celebrato. Lola Pons mai.
0: Non lo
1: Roberto
0: conosco
1: Vecchioni
0: bene.
1: Anche Carly Simon sì. John McCree non l'avevamo mai celebrato.
0: Allora,
1: o
0: che
1: meglio,
0: John McCree praticamente è il cantante di questa band che si chiama Cake. L'altro giorno, ti ricordi, abbiamo fatto quel filotto simpatico che c'era la nuova canzone della figlia di Dave Grohl, Violet Grohl, che si chiama Bug in the Cake.
1: Sì.
0: E poi c'erano i Cake, tutta una cosa così un po' simpatica,
1: sì,
0: alla
1: sì,
0: base di
1: Cake.
0: Di,
1: sì,
0: di,
1: gente
0: di
1: per
0: cake,
1: terra da ridere, cioè molto simpatica, molto simpatica.
0: Se
1: sì,
0: la capivi era bella.
1: Certo.
0: E i Cake, una band... insomma, sarcastica ma molto
1: sì,
0: tecnica, cioè loro hanno questa ironia, a volte anche un po' politica, nascosta da canzoni anche divertenti, no?
1: Sì, impazzivo per i Cake, sì, sì, sì.
0: Però si sono divertiti nel corso della loro lunga carriera anche a fare delle cover, ma delle cover fatte, adesso non all'incirca così, però alla loro maniera. Per esempio, famosa è quella, sai... First I was afraid, I was petrified. Che lui canta tutto,
1: esatto,
0: un po'.
1: First I was afraid, nel suo modo, insomma.
0: Sì, un po' scazzato.
1: Ligabue di Sacramento.
0: Sì, è
1: diciamo,
0: vero,
1: sì,
0: è vero.
1: Sì.
0: Vabbè, ce n'è un'altra che è un altro grande classico.
1: Sì, sempre una cover, c'è anche una versione di Doris Day, diciamo molto precedente.
0: Vabbè,
1: a
0: però come l'hanno fatta i Cake,
1: sì,
0: dai.
1: Sì, sì, sì.
0: E poi quelle altre sono meno famose di questa, quindi dai, facciamo una cosa che è un po'.

0: No, vabbè, ragazzi, ma che meno famosa, ma questa è top. Io quando avevo 20 anni lavoravo in una palestra e questa era la nostra chiudipista. Alla sera, in chiusura, intorno alle 10:30, si metteva questa canzone e significava che la palestra stava per chiudere.
1: Ma nella versione dei Cake proprio, perché noi abbiamo cercato di, insomma, ispirarci, ecco, alla vera, però insomma c'è anche, sai, chissà,
2: c'è una canzone in italiano, forse una versione, può essere?
1: Chissà.
2: Orietta Berti?
3: Ma io sono a dieta e voi fate i cake. Vabbè, una fettina piccola, dai, per me.
2: Potevamo fare torta Paradiso, Tommaso Paradiso.
1: Tanti auguri alla Ludo, a proposito, che ha messo a disposizione
2: anche alla Ludo, è vero. Un ottimo Ludo. Quanti compleanni oggi? Auguri, Ludo.
1: Beh, quello dei cake, auguri, la Ludo.
2: Sì. Beh, Tommaso Paradiso. No, George Michael, sai, Roberto Vecchioni, Carly Simon e Lola Pons. Beh,
1: poi sicuramente anche qualcuno che non è stato citato, diciamo. Sì.
4: Che bella canzone!
2: Grazie! Cioè, nel senso della nostra versione, immagino.
1: Adesso riferiamo.
2: Ora riferiamo al cake. Mandiamo una mail a cake@gmail.com.

0: voglia di mettermi i pantaloni bianchi.
1: Sai chi ce li ha sicuramente?
2: Sì, il nostro prossimo ospite, colui che ci viene a parlare.
1: Erano anni che non vedevo. Ho visto un mocassino passare e un pantalone bianco. Non ho neanche controllato chi fosse dalla vita in su. E ho detto, questo è Bagatta.
3: Comunque ragazzi, a proposito di Guido Bagatta, io l'anno prossimo al Plaid esigo lo Speaker Corner Summer Camp featuring Guidone, assolutamente. Ciao ragazzi.
0: Ultimamente non ci hanno chiesto neanche quello di Summer Camp adesso, però magari unendo le forze.
1: No, cioè ne abbiamo fatto uno una volta l'abbiamo fatto bene.
0: Uno fatto bene,
1: secondo
0: dai.
1: Secondo me hanno detto meglio di così non lo possono fare.
0: Anche secondo me hanno detto proprio così, dai, non li chiamiamo più.
1: Ricordo, ma bene, però era venuto bene secondo me.
0: Ci sentiamo tra poco, Radio DJ Summer Camp. Prenotatevi, perché al 347-342-5220, perché è l'unico modo per provare a vincere i biglietti per il No Borders Music Festival a Tarvisio l'11, il 12, il 18, 19, 25 e 26 luglio. Mannarino, Manu Chao, Tom Smith, Elvis Costello, Coez, insomma un sacco di gente che suona dei concerti in una cornice incredibile. Ci sentiamo tra poco.
4: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.
11: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
12: Anche su un mezzo non tuo?
11: Sì.
12: E offre anche tutela legale.
11: Mi fai parlare?
12: E assistenza sanitaria e a casa.
11: Esatto, Moby, perché ACI
12: è il club sempre vicino a te.
11: Almeno la chiusura posso dirla io?
12: Ok, socia.
11: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
13: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
14: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
15: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy.

0: Guarda che bella camera, con MyArredissima Card. Più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente!
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Summer in night.

0: Sì, l'estate arriva sempre senza avvisare, anche il grande caldo, no? Non te ne accorgi quasi. Però insomma, se abiti in un posto fresco, forse l'unico posto in Italia dove c'è una temperatura vivibile, non te ne accorgi neanche, no? E sto parlando ovviamente non della Milano quella normale, ma della Milano
1: della 2.

0: Perché sei tu che ci hai mandato un messaggio.
1: Sì, 3 o 4 gradi in meno tutti i giorni, sempre.
0: No, sono tanti 3 o 4 gradi in meno.
1: Questo è.
2: Comunque deve essere difficile per te tutti i giorni venire a Milano 1 e dire: mamma mia, che caldo che fa.
1: E infatti sai cosa faccio? Abbatto la temperatura pian piano, cioè parto con l'aria condizionata, poi tolgo un grado al chilometro.
0: E sei giusto per rimanere al pari. Ma
2: come certo, quando torni dalla montagna,
1: sì,
2: no? Che non vuoi proprio l'escursione.
1: Esatto. È un po' come quando sali o scendi da un'altitudine che può fare male.
2: Certo, l'immersione, piano.
0: No? L'immersione che devi, bravissimo, come si dice,
2: compensare. Esatto. Beh, ma soltanto sotto i 10 metri, sì, diciamo.
1: Sì, sì. Posso?
2: Sì.
1: No, c'è un alto dirigente di un'industria che si chiama Piero, che è un mio amico, che manda una foto di pantaloni bianchi in macchina.
2: Adesso? Ah, sì, perché ha sentito che...
1: Lavora col gas lui, attenzione, perché lui d'inverno passa, sì, attraverso lui passa il nostro riscaldamento a proposito di temperature. E ascolta, perché
0: e
1: ha
0: ascolta,
1: 3 figli.
0: Beh, okay.
2: Ma e hai pantaloni bianchi?
1: Sì, ha mandato una foto non proprio bianche, sono un po' panna.
0: Un po' panna, non male panna. Tu hai son bianco, tu hai son bianco
1: ottico.
0: No.
1: No, sono leggermente crema caffè. No,
2: sì,
1: crema,
2: è vero,
1: caffè,
2: è crema.
0: Leggermente crema.
2: C'è quasi un goccio di ecru.
0: Sì. Confermi però che è un colore che si sfoggia soprattutto in estate. Cioè non
2: beh,
0: è che...
2: Allora, Guido, se fosse venuto al concerto degli Iron Maiden, questo era l'outfit perfetto.
1: Certo.
2: Mocassino, pantalone bianco.
0: Ti si nota.
2: Cioè, parterre di San Siro, Iron.
0: Ti si nota.
2: Birra in mano e sei in pole position.
3: Guido ha senz'altro l'outfit giusto per parlare nello stesso intervento di Super Bowl e Super Bollo.
0: Bello, bella questa, bella, sì sì sì.
2: No, però anche se il calcio non è il tuo sport, stai seguendo un po' i mondiali, no?
1: Io
2: ma sono... perché sono in America, dai, di la verità.
1: No, per vedere le differenze, ad esempio la storia del countdown è una bella cosa, sai che loro fanno.
0: Sì, sì, prima che inizi
1: 10,
0: la partita.
1: 9, 8, prima della partita,
2: sì?
1: Con tutto
2: prima del
1: il pubblico.
2: Calcio d'inizio.
1: Sì, bella. Sì. Sono un po' di innovazioni che hanno messo in più, l'hanno reso un po' più showbiz. Dai.
0: Sì, più spettacolare, cioè, a parte l'hydration break, che insomma non trova tutti d'accordo.
1: Ma,
0: anche
1: no, ma lì è solo per la
0: per
1: pubblicità.
0: La pubblicità, anche perché l'altro giorno c'era una partita in cui pioveva, c'era un po' di freschino, credo fosse in Inghilterra, Ghana.
1: Sì, ma anche quelli degli stadi al coperto.
0: Da...
1: Ci sono,
0: sì, esatto,
1: 3-4
0: esatto,
1: stadi al coperto dove...
2: Con l'aria condizionata. Sì,
0: però c'è anche la disposizione nuova per gli inni, con anche i panchinari, un po' tutto lo staff che sta a centrocampo, con le bandiere.
1: E poi le società, tu questo dovresti saperlo, le, sì, società, le nazioni si possono scegliere la musica, la canzone.
2: Sì, ho sentito, sentito.
1: Bellissimo.
2: Beh,
1: bellissimo.
2: Gli va di culo a certe nazioni, tipo all'Australia, sì, vada.
1: Beh, non è vero.
2: Sì. Beh, Australia, Stati Uniti, Inghilterra,
0: ragazzi,
2: arrivi con una certa tradizione,
1: certo,
2: musicale.
1: Tu dici Uzbekistan... Cosa,
2: beh, perché no, perché devi scegliere musica locale,
1: sì,
2: mi sembra di aver capito.
1: Certo. Non avendo mai vinto.
0: No, no, lo, no, so, chissà quale sarebbe stata.
2: Ah, quando segni, quando segni.
0: No, è la fine partita,
1: fine
0: credo,
1: partita,
0: fine partita.
1: Partita.
0: Ah, sì, sì, sì.
2: Non è quella del gol?
1: No,
0: no,
1: non c'è,
0: no,
1: tempo,
2: vabbè,
1: durante,
2: no,
1: il gol.
2: Vabbè, allora... Allora, sì, stare lì neanche a scegliere.
1: Cannavaro avrebbe portato una canzone napoletana.
0: No,
1: ma
0: che ci stava. Secondo me con grande umiltà non l'hanno neanche scelta.
2: Ma no,
0: detto,
2: ma tanto, ma figo, ma diciamo,
1: però ci sarà un cantante, no, una, certo, rockstar in Uzbekistan famosa lì, no?
0: Uzbeko. Sicuramente c'è.
1: Uzbeko.
2: No, a proposito di queste nuove iniziative, io poi soprattutto nel calcio sono abbastanza old school, quindi non è che amo moltissimo. Già lo stadio coperto a me mi dà un po'...
0: Sì, claustrofobia.
2: Sì, esatto, però ho letto che per la finale ci sarà l'intervallo di mezz'ora, è vero?
1: Perché fanno come per il Super Bowl,
2: Last Time
1: Show. Anche questo ti dico, magari per i giocatori non è il massimo della vita, però visto il risultato anche per il Super Bowl, cioè la gente che non segue lo sport, che
2: sì,
1: va a
2: che
1: vedere,
2: guarda lo spettacolo.
1: Sì,
2: io del,
1: sì,
2: Super Bowl per esempio guardo solo Last Time.
1: Bravissimo.
0: Esatto.
1: Succederà,
0: sì, anch'io,
1: anche per la finale. Tra l'altro hanno già dato il line up, ci sarà,
2: chi suona,
1: Shakira sicuro.
2: Ah vabbè, sì, lei è la...
1: Poi c'è
0: Coldplay.
1: Coldplay c'era, adesso lo troviamo durante
0: la biciotta, non c'è, non te l'hanno messa la biciotta, mannaggia,
1: l'ho,
0: non
1: sognata,
0: c'è
1: ieri notte la
0: l'hai
1: biciotta.
0: Sognata, vabbè,
1: giuro,
0: dopo parliamo allora,
1: giuro,
0: del tuo sogno,
1: ho sognato la biciotta ieri notte.
2: Quindi Coldplay, Shakira,
1: nerissima con me, ti giuro,
0: cioè, vi siete baciati alla
2: fine. Che passa, Guido?
0: Alla
1: mi
0: fine
1: accarezzava,
0: alla fine
1: mi accarezzava,
0: si
1: il braccio,
0: il braccio.
1: Sì,
4: ma che c'è,
1: sì,
4: un vocale, Guido.
5: Buongiorno Summer Camp, vorrei ringraziare il grande Guido Bagatta per aver pronosticato e profetizzato la promozione di Vigevano in Serie A2. di pallacanestro. In realtà non ci è andata nella serie in cui lo ha detto lui, ci è andata dopo, ci siamo andati dopo, ma va bene uguale. Adigevano per Taguido un posto macchina o in Piazza Ducale o di fianco al tavolo degli arbitri, ci sarà sempre.
0: Un bel posto.
2: Un posto a tavolo. Perché cosa è successo?
1: Faceva i playoff di Serie B, un giorno ero qua, sì. Qualcuno ha detto, vuoi dire, e ho detto, andrà sicuramente in Serie A2,
0: sì.
1: E c'è andata nello spareggio con Roma, è arrivata...
2: Ah, cioè non alla fine del campionato.

0: della regular season.
1: No, c'erano i playoff, poi le due perdenti, un po' come succede adesso ai mondiali, cioè le migliori terze.
0: Sì, fai, sì.
1: Le due
0: io perdenti. Devo dire che non ho ancora capito bene. Però dai, aspetto dai. I sedicesimi è quello che
2: in
0: è.
2: In pratica partono in 48 e vanno ai sedicesimi, ovviamente in 32.
1: 24. Certo. In 32?
2: Sì, beh, se sono sedicesimi in 32 e passano le prime due e le migliori terze.
0: Ok,
2: quindi
0: ah,
2: bravo, sì, credo sei migliori terze,
1: sì, sì.
2: Una roba del genere.
3: Segnala Donati.
4: Chi? Per la rubrica chiedi a Bagatta, volevo sapere dove ha parcheggiato oggi, che io non trovo parcheggio qui in Corso Sempione. Grazie.
1: Via Canova, molto bene, tra l'altro
0: sulle aiuole, parcheggio, no. Tanto a Milano è tollerato,
1: no, tutto regolare.
0: È regolare, ma è un'aiuola.
1: Tutto regolare, tra l'altro purtroppo per chi era dietro di me, ho parcheggiato io e lui è arrivato dopo e ha detto guardi, in un'altra situazione lascerei, ma devo andare a DJ. Mi fa, ma lei è quello di... Sì, allora prego, mi ha detto.
0: E poi gli hai fatto suca!
2: Questo è il mio pass, gli hai fatto vedere la faccia. Oh, allora le migliori terze sono 8, eh. Se la matematica non mi inganna dovrebbero essere 8. Niente,
0: dai, mettiamo questa canzone, secondo me piace a Guido lei, eh. Una volta era Be and the Business, anzi Be and Her Business.
2: Esatto.
1: Cioè, adesso?
0: Bea e i fatti suoi, adesso solo Bea o B.
2: B.
1: E quella italiana che vive a New York?
0: No, inglese. Inglese. Secondo me è tipo, no, ma musicalmente. No,
2: vabbè, italiana che vive a New York.
1: Sono andato vicino, è Bird.
2: Alice che salutiamo sempre.
1: Vai.

0: No, ragazzi, ha ragione Nicky. Quando segnano c'è un jingle di una canzone che ha scelto la squadra. C'hai ragione, Nicky. C'hai ragione.
1: Oh, no, è così. E non nel senso che quando fai gol, ma è così allo stadio, no? Che ne so, cioè, urlando contro il cielo, cos'è? È l'Inter, no? Che
2: era l'Inter, forse.
1: Sì, ora poi cambiano, sì, insomma, sì. Le. Non so, il Toro adesso c'ha Gigi Dag, per esempio,
2: okay,
1: no? Oh, e ai mondiali scegli. Però mi sembra aver capito che deve essere una canzone dello Stato.
3: E pensate che ha ragione quello che ha detto, che non ho ancora visto.
1: Ma no, perché sulla cosa della
2: musica.
1: Perché mi è rimasta sta cosa che l'Australia. Ha scelto Thunderstruck degli SDC, sì, no, esatto, un gol lo facciamo e parte Thunder, sì. Madonna che
3: hai ragione, è in effetti è molto più marketing questo di quello che abbiamo
2: detto. Tutto questo, allora l'Uzbekistan mi sa che ha segnato alla fine, perché l'ha fatto un
1: ma
2: gol,
1: no, quindi. Ma ce l'avrà la canzone di qualcuno uzbeko,
2: chissà cosa avremmo avuto noi, ma tanto lo scopriremo semmai ai prossimi.
3: Tra l'altro, scusate, leggevo, hai in mente la canzone di Shakira che è l'inno ai mondiali, dove vengono. Bravissimi.
1: Lo so perché quando guardo gli highlights parte sempre così.

0: vengono citati vari giocatori, c'è Maldini, viene
1: sì,
0: citato
1: è vero,
0: Maldini,
1: cioè, ma sì,
0: nell'originale c'era anche l'Italia, perché lei la canzone l'ha fatta a dicembre, gennaio, cioè non è che l'ha fatta il giorno prima.
2: E come tutti avrà detto, vabbè, ma figurati,
0: ma certo,
2: se, cioè, infatti non c'era Capoverde probabilmente.
0: Cioè dentro Corea, Giappone, cioè, tutte quelle che arrivavano lei le metteva a seconda dell'importanza, e l'Italia era stata data per scontata, quindi nelle versioni originali che è stata poi bruciata e distrutta,
1: nella
0: demo c'è c'è l'Italia, e poi è rientrata, non so se lei oppure gliel'hanno fatto con l'intelligenza artificiale, e le hanno tolto l'Italia.
1: Vabbè, okay, dai, insomma, che ci vuole, vai in studio, ma adesso dobbiamo scomodare.
2: Avrà mandato una nota audio col telefono con Capoverde.
0: Ok, ora?
2: Curaçao.
1: Sì. Pazzesco,
0: vabbè, ragazzi.
2: Bosnia Herzegovina.
0: L'ultima cosa che è rimasto Paolino Maldini a rappresentarci.
1: Ma io voglio una canzone, ok.
2: Sì, voglio sapere qualcosa di più di questo sogno con Karol G, ma al volo, se possiamo in 30 secondi spiegare cos'eravate in atti di tenerezza.
0: Stavamo andando
1: atti vandalici.
0: No, macchina.
2: Macchina. Where are you gonna park?
1: Bueno, non ti aparcamos, però qui
0: non parca il coche.
2: E lui gli fa come donde, come sempre.
3: Magatta, volevo sapere che ne pensi dei draft American Basket. A proposito di Adai Mara, giocatore spagnolo, il nuovo Pau Gasol.
1: Cioè,
0: no, c'è
1: stata la draft?
0: C'è stato il draft,
1: ma non quella per andare in guerra.
0: No, c'è un giocatore che si chiama Mara, che ha giocato all'Università di Michigan, 2,15 metri, che è stato scelto in NBA. E tra l'altro è andato a finire a Oklahoma City, che è un'ottima squadra. E spagnolo, poi è andato all'Università in America. Quindi bravo questo ascoltatore. Due spagnoli.
2: Bravo. Uno che si chiama Della Rea. Non ho capito se hai fatto roba con Karol G.
0: Te lo
2: allora
0: dico.
4: Dopo che ci ho

0: Andiamo in provincia di Trento a Torbole, in collegamento con noi c'è Ruggero, benvenuto al Summer Camp.
1: Ciao, ciao Ruggero.
0: Ciao.
2: I'm so happy to be on Summer Camp now.
0: No, questa,
1: welcome Ruggero.
0: È una citazione, quindi ascoltatore di lunga data, bella, colta.
2: Era abbastanza come introduzione?
0: Sì, io ho colto. Senti, mi diceva Fosca che tua figlia si chiama Kia, proprio in questa puntata in cui si è parlato involontariamente.
1: Sì, non è un diminutivo, è proprio il suo nome.
2: Lo potete dire cortesemente chiaro e forte?
1: Sì,
2: Kia.
1: Kia, sì, perché tutti immaginano che Kia che sta per Chiara, Kia no.
0: Ah, io questa non ci avevo neanche pensato perché c'ho questa faccenda del...
1: Immagino che tutti te lo chiedano.
0: E come mai? Come mai?
3: Fare una domanda?
2: Tutti la chiamano Chiara perché chiaramente leggendo pensano che manchi un pezzo, invece lei si chiama Chiara. Okay. E allora io cerco di stimolarla dicendole.
3: Quindi non Chia con la K.
1: No, quella
3: Chia.
1: È la macchina.
3: No, infatti, no, avevo un po' paura che fosse Chia con la K.
1: Località in Sardegna.
0: Sì, però poi
3: come,
0: scusa,
3: cioè, come Chia Laguna.
0: Cioè, Chiara è tipo Paolo, cioè non è che si abbrevia, o si abbrevia.
1: No, infatti.
2: Non si capisce, ci può stare.
0: Comunque
2: il
0: senti...
2: nome è Kia.
0: Kia, bellissimo.
2: Kia arriva da Baia Kia, esatto.
0: Quindi proprio dalla...
2: tantissimo tempo fa è successo in una magica giornata di primavera, è successo quello che doveva succedere, cioè, e da lì a poco è arrivata Kia.
1: Il concepimento?
2: Esatto.
1: Giornata di giorno?
0: Vabbè,
1: non so di sapere, magica giornata.
0: Curioso oggi, Fede, vorrei sapere della picciola.
1: Perché mi dite le cose a metà, mannaggia, poi io mi passo una serata. Caspita, scusa, mi dite tutte le cose a metà.
0: Scusami, leggo che Kia ha 14 anni, quindi vuol dire che ha fatto gli esami delle medie in questi giorni?
2: Esatto, ha finito ieri e adesso ha davanti a lei una bellissima, spero, bellissima estate e... tanto divertimento.
1: La insomma. Trascorre a Kia?
2: Non la trascorre a Kia, ma la trascorre in un bellissimo posto che è Torbole, che è il lago di Garda.
0: Ah beh, detto niente,
1: bello, bello,
0: detto
1: sì.
2: Quindi,
0: tu sei andato ad assistere all'esame, perché è una novità di questi anni, no? Che agli esami delle medie i genitori possono assistere.
2: Ma io cerco di essere un genitore come una volta e quindi...
0: Bravo!
2: Non sono andato.
1: Quindi
0: vai,
1: no, bravo,
0: e cavatela
1: esatto.
0: Da solo, giusto, giusto.
1: Esatto.
0: Vabbè dai, quali sono le proiezioni?
2: Come insegna il dottore, i figli devono andare a scuola e io non so neanche che faccia abbiano i professori.
1: Ah, addirittura.
4: E
1: sì,
4: neanche il nome.
1: Sì, beh, quello è il, come dice Aladdin, è un po' quella cosa anni 80 solitamente, no? Che è la mamma magari che più va a parlare con i professori e il papà proprio neanche
4: no,
1: sa il
4: no,
1: nome
4: sono
1: delle...
4: andato anch'io a parlare.
1: Sei andato,
4: ma
1: sì, stai migliorando, dai,
0: i tempi
1: male,
0: sono cambiati, insomma.
4: Ruggero, senti qui.
2: I'm so happy to be on Tropical Beach. grandissimo.
0: Questa era la citazione originale, grande. Grande. Senti, non dovrei fare...
2: che ce l'avevate ancora.
0: È chiaro. Ci ha messo un po', è andato in cantina. A cercare
1: ci ha tolto un po' di polvere.
2: All'epoca, se posso ricordarmi un particolare, io all'epoca vi scrivevo e ogni volta era bello perché facevate sempre un commento sui miei messaggi, perché all'epoca mi facevo chiamare Burian, tutti mi conoscono come Burian, e quindi in Tropical Pizza ogni tanto mettava poi questo nome.
0: Senti, allora che concerto hai scelto adesso a questo punto per... così per concludere, insomma, ti regaliamo i biglietti per il No Borders. Hai già scelto chi vai a vedere? Quale delle date vai a vedere?
2: Allora, mi piacerebbe andare a vedere quella dove c'è Tropico.
0: Che aspetta, è quella con Mannarino? No.
1: Aspetta che andiamo a cercare. Aspetta.
0: No, ma perché Tropico? Qui ci sono i nomi, sai, un po' gli headliner, ma vabbè, insomma, dai, adesso ci guardiamo.
2: Forse abbiamo fatto una

0: Figura, però.
1: No. Sai cos'è? Che non sono sicuro che ci sia Tropico quest'anno.
0: Ok.
1: No Borders, però.
2: Ma mette Tropical Pizza lui.
1: Però, no, ma magari hai un programma di un altro anno.
3: Salutaci, no. Chia, Ruggero. Grazie.
0: Grazie, ragazzi.
1: Bella. Ciao.
0: Ci siamo fatti 10 anni.
3: No, sì, spero ciao. Prima.
4: Ciao. È quasi sempre bello se dal buio arriva il giorno. È bello se le nuvole sono solo un contatto.

0: Fede, te lo dico io cosa ha segnato Bagatta con la biciota. Che è arrivata al parcheggio e lei le aveva rubato il posto personale.
1: Bravo, grazie. Volevo sapere questo. Volevo sapere come andava a finire il sogno.
2: Poi via Canova spesso la biciota
1: sì,
2: che...
1: Sì. Davanti a quel passo carrabile che lui ha suggerito.
2: Tutto il marciapiede, sì. Tutto il marciapiede, via, levatevi dal cav, pedoni che non siete altro.
1: Viajando por il mundo, viajando por il mondo e poi parcheggia sempre qua.
2: Oh, comunque stamattina parlavano degli adolescenti che sono incollati al cellulare.
1: Sì.
2: E alla fine, poi Linus ha aggiunto, ma non è un problema soltanto degli adolescenti. Io continuo a cercare l'attenzione di Guido, dico guarda questo video, guarda
1: niente. No, l'attenzione di Guido, ma tu lo sai come si cattura nei video l'attenzione di Guido?
3: Esatto.
2: Prima abbiamo messo anche B, ma non è bastata.
1: Gli è piaciuta, no,
3: troppe
1: no.
3: cose, ragazzi. Troppe
1: Americhe,
3: cose.
1: Americhe.
3: Troppe
1: Americhe.
3: Cose. Avevo un aneddoto meraviglioso, meraviglioso.
2: Un minuto, vai, in un minuto.
3: Allora l'altro. Hanno praticamente arrestato e poi licenziato una dipendente di JP Morgan, la banca d'affari,
1: sì.
3: Perché durante i festeggiamenti dei Knicks avevano fatto questi bidoni della spazzatura con i colori di New York,
1: sì.
3: Alti un metro e mezzo.
1: Sì.
3: Lei ha preso questo bidone, lo ha svuotato in mezzo alla strada, se l'è preso sotto braccio, lo ha portato via, è chiaramente filmata con i social, è andata sul New York Post, sui social.
2: Ma che sfiga però!
3: Tra l'altro una dirigente, vicepresidente, executive di JP Morgan, 40 anni, anche sul metro ci sono le foto di lei con questo,
2: col bidone.
3: Certo, un bidone commemorativo, ne avevano fatti 8.000 per tutta New York, di proprietà della municipalità di New York.
2: Cioè lei ha svuotato, ha lasciato la spazza per strada,
3: certo. E si è portata via. Sai quelli bidone. Dove non puoi mettere i liquidi, quelli traforati,
2: certo,
3: che ci sono in America?
2: Certo.
3: E se l'è portato via e ha fatto una brutta fine.
2: Ma non morirà di fame, mi verrà.
3: Si chiama Bice, no, invece sì.
2: Dirigente
3: licenziato per giusta causa, con causa e processo per furto da parte di New York, a voglia.
1: Vabbè, una grana, comunque una grana.
2: Vabbè, dai.
1: Sì.
2: La prenderemo noi in redazione.
1: Esatto. Ciao Guido.
2: Grazie
1: ciao
2: Guido, grazie a tutti. Ciao, domani.
4: Movie Time.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Radio, DJ.
11: One Nation, One Station.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
7: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Ecco le 17. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. Sale ad almeno 164 morti e quasi 1000 feriti il bilancio provvisorio del devastante sisma che ha colpito nella notte il Venezuela. I dispersi, secondo alcune fonti, sarebbero addirittura più di 20.000. Un terremoto di questa portata, di magnitudo superiore a 7, con una scossa di 7.2 e poi una di 7.5, non si registrava dal 1900. La comunità internazionale si mobilita, squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono già in viaggio, in partenza anche un team della Protezione Civile Italiana. Madrid mette a disposizione 54 militari esperti in operazioni di soccorso, la Francia attiverà un team di 85 soccorritori, mentre dalla Germania arriveranno 6 aerei da trasporto. Cambiamo argomento. L'amministratore delegato di Ferrovie, Stefano Donnarumma, si dimette dopo un incontro con il ministro dei trasporti Salvini. Chiuderà i dossier più importanti prima di lasciare, dicono dal ministero. Il percorso concordato sarebbe quello di terminare il mandato previsto per poi far partire la fase 2 dell'azienda con a capo una figura interna. Solo la scorsa settimana i disservizi sulla linea avevano portato

0: Salvini a esprimere una certa irritazione per l'accaduto. La Cassazione ha reso definitiva la condanna a carico di Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti nel luglio del 2022 sua figlia di un anno e mezzo. La donna era stata condannata in appello dal Tribunale di Milano a 24 anni. Per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete 60enne ucciso nel suo appartamento proprio a Milano lo scorso 13 giugno, è stato arrestato un 19enne di origine marocchina, bloccato in stazione a Melzo e incastrato dalle telecamere di sorveglianza. Il ragazzo ha confessato il delitto, preceduto da una lite, forse legata al prezzo della prestazione. I due infatti si erano conosciuti su un sito di incontri online. Passiamo ora all'ondata di calore che sta attanagliando l'Europa, che sta facendo impennare anche le temperature del suolo, con valori che hanno raggiunto i 48 gradi a Madrid, i 44 a Roma, i 46 a Poitiers in Francia, così come a Saragozza in Spagna, lo indicano le rilevazioni dei satelliti di Copernicus. In Francia e Spagna gli effetti più drammatici delle alte temperature: oltre Alpe un bimbo di 3 anni è stato trovato senza vita in auto, mentre al di là dei Pirenei il caldo sarebbe alla base di 212 decessi negli ultimi giorni. Infine il calcio, con il mondiale ben 6 match che si giocheranno tra la serata e la notte italiana. Alle 22 Germania, Ecuador e Curaçao, Costa d'Avorio definiranno il gruppo E. All'1 Tunisia, Olanda e Giappone, Svezia per il girone F. Alle 4 del mattino si completerà il gruppo D con Turchia, Stati Uniti e Paraguay, Australia.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo alle 18.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
6: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale, solo su Radio DJ.

0: 17.07, siamo pronti per una puntata molto mista. Hai trovato le cuffie, Diego? Sì, tutto a posto?
1: Tutto a posto.
0: Siamo pronti a cominciare?
2: Sì.
0: Allora andiamo.

0: Diego, Valentina, buonasera. Ciocca e Marta. Benvenuti a Pinocchio.
1: Evviva!
2: Ho dato l'ultimo esame.
0: Bravo, chiuso l'anno.
2: Volevo ringraziarvi e scusarmi perché
3: ti abbiamo sopportato e supportato?
2: L'ho proprio servito per fartela dire contro di me. L'aveva lì. Sapevo, eh.
0: Dai, Diego.
2: Sapevo, lo sapevo.
3: No, perché ci ringrazi?
2: Per essermi state vicine, io l'avrei messa così.
1: Che carino.
0: Dai, sì.
3: Io sì.
0: Ho fatto anche delle gran scenate durante l'anno.
1: Però abbiamo sempre fatto il tifo per
0: sempre,
1: te.
0: Lo so. Abbiamo
2: lo so.
0: Un po' quella cosa che, siccome ogni volta dice non so niente, poi prende 30.
1: Sì, un po' fastidio la dà. Un po' fastidio, però è così. Lo vuoi cambiare all'alba dei 50?
0: No, lo voglio.
2: Io non
0: cambiare.
2: Che dico non so niente, non dico mai non so niente. Io dico devo ripassare. Mm. Ma poi se prendi quel voto è perché hai ripassato.
0: Vabbè, senti, guarda.
2: Dai
0: complimenti alla lite, ai capelli. Presi tirarsi i capelli.
2: Ecco.
0: Dai, che siamo pieni di gossip. Sì. La Vale ha uno speciale matrimonio di Taylor Swift. Autorato, ha ricevuto stamattina alle 7:30 un articolo del New York Times con tutti i dettagli.
1: Da una mia fonte.
0: Si sveglia alle 6 tipo, legge il New York Times e ha questo pensiero, lo mando alla Vale.
1: Ha fatto bene, io ero già da un'ora al parco per cui mi trovava sveglia.
2: Sono abbonato anch'io ma non l'ho letto.
1: No, invece finalmente il New York Times sta un po' facendo il punto. Comunque vi anticipo soltanto, Taylor Swift riesce a nascondere i suoi piani. Cioè, se il New York Times...
0: Mamma, guarda la faccia, gli è cambiata,
1: no,
0: è nera.
1: Che dici, porca miseria. Che storia. Ma restate incollati perché tra un po' ve la raccontiamo.
0: Dai, questo è mille notizie. Sì. Diego, qual è il tuo cavallo di battaglia stasera?
2: Una cosa che si chiama tiromanzia.
0: Oh, tiromanzia?
2: Sì.
0: Non c'entrano i funghi?
2: No, i formaggi.
0: Ok, va bene, figurati.
2: No, ma attenzione.
0: Muffe.
2: Le muffe dicono il futuro.
0: Oh. Leggiamo le muffe stasera.
2: Dei formaggi.
0: Beh, stupendo. Benissimo.
2: Quindi così.

0: Una, go! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Senti i lavori?
2: Sì. Sono iniziati i lavori,
3: Iniziati i lavori, ragazzi.
2: Sì, operaie, le operaie.
1: Stanno spianando il parcheggio.
4: Sì, ha cominciato adesso perché faceva troppo caldo.
5: Sì.
4: Ho detto che eravamo in onda, però
1: hanno già tirato sul grosso,
5: Sì.
1: Ragazzi, io non, perché non volevamo mettervi in uno stato di agitazione. Ma domani.
2: Domani apre. Dai.
1: Domani apre. Sì. Cosa? La Chiringuito! Vabbè, piano piano vi diamo indicazioni.
4: I bambini sono già mollato.
2: No, genitori e domani.
1: No. Non c'è sì, ma poi
4: uno va a dire a mamma e papà.
1: No, i bambini. Domani poi, tra l'altro, i bambini domani non vengono.
4: No, domani no.
1: Da lunedì. Però vabbè, dai, adesso un po' per volta.
4: Va bene, vi do una notizia di quelle che piacciono tantissimo a me. È relativa ai food trend dell'estate.
1: Sì.
4: A livello mondiale. Cioè non è che stiamo parlando di Italia o di Europa, di mondo. Allora, il primo riguarda un gusto, un sentore degli alimenti, il fraisi. Che è
2: Guardala, abbandono lo studio.
1: Si incendia. Dimmi, dillo a me, amore.
4: Che
1: vieni.
4: È la fusione semantica e gustativa tra fruit e spicy. Il piccante va e andrà di brutto. In questo caso, l'acidità della frutta, poi se frutta fermentata, ciao, unita alla piccante del peperoncino.
1: Fammi degli esempi.
4: Chamoy messicano. Che è una miscela di frutta in salamoia, lime e peperoncino, oppure lo yuzu kosho, sì. Che è un fermentato di agrumi col peperoncino,
2: buono.
4: Per dire. Altro food...
2: Ma puoi, puoi fare anche dei succhi di frutta dove poi ci metti la punta di peperoncino, volendo.
4: Sì.
2: Quello che hai in casa, per
1: va
2: dire.
1: Va bene, vale, sì, devi dirlo tu, sei tu la reginetta.
4: Puoi

0: farti delle, come
1: la
0: sta
1: menta,
0: facendo
1: per esempio col peperoncino finale,
0: Lele si sta facendo questo dessert, mela tagliata a fette o anche per anasci che è un po' più acidina, lime e peperoncino.
1: Certo, buonissimo.
0: E ci metti anche la menta.
1: Bello. Ne lo faccio.
0: Dal punto di vista dei drink, invece, i cocktail spicy e sour. Dove la componente agrumata incontra le note piccanti taglienti.
2: Quindi anche lì spicy.
0: Spicy e come si chiamano? Spezie che circondano il bicchiere. Spezie sul bicchiere.
2: Spezie delle mie brame.
0: Esatto. Okay. Esatto. Poi snackification è un fenomeno strutturale in cui le porzioni si fanno più piccole.
2: Oh no!
0: Si fanno più piccole,
2: Diego non vuole.
1: No, basta avere un milione di pezzi.
0: Ma non perdono il loro valore gastronomico e anche di contenuto, diciamo. Cioè? Non è che, cioè, sono cibi buoni, ma fatti a piccole porzioni.
2: Ti piace questo, Vale?
0: Sì, tantissimo.
1: Ma tipo?
2: Bocconi. Diego dei bocconi.
1: Bocconi. Okay, ci sto.
0: Sul fronte della salute stiamo abbandonando definitivamente
2: l'idea di mangiare bene.
0: No,
2: la lasciamo proprio a casa per l'estate.
0: La cultura punitiva della dieta, del conteggio di calorie, a favore di una nuova parola d'ordine che è l'addizione funzionale, cioè nutrirsi meglio. Cosa vuoi? Cosa vuoi?
2: Ma proprio tu!
0: Lo so, io sto contando le calorie con il mio amico Procione, che ogni tanto mi dice anche che è fiero di me, quindi non lo mollo.
2: Certo.
0: Però il mondo ha mollato il conteggio delle calorie.
2: Da anni, tra l'altro.
0: Da anni. Per cui alimenti, proteine da bere, probiotici avanzati, le polveri elettrolitiche che pare facciano, non lo so bene, il caffè coi funghi, capito? Robe che fanno molto molto bene.
1: Scusate, avete sentito?
0: Sì.
1: Il caffè coi funghi, caffè che non volete prendere.
2: No,
1: i miei funghi.
2: Lo prendi tu, infatti.
0: La riscoperta dei grassi semplici e riconoscibili, che adesso appaiono più sani e meno manipolati rispetto alle alternative vegetali iperprocessate.
1: La panna.
0: Uno su tutti, il burro brunito, che è un burro che è stato fatto cuocere a bassissime temperature in modo tale che l'acqua evapori e lui si scurisca un po' e diventi un po' un sapore di nocciola, ecco.
2: Sì, che poi è chiarificato, no?
1: No,
0: è il brunito.
2: Ma il concetto non è lo stesso, no?
0: No, no, e dicono che il burro brunito sarà il nuovo pistacchio. No, ultime due cose.
2: Sì, però poi dopo non fai più, perché diventa aggressiva.
1: Lo diventa.
0: Ma perché mi era piaciuta tantissimo, l'avevo capita bene. Due piatti su cui punta tutto il mondo. La patata al forno ripiena.
2: Perché la patata, bella e buona, la rinfresca la persona.
0: E il cavolo.
1: Ci sto.
0: L'ho detto oggi, non lo ripeto più.
2: Il cavolo cosa?
0: Il cavolo è l'ingrediente totem di tutto il mondo.
2: Per l'estate? Patate
0: anche
2: e cavoli?
0: Per l'estate.
2: Filo invernali?
0: Ma dipende da dove sei.
2: Giusto.
1: Anche questo è vero.
0: Tutto il mondo e paese.
1: Da qualche parte del mondo è ora dell'aperitivo anche, quella roba lì.
0: Questa la parte del mondo in cui è ora dell'aperitivo, ma qui...
2: Non si beve, perché conta le calorie. Una gnoia mortale.

0: che la Vale parlare di food trend diventa matta.
1: Ma chissà come mai, mi piace tantissimo.
2: Ma negli ultimi anni non te ne è mai fregato niente.
1: No.
3: Vi ricordo che mi ha anche voluto dire che io non ho un palato fino, eh. Io me lo sono legato al dito qua. Forse tra la fede.
0: Non me lo ricordo.
1: Forse l'altro giorno.
3: Sì, mi ha detto proprio tu non hai il palato fino.
0: Ma qual era la circostanza?
3: Niente, di dire che io non ho la capacità di capire le cose buone, capito? Me l'ha proprio voluto dire
0: che sei
3: così.
0: Solo mangione, cucchiaione.
3: No, ignorante.
1: Ma eravamo in diretta?
3: Sì, sì, in diretta.
0: Ah, pure?
3: Sì, sì.
0: Hai fatto bene a legartela, No, poi rinfaccia all'improvviso quando non se l'aspetta. Non vicino al momento in cui è accaduto, capito?
3: Sbagliato, devo
0: dove il livore, capito?
3: Però
1: avevo capito che c'eri rimasto.
0: No, glielo fai, gliela rendi a settembre.
3: Non ci sono rimasto male, sono rimasto
0: con le viti, capito? Con la vendemmia gli rendi pan per focaccia.
3: Se la trovo, perché lei sa che va a vendemmiare.
0: Sì,
1: è vero,
0: sì.
1: Lei, è un po' che manco.
0: Ma è la signora di Gramsci.
3: No.
0: Porzioni piccole,
3: no, guarda,
0: tovagliati, centro tavola.
3: Noi che non abbiamo il palato fino, possiamo mangiare dei taglieri di formaggi, ma soprattutto grazie a Jen Billock, che di professione in realtà era una che girava, faceva i viaggi, raccontava, documentava un po' i viaggi, ha scoperto una tradizione andando a visitare una fattoria dove facevano i formaggi, una tradizione antica legata alla nonna, tipo che nella famiglia aveva insegnato a fare i formaggi, perché oltre a farli,
0: bella,
3: sì, con le capre, ha fatto entrare delle caprette,
2: fatto bene.
3: E la nonna
0: vengono domani in Ciringhita anche loro.
3: La nonna infatti viene anche la nonna alla Ciringhita, perché?
0: Perché domani ci legge i formaggi in Ciringhita.
3: Perché la nonna conosceva i segreti della tiromanzia. Tiro è il suffisso per dire formaggio, manzia è la capacità di leggere il futuro attraverso il formaggio. La tiropita è la famosa focaccia al formaggio greca.
0: Sì.
3: Quindi proprio dal greco, cara Valentina, tu
1: ma l'avevo capito, non volevo interromperti.
3: Allora, come funziona la lettura dei formaggi? Tu sceglierai da un tagliere quattro formaggi. Tre rappresentano passato, presente e futuro. Il quarto, cioè l'attitudine.
0: Ma sul tagliere quanti tipi di formaggi ci sono?
3: Diversi.
1: È un orologio.
0: Che sogno. Oddio Valentina,
3: non cominciare,
0: è l'orologio dei formaggi, cioè quelle degustazioni fatte che li devi mangiare in quell'ordine, che ti fanno una testa così,
1: ma ti avvelenano poi
3: No, c'è un orologio di formaggi, ma tu ne devi scegliere quattro che non mangerai.
0: No, sono passato, presente e futuro più quarto.
3: È la posizione che devi prendere, la cosa principale su cui devi muoverti, cioè
1: adesso, una delle tre, cioè quella, una delle tre?
0: No sono quattro.
3: Valentina,
0: ma già
1: Vale. Passato, presente e futuro.
0: E questa quarta
1: è la posizione?
0: Sì,
3: è
0: la posizione.
3: Che devi avere, sì, okay. Valentina. Sì, con le mani sui fianchi. Allora, come funziona? La persona capace di leggere i formaggi legge, per esempio, bolle grandi e tonde nel formaggio, un momento sta arrivando di grandi fortune. Oppure bolle piccole e fitte.
0: Però adesso lo sappiamo e scelgo
3: intenso lavoro. No, perché tu scegli il formaggio, viene tagliato e guardi dentro.
1: C'è la forma intera e tu la tagli.
3: Dei tomini anche, per dire. Intenso lavoro ricco, assenti, stabilità.

0: gerborinati.
1: Tutto buono, tutta roba, cioè sono comunque...
0: No, ho scelto io le cose buone perché volevo essere propositivo dicendo cose buone.
1: No, dici anche le cose nefaste.
0: Non le ho segnate. Però nei formaggi gerborinati, venature che vanno verso la muffa? Amore passionale.
1: Ah.
0: Per dire, rudimenti
1: Marta.
0: Di tiromanzia. Marta, compra i formaggi
1: erborinati.
0: Te li tiro adesso.
2: Devi prendere gli erborinati.
0: Crepolature nei formaggi? Litigi imminenti.
2: Aia.
0: Questa l'avevo messa.
2: C'è anche la lettura della fonduta. Vedevo qua un primo sguardo.
1: Dove? Cioè sul fondo?
2: No, che tu devi fondere emmental alle gruviera con un goccio di vino. E poi immergere il pane e a seconda di come il pane naviga in quel guazzone di formaggi ti spiegano che ne sarà di te.
0: Vero magico, eh? Vero magico puro, però...
1: Però...
0: Tante
1: Marta,
0: volte.
1: Gli erborinati!
2: Però esatto. Bevi, però
1: il
2: bevi
1: blu,
2: un po'.
1: Prendi il blu!
0: Sì!
3: Pinocchio, solo su Radio DJ!
4: Pinocchio!
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
17: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Dottore, telefono per mio marito.
19: Mi dica, che succede?
18: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
19: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume.

0: L'enigma della Camera 622 di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
3: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ. L'estate inizia qui.
2: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: 9.36 Radio DJ. Allora adesso c'è quel momento, oggi notizie miste.
1: Sì.
0: Domani
1: sì.
0: Ciringhita, apertura della certo. Ciringhita domani ragazzi. Sì. Che poi ci portiamo a Jesolo,
1: perché
0: sicuro. Noi settimana prossima siamo a Jesolo, eh.
2: Sì, tutta
0: cioè
2: settimana.
0: Trasmettiamo, facciamo Pinocchio da Jesolo alla Ciringhita.
2: Sappiatelo, se siete sì. in zona passate.
0: Sì, sì, sì. Detto questo, adesso è quel momento in cui nelle notizie miste Diego e la Valle si alternano palleggiandosi la linea.
1: Sì.
0: Perché magari l'occasione ghiotta è due notizie con lo stesso tema.
1: Sì.
0: Purtroppo la il tema è l'amicizia.
3: L'amico è qualcosa che più ce n'è, meglio è. È un silenzio che può diventare musica da cantare insieme io e te.
1: Parto io.
2: Brava.
0: Perché non solo danno le notizie, ma cantano le sigle.
1: Esatto.
0: E questo
2: dai.
0: Non lo fanno tutti.
1: No, no, dici bene.
2: Canta e balla poi, perché anche lei, eh.
1: Eh beh, oh, la mia la racconto, eh.
0: Ah, vale.
1: Le amicizie hanno un peso emotivo che è similissimo a quello delle relazioni amorose.
2: Sono d'accordo.
1: Certo. Siamo in un periodo storico nel quale le relazioni amorose hanno tantissimi termini per indicare specifiche situazioni. Il ghosting, il love bombing per esempio, che è un'espressione per la quale un fidanzato o una fidanzata partono con grandissimo entusiasmo e poi ti smollano con altrettanto entusiasmo.
2: Sì.
1: Ecco, questo termine è stato mutuato all'amicizia.
2: Ma certo.
1: Per cui esiste, è sempre esistito il friend bombing, adesso ha anche il suo termine che lo racconta.
0: Sì.
1: Cioè, quelle persone che si avvicinano a te e sembra che ti considerino il migliore, la migliore amica di tutta la vita.
2: Ti idolatrano, ti scodinzolano, ti parlano, beh, dicono solo cose belle di te, ti cercano.
1: Ti cercano, ti ottengono, ti hanno loro.
2: Abbassi le difese.
1: E poi spariscono.
0: Oh, io ormai con la vecchiaia.
1: No, non fai più.
0: Non ho più pazienza dall'inizio.
1: Non fai più entrare.
2: No.
0: No. No, ma infatti tra poco mando via anche voi. Perché sono proprio stanca.
2: Questa.
1: Beh, siamo qui.
2: Però questa
1: ormai
2: è una cosa
1: qui.
2: Che tu.
0: No, non è vero. L'ho detto proprio per dire.
2: Ma
0: così,
2: tanto,
0: per...
2: ma tanto anche se volessi, sinceramente, te lo voglio
0: dire.
2: Che non ce ne andiamo.
0: Non
2: ce ne andiamo.
1: No, però per di, cioè, secondo me, noi quella gente lì. Non ci siamo mai fidati.
0: No, ma non arrivano fino
1: non arrivano a tupuliare alla nostra porta.
2: Tupuliate, tupuliate. Mentre una notizia interessante, empirica, hanno fatto diversi. Cioè, hanno fatto un primo esperimento degli studiosi, i tuoi colleghi, Vale.
1: Sì.
2: Dennis Profit.
1: Lo conosco. E anche abbastanza bene.
0: Oddio, che voglia vedere la foto.
1: Guarda, ci sa fare.
2: Allora. È come Profiterol, Profit con due F e due T. Guarda com'è.
1: Profit.
2: Cominciato negli anni 90 lui a fare questa ricerca.
1: William?
2: No, Dennis.
1: Ah, quello è il dentista.
2: In famiglia sono tutti laureati, il Profit.
0: Era un po'.
2: Non c'è la foto.
1: No, becco solo il dentista.
2: No.
0: Ma come mai? Vabbè, dai.
1: Vabbè.
2: È schivo, non hai social. Comunque, hanno fatto questa prova e hanno scoperto, cioè hanno fatto questa cosa empirica. Hanno messo sulle spalle delle persone una percentuale del 20% del loro peso e gli hanno detto salite su quella cima della montagna.
0: Oddio. Okay?
2: Prima da soli. E gente che è volontaria.
1: Sì.
2: Ha detto com'è stata? Dammi, valutami con dei parametri, con le stelline, diciamo, quanto è stata faticosa la pendenza. E ognuno ha fatto la
0: da
2: sua.
0: Da 1 a 10, tipo.
2: Ognuno ha fatto la sua valutazione, che loro hanno segnato.
1: Sì.
2: Poi hanno detto: adesso chiama il tuo amico, la tua amica del cuore, salite insieme, rifammi la valutazione. La valutazione scendeva di molto. Hanno detto:
0: cioè, sempre fai meno fatica.
2: Con un amico vicino, la pendenza è meno faticosa. Questa è la notizia.
0: A meno che l'amico non ti dica che non c'è pendenza, tu vai. Ok? Ed è così, Vale, una pettata.
2: Non è
1: l'ha
2: vero.
1: Fatto ancora.
0: Ma lo fa sempre.
2: Non è vero.
0: E io tutte le volte ci casco.
2: Sì,
0: dei nervosi.
2: Ma dai, no, ma
0: perché poi dopo mi piace, però allora dimmi la verità.
1: Sì, sì, almeno parti.
0: Invece preparata. Poi lui lo dice così senza. Io ho paura dello strapiombo. Ma Diego,
2: no,
0: ci sono gli strapiombi?
2: Non c'era lo strapiombo.
0: No, non ci sono. Dei pianti nei boschi, degli ululati.

0: delle scenate, tornata indietro.
1: Allora,
0: no,
1: i pianti li ha fatti, lo strapiombo non c'era,
2: ma
0: però
2: se l'ha visto.
0: Quindi lo strapiombo c'era, cos'era?
1: Dico
0: solo pazza?
1: Che lei si è lamentata, Emiliano si è girato e ha detto: dai, nenna.
2: Ho capito.
0: Ma no, non è vero. Poi ha detto: mamma, però Diego, ma è bugiardo, ha detto.
1: Ha detto?
0: Sì.
1: Ma non è che ho edulcorato un po'.
0: Hai capito?
1: Non venivate.
0: Quindi non ti fidi,
2: no, non ti fidi più. In montagna non si edulcora.
1: Ma in montagna,
0: guarda, se ti edulcherò io.
1: Da 1000 metri a 1050,
0: Non è vero.
2: Ma se 50 sono così.
0: Ma se sono 2 ore di cammino su, sempre su, in salita e basta.
2: Mai, meno male che Jesolo.
0: Ma se ho
2: dritta.
0: Pianto, dai, ma se ho pianto. Dai, l'hai fatta piangere.
2: Ma dai.

0: 17:45 Radio DJ, che cosa facciamo, Vale?
1: Parliamo di Taylor Swift.
2: Al momento.
0: Allora, sì, con notizie prese per una volta da una testata importante.
1: Sì, dal New York Times, che ha sguinzagliato i suoi investigatori per cercare di capire quando e dove si celebrerà questo benedetto matrimonio.
2: Forse il New York Post.
1: Okay. No, no, è il Times.
0: No, no, sì, perché Peppi legge il New York Times tutte le mattine.
1: È il New York Times.
0: E gliel'ha girato alla Vale.
2: Sì. Stupendo.
1: Io l'ho girato alla Marta, che l'ha tradotto, e il
0: perfetto.
1: Cerchio si è chiuso.
2: Perfetto.
1: Ok. Ecco,
0: mi passa parola quelli nel telefono senza fili. Chissà cosa viene fuori alla fine. Va bene, dai.
1: Allora, sono gli investigatori del New York Times, sono riusciti a entrare in contatto con un paio di persone, un dirigente del settore dell'intrattenimento e un'altra persona a conoscenza dei fatti relativi al festeggiamento, che hanno voluto parlare, perché nessuno vuol parlare, perché altrimenti paga pegnissimo, cioè chiunque sia coinvolto nei festeggiamenti, se lo sgamano che ha parlato, finisce nei guai.
0: Sì.
2: Ma comunque deve, cioè, che tensione.

0: Ma poi la noia.
1: Vabbè. Allora, voi tenete conto che per gli americani è un matrimonio importantissimo, perché lei è la più grande pop star del mondo, lui è il più grande campione sportivo del mondo, del mondo dell'America.
2: Due prodotti proprio americani.
1: Cioè, per loro sono come i reali. Hanno deciso di festeggiare a New York, perché dai, New York sarà la città. Tu non c'eri lunedì, Diego, ma il sindaco di New York si è lasciato scappare che il matrimonio sarà a New York.
2: Ah, okay.
1: No, lui non va.
0: Ha detto ci sono un sacco di cose importanti per New York in questi giorni. La vincita della squadra, il basket,
2: certo.
0: Il matrimonio di Taylor Swift.
2: No!
0: Sì, se l'ha baiata così.
2: Porca.
1: Sì,
2: no.
1: E poi gli hanno detto, ah, ma lei ci va? No. E allora
0: no, perché anche se era invitato dopo sta
1: basta.
0: Roba
2: non invitano più.
1: Comunque hanno detto che effettivamente si farà al Madison Square Garden.
0: Ma allo stadio.
1: Allo stadio, ma sai perché? Punto primo ci saranno tanti invitati. Punto secondo.
0: Ho capito, ma 200.000.
1: Punto secondo.
2: Meno di una settimana fa era. No,
0: guardi capienza Madison Square Garden.
2: Dopo Dua Lipa
1: punto
2: di quella
1: secondo,
2: vabbè.
1: L'ambiente è controllato. Privo di finestre, per cui dentro si può fare quel che si vuole. Però non hai il terrore dei droni, dei paparazzi che ti...
2: Lo schermeranno?
1: Secondo me sì. Le macchine degli invitati entrano, cioè è predisposto a un servizio di sicurezza importante.
2: Volendo sono 20.000 spettatori.
1: No,
0: solo?
1: Vabbè, ma...
0: Sono pochi.
1: Volendo...
0: è piccolo allora.
1: È piccolo. E anche... ti dà anche la possibilità di allestire dei palchi importanti e di far esibire eventualmente la sposa e i suoi amici, i suoi amiche cantanti.
0: Scusa, dove fanno il Super Bowl?
2: No, il Super Bowl è uno stadio all'aperto, il Madison Square Garden è al chiuso.
1: È al chiuso, è tipo
3: un palazzetto.
0: Tipo il forum.
1: Sì. Quello che...
0: Cosa me ne fotte.
2: Ma infatti adesso è preso
0: mi aggrappavo a questa cosa dell'architettura della situ per appassionarmi.
1: Quello che siamo riusciti a sapere è che probabilmente il 2 luglio è in programma un incontro intimo con 100 invitati.
0: Lì?
1: Lì. Il giorno successivo...
2: Ma un posto più bellino, vabbè.
1: Però il Madison Square Garden è emblema di New York.
2: Sì, giusto.
1: Il giorno successivo, il 3 luglio, ci saranno circa 1.000 ospiti. Ok? Quindi 1.000 invitati.
2: Ok.
0: Plassé.
1: D'accordo? Plassé.
2: Figurati.
0: Ah, non c'è il buffet.
1: Magari all'inizio...
0: Buffet per 1.000, raga.
1: Magari all'inizio ci sono un po' di isole.
2: Come li chiamano?
1: Il 4, boh. Perché
0: quanto lei canta la canzone per lui?
1: Perché lei dice che ha fatto una canzone che lui non lo sa, ma a sorpresa gli canterà una canzone del loro amore.
0: Ma lo sa lei? Questo nell'articolo del New York Times non c'è.
2: No.
0: Perché ci sono le notizie, quelle vere e quelle
2: poi...
0: che sono i deliri della Valle.
2: Sì.
1: Vabbè,
2: diventerà un singolo, però, ovviamente. Non è che
1: ma
2: via,
1: allora,
2: non è che
1: chi
2: non
1: la
2: guadagni.
1: Conosce bene dice che sicuro ha fatto l'album del matrimonio. Però staremo a vedere.
2: D'altra parte,
0: tra l'altro, tutte le sue ex migliori amiche non sono neanche invitate perché non sono più amiche.
1: No,
0: la situazione è abbastanza
2: fuggita di mano.
0: Sì, abbastanza. Volevo invece, Dani dice: sono arrivata dopo un po' e non ho capito l'uso del culicchi. Ogni tanto noi lo dobbiamo ricordare.
1: È vero.
0: Perché dice: è quando uno è furbo?
2: No.
0: È quando uno è infoiato?
1: No.
0: Quando uno è buono?
4: Culicchi tacatà.
1: Tra l'altro, più tardi nell'arco della puntata segnaleremo un nuovo bono.
0: Veramente?
1: Sì.
0: È tanto che non segnali un bono.
1: Sì.
0: Valido per l'estate?
1: Sì.
2: Bene.

0: Radio DJ, cosa vogliamo fare? Una roba veloce, sì, perché poi c'è la pubblicità.
1: Allora, su Pinocchio DJ, il nostro account Instagram straordinario, trovate un link per scaricare, se volete, gratuitamente un'app che si chiama Barry. A cosa serve? Legge con la cam del vostro smartphone, potete inquadrare il QR code, il codice a barre dei prodotti che comprate al supermercato, le cui etichette con gli ingredienti sono scritte piccole. State seguendo una dieta, siete per una scelta vegana, vegetariana, avete intolleranze. Voi inquadrate il codice a barre e vi dice, in base a quello che avete scritto, cioè la vostra intolleranza, il vostro stile alimentare, eccetera, se quell'alimento va bene per voi o no.
0: E dici?
2: È comodo, eh?
1: Barry. Barry. Barry.
2: B-A-R-R-I.
1: Però c'è il link su Pinocchio DJ. Io per esempio ho messo vegetariano, sì, ho inquadrato le mie merendine e ho detto ok, poi ho cambiato, no, sono vegano, non va bene, ci sono le uova, in un secondo ti dice
2: vai sull'account Instagram
1: Pinocchio DJ,
2: Pina. Scusa,
0: Barry scansione cucina?
1: No,
2: allora
1: vai su Pinocchio DJ, c'è il link per il Barry, giusto?
2: Che... eccolo qua, guarda, Barry, l'app che ti aiuta a leggere le etichette impossibili al supermercato, scaricala qui.
0: Account incredibile.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio
0: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
6: Only goal.
7: Only goal.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Regina, mi piace il padel. È simile al calcio.
10: Ma cosa dici?
9: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
10: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
11: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
15: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
16: L'amo che tu ci credo.
14: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
17: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
14: L'energia contagiosa di Loh Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it.

0: la community più cinefila del pianeta.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Manca pochissimo alle 18. DJ!
3: Ancora buonasera dalla redazione, edizione flash delle 18. In primo piano la situazione in Venezuela, dove le due forti scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno causato 164 vittime accertate e 900 feriti. Un bilancio tuttavia provvisorio, il numero dei dispersi si sta velocemente avvicinando a quota 30.000, si mobilita la comunità internazionale. Definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che nel luglio 2022 lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi. Lo ha deciso la Cassazione, che ha confermato la sentenza arrivata in appello. Ha confessato il 19enne di origine marocchina fermato per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete ucciso nel suo appartamento a Milano lo scorso 13 giugno. Il delitto sarebbe maturato al termine di una lite. Matteo Salvini costringe alle dimissioni l'amministratore delegato di Ferrovie Donnarumma, che nei prossimi giorni lascerà il posto a un nome scelto all'interno dell'azienda. La scorsa settimana i disservizi sulla linea avevano portato lo stesso Salvini a esprimere irritazione per l'accaduto. Il gran caldo che sta bruciando l'Europa fa impennare le temperature del suolo, che sfiorano i 50 gradi. Le rilevazioni dei satelliti di Copernicus ne hanno registrati 48 a Madrid, 44 quelli rilevati a Roma.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo alle 19.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio

0: Giolli inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente!
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 18.05 Radio DJ, siamo a metà dell'opera, puntata con notizie miste.
1: Yes.
0: Abbiamo fatto anche un bel po' di gossip. Yes. Diego, vuoi fare tu, fa la Vale?
2: Faccio io altri gossip.
1: Te ne sono ancora?
0: Sì,
1: okay.
0: Certo, con piacere, Vale.
2: Allora, Orlando Bloom è a Milano, o comunque c'è stato, non so se è già ripartito, con la nuova fidanzatina. Si è messo con una ragazza di nome Lamel, Luisa Lamel. Bellissima.
1: Come si scrive?
2: Lamel. Lamel.
1: Vabbè, allora, vale.
3: 12 modi diversi. Si
2: Luisa.
3: Dipende da chi sei.
2: È una modella svizzera, giovanissima, molto bella.
1: Bella, bionda.
2: E si frequentano da febbraio. Lui l'ha già presentata ai suoi amici, quindi è una cosa seria, credo.
1: Che ridi?
3: No. Chi è più Orlando Bloom?
2: Quello che stava con quello che ti
1: lei, perché sempre che ride, perché quando pensa a Orlando Bloom pensa subito a quella foto
2: che era lui su un sup.
3: Oddio, ho capito. Non avete parlato d'altro per mesi.
2: Perché aveva era nudo proprio,
1: sì,
2: eh.
1: Era nudo. Con in mano il remo.
2: Dai, però me l'ha servita, non cadrò. Non cadrò in questa provocazione.
1: Non cadrò dal sup.
2: Bad Bunny sta insieme alla sua ex storica, la Gabriella Berlingeri. E perché loro erano stati insieme tanto tempo fa, quando lui era famoso ma non famosissimo. Poi si lasciano, poi si prendono, poi si lasciano, poi si prendono. Adesso stanno effettivamente nuovamente insieme. La Gabriella, vi dirò, normale. La stai vedendo?
1: Sì.
2: Normale, una bella ragazza.

0: attenzione, normale vuol dire eccessa.
1: Non eccessa.
0: Sì, perché non,
1: eccessa.
0: Non hai trattato con gli stessi termini quell'altra di poco, di un secondo fa.
2: No.
1: Non eccessa, è normale. Anche lei.
0: Tu sei più bella o più brutta?
1: Sono stata più bella.
2: Oh, brava.
1: Anche lei designer di gioielli, cioè è,
2: come
1: la fidanzata di Brad Pitt, come il marito di Anne Hathaway. Evidentemente ho pensato, questi bazzicano così tanto le gioiellerie che poi si innamorano di chi disegna i gioielli, non lo so. Adesso. Com'è?
2: Era una... Non lo so, vabbè, comunque.
1: Vabbè.
2: Sì, cioè, sì.
1: Romeo Beckham debutta nel cinema. Ci ha provato con la musica, ci ha provato con la moda, adesso sarà protagonista di un...
0: Cattiva questa.
1: Questa è stata cattiva.
0: Questa è stata cattiva, tra l'altro in attesa, perché c'è comunque della sua famiglia totem.
2: Però rivendicazione di classe anche, no? C'è questi figli che possono provare 100 cose, no? Mille chance.
1: Allora, c'è un famoso fotografo sportivo che adesso debutta alla regia e lo fa con una storia che riguarda due campioni di tennis, due ragazzi, uno interpretato da Romeo e l'altro da un famoso teen idol francese, che sono rivali ma poi si innamorano.
2: Ma è la stessa trama di Hit the Driverly.
1: Sì, però quello era hockey e questo è tennis.
2: Ho capito.
1: Cosa che volete da me?
2: Scusate.
1: Questo
2: però.
1: Poi è film, non è serie TV.
2: Ah.
0: Cambia lo sport.
1: Cambia lo sport.
0: Quindi cambieranno un po'. Perché di là c'è tutta la squadra da cui nascondersi. Qui giocano da soli.
2: Sì.
0: Tra l'inferno là dietro.
1: Tra l'altro ci sarà anche un piccolo cameo di Catherine Deneuve. Esce il 25 novembre, abbiamo tempo per
2: quindi
1: riparlarne.
2: Saranno Roland Garros.
1: Probabile. Madonna ha fatto pace con sua figlia, ma non sapevamo che aveva litigato. Madonna è sempre in promozione per quest'album che uscirà, poverina.
0: E
1: l'album
0: gira,
1: esce.
0: Gira, sale e scende dalle macchine.
1: Ma poi pensa alla sfiga.
0: Esce
1: il giorno in cui si sposa Taylor Swift.
0: Non è vero.
1: Il 3 luglio.
2: Ma chissà che nervi lei.
1: Sì.
0: Sarà furibonda.
1: Sarà furibonda. Almeno che.
0: Anatemi.
1: A meno che
0: no, lancerà degli anatemi impareggiabili.
1: A meno che non canti durante la festa, perché lei è diventata molto amica di Sabrina Carpenter, alla quale vorrebbe scippare la giovinezza,
0: sì.
1: Ma che è la pupilla di Taylor Swift.
2: Ah, quindi
0: cioè,
2: tu dici lei
0: scoppia la testa.
1: Potrebbe tornare. Chiudo con una bellissima
0: la pupilla.
1: Che Taylor Swift gli ha fatto, me l'ha detto Marta. Comunque Taylor Swift le ha fatto aprire tutti i suoi concerti, cioè Taylor Swift
2: l'ha
1: protetta.
0: Comunque tu non proteggi Marta quando fai così. Te l'ha detto Marta, come dire, prendetevela con lei.
1: No, perché Marta lo sa, Marta lo sa. È la quota che sa queste robe del
2: Marta,
1: programma.
2: Non comprare niente online.
1: L'ha lanciata Taylor Swift, infatti ci conferma Marta.
0: Sì. Ok.
1: Chiudo con Dolly Parton che
2: come sta?
1: No, sta bene.
0: No. Ti prendi un attimo perché
1: sì,
0: la notizia
1: perché
0: è
1: la
0: stupenda.
1: Notizia è bomba.
0: È la notizia
1: bomba.
0: È stupenda. C'è un menù.
2: Che cosa?
0: C'è il menù.

0: Robin Tichy mi disse: scusa, dov'è il bagno? Di là.
1: Fine.
0: Fine. Quella poteva essere un'amicizia, sì, una conversazione sulla musica.
1: Ma
0: dov'è il bagno? Di là.
1: Oh, però o scatta o non scatta, sono quelle volte lì, eh.
0: Farrelly invece mi ha detto: belle scarpe.
2: Oh, che scarpe avevi?
0: Delle Adidas. No, ma non adesso, Diego, cosa guardi?
1: No, mi stavo tossendo. Ah. Te l'ho spostato dal microfono per
0: pensavo
1: quello.
0: Che pensassi che avevo ancora quelle scarpe là.
1: No,
0: era
1: che era passato
0: anni fa.
1: O che fosse passato adesso.
0: Dai, Vale, ci dici la notizia stupenda.
1: Scusami, posso dire allora che l'autore di The Hours, il film, cioè il libro da cui è stato tratto,
0: sì,
1: poi il film The Hours, sì, Cunningham, un giorno l'ho incontrato e mi ha detto: sei molto sexy.
0: What?
1: Io mi sono sentito Marilyn Monroe con
0: Arthur Di Maggio.
1: No, con Arthur Miller. Non è successo, certo, niente poi.
2: Bello, bellissimo.
0: Perché sei rimasto, perché ti ha preso contropiede, se no.
1: Io ho fatto pitu
0: perché
1: pitu,
0: t'ha trovato
1: però
0: non pronta. Bravo. Bravissimo.
2: Allora, Dolly Parton sta aprendo in tutto il Tennessee.
0: Capito? Non è tutto il mondo, mannaggia la miseria.
1: No.
2: Degli autogrill.
1: No.
0: È un genio.
2: È un genio. Dei punti di ristoro che
0: dai,
2: comprendono.
0: Ti prego, che nervi!
2: Naturalmente pompe di benzina, parcheggi.
0: Ah, un sogno. Praticamente tu pensa a un sogno. Quella roba là.
2: Aree per cani, negozi, ristoranti, lounge e anche caffè. Ma come hanno chiamato i caffè? Come li ha chiamati questi bar? Si è rifatta una sua canzone, questa qui. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. La canzone è 9 to 5.
1: Beh.
2: E lei a inizio canzone dice: rotolo fuori dal tetto e mi trascino in cucina, mi verso una tazza di ambizioni. Cup of coffee. Cup of ambition.
1: Ecco.
0: Dai, ti prego.
2: Sì.
0: Marta.
2: Sì.
0: Un sogno.
1: Could I have a cup of ambition, please?
2: E quindi si
0: mette
1: Small.
0: E cup of ambition. Ma dove abbiamo? Dove sono le nostre tazze con scritto cup of ambition?
2: Allora, le trovi online, ma non te le spedisce fin qua.
1: Marta, non hai comprato online. Questo mondo è quello.

0: l'altro per non trovare un modo. Ah, brava, ha detto ci penso io.
1: Ok.
0: No, perché
1: bravissima.
0: Cioè, se non lo trovi tu il modo.
1: Sei messa in partnership con la Community Coffee, insomma, ha fatto tutti dei caffè suoi. Se volete, vi mostro il menù. Ma vabbè,
2: stupenda.
1: Allora,
2: sì. Guarda, ma io con gioia proprio.
1: Sì. C'è anche, ci sono anche degli espressi, latte, cappuccino, americano, macchiato.
0: Ma non vado in Tennessee per l'espresso, dai.
1: Cioccolata calda.
2: Di lei, secondo te, dai, adesso va bene fan, però.
1: A 50 centesimi potete aggiungere il sentore che volete, il caramello, il cioccolato, la vaniglia.
2: Sentore di ammissione, scusami.
1: E poi ci sono gelati, ci sono torte, ci sono milkshake.
0: C'è il sentore di rancore? Perché con il caffè di ambizione è buono.
2: Anche sentore di invidia, bello.
0: Totale.
2: Un bel caffè pieno di sentore di invidia.
1: Vabbè, bello, molto bello.
0: Bravo. Bellissimo. Quanto costa il caffè, per capire?
1: Come lo vuoi, regolare?
2: No, leggici il menù, dai.
1: Allora, regular, $2.95. Large, $3.25. Beh, ragazzi, è Tennessee ed è un autogrill, cioè lei poi è una popolare.
0: Large è una spanna, ragazzi.
2: No, large è quasi una pinta
0: È bellissimo.
1: 16 onze, onze.
2: Onze,
1: Il latte.
2: Caraffe e ceci.
1: Il latte $6.25. Cappuccino $5.50. Americano $5.
2: $5.50 il cappuccino?
1: Sì.
2: Però sono quelli americani, sempre un litro e mezzo.
0: Sono alti così, è mezzo litro di latte.
1: Macchiato $5.50. Moccia $6.25. Hot chocolate $4.25.
0: Ma il moccia latte ormai lo fanno ovunque.
2: È matcha.
1: No, questo moccia, è moccia.
0: È moccia.
1: Questo è moccia.
0: È come dicono in America.
2: Che cos'è?
0: È come salami.
1: È moccia.
2: È matcha.
1: Aspetta, vediamo cos'è. Moccia. Moccia è caffè latte?
2: Ah.
1: Ok, poi ice cream.
2: Vabbè. Allora, non c'era anche il caffè latte?
1: Aspetta. Caffè latte, c'è cappuccino.
2: Ah, ok.
1: Ma e c'è anche il macchiato. Poi ci sono i gelati in coppetta.
2: Mm. Oh, Diego, dai.
1: $4 un gusto, $6 due gusti, $8
2: grande,
1: tre gusti.
2: Tanto di caffè.
0: Sì.
2: Scusami,
0: o il cappuccino grande.
2: I gusti?
1: 1, 4, 2, 6, 3, 8.
2: Ma che gusti sono? Creme o frutta?
1: Creme. Milkshake, piccolo 5.
2: Io quasi quasi prendo un milkshake.
0: Io.
1: Grande 7.
2: Se c'è rosa, perché intendo venire vestita di rosa e cotolarmi molto i capelli. Forse faccio un frisè.
0: Allora, ma scusa, prendi una parrucca, è buona.
2: E tu, no, voglio fare un frisè importante e cotonarlo pesantemente.
1: Cap of Ambition è tutto rosa. Per cui,
2: oh mio Dio!
1: Sì. Ah, c'è anche il Cap of Ambition affogato. $6.95.
2: No, io voglio quello rosa. Purché sia rosa, quello che è rosa lo prendo.
0: Senti, facciamo così: uno di per tipo, li assaggiamo, dai.
1: Assaggiamo.
0: Sì.
1: Ci sono anche i bagni d'altra parte. Non è che,
0: voglio ben sperare.
2: I bagni saranno rosa.
1: Sì.
2: Mamma, ragazzi, che cosa stupenda! La lacca è gratis, in bagno. Sono dei sifoni.

0: Sì.
1: Ah, il mocha è cioccolata in tazza con latte e caffè. Cioè comunque è latte, caffè e cioccolata.
2: Ok.
0: Come il caffè marocchino, vabbè, comunque. Parliamo di
1: un moccaccino anche.
0: Tipo. Parliamo di una cosa che ti riguarda, Maria Pezzetta. Non so se ti fa più piacere o no, nel senso che una cosa, una notizia positiva, ma che porta a dover rinunciare a qualcosa che chi ama il pulito
2: fa con piacere.
0: Ama. Sto parlando di un tessuto che è stato realizzato che sostanzialmente non ha più bisogno di essere insaponato per essere pulito dallo sporco. Perché?
1: No, non ho...
0: È un tessuto, sì. È stato costruito, sono dei polimeri messi uno sopra l'altro. Adesso non ti faccio spiegare, immagina una lisca di pesce fitta di microstrati piccolissimi, è circa 65 nanometri. Il filo
1: Dai. Viene da vomitare. Sono già nervosita.
0: Allora però
1: non entrare dimmi nello cosa fa. Non mi va a dire quella cosa che non capisco. Mi dici cosa fa?
0: Non
1: si sporca.
0: Non fa attaccare le molecole di sporco e neanche di batteri. Perché? Perché crea. È come se fosse una.
1: E io tra batteri e sporco preferisco
2: lo sporco.
0: È come se fosse una reticola che attrae l'umidità dell'aria, la trasforma in uno strato micro di acqua che si interpone tra le fibre del tessuto e l'esterno, per cui è come se lo sporco crede di aggrapparsi alle fibre del tessuto, in realtà è aggrappato a una piccola sottile strato d'acqua che quando tu passi l'acqua sopra con la sua forza tira via quello strato d'acqua e porta via lo sporco. Poi il tessuto
1: è impermeabile praticamente,
0: no? È il contrario dell'impermeabilità, perché perché l'impermeabile non fa passare il liquido, l'acqua, mentre l'acqua entra in uno strato sottilissimo. È l'acqua che non fa attaccare lo sporco, capito? In micro goccioline.
1: Quindi non usi più i saponi.
0: Esatto. Quindi,
2: ma il tessuto come rimane?
0: Morbido, bello sulla una bella vestibilità. Sì. Non lo so.
1: Perché si può usare anche per pulire?
0: Non lo so.
2: Però lo sa, perché
0: la notizia è un inizio. Però non si può tarpare le ali alle innovazioni scientifiche. Il tessuto, dicono, è letteralmente ingordo di aria, cioè, capito? Dell'umidità dell'aria.
1: È fradicio.
0: No, perché sono 65 nanometri, quanto è piccolo, non senti neanche quella cosa lì.
2: Però anche tu provochi,
0: Sì, sì, io
1: lo
0: provo.
1: Fa apposta.
2: Sta provocando.
0: La notizia sarebbe finita.
2: Allora niente, dai.
1: Però c'è imbarazzo e tensione. Sì, mettere una canzone.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
6: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
7: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Radio DJ consiglia.
8: Torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Trop

0: e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Sono Andrea Dovizioso e vi presento il mio nuovo podcast, 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio, una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecniche e protagonisti. Insieme a me l'esperienza di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
7: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
7: Una produzione One Podcast.
8: Voglio ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Storia.
13: Tra i panorami mozzafiato delle grandi montagne a nord, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più.
14: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
15: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
16: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
14: Bene, parliamo della casa al mare.
15: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
16: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
17: Sigma, il tuo risultato vale.
18: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
19: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Cop Voce e un super 5G.
20: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
21: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ. L'estate inizia qui.
22: Pinocchio su Radio DJ, One Nation,

0: morire.
1: Allora, ho la tosse. Non sì. so, c'è qualcosa secondo me nell'aria condizionata che mi rende allergica. Lo dico perché qui dentro tossisco di continuo. Ma detto questo,
2: c'è la segnalazione di un nuovo bono che non arriva. Oddio, però da me, vale. Non è farina del mio sacco.
1: Cioè, a te non piace?
2: Condivido, no? No, condivido, non lo conoscevo, ma in Inghilterra si sta parlando in questi giorni, ma in realtà il personaggio è noto già dal 2019, di un ragazzo che viene definito un raggio di sole in tempi difficili, un possibile faro di speranza, un balsamo sensuale, un hot podium guy.
3: Ma chi è? Un nuovo leader della nazione?
1: No. Lo annunciamo su Kulicki con le campane a festa?
2: Sì. Hot podium guy, Tobias Stones!
1: Non si è capito niente.
3: Tobias?
1: Effettivamente il Kulicki con le campane a festa più i pochi d'artificio è un macello.
3: Allora,
2: lui è il ragazzo che dal 2019 si trova al numero 10 di Downing Street, per cui dove abita il primo ministro inglese, ed esce da quell'ufficio quando il primo ministro ha delle comunicazioni ufficiali da fare alla stampa, alla popolazione. Lui esce, porta il leggio, mette il microfono, fa la prova funzionamento microfono e se ne va. Vabbè, è un tecnico.
3: Puoi piace. Dire come si chiama, Tobias?
1: No, ho già capito, sarà un signorino un po'.
2: No, è un tecnico, un buono.
3: Dice il nome.
1: Marta.
2: Tobias Goug. Però se vai devi andare sull'account Instagram Pinocchio DJ.
1: Ok.
2: Oh. A tutti i tecnici del suono!
1: È il Giorgino di Downing Street.
2: È il Giorgino di Downing
3: Posso
2: Street.
3: Posso dirti? Assomiglia un po' a Giorgino.
2: Un po' a Giorgino e anche al vostro amico La Pupa, secondo me.
3: Un pochettino, no. Vero. Va.
2: E comunque, dal 2019 ha cominciato a portare fuori il leggio. Ha passato un sacco di primi ministri.
1: Simpatico. Secondo me è uno molto simpatico.
2: 42 anni, sposato, lui non gliene frega niente. Però effettivamente
1: ha la stessa maglietta dal 2017, sì, sono quelle
2: sì,
1: là.
2: È la divisa sua.
1: Sì, è un ragazzo,
2: piace molto. È uscito l'altro giorno perché
1: sono contenta per lui.
2: Il primo ministro si è dimesso e hanno detto tutti: Madonna, meno male che si è dimesso, perché almeno ti rivediamo. Oh. Che non ti vedevamo da tanto.
3: No, che poi è l'unica certezza, cioè i primi ministri inglesi non è che stanno proprio, sono
2: esatto,
3: proprio il fior fior della politica, sono brutte figure.
1: Sì.
3: Almeno c'è lui.
2: Come si pronuncerà il cognome? Goug.
1: Goug.
3: Gau.
2: Gau. Tobias Goug.
3: Butto lì.
2: Ok. Ah.
1: Come vale?
2: Gaug. Così. Tobias
3: no,
2: Gaug.
3: Non si legge l'ultimo.
1: Tobias, dai, chiamiamolo Tobias.
2: Tobias.
1: Toby.
2: Toby.
3: Ah,

0: che dolcezza,
1: che raffinatezza.
0: Kiss of Life, Sade. Di che cosa vogliamo parlare adesso?
1: Tenendo questa stessa eleganza, questo proprio modo dolce di confrontarci.
2: E anche elegante.
1: Sì. Questo modo elegante e dolce di confrontarci, provo a spiegarvi che cosa sta dietro a le mappe che usiamo, quelle interattive sui nostri smartphone per andare da un punto A a un punto B, quelle che ci sono installate nelle auto, ma anche certi sistemi di videogiochi, le mappe online, insomma.
0: E dici, ma chi te l'ha chiesto?
2: No. Ma che iniziativa è?
1: È una bella iniziativa. È una bella iniziativa. Fammi sentire.
2: Adesso ve le spiego.
1: Preferisci questa?
2: Ma io dico,
1: o una bella
2: ma cosa?
1: Salita al rifugio montano.
2: Dove? Cioè,
0: no, che dici? Magari
2: cosa ti ha fatto pensare che rispetto il
1: nome,
2: a questo titolo?
1: Il nome
2: cioè, dici.
1: L'algoritmo di Dijkstra. Dai, non ho detto lo dico alle ragazze.
0: Ok.
1: Vabbè, che c'era l'inferno.
2: Dai,
1: sì.
2: Proviamo.
0: Noi prendiamo, io carta e penna ce le ho.
2: Ho capito.
1: Allora, tu
2: vale,
1: scrivi,
2: ma vabbè.
1: Tu scrivi la parola grafo.
0: Grafo.
1: Grafo. Che cos'è un grafo?

0: con le domande, vai dritto, non, no. Non chiedere, fai finta che noi non siamo mai
1: è una domanda retorica,
0: nate.
1: Stavo già rispondendo io.
2: Ah, ok.
1: Però se siete aggressive, restate, sì. Pensate a Chade, pensatevi Chade. Il grafo è una figura, immagini una linea spezzata, fai una linea spezzata, come se fosse una E, una spezzata, quella è una linea dritta, come una esatto.
2: Tipo una saetta.
1: Tipo, sì, anche più spezzamenti, 3-4.
0: Ma interrotta?
1: Così, adesso
0: interrotta o spezzata?
1: Spezzata.
2: Cioè, invece di essere dritta, la fai un po' a vette di montagna.
1: Quelle che non vuoi salire.
0: Ok.
1: Punto A è l'estremo, punto B l'altro estremo.
2: Okay. Ok.
1: Immaginate, quando scrivete sulla mappa interattiva, su Google Map, devo
0: la
1: andare
0: mia
1: da
0: posizione,
1: qua a...
0: sì,
1: esatto.
0: Sì.
1: Cosa fa il grafo? Il grafo dice, ah, tu vuoi andare lì. In teoria c'è una strada più veloce, ma... il grafo calcola una serie di cose contemporaneamente.
0: Ma il grafo chi è?
2: Non ho capito, sono signore.
1: È l'algoritmo che fa un grafo e dice: spezziamo la linea da A a B in più punti. In che punti viene spezzata? Nei punti dove è possibile cambiare strada e fare una strada alternativa, dove si dirama le strade. Ok?
0: Incroci. Sì.
1: Esatto. E tutte.
0: Devo usare parole di incroci. Dove si dirama le strade incroci?
1: Una rotonda. Che non è un incrocio.
0: Beh, sì, la rotonda è all'incrocio. Comunque andiamo avanti.
1: È una rotonda.
2: Però la rotonda ha tanti incroci.
0: Una rotonda a petalo. Sul mare.
1: A petalo, dai. Non far finta di essere da.
2: A petalo.
1: Dai.
2: Che cos'è una rotonda se non.
0: Ho detto, vabbè, ciao.
2: Che cos'è una rotonda se non un fiore di incroci? Scusate.
1: Dai. Qua anche voi due siete divise, qua
0: è la famiglia, qua ci troviamo proprio un dedalo di
1: come faccio
0: ognuno girato da un lato diverso,
1: allora,
0: e ognuno controvento,
1: esatto. Adesso tra A e B tu dai un nome a tutti i punti di intersezione che hai segnato.
2: Ma
1: tipo A a 1 per dirla, primo
2: okay,
1: punto.
2: Io avevo messo
1: cosa
2: C.
1: Fa la mappa A1. Interattiva, cosa fa il grafo dell'algoritmo? Dice, intanto andiamo da A a 1, nel frattempo mentre stiamo andando io ricalcolo tutti gli altri punti di intersezione, se cambia qualcosa non è soltanto la velocità, ma è quello che si chiama costo generalizzato, cioè distanza fisica, tempo di viaggio, consumo carburante, pedaggi, costi economici.
0: Ma ogni volta che raggiungi il punto tutta sta dai,
2: cioè. Ma perché poi ce lo devi dire?
0: È così comodo usare l'app, ma cos'è che mi devi spiegare?
1: Cosa
0: che mi viene l'ansia e basta che dici madonna adesso l'app ce la farà, non ce la farà.
1: No, l'app ce la fa,
0: l'app
1: ma
0: ce
1: fa
0: ce
1: tutto
0: fa.
1: Sto lavoro.
2: E dici chi è che era?
0: Chi? Dai. Perché si chiamava?
1: Dykes. È il nome di un fiore.
0: Come si chiama?
1: Dykstra.
0: Dykstra?
1: Sì, era chiamato così, ragazzi.

0: Bella la Gianna!
1: Ah, stupenda!
0: Amorosa!
1: Ah, tre notizie da due che non hanno visto ancora nulla.
2: Niente.
1: E non vedranno probabilmente nulla.
2: No, io no.
1: La prima riguarda i calzettoni bucati che tantissimi calciatori ai mondiali hanno. Cioè, portano i calzettoni con dietro sugli stinchi, sui polpacci dei tagli. Li fanno perché questi calzettoni che hanno in dotazione sono molto stretti e a lungo, però devono essere così.
3: Tutti?
1: Sì, devono essere così per far respirare un po' la gamba,
2: sì.
1: Soprattutto con sti caldi
2: spinge,
1: pazzeschi,
2: quando giochi.
1: Creano dei taglietti. E allora dici, ma perché le aziende produttrici non li fanno già così? Perché costa troppo, hanno detto. Spendiamo già tanto in magliette, i calzoncini, le calze se le tengono così
3: però,
1: e se le tagliano loro.
3: Mia, cioè, come non avessero i soldi, vabbè.
2: Tema invece legato alla fruizione dei mondiali in America, un paese che non ha nessun welfare e che ha fondato, come dire, la sua economia sul fatto che la gente lavora autonomamente, magari lo stipendio di base o la paga di base è bassa, ma è tutto un dar la mancia se sei più bravo dei tuoi concorrenti, no? La gente, i locali che servono, che somministrano, i bar, i ristoranti, hanno personale che vive di questo. In America è tanto importante la mancia come margine,
1: certo.
2: Perché con quella ci puoi campare o diventare anche un po' più ricco. Senza mancia in assoluto non ce la fai. Solo che questo concetto
3: però
2: è un concetto,
3: la danno.
2: Sì, ma è un concetto americano. Tutti gli europei e le europee che sono là, mica tanto. Quindi quando hanno visto la malparata all'inizio, a un certo punto si sono messi d'accordo, tutti quelli che lavorano nei mondiali, che fanno somministrazione, hanno aggiunto il 20% di mancia, perché là dai il 5% se ti sei trovato male, e poi a salire in base alla consuetudine, ma 20% lo devi dare di solito. Hanno dato tutti l'addizionale di 20% ai prezzi. Perché hanno detto degli europei non
1: ci fidiamo.
3: Non ho capito la storia. Vabbè, però sì, dai.
2: Sennò...
1: Sono tutti furibondi per la pausa idratazione. Cioè,
3: per via del caldo. Sì.
1: Per via del caldo, si stoppano due volte. Cioè, ogni tot si stoppano. In un tempo si stoppano.
3: Guarda, mancano 30 secondi.
2: No,
3: come credi.
1: Mi devo stoppare, devo bere. Devo idratarmi.
2: Non hai più l'acqua. Cioè, si stoppano due volte ogni tocco. Cioè, proprio.

0: Allora, io vi dico solo che domani apre la Siringhieta. Sì. Vi dico questo, venite leggeri. Sì. Venite leggere, portate qualcosa, domani ci dite cosa. Ci troviamo tutti là, lo sapete, si accede da dove siete.
1: Sì, tutti,
0: è aperto
1: eh?
0: A tutti.
2: Sì.
0: Domani bambini no.
1: Domani bambini, da lunedì.
0: Da lunedì, da domani lunedì. È, la bella, lunedì. È l'apertura.
2: Esatto.
0: Domani.
2: Dai, va bene.
0: Dai. Dai. Okay. Domani no. Poi...
1: Cosa dici? Vabbè, immagino tutti i bambini e le bambine che adesso ci stanno ascoltando.
0: Ho capito.
1: Fate altro,
0: ragazzi,
1: domani fate altro.
0: Domani fate una festa vostra.
2: No, perché, sì,
0: se volete vi organizziamo una festa vostra lontano.
2: No, perché la zona bambini non è pronta. Dai.
0: Vabbè. E allora anche i bambini e le bambine. Se poi non vi divertite, a domani. Ciao.
3: Ciao.
4: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi, per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
14: No, sì.
15: Brava!
14: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
16: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
14: Un appuntamento galante?
16: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
17: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
18: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 19. DJ!
4: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. Sono circa 28.000 le persone che mancano ancora all'appello in Venezuela, paese devastato da due violente scosse di terremoto in rapida successione tra loro, una di magnitudo 7.2 e una di 7.5. Le 164 vittime accertate rappresentano dunque un bilancio più che provvisorio, così come quello che conta quasi 1.000 feriti. Si scava tra le macerie alla ricerca dei sopravvissuti e nel dramma ci sono anche notizie positive, come il salvataggio di 1.500 persone e solo in arrivo gli aiuti della comunità internazionale. Passiamo ora all'ondata di calore che ha investito l'Europa e anche l'Olanda si aggiunge ai paesi meno abituati a questo genere di temperature, tanto che per domani nel paese è stata emessa la prima allerta rossa per il caldo con temperature che potrebbero toccare i 40 gradi. E a Milano, tra le stazioni di Lambrate e Centrale, un treno regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato per circa 3 ore senza aria condizionata. Intervenuti i soccorsi, i passeggeri sono poi stati trasferiti su un altro convoglio. A proposito di treni, l'amministratore delegato di Ferrovie Stefano Donnarumma lascerà il suo incarico nei prossimi giorni e il suo successore sarà una figura tecnica scelta all'interno dell'azienda. Le dimissioni del manager arrivano dopo un incontro con il ministro dei trasporti Salvini che, dopo i disservizi degli ultimi tempi, non aveva nascosto la sua irritazione. Niente carcere, ma obbligo di dimora per la madre delle due sorelle di 16 e 12 anni ritrovate domenica scorsa a Formia dopo 2 settimane di ricerche. Stesse misure per il suo compagno e per il padre, quanto deciso dopo gli interrogatori di garanzia. Domani invece l'udienza per la convalida dell'arresto di Piero Moriconi, che a Camaiore ha ucciso moglie e figlio. L'uomo ha ammesso di pianificare il gesto da una ventina di giorni. E la Cassazione oggi ha reso definitiva la condanna a carico di Alessia Pifferi, accusata di avere lasciato morire di stenti nel luglio del 2022 sua figlia di 18 mesi. La donna era stata condannata in appello dal Tribunale di Milano a 24 anni. Standing ovation bipartisan alla Camera per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oggi ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato ha reso omaggio alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Infine il calcio con il campionato del mondo, ben 6 match che si giocheranno tra la serata e la notte italiana. Si parte alle 22 con Germania, Ecuador e Curaçao, Costa d'Avorio, che definiranno il gruppo E, all'1 Tunisia, Olanda e Giappone, Svezia per il gruppo F. Poi alle 4 del mattino sarà la volta del completamento del gruppo D con Turchia, Stati Uniti e Paraguay, Australia.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Noi ci risentiamo alle 20.
1: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e

0: condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ ci tiene a specificare di non avere a che fare con il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Allora!
1: Gli ha messo il suono.
5: Così, imprevedibili. Dopo le grandi proteste siamo tornati con la pausa iniziale. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che domani ha l'orale di maturità. Lo diciamo.
1: No!
5: Ti ho risvegliato un incubo.
1: Non voglio piangere di nuovo.
5: Hai pianto agli esami di maturità?
1: No, tutto all'orale.
5: Tutto all'orale?
1: Sì.
5: Quale professoressa ti faceva più paura?
1: Appena ho parlato in tedesco, prima parola in tedesco che ho detto pianto.
5: Vogliamo risvelare quell'incubo?
1: Risvegliare Nein.
5: Ecco, vuoi dire una parola in tedesco, una qualsiasi? Schadenfreude, tipo.
1: Keine Ahnung.
5: Che vuol dire?
1: Che credo voglia dire non ne ho idea.
5: Vediamo se qualcuno al 347-342-5220.
1: Infatti adesso diranno, ma che cosa stai dicendo? Hai fatto bene a piangere.
5: Oggi è giovedì 25 giugno 2026, continua la nostra caccia ai santi misteriosi, ai santi minori. Oggi si festeggiano Santa Febronia e San Moloch. Quindi qualche
1: ma Moloch è nel Signore degli Anelli.
5: No, giuro, è San Moloch. Tra l'altro oggi, posso aprire una parentesi da 30 secondi? Quando

0: parco i santi del giorno, sì, ho scoperto una cosa che non sapevo, che oggi è anche San Ponzio Pilato.
1: Ah.
0: Voi sapevate che Ponzio Pilato era santo?
2: No.
1: No,
0: l'avreste mai detto?
1: Vabbè, sì, dai.
2: Lo è Giuda, forse?
0: Esiste. Giuda è sì, credo che
1: però non so se è quel Giuda lì.
2: Ah, Giuda lì.
1: È un altro Giuda, l'altro.
0: Non lo so,
1: Giuda.
0: Però Ponzio Pilato è santo, ragazzi. Cioè, meritocrazia dove è finita? Chiesa cattolica. Però vabbè, lasciamo stare. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Italia, l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato si dimette con un ritardo di 79 minuti.
0: Italia, rider fermi per l'emergenza temperature, ma i clienti protestano, per una volta che i cibi arrivavano caldi.
1: Dai!
0: Si scherza, solidarietà. Dai.
1: Esteri, continuano i durissimi attacchi all'Italia di Donald Trump, che ieri alla Casa Bianca avrebbe ordinato una pizza con l'ananas.
0: Guarda che mette il ketchup sulla pasta.
1: Come ti permetti?
0: Politica, cena al ristorante tra Gianni Alemanno e Roberto Vannacci. Piccolo momento di imbarazzo quando all'arrivo del dolce Alemanno ha guardato se dentro ci fosse nascosta una lima.
1: Dai.
0: Satira.
1: È andata
0: hashtag
1: così.
0: Satira.
1: Torino, presentata la prima ricostruzione in 3D della Sindone per capire se Gesù aveva veramente quei pazzeschi addominali.
0: È una cosa che mi sono sempre chiesto.
1: Sì.
0: Germania, parlamentare di AfD fotografato mentre fa il saluto nazista. Immediate le scuse, non volevo far saltare la copertura.
1: Ma che... allora.
0: Troppo presto, aspettate un attimo.
1: Nord Corea, Kim Jong-un inaugura la sesta nave da guerra della flotta, ma solo perché ogni volta c'è un bel buffet. E allora, a me me le fai dire queste però, porca miseria.
0: Hai in piano di andare in Corea del Nord?
1: No,
0: e
1: però...
0: allora. Televisione, Temptation Island nei guai dopo che su internet è spuntato un video nel quale una coppia del programma parla perfettamente italiano.
1: Allora.
0: Perfetto, si capisce tutto, incredibile.
1: Dai, pochi sottotitoli ieri sera. Televisione, Brumotti sbarca su Rai 1 e viene menato da Don Matteo.
0: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Vi diamo un indizio. Sì, è Big in Japan, ma la notizia non arriva dal Giappone. Arriva dall'Italia, anzi vi dirò di più, proprio da Milano.
1: Dal nord Italia.
0: Bentornati a Chiacchiericcio.

0: Belin ciccio però. Io stanotte una faticaccia per stare sveglio aspettando gli alieni.
1: Lo so.
0: Io ci credevo in te, mannaggia.
1: Hai ragione, dobbiamo dare un aggiornamento sì. Sulla notizia di ieri. Aveva sbagliato la veggente brasiliana, non sono arrivati gli alieni a rapire 700 spettatori durante Brasile-Scozia.
2: E tutte le squadre
1: questa
2: pure.
1: Notte, ahimè, niente, ci avevamo contato tutti invece.
2: Strano perché di solito invece...
1: dovremo continuare a vivere su questo pianeta. Qualcuno ha indovinato il motivo per il quale abbiamo scelto Big in Japan degli Alfa Villa ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, in redazione c'è Mary J, in regia Francesco Pagax Paganelli. Ma no, non è il violento terremoto che ha colpito il Giappone qualche ora fa, ma ne approfittiamo per mandare un abbraccio e la solidarietà a tutti coloro colpiti dai violentissimi terremoti che sono avvenuti in Venezuela. Le immagini sono davvero impressionanti. Però Big in Japan, abbiamo detto, ha a che fare con Milano,
2: sì, col Nord Italia,
1: col Nord Italia in generale.
2: Solo di Milano.
1: Brava che mi correggi, Chiara, perché Fabio ci dice precisamente la notizia, sì. E anche perché ha a che fare con tutto il Nord Italia.
3: Ciao, immagino che la notizia sia il coleottero giapponese che sta infestando tutta il Nord Italia. E vi dico anche il Ticino, perché noi in azienda l'abbiamo ed è veramente devastante, perché mangia tutte le foglie, mangia un sacco, fa un sacco di casino. E non c'è un antagonista per farlo fuori. Vedremo. Boh.
1: Sai,
3: Ciao Fabio.
1: Ciao Fabio. Sai
2: Fabio,
1: quando l'attualità bussa alla tua porta, alla tua finestra?
2: Letteralmente.
1: È successo così, perché questa mattina abbiamo aperto le finestre della nostra stanzetta e noi abbiamo una cosa bizzarra, cioè una zanzariera.
2: Abbiamo messo la zanzariera, ma facendolo da soli,
1: quindi,
2: da soli abbiamo sbagliato tutto. Prima cosa, la grandezza, cioè è corta, è corta, è come se fossero scoperte le caviglie, della
1: quindi
2: finestra.
1: Cosa succede? Che gli insetti
2: quindi,
1: entrano?
2: Quando tira vento, tra l'altro, non è incollata bene, quindi si alza ed entrano le cose.
1: Che poi non riescono
2: a uscire.
1: Quindi noi abbiamo la zanzariera montata al contrario.
2: Come
1: per cui...
2: se fosse montata al contrario.
1: E questa mattina abbiamo trovato due piccoli coleotteri e ci siamo chiesti, ma che sono, maggiolini? Guarda
4: e io ho fatto,
1: che buffi.
4: Che carini, guardali, sono tutti verdi cangianti.
1: Poi oggi apriamo i giornali e scopriamo che...
2: C'è in questo momento Milano invasa di nuovo, perché non è il primo anno, dalla... Popilia giapponica.
1: In queste rare immagini potete vedere la popilia giapponica, un coleottero dal colore verde brillante,
2: anche detto scarabeo giapponese, corpo verde metallizzato con riflessi bronzo sul dorso. Sembra che ho descritto un'automobile.
1: Esatto, disponibile anche con cerchi Lega e clima. Può essere vostra a 19.000 euro.
2: Esatto, è una specie proveniente dal Giappone, ma presente a livello, insomma, naturale, endemico, non so come si dice, in Russia, che però nel recente periodo si è anche spostata nel Nord Italia, in particolare in Lombardia, però è anche presente in Piemonte, Trentino Alto Adige.
1: Ora,
2: appunto, ci dicevano anche in Ticino.
1: Noi ci scherziamo, ma è un dramma.
2: Esatto, è dal 2014 che c'è, ma da qualche anno crea tanti danni, perché appunto mangia foglie, frutti, fiori, qualsiasi cosa. Esatto, le larve devastano i prati, quindi insomma è veramente una situazione preoccupante, soprattutto per chi lavora con le piante. Un racconto che fanno sui giornali, ad esempio, che molti fiorai che tengono i fiori esposti in strada hanno iniziato a coprirli, perché sennò arriva lo scarabeo e...
1: Ma non solo, ma qui a Milano, soprattutto in questa zona, anche la zona di Radio DJ, noi non abitiamo lontanissimo da qui in realtà, è proprio piena di questi coleotteri, c'è una vera e propria invasione. Quindi sai, quando l'attualità ti bussa dentro casa, colpisce sempre.
2: Io stavo mandando un vocale a una persona mentre camminavo per strada e a un certo punto ha cercato di assalirmi uno di questi coleotteri. Ho dovuto interrompere la registrazione
1: perché ti entrano in bocca,
2: perché un attimo
1: cercano di curarti le carie senza...
2: però sono protetti.

0: Quindi oggi parliamo di insetti, ma attenzione perché non è l'unica cosa che ha colpito chi ha casa Lancia Galeazzi oggi riguardante gli insetti. Ma facciamo così, mettiamo un disco e poi, come sempre, su questa notizia facciamo del chiacchiericcio al 347-342-5220. È nuovo questo disco?
1: Sì, non l'abbiamo mai messo. Chi è?
0: Irama. Con Cabana.
1: Sì.
0: Sembra un po' Enrique Iglesias.
1: Ma anche un po' Last Night I Dreamt of San Pedro.
0: Vediamo, ascoltiamolo insieme e poi decidiamo.

0: se io scrivo una parola usando lo scarabeo giapponese,
1: sì,
0: vale lo stesso 50 punti oppure lo scarabeo giapponese, bravo, vale di più?
1: Bravo, bravo, bravo. Chissà se esiste in Giappone lo scarabeo, però. Cioè, se la grammatica giapponese fa sì che loro possano giocare a scarabeo.
2: Secondo me lo possono fare con un alfabeto, con uno dei
1: sì,
2: due, quello a sillabe.
1: Sì. Perché?
2: Perché l'altro invece so,
1: tipo i russi ce l'hanno scarabeo. I russi sì, perché le lettere sono dell'alfabeto.
2: Sì. Beh, anche
1: arabi,
2: per l'arabo.
1: L'arabo?
3: Pensavo i piemontesi.
1: No. No, gli arabi, guarda che adesso sta cazzata dell'ascoltatore, però ci apre un mondo, cioè, il gioco dello scarabeo nelle varie lingue. Perché
2: nelle
1: finché l'alfabeto è il nostro, quello occidentale, sì, bon, c'è.
2: Sì.
1: Ma quando gli alfabeti cominciano a essere diversi, c'è ancora lo scarabeo? È questo il tema di puntata? Non credo proprio.
2: Però.
1: Però fa caldo, ragazzi, e quindi ogni tanto deliriamo, non siamo i soli, anche i nostri ascoltatori fanno questo.
4: L'anno scorso i mari erano stati. No, scusate,
2: sì.
4: Ciao chiacchiericci.
2: Ciao.
4: Parlavo così.
2: Vabbè.
1: A posto così. Il messaggio termina qua.
2: Forse si è pentita di non averci salutato inizio messaggio.
1: Può
2: ma
1: darsi.
2: Potete farlo, potete anche non salutarci.
1: Stiamo parlando della Iapoli. Come si chiama?
2: Iaponica.
1: Iaponica.
2: La popiglia iaponica.
1: Popiglia iaponica, questo insetto che ha invaso il nord Italia. Non è l'unico, perché oggi, sempre a casa Lancia Galeazzi, entra a un certo punto, troviamo sul pavimento un bombo.
5: Oh,
1: raga, un bombo
5: bello
1: dentro casa, bello spiaggiato, non mi era mai capitato, ma proprio tranquillo, però, non è che volava.
2: No, però talmente tranquillo che abbiamo detto, ma non è che è morto.
1: Abbiamo avuto un po' quella sensazione.
2: Abbiamo avuto quella. E allora abbiamo detto, già voce degli amori di Dio. Allora abbiamo detto, prendiamo un contenitore di modo da metterglielo sopra, sotto infilare il foglio,
1: sì,
2: e con questi andarlo a portare via sopra il balcone.

0: pace per lui.
1: Però quando abbiamo messo il barattolo sopra e il foglio sotto per cercare di salvarlo e portarlo fuori,
2: anche perché questa mossa serviva anche per capire se era vivo.
1: Sì, ed era vivo. Ha cominciato ad agitarsi.
2: Ma si è agitato. Praticamente con le zampe davanti si è appoggiato a terra e col sedere ha iniziato a twerkare.
1: Sì, era bel cercava di pungere. E sembrava Jennifer Lopez, Elettra Lamborghini, che
2: twerkava, twerkava con il suo contro pungiglione la parete di questo contenitore. Amore,
1: molto bello. Però
2: è andato via.
1: L'abbiamo salvato. E devo dire, con una certa maturità. Perché normalmente lo sai perché? Perché normalmente noi abbiamo un rapporto con gli insetti diverso. Cioè siamo un po' più schizzinosi. E invece siamo ultimamente anche con le vespe tendiamo a
2: le vespe cattive. Solo le vespe.
1: Cioè, allora
2: Mary Jane, non bisogna fare apposta. Però non apposta, comunque, però se succede non piangiamo.
1: Cioè voi vespe kill?
2: Le vespe cattive.
3: Legittima difesa.
2: Legittima. Alle vespe
4: cioè, punto. Semipungolo.
2: Vespe col taser.
1: Api no.
2: No, api, amorissimi.
4: Mai.
2: Bombi, amorissimi.
1: Però vespe spietate.
4: Beh, perché sono cattive anche
2: sono
4: loro.
2: Cattive.
1: Ma sono cattive, sì. Sono comunque creature di nostro signore.
4: Però, cioè, però hanno un carattere molto brutto.
2: Ha fatto anche delle cose così e così. Quindi, okay. No, le vespe poi ti fanno.
1: Io credo che solo le zanzare si possano uccidere senza avere sensi di colpa. Anche la mosca, comunque, quando la uccidi, ti può capire. Comunque, perché devi uccidere una mosca?
4: No,
1: cioè,
4: mosca
1: è un peccato, anche se si poggiano. Le zanzare, invece, nessuno prova senso di colpa ad ucciderle.
2: Beh,
1: credo.
2: Anche lì è un degno avversario.
4: Non anche so perché non lo fai apposta, perché ti pungono, tu fai così.
1: No, sì, che non lo faccio
2: non
1: apposta.
2: Non lo fai apposta.
1: Noi abbiamo,
2: Yannick Sinner, ecco, guarda qua.
1: Noi abbiamo comprato la racchetta, quella elettrica, a casa sti giorni. E praticamente improvvisamente io salgo sul letto e diventa Wimbledon a casa. Praticamente.
2: Sì, tra l'altro è arrivata la zanzara coreana, Mo c'è pure la zanzara coreana, oltre alla zanzara normale.
1: Sì, abbiamo letto anche questa cosa, che a Milano è arrivata la zanzara coreana.
2: Sì, dei BTS.
1: Come si riconosce la zanzara coreana? Non fate battute razziste?
2: No, in realtà quello che dicono gli articoli è che probabilmente adesso che fa così tanto caldo anche lei se ne andrà, perché la caratteristica della zanzara coreana è che arriva molto presto, cioè durante l'inverno.
1: Ecco qual è la strategia.
2: Perché è serena coi climi
1: tiepidi. Ecco qual è la strategia. Per non farci pungere dagli insetti, estinguerci. Questo sicuramente ci salva.
2: Dargliela vinta.
1: Io non voglio infierire, scrive Filippo, ma se la nostra agricoltura avvelena e distrugge delicati equilibri della natura, non ci possiamo lamentare se alcune specie diventano invasive. E con questo bel messaggio vi invitiamo a riflettere sull'umanità, sul futuro e sui delicati equilibri.

0: Bisogna essere buoni solo con le vespe basaio, che loro fanno il loro piccolo nido in terra cotta e non rompono i cocconi. Ciao, dai Laria.
1: Però le vespe basaie pungono.
2: Esatto.
1: Pungono. Non è che ti tirano dei vasi. No. Comunque ti pungono.
3: Non è che te li fanno. No, no. Pungono. E anche, sono anche molto territoriali.
1: E sono quelle con il corpo lungo, giusto? Sì. Sono con il corpo un po' più lungo, che hanno le zampe con cui prendono delle robe e le spostano.
2: Sì. Ma che adoro, magazziniere, le vespe magazziniere.
1: Sì, sono quella roba lì.
2: Però ci tengo a riportare quello che c'è scritto su degli articoli su internet, che non sono pericolose, il loro veleno è blando e pungono solo se maneggiate. Quindi tra tutte le vespe
1: poi
2: forse
1: c'è un
2: sono le meno pericolose.
1: C'è un messaggio di Gaia che non ho capito.
4: No ragazzi, senza le vespe non avremmo la pizza e fichi e prosciutto.
2: Ah.
4: No. Lasciate stare le vespe, per favore.
2: Perché le vespe
4: sono
3: impollinatori.
2: Sono impollinatori
1: le
2: dei
1: fichi. Le vespe sono le impollinatori dei fichi?
2: Sì.
1: Ma allora viva le vespe, possiamo dirlo.
2: Però io non c'ho vicino alberi di fico, quindi quelle
1: ma
2: che
1: però,
2: vengono vicino a casa.
1: Anzi, ma però non si dice però hai vicino cosa?
2: Sì. Un fichissimo. Anche così.
1: Stanno arrivando un sacco di storie di relazioni tra voi e gli insetti, ma ci dobbiamo fermare, se no ci menano. Quindi continuiamo a sentire tutte le vostre storie sugli insetti dopo la pausa.
5: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
9: Dottore, telefono per mio marito.
10: Mi dica, che succede?
9: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
10: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
11: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: La spesa intelligente!
14: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
15: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Caldo africano. Nottate e giornate.

0: Date da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

Dead, Olivia Rodrigo alle 19.37 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Oggi puntatina tema insetti. Siamo partiti dal coleottero giapponese che sta invadendo il nord Italia e a tal proposito qualcuno ci fa notare che... Che?

0: perché?
1: Questo che ci piace tanto.
0: Aspetta, aspetta, rimettiamolo.
1: Sarà anche per questo che ci piacete tanto, nel senso che ci piace tanto il programma che fate.
0: E questo ci fa
1: perché
0: piacere.
1: Perché vivete in un altro mondo, vi siete accorti oggi della popiglia japonica. Oggi.
2: Chiara, allora.
1: Vabbè, grandi ragazzi, ciao.
2: Ma io l'ho già detto che sono anni.
0: Sì, va bene. Però, Cal, però oggi ci sono apparse sulla... Però è vero, effettivamente è la
2: tua... Ma guarda te, con questa saccenza.
0: Stai calmo, stai calma, stai calma. Però effettivamente ci sono entrati nella finestra queste popiglie iaponiche. Quindi dopo averle letto... È come se stiamo parlando di Trump da anni, a un certo punto Dlindlon apri ed è Trump. E in quel caso ti accorgi dell'attualità che entra dentro di te.
2: Siamo... No. Cosa deve
0: dipende
2: fare?
0: Se viene nudo Trump, chi esatto. Lo sa. Da lì siamo finiti a parlare in generale di insetti e abbiamo ascoltatori preparatissimi sugli insetti. Senti Walter.
3: Alcuni anni fa avevo in gestione un campeggio in Sardegna e l'ultima stagione eravamo invasi dalle vespe e ci siamo resi conto però durante la stagione che mancavano le zanzare, non stavamo facendo le disinfestazioni per le zanzare.
0: E dunque?
3: Allora ci è venuto il dubbio, abbiamo cercato su Google e effettivamente le vespe mangiano le zanzare, quindi loro ci hanno permesso di avere il campeggio senza zanzare praticamente.
0: Ma veramente?
2: Però a che prezzo?
4: Cioè, io forse preferisco le
2: però io
0: poi più liberi dei pipistrelli che mangiano le vespe.
2: Però io che adesso meno, ma ho avuto per un periodo un po' un problema con le vespe, nel senso che qualcuna deve aver fatto il nido vicino alla mia finestra, quindi avevo anche le zanzare, com'è possibile?
0: Avranno trovato un accordo, tipo
2: esatto.
0: Stati Uniti e Iran,
2: esatto.
0: Avranno fatto un accordo in 14 punti per rompere le scatole a te. E poi senti quest'altro ascoltatore.
5: Ciao, io ho tutto il corpo ricoperto di tatuaggi di insetti perché sono appassionatissimo di insetti.
0: E anche perché hai deciso di non scopare mai più.
2: Dai, ma non è vero.
5: Niente,
2: non
5: volevo dirvi che in realtà i fichi si formano grazie a un insettino, una vespina, che muore all'interno dei fichi.
2: Sì.
5: Non proprio tutti i fichi, però alcuni fichi sì.
0: Ah.
2: Infatti ce la trovi dentro, c'è il rischio che la trovi dentro quando mangi i fichi.
0: Però scusami, allora tutte le altre vespe che non impollinano, sì, i fichi, sti cavoli, uccidiamole senza...
2: Esattamente.
0: No, però comunque mi dispiace, perché alla fine vale sempre la regola dei se tu non le disturbi loro non ti pungono.
4: Non esattamente.
2: Però se loro entrano in casa tua, tu fai e queste ti pungono, però sei stata te.
0: Vannacci, che cosa gli dici? Ritornate al vostro paese.
2: Remigrazione. Scusa, delle vespe.
0: A te ti hanno punto?
4: Sì, 3 settimane fa e...
0: E che vespa era del fico?
2: Ah, eri in macchina.
4: Sì, era una piccolina. Non era per fortuna una vespona grossa.
2: Sì.
4: Però era sul mio ginocchio. Sai quando senti fastidio? Io per spostarla, ma non mi sono accorta di che cos'era. Mi sono passata la mano sul ginocchio
0: e zac,
4: mi appunto.
0: Ah.
4: Però ero in
2: che fa? Deve portarsela qua in radio,
0: però,
2: fare il programma.
0: Però tu l'hai minacciata, cioè ci hai passato sopra.
2: Ma lei
0: la
2: ha rotto
0: mano.
2: Le balle.
4: Però,
0: se tu non avessi fatto niente, lei non t'avrebbe probabilmente.
4: No, probabilmente sì, perché comunque mi muovevo, stavo guidando.
2: Esatto.
0: Ma tu devi stare immobile quando c'è una zanzara, devi fermarti.
2: No, una vespa.
0: Una vespa, scusami. E poi a proposito di zanzare,
6: ciao DJ. Noi abbiamo scoperto che in una mostra, una specie di mostra, abbiamo scoperto che le zanzare impollinano il cacao che fanno i cioccolatini d'indoor e quindi sono praticamente la cosa più importante del mondo.
0: Possiamo verificare la veridicità di questa informazione?
2: No, è vera questa cosa. Alcune zanzare sono le impollinatrici della pianta di cacao.
0: Quindi senza zanzare non avremmo il cacao? Ma questo è gravissimo.
2: Cioè, la specie dedicata, perché poi ci sono 3500 specie tipo di zanzara, quindi quella specie lì la perdoniamo, come quella come la vespa del fico.
0: A scorpioni come siamo messi?
7: Ragazzi, in Croazia ho dovuto uccidere uno scorpione che stava entrando in una mia scarpa da scogli e vi assicuro è peggio di qualsiasi vespa abbia mai incontrato. Ho usato il bastone di una scopa e non voleva morire il maledetto. Quindi scorpioni è ancora peggio di qualsiasi vespa. Ciao!
0: Ridevo perché pensavo, ho dovuto uccidere uno scorpione,
2: sì.
0: Uno nato a novembre.
2: Sì, esatto.
0: Adesso sono in galera.
2: Esatto.
0: Comunque vorrei chiudere questo momento dedicato agli insetti con un messaggio di un ascoltatore che tra l'altro è un nome nuovo, quindi non leggiamo spesso. Dice, ragazzi, io a scuola ho scritto una poesia sul bombo.
2: Cute!
0: Il bombo ogni mattino va sui fiori del gelsomino. Foglie verdi, foglie gialle, il bombo vola tra le farfalle.
2: Oddio.
0: Bombo, bombo, sei piccolino.

0: Come fai a girarlo tutto il giardino?
1: Oddio.
0: Non puoi volare, lo dice la scienza. Ma tu lo fai sembrare una scemenza.
1: Oh! Parla di noi questa poesia.
0: È finito Fabio Volo, ragazzi, ma ci pensiamo noi alla poesia. Noi e i nostri ascoltatori, non avete nulla da temere, almeno fino al 31 luglio. We

0: che telefilm era questo? Perché se non fai questo disannuncio vieni squalificato dalle radio mondiali.
1: D.O.C.
0: Grazie Chiara. È arrivato questo messaggio per chiudere l'argomento insetti. Abbiamo parlato delle vespe che impollinano. Vabbè, i fichi, è arrivato questo messaggio.
2: E cosa cantano le vespe che impollinano i fichi? Ma cosa cantano? Cosa cantano?
0: Ma a noi lo chiedi? Ma è ovvio.
3: Fico, che fico, sognare di avere un motoscafo.
0: Però c'era anche un'alternativa, c'era anche un'alternativa.
3: Fichi, fichi con me, facciamo fichi, fichi.
0: Però basta, non andiamo avanti così. Troppo anche perché c'è qualcosa che preme per entrare. Ha bussato alla porta.
1: Chi
0: apriamo.
1: È?

0: fra le squadre del mondiale di calcio maschile. Quante sono le squadre? Ci risponde Donato.
1: Una precisazione per Ciccio.
0: Sì.
1: Le squadre che partecipano al mondiale sono 48, 48. Non sono 40, non sono 42, no, come hai detto ieri sera.
0: No.
1: Sono 48.
0: Giusto.
1: Giusto per dirtelo.
0: Giusto, giusta la correzione.
1: Buona serata.
0: Giusta la correzione, Donato. 48 squadre, per ognuna di queste noi abbiamo scelto una canzone rappresentativa e le facciamo sfidare tra loro grazie al vostro voto al 347 342 5220. Siete voi a decidere quale squadra passerà il turno. Siamo al girone J.
2: Oh.
0: Ne abbiamo già fatti diversi, 3, 6, 9. Questo è il decimo girone, ne mancheranno poi altri due e

0: cominciamo con gli scontri diretti.
1: Non finisce più.
0: Allora, girone J.
1: Tantissime, 48 squadre.
0: Girone J, Algeria, Austria, Giordania e Argentina. Siamo pronti? Guardate, non me lo sottovalutate,
1: allora,
0: sto girone.
1: No.
0: Voi dite, ma ci sono dei bei pezzi.
1: No, noi non diciamo niente. Allora, voi dite.
0: Aspetta che c'era il momento in cui noi e Benji, c'era un flashback, una fine puntata. Siamo in Algeria.
1: Sì?
0: La canzone l'avete senz'altro sentita, perché per l'Algeria scende in campo Khaled con Aisha.
2: Aisha, écoutez-moi.
1: Bello.
2: Aisha. Aisha.
1: È scala araba questa? No,
3: adesso tutte.
2: Aisha, regarde-moi.
1: Non sempre.
3: Può essere.
0: Aisha. Allora, sei tu il musicista.
1: Io guardo te che hai fatto conservatorio.
3: No, direi di no.
1: Non sempre.
0: È un po' è pop.
3: Qualcosa.
1: C'è qualcosa.
0: È bello, era bello sto disco.
1: Bello, ammazza.
0: Non era male. Questo per l'Algeria, Khaled con Aisha. Andiamo all'Austria.
1: Uno ha già votato Algeria, ma aspetta di sentire le altre. Scusa,
0: magari
1: Antonio.
0: La sua canzone preferita,
1: va bene,
0: ma che ne sai.
1: Va bene.
0: Sentiamo per l'Austria, raga, perché per l'Austria il disco più famoso che proviene dall'Austria non può essere che Falco con Der Kommissar.
1: Pensa a te. È nato Mozart in Austria, ma eccoci qua.
0: Beh, c'era anche Amadeus, però abbiamo preferito questa perché ha venduto più copie, credo, almeno così ha detto la I. Vabbè, pezzone. Non è finita perché c'è una nazione che vi sorprenderà. Non vi sorprenderà la Giordania, perché dischi famosissimissimissimi proprio
1: in
0: tutto il mondo.
1: Qual è il brano?
0: Non ce ne sono.
1: Più famoso.
0: Allora, io ho segnato Issam al-Najjar Adal Abek. Non ricordo più qual è l'artista e qual è il titolo. Quindi scegliete voi. Issam al-Najjar Adal Abek.
1: Attenzione.
0: Giordania.
1: Ma sembra un disco da Eurovision.
0: Infatti.
1: Non è
0: carino, neanche malissimo,
1: però.
0: Ma il vero colpo di scena arriva dall'Argentina, dalla nazione di Leo Messi. Perché potevamo mettere Astor Piazzolla con Libertango, ma avevamo già scelto un tango strumentale per l'Uruguay.
1: Sì.
0: E quindi abbiamo dovuto scavare un po' più in profondità. Ragazzi, sapete qual è un gruppo argentino?
1: Qual è?
0: I King Africa.
1: E nonostante il nome.
0: Vi dice qualcosa questo nome?
1: Qualcosina.
4: Sì.

0: È una cover, è una cover, ma chi se ne frega?
1: Come è una cover?
0: Sì, ho scoperto essere una cover di una versione di Bomba molto più soft, molto più lenta di...
1: Non ci piace, noi questa... la sgaseria vogliamo.
0: Quindi
1: sbaglio, è il secondo ballo di gruppo che abbiamo in sì, gara Macarena. Perché per la Spagna c'era la Macarena.
0: Sì, sì, c'è. Anche
2: Chihuahua.
1: Anche Chihuahua volendo.
0: Sì, sì. Allora ricordiamo, girone J, Algeria, Khaled Aisha, Austria, Falco, Der Commissar, Giordania, Issam al-Najjar, Adal Abbek e Argentina, Bomba con, anzi, King Africa con Bomba. 347-342-5220 per i vostri voti, aiutateci a decidere chi passa il turno. Stare con

0: più.
1: No, ragazzi, non ci siamo, Non ci siamo. Da argentino. Sì. Voto piuttosto la Giordania, ma quella canzone lì fa cagare il calcio. Il calcio. Non esiste.
2: Allora,
1: ciao, Nicolas da Verona.
2: Ciao Nicolas, effettivamente abbiamo avuto un po' una rivolta degli argentini che ci dicono: ma come, c'è una meravigliosa scena underground rock? Va
3: sì,
2: bene, ma noi stiamo cercando la canzone più popolare
3: al mondo.
2: Se voleva, l'alternativa era La Mosca, Parano Verte Mas. Sciorrompere tus fotos, quella parte lì. Alla fine abbiamo scelto questo e signori, abbiamo un vincitore. Perché ad aggiudicarsi il girone J, non ci crederete mai, ma è l'Argentina!
4: Un movimento sensuale.
2: Di un soffio sull'Austria, di un soffio sull'Austria, l'Algeria se l'è giocata bene, mentre la Giordania è rimasta un po' più indietro. Peraltro sto vedendo che stiamo sorprendentemente seguendo l'andamento dei mondiali di calcio maschili. Abbastanza.
3: Davvero?
2: Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, grazie a Mary Jane in redazione, grazie a Pagax in regia, grazie Chiara Galeazzi.
3: Grazie Ciccio Lancia.
2: Ora la linea va al sempre ottimo Gianluca Gazzoli, noi ci risentiamo domani alle 19. Sempre su su Radio DJ. Ci sentiamo domani, ciao.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
8: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16,700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
14: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
15: Ma anche su un mezzo non tuo?
14: Sì.
15: E offre anche tutela legale.
14: Mi fai parlare?
15: E assistenza sanitaria e a casa.
14: Esatto, Moby, perché ACI
15: è il club sempre vicino a te.
14: Almeno la chiusura posso dirla io?
15: Ok, socia.
14: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
16: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!

0: casse. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 20. Ultimo appuntamento di oggi con l'informazione. Questi fatti principali: dramma in Venezuela, due devastanti scosse di terremoto nella notte di magnitudo 7.2 e 7.5 a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il paese provocando il crollo di centinaia di edifici e, secondo un ultimo bilancio, 188 morti, un migliaio di feriti e 28.000 dispersi. Si scava ininterrottamente tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Al momento non risultano italiani tra le vittime o fra i dispersi. La comunità internazionale si mobilita e invia aiuti e soccorsi, in partenza per Caracas anche un team della Protezione Civile Italiana. Alta tensione Roma-Teheran il giorno dopo le parole di Rutte sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran. Il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Tajani chiama Araghchi e garantisce che il nostro paese non ha preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha autorizzato l'utilizzo delle basi per azioni di guerra. Vertice Meloni-Macron ad Antibes, il primo negli ultimi 6 anni e che ha sancito un riavvicinamento tra i due governi, quello italiano e quello francese. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili, ha detto il capo dell'Eliseo. Il caldo uccide in un'Europa rovente. In Spagna tra domenica e ieri i decessi legati all'afa sono stati 212, mentre proprio in Francia, dove domani 61 province saranno in allerta rossa, un bimbo di 3 anni è stato trovato morto in auto. In Italia aumentano le città da bollino rosso, domani saranno 18. Tra queste Milano, dove oggi, fra le stazioni ferroviarie di Lambrate e Centrale, a causa di un guasto alla linea elettrica, un treno regionale con circa 300 persone a bordo è rimasto bloccato per un paio d'ore senza aria condizionata. Intervenuti i soccorsi, i passeggeri sono poi stati trasferiti su un altro convoglio. Niente carcere, ma obbligo di dimora per la madre delle due sorelle di 16 e 12 anni ritrovate domenica scorsa a Formia dopo 2 settimane di ricerche, è quanto deciso dopo gli interrogatori di garanzia. Domani invece l'udienza per la convalida dell'arresto di Piero Moriconi, che a Camaiore ha ucciso moglie e figlio. L'uomo ha ammesso di pianificare il gesto da una ventina di giorni. Siamo al calcio, 6 le gare del mondiale che si giocano fra questa sera e la notte italiana alle 22, Germania, Ecuador e Curaçao, Costa d'Avorio, che definiranno il gruppo E. All'1 Tunisia, Olanda e Giappone, Svezia per il gruppo F. Alle 4 del mattino si completerà il gruppo D con Turchia, Stati Uniti e Paraguay, Australia.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Niente di nuovo e anche quella di domani sarà una giornata calda e soleggiata su gran parte del paese. Nel pomeriggio possibili i consueti temporali di calore sui settori alpini. È tutto, le previsioni del meteo.it ritornano domani mattina.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: In redazione Alessandro Prisco, buona serata.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: Runway su Radio DJ, Lady Gaga e Doici. Sì, la canzone, colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, che però mi ritorna un po' attuale, perché a Milano almeno c'è stata in questi giorni la settimana della moda, la Fashion Week, giusto Eli? Tu che sei l'esperta, com'è andata? Bene?
1: Bene, direi.
0: Ormai sei già cambiato, perché c'è Temptation Island e già le tue attenzioni...
1: Sono concentrata su quello, niente più mondiali anche.
0: No, devo dire che aver fatto la settimana della moda questa settimana, credo che per tutti coloro che ci hanno lavorato e che quindi comunque dovevano rientrare in un certo tipo di outfit, che non sempre era un costume da bagno e petto nudo, anzi tutto il contrario, non deve essere stato facile. Quindi chi dice che fare il modello è... Andate voi in giro per Milano in questi giorni con un giubbotto di pelle. Secondo me c'è qualcuno che comunque magari al di là, al posto di quello che deve fare tutti i giorni, farebbe questo comunque volentieri. In ogni caso c'è Gazzolo.

0: sta succedendo.
1: Eccoci il suono di Gazzologi su Radio DJ. Niente, da quando il telecronista di Capoverde Uruguay mi ha sfidato, io non me la sento di tirarmi indietro. Quindi ogni puntata cerco di arrivare ai suoi livelli. Ce l'abbiamo ancora o l'abbiamo perso il telecronista? Secondo me non ce l'avevamo salvato. O ce l'avevi salvato? Sì, è lui. No, ma questa era la fine, ma lui aveva fatto 25 secondi così, una roba incredibile, grande entusiasmo. Tra l'altro il gol, ricordiamolo, era di Pina, che magari si dice Pigna, ma per il nostro affetto nei confronti della Pina lo chiameremo comunque Pina. Detto questo, buonasera Frappaga in regia, buonasera, ti ho tirato in causa senza salutarti, ecco, mi dispiace, però va bene, buonasera. Grazie anche a Elisa Cyber in quel della regia, in quel della redazione.
2: Buonasera.
1: Che siamo in un loft, cioè
3: ci scambiamo,
1: ho paura di quello che potrebbe finire fuori. Un giorno dovremmo fare una puntata

0: certo.
1: Ma dove io, anche io mi scambio.
2: Conduce,
1: cioè,
2: lei.
1: Vediamo
2: conduce.
1: Che cosa succede.
0: No, conduce Fra.
1: Guarda, raga, sì, se vogliamo farlo, facciamolo
0: e...
1: domani, che domani sarà l'ultima puntata della stagione. Così
0: e
1: poi
0: l'ultima forse di
1: chi
0: sempre.
1: Chi lo sa, ci potremmo giocare qualsiasi qualsiasi cosa. Presente anche oggi.
0: Tutto
1: no, non vogliamo andare in rischio chat. Rischio chat, lo ricordo per chi non ci conoscesse, non ci seguisse. Rischio chat è per noi l'equivalente di dire richiamino. Perché richiamone, perché anni fa, dopo una
0: nota
1: puntata,
0: di
1: no, più che altro è quando sbraghiamo, è sinonimo di sbragamento.
0: Sì,
1: perché anni fa, dopo una puntata sbragata, fu creata
2: una chat
1: per ricordarci che avevamo sbragato.
0: Posso dire
1: ma
0: che comunque
1: sì,
0: non c'era.
1: Posso dire che avevamo bannato il posso dire 3 giorni fa, e invece
0: scusami,
1: continuiamo a dirlo, anche io, niente, non funziona. Cose che continuano in questi giorni. Del caldo che credo che continuerà ancora per un po' anche a quest'ora di sera. Ieri abbiamo fatto la festa di compleanno di mia figlia Carola, a cui rifaccio ancora gli auguri. Dovevamo scegliere nel ristorante se fare dentro, una pizzeria semplicissima, sì, carinissima, sì, dove siamo andati con i nostri amici e la nostra famiglia, se farla dentro fresco, ma bambini lì, casino, tavoli, loro che comunque sarebbero voluti uscire, o fuori al caldo ma con i bambini comunque che potevano giocare nel giardino.
0: E cosa hai
1: purtroppo
0: scelto?
1: Io avevo votato la prima, ma è stata comunque fatta la seconda, ma oggi non tutti siamo qui per poterlo raccontare. Veramente tanto, cioè cenare all'aperto fuori
0: con pizza
1: e cose calde, veramente una situazione difficoltosa, provante. Pure i camerieri ci hanno chiesto: ragazzi, ma non potete mangiare dentro, così anche noi non dobbiamo uscire. Però il caos dei bambini secondo me sarebbe stato maggiore. Però insomma,
0: poi tu sei andato a correre stamattina.
1: Sì, sì, tutte scelte intelligenti in questo periodo, devo dire, tutte scelte intelligenti, no? Però vabbè, insomma, va così. Una scelta intelligente sicuramente far tornare una nostra amica che ci viene a trovare nella seconda mezz'ora per parlare di musica latina.
0: Ci siamo. Sì.
1: Non della musica fatta latina, in provincia di Latina è in provincia di Latina?
2: Sì.
1: Non è, cioè, è comunque penso, Lazio, sì, ma è in provincia di Latina. Ok, ma per parlare di musica latina, ma ne parliamo dopo. Però un'altra cosa interessante prima di passare al cinema: in questi giorni ovviamente molti stanno parlando degli esami di maturità, noi abbiamo scelto di concentrarci invece sugli esami di terza media, che posso dire a proposito, secondo me sono ancora più importanti e ancora più fondamentali nella crescita. Sì, tutto è partito da un giovanissimo ascoltatore, Stefano, che qualche giorno fa ci ha mandato un messaggio parlandoci del suo esame, del fatto che avrebbe fatto una tesina su Steph Curry. Ha conquistato subito il mio cuore. Poi ho capito anche, ma solo in un secondo momento, che era anche il nipote di un mio caro amico Pigi, il CEO dei campetti di Venice Beach, ma questa, lo ricordo, è un'altra storia. Ma lo saluto. E allora in questi giorni mi sta aggiornando, e quindi volevo aggiornare tutti, perché ieri abbiamo parlato degli esami di terza media e anche di questa cosa che devi sempre inserire, come dire, i collegamenti ipertestuali. Allora facciamo una cosa: ci ascoltiamo prima una canzone dei Panic at the Disco e poi ci sentiamo, perché voglio sapere com'è andata, come sono andati questi esami qui. Perché guarda che ieri abbiamo parlato di qualcuno che ha portato Aldo, Giovanni e Giacomo, e di come Aldo, Giovanni e Giacomo si incastrava bene in tutti i temi della nostra formazione, in tutte le materie. Quindi insomma è un'arte anche quella.

0: Hey look ma I made it su Radio DJ Panic at the Disco, forse i primi di questa wave nuova in cui iniziano a mettere punti esclamativi nei nomi del gruppo, virgole nel titolo, testi sconclusionati. Era il 2019, la stiamo ascoltando ancora oggi perché funziona molto. Io questa fra tu lo sai che la collego molto, i Panic at the Disco.
1: Io la collego tanto a te.
0: Io la collego a te, tu a me, al periodo in cui facevamo dalle 2 alle 4 su DJ TV tutti i pomeriggi. Ma a tal proposito, stavamo ascoltando, o meglio, ci è arrivato un messaggio, un aggiornamento dal nostro giovane ascoltatore Stefano, che è un focus questo sugli esami di terza media.
2: Sì.
0: Gli abbiamo, insomma, ci sta aggiornando su com'è andata. Ricordiamo, lui ha portato la tesina di Steph Curry. Volevo sapere anche come l'aveva un po' incastrata. Sentiamo com'è andata.
3: L'esame non è andato bene.
0: Come no?
3: Che l'ho collegato, Stefano, allora, in geometria, come? Al tiro a tre punti.
0: Bravo.
3: Cioè, tipo, ho messo gli angoli del braccio,
0: certo,
3: così.
0: Certo.
3: Poi ho messo in matematica la percentuale di realizzazione.
0: Grande.
3: Poi ho parlato della California.
0: Sì.
3: Dove giocano.
0: Poi geografia.
3: Ho parlato dei progetti di beneficenza che fa.
0: Beh,
3: e ultimo il marchio di scarpe. Ti ho parlato dei materiali delle scarpe.
0: Vabbè,
3: comunque non è andato bene.
0: Ma come non è andato bene? Ma come no? Stefano!
2: Ma io ho capito che per lui è andato bene.
0: No, ha detto non è andata bene. Sentiamo, sentiamo.
3: L'esame non è andato bene.
0: Non è andato bene? Ma come non è andato?
2: Ma com'è possibile?
0: Ma professori! Ma è la tesi per Steph Curry, più grande tiratore di sempre.
2: Ma ha portato matematica e geometria, cioè solo per questo.
0: Ma poi ha portato anche, ha fatto un esame di marketing dentro, ci ha messo il brand di Steph Curry.
2: E beneficenza.
0: Stefano,
2: ragazzi,
0: non ti abbattere.
1: Fai un ricorso.
0: Veniamo noi, non servirà a nulla, ma adesso noi ci mettiamo dalla tua parte.
2: No, lui farà.
0: Noi vogliamo il massimo dei voti per Stefano.
2: Un giorno quel bambino diventerà Steph Curry.
0: Esatto.
2: Questa cosa deve succedere, una cosa del genere.
0: Racconteremo questo slancio, questa rivalsa, questa partenza. Molto bene, anzi, magari diventerà un film, Eli, e magari il giovedì tu lo consiglierai tra i film da andare a vedere nelle sale. Guarda,
2: ragazzi,
0: che se io facessi oggi l'esame di terza media, spaccherei tutto, con tutti questi agganci, le tesine, gli incastri. Cioè, anche perché se non spaccassi oggi l'esame di terza media sarebbe un problema.
1: Vero. Oggi spaccherei.
2: Non abbiamo sottolineato abbastanza che oggi è l'ultimo consiglio.
1: È vero.
0: Ragazzi, il mondo del cinema è nel panico.
1: Tutto
0: cioè
1: vero.
0: Nessuno andrà più nelle sale perché dal prossimo giovedì non ci sarà più il nostro consiglio.
2: Allora,
0: Eli, dato che è l'ultima,
2: sì,
0: invece di aiutare i film, come dire, quelli insomma che già saranno campioni, che già saranno trionfatori dei botteghini, proviamo a consigliare un film.
2: Ne ho scelto
0: come
2: uno.
0: Dire, una chicca, una cosa così dove veramente nessuno ci punta e tu porti le persone in sala. Vai,
2: allora,
0: prova.
2: Io ho scelto questo film tratto da questo libricino.
0: Ah, vai. Okay. Brava, giusto.
2: Il film si chiama Odissea.
0: No,
2: va bene?
0: No, giusto, ci piace. Dai, è quello.
2: Beh, è abbastanza piccolo.
0: Ma non lo sta aspettando nessuno,
2: non
0: credo, questo film. Non
2: lo sta aspettando nessuno.
0: Poi posso...
2: Il regista...
0: Chi è? Emergente?
2: Emergente.
0: Com'è?
2: Si chiama un certo Christopher Nolan.
0: Vabbè, ma allora puntiamo...
2: Non è che ha fatto grandi
0: niente.
2: Cose.
0: Li ha sbagliati tutti, tra l'altro, quelli che ha fatto.
2: Mi sembra di sì.
0: E devo dire che proprio per via di questi suoi errori nessuno voleva partecipare al suo film.
2: Esatto,
0: cast
2: tanto
0: veramente
2: è vero.
0: Scarso.
2: Cast scarsissimo perché abbiamo Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, tra gli attori.
0: Certo, ma poi è giusto, Tom Holland e Zendaya che comunque non stanno facendo altri film negli ultimi anni. Giusto.
2: Zero. E insomma,
0: allora, di cosa parla questo Odissea?
2: Allora, anche se chiaramente Nolan non ha rivelato tutti i dettagli della sceneggiatura,
0: però un po' la storia la sappiamo.
2: Esatto, il film seguirà il viaggio di Ulisse dopo la guerra di Troia. Quindi la storia dovrebbe alternare il racconto delle sue avventure in mare con quanto accade a Itaca, dove Penelope e Telemaco attendono il suo ritorno. Ma

0: È molto probabile che vedremo gli episodi più iconici del poema, quindi Polifemo, Circe, le sirene, Calipso, il regno dei morti, però filtrate attraverso il tipico stile narrativo di Nolan. Quindi ci aspetteremo magari qualcosa, una struttura non lineare.
1: Sì, vabbè, io sono veramente molto curioso. Uno dei film che sto aspettando di più, secondo me anche questo da vedere ovviamente nelle sale, avrà sicuramente una marcia in più, e quindi andate nelle sale. D'estate ormai stanno uscendo alcuni dei film migliori, quelli che poi vincono gli Oscar e tanto altro. E
0: allora,
1: c'è,
0: non ho la durata,
1: attesa,
0: eh? Però essendo l'ultima
1: sarà un'odissea,
0: questa,
1: secondo me.
0: Sarà un'odissea.
1: Sarà un'odissea.
0: Potrete vederlo però solo da giovedì 16 luglio.
1: Quindi ti sei portata
0: 2020.
1: Avanti?
0: Mi sono portata abbastanza avanti.
1: Pur di puntare su un cavallo vincente, non un cavallo di Troia, diciamo, è andata
0: esatto,
1: oltre.
0: Esatto.
2: Come si chiama?
0: È Odissea.
1: Ah, va bene. Tra l'altro, sai cosa mi fa molto ridere? Che anche questo film, ovviamente, Matt Damon deve tornare a casa. E tra tutti i film.

0: delirio per Anna che insomma sta tornando con il tour. Ho visto che ha già sparato fuori le date. Quanti biglietti ha comprato Elisa Cyber?
1: No,
0: io
1: devo
0: sogno
1: comprarli.
0: Eli e Frapaga insieme a vedere il concerto
1: Anna,
0: di Anna.
1: A meno che non lo porto perché lo rapisco, cioè mi sarà
0: Anna. No, voglio vedere poi Fra che prende fuoco durante il concerto.
2: No, ma guarda che me lo farei volentieri.
0: Secondo me deve essere un'esperienza. Anna sta spaccando tutto, veramente una carriera anche bella da raccontare. A proposito di ragazzi molto giovani che partono verso avventure che poi diventeranno dei film, non so come andrà quella di Anna, ma insomma la sua carriera è partita anche proprio dagli studi, un po' in qualche modo di DJ con Albertino, ma insomma queste sono altre storie che magari vi racconteranno, che vi racconteremo in altri momenti. Nel frattempo la salutiamo. Odissea, il film che ha consigliato Eli, tra l'altro molto curioso, nei giorni scorsi ho visto ho letto un articolo su GQ, mi sembra, molto bello, in cui intervistavano Matt Damon, Pattinson
1: e Tom Holland
0: per quanto riguarda Odissea, e loro parlavano di Nolan, ma ne parlavano in un modo così bello, così con una stima incredibile. Proprio Tom Holland diceva: io dovevo fare Spider-Man in quel periodo, è arrivata questa opportunità di Odissea, avevo paura a chiedere insomma alla produzione, alla Marvel, a Disney, a Sony più che altro, insomma come facciamo, loro solo per il rispetto che hanno nei confronti di Nolan hanno detto va bene, vai, perché sanno che Nolan quando inizia a fare un film poi lo finisce nel giorno in cui dice lui, e questo addirittura l'ha finito in 3 giorni prima, pur girandolo in situazioni assurde, ma lo racconteranno.
3: I thought that I've been hurt before, but no.

0: Giorgi. Radio DJ One Nation One
1: Station. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Dottore, telefono per mio marito.
3: Mi dica, che succede?
2: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
3: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica.
5: Salone, hai visto cucina?
6: Ringiovanita.
5: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
6: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
7: Smalti Max Meyer. All'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come 2 confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
12: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
13: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
14: Anche su un mezzo non tuo?
13: Sì.
14: E offre anche tutela legale.
13: Mi fai parlare?
14: E assistenza sanitaria e a casa.
13: Esatto, Moby, perché ACI
14: è il club sempre vicino a te.
13: Almeno la chiusura posso dirla io?
14: Ok, socia.
13: ACI, il modo italiano.

0: di dire mobilità.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ciao, sono i Pink Floyd e anch'io ascolto Gazzology.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ma chi è che ride? Ma come si permettono? Ma scusa, ma ridono così alla fine di una canzone? Cioè questa, vabbè, lo stanno facendo. Girl Next Door su Radio DJ. MGK, che per gli amici MGK, lui per gli amici sarà Machine Gun Kelly o per gli
1: adesso sì, perché per tutti gli altri,
0: allora, per tutti adesso è MGK, sì. E in realtà è Machine Gun Kelly. Wiz Khalifa, state ascoltando Radio DJ. Gazzology, una buona sera. Ma che dico, Gazzology? Qua non siamo nello studio oggi di Via Massena, siamo nella casita di Radio DJ.
2: Che sogno, Gianni.
0: Lo so, ma non sono io a farti volare, ma sono gli amici che sono venuti a trovarci oggi. Introduco Girl Next Door, come la canzone di MGK di poco fa, che è Valentina Clemente.
2: Ciao a tutti.
0: Con un cappello nuovo quest'oggi, che è un cappello latino, ma adesso ci arriviamo, che ci ha portato un altro amico che gli studi li conosce, perché ovviamente fa anche la radio, ma ha scritto insieme a lei un libro bellissimo, che è Marco Falivelli.
3: Ciao a tutti, ciao Giallo.
0: Ciao ragazzi, benvenuti intanto.

0: detto, dico la casita, un tanto perché sognavo di dire la casita da quando se ne parla, della casita di Bad Bunny, il casino che è successo, solo in Europa mi sembra di capire che è stata polemizzata questa storia, ma è un'altra cosa, ma approfondiamo questo bel fenomeno della musica latina che in realtà va avanti da tantissimi anni, però recentemente è stato fatto un bellissimo libro il cui titolo io ho paura a pronunciarlo e lo faccio pronunciare agli autori. Come si intitola, Vale?
1: Saoko.
0: Ah, si dice così, sì. Come? Ah, proprio.
2: C'è il punto esclamativo, quindi devi essere anche un po' deciso, no?
0: Sì.
2: Saoko.
0: Saoko. Saoko. Saoko. Saoko. Che vuol dire? Che vuol dire?
1: Gioia, divertimento. E c'è anche una canzone di Rosalia, ma la K. E noi abbiamo scritto la C.
0: La musica urbana latina è il suo momento o ce ne siamo accorti solo oggi in Italia? Perché questo è anche un tema,
1: Sta arrivando, sì, questa sì, grazie a Bad Bunny il fenomeno si è amplificato, letteralmente il Super Bowl ha aiutato anche la diffusione proprio a livello internazionale, però comunque diciamo che la musica latina urbana sono alcuni anni che sta lavorando duramente.
0: Beh, io ricordo, non so se era di nicchia, ma io ho un ricordo incredibile di quando ancora lavoravo in un'agenzia viaggi un po' di anni fa, la mia collega che si era innamorata di Cuba a un certo punto entra nel tunnel, la saluto Sara, della musica latina, della musica cubana, e da lì in poi non è più. Non so se ne è uscita adesso, però mi raccontava tutti i festival in cui andava. Poi c'era un festival latino a Milano, non so se c'è ancora,
1: c'è
0: non
1: ancora.
0: Voglio fare gaff, che è cresciuto sempre di più. Insomma, c'è una cultura che oggi un po' vuoi, forse anche proprio all'esplosione anche di Bad Bunny in tutto il mondo, sta andando sempre di più.
1: Sì, sì, noi ce ne siamo accorti anche quando siamo stati a Porto Rico, ma il viaggio a Porto Rico, che è stato piuttosto interessante, sì. Lo faccio raccontare a Marco.
2: Allora, guarda,
0: siete andati insieme a Porto Rico?
2: Siamo andati insieme.
0: Infatti, voi come vi siete beccati? Cioè, qual è?
1: È una storia lunga, però intanto siamo stati a Porto Rico e abbiamo anche festeggiato il mio compleanno.
0: A Porto Rico?
2: Sì.
0: Ah, però.
2: Senti, ti dirò di più.
0: Sì,
2: le ho fatto un regalo che è stato un tatuaggio.
0: Sì.
2: Lo diciamo pubblicamente. Sì, sì.
0: Ah.
2: Un tatuaggio che è il simbolo di Porto Rico, che è un ranocchietto, ok? Che tra l'altro Bad Bunny utilizza spesso, perché se tu vai in giro per San Juan a Porto Rico trovi dei manifesti poi politicizzati, però di questo ranocchietto che è un simbolo di resilienza. Tu pensa che questo ranocchietto praticamente canta e si riproduce solo quando piove.
0: Bello.
2: Ok?
0: Romantica come cosa.
2: Ma poi per loro che soffrono gli uragani,
0: sì.
2: Ok? Per loro è proprio un simbolo, come dire.
0: Mamma mia, quanto si riproduce questo ragno.
2: Capito? Quindi per loro, dopo la pioggia, c'è sempre una ricrescita e cantando possiamo uscire dalla nostra condizione.
0: Ma il viaggio a Porto Rico nasce per scrivere questo libro o questo libro nasce da questo viaggio a Porto Rico?
2: La prima.
0: Sì?
2: Sì.
0: Ok.
2: Sì.
0: Quindi
2: sì,
0: eravate lì e avete detto, forse è il momento di scrivere qualcosa su questo mondo.
1: Sì, diciamo che l'idea, a onor del vero, è arrivata da Marco.
0: Sì, ok.
1: Che poi io inizialmente non ero particolarmente propensa.
0: Allora, ricordiamo, Vale, le ultime volte che sei venuta a trovarci o che sono venuto io a trovarti in altri luoghi, si parlava di politica estera, si parlava comunque di Stati Uniti, si parlava di presidenti, si parlava di musica.
2: Perché secondo te qua di cosa si parla?
1: Si parla
2: messa,
0: beh, perché comunque la musica influisce o viene influenzata da tantissimi fattori, tra cui la politica che viviamo, inteso politica proprio la società.
1: Sì, poi è pur vero che, sai, Donald Trump su Porto Rico gli occhi li ha messi in più occasioni, E se ne è parlato anche alla convention che poi ha portato alle elezioni di Donald Trump, in cui uno dei suoi sostenitori ha definito Porto Rico un'isola galleggiante di immondizia. Puoi immaginare i portoricani, anche se
0: delicatissimo,
1: anche lo stesso Bad Bunny non se l'è proprio dimenticata.
0: Sì. Beh, lui ha commentato anche quando Bad Bunny fu annunciato come, diciamo, cantante per il Super Bowl, per l'halftime, non l'aveva proprio
1: presa benissimo
0: Trump. Insomma, questo è molto altro in Saoko, ma questo è molto altro, ne parliamo tra pochissimo. Avremmo voluto mettere solo canzoni di Bad Bunny oggi, ma vogliamo anche un po' piangere, quindi abbiamo messo questa.

0: Allora, prima dicevo, vogliamo anche piangere perché questa canzone Can't Fight the Moonlight, scusami, ci riporta a un film in realtà, che Le ragazze del Coyote Ugly, a quegli anni, gli anni 2000, in cui insomma cantare su un bancone. Vabbè, il film andatelo a recuperare. Quanti hanno, facciamo un'alzata di mano all'interno dello studio, quanti hanno visto Le ragazze del Coyote Ugly? Voi no! Neanche Eli, David. Tu non ne hai mai visto?
1: No, mai.
0: Si vede che siamo un po' più grandi, forse. Forse è quello che ha inciso particolarmente. Vabbè, ma andiamo oltre. Stiamo parlando invece di tutta una serie di ragazzi e ragazze, in realtà latino, che arrivano dal Latino America, insomma, che grazie anche alla loro musica stanno conquistando il mondo. Intanto volevo sapere da Valentina Clemente e Marco Falivelli, che hanno scritto questo bellissimo libro che si intitola Saoko, come si scrive un libro in due? Cioè, come funziona questa cosa? Cioè, come ve la siete smazzata?
2: Ci siamo divisi i temi innanzitutto, okay, okay. E poi abbiamo fatto una lettura collettiva, nel senso che io leggevo la mia parte a Marco e Marco leggeva la parte a me. Poi ci siamo incastrati, videochiamate, incontri, insomma è stato un bel viaggio, a me piace chiamarlo viaggio.
0: Beh, qual era la cosa che per tutti e due, cioè qual era la cosa per te, Vale, che doveva assolutamente esserci, e per Marco la cosa che doveva assolutamente esserci all'interno di questo libro per raccontare questo mondo, appunto?
2: Per me lo studio della danza, cioè la salsa. La salsa è, perché per me la danza è fondamentale per capire una cultura, insieme, parlando poi anche di musica latina, è per quello che siamo andati a fare una lezione di salsa.
3: Sì, mi ha portato a tradimento, sì, a fare una lezione di salsa, tra l'altro nel posto del video in cui Bad Bunny ha registrato una delle sue canzoni. Per me invece la cosa che non doveva mancare era la parte della cultura africana, cioè il fatto che loro per anni hanno assorbito dall'America, dal Nord America, dall'hip hop, perché il reggaeton è figlio dell'hip hop, quello degli anni 2000, adesso si sta trasformando in suono tropicale, quindi stanno andando verso le radici africane, più cubano e tutto più a sud, e questa cosa mi affascina tantissimo, quindi c'è un grosso pezzo su questa cosa.
0: Beh, effettivamente poi tutto ha un'origine, ma insomma c'è un motivo per cui in questo momento storico sta esplodendo particolarmente, cioè, insomma, vi siete dati una spiegazione?
2: Ma un motivo preciso probabilmente non c'è, perché è il momento di, insomma, si va a fasi anche musicali nell'universo, insomma, che ci osserva. Credo che comunque il reggaeton si stia prendendo, la musica latinoamericana, che è una fetta amplissima della musica internazionale, si stia prendendo quello che negli anni è sempre stato tolto a questo genere musicale. Il reggaeton ha avuto una prima fase negli anni 2000 con Daddy Yankee e poi, diciamo, è andato un po', non dico nel dimenticatoio, però

0: c'è stata l'esplosione.
1: Se posso dire, è stato un po' bistrattato, cioè nel senso, sì, il reggaeton era il sinonimo per tutti, no, che palle, un'altra canzone reggaeton, va, Despacito, 7 milioni di miliardi di views, sì, sì, ogni giorno era un record, no, vabbè, ma adesso è diventato cool.
0: Sì.
2: Da noi è stato sempre trattato così, un
1: Io
2: po' lo
1: sì,
2: è
1: ti
2: ancora.
1: Parlo dalla parte italiana.
2: Sì, sì, sì, un po' lo è ancora, salvo poi vedere quello che sta facendo Samurai J adesso col Merengue, certo, cioè comunque è al primo posto da un sacco di tempo. Però per rispondere alla tua domanda, io credo che adesso ci sia una piccola inversione di tendenza, cioè noi abbiamo vissuto i primi due anni 2000 fatti di globalizzazione musicale, in cui se tutto suonava uguale era ok. Mm-hmm. Ora c'è questa inversione di tendenza che è legata al fenomeno della glocalizzazione, cioè più una cosa è locale, più una cosa è del quartiere, della provincia, e più suona in modo diverso, mm-hmm, ok? Più è diverso, e quindi da un certo punto di vista la ricerca del diverso, dello stile diverso, forse vince. Questo è il caso di Bad Bunny, perché comunque lui ha fatto gli album trap quando andava la trap, adesso ha fatto la salsa, ha fatto la plena, e comunque le cose vanno bene, anzi forse vanno meglio.
1: Beh, il suo ultimo album ha spaccato tutto proprio, sì, per questo, no? È stato molto, molto coerente. Volevo sapere meglio com'è andata la lezione, ma ve lo chiedo tra poco, la lezione di salsa, perché ci abbiamo anche un esperto in studio di lezioni di latinoamericano. Però vedo, Marco, tu sei insomma un grande appassionato di musica, sei un conduttore anche radiofonico, hai una maglietta in questo momento di Tony Pitone.
2: Certo.
1: Volevo sapere, siccome tu lavori anche per una radio, diciamo, specializzata nella musica italiana,
2: sì,
1: ok,
2: sì,
1: diciamo
2: totalmente,
1: così, passate Tony Pitone.
2: No.
1: Dai, allora, no, no. E allora bisogna cercare.
2: Non ce l'hai qui.
1: Allora, noi ci siamo riusciti a farlo passare un po' così quando eravamo noi in diretta, perché era appena passato dal basement e quindi avevo trovato,
0: sì,
1: una scusa.
2: Okay.
1: Però Tony mi confessò che Ciao Belli, in realtà, anche lì in modo un po' indiretto, aveva già passato un po' Tony, ma il mio sogno sarà quando verrà passata, quando tu la potrai far passare.
2: Succederà,
1: nel tuo programma. E restate

0: insomma, far tornare degli amici a trovarci, in questo caso amici nuovi come Marco, ma insomma amici che ritornano come Valentina. Valentina Clemente, che di solito, magari adesso questo non l'abbiamo detto, però insomma, oltre ai libri che hai scritto, però di solito ti si vede e ti si ascolta all'interno di un TG che conduci tutti i giorni su Sky TG 24. Come sta andando?
1: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene, sei aggiornata. Qui tu sei la persona più aggiornata che io conosca su tutto quello che succede nel mondo, perché giustamente tutte le sere, o comunque tutti, sì, i giorni, bene o male, giustamente devi raccontare. Ci sono dei momenti, questo così, dei momenti in cui, cavolo, le notizie, perché le notizie del TG negli ultimi anni sono belle pesantine.
1: Sì.
0: Tu come un, insomma, ci sono dei lavori, no? Adesso non voglio dire, però psicologo, altri tipi di lavori, a contatto con le persone, te le porti a casa un po' di quelle notizie?
1: Cerco di non farlo, nel senso che ci sono alcune notizie che mi colpiscono di più, tipo quando devo parlare dei femminicidi, notizie che riguardano i bambini e che riguardano la famiglia in generale. Questo sì, mi capita spesso magari di intervistare gli artisti che hanno perso i genitori, quindi quella è una cosa che mi tocca particolarmente.
0: Sì.
1: Però cerco di fare il possibile per lasciare in redazione tutto quanto, e poi quando esco con me, con i miei amici, con le persone a cui voglio bene.
0: Beh, allora riesci un po' a staccare.
1: Sì.
0: E, prima dell'analisi del corso di salsa, che non me la sono dimenticato, quella cosa, voglio sapere com'è andata, insomma, come è funzionato tutto. Però entrambi siete appassionati di musica.
2: Sì.
0: Ora, io non so te, Marco, ma io ogni volta che vedo la Vale o la seguo sui social, è sempre uno dei festival più fighi del mondo a intervistare gente incredibile. Com'è andata quest'anno? Allora, dimmi i festival, e poi voglio sapere anche Marco,
2: certo,
0: è appassionato di musica, i concerti più belli che hai visto. Com'è andata quest'anno la stagione?
1: Allora, stagione Coachella.
0: Partiamo subito con la sagra. Io mi aspettavo invece, guarda caso, il Coachella.
1: Coachella molto bene, molto bello, e io sono particolarmente affezionata a quel festival in California, in aprile, quindi da lì inizia la lunga stagione. Poi
0: quanti ne hai fatti di Coachella?
1: Quest'anno era il quinto.
0: Tu sei di quelle che ha visto il Coachella? Beh, però già 5 anni fa era già abbastanza un trend.
1: Sì, però io l'ho visto nel 2005, quando studiavo LA, la prima edizione, c'erano i Coldplay, Nine Inch Nails, ho visto i Prodigy, i Prodigy, quelli veri.
0: E lì sei riuscita quest'anno a intervistare qualcuno?
1: Sì. Coachella no, è molto complicato, molto, però mi sono vista Justin Bieber, Karol G, la festa latina.
0: Eravamo insieme contemporaneamente al Primavera Sound, ma in mezzo alla tempesta praticamente, non siamo riusciti a beccarci. Come è andata lì, intervistato qualcuno?
1: Sì, ho intervistato dei ragazzi giovani che si chiamano Paco Tecchiero, interessanti. Poi mi sono vista un po' di concerti, anche Marco è venuto.
0: Sì,
1: vai,
0: Primavera sempre.
2: C'ero anch'io, la sera dei Gorillaz. Prima c'erano gli XX.
0: Io quello sono dovuto tornare qua, non sono riuscito a vederli.
2: E ti sei perso il Secret Show di Olivia Rodrigo.
0: Sì, uscita così inaspettatamente. Altri concerti belli che hai visto quest'anno, che consigli, dato che siamo in una bella stagione?
2: Ma allora, io inevitabilmente sono immerso nei concerti italiani.
0: Chiaro.
2: La musica italiana è un business che cresce sempre di più, quindi li consiglio per forza. Io, se devo mettere nel novero dei concerti che mi sono rimasti nel cuore, devo mettere, forse perché ero piccolo, i Rolling Stone, che secondo me uno nella vita deve
0: vedere.
2: Io li ho visti nel 2006 all'Olimpico di Roma, era il primo grosso concerto della mia vita, quindi mi sono rimasti nel cuore, e da lì non esco, capito?
0: Sì, forse per quello. Allora, ci stanno dando un po' di possibilità ancora, speriamo,
2: sì, esatto,
0: i Rolling Stone, di farle. Ma chiudiamo con la salsa. Come funziona andare a fare la prima lezione di salsa, voi due? Cioè, cosa vi dicono?
1: Allora, tu entri e in questa sala meravigliosa, perché è una scuola storica di Puerto Rico, e ti dicono...
0: Lì l'avete fatta?
2: Sì,
0: cioè,
2: è
0: come andare a fare yoga a Varanasi,
1: sì,
0: è come andare... Ok, bellissimo.
1: Nella scuola dove appunto Bad Bunny ha registrato il video di Baile Inolvidabile.
0: Okay.
1: Quindi proprio vedi la stessa sala. E siamo entrati, il nostro insegnante ci fa: avete mai fatto lezione di salsa? Io dico no.
2: Data ma io poi sono un pezzo di legno, quindi comunque
0: infatti non volevo dire, cioè non l'avrei mai detto, però comunque sei anche un po' di, sei robusto come me, siamo un po' legnosi,
2: è veramente difficile, cioè ha iniziato a spiegarmi le basi della matematica,
0: certo,
2: lui,
0: e da lì è partito,
2: da lì
0: non sapeva proprio come dirtelo,
2: e infatti non ci è riuscito. A fine ora abbiamo speso dei soldi, ma ne è valsa la pena.
1: Beh, però, dai. E abbiamo anche una testimonianza
0: di questo. Esiste un video sui vostri social?
1: Non esiste ancora.
0: È per ricatti,
2: sì,
0: vari,
2: bravo,
0: ho capito.
2: Bravo, no.
0: Eli, tu quante lezioni hai fatto di salsa?
3: Ho fatto 3 anni.

0: tre anni, ragazzi. Qua abbiamo Bad Bunny italiano,
1: Karol G, dai.
0: Karol G, hai ragione.
1: Perché mi piace tantissimo.
0: Qual è la cosa, Eli, che ti piace di più della musica latinoamericana?
1: Ma dici il ballo
0: del
1: che
0: ballo,
1: mi piace,
0: cioè
1: di
0: andare a ballare latino, dai.
1: È che ti sfoghi, cioè ti libera proprio la mente. Per me ballare due ore in pista la salsa mi...
0: E perché
1: mi
0: non
1: volare.
0: Abbiamo anche noi dei video di questa cosa?
1: Per
0: sai che non li ho mai visti, no, infatti, tu li hai visti?

0: mica solo Bad Bunny. No, non è solo lui, c'è un sacco di altra roba. Grazie ragazzi per avercelo raccontato.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a tutti voi per averci ascoltato anche quest'oggi. Grazie Elisa Cyber from redazione.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a Frapaga invece in quel della regia.
3: Grazie a voi.
2: E grazie al Gazzo.
0: Con la G, mi raccomando, ci sentiamo precisi e puntuali domani sera, sempre dalle 20 alle 21, dalla casita di Via Massena, cioè Radio DJ. A domani.
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: No, sì!
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
15: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
16: L'amo, che tu ci credo mai.
14: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
17: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
14: L'energia contagiosa di Loc Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
18: Attenzione, grande promo da Teddy!
19: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
2: In settimana trasdolchiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
5: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
1: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
5: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
1: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
15: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa, vince la prima edizione il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Sono le 21.
4: Ciao, Juan! DJ!
5: Radio DJ.
6: Go, go, go, go, go, inizia Juan!
5: Radio DJ, One Nation, One Station.
7: Hey you!

0: Alpha Wear, Temper City.
1: Sì, guarda, cosa stai facendo?
0: No, stavo per dare il buona serata a tutti quanti. Fa così caldo che metti i guanti. Messi Ronaldo e i cuori infranti.
2: Bravo però.
0: Sì, perché abbiamo appena avuto ospite nel pre-show Adriano Moretti, che è un attore e un cantante, fuori anche con il suo EP. È un comico, protagonista di Notte prima degli esami. E tra le sue caratteristiche sui social ha questa capacità di fare le frasi ripetute ma cambiate, di fare le basi rivedute ma
2: suonate,
0: cioè non è facile, ma se vi va di giocare a farlo vi garantisco che è proprio bello da pensare, è proprio bello da cantare, è proprio bello da... però deve esserci una frase completa.
2: Ok,
0: capito, no?
2: Sì,
0: vuoi provare? Già è difficile.
2: Dimmi una frase, io poi provo a...
0: Beh, per esempio, oggi fa caldo a Milano, che bella città.
2: Oggi fa caldo a Milano, che bella città. Oggi che ballo di
0: sul
2: ramo.
0: Divano.
2: È una bella vitalità.
0: Yes.
3: Ciao Italia!
0: E la serata è appena...
4: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
5: On Radio DJ.
4: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
5: Say what?
4: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
5: One gang soul.
4: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
5: Say what?
6: Ovviamente.
7: Stay tuned, we'll be right back.
5: Turn the radio on.
8: Radio DJ.
9: One nation, one station.
10: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ti produco sei quattro
2: Radio DJ.
3: Radio DJ. Radio DJ.

0: possibile la frase finale, cioè la parola finale per, per completare la frase ripetuta ma cambiata. È questo il gioco, il trucco più che altro che abbiamo imparato assieme all'ospite del pre-show, perché noi, per non farci mancare niente, mezz'ora prima della diretta partiamo con una live qui da questo studio, con degli ospiti, un po' di backstage challenge, tutte cose che poi ovviamente se ve le perdete poi le ritrovate su tutti i nostri social, il canale YouTube di Radio DJ dove siamo in diretta adesso, sull'Instagram di Say Wad, sull'Instagram un po' sparso di tutti quanti noi e tutte cose.
1: Wad, sì. Qual è la parola di oggi?
0: Allora, intanto è scusa, la parola di oggi. Devo chiedere scusa ad una persona che ha una macchina bianca, credo panna, perché ero col monopattino, ok?
2: Che hai combinato?
0: No, l'ho poggiato per andare da Johnny a cambiare il vetrino rotto del vecchio
2: telefono.
0: Johnny? Johnny è in Paolo Sarpi. Molto famoso in zona.
2: Ah, che è famoso, sì, non frequento.
0: È tipo, che ne so, è lo Steve Jobs
2: di Paolo Sarpi,
0: di Milano, okay. Proprio, no?
2: Ah,
0: e poggio il monopattino, entro, evidentemente, e qui do la colpa all'asfalto, era un po' morbido. L'asfalto a Milano in questi giorni è morbido per il caldo. Oh, gli ho fatto la fiancata.
2: No.
0: Sì. Ho fatto la fiancatina col monopattino, la focaccina col volo sbattito.
2: Bravo, bella.
0: Sì, beh, la fiancata, una carezza.
2: Sì,
0: una carezza.
2: L'avrei rovinato tutta la vernice.
0: No, una carezza. E poi mica è colpa mia, è caduto da solo.
2: Ma lui lo sa.
0: No, che ne so, non c'era. Avrei dovuto, cos'è, mancato soccorso, tipo, no.
2: Ma magari un bigliettino con scritto scusa Johnny.
0: Scusa, ascoltaci tutte le sere.
1: Ciao, sei guapo.
0: No, ma non era di Johnny la macchina, era parcheggiata davanti a Johnny. Vabbè, o comunque, siccome l'ho detto bene, se c'è questa macchina, credo fosse tipo una 500 bianco panna, che ha trovato sulla fiancata un piccolo graffio, sono disposto, pensa che utilizzo, che faccio della radio da un punto di vista sociale, sono disposto. Mi arriveranno 800 macchine con le fiancatine.
2: Sicuro?
0: Anyway, ladies and gentlemen, inizia una nuova puntata di
3: Say What?
0: Yes.
3: Say What? Thinking about you. Radio DJ.

0: Get Funky. Yeah, Boogie. Yes, sir.
1: Talk it to me.
0: Boogie's in my soul. Chaka.
2: What you waiting on?
0: Come on.
3: Show up. This boogie's in my soul.
0: Snoop D.O. Double G con la regina del funk, la definivano così, la Queen of Funk, Chaka Khan, icona dagli anni 70. Ancora oggi lo è, questo pezzo con Snoop Dogg dimostra quanto sia, a parte fichissimo il suono di Chaka Khan. Chaka Khan, per sbloccare il ricordo a chi magari non l'ha mai conosciuta, per esempio, o chi conosce la canzone ma non lei, Chaka Khan era anche quella di

0: Chaka Chaka. Primo disco di oggi, Chaka Khan, Snoop Dogg, Bookies in My Soul. Che musica.
1: Guad, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Allora, saluto Francesco da Finale Ligure, che comunque è sempre bello salutare persone.
2: Sempre giusto.
0: Uno magari dice, ma saranno veri questi nomi che fate? Eh sì,
2: tutto vero,
0: veri, cioè.
2: Sì, Francesco.
3: Guad, sei sicuro che era una 500 panna?
0: Sì,
3: non
0: sì.
3: È che era una Kia blu elettrico, sai mai.
0: No.
2: Ti sarei confuso.
0: 73 anni Chaka Khan, ancora iper produttiva. Bello il numero 73.
2: È un bel numero, sì, dai, carino.
0: Sì, non ha un senso magari nella numerologia, anche se penso che nella numerologia ogni numero abbia senso. Ma se tieni il numero 73, proviamo a fare questa challenge con gli ascoltatori anche in vista dell'estate, che è già cominciata. Ma da settimana prossima per noi inizia anche da un punto di vista di palinsesto estivo. Saremo in onda di più durante il giorno, 2 ore dalle 20 alle 22, dal lunedì al venerdì.
4: Say what?
0: Uno dice, cazzo, c'entra il 73, prendi il 73.
2: Sì.
0: Ok. Siamo disposti a dare un premio, vi potrei dare per esempio il vetrino rotto dell'iPhone che ho cambiato.
2: No, utile soprattutto.
0: O vediamo dei gadget da qualche parte. Alla persona che arriva
2: il messaggio numero 73 che arriva, sì, vince il gadget.
0: Però messaggio in cui c'è scritto
4: gang.
0: Ok,
2: ah, così,
0: partiamo così,
2: bene.
0: Semplice, ok? Quindi il concetto è scrivi gang. Se sei,
2: basta, sì.
0: Se sei la 73esima persona a scrivere gang, vinci una cosa che mo la recuperiamo da qualche parte. Vogliamo soltanto testare quanto funzioni questa cosa. Scrivi gang ovviamente dove?
5: 347-342-5220.
0: Anche questa è una forma di amore. Amore è Elisa.

0: Yankee e Brazil, Kaleidoscopio, era il 2004. Sì, mia, pare ciao, pare ciao. Esatto.
1: Ciao, ciao,
0: ciao. Perché mi salutano tutti? Che bello, tra l'altro. No, no, molto bello, certo, certo.
2: Il mio sensazionale amico Seiwad è la mia sensazionale amica Giaggia.
3: Oh, ciao.
0: Visto che abbiamo suonato una canzone brasiliana, oggi il Brasile ha vinto 3-0 contro la Scozia, oggi Infantile ha spinto 3-0 contro la Scorza, oggi il Canile ha vinto 3-0 mostra la scamorza.
3: Bravo, hai imparato.
0: Anna, tu come te la cavi con dire una frase e poi ripeterla cambiando un po' di parole?
4: Malissimo.
0: Anna, intanto, signore e signori, sì, è la persona, è la 73esima persona ad aver scritto gang. Ci serviva questo test, Anna, grazie di esserti prestata, grazie di esserti è difficile. Prova a dire una frase qualsiasi, tipo raccontaci cosa stavi facendo.
4: Ora stavo andando a prendere la mia migliore amica per farci una serata fuori da mamme libere.
0: La mia migliore amica per farci una serata fuori da mamme libere. La mia miglior fatica per andare a cena con i cori.
3: È difficile.
0: Anna, ti giuro che non inizia l'estate per noi. Cioè, non andiamo in vacanza se non riusciamo a fare questo entro fine luglio. Te lo giuro, Anna.
4: Certo.
0: Anna dice giustamente: cazzo me ne frega, va bene uguale. Però giuraci tu una cosa. Cosa ti piacerebbe imparare a fare prima che per te inizi l'estate, nel senso di vacanza?
4: Imparare a vivermi la vita un po' più con leggerezza.
0: Oh. È difficile, impossibile.
3: Da positivo.
0: Ma perché sei all'interno, cioè la Anna che hai dentro di te è un po' pesantona?
4: Sì, l'Anna che dentro di me è un po' pesantona, si fa un po' troppe paranoie e bisogna che vivo la vita un po' più tranquilla, o come si dice a Terni, scialla.
0: E cosa ti manca? Cioè, cosa ti potrebbe aiutare a sbloccare questa caratteristica del tuo modo di essere?
4: Adesso piano piano lo sto facendo, in realtà. Ho vissuto per un po' di anni un po' tappata con le ali tarpate, ora sto riprendendo un po' il via e sto riprendendo confidenza con me stessa, cosa che non avevo. Non avevo minimamente fiducia in me.
0: Io ti voglio bene e ho fiducia in te. Tutti qui ce l'abbiamo, Anna, ok?
4: Grazie.
0: A presto, buona serata, ciao.
4: Buona serata, ciao.

0: che in sostanza è parlare con te, cantare por te, caldaie col te.
1: Bravo, hai imparato.
0: È l'allenamento, ma allenerò tutti i giorni fino a fine luglio, che okay. Poi deve diventare proprio matematica sta cosa, cioè vuol dire altro. Voglio
1: okay.
0: Come?
1: Ok.
0: Ok. Ok, ok.
1: Ok.
0: Ok, let's go. Ok, ok, ok.
2: Avete sentito?
0: Avete sentito che se contate fino a tre torniamo?
3: Radio DJ.
4: You tuned in with Say What? Make sure you stay right here. You know what it is.
1: Say what?
2: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista sabato 27 giugno alle 15 la Sprint Race e domenica 28 giugno alle 14 la gara con il Gran Premio Tissot dell'Olanda. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: La spesa intelligente!
15: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
16: Jerry Calà per Seat, prima...
17: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
16: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
17: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
16: Sì, Jerry.
17: Doppia libidine!
16: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
17: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
16: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
17: Libidine coi fiocchi!

0: Ehi tu, sì, dico proprio a te. Ciao, io sono Bebe Vio. Grazie al tuo 5 per 1000 con la fondazione Art for Sport forniamo protesi, stampelle e tutto quello che serve a un ragazzo amputato per divertirsi e per tornare a vivere attraverso lo sport. Sì, vabbè, lo so, a te non costa niente, però sappi che stai cambiando la vita di tantissimi ragazzi. Quindi destina anche tu il tuo 5 per 1000 alla fondazione Art for Sport e contribuisci a rendere lo sport accessibile per tutti quanti i ragazzi. Inserisci il codice fiscale della fondazione Art for Sport nella tua dichiarazione dei redditi.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
5: Say what?
6: What up? Say what? Say what? Say what?
7: Radio DJ.

Dance No More. È una nuova canzone di Harry Styles, che comunque fa sempre piacere alla salute in generale di Harry Styles. Dance No More, non ballare più, non guardo giù, non guardare giù. Piano piano, step by step, step by step, state là che impariamo, state là. Abbiamo cominciato oggi, quindi ad allenare questa tecnica di ripetere le frasi ma cambiarle, che poi in sostanza è un po' tipo fare le rime.

0: Ci scrive: è da tanto che mischio i miei sorrisi con il pianto, è da santo che mischio la casciazza con il bianco. Cioè, no, cioè alla fine sì, è un po' quello.
1: Sta mi hanno forte tutto quanto parlano in unghie.
0: Harry Styles, che ogni cosa che fa viene rilanciata sui social, sui magazine. Tipo qualche giorno fa era in giro, non in Italia, te ne accorgi dalle macchine parcheggiate che non sono italiane, le targhe quantomeno, con una scritta sulla maglia. Ora, ognuno di noi può avere una scritta su una maglia adesso, anche se noi siamo non logo,
2: sì,
0: oppure
2: no,
0: c'è un logo sulla maglia di Field Vibe che viene retribuito pesantemente, mi sembra di capire. Però se la scritta è sulla maglia di Harry Styles, quella scritta diventa un messaggio
2: sì,
0: sociale,
2: certo.
0: No? La scritta era: l'ansia ha molte facce, ma alla fine è solo una, l'ansia. Questa è la scritta sulla t-shirt di Harry Styles, che diventa quindi, insomma, poi apre tutto un dibattito sull'ansia. Lui è comunque un personaggio talmente poliedrico attorno al quale si potrebbe fare una tesina di terza media,
2: sì,
0: come ha fatto questo ragazzo che si chiama Matteo, che ha portato alla tesina per l'esame di terza media Aldo, Giovanni e Giacomo.
2: Che grande!
0: Poi diversificando per ogni materia in base ai film, in base a tutti i contesti. Giaggia alla lavagna.
2: Eccomi.
0: Proviamo a fare tesina di terza,
2: sì,
0: media su Harry Styles.
2: Allora, storia.
0: Sì.
2: Puoi fare la Seconda Guerra Mondiale, perché lui ha recitato in un film dedicato proprio alla Seconda Guerra Mondiale.
0: E storia ce l'abbiamo. E quindi tu racconti
2: della Seconda Guerra,
0: la seconda
2: mondiale.
0: Guerra mondiale. Perfetto.
2: Poi scienza, il sistema nervoso, anche l'ansia legato,
0: l'ansia, sì,
2: a tutte queste cose qui.
0: Sì.
2: Poi c'è educazione civica, potresti parlare dei diritti.
0: Certo, lui
2: dell'uguaglianza.
0: Sempre, assolutamente.
2: E poi manca
0: manca tanto. Matematica non lo so. Matematica potresti.
2: Ma non c'è l'orale, non lo fai nella
0: non
2: tesina.
0: C'è l'orale. Educazione fisica non c'è.
2: Educazione fisica c'è, e potrebbe
0: balletto,
2: fare il ballo,
0: metti un
2: la
0: balletto,
2: coordinazione muscolare,
0: inglese,
2: robe lì.
0: Fai One Direction, quindi fai tutto un approfondimento.
2: Sì, prendi un suo testo, lo
0: geografia,
2: analizzi.
0: Fai l'Inghilterra, oppure fai bagno di Civite, non mi ricordo come si chiama, il posto vicino Roma dove lui vive, dove vive,
2: okay,
0: anche Paolo Crepè.
2: Certo.
0: Insomma, vedi, poi alla fine la tesina attorno a Harry Styles la fai, ed è,
2: sì,
0: qui che dichiaro aperto il televoto. Cioè, fai una tesina, se vi va di giocare a fare una tesina di esame di terza media, sul tuo artista preferito. Prendi un po' di materie, sostanzialmente quelle un po' più famose, e provi a declinare la carriera, la storia del tuo artista preferito, materia per materia.
3: 347 342 5220.
0: Yeah, New Genea.

0: Say what?
1: Ciao!
0: Hey, what's up? State ascoltando Say What su Radio DJ.
2: Say what?
3: Ti mando un bacione, ciao.
4: Say what?
5: Posso dirlo? Lo dico.
6: Say what?
7: Noi ti ascoltiamo ogni

0: I Need You to Stay. The Kid LAROI con Justin Bieber, molto amici. The Kid LAROI è andato anche a trovarlo durante uno dei due weekend del Coachella, l'ultimo Coachella di Justin Bieber. 21:43 minuti, anche Justin Bieber potrebbe essere un perfetto tema da scegliere come tesina per un esame di terza media. C'è chi ha portato Aldo, Giovanni e Giacomo. Abbiamo giocato a fare la tesina di terza media su Harry Styles.
1: Ciao Juan.
0: Ciao.
1: Allora, il mio geografia è nato a Zanzibar. No, ma matematica aveva 4.
0: Ma non è un quiz.
1: Italiano ha partecipato a Sanremo. Sono tutte informazioni che non sapevano nulla, però era solo per farvelo indovinare.
0: Allora, l'abbiamo indovinato.
1: E storia, ha fatto la storia.
0: Sì,
1: del rock.
0: Allora, se tu mi arrivi ad una tesina di terza media, all'esame orale, con così, che, cioè, ti bocciano.
2: Beh, sì.
0: Cioè, la tesina, devi prendere il personaggio, nel suo caso Freddie Mercury, e declinarlo materia per materia. Per esempio, geografia, puoi parlare della Tanzania, di Zanzibar, dove nacque, poi ha vissuto in India, e poi ovviamente l'Inghilterra. Storia, puoi parlare degli anni 80 sicuramente,
2: certo,
0: con Freddie,
2: sì,
0: Mercury. Vabbè, musica non so, non tutte le scuole di medie ce l'hanno. Scienze, puoi parlare tristemente dell'AIDS magari, se la materia si può allargare fino a quello. Tecnologia, per esempio il periodo dei vinili, CD, MP3,

0: tre streaming, poi cosa manca? Educazione civica, ovviamente diritti civili anche per Freddie Mercury, cioè è un po' questo, fare la tesina in questo senso, prendi il tuo artista preferito e lo metti,
1: colleghi con le varie
0: colleghi a tutte le materie, ma con i collegamenti, se no che dici ci avrò quattro denti in più, che però sei stato un grande, mi ha fatto ridere, è la cosa più importante. L'altra cosa importante è cercavi me, non è vero?
2: Cercavi me, non è vero?
0: Infatti.
2: Stavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

fame, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: canzone nuova che stiamo suonando parecchio, canzone ballare festa.
1: Sì, bel sì. Collegamento.
0: Yeah. 21 e 52 minuti, It's Radio DJ.
2: Avete sentito?
0: Facciamo un ripasso sui mondiali, facciamo un compasso sui frontali, spacciamo un gran sasso sui bracciali, facciamo un fracasso sui caviali.
1: Bravo, dai, sei a 4 in una frase, top.
0: Piccola parentesi, kiss and football, perché ci sono delle partite, chiaramente se sono i mondiali e loro hanno tanti palloni, devono anche un po' farli girare, no?
1: Sì.
0: Repubblica Ceca contro Messico, è finita 0-3, il Messico sta stravincendo. Praticamente ci capita di dirlo tutte le sere, quell'episodio dei Simpson che negli anni 90 individuò una finale di un mondiale possibile tra Messico e Portogallo. È molto difficile che succeda, intanto però il Messico sta spaccando.
3: Ciao già la lampada.
0: Sì, vai, fai andare un po' di messichitudine. Altre partite in corso?
1: In corso nessuna.
0: Ah, non giocano stasera.
1: Però ti
0: che
1: dico...
0: fanno? Guardano le palla pizza su Netflix.
1: Se vuoi ti dico com'è andata.
0: Sì.
1: Allora, il Brasile contro la Scozia ha vinto 3-0.
0: Yeah.
1: Il Marocco contro Haiti ha vinto 4-2.
0: Anche il Marocco comunque sta spaccando.
1: Decisamente. Il Sudafrica contro la Corea del Sud ha vinto il Sudafrica 1-0.
0: Yeah.
1: Ecuador-Germania. Ah, è le 22, tra poco inizia Ecuador-Germania.
0: Tra poco inizia quindi Ecuador-Germania.
1: E Curaçao e Costa Avorio.
0: Grande, il Curaçao gioca quindi tra un po', stanno entrando in campo. Pensa all'adrenalina, stanno lì che stanno entrando in campo. Svizzera contro Canada, 2-1 per la Svizzera, noto solo adesso.
1: Che non la vedo la Svizzera.
0: Svizzera e Canada, le bandiere hanno gli stessi colori, ma i disegni sono diversi. Vabbè, volevo scoprire l'acqua calda. Sulla Svizzera c'hai la croce, sul Canada c'hai quella foglia di...
1: Ma è oggi? Poi a me non me la dà come partita di oggi.
0: Ah, boh.
1: Ma
0: sì, oggi.
1: Sei sicuro?
0: Mercoledì 24, no, era ieri.
1: Ma infatti, ma guarda,
0: vabbè,
1: ma cosa dici?
0: Vabbè, però il risultato era giusto, no? Ha vinto
1: vabbè,
0: la Svizzera.
1: Ma non è di oggi, vabbè, fa niente.
0: Comunque evviva la Svizzera.
1: Viva la Svizzera.
0: Sempre saluto anche tutti gli ascoltatori. Proprio oggi ho incontrato una ragazza che fa su e

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Caldo africano, nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri magnesio supremo potassio più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Mamma, raccontaci una storia!
8: Tra i panorami mozzafiato delle grandi montagne a nord, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.

0: letto.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
1: Le 22.
3: Comunque bello.

0: Nicole. Nicole. Lo dice in barese, tra l'altro. Nicole. C'è anche Burna Boy, che sicuramente sarà assieme a Shakira il 19 luglio a New York, nel New York New Jersey Stadium, perché quest'anno, durante la finale dei mondiali di calcio, ci sarà un vero e proprio halftime show. Proprio l'americanata, un po' bene, tipo Super Bowl. Già annunciati Madonna, Shakira e BTS, quindi a rappresentare Stati Uniti, America Latina e Corea del Sud. Ma su questi siti di scommesse, tipo Polymarket, scommettono su possibili aggiunte o special guest o gente che potrebbe all'improvviso, all'ultimo, apparire durante l'halftime show della finale il 19 di luglio. Col 77% delle possibilità, o comunque molto molto quotati, anche i Coldplay, che comunque lo zio Chris Martin è un po' dietro l'organizzazione della direzione artistica. 53% Justin Bieber.
1: Lo vedo improbabile.
0: E però il Canada, perché i mondiali sono Canada, Stati Uniti, Messico. Che non glielo metti un canadese, Justin Bieber o Drake, per esempio?
1: Già Drake di più.
0: Però Drake è quotato meno di Justin Bieber. 53% Justin Bieber, 15% Drake. Maluma, che tra l'altro era a Milano settimana scorsa in giro a fare shopping qui in il signor Field Vibe.
1: Ha fatto
2: Maluma. Hey, what's up, guys? This is Maluma, baby. And you're listening to Say What on Radio DJ.
0: Yes.
2: One show, Maluma, baby.
0: E poi si parla anche di una possibile Sabrina Carpenter. Tutto ciò nell'halftime show della finale dei mondiali di calcio, che sono in corso. Finale a New York, New Jersey Stadium, il 19 di luglio.
3: Io di calcio non me ne intendo. Preferisco sentire WAD.
0: Perfetto, io di calcio non me ne intendo, ma preferiamo fare...
4: Say WAD!

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: No, sì.
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
8: Balla per Radio DJ.

0: Say what?
1: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Amor.
1: One Gang Show.
0: Il mio amico Achille Lauro, che ha collezionato anche questa hit l'anno scorso nel suo repertorio immenso, che sta portando in giro negli stadi. Ha già fatto l'Olimpico, ha già fatto San Siro due volte.
2: Ciao, what?
0: 22 e 10 minuti, abbracciami Roma. Domani sarò a Roma per il mega evento di Vespa, gli 80 anni di Vespa al Foro Italico. DJ set domani sera, sarà il più grande raduno nella storia di Vespa, decine di migliaia di vespisti da tutto il mondo, quindi non vedo l'ora di vedervi. E magari questa qua me la porto, questa qua di Achille là, cioè Roma.
3: Dai, certo. Vero che

0: arrivano da tutto il mondo, però vi facciamo represent. Vedere noi. Represent, represent. I concerti. Ieri sera parlavamo di Ultimo, che adesso sta per fare, per compiere il 4 luglio, un concerto da record, 250.000 persone attese a Roma a Tor Vergata. E poi stamattina ne parlavano anche in DJ Chiama Italia. Però mi sono chiesto oggi, mentre facevo le mie cose, mentre spaccavo la macchina
1: col monopattino,
0: la gente che cosa ne pensa? Cioè, sapere che ci sono dei fan già in fila, in tenda, a 10 giorni dal concerto di Ultimo a Roma. Sondaggio velocissimo, il tempo di due canzoni. Voi che cosa ne pensate? E soprattutto, avete mai fatto una cosa simile per un artista? Aspettare così tante ore? È una follia, una lucida follia? Oppure sono dei disperati? Cioè, qual è il vostro parere?
2: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
0: Lui, per esempio, è un artista che ha vissuto per un po' a Roma, comunque l'ha frequentata, anche lui in giro col Vespino. C'erano diversi video di Post Malone qui con Quavo.

0: Radio DJ, One Nation, One Station.
1: Ciao Wad e ciao a tutta la gang. Questa radio mi fa impazzire. Amor.

0: e forse ce la portiamo per tutta l'estate, cioè è super piacevole. Poi quando viene in Italia Inna, andiamo a fare il concerto, mettiamo la tenda, stiamo una settimana lì ad aspettarla.
1: I fan di Ultimo si sono messi in fila 10 giorni dal concerto perché avevano paura di arrivare ultimi.
0: E ci siamo su questo, certo.
2: Ciao Ad, sono Linda dalla provincia di Pisa. Ciao. Io trovo che sia bellissimo. Io l'ho fatto per Vasco tantissime volte, continuo a farlo. Tenda giorni prima, soprattutto per Modena Park 10 giorni prima. Uh-huh. E di regola 4-5 giorni prima. La musica è bellissima, stare insieme agli altri fan è meraviglioso. E quindi viva la musica e un bacio a tutti voi. Ciao.
0: Un bacio a te. Grazie del tuo racconto. C'è una ragazza che nel 2010 ha fatto una settimana in tenda a Rotterdam ad aspettare i Tokyo Hotel. È qui con noi Irene. Ciao Ire.
3: Ciao, ciao, ciao.
0: A sentirla oggi, quindi qualche anno dopo, 16 anni dopo, ti fa sentire un po' stupidina o invece sei soddisfatta e contenta di averlo fatto?
3: No, sono contentissima anche perché in realtà ero minorenne, quindi è stata un'esperienza stupenda. I miei genitori ancora non lo sanno, quindi non so esattamente.
0: Lo stai dicendo adesso, 16 anni
3: dopo.
0: Ah, ok.
3: Però bellissimo, ero con un gruppo di amiche, eravamo super fan, quindi bellissima esperienza.
0: Però allora aspetta, perché cioè i tuoi genitori cosa hai detto?
3: Avevo vinto una settimana di vacanza studio, perché okay. Ovviamente era durante l'anno.
0: Quindi sapevano, sapevano che eri a Rotterdam.
3: Come, scusami?
0: Sapevano che eri a Rotterdam.
3: Sì, esatto. Avevamo fatto tutto un magheggio strano con le altre ragazze e avevamo inventato appunto questa vacanza studio a Rotterdam, quindi io gli mandavo le foto, ma poi niente, eravamo lì in tenda accampata aspettando.
0: Ma la cosa che mi sono sempre chiesto, quando siete in tenda lì 10 giorni prima, tipo per il concerto di Ultimo adesso, cosa succede per 10? Cioè 10 giorni sono tanti, è una vacanza, cioè cosa fate in queste tende in fila aspettando 10 giorni dopo di entrare?
3: Ma allora, in realtà devo dire che lì c'era un controllo molto ferreo, nel senso che il problema è poi: e se vado via qualcuno mi ruba il posto, io sono lì da una settimana, gira un po'. Quindi c'erano degli organizzatori che sì, in quel caso lì erano un po' le persone del fan club, perché c'erano ancora i forum, quindi c'era il fan club organizzato.
0: Okay.
3: E un paio di volte al giorno facevano proprio l'appello, quindi noi avevamo un numerino segnato sulla mano e se tu all'appello non ti presentavi praticamente perdevi il posto
0: e ripartivi da in fondo?

0: Esatto, era, infatti gli orari di appello erano proprio, eravamo tassativi lì, tornavamo svizzeri, non mancavamo neanche
1: assurdo.
0: Uno, perché poi
1: ultime, ancora due domande veloci. Intanto, poi le tende, una volta che entrate al concerto, rimangono fuori?
0: Allora sì, lì un paio di volte mi è anche capitato di doverle abbandonare perché non lasciavano
1: la tenda di farla entrare.
0: E invece in quel caso lì erano proprio ben organizzati, quindi anche lì ogni tenda va al suo numerino e a
1: perfetto.
0: Fine concerto, se nessuno te l'aveva rubata, la ritrovavi.
1: Ultima domanda, ti fai 10 giorni per aspettare il concerto della vita, entri e sei almeno arrivata alla transenna?
0: Sì, assolutamente, cioè quei 10 giorni lì, ma anche se qualcuno prova a rubarmi il posto, assolutamente no, sotto transenna ci si gode il concerto.
1: Ammetto, sono d'accordo con me stesso, non so se lo farei mai per nessuno al mondo, cioè nemmeno se Rihanna o Beyoncé.
0: Adesso 16 anni dopo non so se lo rifarei, lo ammetto, una settimana così mi va benissimo anche il parterre al fondo,
1: bello comodo,
0: più aria.
1: Fresh, certo. Grazie Irene, ti abbraccio, buona serata.
0: Grazie mille, ciao.

0: Barbra Streisand. Era il 2010.
1: Facciamo una festa.
0: Duck Souls. Barbra Streisand. Che classico. Duck Souls, che poi si sono scomposti, sono tornati ad essere i DJ producer che erano

0: I Want Your Soul. E poi c'è A-Track, DJ skillatissimo, che per i più fan di Radio DJ e di
1: Sei qua,
0: venne a trovarci anni fa. Vedi, non te l'ho detto prima, Field Vibe. Se vai, perché internet non dimentica, se scrivi A-Track

0: trovo niente, però te lo giuro che
1: ci crediamo,
0: che sì, è venuto qua, ha fatto il suo DJ set, uno che ha mille tricks, molto molto bravo, molto
2: come on
0: yo
3: DJ Wad, giusto?
0: Allora ci salutiamo così, con una chiusura molto positiva sul fronte fan di Ultimo, che sono lì da 10 giorni, cioè 10 giorni prima del concerto, e tanti ascoltatori che in realtà hanno vissuto quell'esperienza, e molti che dicono non c'è niente di male, giusto così, anzi pure bello. Max scrive per esempio: da ragazzino file notturne addirittura per gli Swatch di Fiorucci o per i biglietti della finale Milan-Benfica. Per cui ognuno poi fa le sue file, ok?
1: Certo che sì.
0: Tipo,
1: sì.
0: Io adesso vado al DJ set di Keitranada, super DJ e produttore. Se ci sono 5 persone in fila me ne vado. Cioè, cioè il livello è un po' questo, proprio
1: molto
0: intollerante alla fila. Domani ci vediamo a Roma, al Foro Italico, per festeggiare Vespa, gli 80 anni di Vespa. E sono già in corso i festeggiamenti, sempre lì al Foro Italico di Roma. Domani c'è il mio DJ set, domani sera, quindi ci vediamo lì. Ma prima ci sentiamo alla radio, come ogni venerdì sera dalle 21 alle 23. E domani viene a trovarci Shade.
1: Sì.
0: Insomma, un pezzo di storia.

0: 22 su Radio DJ.
1: Sei qua.
0: Ehi, ciao a tutta la gang. Vado, c'ho già Uber giù che mi aspetta.
2: Metti in fila, mi raccomando.
0: Chiamo il taxi, chiamo il taxi. Vado a piedi, mo ce penso. Intanto Phil, ciao, ciao Giaggia.
2: Ciao.
0: Ciao a Marco e ciao a Stefano.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Have fun with
6: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
7: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ. L'estate inizia qui.
8: Sto

Korean touch si sente, perché Tame Impala aveva fatto questa versione di Dracula, poi con Ginny ne ha fatta un'altra, questa qua, ed è quella che sta andando per la maggiore. Era Dracula su Radio DJ alle 22.

0: A cappella ve l'hai fatto fare, quasi, l'ultimo
1: quasi. Crescere e pensare.
0: Già l'uno a cappella tu, vai.
2: Eh no, perché io non sono tanto specializzato nel crescere pensiero. Sì. Cioè, tu sei più. Sei più
0: bravo. No. A me crescere pensare, perché devo ancora crescere e non ho spirito ancora di pensare.
2: No, quello sempre, tutte e due, sempre. No, anch'io.
0: Tutto troppo il giorno.
2: Anch'io.
0: Troppo tutto il giorno.
2: No, crescere e pensare. No, diciamo, è la parte.
0: Solo crescere.
2: Crescere. Crescere. L'anno prossimo anche pensare, scusa, se saremo qua.
0: Concedeteci un attimo di stupidera dopo un'altra stagione che finiamo insieme. 25 giugno, ultima puntata di notte, 25-26. Cosa farete da lunedì prossimo? Lunedì sera prossimi, cosa farete?
2: Niente. Oh, finisce pure il mondiale di calcio.
0: La radio sicuramente non vi abbandona, no, ci saranno i vitello del vostro cuore, che comunque ritroverete a mezzogiorno tra

0: 12 e le 14.
1: Già da lunedì, sì, la zizzinella okay. È finita, sì. Questa è l'ultima puntata. La zizzinella l'abbiamo spiegata tante volte, ogni tanto qualcuno ce lo chiede, no? Quando finisce il programma, voi che lo ascoltate lo sapete già, ovviamente, c'è una voce che però è un ascoltatore che Simone poi ha preso per fare questa, diciamo, sigla di uscita.
2: E dice fornuta zizzinella.
0: Sì, è a mezzanotte, non è detto che tutti voi conosciate.
1: Esatto, è finita la zizzinella. La zizzinella, diciamo, è proprio la tetta della mamma, no? La tetta con la quale la mamma allatta il figlio piccolino. Ma nella metafora, o forse anche nell'allegoria, diciamo, la zizzinella è quando finisce una cosa bella. Siccome il latte della mamma per un bambino appena nato è una cosa buona,
0: un nascituro,
1: un bambino che ha pochi giorni o un mesetto, così, quando finisce una cosa bella, allora finisce l'estate, per dire. È finita la zizzinella.
0: Quindi noi, non senza presunzione, alla fine del programma
1: ci definiamo zizzinella.
0: Ci definiamo latte materno.
2: Latte colosso.
0: Fate voi quanto c'è di edipico esatto. In questa affermazione.
1: Mia mamma mi ha raccontato che quando ha chiuso l'INPS, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, dove lei lavorava a Torre Annunziata.
0: Sì, quando è andata in pensione.
1: No, quando ha chiuso. Hanno chiuso la sede.
0: Ah, ok.
1: E quindi poi tutti quelli che abitano lì si devono spostare a fare dei chilometri,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì.
1: Nei corridoi, gli ultimi giorni, e l'ultimo giorno in particolare, si cantava una canzone che è fornuta zizzinella. Sono finiti i tempi belli.
0: La versione.
1: Perché c'è una versione cantata, non so se è proprio una canzone, è un modo di raccontare.
0: Ho capito.
1: Quindi quando finisce una cosa bella, è finita la zizzinella.
0: Ok, a proposito di pensione e quella area geografica che in qualche modo ci appartiene, da lì proveniamo, sta girando un video dei vecchietti pensionati in una spiaggia del centro di Napoli.
1: Ah,
0: quale,
1: sì.
0: Quale può essere? Sì, no, quale può essere? Localizziamola prima.
1: Allora,
0: poi diciamo
1: quella
0: che
1: è la spiaggia proprio del il lito Mappatella di Napoli, cioè la Rotonda Diaz.
0: La
1: spiaggia libera.
0: Ho capito, la spiaggia libera di Napoli, è, secondo me, già da marzo, vede tra i bagnanti dei simpatici vecchietti con le loro sedioline.
1: Sì.
0: Uno di questi ha fatto un video che è diventato virale, rivolto all'INPS. Dicendo: i vecchietti di questo lito, vogliamo dire all'INPS che non muoiono mai.
1: Esatto.
0: Quindi continuate a pagare. Va bene, va bene. Era soltanto l'inizio, cioè l'ultima puntata.

0: puntata della stagione, i Depeche Mode con It's Not Good del 1997, le voci di Di Notte.
1: Buonasera Pitiello.
0: Buonasera Paola.
1: Per l'ultima sera insieme di questa stagione. Però Nicola, mostra un po' di dispiacere per il fatto che non ci sentirai più.
0: Ma io sono dispiaciuto, no. Ma io, questa è casa nostra Paola, ma noi staremo molto bene a mezzogiorno col sole o con l'ombrello, si pranza con il Pitiello e staremo molto bene, ma questa è casa ormai, lo dicevo, guarda, passando, perché ho questa, c'ho questa sacralità anche con Luigi, no? la guardia della
2: Luigi, sì,
0: è l'ultima, è l'ultima puntata, ormai questo programma è diventato maggiorenne, insomma cercavo cercavo l'attenzione anche da parte di Luigi.
2: All'età diciamo di quando i giovani si poi finiscono il liceo e capiscono se vogliono andare all'università o andare a lavorare.
0: Adesso la vostra di notte
2: a settembre,
0: andrà all'università, ci saranno i soldi per mandare all'università
2: o andrà a lavorare a fare uno stage magari non retribuito.
0: E lì si va a lavorare veramente.
2: E lì si va a lavorare, non è bello poi a quest'età.
0: Allora da una Paola all'altra sentiamo.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao,
1: sono
0: Paola.
1: Vostra Paola da Bergamo.
0: Grazie.
1: Come faccio io adesso senza di voi? Come
0: farò? A mezzogiorno.
1: Ditemelo.
0: A mezzogiorno, due ore.
1: Promettetemi una cosa, mi avevate detto che mi aspettavate una sera, quel giorno che ero tantissimo giù di morale.
2: Sì.
1: Il morale non si è alzato, però sto combattendo tantissimo.
0: Gianluca, speriamo che piange. Se piange
2: l'ultima sera,
0: no, ho fermato il messaggio, adesso faccio continuare. Se piange sul finale facciamo il botto
1: e voi siete un po' il mio aiuto. Facciamo così,
0: sta per piangere.
1: Io cerco di non mollare, però
0: ma piangi.
1: Voi mi ospitate la prossima stagione, giuro che ci sarò.
0: Scusa,
1: più che mai.
0: Allora, noi ti ospitiamo.
1: Ciao Paola da Bergamo.
0: Ma tu sai se c'è la prossima stagione?
2: Paola, allora la cosa è questa, che noi con tutto il cuore ci mancherebbe.
0: Noi ti ospitiamo, segnatelo proprio che ti abbiamo dato la parola.
2: Se ci ospitano loro a noi prima, però, perché noi al momento, cioè senza fare i misteriosi,
0: se uno ride così non può sapere qualcosa di brutto, dai, se ride come sto ridendo,
2: no,
0: io
2: però,
0: o sei scemo che hai prezzo del pericolo o sei scemo
2: o te l'hanno detto solo a te, perché a me nessuno mi ha detto cazzo di niente.
3: Ciao Nicola, ciao Gianluca,
0: ciao, Giancarlo,
3: ciao Marco, grazie per la compagnia, Simone, di tutta la stagione,
0: grazie,
3: di tutte le sere passate insieme,
0: grazie a te,
3: il taxi,
0: dicendo
3: i vecchietti, e grazie, fate le buone vacanze, magari vi sentirò al mattino, non lo so,
0: a mezzogiorno, sì,
3: e comunque ci vediamo a settembre.
0: Anche questo, ci vediamo a settembre. Se sai qualcosa, parla tu.
2: Può essere che magari in qualche altra trasmissione l'hanno detto. Noi non sappiamo niente.
4: Ciao Nicola, ciao Gianluca.
0: Ciao.
4: Come sempre, io vi ascolterò domani in podcast. Però stasera ci tenevo a salutarvi per quest'ultima puntata.
0: Molto gentile.
4: E vabbè, ci risentiamo la settimana prossima in diretta dalle 12 alle 14. Un abbraccio, ragazzi.
0: Grazie,
4: e
0: Claudio.
4: Ci sentiamo, Claudio. Ciao.
0: Grazie, grazie.
2: Ciao, Claudio. Grazie.
0: Andiamo da Rita.
2: Sentiamo.
5: Buonasera, ragazzi.
0: Buonasera, Rita.
5: Allora, perché?
0: Rita è quella delle domande discrete.
2: Bello.
0: E
2: sì,
0: in questi 39 secondi tutto si può dire e tutto può succedere.
5: Buonasera ragazzi.
0: Buonasera Rita. Le creme,
5: allora,
0: le creme
5: per
0: sono
5: chiarire,
0: buone.
5: Ultima puntata di notte,
0: ok?
5: Dalla prossima settimana, da mezzogiorno.

0: alle 2.
1: Sì,
0: okay. Voglio sapere e arrivo al punto.
2: Aia. Glielo faccio fare sto punto.
1: Ma sì, Nico, dai, è così gentile Rita.
2: Molto,
1: ogni anno viene sotto al palco.
2: Dolci e creme, dolci, quindi...
1: Quest'anno anche dolci, che tra l'altro buonissimi.
2: Ma faccio continuare.
0: A settembre ci rivediamo, ci risentiamo. È la stessa cosa, vi sento e vi vedo contemporaneamente sempre di notte. È un discorso di scaramanzia perché ancora non è stato confermato? Se così, sarà sicuramente confermato. Fatemi sapere comunque. Sono Rita di Ferrara.
2: Rita,
0: ciao.
2: Grazie, sei molto gentile.
1: Allora,
2: c'è crisi nel mondo, la situazione geopolitica.
1: Okay. La premessa.
2: I soldi per l'università, per mandare all'università,
1: no,
2: questo
1: perché
2: programma.
1: Poi quello vuole andare alla Bocconi, cioè vuole andare alla Luis, cioè vuole andare a stare in questi posti qua, cioè vuole andare a studiare come la figlia del Tato in America.
2: Allora, se si trovano i soldi,
1: Radio DJ non è il Tato.
2: Ragazzi, non facciamo cazzate l'ultima sera, ti prego. Stiamo giocando col fuoco. Ecco, Paola, non iniziate con sta cazzata che non tornate, per favore. Laura.
3: Ragazzi, io vi ho scoperto da un annetto.
2: Da un annetto? E gli altri 17-18 anni che facevi?
3: E in questo orario mi mancherete tantissimo, perché grazie, torno dal lavoro, grazie, e vi ascolto molto volentieri.
1: Sei gentile.
3: Vi verrò a cercare nell'altro radio perché siete meravigliosi. Grazie. Vi adoro. Un abbraccio, grazie, dalla vostra Laura.
2: Ti immagini, 2 ore di programma, tutto così stasera.
4: Ciao Gianluca, ciao Nicola.
2: Ciao Michele.
1: Ciao, ciao.
4: Michelino, il camionaro qua. Grazie per la compagnia, grazie di tutto. E a me adesso, a questo, e chi me la fa compagnia sul camion? Mannaggia la miseria. Dai che ci vediamo la prossima stagione, anzi ci sentiamo.
2: Ragazzi, fate una colletta e mandate il vostro programma preferito all'università, perché...
1: Perché ragazzi, come direbbe Gimmino il Nero, chi ti alza da questo fosso? Gimmino il Nero adesso. Derubricherebbe o semplificherebbe adesso tutto dicendo chi ti alza da questo fosso? Lui direbbe in slang, io dico in italiano.
2: Il fosso universitario, lo supereremo.
1: L'università è brutta.
2: Adesso vediamo. Con gli occhi chiusi.

0: Iti si chiama così la canzone di Maria Antonietta, ecco l'ombre su Radio DJ.
1: Comunque di notte mi fate troppo ridere, perché spero ci siate a settembre. Merida, Castagnole, Piemonte, baci. Ciao ragazzi, di notte. Ciao. Ci vediamo di giorno, di pomeriggio. Sì, spero dai. Di nuovo di notte. Ciao.
0: Ci abbiamo un bel mesetto dalle 12 alle 14, certo, ci divertiamo. Certo. Allora, Mirko ci dà modo di smentire rapidamente già una leggenda radiofonica interna. Proprio per chi ci conosce. Ciao Vitello, ci sentiamo a settembre. Non è che poi andate in depressione come qualche anno fa che facevate la mattina. Mirko, chi l'ha detta questa cosa? Noi stavamo bene la mattina, stiamo bene a mezzogiorno, stiamo bene la sera, perché abbiamo il privilegio tutti i giorni di accendere questo microfono.
2: Sì.
0: E quindi non siamo mai andati in depressione.
2: Mai. Forse la mattina.
0: Avevamo sonno.
2: O hai potuto sentire un prodotto diverso, perché una cosa è trasmettere alle 23 e una cosa è trasmettere alle 6 del mattino. C'è un altro pubblico. C'è un altro mood.
0: Quando sei tubino nero, la fortuna di essere tubino nero.
2: Però quella è pure la vita da mediano, Nico. La vita da mediano.
0: Benissimo. Cioè, i mediani pure li pagano comunque. Non è che i mediani.
3: Ci sono tanti mediani felici, ragazzi.
2: Sì, è vero.
0: Simo, sai che puoi farla come una canzone da indipendente. Ci sono tanti mediani felici,
4: soprattutto in serie. E quindi è finita anche questa stagione.
0: Sì, abbiamo
4: detto. Vabbè, grazie di tutto. Grazie veramente per l'aiuto e la compagnia che ci avete dato, Nicola. Tu sei nato per fare la radio e grazie per condividerlo. Gianluca, tu sei nato per far star bene la gente e grazie. E come si dice da queste parti, the zizzinella is over, bye.
0: Sai che sto mandando i messaggi senza ascoltarli prima. È un caso che sono tutti complimenti.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao Sabrina.
5: Allora, io a quest'ora di solito dormo, quindi forza di cose non vi ascolto, però vi salutano tutti e di cuore vi saluto anch'io. Ciao, sono Sabrina. Ciao. Ci vediamo a settembre.
0: Grazie. Bello, ma no, lei la chiamiamo. Allora, dobbiamo chiamare Silvia, che sta sotto la cattedrale di St. Paul a mangiare in un ristorante greco con le sue amiche in odore di concerto di Tech Tech.
2: Bello.
0: E poi nonna Mavi, 78 anni, mi tenete compagnia ogni notte, mi dispiace non potervi sentire di giorno. Perché non ci puoi sentire di giorno, Maria Vittoria? E dopo la chiamiamo, ce lo facciamo dire. Mezzogiorno 14.
2: Da mezzogiorno alle 2, alle 14.
0: Nicola, grazie per questa stagione, per la compagnia e gli argomenti trattati, sempre con garbo. Grazie mille anche tutto il vostro staff, è vero ragazzi, noi li nominiamo sempre, siamo molto inclusivi nei confronti di Simone, la nostra regia, e di Marco Lo Monaco. Tante delle cazzate che sentite sono suggerite da lui. Io non mi sento di prendere dei meriti.
2: No.
0: Soprattutto per le battute più belle. E quindi è vero, siamo una squadra, siamo contenti di esserlo.
2: Quello che dite a noi ovviamente va esteso a loro, che fanno un lavoro fondamentale per il programma.
6: Ragazzi, io vi adoravo al mattino e c'era il memoriello che era splendido. Adoravo Nicola da solo con la sveglia birichina. Vi adoro adesso.
2: È gentile, sei molto gentile.
6: Quando è che sarete dalle 12 alle 14?
0: Lunedì.
6: Bellissimo.
0: Va bene, grazie Fabio, sei che tu molto gentile. Va bene, dobbiamo fare un memoriello gastronomico, abbiamo detto, abbiamo 3 giorni per pensarci.
2: Mamma mia.
0: Intanto ascoltiamo Elton John, Goodbye Yellow Brick Road.

0: Elton John su Radio DJ. Le vostre voci stasera sono più importanti, guarda un po' anche della musica.
1: Ciao Gianluca, ciao Nico,
0: ciao Massi.
1: Sarà un casino la sera senza di voi, però vabbè, cercherò di ascoltarvi a mezzogiorno, tanto con l'orario sono sempre in giro, quindi me la cavo. Un abbraccio Gianluca, Nicola, Marco e non mi ricordo il Paleari.
0: Simone. C'è anche Edoardo.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao Edo.
2: Mi avete fatto compagnia al ritorno dagli allenamenti dopo che lasciavo le ragazze che alleno. Credo che siano tipo 10 anni ormai. Grazie anche per questa annata. E per ora ci vediamo ora di pranzo e niente, ci ribeccheremo spero anche l'anno prossimo. Complimenti a tutti, è stato bello, bello davvero. Un abbraccio, Edoardo da Reso.
0: Stavo facendo in 15 secondi volevo fare questa riflessione che c'è la pubblicità.
3: Sì.
0: Allora, noi adesso stiamo salutando e ci risentiamo lunedì in un altro orario a mezzogiorno. Tu figurati se salutavamo per sempre.
3: Sì.
0: E cosa doveva succedere?
3: Sì. Qui è un po' come vedere la reazione di quelli che del funerale, no? Cioè, tutti quanti vorremmo.
0: Rosso,
3: esatto,
0: un vestito rosso. Oggi è quello che indosso nel giorno del funerale.
3: C'è quella curiosità, no? Nicolò Fabi la canta in quella canzone, tra l'altro meravigliosa. Cioè, di vedere la reazione del funerale. Tu sei morto, ma forse non sei neanche morto. Ti credono morto, diciamo così. Vengono al funerale e tu da lontano osservi quello che succede e forse più o meno non riesci a capire chi è sincero e chi no, un
0: facciamo
3: po' meno.
0: Facciamo credere che siamo morti.
3: Ma Nico, morti!
0: Cazzo, facciamo credere che è finita.
3: C'era quella canzone, sono morti e si credono vivi, no?
0: Ci sentiamo tra poco e torneremo ai campi estivi, ma per adulti. State lì.
4: Bene. Radio DJ. Di notte.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: Dottore, telefono per mio marito.
8: Mi dica, che succede?
7: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
8: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
9: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della Camera 622 di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Le 23.
2: DJ. Chi siete?
3: Siamo...

0: Gracie Abrams con Hit the Wall su Radio DJ. Giallo, stasera non c'è tempo per prendere argomenti. Noi siamo preparati, ce l'abbiamo le cose.
1: Sì, ce l'abbiamo.
0: Talmente tante voci e tanti messaggi, alcuni anche non si possono far sentire. Per esempio, io vorrei farlo sentire Tiger e dargli la soddisfazione, ma guarda come si sente. Quindi gli diamo il tempo della pubblicità per rimandarlo.
1: Sì, lo stesso.
0: Perché mi sembra pieno di complimenti.
1: Però che si possa mettere, non disturbare.
2: Dalla prima stagione
0: si sente male.
1: Vabbè,
0: guarda,
1: dai.
0: Per esempio questo come si sente bene,
3: e come ha detto quella signora, i vitielli vanno bene dappertutto.
0: Dove... ecco, vabbè, lui si sente. Tiger, rimanda il messaggio. Noi ci sentiamo tra pochi secondi.
4: Di notte radio DJ One Nation One
5: Station. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it. Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Season finale, ultima di stagione. I vostri messaggi al 347-342-5220.
6: Grazie.
0: Ciao Deborah.
6: Vi mando anche il mio saluto da Deborah da Gallarate.
0: Deborah da Gallarate.
6: Saluto voi, ma anche la splendida voce di Simone e tutto lo staff. Vi mando un abbraccio grande.
0: Fatti sentire, Simo,
6: tanto vi ascolto anche a mezzogiorno.
7: Ciao, dalla splendida voce di Simone, da oggi è disponibile anche in podcast o comunque sull'IA potete scaricare l'app. E...
0: va bene. Andiamo con Stefano.
8: Ciao Vitiello. Io sono Stefano.
1: Stefano sì.
8: Anch'io, come l'ascoltatrice di prima, Cristina, non vi ascolto di solito la sera perché lavoro alla sera. Questa sera però che ho la giornata libera, ho preso la cena un po' più larga e allora poco fa ho detto vediamo cosa c'è alla Radio DJ. E ho sentito tutta questa situazione che siete in aria di vacanze via. Vabbè, che dirvi. Io vi capisco però il discorso della stagione perché sono a Maiorca, per cui confesso che anch'io, anche se tutto ok, tutto a posto da anni nel posto dove ci troviamo qui ora, però quando arriva ottobre non arrivo ai vostri livelli, forse come a Napoli, non so, di toccatine varie, però confesso che quando arriva l'ultimo giorno più o meno prima, quando ci si deve vedere con chi di dovere, allora ci vediamo l'anno prossimo, incantato, stupendo, insomma il pensierino va là, ecco, per cui vi capisco. Comunque un abbraccio e un saluto a tutti da Stefano di Vercelli in questo momento a Maiorca. Ciao, vi dialo.
0: È la prerogativa di chi fa un lavoro artistico, quello di essere soggetti alla ci si abitua, ti devo dire, dopo tanti anni.

0: Ci si abitua. Ora, a proposito di gente che si abitua, senti Paola, adesso vi mando la foto di me che piangevo quando 3 anni fa avete annunciato che sarebbe finita di notte. No, me l'hanno già detta questa, nel pomeriggio, questa è la stessa cosa. E, scusateci se vi abbiamo fatto piangere, e che ce l'hanno fatta credere pure a noi, cioè, sì. Anche noi piangevamo.
1: Noi piangevamo molto.
0: C'è stata una pausa e abbiamo fatto un anno al mattino presto. Giallo, un po' di messaggi. C'è Roberta, Silvia, vuoi aiutarmi a leggere?
1: Sì, allora.
0: Adesso
1: Roberta,
0: come si fa la sera senza di voi?
1: Esatto, come si fa senza di voi? Non bastava il caldo infernale. Cos'è? L'apocalisse? Mi mancherete, cavolo. Ora non mi rimane che scaricare le puntate a pranzo e ascoltare la sera, ma senza interagire non è la stessa cosa.
0: Non è la stessa cosa. Silvia, che mondo meraviglioso Radio DJ. Accendi la radio a qualsiasi ora, in qualsiasi situazione, sei subito a casa. Grazie ragazzi, sono contenta di sentirvi la mattina. Baci, Silvia. Poi c'è Fausto.
2: Vitiello, sono Fausto da Alicante.
1: Ciao Fausto.
2: Grazie per le vostre serate.
0: È gentile Fausto, grazie.
2: Finalmente potrò tornare a dormire alle 11 senza dover aspettare che finite con le vostre.
0: Bravo Fausto, sei molto originale. Marco
1: numero uno.
3: Fausto. Nicola, Gianluca, Marco. Ciao. Da Vigevano.
0: Grande Marco.
3: Bravi. Sarà dura ascoltarvi a mezzogiorno, ma intanto così avete guadagnato una nuova ascoltatrice, la mia cucciola Giorgia.
0: Oh, dalle un bacino.
1: Ciao Giorgia.
0: La tua cuccia pensava un cagnolino. Ciao Giorgia, scusa, c'ha una voce la cucciola. Ok. Ciao Giorgia, ciao Marco. Salvatore.
4: Buonasera ragazzi.
0: Buonasera. Vabbè, Salvatore,
4: ma cambiate l'orario, ma tanti vi ascolto in podcast. Vabbè, quindi potete smettere anche alle 4 di mattina, non cambia niente.
0: Ragazzi,
4: un abbraccio.
0: Allora sì, Simo, adesso io questo, il messaggio di Salvatore, tu te lo tieni via, ne fai un jingle, perché in 10 secondi lui proprio sintetizza il concetto della radio
1: moderna.
0: È il problema che non c'è. Di notte ti è scomodo, la sera lo ascolti alle 4 del pomeriggio, lo scarichi.
1: Il pomeriggio ti è scomodo perché lo vuoi ascoltare
0: alle
1: la sera?
0: Alle 2 di notte.
1: Quando vuoi.
0: I Vitiello sono a mezzogiorno e io me li ascolto di notte, perché sì, con i podcast e con i reloj vale
1: oggi
0: per tutti, ovviamente, per tutti i programmi della radio.
1: Scrivevano Nico oggi qualcuno su Instagram, e quindi è un messaggio anche per Simone, se ci sarà il podcast delle puntate delle 12.
0: Certo. Simo, certo, metti le mani avanti, perché allora lo diciamo subito.
5: Sì.
0: Probabilmente lo troverete catalogato sotto la voce I Vitiello. Non andate a cercare di notte, perché di notte non c'è. No, perché da lunedì si incomincia la tarantella.
1: Sì, sì.
0: Che a tutte le ore che a tutte le ore del giorno ti arriva il messaggio: ah, non c'è il
1: vostro. A me già sono arrivati.
0: A noi questa cosa ci fa molto piacere.
1: Sì, certo,
0: ci mancherebbe.
1: Però
0: la risposta è una: cercatelo catalogato sotto I Vitiello e non sotto di notte, perché di notte chiude stasera, torna, non sappiamo. Per l'università
1: non ci sappiamo, è andata a Bocconi, però chiusa. Cavolo, c'è un sacco di un'altra università che
0: Dario, sentiamo.
6: La voce di Simone mi fa mettere in discussione la mia eterosessualità.
1: E se lo vedi poi vestito da sciamano sul palco della festa della radio.
6: La voce di Simone mi fa mettere in discussione la mia eterosessualità.
0: Era talmente incisivo che l'ha mandato 2 volte. Ciao Dario, e 3 secondi di Antimo. E che saranno mai 3 secondi? Si può dire tutto, sì, e sì. Niente.
3: Comodo la sera, e ti ascolti alle 4 del pomeriggio lo scatto.
5: Eravamo noi
0: più o meno, il concetto era quello. Va bene. No, questo fatto, la tendenza che sta andando in tutto il mondo e che trovo bellissima, stanno tornando i campi estivi, non per i bambini, voi che magari avete mandato i vostri figli proprio oggi.

0: Michele, buonasera.
1: Buonasera Michele.
0: Il vostro amico camionista da Olbia.
1: Da Olbia.
0: E questa è una grande botta per me. La notte era perfetta. Guidare di notte perfetto. Ascoltare voi con la luna piena. È stupendo, adesso mi dovrò riadattare. E magari dormire anche meno, cioè non dormo per niente, dormo tu. Pochissimo, dovrò cercare di svegliarmi a mezzogiorno perché a me piace ascoltarmi in diretta. Vorrei dire che chiuderò bene le tapparelle a casa e mi inventerò una luna.
1: Che di poetico il messaggio di Michele. Allora, dicevo, una tendenza sta tornando in tutto il mondo, è abbastanza bella, stanno tornando i campi estivi non per bambini ma per gli adulti, quindi tende, attività all'aperto, laboratori, serate intorno al fuoco, escursioni, sport, tutto. Vabbè, quello che alcuni bambini, non noi, io non credo che tu abbia fatto campo estivo.
2: No, ha fatto la colonia.
1: Ecco, la colonia, sì, anch'io. Tutto però quello che facevamo a 10 anni rifatto da quarantenni, cinquantenni che evidentemente ne sentivano la mancanza.
2: Bisogno.
1: O magari, secondo me, ruota sempre tutto intorno a quello.
2: Sì, magari vuoi conoscere qualcuno facendo queste attività, speri che insomma che possa diventare la tua Temptation Island.
1: Esatto.
2: Visto che se ne parla in queste ore del programma.
1: In fondo, perché no? No, perché il campo estivo dovrebbe essere solo dei bambini o dei ragazzi, loro ci vanno, i bambini ci vanno per staccarsi dai genitori e probabilmente gli adulti ci vanno per staccarsi
2: da se stessi,
1: o dal lavoro, da se stessi o dalle mogli o dai mariti,
2: sì, certo.
1: dalle responsabilità, magari dallo schermo del telefono. Le motivazioni comunque possono essere tante, i bisogni. Negli Stati Uniti, leggevo, è da qua che abbiamo preso spunto, esistono già da anni, ci sono campi estivi per adulti, fanno i laboratori, fanno i cose,
2: la ceramica, lo yoga, la creta.
1: Sì.
2: Cioè tutti questi giorni di ferie, no? Nel senso, tu le ferie le fai facendo il campo estivo?
1: Penso.
2: Oppure
1: di sì.
2: se sei magari un freelance, sì, quando non c'è tanto lavoro.
1: Ecco, niente telefoni, niente mail, niente riunioni, cioè proprio solo questa cosa del tempo,
2: sì,
1: del tempo che era lì.
2: Come quelli che vanno una settimana a dormire in qualche monastero dove è vietato l'uso della tecnologia.
1: Potremmo andarci come giornalisti, accreditarci come giornalisti,
2: fare ai campi?
1: Sì, sicuramente qualcosa di simile c'è anche in Italia.
2: Sì, ci sarà.
3: Scusate, ho una domanda, ma è tipo un campeggio o tipo i scout, proprio il campo estivo, la colonia?
1: Si parla di campo estivo,
2: non è un campeggio.
1: E visto che arriva dall'America è proprio quella cosa.
2: Sì, quella roba lì. Sì. Vabbè,
1: nelle recensioni di chi ci è andato, la parola che torna sempre è leggerezza. Non relax, non vacanza, non stacco. No, leggerezza. Quella cosa che veramente
2: sì, anche
1: avevi
2: gioco,
1: da bambino.
2: No, perché fai tante attività comunque che sono
1: è proprio quella
2: molto
1: cosa
2: simile al gioco.
1: Che avevi da bambino, che da adulto sembra sempre più difficile da ritrovare, no? Forse perché magari da bambini non sapevi quanto valesse quella cosa, la leggerezza, che se riesci a, por-

0: portarla anche in un rapporto sentimentale, la leggerezza.
1: Eh sì, non è sempre facile, però è una bella chiave.
0: Eleonora a casa sta dicendo: senti chi ha parlato? Cioè, parlando di leggerezza, ha parlato un pesantone, ha parlato il pesantone da via Massena.
2: È la radio.
0: Sta parlando di leggerezza.
1: Alla radio diciamo tante cose che non per forza si riferiscono a noi.
0: Certo, Fabio.
3: Ma voi ve la ricordate la puntata dei Simpson? No. Quando Homer andava al campo estivo per imparare a diventare una rock star. Con Mick Jagger, Elvin Costello, eccetera.
0: Non l'abbiamo vista perché non guardiamo i Simpson, però sicuramente sarà stata divertente. Marco, che l'ha vista, ha detto che poi Homer diventa Kurt Cobain e fonda i Nirvana.
1: Sì. Ecco, Marco, sì, quella puntata
0: Marco,
1: sì,
0: ne sa anche di questo, va bene. Tra poco riproviamo a collegarci con Silvia, ci teneva tanto, sta facendo questa reunion pre-concerto dei Take That.
1: Che bello.
0: E a
1: però.
0: Proposito di boy band, anche se non si tratta di una boy band, però dove il cantante è sicuramente un sex symbol, ci sono i Maroon 5 da qualche parte per l'Italia. Dove sono? Sto vedendo un po' di gente alle stories. Però non c'è Adam Levine con,
1: ho sempre detto che lui e l'altro attore lì, come si chiama?
0: Jude Law.
1: E Jude Law sono gli unici due uomini che mi possono
0: allora piacere. Eleonora mi ha fatto su questo, mi ha detto: allora ho capito perché a Gianluca piace Harry Styles, perché Harry Styles è un po' sul genere Jude Law ma non tanto genere Adam Levine, cioè
1: sì.
0: Questo trittico di uomini che fanno scricchiolare la tua eterosessualità.
1: Poi quando ci vediamo ne parliamo di questi e di profumi.
0: Va benissimo. Quindi sono sti tre nomi qua.
1: Sì, questi tre nomi qua mi piacciono molto. Capito. Facciamo mano.

0: il concerto di Madame a Udine? Vuoi sapere Roberta?
1: No, purtroppo no. Ma l'abbiamo vista Madame live, perché è stata tra le protagoniste di Party Like a DJ, in particolare nella seconda serata, quella della Celebration. Aveva fatto anche un pezzo inedito, proprio quella sera, che aveva scritto poco prima, che non aveva ancora un titolo, e attraverso anche la radio e i suoi fan poi hanno dato il titolo a questo pezzo, che appunto si chiama Mamma non mamma.
0: Campo estivo per adulti in America. Intanto in Italia Federica ci ha mandato suo figlio, è tornato dal campo estivo settimana scorsa, in 14 giorni ha imparato ad allacciarsi le scarpe da solo, a fare il letto e a smettere di chiamarmi ogni 5 minuti. Ho pianto tutto il primo giorno, lui si divertiva. Marco da Torino ha mandato sua figlia al campo estivo in montagna, mi ha mandato un messaggio il terzo giorno: papà, qua non c'è il wifi. Poi niente per 10 giorni, è tornata abbronzata

0: e felice, forse il wifi non l'ha mai trovato.
1: Yeah. Vabbè. Bello. No, ero ancora fermo, Nico, sulla notizia dei Maroon 5 che erano.
0: Dove?
1: Se non sbaglio, stasera.
0: Stasera.
1: A Milano.
0: Ah, a Milano!
1: All'Ippodromo.
0: Ah, mazza, si lamentano dei concerti all'Ippodromo.
1: Sì, ma perché
0: c'è? Sì, no, per parlare male, proprio.
1: Sì, perché ovviamente l'Ippodromo non è un posto fatto per i concerti.
0: Pensa a questo caldo.
1: Io sono andato soltanto a un concerto all'Ippodromo, di Liberato.
0: Pensa a questo caldo stasera. Mamma mia. Sì. Giulio, anzi Giulia, mio figlio non voleva andarci al campo estivo, ha pianto, ha fatto la scena, ha detto che sarebbe stato orribile, è il terzo anno di fila che ci torna da solo chiedendoci di prenotare prima. Quanto costa? Quanto costerà un campo estivo?
1: Secondo me un 600-700 euro costa. Sotto i 1000 credo.
0: Comincia se c'hai 2 o 3 figli.
1: E falli i figli, poi dopo devi mandarla a 3 campi estivi.
0: La migliore amica di mia figlia, Anna è di Napoli, mia figlia è tornata dal campo con una migliore amica, quella migliore amica abita a Brescia, si sentono tutti i giorni, l'amicizia più importante della sua vita l'ha trovata in una settimana sotto una tenda, non l'avrebbe trovata in nessun'altra app. E sappiamo anche che purtroppo tante amicizie, come tanti amori, durano il tempo di un'estate, ma non è detto.
1: Non è detto, Anna.
0: Tu non glielo dire a tua figlia.
1: No.
0: Le cose
1: e poi,
0: le sappiamo noi che abbiamo perso quella magia.
1: Esatto. No. E poi tutti, come dire, meritano un amore estivo.
0: Certo.
1: Perché l'amore estivo ti fa crescere.
0: Anche l'amore di un'amicizia.
1: L'amore di un'amicizia, certamente.
0: I wanna know what love is, foreigners. Non è che veniamo 3 ore prima per niente, perché sono tutte preparate.
1: Pure 3 ore e mezza.
0: Parole, canzoni, mamma mia, che preparazione, ragazzi.

0: amore ce lo state mostrando voi questa sera con tutti questi messaggi al 347-342-5200. È quasi difficile prendere un argomento, anche se poi parlando di campi estivi per adulti tanti messaggi sono arrivati anche per voi.
1: Come quello di Fabio: quando ero giovane facevo dei bellissimi campi estivi con i salesiani di Torino. Un saluto da Norimberga.
0: Norimberga, Nürnberg.
1: Ciao Fabio.
0: Sono stato, bella.
2: Buonasera Vitiello.
0: Ciao Milly.
2: Allora, mia figlia ha fatto i camp di pallavolo, anche quelli che durano una settimana, sui 800 euro, tutto compreso.
0: Ok.
2: Mica pochi, eh. Bacio,
0: no,
2: da Milly, stasera
0: dura...
2: vi ascolto.
0: Milly, grazie. L'ha detto quanto dura il campo per 800 euro?
1: Forse no.
0: Non lo so. Poi c'è Pasquale.
3: Buonasera, de notte. Pasquale dalla provincia di Venezia.
1: Ciao,
0: sentiamo,
1: Pasquale.
0: Sentiamo.
3: Anche mio figlio va al Grest, però con la chiesa, e si diverte tantissimo. La prima volta era un po' titubante in quinta elementare e adesso va con la seconda media ed è molto molto molto contento. Il prezzo è irrisorio. Essendo con la chiesa paghiamo soltanto 150 euro a settimana.
0: Ah, ecco, io andavo con l'oratorio di Santa Rita, siamo andati un anno a Marana in montagna e... Marana è al nord, a Roma la Marana è una pozza di acqua fangosa.
1: Non benissimo, diciamo.
0: La Marana.
4: È vero.
0: A Roma, vero?
4: Sì.
0: La Marana, l'ho imparato da un film con Paola Cortellesi. Stavo a cadere nella Marana.
1: Io sono andato 2 anni con l'INPS di mia mamma. Cioè,
0: vabbè, bello.
1: Sì, allora, un anno.
4: Ma quanti anni avevi?
0: T'hanno segnati i contributi.
1: Esatto, 2 anni, cioè 2 anni di contributi.
0: Due settimane.
1: Sono 20 giorni di contributi, 10 giorni. Allora, a parte 2 settimane, forse che non passavano mai, ero veramente piccolo, avevo tutta la nostalgia di casa. Però sì. Era molto divertente, però un po'. Allora, un anno è andato bene. A Legnano Sabbia d'Oro. Un altro anno sono andato in un posto che adesso non so bene se è tipo in. Boh, forse no, in Piemonte no, forse in Veneto. Fontignano di Ussita. Che adesso devo cercare dov'è.
0: Suona bene, sì.
1: A Fontignano. Cioè, ma come è venuta mia mamma in testa di mandarmi a Fontignano di Ussita? No, che pure se ti succede una cosa.
0: A Fontignano di
1: cioè,
0: Ussita.
1: Cioè, mio padre doveva pigliare la macchina.
0: C'era l'alta velocità a Fontignano di Ussita.
1: Ma no, Nico, era l'86. Era l'85, cioè, avevo 9 anni. Fontignano di Ussita. Lo devo cercare.
0: Ok, intanto leggo il messaggio di Luca da Bologna, che andava ai campi estivi da bambino negli anni 80. Si dormiva in tenda, si mangiava quello che c'era, ci si lavava con l'acqua fredda. Mio figlio ha fatto un campo con la piscina riscaldata e il menù personalizzato. Non so chi di noi abbia vissuto meglio. Mentre Milly risponde che quel costo che diceva prima, cosa ha detto? 700-800 euro?
1: Sì, sì.
0: 6 giorni.
1: Okay.
0: Ma è un albergo, okay, okay. 100 euro al giorno più o meno. Ussita è ridente località dei Monti Sibillini, nelle bellissime e sottovalutate Marche.
1: Nelle Marche, sì. Mi sembrava lontanissimo, però avevo 8 anni e era come andare su Marte. Adesso ho scoperto che invece era a pochi chilometri da
0: Gianlu,
1: casa.
0: Noi andiamo nelle Marche col Vertical Tour.
1: È vero, vero.
0: Siamo a fine luglio, siamo a Civitanova.
1: Il 26.
0: Marche. Non vedo l'ora.
1: Non
0: guarda, parto
1: l'ora.
0: Il giorno prima, voglio fare il Conero, tutto così.
1: Sì,
0: bello,
1: partiamo,
0: bello.
1: Partiamo.
0: Scoperte da
1: andiamo,
0: poco
1: andiamo.
0: Le Marche, ma bello, bello. Nadia e Turbo, noi ci siamo inventate il camping. Potremmo anche approfondire se non dovessimo andare in pubblicità. A tra poco.
5: 347-342-5220. Diretta.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio DJ consiglia.
2: Torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.
1: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
3: Chi siete?
4: Siamo
5: i Vitello, i Vitello, i Vitello, i Vitello.
6: Capitello
7: DJ
8: di notte.

0: Una possibilità, Malika Ayane su Radio DJ alle 23.36. Siamo a Londra, Alice e Silvia sono a Londra con un gruppo di amiche, in questo momento in un ristorante greco di fronte alla cattedrale di St. Paul, e adesso ci diranno perché si trovano tutte così lontano. Ciao Silvia!
1: Ciao Silvia!
2: Ma ciao!
0: Ciao!
2: Che ci fate? Quanti complimenti mi stanno facendo stasera?
0: Ma hai visto che roba? Non riusciamo a prendere un argomento perché siamo interrotti dai complimenti, ma ti dirò, ci fa piacere per essere l'ultima puntata.
2: Ma questo è l'effetto che fate, io sono 18 anni che ve lo dico, Nicola.

0: Hai ragione.
1: Grazie, grazie, sei gentile. Senti, che fate lì?
2: Siamo qui per festeggiare Vania, che a settembre si sposa, quindi è un weekend lungo di addio al nubilato.
0: Ma che figata!
1: Che bello!
2: Eh già, e poi domani e dopodomani ci facciamo i concerti dei Take That, ve l'avevo detto.
0: I due concerti, due concerti dei Take That.
2: Sì, che fai? Stai qui, fai uno solo.
0: Ma fantastico, ma sono a Wembley? Sono a Wembley?
2: No, stanno allo stadio, come si chiama lo stadio? London Stadium.
0: A London Stadium. Per due date le fate tutte
2: e
0: due.
2: Oggi, domani e dopodomani ci sono loro, ma noi ne facciamo solo due.
1: Silvia, e siete tutte fan dei Take That o alcune magari non li conoscono tanto?
2: No, no, tutte fan dei Take That, tutte sparse per l'Italia. C'è Piemonte, c'è il Trentino, c'è il Veneto, c'è la Lombardia, il Lazio, le Marche. C'è tutto.
0: Silvia, da vere fan, avete preso biglietti buoni o siete un po' indietro?
2: Ma Nico, non te lo ricordi che mi avete mandato il butta fortuna a ottobre per prendere
0: quindi
2: biglietti?
0: Quindi è com'è andata?
2: Bene, un rene anche stavolta, però bene.
0: Dai, a noi lo puoi dire, quanto costa un biglietto renale per il Take
2: That? No, stavolta non era neanche tanto, che era sui 180 pound, più o meno.
0: Un rene, c'ha ragione. Poi sono due, quello destro e quello sinistro. Sono due date,
1: sì. Silvia, che bello, salutaci tutte le tue amiche e tutte le fan dei Take That.
2: Poi noi ci sentiamo martedì. Adesso vi faccio fare un saluto al volo.
1: Vai. Pensavo cantassero una canzone di Take That.
0: Shock.
2: No, evitiamo figuracce. Dai, non siamo neanche obbligati stasera. No.
0: Dai un bacio a tutte, anche alla futura sposa. Ciao Silvia, un bacio anche a te.
3: Ciao, grazie. Ciao, un bacione. Notte su Radio DJ.
2: Ciao.

0: i Boys to Men, soprattutto quello che fa la voce bassa. Dun, dun, dun, dun. Simo, come fa?
1: L'hai fatto bene tu, l'hai fatto bene? Tu l'hai fatto in diretta, sembravi
0: fatto
1: il
0: in
1: disco.
0: Diretta. Sembrava
1: sì, sì, tu.
0: No, i Boys to Men sono i Neri per Caso americani.
1: Bravo, sì. Forse sì. Sì, cioè, comunque.
0: E chi era Gonzalo, il basso dei Neri per Caso? Cioè, le ragazze.
2: Sì, sì, quando si sì, bellissimo, bellissimo.
0: Ci devi stare, inutile piegare, diselezionare un'altra volta. Prossima volta ci mettiamo d'accordo sul testo.
2: Sì, il testo no, perché
0: chi fa quale strofa? Caro Gonzalo,
2: non ce lo siamo ripetuti, cioè nel senso non eravamo preparati. Comunque, però avevano fatto una versione molto bella con Lorenzo, hanno fatto un pezzo di Lorenzo molto bello insieme, loro sono sempre bravissimi, della provincia di Salerno, molto molto bravi.
0: No, molto male che l'hai detto Salerno stavolta, che
2: lo dico ogni tanto Salerno,
0: scherzo.
2: Vado a Positano in provincia di Salerno, vado a Maioli in provincia di Salerno.
0: Gianni l'ha detto.
2: Ho fatto le scuole a Nocera Inferiore in provincia di Salerno.
0: Allora, se ci sarà una prossima stagione, così puoi accodarti a quello che sto per dire, so che condividerai. Se ci sarà una prossima stagione, vogliamo assolutamente tra noi dei nostri la presenza di Gianni da Bologna.
2: C'è mancato molto, mandiamo un grande
0: abbraccio. Che non l'abbiate sentito per tutto questo tempo, se ve lo dirà lui in qualche modo, ma se torneremo tornerà anche lui. Butta fortuna,
2: butta fortuna, butta fortuna, butta fortuna. Bravo.

0: Rich. Si chiama Bea con Rich su Radio DJ alle 23.45. Non sappiamo se avremo il tempo perché abbiamo un memoriello corposo con tanto di nota malinconica sul finale, ma piacevole, era giusto che ci fosse.
1: Sì.
0: Ma dovremmo recuperare e cantare bene almeno per il finale le ragazze,
1: sì,
0: mettendoci d'accordo sul testo.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: testo alla mano e almeno il ritornello lo facciamo bene.
2: Non si dice le strofe, troppo, almeno il ritornello.
0: Una brutta figura.
1: Cioè, sì, gente come noi, poi gente preparata, cioè gente che canta, gente che fa i vertical tour, i karaoke.
0: Dopo la facciamo.
1: Adesso mi

0: scarico il testo adesso.
1: Anch'io.
2: Ciao Vitiello.
1: Ciao Marti.
2: Sì, vi confermo che i Maroon 5 erano a Milano stasera. Ah. E io sono, ci sono stata e sto tornando a casa. E sì, abbiamo sudato un sacco.
1: Ma la cosa più importante, io l'ho evinto dalle storie di tante nostre ascoltatrici. Com'era Adam? Era in forma. A me è sembrato troppo magro e troppo pelato. Vabbè, per ma... lui che ce li ha, e quando ce li ha c'ha pure quel bel taglio.
0: Ma può essere pure che non ce li ha più Nicola, Una volta ce li aveva Nicola.
1: Tu aveva adottato la mia soluzione.
0: Quanta gente una volta ce li aveva Nicola e poi non ce li ha avuti più?
1: Allora, l'ho visto dalle stories, poi adesso chi è uscito dal... Chi è uscito dal concerto dirà era figo. Allora, a prescindere, chi sale su un palco ha sempre quel 30, 40, 50% di essere più figo degli altri. Può essere pure uno con la chitarra staccata. E allora questa
0: stanno
1: roba qua,
0: scrivendo Nico che ha fatto il trapianto, eh?
1: Chi l'ha detto?
0: Adam ha fatto il trapianto, è sparito per un periodo ed è tornato col trapianto.
1: A me è sembrato troppo magro dalle stories. Poi voi l'avete visto in concerto, potete, tanto non c'è tempo per replicare. Adesso c'è il memoriello, però dalle storie mi sembra troppo. E per uno che i capelli ce l'aveva, perché si è fatto quel taglio?
0: Sì. E soprattutto, a che ora è cominciato il concerto? Alle 20.45?
1: Perché siete già fuori.
0: Sì, no, certo.
3: Quanto dura?
1: Dalle voci di due che avrebbero voluto essere.
0: Esatto. Solo per quello.
4: Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
1: Allora, il fatto compiuto te lo dico se vuoi in inglese. Adam Levine has never publicly confirmed experiencing hair loss, but consistent photo comparison and grooming changes over the years strongly suggest he has dealt with a slightly receding hairline e male pattern thinning. Allora, non ci sono, non ha mai confermato di aver perso i capelli, ma delle comparazioni tra foto hanno fatto vedere che effettivamente diciamo li ha persi e li ha poi ritrovati.
0: Sì, ce li aveva, diciamo così.
1: Ma dall'inglese, raga, dall'inglese ultima sera. Allora, il memoriello, ricorrenze musicali di domani 26 giugno nel 1977 va in scena l'ultimo concerto di Elvis.

0: Russia che non ha mai capito il balletto di YMCA. Sì. Neanche noi ci siamo mai cimentati, ma deve essere facile da ricordare la coreografia perché fanno con le mani il balletto e fare le lettere Y, M, C, A.
1: Ok.
0: Ecco, se ti ricordi le lettere Y, M, C, A,
1: sì,
0: allora quel balletto ti dovrebbe venire facile.
2: Sì, vabbè, adesso detto così.
0: Siamo ai compleanni del 26 giugno nel 1952, e quindi domani ne compie 74, nasceva Gaetano Curreri.

Per i compleanni ne compie 66 anche Steph Burns, il leggendario chitarrista di Huey Lewis and the News di Alice Cooper, e ovviamente chitarrista di Vasco in questa canzone. Non ci arriveremo, ma forse c'è il suo assolo più iconico.

al leggendario chitarrista di Vasco Rossi. Era il 26 giugno del 1982. In cima alle classifiche, anzi alle hit parade, si chiamavano ancora in quegli anni, c'era questa canzone di Riccardo Cocciante. Ci sembrava la canzone giusta per ringraziarvi per un'altra stagione di Di Notte, questa bella celeste nostalgia.

0: Dante questa sera era in Piazza San Marco a Venezia. Non oso immaginare la meraviglia. Con questa celeste nostalgia ci diamo appuntamento a lunedì mattina. Abbiamo gli ascoltatori redattori, perché questo che ho detto lo ha scritto Paola, non era farina del mio sacco. Però che grande emozione. Immagina, sai, beh, che è ancora sì, uno dei concerti più belli che abbia mai visto, l'anno scorso al Teatro Arcimboldi. Ma pensa a San Marco stasera.
1: Sì, in quella piazza lì che è magica. Sì, sì. E poi ovviamente quando passa questo pezzo...
0: Hai visto Roberta?
1: No, non ho visto, non stavo leggendo, perché quando parte questo pezzo...
0: Siamo lì concentrati sul finale dell'estate,
1: finale,
0: a Forte dei
1: sì,
0: Marmi.
1: Sì, siamo a Forte dei Marmi. Luca, Jerry Calà e Marina Suma in Vacanze nel sapore di mare. 1983, scena finale, si ritrovano alla capannina di Forte dei Marmi, sono passati 20-30 anni. Lui neanche la riconosce, ormai hanno vite separate, hanno avuto una storia d'amore travolgente, ma soltanto... tanto estiva, si incontrano molti anni dopo, lui non la riconosce, poi la riconosce quando questa canzone parte, quindi c'è la scena finale del film, lei passando dall'uscita, lui le fa trovare un biglietto, quasi a scusarsi per non averla subito riconosciuta, e lei legge il biglietto dove c'è scritto: sei sempre la più bella.
0: Ci vado domani, proprio al Forte, solo con la celeste e senza la nostalgia, per fortuna. Magone garantito, dice Roberta, con Cocciante, a presto ragazzi, grazie per questa ennesima stagione, fatta di sorrisi e musica strepitosa di ogni epoca. Roberta, l'hai chiuso tu questa stagione di notte, grazie soltanto ai nostri amici, ai nostri collaboratori, ai nostri
1: grazie
0: fratelli.
1: A voi.
0: Simone Paleari, Marco Lomonaco, grazie a Gianluca come sempre.
1: Grazie Nicola come sempre.
0: Ci sentiamo lunedì.
1: Buon estate, buon estate.
0: Lunedì a mezzogiorno.
1: Sì. Ciao, grazie e buonanotte.
2: Pernuta Zuzzonella.
3: Di notte.
4: Pernuta Zuzzonella.
5: Da giù. È Fornuta Zazzanello
3: su Radio DJ
6: Capitello.
7: Vi amo.
8: Radio DJ
9: One Nation One Station.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Sono Andrea De Vizioso e vi presento il mio nuovo podcast, 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio, una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecniche e protagonisti. Insieme a me le esperienze di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
12: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
11: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
12: Una produzione, One Podcast.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Mezzanotte e un minuto.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.
3: Che Mari.
4: Ciao Vic, ciao Mari.
5: Che Mari, dai, su che tardi, su, cominciamo?
6: Ma tra un attimo.
7: Tempo un disco e arriviamo.

0: Il disco di Harry Styles che si titola Dance No More è la canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ.
1: E Dani ha detto Vic, il disco finisce bene, per forza Harry Styles, cosa vuoi che faccia una cosa? Vic, devi abbassare, o io, tu Vic devi abbassarti l'audio.
0: Sono al minimo proprio, meno di così non mi sento. Meno di così non mi sento, devo dirla.
2: Così va bene.
1: Così va bene. Okay. Allora, va bene. Io sono, diciamo, il corvo Rockefeller in pratica in braccio su Daniele. Quindi qualsiasi indicazione, Vic,
0: se tu la ripeterai.
1: Non sono
0: certo.
1: Parole mie, perché la tecnologia, come ben sai, mi sfugge. Questo perché io sono a Milano, mentre il Vic è a Roma.
0: Che bella Roma, Marisa, ma perché noi viviamo a Milano? È la domanda che
1: sempre.
0: Ci facciamo. Ma hai ragione, io t'ho pensata questa mattina per due motivi. Uno, perché venendo dall'albergo alla radio qui, alla sede romana di Radio DJ, vedi proprio tutta la bellezza della città, di una parte della città, quindi e tutte le volte ti sorprende. L'altro motivo, molto più pratico in questi giorni, è che si fa caldo, ma non è la stessa cosa.
1: Non è la stessa cosa.
0: Cioè, qui giustamente si lamentano, ma perché hanno la percezione romana del caldo. E dico a tutti, ragazzi, fate un salto, che ne so, alla stazione centrale in questo momento,
1: ma
0: di
1: nessuno
0: fronte.
1: Vuole fare scambio casa. Cioè, Milano non vi attira, carissimi romani. Che verrà immediatamente lì, bello. Vic, bravo, sei felice.
0: Sono felice, adesso però ti dirò una cosa che ti dispiacerà. Ieri sera dalla fretta, il trio che è andato a cena, ieri sera era composto da me, Walter e Michele Maiolo. E dalla fretta abbiamo prenotato, però non è colpa mia, giuro.
1: Posto sbagliato.
0: Anche lì t'ho pensato, ho detto qui la Mari non avrebbe approvato.
1: Ma ragazzi, me lo dovevate dire, basta che mi diciate dove siete collocati e io vi
0: ci
1: dico almeno tre ristoranti buoni.
0: Lo farò per questa sera, ma non è detto, guarda, sarà una lunga giornata, poi ti racconterò con calma. Tu come vai? Che ho visto che facevi tutti quegli esercizi del collo.
1: No.
0: Sai, come pugili prima di salire sul ring, però piano.
1: Esattamente,
0: però molto piano.
1: Così, non so il numero di occhi già consumati. Pazienza Vic, migliorerà, dice che ci sarà un miglioramento la settimana prossima.
0: Con calma, amici, con estrema calma. No, però ho visto che tu parli del miglioramento del tuo collo o del meteo?
1: No, perché vanno di pari passo, io sono come quelle statue, sai, tipo del David, capito?
0: Sì, certo.

0: è così che cambia colore con il tempo. Certo. La stessa cosa fa la mia cervicale. Per adesso siamo in un'umidità folle.
1: Totale, certo. Senti, la mia domanda è: nessuno ci citofona oggi perché tu non puoi andare ad aprire che c'è mal
0: perché
1: di collo e io sono qua?
0: Dani, qualcuno citofona, sì.
1: Vabbè, che... vai
0: ma
1: a aprire
0: così
1: tu,
0: si
1: Daniel.
0: Scopre che non è proprio vero che le persone vengono a citofonare. Ragazzi, se roviniamo tutti i trucchi, chi è? Chi è? Vado io, Vittorio.
2: Ciao Vic, ciao Mari. Ciao, mai mi tenete in braccio e mi coccolate da praticamente, non so, 20 giorni, 30, 40?
1: Sì.
2: Diciamo da una vita. Vi voglio tanto bene.
0: Ma tanto.
2: Mi date tanta... tanta forza.
1: Ma mi sto commuovendo.
0: Madonna, ma...
2: Ciao.
1: Anche noi,
0: ma
1: sai
0: che io piango davvero? Sono distrutta, non mi potete mandare un messaggio così. Che
1: guarda,
0: cara,
1: che siamo tutti affaticati, amica mia. Ti prego, no, che mi viene da piangere. Vabbè, dai.
0: Stai qua, stai in braccio e dormiamo. Però ci deve essere l'aria condizionata, altrimenti è un inferno.
1: Dai, mettiamo la sigla che si parte.

0: Gara Ubica Bari su DJ.
1: Allora, potenti mezzi Roma Milano. Siccome abbiamo, non so, non so nemmeno dove siano delle webcam che ci inquadrano, per cui io vedo il Vic e il Vic vede me. Allora, sì, invece che parlarmi, ha deciso di mettere la notizia, sì, con la quale vuole partire direttamente contro
0: la webcam.
1: Contro la webcam. Ma io non sapevo, sono riuscita a leggerla.
0: A capire, vedi, perché mi piaceva il collega. Adesso si è spento tutto, Pat. Io qua ho una specie di angelo custode che mi accende e mi spegne le cose, e ti dico che invece, Mario, io ti vedevo, adesso non ti, ma tra poco verrà ripristinato il collegamento, ti vedo attraverso un monitor che è appoggiato a, non so, una specie di minivan, ok, cioè, una riproduzione, no, che cos'è quello, Pat?
1: Ma perché quando
2: anni 70.
0: Un camper anni 70.
1: Scusa, puoi chiedere a Pat se, sì, quando io vengo a Roma, che vengo a Roma, sì, più spesso di te, faccio il macello, sì, che stai facendo tu?
0: No,
1: dillo, Pat, che io, Pat, vado agilissima.
2: Non sento.
0: Io no, non sento, che non ha le cuffie. Chiede Marisa, io faccio più o meno casino rispetto a lei quando vengo qua?
2: Molto di più.
0: Molto di più, bastardi.
1: E te l'ho detto, grande. Io entro, non voglio sapere niente, accendetemi il microfono e via.
0: Ma c'è dell'altra roba da gestire. E volevo dire questo: il foglio che ti ho fatto vedere era perché io ti sto parlando da Roma, tu stai parlando da Milano, e noi di queste due città adesso vi parliamo velocemente per un problema che probabilmente avrete notato tutti, e cioè che le macchine che stiamo comprando sono sempre più grandi, e direte, sì, e quindi
1: no, e qui il dato è bellissimo, Vic. L'analisi statistica dal 2000 oggi ha rivelato che la lunghezza media delle vetture cresce di 1,2 centimetri all'anno, mentre la larghezza e l'altezza aumentano di mezzo centimetro l'anno. Ma che cosa sono? Tipo il naso e le orecchie per gli anziani?
0: Non riesco a capire, invecchiando, continuano a crescere. Che poi, amici, sta funzionando al contrario, cioè ci sono sempre più persone, quindi sempre più macchine, e dovrebbero diminuire di grandezza, dato che siamo sempre di più, e invece aumentano di grandezza, e questo comporta due cose. Una, diciamo, che ha a che fare con il pubblico, e cioè che gli spazi pubblici per parcheggiare la macchina saranno molti meno, perché inevitabilmente in quelle righe, diciamo, colorate nelle quali fa star la macchina, non ci sta più il SUVone.
1: E certo.
0: E quindi piano piano si sta mangiando dei parcheggi.
1: Pensate al vostro box, scusa, io dico sempre questa, io ho un box,
0: esatto,
1: e nel box non ci sta la macchina di mio marito, io non me ne preoccupo perché tanto non è la mia, però non ci sta, allora perché esistono dei box che uno affitta dove le macchine non entrano?
0: Perché li avevano fatti anni fa, quando mio
1: per
0: papà
1: la
0: mia mamma,
1: Simca l'avevano per fatti. La,
0: brava, quando mia mamma e mio papà si sono separati, mio papà ha preso una casa in affitto, aveva un box, diciamo, vecchio, e quello di fianco a lui ha preso uno dei primi SUV, e per metterlo via scendeva dalla macchina, chiudeva gli sportelli, lasciava la macchina in folle e la spingeva da dietro. La mattina doveva tirarla dal paraurti. Capisci che c'è qualcosa che non va. Vabbè, dai, iniziamo la puntata di oggi ricordando il nostro numero, ma molto velocemente: 347 342 5220.

0: Il disco di Adele dal 2011 si chiama Set Fire to the Rain su Radio
1: Però
0: DJ.
1: Però detta all'elefante, ovviamente.
0: All'elefante,
1: sì.
0: Certo.
1: Infatti ho detto, ah, bella!
0: La famosa all'elefante.
1: Senti, senti, Vic, sì. C'è subito un messaggio per te. Mi state dicendo che in questo momento il Vic è a meno di 3 km da me. Ok, wow. Prendo il resto della giornata di ferie. Arrivo, Vic, Desi da Roma Euro, è attaccata.
0: È attaccata, ti aspetto qui, sulla Cristoforo Colombo.
1: Esatto, sennò quando finisci vai tu all'Euro e poi andate insieme a Fregene.
0: Fai magari
1: a conoscervi meglio.
0: Davanti a un frittino. Allora, senti, prima di andare oltre, c'era un messaggio tra i tanti che si rifà a quello che abbiamo detto noi, anzi in realtà che abbiamo detto attraverso una ricerca, che dice che le macchine crescono di un centimetro poco più ogni anno. Sentite.
1: Dani, però se
2: ne parlavo
1: messaggi,
2: proprio ieri con la mia famiglia, che siamo andati in montagna e guardavamo il parcheggio della nostra casa in montagna, dove ci sono stati a malapena una macchina e mezza. E una volta ci mettevamo il 112, l'Hotel Metz e il Simca di mio zio.
1: Vedi?
0: Vedi che c'era la Simca.
1: Io
0: e
1: la dico perché mia madre aveva la Simca. Macchina che non ho mai sentito più nominare nella vita, poi dopo.
0: No, è vero. Non so se esiste ancora. Adesso qualcuno ce lo dirà.

0: Ah, ma dubito che la Simca sia andata avanti. Va bene, senti, allora cambiamo argomento, o meglio, così tocchiamo, facciamo proprio sponda sull'argomento di questi giorni che ha a che fare con il caldo. Avrete sentito che in Francia stanno messo il peggio di noi, anche in questo programma l'avrete sentito perché l'abbiamo detto più volte che i dannati francesi stanno messi peggio di noi.
1: Ma io comunque non mi convincono, perché penso che la notte stiano meglio, perché
0: che
1: ritengo
0: di più.
1: Sì, la pianura padana essere il posto peggiore del mondo, e non sono io a dirlo, ma tutte le carte geografiche, per esempio quelle
0: Vero.
1: Dell'inquinamento oppure che tu guardi sul tuo telefono, la danno sempre come posto peggiore al mondo.
0: Sì, sì, sì, la strisciata rossa, o anzi viola ormai,
1: adesso è nera,
0: è sempre qua. Vabbè, stiamo per parlare del ministro del lavoro francese. Vuoi dire tu il nome, Mari?
1: Sì, che lo Jean-Pierre pronunci? Farandou. Siamo
0: bravissimi.
1: Amici di famiglia. No,
0: esatto.
1: Non lo so. Farandou, facile da leggere.
0: Sì, Farandou è facile.
1: Ovviamente ha espresso un parere favorevole riguardo sì. all'abbigliamento che deve essere consono da tenere in un ufficio.
0: Esatto, e ha dato ufficialmente il via libera ai Bermuda.
1: Sì.
0: Perché ovviamente degli uffici...
1: Che loro
0: soprattutto...
1: chiameranno Bermuda.
0: Bermuda,
1: punto, no?
0: Sicuramente il calzoncin. No, sì, Bermuda. E allora, ovviamente è un'apertura per via della situazione climatica in Francia in questo momento, quindi temperature altissime, e dice potete mettere anche Bermuda, o meglio, lui dice per quel che mi riguarda si può fare. Poi è chiaro che ogni posto di lavoro ha delle sue regole.
1: Beh, il codice
0: anche perché...
1: del lavoro in Francia non contiene nessuna disposizione specifica che vieti l'uso dei Bermuda negli ambienti professionali, ma questo è chiaro.
0: Questo è chiaro, non c'è nessuna legge.
1: Certo. Ah no, non potete mettervi la gonna.
0: Sì, esatto, quindi non c'è nessuna legge che lo vieti. Poi chiaramente è un po' una questione anche molto personale. Per esempio,
1: di decoro,
0: tu sai
1: sì.
0: di decoro, tu sai che io non, anche d'estate non vengo mai con i pantaloni corti in radio.
1: Ma non capisco perché,
0: nemmeno
1: devi
0: io,
1: vedere
0: ti
1: come
0: posso
1: si
0: dire...
1: vestono le persone qui dentro, io per prima. Cioè, per me potresti venire in perizomavic, non ci sarebbe nessun problema.
0: Cosa ne sai che oggi qui a Roma non sono in perizomavic?
1: Magari sì, non lo so, dopo chiamo Pat. Comunque, ovviamente Il ministro dice purché si rispecchino una sorta di decoro.
0: Esatto, quindi lui dice il Bermuda va bene, cioè deve essere però di buona fattura.
1: Vabbè, lì dipende dagli stipendi anche.
0: Già.
1: Non è che
0: e soprattutto,
1: io sono venuto con dei Bermuda Hermes.
0: No, certo. E però un bel Bermuda, che non vuol dire appunto di marca, vuol dire per esempio evitare, lo stavamo dicendo questa mattina quando molto presto ci siamo collegati Milano-Roma per la redazione, e dicevamo magari ecco quello floreale o quello con le palme e pappagalli colorati fluo,
1: si diventa un po' un macello,
0: quello lì è meglio evitarlo. Se invece
1: ton
0: avete un, un tinta unita, così un po' più elegante si può fare, per cui pensateci.
1: Quindi cosa vuoi proporre? Look da ufficio, no?
0: Sì,
1: restrizioni
0: sì.
1: che riguardino il look, secondo me a Radio DJ dovrebbero metterne alcune.
0: Lo stai dicendo contro il tuo stesso interesse?
1: Contro il mio stesso interesse. Diceva, quella è Radio DJ, ma come vanno vestiti?
0: Ma perché la radio non si vede, questa è la magia.

0: I pinguini tattici nucleari, le 12:24 minuti, Vichemari fino alle 14. E stiamo parlando. Dimmi,
1: no,
0: Mari.
1: Mi fa ridere te. Non so perché ho citato la SIM, che era una parola che non dicevo da quando avevo 8 anni, credo.
0: Sì,
1: però
0: sì,
1: tra
0: sì,
1: le vecchie macchine mi è venuta in mente quella che era quella di mia madre. E ci scrivono: purtroppo non esiste più. È stata la prima auto di mio nonno Felice, classe 1903. Ho fatto la patente nel 1982 guidando la sua ennesima Simca senza servo sterzo. Ancora oggi potrei guidare un tir di vecchia generazione.
0: È vero, io me lo ricordo, anche mia mamma aveva una macchina che non esiste più, che è la A112.
1: Ah sì?
0: Non so se te la ricordi, che sembrava un po' una Mini, diciamo, più o meno. E
1: che
0: mi ricordo questa cosa.
1: Qualcuno ce l'aveva tipo Abarth.
0: Abarth,
1: so
0: certo, bravissima. Esatto, no, lei l'aveva normale blu, anzi blè, come diceva. E la cosa che mi piaceva è che quando girava il volante era proprio uno sforzo fisico pazzesco, doveva fare. E come aprire? Hai presente quando nei sommergibili vedi che aprono quelle cose lì, quelle chiuse pazzesche, quella specie di volante stagno? Allo stesso modo lei girava il volante. Va bene, allora senti, a proposito sempre della questione caldo, c'è c'è un effetto collaterale tra i mille che dobbiamo sopportare, e cioè che c'è sempre più una richiesta di condizionatori installati dentro le case per stare ovviamente più al fresco, ma dall'altra parte questi assorbono molta energia, per cui spesso e volentieri salta la corrente. Io stavo leggendo che qui ci sono state, tipo negli ultimi giorni, 16 volte in 96 ore ci sono stati dei blackout a Milano, Bergamo e Monza. Ed è vero, perché io ero a casa e sono saltate più alte.
1: Ah, vedi, io sarei come impazzita. Per fortuna da me no. Forse si preparano per il The Big One.
0: Arriverà tutto all'improvviso.
1: Sicuramente. Mi ha molto impressionato, no, il fatto che ovviamente le case hanno i condizionatori, i cavi elettrici, eccetera. I cavi stanno sottoterra e la terra sta bollendo come la pentola degli spaghetti, così scrive Repubblica. E quindi il calore abnorme fa fondere questi cavi, che devono essere sostituiti al volo, ed è quindi un grande rattoppo progressivo. Che ansia!
0: E quindi piano piano alcune zone perdono la corrente per un po' di tempo, poi tendenzialmente abbastanza veloce riescono a ricollegare tutto in fretta, altre volte invece ci vuole un po' di tempo. Ed ecco perché noi, dato che il caldo almeno per i prossimi giorni e probabilmente per i prossimi anni non diminuirà, vi diamo in caso di blackout dei suggerimenti. Io buona parte di quello che c'è scritto in questo elenco non so cosa sia.
1: Io ce ne ho una. Vabbè, la prima cosa in caso di blackout è avere a portata di mano una torcia elettrica. Questo è chiaro. La migliore è quella che si mettono, che metti sulla fronte. Magari mettono quelli che vanno in bici, o gli speleologi. Non riesco a parlare. Io per esempio ce l'ho. Non so perché, ma ce le ho. Ne ho due.
0: Non ti fa. Allora no, è molto comoda perché hai le mani libere. La usano tanto anche gli alpinisti che partono la mattina presto e quindi c'è buio, in modo che tu veda bene davanti. Ecco, non ti fa proprio un'espressione intelligente quando
1: Tanto non ti vede nessuno.
0: Poi una power bank, anche questo so che cos'è, perché

0: veramente magari è andata via la corrente e il telefono, il cellulare scarico, almeno hai la power bank per ricaricarlo. Poi c'è scritto una radio d'emergenza multifunzione.
1: Beh, questo è proprio per, non so, The Walking Dead, no?
0: Ti devi chiamare.
1: Un po' estremo.
0: Bracco, non abbiamo la corrente. Cioè, chi è che si parla così? No, ci sono i radioamatori,
1: magari,
0: ma non mi pare che...
1: se la corrente sparisce completamente dal mondo, allora...
0: Allora, esatto.
1: Poi, batterie ricaricabili e caricabatterie intelligenti. Giustamente, ma io sai che sono un po' scottata dalle batterie del mio motorino. Io le batterie le lascio lì, che già pesano un marnocco. Kit di sopravvivenza e pronto soccorso.
0: Esatto, sì. Questo per quanto riguarda, diciamo, l'indispensabile del blackout. Poi vedo che Daniele ci sta salutando, quindi credo si debba mettere un disco.
1: Ma
0: eventualmente, eventualmente il resto, cioè come affrontare il blackout in condominio. Tutti d'accordo insieme sul fare questa cosa e come prepararsi al meglio se vivi in una casa da solo. Magari lo diciamo tra poco. Prima mettiamo una canzone di un po' di anni fa, bellissima, 1983, non so se vi ricordate. Yes! Si chiamava Owen on a Lonely Heart, che è più difficile da dire che da cantare.

0: 1983, yes, su Radio DJ, mezzogiorno e 31. Prima della pubblicità, un paio di messaggi sulle cose che abbiamo detto fino adesso. Prego, Mari.
1: Grazie Vittorio per aver... Ti ho detto, adesso facciamo la seconda parte velocissima di quello, poi chiudiamo con i messaggi, e cioè dell'articolo che stavamo concludendo, e tu me l'hai detto in un altro modo. Comunque,
0: è perché non mi è arrivata la comunicazione, Mari. Non sempre riesco a sentire quello che dite a Milano.
1: E allora perché fai sì con la testa? Vabbè, a Bollate sono senza acqua e luce da ieri alle 14. Ti informano, Vic, solo te informano. A me non interessasse.
0: Perché Bollate è vicino.
1: Aiuto, e tu nel caso correresti in aiuto e io no, potrei mandare solo un bacio.
0: Io, guarda, bermuda blu, per parlare invece di Luca, ho bermuda blu, camicia bianca o celeste con maniche rigirate. Questo è un look, diciamo, che fa un po' moda mare Portofino, però in ufficio alla fine è sempre elegante.
1: Allora, concludo con questo. Il padre del mio amico Massi è venuto alla recita di chiusura dell'asilo in canottiera giallina, pantaloncini corti anni 80 e ciabatte. Lo prendiamo in giro ancora ora, a distanza di 40 anni. Domani, domenica ha fatto la recita all'asilo mio figlio.

0: tralasciamo come erano vestiti gli altri genitori, perché il suo modello comunque è quello del padre del suo amico Massi.
1: La canottiera spacca sempre. Allora ci fermiamo per un istante, c'è la pubblicità e tra poco ritorniamo.
2: Gian Vittorio,
3: sì.
4: Tornano dopo la pubblicità.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: Bruno Mars su Radio DJ, ritorniamo insieme alle 12:40 minuti, Vic e Mari fino alle 14, e non perdiamo tempo perché al telefono dalla provincia di Como c'è Melissa che ci aspetta.
1: Buongiorno.
2: Ciao.
1: Buongiorno.
2: Ciao, lei è
0: come
2: l'insegnante.
0: Sono contento di sentire Melissa perché ha una storia incredibile.
2: Allora, partiamo da tuo marito. Tuo marito si chiama?
1: Mio marito si chiama Joseph. Che Joseph, però è italiano,
2: è di Messina,
1: di Messina, bravissimo, esatto.
2: E perché l'hanno chiamato così?
1: Perché tutti in famiglia si chiamavano Giuseppe come il nonno e per differenziarlo Joseph, quindi ogni volta, certo. Ma sei straniero? No, sono di Messina.
0: No, sono di Messina. Stupendo. A me già potrebbe bastare così l'immagine di loro tutti a Natale. Giuseppe si gira tutta la famiglia,
2: tranne Joseph,
0: perché è salvo. Vabbè.
2: Allora, tu,

0: Tito Joseph, diciamo, è un po' fissato con le catastrofi.
1: Sì, esatto. Sì.
2: Ok.
0: E quindi pronto a tutto.
1: Sì.
2: Quasi pronto. Allora, aspetta, io voglio sapere, lui è fissato, quindi si è fatto tutto uno studio, per dire, gli piace anche vedere, sai, quelle serie TV, quei film dove arriva l'invasione degli zombie.
1: Anche, però certo. Gli piace proprio il fatto di, se dovesse succedere qualcosa nel mondo, lui deve essere
2: pronto. È pronto, sì, ok. Pronto, sì. Allora, sta costruendo anche il bunker?
1: Quello ancora no.
2: Forse.
0: Allora, spieghiamo che cosa significa per Joseph essere pronto.
1: Allora, essere pronto è avere uno zaino, un po' quelli per andare in montagna, però molto molto grandi,
0: sì,
1: con
0: sì.
1: dentro la qualsiasi cosa per la sorgenza, quindi il filtro per inserire l'acqua del fiume che la depura, che avere il coltellino quello per i truccioli per accendere il legno, che l'altra cosa per fare le scintille, quindi ci ho messo tutti al lavoro, facciamo un paio di giorni al mese che sì. dobbiamo imparare a fare queste cose, quindi...
2: Ah, ci sono le lezioni, sì. Certo,
1: è perché certo, non possiamo essere impreparati, no.
2: Cioè, se hai il coltellino per fare i trucciolini di legno ma non lo sai usare, capisci che
1: esatto,
2: in caso di necessità non serve a niente.
1: Esatto. Quindi c'è che magari mi lascia a casa che non sono capace, quindi imparo, certo. Così sì. porta pure me.
2: Certo, mentre lui è fuori a cacciare la selvaggina.
1: L'immagine un po' questa.
2: Stupendo, mi piace molto. Però lui, diciamo, la risolve con fuoco e acqua principalmente. Cioè, da un lato vuole accendere un fuoco per scaldare, dall'altra depurare l'acqua per bere.
1: Sì, esatto. Diciamo che la sopravvivenza è il caldo e il bere.
2: Certo, parte tutto da lì. Però quando avrà un bunker con tutte le scatolette e la possibilità di avere provviste per i prossimi 20 anni sottoterra, lì sarà un uomo felice.
1: Sì, esatto, forse sì.
2: È stupendo. Vabbè, mi piace che ride Melissa in tutto questo.
1: Sì, assolutamente. Sono consapevole di questa situazione, quindi rido.
0: E poi ormai ha acquisito delle abilità che anche senza di lui ci potrebbe tornare utile. Quindi io il numero lo tengo.
2: Non si
0: perché
2: sa
0: in caso di catastrofe mi rivolgo direttamente a te.
1: Perfetto, eventualmente comunque per aggiungere e chiudere la parentesi abbiamo anche un posto dove dovesse succedere qualcosa ci ritroviamo.
0: Va bene.
1: Come io lavoro a Milano, allora abbiamo anche un punto di ritrovo.
0: Diamocelo, poi adesso parli con la Jennifer e stabiliamo le coordinate.
1: Perfetto.

0: Dal 1993 i Duran Duran su Radio DJ con una canzone bellissima, appunto, di un po' di anni fa. Nel frattempo però arrivano anche messaggi bellissimi degli ascoltatori sulla questione sopravvivenza, e dobbiamo anche chiudere, Mari, il kit per in caso di blackout, sia condominio che casa indipendente, perché vogliamo fare un servizio completo ai nostri ascoltatori.
1: Dai, allora partiamo da lì, così lo chiudiamo, Vic, perché altrimenti finisce che lo lasciamo lì. Uno dice: ma come sopravviviamo in condominio
0: brava,
1: in caso di blackout?
0: Allora, in condominio dovete intanto fare una riunione, trovarvi l'assemblea condominiale e mettervi d'accordo sul installare generatori elettrici silenziosi.
1: Figurati.
0: Non so perché dello specifico silenziosi, forse per non dar fastidio tutti
1: quanti. Perché altrimenti quello che abita sopra i generatori elettrici vive una vita non serenissima.
0: Certo.
1: Poi pannelli solari portatili da balcone, quelli possono essere utili. Nel mio condominio si chiede sempre a mio marito, che è un ingegnere ambientale, dicono: ma allora li mettiamo questi pannelli? Lui: ma dico, scusa, ma è il tuo lavoro, ma sei tu che non riesco a capire. Vabbè,
0: non c'ha voglia.
1: No, dice: ma funziona il giusto. Dico: ma se è il tuo lavoro. Vabbè.
0: Certo. Poi le prese intelligenti con batteria di backup, che non so cosa voglia dire, che cosa siano, ma mi fido. Mi piace molto anche il mini frigo a basso consumo.
1: Io ce l'ho in box un mini frigo, però temo che il consumo non sia basso. Sono di quelle cose che non so, capito, azzera il fabbisogno energetico di un intero quartiere. E poi lampade di emergenza automatiche, per chi proprio non gli basta la torcia ma vuole avere proprio le lampade,
0: certo,
1: lungo magari le scale, no?
0: Sì, giusto. Se invece abitate in una casa indipendente, per cui siete da soli, che ne so, una villetta, una bifamiliare col giardino, dovete fare l'impianto fotovoltaico con accumulo.
1: E lì vedo il numero di mio marito che vi dice:
0: ma non so, funziona, ma anche no.
1: Ma dico, scusa. Poi generatori di corrente a benzina.
0: Sì, che sono quelli anche che vedi nelle bancarelle.
1: Sì.
0: Che di fianco, sai, quelli che fanno tanto rumore. Poi i pannelli solari rigidi per installazioni fisse, ma io qui chiederei a Filippo.
1: Sì, ma sì, guarda, ha tanto lavoro, e anche per l'inverter solare con funzione di backup. Ecco.
0: Esatto, va bene. Senti, invece ritorniamo ai messaggi, ce ne sono di bellissimi, molti appunto sulla sopravvivenza in caso di blackout. Non so se hai visto quello di Marcella.
1: Sì,
0: che
1: è stupendo.
0: È bellissimo. Dai, leggilo tu allora, vai.
1: Allora, io ho visto tutte le puntate di Vado a vivere nel bosco. Dovesse succedere qualcosa, so fare un pozzo per prendere acqua potabile, so fare una casa, un pollaio, un recinto, una serra. Queste sono le sue abilità.
0: Anche per lei teniamo il numero, che nel caso ci venga voglia di avere un pollaio nostro personale.
1: È bellissimo.
0: Bravo.
1: Poi mi tengo il numero anche della Concetta, perché non è escluso che io la vada a trovare, e dice: vi scrivo in ritardo per

0: Stavo avviando un risotto, cioè quella, già che stai avviando un risotto significa che le temperature te lo consentono, perché altrimenti non ci penseresti mai. Vi volevo dire, venite qui da me in Calabria, la massima è 28, la minima 20.
1: Ma ragazzi, com'è possibile?
0: Perfetto.
1: Perfetto, quasi come le Azzorre, Mari.
0: Sì, sì.
1: Poi, che ne so, sentendo l'elenco delle cose indispensabili, ci scrivono anche: praticamente a sentire questo elenco sono tutte le cose che ho nel furgone. Lavorando in trasferta ho una mezza farmacia, il caricabatteria di qualsiasi tipo, due power bank, manca soltanto quella radio, quella per comunicare a distanza. Com'è che si chiamava? La radio d'emergenza multifunzione, quella purtroppo non ce l'ha.
0: Allora ti spiegano, Vic, sì, i generatori devono essere silenziosi, perché altrimenti gli zombie li sentono.
1: Ah, e vengono
0: Vedi
1: attirati.
0: Che non guardi abbastanza serie.
1: Hai ragione. Comunque a me gli zombie piacciono quelli che van piano. Purtroppo ultimamente li fanno che corrono veloce.
0: Sì,
1: quelli
0: che sembrano
1: mi fanno molto...
0: lenti e poi
1: e poi invece arrivano in un attimo. Va bene, mettiamo un'altra canzone, il disco nuovo di Madame su Radio DJ.

0: dobbiamo perdere tempo perché è arrivato il momento di Annalia Venezia che ci sta aspettando al telefono chissà da dove.
1: È una
0: pronto?
1: Che lo sa che rhythm is magic. Ciao Anna, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi. Allora,
0: ciao.
2: Sono a Roma.
1: Sì.
2: Momento. Ieri sera sono stata al concerto di Max Pezzali.
0: Certo.
2: E ho cantato con tutta la voce che avevo. E
0: sì.
2: Niente, quindi adesso invece sono. Ma mi sentite voi?
1: Benissimo,
0: perfettamente,
1: benissimo.
0: Perfettamente, sì.
2: Ero dentro, allora oggi ero da Bulgari a pranzo in questo momento, così, quindi è un fortino evidentemente perché non si riesce. Qualcuno mi chiamava e non venivo raggiunta.
1: E
2: quindi
1: certo.
2: Non so. Sì, perché sì. Qui comunque si tengono tutti, capito, tutti i grandi segreti. Qua i segreti romani sono qua dentro, custoditi. Ho visto cose che voi umani.
1: Ma Vic, perché non davvero? Vai a controllare? Che Vic è
0: vado anch'io da Bulgari. Sono qua anch'io a Roma, però da Bulgari non sono
1: lui
0: ancora
1: è,
0: passato.
1: Sulla Cristoforo
2: anch'io,
1: Colombo.
2: Anch'io all'inizio ero un po' preoccupata. Invece adesso mi sono ambientata. Devo dire
0: va bene.
1: Credo.
2: Comunque, invece, volevo dire che ieri sera, allora, quando appunto sono stata al concerto, ho visto un po' di personaggi vari, tra cui anche la nostra Michela Quattrociocche, che è un'attrice italiana molto amata, ha fatto dei film, insomma, come dire, noti, soprattutto quando eravamo un po' più giovani. E l'ho vista al fianco, attenzione, del fisioterapista che era stato di

0: della Michelle Hunziker, Alessandro Carollo. Tra l'altro, sì, ho avuto modo di notare che un bel ragazzo, cioè mi sento di dirlo, mi sento di dire che Michelle Hunziker non aveva sbagliato. Erano solo in chiacchiere, però teniamo d'occhio.
1: Teniamo d'occhio. E i fisioterapisti in generale, che spero che un giorno tu dia una notizia di gossip che mi sono sposata con un fisioterapista.
0: Comunque, guarda che ho preso il contatto, te lo voglio
2: Brava.
0: Dire. Comunque, mi ha detto che viene anche a Milano. Quindi, comunque io mi sono portata avanti. Per ora ho il mio, però comunque gli ho detto: guarda, in caso sentiamoci, vediamo.
2: Certo.
0: E poi invece volevo dirvi che Andrew Garfield, che è stato un po' uno Spider-Man, che lo dico così, giusto per darti un riferimento,
2: ho presente.
0: Però adesso ha fatto anche altri film impegnati, invece è stato beccato a limonare fortissimo qua nelle coste italiane con Monica Barbaro, che uno dice: ma chi è Monica Barbaro?
2: Ecco,
0: è un'attrice super famosa a Los Angeles, il padre italiano, e adesso lei sta spaccando, quindi Monica la sentiremo nominare, ve lo dico già. Molto carina, molto carina. Però appunto da lui non me l'aspettavo, perché io mi ricordavo che era single, impenitente, si è praticamente limonato mezzo a Hollywood, adesso pare che sia legato a lei, quindi anche Andrew è andato. L'hai guardata?
2: Sì, lei è molto bella, e stavo guardando che Monica Barbaro ha fatto una parte in Top Gun Maverick, quindi
0: questi sono i riferimenti che piacciono a te, certamente.
2: Sì. E anche Crime 101, che è un film diciamo un po' sottovalutato, che invece consiglio di andare a recuperare a quelli che gli piace tanto lo spara. Chiudo la parentesi.
0: Benissimo. Comunque farà anche, secondo me, cose premiate, quelle robe là che piacciono molto
1: a noi.
0: A noi, soprattutto, perché gli americani quelle robe là
1: non se ne filano.
0: Invece volevo dirvi che anche Shakira sembra che abbia una liaison. È stata beccata in un hotel, non credo bulgari, ma da un'altra parte. Comunque con questo Manuel Rulfo Garcia, che ai messicani piace da morire. Vi ricordo appunto, i messicani, secondo me, cioè ci stanno facendo cose, ve lo dico, buttiamo un occhio sugli americani, sui messicani, perché tanta roba. Comunque, insomma, sembra che lei, poi non lo so se lei l'ha fatto per farsi vedere, perché comunque Shakira è un po' particolare, dopo la fine della sua relazione, insomma, non si sa, però magari si è fatta fotografare, sapete che io ho sempre il dubbio, no? Quando ci sono quelle foto un po' così, però, insomma, io glielo auguro di trovare un amore.
2: Brava,
1: io ho visto, conosco la sua faccia, ma non so chi sia questo Rulfo Garcia.
0: Perché lui ha fatto una serie su Netflix molto famosa.
1: L'ho vista allora.
0: Messicano, quindi a lei piacerà per quello, però secondo me vediamo, perché Shakira è un po' complicata, così mi dicono, quindi non lo so, io riporto così in segreto a voi.
2: Chissà se gliel'hanno detto lì da Bulgari. Ah no, ce n'hai un altro? Velocissimo, Anna.
0: Velocissima, allora invece Camioc ha festeggiato compleanno, grande limone con Tananai, però si è visto appena, ecco, così volevo dirvi che stanno
1: hanno fatto la prima foto ufficiale,
0: esatto. Comunque anche l'ex di Camille Hawke si è fidanzato, ve l'avevo detto, con la Carolina Puccinelli, che comunque voglio dire, anche lui è andato a star bene.
2: Certo, mi piace sempre che Anna guarda gli ex,
0: perché mi spiace, ve l'avevo detto,
2: lo
0: che
2: so,
0: Anna per me era il mio cuore,
2: ti conosciamo,
1: grazie Annalia, un bacio,
2: ti salutiamo Anna, un bacione, ciao.

0: Summer Funk, il disco di Francesco Gabbani, l'ultima canzone, ce ne andiamo di corsa. Io
1: ma
0: accendo.
1: Trapanato Summer Funk, proprio l'ultima parte del cervello che era compatto. Dobbiamo andarcene, baci, a domani.
2: Ciao a tutti.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Jerry Calà per Seat, prima...
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia dividile!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Dividile coi fiocchi!

0: guarda i miei canini, occhio perché mi chiamano Dracula. Hanno il palace, bravo DJ. Bravo,
1: lo cantano anche da casa.
0: Eh beh, bello, bello.
2: Mai not to know.
0: Cantano la parola grossa,
1: Stupendo, stupendo.
3: Ciao belli, alla fine gli alieni non sono riusciti a raggiungere la partita Brasile-Scozia per colpa del traffico.
1: Tra poco inizia, ciao belli. Manda un

0: preso il magnesio, Roby?
1: Già preso.
0: Bravo. DJ Angelo e Roberto Ferrari.
2: Ma ah, ciao talent, c'è Souls con Il mio amico assomiglia a Shrek.
0: Ah, bene.
3: Il mio amico non va a scuola perché va sempre al CERT, sì. È ciccione, è pelato, assomiglia a Shrek.
0: Ok.
3: Io perdo le giornate con la super con stile.
0: Molto dilettante.
3: C'ho stile. Io bevo e fumo finché non vado in trip. Oh, no, il tuo amico fa la trap, il mio amico c'ha i tic.
0: Sì,
3: non ha smesso con il crack, neanche quando stava per
0: Stava andando
3: con la super

0: Stile.
1: C'ho stile.
2: Va bene. La puntata odierna si è aperta sulle note di una giovane promessa con DJ Angelo e Roberto Ferrari a fare gli onori di casa. Il cuore del programma batte ora al ritmo di un nuovo segmento tutto al femminile, curato da Cinzia Scatoloni. Al centro della discussione un tema tanto attuale quanto pungente, gli uomini da evitare.
0: Ah, okay.
2: E per comprenderne le dinamiche avremo l'analisi del nostro esperto in studio, Federico Picchianti.
3: Vai, evitare uomini poveri, frequenta uomini che sono ricchi e che hanno i soldi e che possono spendere soldi per te. Se frequenti un poveraccio o un uomo che non ha i soldi, questi problemi economici si porteranno all'interno della relazione. Il vostro rapporto peggiorerà sempre di più, la vostra relazione tenderà a crollare per motivi e problemi finanziari. Nella società di oggi è importante avere i soldi per poter prima di tutto investire e coltivare il rapporto con l'altra persona. Seconda battuta, poter preservare il nucleo familiare. Se non ci sono i soldi all'interno della relazione, vaffanculo, trovati un altro che possa davvero darti quello che vuoi.
0: Ma parliamo di amore, non
2: e nel ricco
0: d'accordo.
2: Flusso di brani e segnalazioni che il nostro pubblico ci invia sul nostro WhatsApp, spicca la proposta della giovane Silvia Capizzi. Sì, con grande sensibilità musicale ci ha fatto riscoprire il lato B del successo estivo di Serena Brancale, una traccia che trasforma un semplice ascolto in una vera e propria scoperta.
4: Se vuoi lavorare al tuo paese a 400 euro al mese, manca l'acqua dai cisterne quando torno al mio paese, ti pigli un treno Palermo-Catania, arrivi a fine mese.
0: C'ha ragione,
2: e per i più esigenti arriva il nuovo appuntamento con il corso di Galateo della mitica Sofia.
0: Bene,
2: oggi si parla di un classico

0: intramontabile, sì. Il menù al ristorante.
1: Ah, bene.
0: Quante volte vi siete sentiti in imbarazzo nell'aprirlo? Oggi scopriremo insieme le regole d'oro per non sbagliare un colpo. Siete pronti a imparare come si sta al mondo?
2: Mai aprire il menù nel momento in cui ti siedi al ristorante. Nel secondo in cui i tuoi occhi cadono su quella pagina, hai già perso il tavolo. Questo è qualcosa che le famiglie facoltose hanno capito generazioni fa. E una volta che lo noti, non riuscirai più a non vederlo. La maggior parte delle persone crede che prendere il menù immediatamente sia normale. Ed è esattamente per questo che svaniscono sullo sfondo. Perché nelle sale di alto livello il menù non è mai la cosa più importante del tavolo. Lo è la persona che hai di fronte. Nel momento in cui seppellisci il viso nel menù, dici silenziosamente a tutti quelli che ti circondano che sei venuta qui per il cibo.
0: E tu come ti approcciavi con il menù fino a qualche secondo fa? Faccelo sapere al 344-037-0050. E con gli amici dello Sclero Matto andremo finalmente ad aprire uno spazio dedicato a quella categoria di amici che trova sempre una scusa per fare un brindisi.
3: Ti innamori e bevi per festeggiare, ti lascia e bevi per dimenticare, ti manca e bevi per non pensarci. Non sei innamorato, sei alcolizzato, strunz.

0: è corretto, è automatico, eh. Prezioso, Tell Me Why, 1999 su Radio DJ.
1: Ma dici che si cantava in discoteca? Si cantava?
0: Certo che si cantava,
1: ti ho messo troppo veloce.
0: Let Me Stay,
2: Angelone, con questa di Prezioso. Tu 20 anni fa,
1: sì,
2: privi le serate al venerdì all'Alcatraz.
1: Bravo, che leggenda, per 20 anni.
3: Prima di volare dal palco. Come state?

0: puntata di oggi, spazio al mondiale,
1: certo,
0: so che lo segui molto Roby,
1: ma
0: con tutte le formazioni, le partite di oggi, mentre per le grandi serie torna Lost in Munich, la storia di una ragazza italiana che va a vivere a Monaco dove sposa il giovane Rudolf.
2: CBS Video presenta Lost in Munich, la serie dal premio Oscar Robert Chandler. Sharon ha 24 anni, un'anima mediterranea e una valigia piena di sogni quando atterra a Monaco di Baviera. Lì trova Rudolf, gentile, affidabile, prevedibile. Lo sposa, ha tutto ciò che dovrebbe volere. Ma dentro di lei c'è ancora Francesco, il ragazzo che amava e che aveva convinto se stessa di non poter avere. E quando il destino li mette faccia a faccia, Sharon capisce che la vita vera non si trova nelle scelte sicure, ma in quelle che ci spaventa fare. Ma entriamo nel salotto di casa Alzheimer, dove i neosposini stanno scegliendo un film da seguire su Netflix.
3: Rudolf, sono due giorni che non mangi. Forse
4: perché?
3: Forse non ti è piaciuta la pasta patate pro.
5: Klar, dass mir Sharon nicht gefallen hat. Du weißt doch, dass unsere Klimaanlage kaputt ist und du kochst weiterhin Gerichte aus Süditalien, die echte Hitzebomben sind.
3: Rudolf, a me la pasta patate provola me l'ha insegnata mia madre di farla.
5: Ich werde mich mit den Nudeln und dem Provola zufrieden geben. Hauptsache, du bist im Bett treu. Denn wir haben schon eine...
3: Vabbè, Rudolf, ti prego, non andiamo in crisi per un piatto di pasta.
0: Meno male.
3: Dobbiamo trovare un compromesso, Rudolf. Non dobbiamo litigare. Ma io lo so che tu stai arrabbiato da sabato scorso.
0: Perché? Che
3: da
0: successo?
3: Quando mi hai trovato nel cellulare la foto di Francesco Guarda.
0: Non è bello,
5: Und natürlich, Sharon, in deinem Portemonnaie solltest du mein Foto haben und nicht das von Francesco Guarda. Sharon, wenn du dich wie eine Schlampe benimmst.
3: Ma dormiamo, Rudolf, stati sereno. Buonanotte, sogni d'oro.
5: Sì. Gute Nacht, Sharon. Wir sehen uns morgen früh. Ich liebe dich.
0: Che bello, ha fatto la pace.
3: Ma io a questo lo devo lasciare seduta stante.
0: Direi.
6: Ha letto una bella frase.
3: Io voglio tornare con Francesco Guan.
0: Sì.
3: Io lo voglio chiamare.
0: Ma no, ma mi ha appena detto che cancellavi la foto.
3: Francesco, non me ne frego un c***o da petto.
7: Sì, pronto?
3: Francesco.
0: Eccolo.
7: Ciao.
3: Ciao. A te piace la pasta con la provola?
7: Sì, molto.
3: Mio marito sì. Dice che è un piatto troppo caldo per l'estate.
7: Infatti ha ragione. Sì.
3: Due giorni che va a letto senza la cena per polo testa.
0: Qualcosa di più fresco, magari.
7: Sì.
3: Senti, Francesco.
7: Sì, mi caro.
3: Tu come te la passi lì in Italia?
7: Bene, a parte il caldo che c'è a Milano, però tutto bene.
3: No, volevo sapere, lì nell'ufficio c'è sempre la pianta grande che copre la tua postazione.
7: Sì, il ficus.
3: Io sono amore, il ficus la guardi dentro al computer, il ficus. Io sono qui a Monaco di Baviera.
7: Ah, che
3: e
7: bello.
3: E sono triste che mio marito Rudolf mi ha trovato la foto tua nel cellulare.
7: No.
3: E mi ha scamacciato il cellulare sotto ai piedi. La tua foto è tutta schiacciata. Nella foto ti manca un occhio, che Rudolf l'ha cancellato. Anche se sono in Germania, io ti seguo di nascosto.
7: Perché
3: ascolti il programma tuo.
0: Ah, brava.
3: Summer Camp.
7: Summer Camp.

0: mi piace, io mi reputo una
1: submercampista. Bene.
0: Io ho saputo che usi il palo santo.
1: Il palo santo?
0: Sì. È vero.
2: Sì, ogni tanto lo accendiamo anche in ufficio.
0: Ah, sì. Per mandare le vie al mio. Allora ti faccio conoscere a mia zia Ninè. Zia Ninè, che pure lei usi il palo santo.
2: Bene.
0: E far uscire il male dalle stanze.
2: Quello è
0: certo. Un attimo, Francesco. Prima che ti faccio conoscere a mia zia, ti voglio dire che tu il palo santo te lo tieni, lo tieni in mezzo alle cose.
1: No, lo sapevo.
0: Senti, mia zia la vuoi sentire?
1: Certo, sentiamola. Eccola qua. Palo santo.
3: Ragazzi, ma oggi facciamo un bel rito per l'abbondanza.
1: Vai,
3: pronti?
1: Tutti prontissimi.
3: Accendiamo il palo santo. Gesho male traso ben. Gesho male traso ben.
1: Quasi lo prendo.
3: Gesho male traso.
0: Ti è piaciuta, Francesco?
2: Dai, carino.
0: Senti, secondo te quello che lavora con te, quello col brutto carattere, Miki? Miki non lo vuole sentito.
2: No, secondo me lui non piace.
0: Non gli piace.
2: No, devi mettere un po' di chitarra.
0: Ti amo, non vedo l'ora di...

0: Chiave le bambole di Pezza con Porno su Radio DJ. Bravi, bravi, bravi. Queste suonano bene.
1: Sharon potrebbe chiedere a Francesco Quarna come si dice basta con la provola in tedesco.
0: Duretta.
1: Probabilmente si dice.
0: No, lasciamo perdere.
2: Quella
0: roba. Okay. Sì.
3: Ciao Angelo, buongiorno. Sono Raimondo. Ma mi avete già fatto il funerale.
2: Lo imiti bene, bravo.
3: Perché? Io sono piccolo, ho tanta paura.

0: Siamo Albertini.
1: Ciao Raimondo.
2: Ciao Alba. Ciao belli, un saluto dal Salento. Sì, qua brucia, brucia. Salento, l'usule, l'umare, l'uiento.
0: Certo che bello.
3: E Kevin, what's up?
0: What's up?

0: finestra sul mondiale di calcio, certo, con Oggi Mondiale, lo spazio condotto dal mitico Gianni Papogna.
1: Ciao Gianni, io lo conosco bene il Papogna.
0: Le partite,
1: sai,
0: di oggi sono Colombia, vabbè, no, niente. Allora vai, Gianni Papogna. Vai.

0: eccolo qua.
1: Un saluto a tutti, Gianni Baboni, benvenuti a Oggi Mondiale. Tra poco vi racconteremo tutto sulle partite di questa sera. Ma prima ci occupiamo di quelle persone che, e per fortuna sono poche, che non seguono il Mondiale. Anzi, non lo supportano mai.
2: Ah, ok.
1: È il caso dell'opinionista nerazzurro Luca Bastagna. Con il quale ci sgonaghiamo subito. Vai, Beghia.
3: Prima cosa però, amici di Gazzetta e Corriere dello Sport, io non è che tutte le mattine posso prendere i giornali e andare a pagina 20, 22, 23 per trovare Inter Milan e Juve. E per 20 pagine mi parli del Marocco, di Haiti, della Nuova Zelanda. A me non ce ne frega un cazzo.
2: No,
3: del Marocco, di Haiti, di Panama, della Nuova Zelanda. Cioè, questa roba qui la devi mettere da pagina 20 in poi. Io quando apro la Gazzetta devo avere Inter Milan e Juve. Devo avere al posto un pregio, un netto, e mi devo consumare la lingua nel dito a Panama, Haiti, Nuova Zelanda, e Marocco, e Burkina Faso. Ma che cazzo mi interessa? Cioè, dai ragazzi, cioè, va bene tutto, però questo Mondiale senza l'Italia, ho capito che la Rai ha comprato i diritti, qualcuno
2: guarda
3: a casa che non sa cosa fare, cosa guardare, se lo guarda. Però a noi non ce ne frega un cazzo, non ce ne frega. Quindi il Mondiale lo mettete in fondo ai giornali.

0: Shoot.
1: Radio. DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Corridatroni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: This is

0: ragazzo famoso in tutto il mondo, ti capisci?
1: D'accordo con lei.
0: Hai ragione. Chi è con il 54 Ultra Talk to You su Radio DJ.
2: 14.32, un amico.
3: Angelo, sì. Angelo, dimmi una cosa. Qual è il Palo Santo

0: utilizzare la zia di Sharon per essere così felice nella vita, non ho capito.
1: Ma no, allora, il palo santo, no, il palo santo che esiste, lo compri in erboristeria, è un bastoncino di legno, lo accendi.
2: E ti emana una profuma
1: la stanza,
2: buona,
1: sì, e manda via tutte le cose brutte.
2: Anche
1: le palo santo, palo santo.
3: Posto, scrivi a Giovelli 344-0370050. Posto, scrivi a Giovelli.
1: Ora parliamo di libri.
2: Certo.
1: Il nostro consiglio è quello sempre: meno TV, tanta radio e soprattutto tanti,
2: tanti libri. Tanti libri. I libri fanno sempre.
1: E qual è il podcast più seguito? Si chiama Parlarne tra amici.
2: Andare a Bignano.
4: Avete presente quella sensazione che proviamo quando chiudiamo un libro e niente, non siamo più gli stessi di prima? Parlarne tra amici è condividere pensieri su storie, autori, passioni e su quello che i libri ci dicono di noi.
5: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi.
6: Nuovo appuntamento con il podcast Parlarne tra amici.
1: Buongiorno.
6: Io sono Daria Bignardi.
1: Ciao,
6: e siamo pronti per la recensione dell'ultimo lavoro di Ambrogio Beretta dal titolo Astuminga tant ben, sperem che a leminga un infarto. Buongiorno Ambrogio, come mai questo titolo?
7: E perché figa nascitimin, Astuminga sto ben. Allora, avevo pensato di fare un libro perché sto lì a chi. Ed è una roba strana, perché mi sento sai i gialli. Mi sento tutto gialli. E ho dovuto fermare a fare un tospecio perché dopo gli sei già scritto da out mi manca bicchia se ero il mio c'è passanza e dormi minga che ripetere il mio libro.
6: Grazie Ambrogio, tra poco ci leggerai un passaggio del tuo libro e nel frattempo accogliamo il secondo amico di oggi che sta diventando un ospite libri, fisso. Lui è Rocco Pillittoni, lavora alle Poste di Cosenza.
1: Grande,
6: e
1: Rocco.
6: Oggi ci presenta il suo libro dal titolo L'importanza della sedia ergonomica.
8: Buongiorno a tutti, saluto anche
1: Chiro
8: che parlava prima, Ambrogio Beretta, il collega. Non ho capito una funcia, quando parla niente proprio, non ho capito una parola. Ho letto qualche suo libro in passato.
1: Veramente?
8: Mi ricordo quello dove l'ispettore Giacomoni uccide la madre,
1: sì?
8: Mendendoci la varuchina nel dentifricio. Ma la madre ritorna dall'inferno e ci mangia i piedi nel sonno. E insomma, devo dire che pure io, leggendo quel libro, ho fatto fatica ad addormentarmi.
6: Ambrogio, tu conosci Rocco Pillittoni?
7: Ma scusa, e mi si capisce troppo bene. Sì. Sono lui che vuole da a cioè quel cosa.
1: Non si sente
7: magari
1: bene.
7: Magari un'altra volta.
1: Sì.
7: Cioè tu dici, sono io di Italia e a partire un che lavora in la posta di Cosenza.
2: No, ma non mi sembra
7: che... Io spero anche se mi chiede le fanno infatti.
6: E allora salutiamo il nostro amico Ambrogio che si sente poco bene e continuiamo questa puntata con lo scrittore Rocco Pillittoni. Rocco, sai che sei diventato la star di questo programma?
8: Dario, ti ringrazio Dario Zaccara. Voglio fare la mia solidarietà al collega Beretta,
2: certo,
8: che l'avevo visto molto stressato. Secondo me si è visto divenire a lavorare alle Poste di Cosenza.
2: Ah,
8: Poste di Cosenza facevano un cazzo dalla mattina alla sera.
2: Non è vero.
8: Infatti nel mio libro parlo della mia nuova sedia ergonomica che l'ho fatta fare da una tappezzeria di Grisolia, che ci ha messo tutto doppio poliuretano espanso. Perché io nel weekend salgo sulla sila, ho un pollaio pieno di gaini che ne ho dovuto uccidere più di 50. Così ci mendo i pinni dei galline dentro la seggia, capito?
6: Sono sempre molto interessanti i tuoi racconti, soprattutto quelli riguardanti la sila. Che rapporto hai con questo monte?
8: Galline, innanzitutto non è un monte solo, ma è un altopiano, Darius. Ho iniziato a venire da ragazzino con un bravo piaggio salendo da Cosenza. Partivo da Cosenza con certi amici miei. E salivamo su a Camigliatello Silano.
6: E se non sbaglio mi dicevi che una volta tu e i tuoi amici siete stati al centro di un avvistamento UFO.
8: Sì, ma io di quell'episodio, Dariuzza, non ne vorrei parlare. Prima cosa perché la gente non mi crede, e secondo perché non ne esco tanto bene come reputazione, perché diciamo che all'interno dell'UFO insomma ho dovuto sottostare ad alcune richieste

0: No, vabbè, allora non parliamone che è meglio, eh.
1: Ferrai, ci hai fatto. Ci hanno portato con il disco volante ai confini della terra.
0: Ma perché?
1: Ci hanno fatto vedere che la terra è piatta.
0: No,
1: che la terra continua all'infinito e non gira mai.
2: Ah, okay.
1: Da quel giorno l'ho raccontata alla scuola, a scuola. Sono stato minacciato dall'FBI americana.
0: Veramente?
1: Che se non mi stai queto queto uno poco,
2: sì,
1: mi tagliano le palle.
3: Sono Daria Bignardi, questo è Parlarne tra amici. Siamo con lo scrittore Rocco Pillitone.
2: Rocco Pillitone,
3: Rocco, dimmi almeno una cosina in più.
2: Dai, una cosina.
1: Ma tu sei pazza, Dario. Ma sta fissiando, Dario? No, assolutamente no. Rischieresti la vita pure tu.
2: Ah, veramente, addirittura.
1: Io sono presidente della Proloco di Camigliatello Silano.
0: Bene.
2: Questo è bello.
1: A parte che in agosto prendiamo a DJ Angelo che viene per 300 euro.
2: Volentieri.
1: Volevo
2: volentieri
1: parlare degli eventi che si stanno svolgendo si sera proprio su Pasilo, no?
2: Ah, bene, bene, bene.
1: Ieri sera c'era Pino Gigliotti che è simpaticissimo.
2: Pino Gigliotti.
1: Sì, e Gianluca Vercesi per una serata di grande stile. Sì.
0: Ok.
3: E siccome so che hai portato la registrazione, io andrei subito da Pino Gigliotti.
4: Signore e signori,
2: eccolo qua.
4: Un altro tiktokaro che va bene sui TikTok, lui è
5: Gianluca Vercesi.
2: Gianluca Vercesi.
4: Andiamo stasera.
5: Una mia canzone.
2: Sì.
5: Ma ha capito che questa vita è troppo ubriacata.
2: Sì.
5: Mi chiamo Farina.

0: Nicky Jam, insieme soprattutto al bellissimo e bravissimo Enrique Iglesias.
1: Grande, anche bello,
0: certo.
2: 14.
0: Mica come noi che solo il bello ce l'abbiamo nel nome
2: l'ora
0: del programma.
2: Poi la tagliamo, dai. Esatto. Dobbiamo fare una roba.
3: Ciao belli, io sono Marco, partivo in motorino col viaggio da Cosenza con alcuni amici. Non arrivavano tutti poi sulla sila.
4: Ciao.
5: Era un po' dura.
6: Oh Angelo, se vieni via per 300 euro io ad agosto mi sposo, eh.
2: Ah, va bene, va
6: questo
2: bene.
6: È il numero, ricontattami.
2: Se sei vicino a Milano 500.
7: Ciao belli, fra 6 mesi è Natale.
2: Ok,
0: va bene, c'è
2: ciao. Sei incalato tutto.
8: Maglio, scusatemi un attimo, ma non è caro che non DJ Cardillo, sì. Questo è solo per i veri temerari.
9: Certo, ciao Ferro, so che sei sempre la canna del gas.
2: Va.
9: Vieni qui al bar La Biga, ti offriamo un bel caffè.
2: Ok, grazie.
0: Non bevo caffè.
10: Io sono Iva e vi ascolto.
0: Ciao, bella.
2: Ciao. Mega Blob, vai. Parliamo dei rave che non si fermano nonostante il caldo.
0: E tante ore lì, Mi raccomando, bevete tanto.
11: Da Tune Talks, gli ultra cinquantenni e i rave. Dai sempre carta bianca, lo yacht di lusso esclusivo.
2: Saliamo!
11: Da Fuori di Cabello, Sabrina Salerno e le tette di Vittoria Cabello.
2: Ciao,
11: da
2: Vittoria.
11: Alice come prima, il chihuahua della discordia. Red Ronnie e le origini pelle rossa.
0: Vai!
2: Grande Red!
0: Vai Red!
11: Gli ultra cinquantenni ai rave.
12: Le persone sopra i 50 anni stanno diventando una componente importante e fondamentale della cultura rave. Ebbene sì, per anni si è pensato che la cultura rave fosse ovviamente solo per giovani, ma oggi le cose stanno cambiando. Sempre più persone over 50 stanno entrando nel mondo dei festival e della musica elettronica, non per nostalgia, ma per vivere un po' il presente. La loro presenza porta energia, esperienza e autenticità, e dimostra una cosa semplice: la voglia di ballare, divertirsi e connettersi non ha età.
11: Lo yacht di lusso esclusivo.
13: Saliamo a bordo di uno degli yacht più richiesti.
14: Questa è la barca, è un'Itama 54,
2: sì.
14: Possiamo considerarla una Ferrari del mare, molto molto elegante, molto bella, infatti ha un sacco di richieste.
13: Quanto costa noleggiarla?
14: Sono barche che si aggirano intorno ai 4-5 mila euro per giornata, extra fuel e cambusa. Può succedere che richiedono l'imbarcazione per un periodo lungo, non utilizzandola magari tutti i giorni.
13: Hanno senza utilizzarla?
14: Loro prendono la disponibilità l'imbarcazione, sanno di poterla avere anche se non la usano.
13: Ma magari per una settimana arriviamo anche a 30.000 euro.
14: Loro l'importante è averla.
11: Sabrina Salerno e le tette di Vittoria Cabello.
15: Allora, prima io mi sono cambiata in camerino da te, poi tu ti sei cambiata e mi hai fatto vedere le tette. E mi fa vedere le tette e mi dice: guarda, dice, hai visto io come sono piccole le mie tette? Che tra l'altro per me sono delle tette bellissime.
16: Ma io ti ringrazio, Sabri.
15: No, sono stupende perché io ti ho detto: stanno nel una coppa di champagne, sono perfette.
16: Non so da te,
15: sono bellissime.
16: Posso dire che le tue, ho visto le tue tette.
15: Quindi
16: per la prima volta,
15: ti vuoi che ti faccia vedere le mie? E mi sono tolta la maglia e le ho fatto vedere le mie.
11: Il chihuahua della discordia.
17: Qual è la sua razza di cane preferita in assoluto?
18: A me piace i volpini.
19: Ma che è
18: Ushua?
19: Chihuahua.
17: Le piace il chihuahua messicano?
19: Sì. Sì. Mia cognata è piccolino, ma è buono.
18: No, chihuahua è bello.
19: Chihuahua, piccolino, come ti abbozzi?
16: Vado da Paolino.
18: No, a me piacciono i topi a questo punto.
16: A parte che è troppo piccolino, dai mostri di dare capite, non mi piace.
18: Sono grande aggressivo, sono piccolino. Ehi, sono aggressivo.
2: Non litighiamo anche per i cani, eh?
0: No, per carità.
18: Tu non sei aggressivo.
2: Come un baradacco si vende.
18: Ma chihuahua è bello proprio.
2: Siamo al vivo, siamo all'intervisto.
11: Red Ronnie e le origini pelle rossa.
20: Vai! Allora, praticamente negli anni 90 ci fu questa conferenza che i Sioux organizzarono nella cittadina di Wagner, nel Sud Dakota. Sì.

0: alle quali abbiamo partecipato. Tra l'altro io ebbi un sogno, credo di essere stato in un'altra vita perlomeno un pelle rossa. Quindi fu per me
1: benvenuto tra noi, anch'io questa.
2: Io avevo il
1: poi uno può crederci o no, ma, ma quando la Batavista Rione venne qui a casa mia e fece una meditazione e disse che c'era un anziano capo pelle rossa che lo vide e gli disse: sto proteggendo io. E
2: avevo il puntino del dick
1: fantascienza, come io ci credo perché so com'era la situazione con Sonia Benassi quando ho parlato con Jimi Hendrix. Lui era aveva delle origini di nativo americano, disse che io e lui eravamo in una tribù, eravamo insieme.

0: The Colors, questa era Partenope su Radio DJ. Sono un bel gruppo. Bella comunque, la canzone è molto.
1: E ora suona Ciao Belli, il più grande programma. Certo. Angelo e Porchera, solo su DJ.
2: Bentornati i nostri amici da casa.
1: Red Ronnie, non uscire di casa con questo caldo, no. Per favore, no, no, per favore!
2: Stai tranquillo, anche Calia, sono numeri uno.
0: È una coppia fantastica.
2: Angela da Turbigo ci chiede un brano di Isabel Parker.
0: Vai, Isabel Parker.
2: Lei è brava, eh?
3: Concordo con lei.
2: Sembra Suspiria, un po' pessimista, però brava.
4: Siete una banda di cretini, grazie, siete una banda di cretini,
2: grazie,
4: ve lo dico,
2: signorina,
4: eh.
2: Sempre.

0: Nella puntata di domani torna il nostro segmento Tutto al femminile, curato da Cinzia Scatoloni. Al centro della discussione un tema tanto attuale quanto pungente: gli uomini da evitare. E per comprenderne le dinamiche sarà ancora con noi l'esperto Federico Picchianti.
1: Non frequentare uomini poveri, frequenta uomini che sono ricchi e che hanno i soldi e che possono spendere soldi.
2: Parliamo di sentimenti,
1: se frequenti
2: non
1: un
2: di soldi.
1: Poveraccio o un uomo che non ha i soldi, questi problemi economici si porteranno all'interno della relazione. Il vostro rapporto peggiorerà sempre di più, la vostra relazione tenderà a crollare per motivi e problemi finanziari. Nella società di oggi è importante avere i soldi per poter prima di tutto investire e coltivare il rapporto con l'altra persona. Seconda battuta, poter preservare il nucleo familiare. Se non ci sono i soldi all'interno della relazione, vaffanculo, trovati un altro che possa davvero darti.
3: Non siamo d'accordo, penso così. Ciao.
0: Se vuoi commentare la teoria del Picchianti, mandaci un vocale al nostro numero magico e lo sentirai nel corso della puntata di domani. E con gli amici dello Sclero Matto torneremo a parlare anche domani di quella categoria di amici che trova sempre una scusa per fare un brindisi.
4: Ti innamori e bevi per festeggiare, ti lascia e bevi per dimenticare, ti manca e bevi per non pensarci. Combà, non sei innamorato, sei alcolizzato, stupido.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.